0: attribuendo loro invece un'altra realtà che quelle parole non hanno. Tant'è vero che non lo ha detto il ministro e dopo ha ribadito il contrario il presidente Edi Rama, che tu ben conosci, apprezzi e stimi come grande leader della sinistra europea. E allora non è il caso di dire che l'Albania si ritira, che l'accordo finisce, perché non è assolutamente quello che è stato detto e non è assolutamente quello che succederà.
1: Ho detto esattamente quello che è stato detto, non sappiamo cosa succederà, perché questo accadrà, come dice lo stesso ministro, quando ci sarà l'ingresso dell'Albania in Europa nel 2029-2030, quindi lo vedremo vivendo, però 334-11-11-622 per i vostri messaggi, è bellissimo, Edi Guida Bardi. Oppure Rama Guidabardi va benissimo, il nuovo leader albanese, ti vedo perfettamente a Tirana nel podietto con le aquile che sono molto fiche, fare il nuovo portavoce del governo albanese. Ci fermiamo?
0: Visto che ci siamo, facciamo direttamente il presidente.
1: Giornale lungo dell'ora tonda, a fra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:03.
3: Giornale radio.
6: Meteo. Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
8: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
9: Buongiorno, Silvio da Varese. A parte che sono convinto che Jonathan è una vostra creazione per poter aprire un dibattito, ma cioè io sono stufo veramente tutte le trasmissioni, che siano di destra o di sinistra, Rete 4, la 7, Rai 3, cioè sono solo diventati venditori di libri, tutti scrittori, sono diventati tutti scrittori all'improvviso, da improvviso mica tanto, da un po'. Le trasmissioni praticamente servono solo a vendere libri, marchette su libri di tutti, ma è una cosa veramente vergognosa. Cioè, nell'era di internet siamo ancora qui a mettere sulla bancarella in TV per vendere dei libri, anche per radio, eh? No, veramente guarda, non ho voglia di non comprare nessuno di quei libri lì. Buongiorno.
10: Ciao Bruno da Genova. Ma ascolto che nella Galleria dei Mostri adesso, dopo Jonathan, ci abbiamo anche l'abruzzese. Cioè questi tifosi alla Gennaro da Scalea della guerra Europa-Russia. Ma io mi chiedo, ma perché? Cioè, sentivo, hai mandato il discorso di Travaglio, ma perché noi ci dobbiamo fare nominare, diciamo, dei nemici? Cioè, gli Stati Uniti ci stanno comportando con noi come si sono comportati in Afghanistan. Hanno iniziato una guerra, hanno fomentato questa nazione che ha dei problemi sicuramente con la Russia, come l'Ucraina, e adesso tirano il culo indietro. Ma è tanto semplice, ma noi non abbiamo nemici, non siamo nemici della Russia. L'Ucraina non è un baluardo a niente, era una guerra marginale nella quale noi dovevamo intervenire con la diplomazia e non continuando a fomentarla, perché poi alla fine fomentiamo due sonore teste di cazzo che
1: allora rieccoci, i vostri messaggi, le vostre voci, le opinioni dei protagonisti e le analisi raffinate come quella che state per sentire da Luca Iosi. Buongiorno e benvenuto tra di noi, un tempo politico, poi comunicatore, adesso opinionista molto frequentemente a 8:30, ma autore di una riflessione scioccante e interessante sul tema Pensate di Leonardo e della guerra. Buongiorno Luca, benvenuto fra di noi.
4: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora Luca ne parlava, ne ha cominciato a parlare l'altro Luca, Luca Telese, in consiglio di amministrazione di Leonardo, e ha portato una riflessione importante su una vicenda che pare minore e collaterale, ma che forse non è né l'una né l'altra cosa, cioè una riflessione sui nomi, la loro importanza e soprattutto su quel tentativo, lo dico tra virgole, di piccolo furto che noi ogni tanto facciamo utilizzando nomi di altri, nomi prestigiosi, per poter poi rivestire e rilavare invece concetti che sono sempre più difficili. Parliamo di Leonardo, di una fabbrica, di un'enorme entità economica che fabbrica anche armi, che si chiamava Finmeccanica e che oggi ha preso un nome che è ovviamente molto evocativo, perché immediatamente, anche se non c'è il predicato Da Vinci, ricorda quello del grande intellettuale italiano.
4: Sì, questo cambio di nome è nato, bisogna riconoscerlo, in un altro clima. 10 anni fa non c'erano le tensioni internazionali che insistono adesso sul nostro mondo, però c'è un qualcosa che non funziona, ovvero questo forzato trasferimento di un nome così evocativo. Il nostro Presidente della Repubblica parla sempre di soft power rispetto ai grandi nomi della nostra cultura, che ci consentono di avere degli ambasciatori in tutto il mondo, che ci aprono le porte, ci aprono una disponibilità di attenzione per quella che è la nostra capacità di produrre cultura e quindi di produrre dialogo nel mondo. Ecco, vederlo appiccicato un'industria che oggi domina nella dimensione delle armi, che sono vendute come armi da difesa, ma io faccio male a me stesso ricordando una battuta che Beppe Grillo fece rispetto ai socialisti, che quando partirono per un viaggio in Cina, Grillo disse: se sono tutti socialisti, a chi rubano? La variante di questa riflessione è: se tutti hanno armi da difesa, verso chi le usano, nel senso chi è che attaccherà. Questo non è un atteggiamento totalmente pacifista. Io sono, mi riconosco in tutti i sacri doveri della difesa della patria. Penso che quando si perde un collegamento semplice e diretto col proprio nome, incomincio a sospettare che i ragionamenti rispetto alle cose più complicate siano ancora meno lineari. Cioè, se anche rispetto alle cose evidenti i sensi dei collegamenti tra nome e cose non sono lineari, figuriamoci rispetto alle cose riservate e opache. E visto che il settore della difesa così è per sua consistenza e natura, da qui nasce questa lettera.
1: Bravissimo. La domanda è: ma noi facciamo tantissimi affari da quando sono scoppiati questi conflitti a un passo da casa nostra?
4: Beh, devo dire, io ho totale rispetto per qualunque manager fino a prova di smentita, però oggi vendere armi è un po' come vendere birra all'Oktoberfest, non credo sia di una complessità enorme.
1: Giuliano.
0: Il problema però, Luca, se prendiamo dall'altra parte il tuo ragionamento, è quello dell'espressione di un disvalore, cioè Leonardo Finmeccanica sceglie un altro nome perché probabilmente comprende nello spirito dei tempi che un'attività che viene invece richiesta dallo Stato, che è anche molto redditizia per lo Stato, che viene fatta dalla gran parte dei paesi avanzati del mondo, sia in qualche maniera vergognosa sia in qualche maniera da coprire, sia in qualche maniera da ammantare da un'altra, con un'altra, un altro vestito magari bello e floreale come il nome di Leonardo da Vinci e tutto quello che quel nome evoca. Ma non sarà il caso invece che spingiamo questa riflessione un po' più in là e arriviamo a dire che forse sarebbe venuto meno, dovrebbe essere venuto meno il tempo dell'ipocrisia?
4: Non so se sarò vivo quando verrà meno questo tempo, credo che accompagni l'esistenza umana da sempre, però rispetto
0: non ti pare che sia un po' aumentato negli ultimi anni?
4: Io ravviso
0: una certa dose di aumento di ipocrisia.
4: È aumentata la necessità di comunicare e quindi dovendo riempire più vasi probabilmente la materia si è maggiormente diffusa. Ma rispetto a Leonardo, un atteggiamento di coerenza all'inizio oggettivamente c'era, perché Leonardo appare come era un ingegnere.
1: Dottore di coscienza della storia. Quando creava macchine militari e li infilava dentro consapevolmente un vulnus, un errore perché non potessero funzionare.
4: Beh, ma innanzitutto nel Rinascimento si era uomini completi di scienza, per cui tutti l'artista si cimentava in varie arti e quindi dovendo comunque esistere e vivere si presentò a Milano con un curriculum che prevedeva anche la sua competenza nella costruzione di alcune macchine. Ma questo suo modo di esistere su Milano, Leonardo aveva una grande facilità a trovare ragioni per essere interessante alle corti più diverse. Poi viene definitivamente smentita nel codice dei Cesare, dove Leonardo scrive rispetto ad alcune armi sensazionali per il tempo che aveva individuato. Io su questo con la mia compagna Allegra Scattaglia abbiamo scritto addirittura un romanzo che insiste su questo concetto.
0: Venetians.
4: A un certo punto Leonardo che cosa sostiene? Che lui alcune sue invenzioni e armi non le vuole rivelare perché lui non si fida della mala umanità e della sua cattiveria. Cioè, quindi Leonardo in sua testa aveva l'idea che alcune cose che potevano essere devastanti per la comunità umana non voleva condividerle perché non si fidava della capacità umana di poterle gestire. E questo secondo me è un argomento tombale rispetto all'utilizzo di un nome che quando io ero bambino vedevo nella mia Genova appiccicato sui trasatlantici, o l'ho visto a nominare scuole, o l'ho visto o lo vediamo ancora nominare aeroporti, cioè tutti luoghi di scambio di arte, bellezza e conoscenza, e vedere migrare quel nome su armi, bombe e strutture belliche, io credo che sia una associazione impropria. E a dimostrazione che questo modo di ragionare, secondo me, è zoppicante nella logica, c'è l'ulteriore elemento che quando si è deciso di definire il nome per il sistema di difesa, credo più oneroso di quelli previsti nell'immediato futuro, cioè quello dello scudo spaziale che deve difendere il nostro paese, e tra l'altro non si capisce se in termini italiani o europei, per cui è un di nuovo non concretizzare quell'aspirazione a diventare unico continente. Beh, comunque per individuare questo nome, si suppone ragione del nome che sia più italico, lo scudo, si è trovato il nome di Michelangelo Dome, quindi della cupola di Michelangelo. Ora, la cupola di Michelangelo, nel caso dell'artista, Michelangelo si è confrontato con le strutture militari solo nella ragione di qualche bastione nella sua Toscana, ma ha fatto una sola cupola, e questa cupola è la cupola di San Pietro. A voi sembra logico far migrare, prendere il simbolo, l'icona della cristianità nel pianeta e trasformarla in un sistema di difesa
11: Beh, io su questo vedo una certa irlinearità, irregolarità di pensiero che mi fa diventare sospettoso.
0: C'è un piccolo attacco anche all'ideologia woke nelle tue parole.
11: Ma tutte le

0: diciamo così, del nome e della cosa è ancora più affascinante. Leonardo, vendiamo nel mondo con l'ingegno Leonardo tante armi che poi sono utilizzate anche in questa guerra. E fra l'altro, in alcuni casi, aggirando l'articolo 11, che prevederebbe, giusto o sbagliato, per chi lo condivide o no, l'impossibilità di commerciare armi a paesi che sono in conflitto. Poi con triangolazioni e altri trucchi si riesce a fare benissimo. La produzione è volata alle stelle, le azioni anche. Ben venga questa riflessione indotta dalla tua provocazione. Che risposta pensavi di ottenere, Luca Iosi?
1: E che risposta hai ottenuto?
2: Ma le risposte sotto traccia, nel senso nelle nostre conversazioni digitali, sono state molto calde. La risposta ufficiale per adesso non è giunta. Io credo che sarà solo una questione di tempo, poi spero che quel nome torni dove deve stare, nei musei, e da questo punto di vista io sono legato sostanzialmente a tre concetti, due portati avanti da due templari della battaglia, che sono stati Garibaldi da una parte e Eisenhower dall'altra, che raggiunta l'età della maturità hanno scritto entrambi basta armi, basta bombe, tutto ciò che viene prodotto in quella direzione sottrae solo soldi e possibilità alla povera gente, all'istruzione, alla sanità e via dicendo. Quindi sono due signori che hanno frequentato la macelleria e che sono diventati vegetariani nell'età matura. E la cosa più importante è di un altro personaggio che di certo non era una pacifista assoluta, che è Golda Meir, che sostenne in un'intervista del
1: Neanche relativa, mi
2: 62.
1: pare.
2: Non ho capito.
1: Neanche relativa, oltre che assoluta.
2: No, neanche relativa, no. E in un'intervista del 72 a Oriana Fallaci. Lei dice: io non so quando, se tra qualche centinaia d'anni o prima, ma io ho la forte sensazione che per i bambini che nasceranno in quell'epoca la guerra sarà qualcosa di assurdo, come lo è per noi oggi il cannibalismo, che ha accompagnato l'uomo per tanti secoli, ma che oggi, nonostante noi si sia rimasti quei violenti uomini pieni di stimoli che li portano a fare cose oscene, il cannibalismo ci appare come una cosa totalmente estranea. Io spero in questo modo di vedere, spero che nel nostro futuro, nel futuro dei nostri figli, nipoti e pronipoti, questa visione abbia attecchito definitivamente.
0: Senti, ci regali un
1: Grazie.
0: lampo di analisi proprio rapido su che cosa sta accadendo nel centrodestra? È una tempesta o semplicemente un colpo di brezza di vento che poi viene riassorbito?
2: Ma io sono cresciuto in una politica lontana, che io sono un fossile vivente della Prima Repubblica, perché sono stato l'ultimo segretario dei giovani socialisti, e nella mia direzione di partito il mio segretario nazionale del partito di allora, che era Craxi, ci invitava a occuparci delle cose del nostro partito, che era già inestricabile e indecifrabile nelle sue concatenazioni e ragioni, e quindi ci invitava a non fare analisi su quelli degli altri movimenti che risultavano ancora più opachi e inintellegibili. Per cui, essendo rimasto un uomo, spero, per quello che può significare, di sinistra e di progresso, ben mi guardo dalla vera analisi sul resto del mondo.
1: E anche qui
0: Grazie,
1: rifiuto delle
0: davvero.
1: armi. Grazie Luca.
0: Buongiorno e buon lavoro a Luca Iosi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Una voce, abbiamo una voce.
3: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. A proposito di armi.

0: guerra e diplomazia. E sul sito referendum.giustizia.it ci sono varie raccolte firme molto interessanti, tra le quali la proposta di legge popolare di un'Italia neutrale. Poi fatevi un giro comunque, perché ci sono almeno una quarantina di raccolte firme alle quali si può aderire, e se ci viene ancora concesso un minimo di cittadinanza attiva via raccolta firme, io direi di dargli un'occhiata. Non pensate sia inconcludente, fatelo e basta, poi vediamo come va. Buona giornata a tutti.
1: Allora, eccoci, raccogliamo tutto nella buca delle lettere, poi commentiamo magari più tardi, ma adesso, caro Giuliano, ci dobbiamo fermare, vero?
2: Pubblicità, pubblicità e pubblicità.
1: Ah, fra poco.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. L'Apo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 2 e 24 minuti.
4: Giornale Radio.
8: Meteo. Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
11: Buongiorno, ecco, su Avvenire Online ho trovato un bellissimo, almeno a mio parere, articolo di Marcello Fiasco sul gioco online in Italia e su come, sui meccanismi perversi per cui negli ultimi anni crescono le puntate degli italiani, gli importi, e però contemporaneamente diminuiscono le entrate per lo Stato, quindi le tasse. Questa è una cosa straordinaria su tutto quel mondo abbastanza fosco, molto, insomma, un po' nebbioso, molto brumoso del gioco online. Qui a Pavia, da cui chiamo, è una delle capitali italiane del gioco online. C'è, cioè, ogni tre passi c'è una sala slot, eppure non se ne parla. Va bene, grazie, buongiorno. Franco, Pavia.
12: Grazie Radio per averci regalato un personaggio così pacifico, con una voce così tenue ma molto molto molto forte nel messaggio. Veramente questo signor Luca Iosi è veramente una persona eccezionale. Sono andato a vedere la sua pagina su Wikipedia. Veramente bisognerebbe cambiare il nome a Leonardo. A Leonardo è stato veramente uno scempio dare un nome così, così bello, così importante a un'azienda guerrafondaia. E grazie anche a Luca, che Luca è il signor del diesel, Napal, no, è diesel. Ciao Luca, siete tutti veramente della radio, anche i brutti ceffi, siete veramente bellissimi. Gabriele Milano.
5: Buongiorno a tutti, Enzo da Roma. Volevo rispondere all'ascoltatore che proponeva il referendum, credo parlasse sull'Italia neutrale. La vedo molto dura, visti i rapporti che abbiamo, i politici che abbiamo e soprattutto la collocazione geopolitica dell'Italia nel Mediterraneo, ma non credo che ce lo permetterebbero mai, anche se ci fosse, diciamo, una maggioranza della popolazione. Anzi, ritengo che già adesso probabilmente ci sia una maggioranza della popolazione favorevole alla neutralità, ma la vedo veramente utopica questa cosa. Buongiorno a tutti.
1: Allora, chiudo solo questa discussione dicendo che, volendo portare a compimento la provocazione brillante di Luca Iosi, lo dovrebbero ribattezzare Benito. Facessero un ramo civile, si chiama Leonardo nel senso dell'ingegno, è uno Benito che esprime questi valori di adesione alla guerra e al riarmo. A te la parola, Giuliano.
13: E la prendo molto volentieri per cambiare argomento e parlare di un'altra questione che interessa molto gli italiani, perché abbiamo una situazione economica che continua a dare brutte performance e anche a far pensare che possano peggiorare. L'ente statistico italiano ha pubblicato una nota sull'andamento dell'economia a marzo e aprile di quest'anno. Il PIL è cresciuto ma solo dello 0,2%, meglio della Francia, che inchiodata allo zero, ma peggio di Spagna e Germania, e le previsioni per il futuro non sono molto buone con la crisi di Hormuz. Ne parliamo con uno dei più stimati e noti economisti italiani, il professor Carlo Cottarelli. Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno prof.
14: Buongiorno.
13: C'è da aver paura?
14: Beh, no, insomma, adesso è chiaro che si tratta di una situazione non facile, però rispetto a voler essere ottimisti rispetto a quello che abbiamo passato negli ultimi 15 anni, abbiamo avuto fasi più complicate. C'è stata la crisi di Lehman Brothers del 2008-2009, c'è stata la crisi dell'area dell'euro del 2011-2012, c'è stata la crisi del virus. Questi erano shock economici più forti. Io spero ancora.
13: Appunto, trovano un corpo economico abbastanza minato.
14: Sì, ecco, quello lì, questo è vero, insomma, è uno shock questo qui, meno forte, però partiamo già da una situazione che non è particolarmente buona. Il problema non è tanto nella media, perché il livello di reddito adesso è superiore a quello che avevamo nel 2008. Il problema è la distribuzione del reddito, nel senso che lavoratori dipendenti, a causa del salto dell'inflazione del 2021-2022, non hanno ancora recuperato il livello di reddito che avevano appunto nel 2019. Siamo ancora sotto, e questo prima dell'aumento più recente dei prezzi relativo alla chiusura dello stretto di Hormuz. Siamo ancora a un livello intorno all'8%. All'inizio di quest'anno i lavoratori dipendenti avevano un reddito dell'8% inferiore a quello di inizio 2021. Adesso, se l'inflazione torna su, la situazione, per quanto l'inflazione non tornerà al livello del 2022, comunque si aggiunge a un problema che già esisteva.
1: Luca. E oggi su tutti i giornali le notizie sull'ennesima impennata dell'inflazione in America, che dà filo da torcere a Trump, superiore addirittura alla previsione dell'Istituto Centrale di Credito, ma è connesso, trainerà qualcosa anche in Europa?
14: Beh, l'aumento dell'inflazione, il dato di oggi negli Stati Uniti si riferisce, l'ultimo dato si riferisce ad aprile. Noi abbiamo già avuto in Europa il dato di aprile, c'era appunto stato un aumento dell'inflazione anche in Europa, è l'effetto diretto e indiretto dall'aumento del prezzo del petrolio. Negli Stati Uniti il prezzo della benzina rispetto all'inizio della guerra è aumentato di un po' più del 50%, paradossalmente l'aumento è più alto da loro, perché da noi l'aumento percentuale è tenuto basso dal fatto che una parte molto ampia del prezzo della benzina in Europa è costituita da tasse, quelle non sono aumentate, anzi in alcuni paesi come l'Italia un po' si sono ridotte. Aumenta il prezzo della benzina di più del 50% negli Stati Uniti, è un grosso problema per Trump, anche tenendo conto delle elezioni di novembre che ci saranno in rinnovo di una buona parte, quasi tutto il congresso americano.
13: Professor Cottarelli, proprio sul prezzo della benzina negli Stati Uniti, io ho difficoltà a capire il meccanismo. Gli Stati Uniti sono sostanzialmente autonomi dal punto di vista della produzione, anzi esportano, sono i principali produttori mondiali di petrolio e di gas. Diminuisce l'offerta. Per quale motivo? Quindi aumentano i prezzi, dunque un paese che vende petrolio dovrebbe incassare di più. Com'è che invece loro incassano di meno e aumentano il prezzo del carburante?
14: Perché il prezzo del petrolio è un prezzo globale, se il prezzo del petrolio a livello globale va su, le compagnie americane vendono negli Stati Uniti a un prezzo più alto, perché se non lo facessero riconverrebbe vendere benzina agli altri paesi piuttosto che agli Stati Uniti, quindi il prezzo è unico da questo punto di vista, a parte il livello della tassazione che è diverso da paese a paese. Quindi anche se gli Stati Uniti sono produttori e esportatori di materie prime, quindi il prezzo della benzina negli Stati Uniti aumentano i profitti delle imprese americane, delle imprese produttrici e distributrici di carburanti, e invece le famiglie americane, che però sono quelle che vanno a votare, sono meno contente. Trump ha parlato di ridurre per frenare il prezzo della benzina negli Stati Uniti, ha parlato di ridurre il prezzo di quelle che noi chiameremo le accise, della tassazione sulla benzina, però la tassazione federale sulla benzina è molto bassa, sono soltanto 18 centesimi al gallone, che vuol dire più o meno il 4%. Ci sono anche le tasse dei singoli stati che variano da stato a stato, ma sarebbe estremamente strano se il governo federale imponesse un vincolo alla tassazione dei singoli stati, perché negli Stati Uniti gli stati hanno ancora una grande indipendenza in termini di tassazione rispetto per esempio alle regioni italiane, e quindi lo strumento di taglio della tassazione per compensare l'aumento dei prezzi praticati dalle compagnie petrolifere negli Stati Uniti è inefficace, non è sufficiente per frenare l'aumento dei prezzi. L'aumento dei prezzi di un dollaro e mezzo ci togli 18 centesimi, non è che ci cavi molto.
13: Curioso che invece da noi, anche quando nelle scorse settimane il prezzo del barile è calato, non c'è stata nessuna modificazione nel prezzo alla pompa.
14: Sì, vabbè, insomma, il prezzo più o meno si è stabilizzato sui livelli intorno ai 100-110 dollari al barile, quindi sono oscillazioni piccole che ci sono state. Lo stesso negli Stati Uniti, ormai il prezzo lì si è stabilizzato intorno a livello media nazionale, per la media nazionale intorno a 4 dollari e mezzo al barile, che corrisponde più o meno a un prezzo del petrolio internazionale di 100-110, scusate, negli Stati Uniti il prezzo è 4 dollari e mezzo al gallone, che corrisponde a un prezzo del petrolio di circa 100-110 dollari al barile.
1: Luca, deve salvare Trump, ma anche i governi europei, che in qualche modo sono tutti in fibrillazione intorno a Hormuz.
14: Non ho capito parte della domanda, datevi un attimo
1: No, potrebbe calare a breve il pezzo al barile che ha portato in fibrillazione tutti i governi, non solo americano ma anche quelli europei.
14: Soltanto se ci fosse un accordo per la riapertura di Hormuz o un chiaro segnale che si sta andando in quella direzione. Abbiamo già visto nelle ultime settimane che nei momenti in cui c'è stato un segnale che si sarebbe arrivati a un accordo, il prezzo del barile è sceso, però poi l'accordo non si è fatto e i prezzi sono tornati intorno a questo livello, 100-110 dollari al barile, che non è il record storico del prezzo del petrolio, siamo arrivati su livelli più alti, soprattutto tenendo conto dell'inflazione, cioè che un dollaro di oggi vale meno di un dollaro 15 anni fa, Nel 2008 siamo arrivati a un livello di prezzi del petrolio che a dollari attuali sarebbe come dire 258 dollari, adesso siamo fermi a 100. Nel 2011-2012 siamo arrivati a un prezzo che oggi sarebbe di 150 dollari al barile, quindi non è un record assoluto, però comunque sono livelli elevati.
13: Professor Cottarelli, quanto è importante per la centralità politica degli Stati Uniti che le transazioni avvengano in quelle che si chiamano per l'appunto petrodollari? Quanto l'utilizzo di questa valuta rende gli Stati Uniti centrali e quando e quanto si è tentato di fare una sostituzione di valuta?
14: Allora, il punto fondamentale è che non soltanto per il petrolio, ma per gran parte degli scambi, gli scambi internazionali sono pagati in dollari. Se, faccio per dire, un brasiliano vuole comprare una Ferrari italiana, la paga in dollari, poi i dollari vengono convertiti. Il peso del dollaro come strumento di pagamento internazionale è importante, anche se nel corso degli ultimi 20 anni si è ridotto parecchio, anche per la nascita dell'euro, perché all'interno dell'Europa perlomeno tutte le transazioni sono saldate in dollari. È una questione importante, c'è un vantaggio avere l'utilizzo del dollaro come strumento di pagamenti, soprattutto perché in conseguenza di questo uso del dollaro come strumento di pagamenti, le banche centrali di tutto il mondo tengono le loro riserve investite in titoli di Stato americani che poi possono essere venduti per avere liquidità in dollari. Però secondo me il problema fondamentale nel lungo periodo non è tanto l'uso del dollaro quanto la dimensione dell'economia americana rispetto per esempio a quella cinese. È lì che si svolge la sfida principale, proprio su quella, e questa è una sfida su cui negli ultimi anni ha vinto la Cina. La Cina sta crescendo più rapidamente degli Stati Uniti, hanno un'economia che ormai in termini di volume di produzione è del 35% più grande di quella americana. Per la produzione di certi prodotti basi il confronto è incredibile, la Cina produce 12 volte e mezzo più acciaio degli Stati Uniti. Ricordo che l'acciaio per tutto il XX secolo, quasi tutto il XX secolo, gli Stati Uniti era il primo produttore nel mondo di acciaio. Adesso la Cina produce 12 volte e mezzo più acciaio degli Stati Uniti, lo stesso per un'altra serie di materie fondamentali come l'alluminio, anche il cemento, la produzione cinese è enormemente più alta, per non parlare poi delle terre rare, le famose terre rare, dove la Cina ha quasi un monopolio della produzione mondiale di terre rare raffinate, con più del 90% della produzione cinese, e gli americani dipendono, come abbiamo visto l'anno scorso in maniera critica, dalle importazioni cinesi dalla Cina di terre rare. E quello è uno strumento di negoziazione che senz'altro sarà discusso negli incontri che inizieranno domani a Pechino tra Stati Uniti e Cina.
13: Benissimo. Che cosa ci dobbiamo aspettare da quegli incontri da ultimi secondo me?
14: Ma non sì. Credo che ci possa rispondere. Questo è il primo di 4 incontri tra Xi Jinping e Trump che dovrebbero avere luogo prima della fine dell'anno. Ci sarà un comunicato stampa in cui diranno che hanno fatto progressi, eccetera. Le questioni ovviamente sono i dazi, gli scambi commerciali e lo stretto di Hormuz.
13: Grazie professor Cottarelli.
1: No, grazie, buongiorno, buon lavoro.
13: Vediamo se riesce a non sbagliare stamattina.
1: E a dire che cosa Leonardo e Benito, l'unico che combatte in nome dei valori costituzionali è l'Abaro.
15: Buongiorno.
13: Non l'ha detta la Fazzolora. Buongiorno. Non l'ha detto, ma è così. Lui nel suo periodo storico preferito sarebbe stato un disfattista.
15: Ma no.
1: Pensa l'azienda, quando arrivassero a dire salgono le azioni di Labaro.
15: No, ma qui non si vende nulla, non ci mettiamo in borsa, non facciamo come altri.
13: E qualcosa di sicuro la venderete anche voi. Allora, Kiev avanza, leggo le cronache di un'avanzata potente di Kiev nel confronto con l'amico Vladimir.
15: No, si stanno contendendo un po' di aree rurali, non è quella la questione che potrebbe rivendicare appieno Kiev, perché sono territori grigi, come li abbiamo già definiti tante volte, che non cambiano nulla dal punto di vista della, del rapporto di forza, mentre cose che Kiev porta a segno con successo sono ben altre, ad esempio l'attacco che c'è stato ieri con dei droni, con sciami di droni nel sud della Russia e in altri luoghi, e la Russia ne è riuscita a battere 286, ma erano più o meno tutti droni Esca, perché poi due sono andati a segno a Krasnodar e hanno fatto danni, bei danni a impianti industriali, quindi queste sono le attività secondo me che significano di più dal punto di vista militare, anche perché quello che conta in questa fase è la capacità industriale, quindi quanti droni Esca riesci a produrre, e quindi si guarda con sospetto un duplice accordo, due accordi separati che sta conducendo l'Ucraina, uno con gli Stati Uniti e uno con la Germania per la produzione di droni, e questo potrebbe aumentare in maniera esponenziale la capacità di produrre questi piccoli droni Esca, che appunto sono quelli che devono confondere le difese antiaeree. Comunque la Russia non sta a guardare, perché proprio ieri ha mandato un segnale abbastanza forte, l'altro ieri scusate, ha fatto il primo test significativo del missile Sarmat, che per la cronaca ha un 35.000 km di gittata, quindi cambiano anche le regole di ingaggio di fronte a strumenti del genere, quindi una situazione sicuramente non significativa dal punto di vista dello scontro sul campo, ma dallo scontro tecnologico è sicuramente la parte più avanzata in questo momento.
13: Invece Zelensky in una dichiarazione oggi parla di una coalizione antibalistica con i partner europei, con 13 paesi, rappresentanti di 13 certo. paesi, non solo con la Germania.
15: Beh, ovviamente la difesa antimissile o comunque antidrone deve essere un qualcosa di integrato, nessuno se la può permettere da solo, perché andate bene, proprio ieri sera è arrivato il conticino che aveva presentato il Congresso degli Stati Uniti per il Golden Dome presentato da Trump, che sta a 1,2 trilioni di dollari, quindi una cifra abbastanza importante. È vero che gli Stati Uniti devono gestire un'area diversa, più complessa, sono più vulnerabili sotto determinati fronti, però comunque io penso che una qualche struttura analoga dell'Unione Europea non possa avere un ordine di grandezza troppo diversa in termini di costi, e non so se siamo in grado di affrontare un qualcosa
13: Alberto,
15: del genere.
13: Alberto, con questo non c'entra niente, o c'entra qualcosa secondo te il drone di Kiev che è stato trovato acquattato, anzi annacquato davanti a Skorpios, l'isola greca che si ricorda perché era l'isola che Onassis acquistò per la Callas?
15: Io questo dettaglio non lo ricordavo e ti ringrazio di aver rinfrescato la memoria. E la questione è molto delicata, perché ci sono diversi piani che si intrecciano. Innanzitutto il fatto che ci sono delle basi clandestine militari in cui sparse nel Mediterraneo, in cui ci sono questi barchini. Non è la prima che viene trovata, e il problema è se c'è stata una qualche forma di autorizzazione da parte di qualcuno, che probabilmente possono pure non essere i governi nazionali, per l'installazione di queste strutture militari, che sono praticamente nulla, è una rampa di lancio, uno scivolo come quello che si usa per mettere in acqua la propria barchetta. Però queste barchine, la differenza rispetto alle altre è che sono cariche di esplosivo, di solito ne portano circa una tonnellata, e non sempre queste barchette vanno a segno, quindi ce n'è una che appunto è stata trovata alla deriva tra la Grecia e la Puglia, stava a circa 100 km dalla Puglia, quindi un qualcosa di molto pericoloso per la navigazione, e questi barchini vanno a intercettare soprattutto la flotta ombra russa per cercare di fiaccare la possibilità commerciale della Russia. Però ci sono delle notizie che ci fanno dubitare dell'autonomia dell'Ucraina su questa attività. Faccio un esempio: proprio ieri è uscita la notizia che una nave affondata accidentalmente, non si sa come, e probabilmente con un attacco di un barchino esplosivo, va eventualmente trasportare tecnologia, quindi strumentazioni adeguate a sviluppare una centrale nucleare, ed era destinata in Corea del Nord. Quindi che qualcuno sapesse che una nave trasportava al suo interno questo materiale, secondo me non è nelle possibilità dell'Ucraina, e quindi c'è sicuramente qualcuno che aiuta l'Ucraina a svolgere questa attività marittima con questi droni, però il problema è chi lo decide,
13: la Grecia?
15: A chi si rende conto? No, per carità, non sia mai poverini hanno ben altri problemi loro a cui pensare. La partita è tra gli Stati Uniti e sicuramente le informazioni di intelligence, quelle più significative, quindi il trasporto di questi materiali, sono da imputare agli Stati Uniti, mentre probabilmente sulla possibilità di sfruttare Grecia o altri luoghi come basi di partenza ci potrebbero essere tanto gli Stati Uniti quanto il Regno Unito.
1: Ma hai letto che Israele fa pressione e l'America, Trump, cioè, non ha ancora del tutto abbandonato l'idea di un intervento di terra per prendere l'uranio impoverito? Mi sembra una follia.
15: Beh, è assolutamente una follia, e c'è stata anche qui una risposta molto significativa del, aspettate che ce l'ho negli appunti, non mi ritrovo chi era, è stato dato la notizia, per cui l'avevo depennata, il portavoce della Commissione di Politica Estera e Sicurezza iraniana, che ha detto in caso di attacco quell'uranio loro sono pronti a trasformarlo in un arricchimento del 90% prima che ci mettano le mani gli americani sopra, e quindi in tempi record garantiscono potrebbero trasformarlo in un ordigno nucleare e usarlo. Io penso che questo non sia così semplice, che probabilmente sia una minaccia, però la guerra è fatta anche di questo, di annunci provocatori, di annunci bomba, passatemi il termine in questo caso, che poi magari non si traducono in qualcosa di significativo, però è evidente che nessuna delle due parti ha un'idea di come uscire da questa impasse.
13: E così ci avviamo alla conclusione, facendoti però un'ultima domanda, la solita che ti faccio, perché io sono sempre attratto e interessato dalle questioni che riguardano le Americhe, il Centro America, e sempre più preoccupato della ormai abbandonata situazione di Cuba.
15: Non solo Cuba ma anche il Venezuela, perché una cosa molto importante è che Trump sta meditando di aumentare la pressione su entrambi i paesi. Con il Venezuela l'ha fatto postando oggi, prima di arrivare in Cina, un post provocatorio in cui dice che è diventato il 51esimo stato americano. Cuba ha ribadito che probabilmente subirà ulteriori attenzioni non appena ci sarà l'accordo di pace sull'Iran, quindi c'è da non star tranquilli.
13: Il 51esimo dovrebbe essere oramai il 52esimo, posto che si era fatto già il Canada come 51esimo.
15: E non gli mettiamo la Groenlandia sul piatto così?
13: E siamo a 53, e va bene, la contabilità trampiana è come lui, un po' ballerina e un po' particolare. E siamo arrivati, Luca.
1: Siamo arrivati, e voglio sapere se hai una morale di questa puntata così a morale.
13: Come dubitarne? E visto che abbiamo parlato dell'importanza delle parole, del significato, del significante, mi viene in mente Schopenhauer, che diceva che i pensieri muoiono nel momento in cui prendono forma le parole.
1: Bene! Allora, ricordatevelo, noi torniamo domani con tutta la banda.
13: Ciao ciao ciao!
9: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.

0: Sono le 3.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E allora siamo tornati in diretta, puntata 168 di Italia No Limits. Partiamo dal Senato, da Palazzo Madama, dove Giorgia Meloni torna in aula per il Premier Time, un confronto diretto con i partiti in una fase delicata: salari, fisco, inflazione, carovita, casa, industria, mezzogiorno, giovani che se ne vanno dall'Italia, energia nucleare con sorprese. Allora ascolteremo gli interventi più salienti, ma ascolteremo anche voi al 334 11 11 622. Vediamo se la Premier oggi al Senato vi convince. Musica e si parte.

0: Allora ascoltate bene dal Senato il Premier Time, le domande a Giorgia Meloni, parte il senatore Calenda.
1: Grazie, il numero non me lo ricordavo veramente, però il punto è questo, signora Presidente. Noi abbiamo davanti e stiamo attraversando un periodo che è sintetizzabile, credo, con pochi numeri. Abbiamo un PIL che si protende verso zero, mettiamolo in questo modo, ogni giorno le previsioni lo limitano un po' di più. Abbiamo quest'anno purtroppo abbiamo il sorpasso della Grecia sull'Italia, tale per cui l'Italia diventerà il paese con rapporto debito-PIL più alto d'Europa. Abbiamo una performance disastrosa per quanto riguarda la produzione industriale, che anche se gli ultimi segnali danno una lieve inversione, rimane negli ultimi anni pesantissima. Un'inflazione al rialzo che può tendere verso il 3% e probabilmente non ha finito di correre. Due previsioni di aumento di tassi della BCE come forward guidance, quindi noi sappiamo che arriveranno per contenere l'inflazione, il costo dell'energia più caro d'Europa. Ora, rispetto a questo, io voglio dire che ci sarà, cioè normalmente in questo Parlamento la gara a attribuire la responsabilità a Tizio, a Caio, e poi per questo possiamo pensare e vederla in modo antagonistico, cioè Urso non ha fatto bene Industria 4.0, sono d'accordo, benissimo. Il superbonus ha scassato i conti, non è che sono d'accordo, sono ancora più d'accordo. Tuttavia forse è arrivato il momento di fermarlo questo meccanismo e di guardare da qui in avanti. Le voglio fare un esempio. Noi non possiamo contemporaneamente avere il costo più alto dell'energia in Europa e monopolisti, Terna, Enel Distribuzioni, concessioni idroelettriche che guadagnano 7 miliardi in più di quello che guadagni dei comparable in Germania e in Francia. Allora vede, tutto questo, se noi non lo affrontiamo adesso, diventerà sociale, diventerà un grave problema sociale. È per questo che io chiedo, Presidente del Consiglio, che lei se ne faccia carico rispetto al Paese, chiami una cabina di regia a Palazzo Chigi, senta le proposte delle opposizioni, o proposte che devono avere le necessarie ovviamente coperture per essere accettate, e da lì si cerchi di arrivare a un piano congiunto industriale per l'Italia, senza il quale

0: fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie, e che chiaramente in un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. Quindi colgo positivamente quello che lei dice. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. E poi il decreto bollette che reperiva, lo dico facendo riferimento a quello che lei ricordava, parte delle risorse che erano necessarie per calmierare i prezzi delle bollette, tassando le imprese produttrici, cioè qualcosa che diciamo era abbastanza inedito. Così come lei vede che a livello internazionale anche ci muoviamo per diversificare le fonti, come a livello nazionale ci muoviamo per diversificare le tecnologie, per ridurre una dipendenza che diventa sempre più pericolosa. E poi ovviamente insomma ci sono molte altre questioni che possono essere oggetto, che sono oggetto di un possibile confronto con le opposizioni. Io le ho citato particolarmente la questione energetica nel poco tempo che ho, perché devo dare atto ad Azione, al suo partito, a lei, di aver tentato nei momenti di difficoltà su alcune grandi questioni che non riguardano questi 5 anni ma riguardano l'Italia nel suo complesso, di fare il tentativo di portare il proprio contributo e le proprie proposte. E quindi lei deve sapere, senatore Calenda, che le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte. Quanto alla proposta di una cabina di regia, io sarei anche disponibile. Le devo ricordare che quando finora abbiamo provato a fare delle proposte in questo senso, la risposta da parte della stragrande maggioranza dei partiti dell'opposizione non è stata di disponibilità. C'è stato, ricordo insomma, uno degli ultimi casi all'inizio del conflitto in Iran, ci si è detto addirittura che volevamo organizzare una sorta di passerelle. Quindi diciamo non c'è da parte mia alcuna volontà di organizzare delle passerelle. Se le posizioni delle forze di opposizione fossero oggi diverse, le mie porte sarebbero ancora aperte, sono in ogni caso aperte per chiunque abbia voglia di anteporre l'interesse nazionale all'interesse di partito, perché credo che la fase lo richieda. Quindi la ringrazio per questa proposta.
1: Poi naturalmente i nostri commentatori e voi naturalmente alla 334 11 11 622, una Meloni che vi convince questa di oggi al Senato. Tra poco, dopo il brano, il pezzo forte della giornata con Matteo Renzi e la sfida tra Renzi e Meloni.

0: E allora sentiamo il senatore Matteo Renzi che le canta a Giorgia Meloni.
1: Grazie Presidente, mi scuserete se provo a fare politica. Io, Presidente del Consiglio, la ricordo all'inizio della legislatura e mi sembra quella di oggi una copia sbiadita. Mi sembra sottobotta. Perché? Perché in politica avvengono degli atti. Lei ha perso il referendum costituzionale e non si è dimessa. Lei è stata sedotta e abbandonata da Trump. Lei si rende conto di avere un governo non all'altezza delle sfide e una maggioranza incapace di rispettare le critiche dell'opposizione. Allora è evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale. Perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica. Io potrei fare tutti gli esempi di questo mondo, ma ormai sono agli atti, dallo sviluppo economico agli esteri. Mi limito al caso della settimana, il Ministro della Cultura, che riesce a farsi dare dell'assenteista da Salvini, impresa più unica che rara, che riesce a litigare col mondo della sinistra, il cinema, che riesce a litigare con gli intellettuali di destra, da Buttafuoco a Cardini, e che riesce persino a licenziare gli stessi collaboratori che avevate scelto per lui. È incredibile come questo governo dei leader, quando c'è un problema, licenziano i sottoposti. Lei lo ha fatto con la Santanchè, Giuli con il capo segreteria. Ecco, se c'è uno come Giuli al governo è colpa sua, Presidente, perché Giuli stava benissimo nel suo habitat naturale, nel bosco, a suonare il flauto col dio Pan. È lei che ha scelto un governo non all'altezza e oggi offre il portone alle opposizioni. Presidente, l'unico barlume di speranza di questo governo è stato quando avete nominato un ginecologo alla Corte dei Conti. Spero che in replica mi riesca a spiegare perché, che competenze ha un ginecologo per andare alla Corte dei Conti. Il resto della domanda d'attuale... Non capisco l'imbarazzo. È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi. Li avete scelti voi. Vengo al punto economico. Presidente, manca la legislatura, è quasi finita, il governo di già. Quali sono le 3 proposte che lei immagina di fare? Non mi dica il piano casa, perché il piano casa non è credibile. Se avete fatto 0 case fino ad oggi, non ne farete 100.000 nei prossimi anni. Attenzione, sul carry e le management fees che vanno a un signore privato, Mario Abbadessa, non finisce qui. Chi ha orecchi per intendere, mi dica le 3 proposte, cara Presidente, se lo ricorda, visto che le hanno lasciato 209 miliardi di PNRR, mi dà un numerino per capire quanti di questi miliardi alla fine del 2000...
0: Ecco che è saltata. Ecco.
2: Poteva concludere. Le avevo ridato il microfono, comunque credo che intervenga Presidente del Consiglio in risposta, prego.
3: La cosa interessante, Presidente La Russa, è che si invoca la presenza del Presidente del Consiglio in aula praticamente ogni giorno per potersi confrontare sui temi della politica, e ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare. Per cui io... E penso che diciamo la fase nella quale stiamo facendo politica lo richieda, cerco di rispondere alla parte concreta chiaramente del suo intervento, senatore, perché ho 3 minuti e se vuole poi quando avrò più tempo le risponderò nel merito di tutte le domande che lei mi ha fatto. Mi interessa la questione economica, perché io penso che la risposta alla prima, quindi delle sole vere 2 domande che lei ha fatto, che diciamo la novità di questo governo non sia stato semplicemente il fatto che avesse una stabilità. Io ho sempre detto che la stabilità è necessaria perché consente di realizzare una visione. Allora, economicamente lo dico perché non è la prima volta che mi sento dire che cosa hai in serbo per l'ultimo anno di legislatura, ricordando un modo di fare politica che ha riguardato altri e non riguarda noi. Quello che noi intendiamo fare in questo ultimo anno di governo è continuare una strategia che abbiamo messo in campo, che era fatta sul piano economico sostanzialmente da tre scelte fondamentali: da una parte quella di rafforzare i salari e il potere d'acquisto, dall'altra quella di incentivare le aziende che assumevano e che investivano, e in più la scelta, che è anche economica, di sostenere le famiglie e la natalità per ragioni che ci siamo detti in molte occasioni. E in questi quattro anni, quasi tre anni e mezzo, noi in ogni legge finanziaria, in ogni provvedimento economico abbiamo di fatto seguito queste tre priorità. Sul primo punto, riforma fiscale, riduzione delle aliquote IRPEF, taglio del cuneo, estensione del regime forfettario per gli autonomi, detassazione degli aumenti retributivi legati ai rinnovi contrattuali, tutto aveva l'obiettivo di rafforzare i salari e il potere d'acquisto. Sul secondo punto, più assumi meno paghi, libero ammortamento, gli investimenti il sostegno alla ZES unica del Mezzogiorno, tutto serviva a sostenere le imprese che assumevano e investivano. E per ragioni di tempo non potrei citare tutti i provvedimenti in tema di natalità e famiglia, dalla decontribuzione al bonus per le mamme lavoratrici, tre mesi di congedo parentale pagati all'80%, l'assegno unico, il bonus nido, fino all'ultimo sgravio contributivo per le aziende family friendly che abbiamo previsto negli ultimi provvedimenti del governo. Insomma, abbiamo scelto delle priorità, continuate a investire in quelle priorità, è quello che faremo anche nell'ultimo anno. E chiaramente, se vuole, io le dico anche con alcuni quali provvedimenti. Intanto lei dice: non mi dica piano casa, ma lo potrò scegliere io quali sono le prime tre priorità economiche che si dà il governo nell'ultimo anno? Lei vuole decidere anche quello? Perché guardi, sono contenta, ma... E perché? Perché io considero una misura anche economica, oltre chiaramente a una misura che serve a dare risposte ai cittadini, non solo ai cittadini che hanno bisogno di una casa popolare e che non hanno una casa popolare, perché ci sono moltissime case popolari che non sono accessibili e che non si possono assegnare, ma anche a quelli che non hanno diritto a una casa popolare ma non riescono ad affrontare i prezzi di mercato. Poi lei dice: non riuscirete a farli perché non l'avete fatto finora. Non lo so, vedremo chi ci sarà dopo di noi al governo. Se ci sarete voi, spero che su un'iniziativa del genere decidiate di non annullarla, perché alcune cose possono andare in continuità. Dopodiché le cito l'estensione della ZES unica del Mezzogiorno, almeno per la parte di semplificazione, a tutto il territorio nazionale. Ha dimostrato di essere una misura che funziona. E le aggiungo e chiudo che vogliamo rafforzare i meccanismi che abbiamo già introdotto per accrescere gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale italiana, perché qualcosa, senatore, non funziona se ci sono 260 miliardi di euro che vengono raccolti dagli italiani, dei quali 40 miliardi solamente sono investiti in Italia. È un altro tema sul quale stiamo lavorando, vogliamo lavorare. PNRR, ad oggi l'Italia ha incassato 153 miliardi e sarà liquidata la nona rata nelle prossime settimane. Al 31 marzo 26 la spesa certificata ammonta a 117 miliardi, pari al 76% del totale, a cui si aggiungono 24 miliardi di strumenti finanziari. Direi che abbiamo fatto un buon lavoro.
2: Grazie.
0: Ecco, tra poco Renzi che controreplica. Iniziate a mandare i vostri messaggi, vi convince questa Meloni? 334 11 11 622.
4: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 3:32 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia, causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora ascoltiamo voi, poi la replica di Renzi, poi ancora Meloni, ce n'è questa sera, ce n'è 334 11 11 622.

0: vostre reazioni dove da Palazzo Madama, dove Giorgia Meloni torna in aula per i Premier Time alla 334 11 11 622. È vero, ha fatto un sacco di cose, ma qualcuno le dica che non hanno funzionato. Poi Max, la Meloni è di gran lunga il miglior primo ministro che io nella mia vita adulta ricordi, peccato che abbia contro una magistratura indottrinata rossa, un'opposizione che vorrebbe distruggere tutto a prescindere, che distrugge tutto come fanno i cari antagonisti, centri sociali, propale anarchici. Bisognerebbe prendere esempio da Singapore, dove ho vissuto 20 anni, iniziano già a frustare i bulli a scuola. Il paese funziona come un orologio svizzero. Questo è Max, sempre molto forte. E poi i vostri vocali.
1: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Ma io pensavo che Matteo Renzi si era dimesso dalla politica, aveva lasciato perdere. Mi pare che avrebbe detto che se perdeva il referendum si sarebbe dimesso. Ma forse ho capito male io, perché vedo che ancora apre bocca di daffiato. Forse avrò capito male io, dottor Poletti. Ma buonasera dottor Poletti.
0: E ancora.
2: Che bello ascoltare Calenda e Renzi che hanno sì e no il 2% in Parlamento, che si lamentano, e poi la risposta della Meloni che fa la vittima, che viene sempre accusata di tutto. Miro, mi fate gioire la giornata, fanno ridere, guarda, non so se ridere o piangere, lasciamo perdere.
0: E sempre voi.
3: Buonasera. Ma quel Renzi lì è quello che doveva dimettersi? Ma si è dimesso, è un fantasma, è un avatar, chi è? Non saprei come definire, cioè sento parlare, che persona è? Come si permette a parlare col primo ministro italiano?
0: E ancora.
4: Sì, buonasera a tutti, Gianni d'Arezzo, accolgo la sua richiesta di mandare vocali se la Meloni va convinto o non va convinto. Io sento parlare tanto in politichese, molto in politichese. Faremo, ma il problema non è la Meloni, signori, il problema sono tutti i governi che ci sono stati da qui a memoria mia. Ho una cinquantina d'anni, insomma, qualche governo l'ho visto passare. Faremo. Io qualcosa ho visto. E si poteva vedere di più? Sicuramente sì, i salari sono ancora bassi, sì. Aveva detto che toglieva le accise sui carburanti, quello non l'ha fatto. Però io mi sono visto leggermente aumentare lo stipendio, sì, però mi sono visto anche ridurre delle cose che sinceramente me le potevano anche lasciare.
0: E vabbè, una lunga riflessione, un po' più corti messaggi, subito la replica di Matteo Renzi.
5: Senatore Renzi, le do 2 minuti e mezzo.
6: Signor Presidente, la Presidente del Consiglio non viene in aula perché noi la invochiamo. Viene in aula perché c'è un articolo del regolamento del Senato, che è il 151 comma bis, secondo comma bis. Io vorrei capire se posso parlare, se mi è ancora consentito, e soprattutto se posso...
5: Senatore, le assicuro che non c'è un disturbo avvertito nella diretta televisiva. Cerco di interromperla il meno possibile per rispetto del suo intervento. Prego.
6: Lei non dovrebbe interrompere me che sto parlando, dovrebbe interrompere chi disturba, questa è la differenza.
5: Senatore, interrompendo chi disturba interrompo lei, prosegua.
6: Interrompe me, e non è come al solito, cioè è una cosa straordinaria. Allora, riparto, spero che mi sia abbonato il tempo. L'articolo 151 bis comma 2 impone alla Presidente del Consiglio di venire ogni 2 mesi a fare il Premier Time. La Presidente è venuta l'ultima volta più di un anno fa, primo punto. Secondo punto, la Presidente del Consiglio dice i salari. L'Istat, nominato dal governo, ha detto che i salari reali al 2021 erano più alti dell'8% rispetto ai salari reali del 2026. Questo significa che evidentemente avete fallito. Terzo punto, ho scelto di dare una mano alle aziende. La pressione fiscale che Giorgia Meloni voleva ridurre al 40% nel 2014 è diventata con il suo governo nel 2026 la più alta da anni con il 43,1%. Abbiamo fatto misure sulla natalità. Quando lei si è insediata c'erano 393.000 bambini che nascevano, ora sono 355.000. Il piano casa, le ho detto, non mi parli del piano casa, perché le ho detto che il suo meccanismo sta dando delle management fees e il carry a un cittadino privato chiamato Mario Abbadessa, e avrei gradito che lei mi spiegasse con quale criterio date decine di milioni a un cittadino privato scelto senza gara pubblica. Su questi temi non c'è nessuna offesa. Io non ho offeso nessuno, sì, vi ho paragonato alla famiglia Adams, ma l'unica che si potrebbe offendere è Morticia, è l'unica che si potrebbe offendere è lo zio Fester. Io vi ho soltanto detto che i risultati di questo governo non sono all'altezza delle promesse che avevate fatto, e non parlo di ginecologi per carità di patria e per rispetto alle recenti esperienze di qualche ministro.
0: Bene. Vabbè, questo era Renzi poco tempo fa. Alessandro Sallusti, direttore, ciao, buonasera.
7: Buonasera.
0: È una Meloni che di fatto taglia le polemiche ma apre le opposizioni, no? Alessandro? Non sento più Alessandro Sallusti, lo richiamiamo, ovviamente tutto in diretta, quindi il collegamento è caduto. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, poi sentiremo anche gli altri interventi delle opposizioni e anche della maggioranza, le altre domande a Giorgia Meloni. Vediamo se siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Alessandro Sallusti. Ditemi sì o no, semplicemente. No, perfetto. Allora andiamo avanti, lo risentiamo dopo. E adesso abbiamo previsto l'intervento di chi? Di Stefania Craxi, se non sbaglio. Ah no, ancora no.
7: Pronto?
0: Alessandro Sallusti, scusami.
7: Scusate voi, ecco, non è un problema.
0: Ecco, è una Meloni che apre alle opposizioni, no?
7: Ma insomma, quando si tratta di fare delle leggi non identitarie ma utili al paese, penso alla nuova legge elettorale o a leggi che riguardano fattori etici, come può essere la legge sulla buona morte o roba di questo genere, è corretto aprire le posizioni. Mi sembra di capire che le posizioni non hanno nessuna intenzione di sedersi a un tavolo su questi temi.
0: Che Meloni è quella che oggi ha rivendicato i risultati del proprio governo, ho sentito, ha rilanciato sulle priorità, ha parlato molto di casa, 100.000 nuovi alloggi in 10 anni. Ha detto che il rapporto debito PIL cresce a causa del super bonus. Una Meloni all'attacco, in buona sostanza, o in difesa?
7: Sì, insomma, alcuni giornali o comunque sì, la dipingono come una donna serragliata a Palazzo Chigi in preda a mille paure e problemi. Adesso io non lo dico per spirito di parte, io ovviamente spero che i problemi che del resto ci sono lei sappia risolverli, non per spirito di parte, ma a me è sembrata la solita Giorgia Meloni, cioè molto sicura di quello che fa e molto decisa a farlo. Io ci credo quando lei dal primo giorno della sua arrivo a Palazzo Chigi ha sempre sostenuto, guardate che a me i sondaggi interessano fino a un certo punto, io quello che voglio fare lo faccio, se poi agli italiani piacerà mi riconfermeranno, altrimenti arrivederci, grazie. Ecco, mi sembra non abbia cambiato idea, non mi sembra né preoccupata né terrorizzata né intenzionata a cambiare strada o a cambiare le priorità del governo.
0: Grazie direttore Sallusti, a presto. E noi continuiamo nell'ascolto del Premier Time al Senato, ma continuo a ricordarvi che potete interromperci in qualsiasi istante con i vostri vocali o una Meloni che vi ha convinto oppure no. Sentiamo la capogruppo al Senato di Forza Italia Stefania Craxi e poi Giorgia Meloni.
8: Grazie Presidente. Presidente del Consiglio, con questa interrogazione vogliamo riportare al centro dell'attenzione un tema essenziale per la crescita e lo sviluppo dell'Italia. Parlare di Mezzogiorno significa non solo parlare di una parte fondamentale del nostro Paese, ma di una risorsa strategica per l'intera Europa, una cerniera naturale tra il continente e il Mediterraneo, un luogo dove si incontrano rotte energetiche, commerciali, culturali, che oggi definiscono gli equilibri globali. Il Mezzogiorno è quindi una naturale piattaforma logistica dell'Italia nello spazio europeo e nel quadrante mediterraneo. Negli ultimi anni si è cercato di valorizzare questa posizione, ricordo il Piano Mattei ad esempio, puntando sul suo capitale umano e su strumenti che hanno provato a liberare energie produttive e a rendere il Sud un territorio attrattivo. È un percorso che anche grazie al suo lavoro, grazie al nostro governo, ha mostrato in questa legislatura segnali concreti che richiedono una scelta politica netta. Perché se non si consolida questa traiettoria si rischia di tornare a una stagione passata, a occasioni mancate, a visioni assistenziali e antisviluppiste che non appartengono di certo al corredo culturale e identitario di questa maggioranza. Con la nostra interrogazione chiediamo a lei, onorevole Presidente, di conoscere la traiettoria disegnata dall'esecutivo per il prossimo futuro e comprendere come questo voglia proseguire il suo lavoro per garantire che il Mezzogiorno continui ad essere un luogo dove conviene investire, dove le imprese trovano condizioni favorevoli, dove i giovani possono costruire il loro futuro senza essere costretti a partire. Da donna del Nord sono più che mai consapevole dell'importanza di dedicare attenzione e cura al Sud, che non sia più periferia d'Europa ma cuore nevralgico del Mare Nostrum. Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò
0: quindi,
8: che
0: quindi Stefania Craxi di Forza Italia rivendica il ruolo del Sud e sentiamo dopo il brano la risposta di Giorgia Meloni, così l'ascoltate anche voi e mi dite se vi ha convinto.

0: replica di Giorgio Meloni alla Craxi, che aveva chiesto, senatrice Craxi, Forza Italia, che aveva chiesto l'attenzione di questo governo per quanto riguarda il Mediterraneo e il Sud, se non ho capito male. Ma sentiamo.
1: Grazie senatrice Craxi, sono molto d'accordo con lei e penso che dall'inizio del lavoro di questo governo abbiamo dimostrato come per noi, diciamo, il Mezzogiorno non fosse un problema da risolvere, ma semmai un'opportunità, una grande opportunità da cogliere, dove per molti anni l'approccio era stato concentrato sui sussidi. Noi abbiamo preferito concentrare la nostra attenzione sugli investimenti, sul lavoro, sulle infrastrutture, sulla semplificazione. La ZES unica è l'esempio più concreto di questa strategia. Abbiamo ridotto i tempi burocratici, abbiamo accelerato le autorizzazioni, dato alle imprese regole chiare. Il risultato è che in due anni sono stati autorizzati, in parte sostenuti, come lei sa, con crediti d'imposta, oltre 1.300 investimenti per un volume d'affari complessivo di circa 55.000. Accelerato le autorizzazioni, dato alle imprese regole chiare. Il risultato è che in due anni sono stati autorizzati, in parte sostenuti, come lei sa, con crediti d'imposta, oltre 1.300 investimenti per un volume d'affari complessivo di circa 55 miliardi di euro. E chiaramente

0: rilevanti ricadute in termini occupazionali. A questo si aggiungono ovviamente gli investimenti del PNRR, ma anche la riforma delle politiche di coesione, che spesso si dimentica, il rafforzamento delle infrastrutture, dei porti, delle reti energetiche, della logistica, gli incentivi alla occupazione. In sostanza, noi non stiamo distribuendo risorse senza visione, stiamo costruendo le condizioni per cui le imprese possano restare, crescere, creare occupazione stabile. I dati ci dicono che siamo sulla strada giusta, l'abbiamo ricordato molte volte che in questi anni il prodotto interno lordo del Mezzogiorno è cresciuto più di quello della media nazionale, l'occupazione al sud è cresciuta più di quanto crescesse a livello nazionale, 500.000 di persone al sud hanno trovato un lavoro in questi 3 anni e mezzo dall'inizio del mandato di questo governo, e io credo che sia importante perché questi dati dimostrano banalmente che quando lo Stato crea condizioni favorevoli il Sud risponde con energia e con capacità. Naturalmente sappiamo che il lavoro non è finito, che c'è ancora insomma tanto impegno che viene richiesto, anche per questo il governo ha istituito una cabina di regia con il compito di elaborare un piano strategico per il Sud e anche per coordinare i molti interventi tra le varie amministrazioni e tra i vari livelli delle amministrazioni, esattamente come intendiamo continuare ad assicurare le risorse per attrarre investimenti, per incentivare ancora l'occupazione, come abbiamo fatto anche con l'ultimo decreto lavoro, citavo poc'anzi, è stato approvato a ridosso della festa dei lavoratori, e con quel decreto abbiamo stanziato quasi 1 miliardo di euro per rinnovare gli incentivi occupazionali a gran parte, e diciamo quegli incentivi vanno soprattutto a giovani under 35, a donne e a lavoratori all'interno della zona economica speciale unica, perché appunto come ricordava lei e come condivido io, quello del Sud non è certamente un problema di risolvere, ma è la chiave per costruire un'Italia più forte, un'Italia più competitiva e anche, diciamoci la verità senatrice, un'Italia più unita, perché ci sentiamo dire spesso che l'Italia è unita e che quasi quasi la vorremmo dividere noi, ma non mi pare che abbiamo trovato un'Italia che avesse stesse condizioni su tutto il territorio nazionale.
1: Questa Giorgia Meloni in replica a Stefania Craxi, sentiamo la replica a Patuanelli del Movimento 5 Stelle e poi sentiremo tanti altri interventi dell'opposizione, le repliche della Meloni, 334 11 11 622 per i vostri vocali, forza.
0: Grazie senatore Patuanelli, cerco di andare rapida, le questioni che sono state poste sono diverse, parto dalle CER, dalle comunità, quindi dal tema dell'energia, comunità energetiche rinnovabili, lei diceva insomma di chiarire un po' le incertezze, ecco, solo che credo che le incertezze diciamo siano figlie, diciamo anzi, credo che ci fosse molto più incertezza quando la norma è stata creata, perché la misura era scritta in maniera così diciamo sbagliata da rendere questo strumento nei fatti inattuabile. Quindi noi abbiamo reso questa misura operativa, lo abbiamo fatto trasformando i prestiti in contributi a fondo perduto, ampliando la platea dei comuni fino a 50.000 abitanti, affidando la gestione al GSE. Oggi il tema che lei pone è che le domande superano la capienza disponibile, e questo è perché la misura finalmente funziona, e quindi non credo che ci sia diciamo da dire di più sul lavoro del governo, salvo che ovviamente quando le istruttorie saranno concluse capiremo anche quante ulteriori risorse dovessero servire per coprire tutte le richieste ammissibili. Sulla strategia in generale in materia energetica, insomma, mi pare che anche sulla base di quello che ho detto poc'anzi rispondendo al senatore Calenda, a partire dal nucleare, alla diversificazione, arrivare al decreto bollette, che non solamente ci ha, anche qui lo voglio ricordare a voi perché lo proponete spesso, che ci ha, con il quale abbiamo deciso di prelevare dalle grandi aziende energetiche una parte delle risorse che servivano per le bollette dei cittadini comuni, ma ricordo anche che abbiamo costruito un sistema che consente di disaccoppiare di fatto, altra cosa che veniva richiesta trasversalmente, il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, con una piattaforma pubblica che permette anche alle piccole imprese di aggregarsi e di acquistare energia direttamente dai produttori. Che significa? Significa sganciarsi dal mercato, significa sganciarsi dalla speculazione. L'abbiamo sentito dire, invocare per tanti mesi, ma alla fine sempre questo governo l'ha fatto. Abbiamo sostenuto le famiglie più fragili con il bonus sociale. Nel 2025 quasi 2 milioni di utenti hanno ricevuto almeno una bolletta con saldo negativo. Abbiamo aumentato il bonus sociale per il 2026 da 200 a 315 euro. A livello internazionale stiamo, come ha visto, anche diversificando le fonti. A livello europeo combattiamo per la diversificazione delle tecnologie, la famosa neutralità tecnologica che invochiamo. E insomma, c'è una strategia di questo governo per mettere in sicurezza questa nazione che va avanti dall'inizio del governo. Su tutti gli altri temi, vede senatore Patuanelli, io incontro sempre, diciamo, una certa contraddizione nelle accuse che voi muovete a questo governo, no? Perché anche negli ultimi giorni, nelle ultime ore, nel suo intervento, noi veniamo accusati da una parte di fare austerità e dall'altra veniamo redarguiti per l'aumento del rapporto debito-PIL. Solo che temo che le due cose, diciamo, non siano esattamente insieme. Noi non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse. E nonostante questo lavoro che noi abbiamo fatto, avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo. Rapporto debito-PIL cresce solo grazie al super bonus, 174 miliardi di euro, 4 volte di quanto preventivato. Sapete, questo lo dico ai colleghi della maggioranza, quando finiremo in Italia di pagare il super bonus? Nel 2027, cioè quando sarà finito il nostro mandato. Noi abbiamo avuto dei colleghi che hanno sperperato risorse ipotecando i 5 anni successivi perché sapevano che non avrebbero dovuto loro assumersi la responsabilità di quelle scelte, e poi ci fanno la morale. E quindi la morale, francamente, mi pare eccessiva. Quello che posso dirle, collega Patuanelli, è che noi non faremo lo stesso. Non faremo lo stesso non perché facciamo una politica di austerità, non faremo lo stesso perché facciamo una politica di serietà. Siamo persone serie che si assumono le loro responsabilità e non le scaricano a chi viene dopo di loro.
2: Sono le 4.
3: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: travel line.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: Stiamo ascoltando il Premier Time al Senato, Giorgia Meloni, gli interventi, tra poco boccia del Partito Democratico, ma siccome io ho sollecitato voi ad intervenire al 334 11 11 622, vi ascolto tra poco.

0: Allora, prima di andare avanti con il Premier Time, i vostri messaggi vocali 334 11 11 622 su via, forza.
1: Buonasera a tutti, Luigi da Torino. A me sembra che se la suonano e se la cantano alla grandissima, come se fossero salvatori della patria, ma quello che si percepisce è che siamo generalmente più poveri, generalmente abbiamo dei più grossi problemi per accedere alla sanità e ai servizi, qualunque tipo di servizio in generale, dagli asili ai servizi per gli anziani, a servizi di qualunque genere. Quindi la percezione è negativa. Negativa per quanto riguarda salari, potere d'acquisto e servizi percepiti. Quindi se la suonano e se la cantano e si imbrodano da soli.
0: Mi sembra molto chiaro questo messaggio, sentiamo se sarà altrettanto chiaro il prossimo ascoltatore.
2: Siamo persone serie.
3: Buonasera, poeti. Pessima campagna elettorale, ci risiamo, vanno avanti con la campagna elettorale, hanno abbassato la pressione fiscale dal 40, siamo passati al 43, hanno aumentato gli stipendi, prendevamo l'8% prima in più, hanno l'inflazione al 3,1%, quell'1% sono gli 890 milioni che hanno speso in Albania, che l'altro giorno il ministro albanese ci ha detto: signori, ancora un anno o due, poi ve ne dovete andare. Questo è quello che ha fatto il governo? Complimenti. Dove sono gli asili che hanno promesso col PNRR? Ve lo dica lei, pessima campagna elettorale. Poi, buonasera poeta.
0: E ancora!
4: Ma ancora con questo super bonus, sono passati 5 anni, tutti i costi sono già in bilancio da un bel po' ormai, perciò i costi li sapevano già, forse non si sforava il 3% se non facevano i centri in Albania, se non buttavano i soldi per il ponte sullo stretto che non verrà mai fatto, se non buttavano i soldi alle Olimpiadi che dovevano essere a costo zero invece sono stati a costo bello alto per gli italiani e tante altre cose. È inutile dare sempre la colpa a questo super bonus, noi sono passati un sacco di anni, diamo ancora la colpa sempre indietro. Oh signore, che pazienza che ci vuole questa gente.
0: Ma nessuno che la difende, la Premier?
5: Vabbè, Meloni è sempre la stessa, la solita piagnona, vittimismo al 100%, insomma. Sinceramente non so cosa sia più letale.
0: Difende la Premier?
5: Vabbè, Meloni è sempre la stessa, la solita piagnona, vittimismo al 100%, insomma. Sinceramente non so cosa sia più letale tra l'impronta 33 di Carlasco o il super bonus gestito da Giorgetti per 3 anni. Bah, voi che dite? Donato da Roma.
0: E allora dove siete sostenitori della Meloni? 334 11 11 622. Non è certo sostenitore della Meloni il prossimo interrogante al Senato, il senatore Francesco Boccia del Partito Democratico. Sentiamolo.
6: L'interrogazione concernente, che succede? Le strategie per la crescita economica. Prego, senatore Boccia.
7: Grazie Presidente. Presidente Meloni, dopo 4 anni il bilancio è d'obbligo. Penso che anche lei, questo modo che ha utilizzato oggi di aggrapparsi in maniera anche abbastanza disperata a numeri che proverò a rimettere in ordine e a riproporle, sono il risultato di chi sa che dopo 4 leggi di bilancio approvate ne resta una. E i problemi non solo non sono stati risolti, ma sono aumentati drammaticamente. Vede, Presidente Meloni, lei aveva promesso in quest'Aula, quando è partita con questa sua esperienza di governo, un'Italia più forte. Ci state lasciando un paese più povero, viene fuori anche da sui dati, più fragile e purtroppo drammaticamente più diviso. Ed è più diviso per le responsabilità che la sua maggioranza parlamentare si è assunta quando ha deciso di non occuparsi dei problemi degli italiani, ma di riforme impossibili che sono fallite. premierato e nascosto in un cassetto in Montecitorio, non si sa quale. L'autonomia si è schiantata sulla Corte Costituzionale, per fortuna aggiungiamo noi, e la riforma costituzionale sulla giustizia, non voglio ricordarle, ma è bene farlo qui dentro, che è stata fermata dagli italiani.

0: Anni ve l'avevamo detto più volte, non ci avete ascoltato. I salari, presidente, hanno perso l'8% potere d'acquisto reale, è stato già ribadito più volte. Ma quando noi le chiediamo il salario minimo, presidente Meloni, glielo chiediamo per quei lavoratori e quelle lavoratrici che non hanno voce, che forse i contratti collettivi non riescono nemmeno ad immaginarli, perché forse non riescono nemmeno a sognarli. Sono 3,5 milioni di persone che non hanno l'opportunità di guadagnare 9 euro l'ora. Vi abbiamo chiesto, colleghe e colleghi, di dire con noi che in Italia sotto i 9 euro un'ora non è lavoro, ma è sfruttamento. Non ci siete arrivati, noi continuiamo a chiedervelo. Produzione industriale negativa da 37 mesi, le ore di cassa integrazione esplosi fino a 534 milioni. Presidente, sul salario minimo le abbiamo fatto una domanda molto chiara, le abbiamo fatta sulla condizione delle pensioni e le abbiamo chiesto se il costo insostenibile di energie e carburanti per famiglie e imprese siete in grado di affrontarlo in maniera diversa dai carburanti 1, 2, TER, decreti fiscali, pasticci che state facendo, abbiamo una commissione qui bloccata. Presidente, è un disastro la sua riforma fiscale, ci deve dare una risposta su questo. E le chiediamo, rispetto al rapporto con l'Unione Europea, se per una volta ci dice se intende superare il diritto di veto che i nazionalisti europei continuano a difendere. Presidente, Palazzo Chigi per lei è diventata una bolla che la protegge dalla realtà. Io non so, lei dice spesso di parlare a nome del popolo italiano, ma governare, mi creda, non significa evocare il popolo, significa conoscerne la vita concreta e servirlo il popolo. Presidente Meloni, da quanto tempo non fa la spesa, non per ragioni di tempo, ma per ragioni di ascoltare quello che accade in un supermercato? Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli? Da quanto tempo, presidente, e capisco perché si fida del ministro delle infrastrutture, da quanto tempo non prende un treno regionale nell'ora di punta? Presidente, mi creda, 20 anni fa, quando arrivò in Parlamento, e io me lo ricordo,
1: la prego di concludere,
0: qualcuno poteva persino credere che lei volesse cambiare i palazzi del potere. Oggi mi pare che lei debba prendere atto che sono stati i palazzi del potere a cambiare lei. Grazie.
1: Bene.
2: E allora, fatemi rientrare, durissimo l'intervento di Boccia, ma poi sentiamo la replica della Meloni, che ricorderà di essere stata, se non ricordo male, proprio sabato scorso al supermercato.

0: Ragusa, nell'interrogazione che i colleghi del PD hanno presentato io avevo contato 18 domande alle quali dovevo rispondere in 3 minuti. Prendo atto che il senatore Boccia ne ha aggiunte in questa sua introduzione altre più o meno 5 e quindi non siamo in un'interrogazione, senatore Boccia, siamo nel quizzone finale di un gioco a premi, no? Immagino, quindi andiamo così, cerchiamo di dare delle risposte a così, no, a quello che possiamo fare. Allora, punto primo, sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere, non so quando capita a lei, perché magari no, ecco. Per cui, guardi, non rinuncio a stare in mezzo alla gente, non rinuncio a fare la mia vita normale, proprio perché questo mi aiuta a capire come stanno le cose. E quello che capisco che è che anche che intorno a questo governo c'è ancora tanto tanto affetto dopo 4 anni, senatore Boccia, e anche questo qualcosa significherà, ok? Dopodiché però, sul tema delle riforme, guardi, io adesso a mente non ricordo tutte le riforme che abbiamo fatto, però sicuramente così su due piedi mi viene in mente la riforma del codice degli appalti, la riforma fiscale, la riforma degli ITS, la riforma della Corte dei Conti, la riforma dei fondi di coesione, al netto di quelle che lei ha citato, tra le quali ha dimenticato di citare la riforma di Roma Capitale, che mi pareva stessimo insieme portando avanti, ma poi il Partito Democratico ha deciso che non gli interessa di avere il riconoscimento di Roma Capitale in Costituzione e si è sfilato, altrimenti avremmo fatto anche una riforma che probabilmente, a parti invertite, se il sindaco fosse stato di Fratelli d'Italia, un governo di centrosinistra, non avrebbe mai fatto. Noi non ragioniamo così, a differenza sua, collega Boccia. Dopodiché sul salario minimo le ho già risposto, la risposta del governo è stata diversa. Penso che sia anche più efficace, penso che dire che noi vogliamo rafforzare la contrattazione, che facciamo riferimento ai contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, perché il tema dei diritti di un lavoratore, della condizione di un lavoratore, non si risolvono nell'orario, nel salario orario. Lei sa meglio di me che in un contratto ci sono molte altre voci che incidono sulla condizione finale del lavoratore. Noi crediamo che quello debba essere il parametro di riferimento e pensavo che vi avesse convinto. Senatore Boccia, mi consenta, lei è pugliese, quello che è accaduto in Puglia, dove la regione Puglia ha deciso di applicare il salario minimo e si è ritrovata con le proteste perché le condizioni di quei lavoratori erano peggiorate, perché come abbiamo detto molte volte, purtroppo le condizioni, il salario minimo orario può rischiare di diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo rispetto ai diritti dei lavoratori. Sul resto, senatore Boccia, che cosa le devo dire? Lei mi ha fatto una serie di dati, ma ha citato una serie di dati economici, io potrei citarne molti sulle differenze che ci sono tra il 2022, quando noi siamo arrivati al governo della nazione, e oggi. Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari, il rapporto deficit PIL era all'8,1, oggi è al 3,1, lo spread era a 236 punti, oggi a 75, la borsa italiana era a 21.000 punti, oggi a quasi 50.000, sulla povertà, secondo Eurostat, la popolazione a rischio povertà è diminuita, e l'Istat definisce la povertà assoluta stabile, mentre nel 2022 cresceva. Sul fronte fiscale non ci dobbiamo dire molto, sulla sanità, il fondo sanitario, ci sono 17 miliardi in più e vedete, si innervosiscono. Perché si innervosiscono i colleghi? Si innervosiscono perché, scusate, ma se l'Italia oggi è così disastrosa, in che condizioni si trovava quando noi l'abbiamo ereditata? Colleghi, scusatemi, in che condizioni si trovava? Perché guardate, è possibile che gli italiani si aspettino di più da noi, ma temo che non se l'aspettino da voi, perché ci sono già passati. Dopodiché, quanto al superamento della unanimità in Consiglio europeo, io anche qui ho già risposto molte volte, non so se lei ritiene che rifacendomi la domanda 100 volte cambierò posizione, non la cambierò, collega Boccia, non la cambierò, anche perché dal mio punto di vista non è questo, Presidente un secondo solo, non è questo che in fin dei conti può davvero sbloccare la situazione. I governi che sono democraticamente eletti sono fatti da politici e i politici sanno che delle sintesi si devono trovare. Guardi, se io le dovessi dire qual è il problema più grande che incontro oggi, è che spesso la politica trova delle sintesi, ma poi c'è una burocrazia oltre la politica che decide di rimettere in discussione quelle sintesi. Allora questa è una battaglia, colleghi, che possiamo fare insieme, perché intanto non richiede di modificare i trattati e perché poi, viva Dio, noi veniamo scelti dai cittadini e ci assumiamo la responsabilità di quello che succede. È anche giusto che siamo quelli che decidono, è anche giusto che decidere non ci siano persone che poi non si devono confrontare con il consenso dei cittadini. Grazie.
1: Grazie. E allora andiamo su.

0: Subito la replica di Boccia e poi i vostri messaggi, e c'è tempo per tutto.
1: Non ho più tempo per la replica, prego.
2: Grazie Presidente, ma anche questa della burocrazia è vecchia, Presidente, era un suo vecchio cavallo di battaglia. Presidente, su industria, energia, investimenti e crescita sarebbe stato sufficiente che lei cambiasse posizione in Europa con i suoi amici sovranisti, avremmo risolto molti dei problemi che abbiamo di fronte, ma ormai ce li ha alle spalle, ha 4 anni su 5 alle spalle. Proviamo a capire se quest'anno sarà un anno ancora di agonia oppure no. Lei cita i numeri che le conviene citare, non cita i 550 milioni di ore di cassa integrazione che vorranno dire qualcosa. Il ministro Urso dovrebbe saperlo, purtroppo non abbiamo una politica industriale, quindi nessuno si occupa dei lavoratori in cassa integrazione, la lista è lunga delle imprese, oltre 150 gruppi, i sindacati glielo ricordano ogni giorno. Presidente, lei è venuta qui a dirci che siccome avete fatto una riforma fiscale che è fallita, che avete dato dei bonus a pioggia e che avete ripresentato per la quarta volta un piano casa che non ha capito nessuno, perché questa sceneggiata purtroppo era già stata fatta dal suo ministro di riferimento più volte, le cose vanno meglio e non se ne è accorto nessuno. E non se ne è accorto nessuno, Presidente. Quando è partita per la sua replica mi ha detto: il paese è con noi. Io non so se con lei. Al referendum non ce ne siamo accorti, non ce ne siamo accorti. La cosa che le chiedo è che il tempo che ci resta, Presidente La Russa, in Parlamento e fuori dal Parlamento, visto che fate anche riunioni notturne quando dovete occuparvi di potere, fatele sui salari e le pensioni. Quando volete proporci un tavolo, perché ce lo state proponendo, fatelo sulla sanità. Ministro Schillaci, le liste d'attesa non sono diminuite nonostante i suoi 2 decreti. Fatelo sulla sanità, ci siamo. Non ci chiedete il tavolo comune sulla legge elettorale che riguarda solo il consolidamento del potere della sua maggioranza. Lei dovrebbe occuparsi di migliorare i numeri che le abbiamo letto, che lei non prende in considerazione e che riguardano semplicemente i problemi delle famiglie e delle imprese italiane. Grazie Presidente, buon lavoro.
1: Grazie. L'ultimo a intervenire.
0: Ecco Boccia, e tra poco ascolteremo anche i vostri messaggi 334 11 11 622. Vorrei anche i sostenitori della Meloni, mi raccomando, tutti plurali come sempre, poi se non ce ne sono non è che mi straccio le vesti, però li sollecito a intervenire. A tra poco.
3: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
4: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
3: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 4 e 27 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E soprattutto con i vostri vocali tra pochissimo.

0: E allora voi al 334 11 11 622 la cosa di cui il palazzo ha più paura, voi.
1: Dottor Poletti, la difendo io la Meloni, 1100 miliardi di Meloni, ma che pensate che quando a settembre questi vinceranno le elezioni a mani basse come ha detto Renzi ci faranno star meglio? Preferisco 1000 Meloni ai 5 Stelle insieme al PD a governare, datemi retta, scusate se ho risposto di nuovo, buona serata.
0: Buona serata a lei e forza!
2: Io la sostengo Meloni, semplicemente per il fatto che Renzi ha detto che doveva dimettersi quando lui stesso non si è dimesso quando ha perso il referendum, dovrebbe soltanto stare zitto.
0: Ancora, sempre i vostri messaggi.
3: Buonasera Poletti, Marco D'Alecco. Solamente una cosa rispetto a tutti i commenti e anche a quello che ho sentito, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, solo chi non fa non sbaglia mai. Buona serata.
0: Buona serata a lei, Marco.
4: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Guarda, c'è poco da percepire, da fare, non è una percezione, basta fare i conti della serva. Basta fare i conti della serva, le piccole imprese stanno morendo perché non ci stanno più dentro, perché anche da un punto di vista di fatturazione la fatturazione si abbassa sempre di più e le spese vive aumentano sempre di più, autostrade, manutenzione mezzi, gasolio, benzina, tutto quello che è le spese per il lavoro che fai. Praticamente adesso bisogna spendere dei soldi per lavorare e non ci stai, manutenzione mezzi, gasolio, benzina, tutto quello che è le spese per il lavoro che fai. Praticamente adesso bisogna spendere dei soldi per lavorare e non ci stai dentro. Il commercialista che da una parcella normale diventa una parcella doppia perché anche lì c'ha 5.000 cose da fare, anche se c'è una contabilità semplice, poi per una rottamazione si prendono 100 euro, 200 euro, quello che è, e poi alla fine, le banche non ne parliamo neanche, se ti danno un prestito sono a livello di straordinario, allora vai dalle finanziarie che sicuramente ti prendono per il collo meno delle banche, ma comunque ti prendono per il collo uguale, e comunque quando non hai i soldi in qualche modo devi fare per andare avanti, solamente che la coperta è sempre più corta e non sai più come fare. Di cosa stanno parlando questi? Ma di cosa stanno parlando? Siamo un paese che va verso la povertà, non va verso la ricchezza, non va neanche verso l'agiatezza. Cioè, ormai non esiste più le classi medie non esistono più, esistono i ricchi e esistono quelli che non ce la fanno più andare avanti, pur lavorando, pur cercando di essere onesti fino all'ultimo. Questa qui è un'istigazione a diventare disonesti. Un saluto.
0: E avanti col paese reale. 334 11 11 622.
5: Anche questa storia del salario minimo a me mi ha rotto veramente le scatole, ma se uno non vuole andare a lavorare, a fare il vigilante, va a fare un altro lavoro, non penso che non trovi da fare un altro lavoro, Ci sono dei cuochi o dei camerieri che prendono 3.000 euro al mese, allora ma perché dobbiamo essere tutti fossilizzati sui vigilantes o su questi lavori che vengono dati diciamo in appalto alle cooperative, no? E poi chi l'ha fatti questi contratti? Ma chi l'ha fatti questi contratti a 7 euro, 8 euro? Ma se una badante piglia 1.400 euro, ragazzi, al mese, con vitto e alloggio pagato, ma cosa vogliamo raccontare? Cioè, io non lo so, io probabilmente vedo un'altra Italia, probabilmente, io la mia badante l'ho pagata per 2-3 anni, va bene, 1.290 euro, mi sembra, 1.300 euro, senza le domeniche, quindi metteteci anche le domeniche, metteteci i festivi e quant'altro, e poi, naturalmente, TFR e ferie pagate, ma di cosa stiamo parlando? Ora il tam-tam della politica vuole che si parli soltanto del reddito minimo, ma ci sono tante, voglio dire, ci sono tanti contratti come le badanti che non hanno mai fatto un filo di sciopero in vita loro, che prendono un sacco di soldi, se vogliono li prendono.
0: Vabbè, ci sarebbe da dire, ma devo ascoltare altri messaggi, sempre al 334 11 11 622.
6: Poi ho sentito ieri, ho letto che si è venduto l'ultimo impianto di uno degli ultimi impianti di raffineria petrolchimico d'Italia. Lei dice tanto che dobbiamo essere autonomi, sovrani in tutto, e si vende tutti gli impianti statali, li privatizza, l'ha venduto la Zebarnian. Cioè, noi è proprio adesso che siamo in una situazione di crisi proprio energetica, si va a vendere gli impianti sicuramente a quattro soldi degli impianti produttivi. Gabriele Milano.
7: Poletti, buonasera. Purtroppo non riesco più a ascoltarla tra le 17 e le 16 perché torno dal lavoro con lo scooter, però ho sentito adesso, vabbè, l'intervento di Boccia, e lei ha detto che la signora Meloni è andata al supermercato. Cos'è? C'è anche lei i ticket? Gli hanno dato i ticket anche lì a Palazzo Chigi. Va bene, adesso torno ancora ad ascoltarla. Buona serata, Mauro.
0: Sempre voi.
8: Buonasera Poletti, Giuliano da Frascati. Io volevo dire soltanto che sentire pontificare questi esponenti del cosiddetto campo largo, che al governo ci sono stati 15 anni almeno, se non erro, forse qualcosa di più, prima dell'attuale governo, ecco, mi viene proprio l'orticata.

0: aria, no? Perché adesso pontificano, criticano e sulla sanità e sulla sicurezza, il fallimento di qua e sul fisco. 15 anni ce li siamo pippati, anche non votati, e non mi sembra questo un aspetto marginale. E che cosa hanno fatto se non disastri? Nulla, lo zero più assoluto. Quindi benissimo le critiche all'attuale governo, ce ne sono veramente tante da fare. Avrebbero dovuto fare di più, devono fare di più, ma l'alternativa è da brividi. Saluti, Giuliano da Frascati.
1: E ancora,
2: ma non c'è da ascoltare niente di meglio di questo solito teatrino di cui conosciamo già la sceneggiatura, conosciamo già le botte e le risposte, conosciamo già tutto, le sappiamo a memoria. Ma cioè, è un pollaio inqualificabile, chi starnazza a destra, chi starnazza a sinistra, polli, galline, galli, dai. Ci sarebbero cose ben più serie da sviluppare, a cominciare da quell'assurda vicenda che c'è in Cisgiordania. Ma davvero, buona serata, Giovanni da Pisa.
1: Giovanni, lei è molto sconsolato, la sento sconsolato, ma quello che lei chiama teatrino è il Parlamento italiano. Quella che io sto facendo ascoltare è l'aula del Senato. Le voci che state sentendo sono quelle degli esponenti dell'opposizione. Le risposte, che magari non le piacciono, sono quelle della Premier Meloni. I temi sono quelli sollevati dagli eletti, dai rappresentanti, comunque dei cittadini, i nostri senatori. Quale teatrino? Io sto facendo ascoltare un'aula parlamentare e unico caso, credo, in questo momento vi faccio anche entrare con i vostri messaggi. E buonasera Mario Giordano, fuori dal coro, Rete 4.
3: Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, allora, ciao Roberto.
1: Mario, che Meloni è stata quella che al Senato ha raccontato la sua visione di paese?
3: Ma è una Meloni che si sta difendendo, sta cercando la strada per uscire, mi sembra che non l'abbia ancora trovata, diciamo. Che rivendica un po' di cose, diciamo innanzitutto, vabbè, che quando si sentono certe aggressioni da parte di personaggi come Renzi, che peraltro aveva promesso che avrebbe abbandonato la politica dopo il suo fallimento del referendum, invece è ancora lì a insultare, lei ci guadagna, secondo me, perché secondo me una cosa giusta che lei ha detto è che si continua a chiedere un confronto in Parlamento, ma poi quando si arriva in Parlamento, come spesso accade, di confronto se ne vede poco e di insulti sì. Renzi oggi ha fatto riferimento alla famiglia Adams, ora detto da Renzi, uno che ha combinato più disastri che Bertoldo, e alla fine diciamo che nel confronto in Parlamento Giorgia Meloni, che è una politica di razza ed è una politica capace e anche molto capace sul piano dialettico, secondo me ci guadagna sempre. Per cui se fossi nelle opposizioni farei molta attenzione a sfidarla, perché tutte le volte che lei va, da questo punto di vista, al confronto con i signori che hanno fatto i super bonus eccetera eccetera, che hanno fatto dei disastri, ecco, lei ci guadagna. Sul piano dei contenuti siamo fermi a quello che dicevo prima, perché lei rivendica con forza il piano casa, che in linea teorica, ne abbiamo già parlato l'altra volta, è una cosa di per sé buona. Non capisco A, perché arrivi al quarto anno, e B, sia così difficile da realizzare in termini concreti, perché non bastano gli annunci, le copertine dei giornali, le aperture dei telegiornali, bisogna poi che i cittadini si accorgano del cambiamento reale. E questo, secondo me, lei da questo punto di vista ha qualche risultato sul fronte dell'occupazione, questo sì, sul fronte della casa, della sanità, della sicurezza, poco. E questo lo paga.
1: Esatto. Allora Mario Giordano, ricordiamo il tuo appuntamento con Fuori dal Coro domenica 21:25 su Rete 4. Cosa vedremo di speciale?
3: Guarda, vedremo di speciale. Innanzitutto cercheremo di entrare in questa vicenda dell'eccessivo allarmismo che si sta creando attorno all'antivirus. Io capisco che le nostre virostar siano tutte felici di ricomparire nei salotti, nei talk show televisivi, cioè, perché no, si sono riaperte le gabbie, viva, viva i Burioni, i Bassetti, tutti arrivati, tutti, sembrano che ogni volta che creano la paura, ma il vero virus mi sembra in questo momento è la paura. Allora cercare di capire quello che è successo e che sta succedendo, perché la paura molto spesso diventa anche uno strumento di controllo. Attenzione, la paura è un grande strumento di controllo sui cittadini, e questo secondo me sarà una cosa. Poi avremo un servizio su quelli che guadagnano dalla guerra, perché non è vero che tutti stanno peggio, c'è qualcuno che sta meglio, e ci andremo a vedere. E poi ovviamente noi andremo avanti sul tema della sicurezza e anche di quelli che ci guadagnano sulla sicurezza. Ti anticipo che abbiamo beccato anche un CAF, sai, CAF, i centri di assistenza fiscale,
1: sì, che in realtà quelli che paghiamo noi, esatto, quelli che paghiamo noi con le nostre tasse, e poi chiedono altri soldi. Sì, che fanno questi CAF?
3: Un cittadino egiziano responsabile di questo CAF, che faceva praticamente la fabbrica di clandestini, cioè usava il CAF per far entrare i clandestini facendosi lautamente pagare. L'abbiamo smascherato e lo vedrete tutto domenica sera, tra gli altri servizi dell'insicurezza che continua a crescere. E poi parliamo dei bambini,
1: Mario,
3: perché è un tema che mi sta molto a cuore, quello dei bambini, certo. Giù le mani dai bambini, un altro tema che ci sta e ci starà sempre molto a cuore.
1: Grazie Mario Giordano, a presto.
3: Grazie,
1: Mario,
3: Roberto,
1: buon lavoro.
3: Buona
1: serata, noi torniamo dopo il brano perché facciamo sentire altro dall'aula del Senato, quello che non è piaciuto, quello spettacolo che non è piaciuto all'ascoltatore di prima, ma che sono le aule parlamentari di casa nostra. Allora ascoltiamo il brano e poi i vostri vocali, 334 11 11 622.

0: E allora ascoltiamo l'intervento del senatore Massimiliano Romeo della Lega e la relativa replica di Giorgia Meloni. Vediamo su cosa ha puntato la Lega oggi al Senato.
1: Sulla politica abitativa, prego.
2: Sì, grazie Presidente, ma per la Lega il tema della casa è sempre stato fondamentale nella propria agenda politica, così anche come nei riguardi del ministro Salvini, ministro delle infrastrutture, che tra l'altro ha la delega su questa tematica. Come Lega, tra l'altro, in primis Salvini ha presentato dal ministero il piano salva casa, che lo ricordiamo, che ha restituito comunque funzionalità e valore commerciale a migliaia di immobili. Come gruppo abbiamo presentato diversi disegni di legge, uno addirittura che prevede una tutela costituzionale nei confronti del bene casa, un provvedimento, sempre un disegno di legge recente per, diciamo così, accelerare le procedure di sgombero sulle case occupate abusivamente, non solo la prima casa ma anche altri immobili, quindi la seconda casa e tanto altro rispetto a quelle che sono le normative vigenti, e anche un disegno di legge per ampliare, diciamo così, per accelerare le procedure di cessione delle aree su cui sono stati costruiti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Quindi il tema della casa per noi è sempre stato molto centrale. Lo scorso 30 aprile il ministro Salvini ha presentato in Consiglio dei Ministri un pacchetto di misure che prevedono un netto contrasto per cercare di contrastare l'emergenza abitativa, definito ovviamente piano casa. Ovviamente c'è la volontà di incrementare il numero degli alloggi, si parla di 100.000 alloggi in 10 anni, la volontà di recuperare 60.000 alloggi che non sono in questo momento usufruibili perché c'è la necessità comunque di una manutenzione di interventi importanti, e questo naturalmente può andare ad aiutare ovviamente l'edilizia residenziale pubblica. E nella stessa seduta sono state anche approvate delle misure proprio per contrastare ulteriormente le occupazioni abusive. Alla luce di questo chiediamo a lei, signor Presidente del Consiglio, ovviamente a nome del in nome di tutto il governo, quali siano gli effetti di previsione che il governo ritiene di poter in qualche modo conseguire nel breve e medio lungo termine. Grazie.
1: Grazie Presidente.
0: E allora sentiamo la replica della Meloni sul tema della casa sollevato dalla Lega, in modo insomma che Meloni potesse parlare del piano casa. Allora sentiamo nel dettaglio che cosa ha detto poco fa al Senato.
3: L'interrogazione chiaramente mi consente di tornare su un tema che, come lei diceva correttamente, è stato centrale per questo governo dall'inizio del suo mandato. Noi siamo partiti da un principio molto semplice, cioè che la casa non è un lusso ma è un bene fondamentale, che uno Stato giusto deve fare sostanzialmente 3 cose: aiutare chi ha diritto ad avere una casa popolare, sostenere chi lavora ma non riesce più in questo tempo ad affrontare, diciamo, i costi del mercato in molte occasioni, difendere i cittadini dalle occupazioni abusive. È questa la linea che abbiamo seguito in questi anni ed è anche la filosofia che ispira il piano casa che lei ricordava il governo ha presentato qualche settimana fa con il ministro Salvini che lo ha elaborato in prima fila. Con il piano casa noi sostanzialmente mettiamo a disposizione fino a 10 miliardi di euro per oltre 100.000 alloggi in 10 anni. Comprende sia la quota pubblica, con la quale ci diamo l'obiettivo di recuperare circa 60.000 case popolari che oggi non sono assegnabili, quindi case che ci sono ma delle quali i cittadini non possono beneficiare, sia le case a prezzi calmierati che saranno invece realizzate grazie a investimenti privati. Cioè è bene ricordare, anche rispetto a quello che si diceva prima, mi pare lo dicesse il senatore sempre Renzi, riguardo al tema del piano casa, che tutta la parte che riguarda i prezzi calmierati non ci sono fondi pubblici, sono incentivi ad investimenti privati. Come? Con progetti di semplificazione, con strumenti di semplificazione, procedure veloci, in cambio delle quali però il privato deve garantire che almeno il 70% degli alloggi venga venduto o affittato a prezzi di almeno il 33% inferiori rispetto al mercato. Questo è quello che noi facciamo sulle case a prezzi calmierati, mentre chiaramente il tema delle case popolari, quello è a a carico delle risorse pubbliche. Ovviamente sul secondo, sulle case a prezzi calmierati, l'obiettivo che noi ci diamo è quello di aiutare sostanzialmente lavoratori, insegnanti, giovani coppie, famiglie monoreddito che soprattutto nelle grandi città oggi hanno enormi difficoltà rispetto al tema della casa. E accanto a questo, come lei ricordava, c'è un altro principio fondamentale che è la legalità. Per noi la proprietà privata è un diritto che va difeso e non è accettabile che un cittadino debba affrontare anni di attese e molte spese per rientrare in possesso della propria casa occupata abusivamente. Anche questo chiaramente ha un impatto economico oltretutto concreto. Se i proprietari tornano ad avere fiducia nello Stato saranno chiaramente più incentivati a mettere sul mercato gli immobili e questo aumenterà l'offerta e contribuirà ad abbassare il costo degli affitti. E quindi è anche un obiettivo economico quello che noi ci siamo dati con il disegno di legge sugli sfratti e gli sgomberi, che si aggiunge tra l'altro alle misure che avevamo già previsto, come lei sa meglio di me, nel decreto sicurezza. È chiaro, colleghi, che se da una parte noi aumentiamo l'offerta di case popolari e dall'altra mettiamo sul mercato delle case a prezzi accessibili, possiamo oggettivamente restituire ossigeno a moltissime persone in questa nazione. E mi dispiace francamente che anche su questo si sia riusciti a fare polemica, però penso che invece vadano ringraziate la Conferenza Stato-Regioni e l'Associazione Nazionale dei Comuni, che hanno invece dall'inizio dato un convinto contributo all'iniziativa, a dimostrazione del fatto che, tolti i sacerdoti della contrapposizione a qualsiasi costo, gli altri si rendono conto che questi provvedimenti possono essere utili e positivi. La ringrazio.
0: Vi ha convinti o meno la Premier? Vi sta convincendo? Abbiamo tanti altri interventi da sentire, ma come sapete sempre io do la precedenza a voi alla 334 11 11 622. Sento poca Sicilia stasera, sento poco Veneto stasera, e allora e sento pochi fan della Meloni. Allora avete capito il messaggio qual è? Di scrivere, telefonare, lasciare un vocale, che è meglio, perché sento anche le vostre voci, i vostri accenti, la vostra arrabbiatura a volte. E allora alla 334 11 11 622 il numero di Giornale Radio. Fra una decina di minuti sono di nuovo qui, voi restate perché c'è GR.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Ne abbiamo ancora da dire, dopo il brano si riparte con le dichiarazioni oggi della Meloni.

0: E allora ascoltiamo la replica di Meloni all'interrogazione del gruppo UDC, anche qui dà dei dati sulla sua azione di governo.
1: Prego, Presidente del Consiglio, può rispondere alla senatrice Biancofiore.
2: Senatrice Biancofiore, la ringrazio perché chiaramente il tema dei salari è molto serio ed è un tema che è stato raccontato con molti slogan, diverse fake news. Noi abbiamo sentito anche ora, prima del suo intervento in quest'Aula, in particolare dal senatore Renzi, lo risentiremo molte altre volte, che in Italia i salari hanno perso 7 punti dal 2021. Bene, solo che chi lo sostiene è lo stesso che governava tra il 2021 e il 2022, quando l'inflazione è esplosa, i salari reali hanno perso oltre 8,5 punti, cioè quando questo calo si è accumulato. Perché noi siamo partiti da qui, anche questo sarebbe, senatore Renzi, onesto da ricordare, siamo partiti da qui, ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più... Per favore.
1: Vi pregherei di non disturbarvi reciprocamente.
2: Sì, scusi, ha ragione, per un regolamento non lo posso fare, va bene. Non fa niente, dai. Se ci formalizziamo. Dicevo, siamo partiti da qui, ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più dell'inflazione, significa che seppure chiaramente lentamente le famiglie stanno recuperando parte del potere acquisto degli anni precedenti, perché? Proprio perché non ci siamo girati dall'altra parte, proprio perché abbiamo dato delle risposte su questo tema che abbiamo considerato una priorità, lavorando soprattutto su due fronti. Il primo è stato il taglio del costo del lavoro, diversi provvedimenti che hanno aumentato il netto in busta paga per milioni di lavoratori, soprattutto lavoratori con redditi medio-bassi. Un lavoratore dipendente con uno stipendio intorno ai 26.000 euro annui oggi può avere tra i 1.500 e i 2.400 euro in più all'anno rispetto al passato. E la seconda priorità è stata il rinnovo dei contratti. Ora io voglio ricordare, perché nessuno lo fa mai, che nel pubblico impiego noi abbiamo stanziato oltre 20 miliardi di euro fino al 2027 per rinnovare i contratti. Dopo anni di stipendi e di contratti che erano fermi, in alcuni comparti si è arrivato addirittura a 3 rinnovi, come è accaduto ad esempio nel comparto della scuola, dove un docente ha potuto ricevere in busta paga mediamente 412 euro al mese in più insieme agli arretrati. Abbiamo puntato sul rinnovo dei contratti anche nel privato, particolarmente con la detassazione degli aumenti contrattuali che veniva richiesta da tempo dalle parti sociali. Perché? Perché noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto, dove per salario giusto si intende il trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali che vengono stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. È una strada diversa da quella del salario minimo legale, che viene invece proposta dalle opposizioni, che però, come dimostra per esempio il caso della Puglia, dove è stato applicato il salario minimo, rischia di diventare una soglia al ribasso piuttosto che una tutela in più. Ora, chiaramente nessuno pensa che il problema sia risolto, sappiamo che gli stipendi in Italia sono ancora troppo bassi, che bisogna continuare a lavorarci, che molte famiglie fanno fatica, però dopo anni in cui il potere d'acquisto diminuiva, la tendenza si sta invertendo, si è invertita, e questo significa che continuando questo lavoro e su questa strada possiamo far crescere i salari in modo stabile. Grazie.
1: Grazie.
0: E allora, questa sui salari, sul potere d'acquisto, eccetera, vi stimolerà molto. 334 11 11 622, forza con i vostri vocali.
3: Buonasera Poletti, sono Renato dalla provincia di Milano. Io direi che peggio di questo governo c'è stato solo il governo Monti e il governo Renzi. Allora, innanzitutto tre cose velocemente. Prima cosa, super bonus. Ce la menano ormai da 5 anni con questa storia del super bonus. Chi ha boicottato il super bonus è stato il signor Draghi, emissario di BlackRock and Company, e Giorgetti, anche lui un altro, il ministro dell'economia, un altro emissario di BlackRock and Company, perché il super bonus era una forma di moneta parallela, di fatto moneta parallela all'euro, e quindi sì, tecnicamente una moneta fiscale, e quindi crediti d'imposta cedibili per funzionare avevano bisogno di anni. Non doveva essere tutto bloccato immediatamente. Seconda questione, under 35 e donne. Questa è una cosa che personalmente mi fa incavolare molto, perché io che non sono una donna e ho più di 35 anni, io sono praticamente se perdo il lavoro sono fregato alla terza potenza, perché già per il fatto che ho più di 35 anni sono sicuramente sfavorito. Poi per di più vengono favoriti, viene favorita le assunzioni a chi ha meno di 35 anni e anche alle donne. Questa la trovo una cosa molto sessista in un regime di parità, per cui questa è una cosa sbagliatissima, cioè è sempre la solita logica della coperta corta che si ripropone e che non fa assolutamente nulla. Ultima cosa, in economia lo Stato non deve fare le regole per favorire gli investimenti, lo Stato deve investire direttamente attraverso degli strumenti finanziari come i crediti d'imposta cedibili, oppure come attraverso una banca pubblica, attraverso acquisizione di aziende pubbliche. Così deve fare lo Stato per creare lavoro, occupazione. Certo, una cosa positiva l'hanno fatto, hanno comprato la TIM, l'hanno fatta di nuovo ridiventare italiana, ma oltre a questo in economia hanno fatto assolutamente nulla. Quindi io reputo questo governo veramente un disastro.
0: E si era capito. Sentiamo il prossimo ascoltatore.
4: Ma mille volte la Meloni, ma ci siamo dimenticati quando hanno governato i 5 Stelle e i democratici e quant'altro, i governi precedenti? Ci siamo dimenticati quello che hanno combinato? È facile adesso incolpare la Meloni in una situazione così tragica? Vorrei vedere tanto loro al posto della Meloni che cosa avrebbero combinato.
0: Combinato, che brutto termine, però insomma rende l'idea. Forza, 334 11 11 622, torniamo tra poco.

0: Abbiamo iniziato alle 17, vi stiamo facendo sentire Giorgia Meloni oggi al Senato a rispondere alle interrogazioni, si è presentata, non si è tirata indietro, ha detto la sua, sentiamola nel corso della risposta del gruppo Misto.
1: De Meloni può rispondere.
2: Senatore De Cristofaro, lei ha ragione quando dice che l'emigrazione giovanile in Italia è diventata un fenomeno strutturale. È una questione seria che chiaramente nessuno sottovaluta e che nessun governo negli ultimi decenni è riuscito a invertire. Nel nostro caso anche, voglio dire, i dati sono in linea, sì, un anno leggermente più bassi, c'è stato un picco nel 2024 molto innaturale che però ha una ragione particolare, cioè il 2024 è l'anno nel quale sono entrate in vigore le sanzioni per chi lavora all'estero e non si per chi sta all'estero più di un anno e non si iscrive all'AIRE, per cui è l'anno in cui moltissimi che già erano andati all'estero negli anni passati si sono iscritti. Ma in ogni caso, insomma, la questione è una questione reale e va affrontata con serietà e va affrontata anche tenendo in considerazione che dentro questi numeri, anche alcuni di quelli che lei citava, ci sono dei fenomeni diversi tra loro, no? C'è una mobilità internazionale fisiologica, diciamo, positiva, cioè giovani che scelgono di studiare, di lavorare, di fare un pezzo della loro formazione all'estero e poi riportare in Italia quelle competenze e quella formazione che hanno acquisito. Io considero questo un fenomeno assolutamente, una dinamica, diciamo, assolutamente positiva, non una sconfitta per la nazione, anzi penso che ci sono casi nei quali non sbaglieremmo a incoraggiarlo. Diverso è quando quei giovani non tornano più perché, come lei diceva, altrove trovano salari migliori, direi anche maggiore valorizzazione del merito, quindi forse dovremmo, diciamo, interrogarci anche su questo e diciamo un riconoscimento migliore delle competenze, e qua è dove si misura la sfida nazionale. Però io non sono ovviamente d'accordo con lei quando lei dice che non c'è stata alcuna strategia su questo. Intanto c'è una strategia e c'è stata una strategia che riguarda alcuni settori specifici, penso al lavoro che abbiamo fatto in materia di ricerca, penso al fatto che abbiamo approvato il piano triennale per la ricerca 2026-2028 con 1,2 miliardi di euro per rafforzare le infrastrutture, le università, gli enti di ricerca, il collegamento tra formazione e mondo produttivo, abbiamo sostenuto la chiamata diretta di ricercatori e professori italiani all'estero, abbiamo previsto strumenti per stabilizzare chi ha maturato esperienza, ad esempio nei progetti del PNRR, quindi c'è un lavoro che abbiamo fatto in alcuni settori specifici e c'è un lavoro complessivo che abbiamo fatto sulla, diciamo, stato economico della nazione, in parte citavo anche nelle mie precedenti proposte, perché ovviamente alla fine per trattenere questi ragazzi servono crescita, salari dignitosi, un'occupazione stabile, investimenti, competitività, e un po' mi pare che questo sia, diciamo, il grosso del lavoro che il governo ha fatto in questi anni, che ci consegnano anche qualche numero, senatore Cristofaro, perché quando lei parla di precarietà io le devo ricordare che è sotto questo governo che i precari sono diminuiti di 550.000 unità rispetto ai governi precedenti, è sotto questo governo che gli occupati stabili sono aumentati di 1,2 milioni in 3 anni e mezzo, perché noi abbiamo nei nostri provvedimenti favorito e incentivato i contratti stabili, abbiamo disincentivato la precarietà, così come abbiamo lavorato particolarmente, e vado alla conclusione, sul Mezzogiorno, che sappiamo essere, diciamo, il territorio che paga di più, no, questa emigrazione, e ovviamente il lavoro che abbiamo fatto particolarmente concentrato sul Mezzogiorno, con la ZES unica, con i provvedimenti come Resto al Sud, con il rinnovo degli incentivi dell'ultimo decreto lavoro, proprio per i lavoratori che vengono assunti particolarmente nelle regioni del Mezzogiorno, è un obiettivo che è, diciamo, un lavoro che riguarda questo obiettivo. Chiaramente nessuno pensa che la questione possa essere risolta in 3 anni, atteso che, come diceva lei, è strutturale, però sicuramente abbiamo e condividiamo l'obiettivo per cui restare in Italia deve tornare a essere ovviamente una scelta competitiva e non un atto di coraggio come per molti è oggi.
0: Allora, ecco la Meloni anche sui giovani.

0: che se ne vanno, ma ascoltiamo per favore i vostri vocali al 334 11 11 622.
1: Buonasera Poletti, Lorenzo, Matteo, insomma tutti quanti, sono Emilio da Massa. Volevo sapere una cosa, una curiosità, ma tra questi 60.000 alloggi da recuperare ci sono anche quelli di Casa Pound, e quel palazzo lì è dello Stato, mica che avrà fatto il decreto casa per mettere in regola Casa Pound. Comunque, vabbè, una curiosità. Buona serata.
0: Buona serata, sì, il palazzo di Casa Pound è dell'Agenzia del Demanio, per la verità. Ascoltiamo un altro vocale.
2: Poletti, buonasera. Ma come facciamo? Adesso da quest'estate facciamo ripartire la produzione di energia nucleare. Cos'è? Parte l'omino da Roma col mazzo di chiavi, forse anche un po' arrugginita di Caorso, arriva là, apre il portone, dai dai, facciamo ripartire le macchine. Ma insomma,
0: pernacchia o segno di disappunto? Il prossimo.
3: Buonasera Poletti, Marco da Lecco. Ascoltavo adesso l'intervento e ho acceso la radio in questo momento, quindi non so chi sia, ma volevo dire una cosa. Va bene, lo Stato compra aziende per che cosa? Per l'occupazione? Quindi vuol dire inefficienza e più occupati? Oppure ci portiamo a livello della concorrenza e miglioriamo l'efficienza dell'azienda e così miglioriamo la margini e tutto, e quindi probabilmente abbiamo degli esuberi? Non lo so, sono tutte idee un po' campate in aria, secondo me manca un'idea pratica. Buona serata, grazie.
0: E tra poco parliamo di antivirus, intelligenza artificiale. Restate qui, Italia No Limits non è finita.
4: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 5 e 28 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia, causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E parliamo di antivirus, lo facciamo tra poco con l'esperto del giorno, lo diceva prima Mario Giordano, questi esperti tornano e ritornano, li abbiamo tirati fuori dalla naftalina, ma la paura c'è. La presidenza dell'Unione Europea ha attivato il dispositivo di monitoraggio, che consente ai 27 stati membri di scambiarsi le informazioni necessarie. Tanto è il panico tra la gente, ma dobbiamo avere paura? No, dobbiamo stare tranquilli, ce lo dicono sempre, ce lo diranno anche stasera, dopo il brano.

0: Allora, antivirus, il turista britannico che aveva viaggiato sullo stesso volo della donna olandese deceduta a Johannesburg a causa dell'antivirus, rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno all'ospedale Sacco o in una struttura dedicata. L'uomo di circa 60 anni è asintomatico e tutti gli esami hanno dato esito negativo. Questo vuol dire che in questo momento non è contagioso e non lo è stato fino adesso, ha spiegato il direttore del Centro Regionale per le Malattie Infettive della Lombardia, Andrea Gori, durante un punto stampa all'ospedale Sacco con l'assessore al welfare Guido Bertolaso. L'uomo ha girato 4-5 città italiane prima di arrivare a Milano, come ha sottolineato Bertolaso, e con lui c'era anche un accompagnatore che non aveva viaggiato sullo stesso volo e che quindi, secondo le indicazioni dell'OMS, è libero di tornare a casa. La situazione è assolutamente sotto controllo, ha continuato Bertolaso, che ha ricostruito l'operazione di tracciamento del turista. Poco dopo le 14 di martedì le autorità inglesi hanno comunicato che il cittadino si trovava in Italia, più precisamente a Milano, dove alloggiava in un bed and breakfast. Alle 20 l'uomo, che prima non era nella sua stanza, è stato rintracciato. Ad attenderlo c'erano la polizia e gli operatori sanitari. Il turista ha reagito all'inglese, ha scherzato l'assessore per evidenziare la disponibilità dell'uomo, accompagnato poi in ambulanza al Sacco. Dal momento in cui è scattata l'allerta, tutta la macchina lombarda si è messa in moto con la rete infettiviologica che è stata subito attivata. Gli italiani stiano tranquilli, ha rassicurato ancora Bertolaso, il sistema funziona e il virus non è più pericoloso di tanti che dobbiamo affrontare anche quotidianamente. Comunque, sempre Bertolaso, mi pare di poter dire che dal Covid abbiamo sicuramente imparato qualcosa. La macchina ha funzionato perfettamente con la Lombardia che è assolutamente in grado di gestire qualsiasi situazione. Anche Gori ha assicurato al momento che non c'è il rischio di un allargamento su larga scala. La 49enne argentina ricoverata a Messina dopo aver presentato sintomi febbrili invece non è più in isolamento. Insomma, e vissero tutti felici e contenti. Saluto la professoressa Maria Rita Gismondo, microbiologa e virologa.
1: Buonasera, mi dica.
0: Allora, intanto, insomma, poi si dice che sono i virologi a fare le passerelle, qua la fa Bertolaso che, insomma, dice di star tranquilli. Lui ama le passerelle, ma comunque siamo tranquilli, quindi. Falso allarme.
1: Guardi, via. Lei ha dato la notizia completa, non c'è nulla da aggiungere. Sono d'accordo con Bertolaso che la macchina ha funzionato bene, ma direi che la macchina sta funzionando bene in tutta Italia perché grazie al cielo abbiamo cambiato passo. Abbiamo sicuramente un'allerta come deve avvenire da protocollo per qualsiasi evento diverso, diciamo, dalla normalità, ma questo non significa che la situazione sia di allarme. L'allarme, come qualcuno ha detto, è tutta questa foga di comunicare da parte di esperti o meno esperti che poi alla fine danno come risultato il panico delle persone. Quindi
0: io la fermo perché proprio per parlare del panico, dottoressa Maria Rita Gismondo, l'ANSA se ne esce con un lancio alle 17:38 che dice: antivirus in Italia 8.800 posti in intensiva, un terzo stanno al centro-nord. Già contiamo i posti di terapia intensiva, capisce che l'allarmismo
1: come se su un aereo il comandante ci dicesse: guardate, noi siamo addestrati per un atterraggio d'emergenza. La gente pensa che l'atterraggio d'emergenza ci sarà, quindi questa è una notizia fuorviante. Il fatto che noi dopo il Covid, grazie al cielo, stiamo imparando qualcosa cosa, non siamo ancora al massimo, però abbiamo un piano pandemico, cominciamo ad avere la rete dei laboratori ben strutturata e si deve attivare da protocollo quando c'è un'allerta. Il fatto che ci sia non significa che siamo in grado di utilizzarla, assolutamente. La gente deve stare tranquilla perché una situazione simil Covid di impreparazione non ci dovrà essere quando arriverà un pericolo. Oggi non stiamo parlando di pericolo. Guardi, vorrei dare due dati, 11 positivi compresi i 3 deceduti che erano quelli che avevano fatto la gita maledetta in Sud America, 7 sono in osservazione, ma ripeto, le condizioni gravi, probabilmente un po' più gravi, ce l'ha la signora che era passeggera nel volo che le portava penso a Johannesburg, ma è sempre una passeggera della nave. Quindi questo vuol dire che il focolaio è la nave e lì rimarrà. Ottime le misure prese di isolamento in modo da essere più che sicuri. Il virus si contagia raramente perché ha una contagiosità un ventesimo di quello del Covid e quindi non abbiamo che da trascorrere dei giorni sereni.
0: Ecco, trascorrere dei giorni sereni, professoressa Maria Rita Gismondo. E allora, senza far nomi e neanche cognomi, qual è la cavolata più grossa che ha sentito dai suoi colleghi virologi in questi giorni?
1: Ma guardi, già pensare alle mascherine, già pensare a chissà anche i non sintomatici contagiano, bisogna isolare qualsiasi, bisogna fare tracing, quindi nuovamente tampori a tutti. Questi sono, visto che lei ha toccato un tasto dolente per me, perché veramente è quello che mi fa veramente arrabbiare, questi sono tentativi di seminare panico e quindi attenzione su se stessi. Ed è veramente, io vorrei ricordare che indurre e suscitare panico infondatamente è punito dalla Costituzione, dalla legge, è un reato penale e forse qualche PM potrebbe svegliarsi e chissà, agire secondo legge.
0: Beh, mi sembra molto chiaro tutto quello che ha detto professoressa Maria Rita Gismondo, la ringrazio e a presto, perché comunque, visto che si fa dell'allarmismo, dobbiamo anche ristabilire la verità e le cose come stanno, quindi mi sa che ci risentiremo. Grazie professoressa Gismondo.
1: Con molto piacere, grazie, buon lavoro, buonasera.
0: Grazie, e noi continuiamo, insomma, questo argomento l'abbiamo ricondotto nei giusti binari, e tra poco parliamo di un evento importantissimo, uno degli appuntamenti europei più importanti sull'intelligenza artificiale. Tra poco.

0: Allora, cari ascoltatori, il 19 e 20 maggio a Fiera Milano Ro arriva AI Week 2026, che è il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Pensate, oltre 25.000 partecipanti attesi, 700 speaker internazionali e più di 250 espositori tra aziende, startup e big tech. Due giorni di incontri, dibattiti e dimostrazioni pratiche per capire come l'intelligenza artificiale stia cambiando il lavoro, l'economia e la vita quotidiana. Ne parliamo con la dottoressa Lamia D'Amico, che è manager di questo importante evento. Buonasera, dottoressa D'Amico.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, sì, siete diventati uno degli appuntamenti europei più importanti sull'intelligenza artificiale. Nel frattempo le cose vanno avanti a ritmo serrato. Che tipo di pubblico vi aspettate quest'anno e quali saranno i temi più centrali di questa edizione 2026?
1: Allora, i temi centrali di questa edizione sicuramente sono sempre quelli non solo della pratica delle AI, quindi ci saranno palchi dove facciamo proprio delle demo e proprio dei corsi, ok? Quindi le persone arrivano e possono capire realmente dove cliccare per far funzionare quella che attualmente viene definita, diciamo, questa nuova era, queste nuove funzioni definite AI.
0: Dottoressa D'Amico, lei mi sta dicendo che vi viene a visitare, ricordo, il 19 e 20 maggio a Fiera Milano Ro AI Week 2026, vi viene a visitare un ragazzo che non ha dimestichezza, una vecchietta, un personaggio qualunque, un cittadino qualunque, e siete in grado di immergerlo nel mondo dell'intelligenza artificiale, chiaro? Così?
1: Anche questo, non solo, perché ovviamente il nostro pubblico target ovviamente
0: certo,
1: un pubblico manager, imprenditori, CEO, ma ultimamente notiamo che ci sono anche tanti studenti, tante persone che sono curiose, quindi tanti curiosi e ricercatori, quindi persone che vogliono capire meglio di cosa si tratta, perché l'AI Week è nata proprio come un evento, un appuntamento per divulgare, quindi portare a conoscenza più persone possibile, portare alla luce quella che è l'intelligenza artificiale, calcolando che attualmente è vero che se ne parla tanto, ma le nostre aziende in realtà la usano ancora molto poco.
0: Ecco, se le aziende la usano molto poco, l'intelligenza artificiale, rischiano di rimanere indietro. Tutte le aziende, anche quelle artigiane, non è così, dottoressa D'Amico?
1: Assolutamente, infatti noi conosciamo l'intelligenza artificiale come la famosa ChatGPT, ma non è solo quello. Anzi, noi all'interno del nostro evento abbiamo delle AI Sports Summit, abbiamo le Startup Summit, abbiamo le AI Startup Summit, abbiamo più di 50 startup, e questa è una cosa bellissima, perché ci sono tanti imprenditori che si sono tolti da un settore e stanno sperimentando con le AI, ma ci sono davvero tanti ragazzi che stanno creando aziende di AI, e questo è veramente molto bello. Ma abbiamo anche il summit dell'healthcare, perché parliamo di AI applicata alla salute. Come l'AI può sostenere, aiutare, magari a cercare qualcosa all'interno magari del nostro corpo umano che attualmente con l'occhio sembra che non ci sia niente, mentre invece grazie a software generati e gestiti con l'AI invece magari scopriamo delle cose molto tempo prima. Ma si parlerà anche di cyber security, perché anche questo è un argomento da trattare, perché tutto ciò che è nuovo attualmente spaventa. C'è qualcuno che magari prende la palla al balzo per usare le AI in modo poco consono, e la cosa positiva invece è che ci sono tantissime aziende che supportano invece nella tutela e nell'attenzione a determinati rischi, ecco.
0: Allora io ringrazio la dottoressa Lamia D'Amico, ricordo AI Week il 19 e 20 maggio a Fiera Milano Roma, avremo modo di risentirci e raccontare attraverso la mia trasmissione e le altre di Giornale Radio questa edizione 2026 di uno degli appuntamenti più importanti sull'intelligenza artificiale. Grazie dottoressa D'Amico.
1: Grazie, a presto.
0: E tra poco sarà in onda il collega Francesco Massardo con il suo timone delle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e allora curiosiamo subito dentro la redazione di del timone delle 20 e andiamo dal titolare, il Massardo, che ci dice cosa hanno stasera. Buonasera Francesco.
2: Eccoci qua, buonasera, buonasera, ci siamo anche questa sera ovviamente e siamo quasi pronti davvero a partire. Per tutti coloro che si fermeranno all'ascolto, partiamo per lo scenario internazionale da quella che potremmo quasi ribadire l'ora zero di Keir Starmer, il premier britannico sempre più in crisi, e allora sarà con noi la nostra insomma corrispondente da Londra, Antonella Zangaro, che ci farà un po' il punto della situazione, peraltro nel giorno in cui invece la principessa Kate è arrivata curiosamente in Italia. Parleremo anche di antivirus, c'è un piccolo problema che potrebbe sorgere che è relativo ai test per verificare la positività, non sono così tanti a disposizione, quindi
0: e arrivano dalla Cina tra l'altro.
2: Esatto, e quindi sarà insomma con noi il professor Andrea De Maria, titolare di malattie infettive alla Spezia, per fare il punto sanitario. Chiudiamo andando in giro come sempre per il mondo, andiamo in Africa, Freddy Del Curatolo con noi, giornalista e scrittore, direttore del portale web Malindi Kenya, per la visita del presidente francese Macron a Nairobi, che ha regalato insomma anche alcuni momenti piuttosto mediatici, sì. Ma c'è anche tanta politica dietro.
0: Ha preso il microfono, ha detto ci sono
2: sì,
0: quelli,
2: mi riferisco a
0: questi,
2: mi riferisco
0: scienziati,
2: a quelli, sì.
0: Queste creature e voi disturbate, non siete degni. È stato bellissimo Macron. Grazie Francesco Massardo.
2: Grazie a te.
0: E allora io vi ho ricordato prima che ve lo ricordano anche tutte le trasmissioni di Giornale Radio, che il 19 e 20 maggio a Fiera Milano Ro arriva AI Week 2026, che è il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Troverete lì anche il nostro Francesco Massardo, che poi ce lo dirà nei prossimi giorni, ma io vi volevo ricordare che è Giornale Radio, la radio libera di informare, è media partner di questo evento, e all'interno di AI Week, quindi alla fiera di Milano Ro il 19 e il 20 maggio, troverete anche lo stand di Giornale Radio con Massardo, con il nostro mondo, i nostri collaboratori, perché noi parliamo da un mezzo che sembra antico, ma la radio è avanti come l'intelligenza artificiale, quindi saremo lì per i visitatori, è facile cercare lo stand di Giornale Radio e venire a salutare i nostri conduttori e a capire anche il nostro tipo di esperienza. Ah, sono le 20, ho finito, io starei qui ore, ma devo cedere la linea giustamente a Massardo, e ringrazio Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione. Vi do l'appuntamento domani alle 17 con Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone, con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Buongiorno, buona mattina da Daniele Biacchessi in regia, Peter Bescapè. Questo è il racconto del timone, quello che apre tutti i giorni l'informazione in diretta qui su Giornale Radio dalle 6 alle 21. 734 11 11 622 e WhatsApp giornaleradio.fm, il nostro sito. Il focus principale è ovviamente l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Xi ha accolto in queste ore Trump su un tappeto rosso dove si sono stretti la mano, poi hanno percorso il tappeto rosso per salutare i funzionari cinesi e americani prima di passare in rassegna ai militari radunati in piazza Tiananmen. Un gruppo di bambini hanno sventolato mazzi di fiori, bandiere americane e cinesi accanto al tappeto rosso che ha salutato i due leader. Xi e Trump hanno poi ascoltato gli inni nazionali su un palco coperto da un baldacchino. È un onore come pochi altri, ha detto Trump a Xi, un onore che abbia mai avuto. Avremo un futuro fantastico insieme, queste le parole di Donald Trump. E poi felice per la visita, ha detto Xi a Trump, il mondo si trova ad un bivio, gli Stati Uniti dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi a Trump accogliendo alla grande sala del popolo. Ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova ormai ad un bivio. E poi ancora Xi Jinping, superare la trappola. Inaugurare un nuovo paradigma nelle relazioni tra grandi potenze. Dopo i saluti di apertura di questo bilaterale, riferendosi ad un termine che descrive la tendenza al conflitto che si manifesta quando una potenza emergente minaccia una potenza già affermata. Per alcuni è il più grande vertice di sempre, il presidente Donald Trump a Xi. Questo è il quadro al momento, quando sono le 6 e 4 minuti, ma questo è anche il momento in cui dobbiamo anche cercare di capire quali sono i veri obiettivi, perché Trump si è portato dietro gli imprenditori. Ci sono 5 persone che Trump ha salutato dopo Xi, e poi gli imprenditori. Ha parlato del CEO di Nvidia Jensen Huang, del CEO di Apple Tim Cook, del CEO di Tesla Elon Musk, che sono qui, ha detto Donald Trump, per rendere omaggio e sviluppare attività commerciali nel paese. Ovviamente il focus sarà riuscire a capire certamente cosa accadrà per quanto riguarda soprattutto il conflitto tra Stati Uniti e Iran. C'è una vicenda a cui sono molto legato, perché un giudice degli Stati Uniti ha sospeso le sanzioni di Donald Trump per Francesca Albanese, lo ha annunciato lei stessa, che lo ricordo è la relatrice speciale delle Nazioni Unite. Ha commentato la notizia con soddisfazione: come dice il giudice, proteggere la libertà di espressione è sempre nell'interesse pubblico. Grazie a mia figlia, a mio marito per essersi fatti avanti per difendermi, a tutti quelli che hanno aiutato finora, insieme siamo uno. Le misure erano state introdotte nel luglio dello scorso anno. La sua campagna di guerra politica ed economica contro gli Stati Uniti e Israele non sarà più tollerata, aveva detto allora il segretario di Stato Marco Rubio, citando in particolare quelli che considerava illegittimi e vergognosi gli sforzi di Albanese per far pressione sulla Corte Penale Internazionale finché agisca contro funzionari, aziende, leader americani e israeliani. E nonostante la richiesta dell'ONU, le sanzioni non sono mai state ritirate dall'amministrazione americana. Ora c'è, aggiungo io, finalmente un giudice degli Stati Uniti che sospende queste sanzioni assolutamente illegittime di Trump su Francesca Albanese. E poi abbiamo Giorgia Meloni che ha affrontato al Senato il Premier Time cambiando, come molti scrivono giustamente, la sua strategia di comunicazione dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. Alla domanda di Calenda, che parlava soprattutto della nuova cabina di regia, Giorgia Meloni ha detto che sulla cabina di regia sarei anche disponibile. Quando finora abbiamo provato a fare delle proposte di questo tipo, le risposte della stragrande maggioranza dei partiti di opposizione non sono state di disponibilità. Poi accetta lo scontro con Renzi: non è colpa mia se invece di un governo sembrate una famiglia Adams, li avete scelte voi, attacca il leader di Italia Viva dopo aver criticato l'azione del governo. Replica di Giorgia Meloni: si invoca la Presidente in aula ogni giorno, ma poi al netto di accuse e insulti c'è oggettivamente poco di cui parlare. Giorgia Meloni ha parlato di lavoro, di precarietà, di occupazione e ha dato una notizia che è certamente una notizia importante, perché entro l'estate, così ha annunciato Meloni, sarà adottata la legge delega, adottati i decreti attuativi, completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Poi ha attaccato duramente 5 Stelle sul super bonus. Sapete quando finiremo in Italia di pagare il super bonus? Nel 2027, quando finiremo il nostro mandato. Così Meloni ha risposto ad un'interrogazione di Patuanelli del 5 Stelle, e poi ha ancora detto: incontro sempre una contraddizione in chi ci critica. Veniamo accusati da una parte di fare austerità, dall'altra di aumentare il rapporto deficit-PIL. Noi, dice Giorgia Meloni, non abbiamo fatto una politica di austerità e avremmo potuto anche uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con misure elettorali approvate da qualcuno che era al governo e le ha poi scaricate su chi veniva dopo. Allora, io mi domando e vi domando: siamo nel 2026, il governo è iniziato appunto a operare dopo la vittoria delle elezioni del 2022, possiamo andare avanti e proseguire per cercare di capire se effettivamente il governo ha fatto tutto quello che doveva fare dal punto di vista economico? Perché le critiche, guardate, non sono delle opposizioni che contano per quello che contano, ma sono di tutte le più grandi istituzioni italiane. Non ce n'è una che non abbia affermato che l'azione del governo non è stata sufficiente sul piano economico per quanto riguarda l'inflazione, il prodotto interno lordo, il deficit, soprattutto il debito, perché tutti parlano, e però qui abbiamo 3.085 miliardi di debito. Sì, certo, una parte ce la portiamo sul gobo, da molto tempo, ma una parte qualcuno anche più recentemente l'ha costruito. E allora sono le 6:10 qui al giornale radio, la Radio Libera di informale, la musica di Depeche Mode.

0: Torniamo a riepilogo qui su Giornale Radio al Timone, riepilogo delle notizie principali. La prima è certamente la visita di Donald Trump a Pechino. Abbiamo già detto che Xi a Trump ha detto che Stati Uniti e Cina devono essere partner, assolutamente non rivali. C'è stata tutta una cerimonia molto sfarzosa che è stata raccontata anche dalle agenzie poco fa. C'è stato l'arrivo di Donald Trump a Pechino in aereo e poi l'hanno portato con questo tappeto rosso, tutti i bambini, le bandiere americane, cinesi. Diciamo che è giusto quello che dice Donald Trump, è certamente l'evento politico economico dell'anno, diciamo le due principali potenze economiche che ne dicono altre si incontrano per cercare di spartirsi ovviamente la torta e spartirsi il grande mercato soprattutto tecnologico. Allora vediamo nel servizio di Michele Ceci quali sono i punti principali di questa visita.
1: Direttore, buongiorno, buon giovedì. Donald Trump è atterrato in Cina nella mattinata italiana di ieri. Sarebbe in corso proprio in queste ore, complice il fuso orario di 6 ore fra Roma e Pechino, l'atteso bilaterale con il segretario generale del Partito Comunista e presidente cinese Xi Jinping. È in un incontro che, a dispetto della grande sfida cinese all'ordine internazionale a guida americana, arriva in una fase delicatissima per entrambi gli interlocutori. Donald Trump, impegnato in una guerra da lui stesso scatenata e dalla quale vorrebbe tirarsi fuori il prima possibile, Xi Jinping, la cui leadership rimane alle prese con una disoccupazione giovanile record, una classe media non più ottimista sul futuro come in passato e gli strascichi di una bolla immobiliare che ha colpito molto duramente. Motivo per cui, prima di pensare ai propositi cinesi di revisione dell'ordine internazionale, Pechino guarda a questa visita come opportunità per accreditare il proprio status e la propria reputazione. Nella sua sfera di influenza, in Asia in primis, la Cina è preoccupata dell'assertività della nuova leadership giapponese, vorrebbe rassicurazioni sulla de-escalation sudcoreana. Gli Stati Uniti temono invece forse le avance della Russia a Indonesia e Filippine, che cercano di diversificare le proprie fonti energetiche. Tutto questo accade nel grande spazio cinese, da cui qualche indizio anche sulla visione complessiva di Pechino dell'attuale ordine internazionale arriva. Una regione nella quale la globalizzazione economica non consente interferenze esterne a scopo politico, soprattutto a Taiwan. Un altro dossier importante, oltre ai dazi e all'isola di Taiwan, per l'appunto, l'intelligenza artificiale e le tecnologie, con le terre rare cinesi, il know-how americano e i semiconduttori taiwanesi. Nel Palazzo del Popolo vanno in scena le omissioni e gli oblii dell'amministrazione americana e uno spaccato di mondo visto da Pechino, frammenti di futuro di un mondo non più eurocentrico. A lei la linea, direttore.
0: L'altra notizia è un giudice degli Stati Uniti che ha sospeso le sanzioni di Trump per Francesca Albanese, lo ha annunciato lei stessa, la relatrice speciale delle Nazioni Unite, ha commentato così sui social: come dice il giudice, proteggere la libertà di espressione è sempre nell'interesse pubblico. Grazie a mia figlia, a mio marito per essersi fatti avanti per difendermi e a tutti coloro che hanno aiutato finora. Insieme, tutti insieme, siamo uno. Così il verdetto di un giudice importante americano sulle sanzioni contro Francesca Albanese. E poi abbiamo da raccontarvi quello che è stato il Premier Time di Giorgia Meloni, ma prima, per raccontarvi tutto questo, c'è una situazione della maggioranza che è completamente spaccata sul Consob, perché Freni, che era il candidato, rinuncia alla corsa, la Lega se la prende duramente con Forza Italia e poi la Premier parla al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia, la Schlein in casa e dice che il governo ha fallito, uno dei punti principali del discorso di Giorgia Meloni riguarda lavoro, precarietà e occupazione. Sentiamo una parte.
2: È una strada diversa da quella del salario minimo legale che viene invece proposta dalle opposizioni, che però, come dimostra per esempio il caso della Puglia, dove è stato applicato il salario minimo, rischia di diventare una soglia al ribasso piuttosto che una tutela in più. Ora, chiaramente nessuno pensa che il problema sia risolto. Sappiamo che gli stipendi in Italia sono ancora troppo bassi, che bisogna continuare a lavorarci, che molte famiglie fanno fatica, però dopo anni in cui il potere d'acquisto diminuiva, la tendenza si sta invertendo, si è invertita, e questo significa che continuando questo lavoro e su questa strada possiamo far crescere i salari in modo stabile. Grazie.
0: Poi Giorgia Meloni sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del paese, che è stata chiesta da Calenda, da Di Azione, ha annunciato la delega al nucleare. Sentiamo.
2: Quindi colgo positivamente quello che lei dice. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega.

0: che diciamo era abbastanza inedito, così come lei vede che a livello internazionale anche ci muoviamo per diversificare le fonti, come a livello nazionale ci muoviamo per diversificare le tecnologie, per ridurre una dipendenza che diventa sempre più pericolosa.
1: Dalle opposizioni forse la parte più divertente, più comica la fa il leader di Italia Viva Matteo Renzi.
2: La Presidente del Consiglio dice i salari. L'Istat, nominato dal governo, ha detto che i salari reali al 2021 erano più alti dell'8% rispetto ai salari reali del 2026. Questo significa che evidentemente avete fallito. Terzo punto, ho scelto di dare una mano alle aziende. La pressione fiscale che Giorgia Meloni voleva ridurre al 40% nel 2014 è diventata con il suo governo nel 2026 la più alta da anni con il 43,1%.
1: E poi rivolgendosi a Giorgia Meloni, in più generale al governo, li ha paragonati alla famiglia Adams. 334 11 16 22 Siena Spyro.

0: 6:23 qui al Giornale Radio, racconto del timone. Saluto Emanuele Panero, esperto di strategie militari dei Cesi, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i gentili radioascoltatori, grazie come sempre dell'invito.
0: Allora, sono le ore in cui assistiamo a un viaggio importante, forse il viaggio più importante, più atteso, perché non accadeva dal 2017, quello di Donald Trump a Pechino, che è in corso. Ci sono già state molte dichiarazioni, però con lei volevo commentare un'analisi riservata dell'intelligence americana che descrive in dettaglio come la Cina starebbe sfruttando la guerra in Iran per massimizzare il proprio vantaggio sull'America in ambito militare, economico, diplomatico, anche in altri settori. La valutazione era stata redatta in settimana per il capo di Stato Maggiore congiunto Dan Kane, ha destato anche allarme all'interno del Pentagono riguardo ai costi geopolitici del braccio di ferro tra Washington e Teheran. Noi sappiamo che fino adesso lo

0: detto il Pentagono, sono stati spesi 29 miliardi, che sono veramente tanti per una guerra che non ha portato assolutamente la fine del conflitto. Gli obiettivi non sono stati raggiunti né da parte di Washington né da parte di Teheran.
1: Sì, sicuramente il conflitto ha imposto dei costi significativi all'amministrazione Trump, soprattutto se letti nell'ottica di quello che è un trend pluridecennale ormai di competizione strategica con la Repubblica Popolare Cinese. Sotto il profilo sicuramente delle partnership, che è una tendenza critica per quanto riguarda anche un eventuale scenario nell'Indo-Pacifico, quindi di relazione con gli alleati e anche di dimostrazione di affidabilità e di stabilità decisionale come specchio rispetto a quello che è avvenuto e che avviene attualmente nelle relazioni euroatlantiche, come modello di quelle che potrebbero essere delle relazioni analoghe con altri partner cruciali in un contesto di competizione nell'Indo-Pacifico. Sotto il profilo più strettamente militare, sicuramente i costi, al di là di quelli economici che sono quantificabili come lei sottolineava e sono significativi, è proprio il tema importante il consumo degli arsenali, perché quello che si è assistito è un volume estremamente significativo di bersagli colpiti in un tempo ristretto, ma questo ha richiesto munizionamento che è stato impiegato diffusamente. Si pensa ad esempio che il conflitto in Iran è stato storicamente quello col maggior numero di missili Tomahawk impiegati, missili da crociera ben noti che rappresentano il pilastro delle capacità d'attacco a lungo raggio della marina statunitense. E quindi questo ha riguardato diversi segmenti, ha riguardato il segmento di difesa aerea, e qui la criticità sta nel fatto che nel tempo sussiste una necessità di ricostituire gli arsenali e non i ratei produttivi sono fissi, al di là del costo per il bilancio della difesa. I ratei produttivi sono stati aumentati a partire dall'avvio della guerra in Ucraina e del mutamento del contesto internazionale, però ci vuole tempo perché le linee produttive entrino in attività e ci vuole tempo poi perché producono, quindi la ricostituzione degli arsenali richiede tempo. E poi, come sottolineava anche lei, c'è il tema della credibilità.
0: Ecco, quindi i colloqui, al di là delle dichiarazioni, sono ad alto rischio per Donald Trump, perché in questo momento si porta dietro uno dei punti più alti sul piano economico, l'avanzata enorme in tutto il mondo per quanto riguarda il settore high tech.
1: Ci sono diversi punti di leva tra il presidente Trump e il presidente Xi, ovviamente non possono essere sottovalutate anche quelle che sono non particolarmente coperte dinamiche interne alla Repubblica Popolare, sia di carattere più strategico. Si pensi che la scorsa settimana gli ultimi due ex ministri della difesa sono stati condannati a morte con pena sospesa. Questo dimostra che comunque ci sono delle criticità dal segmento della corruzione al segmento della predisposizione di vari processi riformatori, inclusi nel settore militare di lungo termine, che hanno incluso spese significative e nonostante hanno portato ovunque ai risultati aspettati. Ci sono alcune criticità di carattere economico, ci sono diversi elementi interni. Sicuramente questo è il fatto: Washington arriva con una forza e con una necessità di portare un risultato significativo superiore a quella che ha Pechino, e quelli che sono industrie fondamentali, dal commercio all'high tech, dal bilanciamento da parte di Washington tra il contenimento tecnologico cinese da un lato, ma il supporto a quello che è il commercio internazionale e anche agli interessi del complesso tecnologico informatico statunitense, sono estremamente importanti. E sullo sfondo di questo c'è il tema dello stretto di Hormuz, che incide in modo significativo in tutto l'Indo-Pacifico e anche per certi versi per quanto riguarda la Cina, che è stata sempre più vocale anche attraverso il Pakistan all'esigenza di giungere a una risoluzione di questa profonda criticità nel mercato energetico con riflessi trasversali. E ovviamente c'è il tema di Taiwan, che più che plausibilmente sarà sollevato da parte cinese, valorizzando quella che è stata la recente visita da parte di una parte di un membro di un partito d'opposizione di Taipei in Cina, e dal fatto che Taiwan rimane fortemente legata a quella che è la capacità di assistenza militare statunitense.
0: Grazie, grazie mille a Emanuele Panero, sono le 6.30, Panero, ricordo, esperto di strategia militare e di geopolitica del CESI. State con noi, tra poco torneremo nuovamente sulle vicende internazionali ma anche quelle interne dopo il discorso di Giorgia Meloni ieri in Senato. Il libro di quest'oggi è un bel giallo e lo ha scelto la nota Adele Marini. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Superare la frontiera dello spazio,
8: esplorare i misteri dell'universo,
7: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
8: e delle nuove tecnologie.
7: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
9: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 6:31. Giornale Radio.
11: Meteo. Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Molto bene, le 6.32 in studio Daniele Biacchessi, direttore editoriale di questa radio, con me cioè Peter Bescapè in regia. Allora, su giornaleradio.fm, il nostro sito, trovate il quesito che facciamo ogni giorno, questa volta ancora una volta direte voi, ebbene sì, su Garlasco. Abbiamo chiesto che l'avvocato della famiglia Pozzi parla di accanimento dei PM nel voler sconfessare la condanna ad Alberto Stasi. A suo parere dunque non ci sono spazi per una revisione del processo. Vi pare strano l'atteggiamento dei genitori di Chiara, che rifiutano di prendere in considerazione qualunque altra ipotesi investigativa che possa far chiarezza sulla tragica fine della loro figlia? Questo è il quadro e questa è la domanda. Votate all'interno di giornaleradio.fm. Vi ricordo 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Allora veniamo alla politica con Marco Trombetta.
12: Buongiorno, Giorgia Meloni rilancia l'azione del governo rispondendo alle domande di maggioranza e opposizione al Premier Time al Senato. Per la Presidente del Consiglio un quadro positivo dopo oltre 3 anni di guida a trazione centrodestra. Occupazione in crescita, inflazione al ribasso e PIL tra i primi 10 posti in Europa. Dati richiamati dalla Meloni naturalmente in confronto ai governi precedenti. Pieno sostegno da parte dei suoi, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. E poi il nuovo cavallo di battaglia del centrodestra, il piano casa. Calenda è morbido nei confronti della Premier, chiede una strategia industriale concertata. Renzi invece è molto duro, definisce inadatti gli uomini che la sostengono. Il PD e 5S, sulla stessa linea del senatore Toscano, disegnano un quadro dell'Italia completamente deficitario: bassi salari, povertà in aumento e sanità allo sbando. E poi un passaggio anche sulla politica estera definita fallimentare, con lo stretto di Hormuz ancora bloccato per colpa di Trump e le conseguenze su caro bollette e carburanti. Alla Camera rientra Giuseppe Conte dopo un periodo di convalescenza. Leader dei 5S annuncia un programma da discutere con gli alleati dopo l'estate. In chiusura, sullo sfondo sempre la legge elettorale, si sta cercando l'intesa per rendere i governi più stabili e si guarda anche già al Quirinale. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Togliamo la pagina degli esteri. Donald Trump è tornato a Pechino, dunque per la prima volta dal 2017, lo abbiamo già raccontato in apertura, questo inizio dell'incontro che è in corso proprio in questo momento. Il clima è completamente cambiato in Cina, oggi appare più sicura di sé, la guerra commerciale non ha prodotto i risultati sperati dagli Stati Uniti e sullo sfondo pesano anche la crisi iraniana, il nodo dello stretto di Hormuz, i nuovi equilibri geopolitici globali. Quanto è cambiato davvero il rapporto di forza tra Washington e Pechino? Il racconto e l'intervista del nostro Matteo Respinti.
13: Buongiorno direttore, saluto Giorgio Bernardelli, direttore di Asia News. Buongiorno.
14: Buongiorno a voi.
13: Direttore Bernardelli, Trump arriva in Cina mentre la guerra commerciale con Pechino sembra aver mostrato tutti i suoi limiti. Secondo lei Xi Jinping oggi si presenta al tavolo più forte rispetto al 2017? E quanto pesa in questa nuova sicurezza cinese il fatto che gli Stati Uniti siano apparsi più imprevedibili e meno capaci di imporre la propria linea?
14: La Cina arriva in una situazione ambivalente. Da una parte il contesto internazionale l'ha indubbiamente resa più forte, nel senso che la crisi che il mondo globale sta vivendo a partire dal blocco dello stretto di Hormuz rende le carte di Trump molto più difficili da giocare. Dall'altra parte però la situazione di oggi della Cina non è certo quella di un paese in cui va tutto a gonfie vele. Quella ripresa, insomma, che è cominciata con il dopo Covid avanza con molte difficoltà.
13: Ecco, la visita di Trump a Pechino si intreccia anche con la crisi iraniana e con Hormuz. La Cina ha davvero interesse a usare la propria influenza su Teheran per favorire una de-escalation oppure preferirà restare ambigua e lasciare che siano gli Stati Uniti a consumarsi nella crisi medio orientale?
14: No, la Cina ha bisogno che sul medio periodo venga risolta la crisi. I danni sono forti, ma soprattutto la Cina ha bisogno per i suoi interessi economici di stabilità nell'area del Medio Oriente. Gli interessi appunto nella regione del Golfo sono essenziali per Pechino. Certo, si muove nella logica della Cina, che non è certo quella di metterci la faccia e assumersi i rischi di una situazione che non ha creato. Non a caso il grande paese mediatore che sta lavorando per arrivare all'intesa è il Pakistan, che è un paese che ha strettissimi legami con la Cina, ma non impegna Pechino politicamente come se fosse in una mediazione condotta in prima persona.
13: Io ringrazio Giorgio Bernardelli, direttore di Asia News. Grazie.
14: Grazie a voi.
13: A lei la linea, direttore.
0: Molto bene, grazie a Matteo Respinti. Allora, tutti i negativi all'antivirus, gli accertamenti virologici effettuati sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina, il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Sono stati attivati i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla Olmius che dovrebbe arrivare in questi giorni a Rotterdam nella giornata soprattutto di domenica. Racconto del nostro Nicola Compagnone.
15: Direttore, do il buongiorno qui al timone all'infettivologo Matteo Bassetti. Professore, ovviamente si parla molto, no, di questo antivirus, anche in Italia c'è preoccupazione per quelli che sono i contagi, ma nello specifico, ecco, questo virus veramente preoccupa, ci può preoccupare così come il Covid?
16: Allora, è un virus molto noto, è strano che sia finito in una nave da crociera, nel senso che lo avevamo visto presente in situazioni diverse, fondamentalmente è trasmesso dall'urina, dalle feci dei topi, dei ratti, quindi come possa avere contagiato così tante persone sulla nave, ci sono varie ipotesi, almeno le mie personali. La prima potrebbe essersi contaminata l'aria condizionata con la dispersione di particelle virali infette proveniente dagli escrementi o dalle urine dei roditori. Per esempio, se un roditore con questa malattia era in una zona, magari è morto, ha lasciato le sue urine e feci in una zona dell'impianto dell'aria condizionata. Questa è la prima ipotesi. Sì. La seconda è che possano aver ingerito degli alimenti contaminati, quindi con dalle urine o dalle feci. E la terza, che è quella che mi auguro che non sia, ma che potrebbe essere probabile, è che ci possa essere stata una trasmissione da uomo a uomo. Questo avviene con un tipo di virus che si chiama Andes virus, che è tipico dell'Argentina e del Cile. Non dimentichiamoci che questa nave da crociera parte da Ushuaia, quindi parte proprio dall'Argentina, quindi potrebbero essersi contagiati potenzialmente e poi aver avuto una trasmissione interumana.
15: Quali sono i veri effetti per quanto riguarda, insomma, l'essere umano?
16: Il virus è uno dei peggiori che possa colpire gli esseri umani, perché ha una mortalità che arriva al 50%, colpendo tipicamente il polmone, dando una sindrome polmonare gravissima, una SARS, una sindrome acuta respiratoria che colpisce il polmone, o può colpire anche il rene con una febbre emorragica a livello renale. Parliamo anche qui di una mortalità ben oltre il 30%.
15: Direttore, da Roma è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Nicola Compagnone. Le 6:41, 334 11 11 622, la musica dei Fratellis.

0: 16:44, riapriamo qui su Giornale Radio Il Timone con Daniele Biacchessi, la pagina degli esteri. Saluto il prossimo ospite, che è Aldo Ferrari, che ricordo è docente dell'Università di Ca' Fosca di Venezia ed esperto di geopolitica. Buona mattina.
1: Grazie, buona mattina.
0: La Russia in questo incontro tra Trump e Xi come si comporta, cosa si aspetta, cosa attende Putin da un incontro che è in corso in questo momento su tanti piani, non soltanto la geopolitica, anche sul piano militare?
1: La prima osservazione da fare credo sia quella che vede la Russia comunque meno importante, molto meno importante degli altri due paesi. Io ricordo quando negli anni '80 ero ancora dottorando, andavo a Leningrado, in Unione Sovietica, si guardava dall'alto in basso la Cina, e ora chiaramente i ruoli si sono ribaltati. In una situazione così cambiata la Russia osserva un paese, gli Stati Uniti, con il quale da decenni, al di là dell'oscillazione tra un presidente e l'altro, è una situazione antagonistica, una Cina con la quale sta creando sempre più un rapporto forte, anche troppo forte probabilmente, si aspetta, spera, ma non credo con particolare convinzione che da questo incontro possa venire una chiarificazione dello scenario internazionale, che peraltro è negli ultimi anni sempre più destrutturato, soprattutto per colpa della Russia e degli Stati Uniti, cioè i paesi che sembrano meno capaci di fare politica internazionale in un ambito di rispetto del diritto e della prudenza, prima ancora che del diritto internazionale.
0: Nel conflitto tra Stati Uniti e Iran la Cina ha un ruolo al momento nascosto, ma neanche tanto, attraverso la mediazione del Pakistan, che però non è andata a buon fine. Lì probabilmente Donald Trump vorrà capire quale sarà l'atteggiamento politico della Cina nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, tanto che la guerra si è fermata anche in attesa di quello che accadrà proprio in questi giorni, in questi due giorni a Pechino.
1: Ma guardi, probabilmente è così, anche se attribuire una razionalità alle azioni del presidente statunitense, detto senza pregiudizio, ma proprio sulla base dell'osservazione di quanto è avvenuto, mi sembra forse un po' troppo ottimistico. Il mondo si è fermato, aspetta molto da questo vertice, ma la Cina, lo ribadisco, è estremamente prudente, fa i suoi interessi ma senza gesti eclatanti, senza ripetere clamorosi errori, le fughe in avanti degli Stati Uniti o della Russia in questi anni. Quindi aspettiamoci che i due si parlino, ma non sono così convinto che interessi tanto contrastanti e soprattutto modus operandi così diversi possano produrre effetti davvero forti e duraturi.
0: Un accordo sul piano commerciale ed economico può favorire questo dialogo sul piano militare?
1: Guardi, teoricamente sì, lo sappiamo bene, ma dovrebbe essere così, ed è quella la posizione tradizionale della Cina, cioè evitare i conflitti, perché dai conflitti guadagnano poco alcuni e quasi tutti perdono, e invece mantenere uno scenario internazionale stabile perché tutti possono guadagnarci attraverso il lavoro paziente a livello economico. Questa è la posizione cinese, che Pechino mantiene con coerenza, anche se apparentemente senza volere o poter intervenire con decisioni eclatanti. Il problema sono gli Stati Uniti, evidentemente completamente avvitati in questa presidenza, però a mio giudizio noi commettiamo un errore addebitando a Trump anche cose commesse in precedenza e sulla base di una continuo e spesso prepotente interventismo statunitense. Ecco, credo che i due approcci siano molto molto differenti la mia personale opinione, che in un mondo caotico largamente per responsabilità di altri paesi, la Cina senza fare nulla o facendo poco a livello immediatamente visibile si sia guadagnato e sempre più si stia guadagnando un ruolo, come posso dire, centrale e, per usare il lessico politico cinese, armonioso nelle relazioni internazionali. Cioè si sta configurando sempre più come il paese che non commette errori, non invade, non combatte, ovviamente in attesa di Taiwan, se sarà, ma capace di preservare, come posso dire, o perlomeno di tentare di preservare l'ordine giuridico internazionale.
0: Ecco, Aldo Ferrari, poi c'è però la guerra tra Russia e Ucraina che prosegue, e di questi minuti l'attacco russo su Kiev con molti morti e feriti e l'utilizzo di oltre 800 droni russi contro l'Ucraina, come ha detto Zelensky. Quindi diciamo che sul piano poi geopolitico il conflitto principale in corso, ancora in corso, cioè quello tra Russia e Ucraina, non vede assolutamente una soluzione ed è, non so se sarà oggetto anche della discussione tra Trump e Xi Jinping.
1: Non so se lo sarà, probabilmente sì, ma in maniera, come posso dire, secondaria rispetto all'urgenza rappresentata dal Medio Oriente. La guerra tra Russia e Ucraina va avanti apparentemente senza senso, perché la Russia non ha la forza per conseguire realmente tutti i suoi obiettivi strategici. L'Ucraina resiste solo perché è impalcata dai nostri finanziamenti, dagli armamenti che le regoliamo comprandoli dagli Stati Uniti, manca la volontà politica di porre fine a questo conflitto. Putin ha fatto nei giorni scorsi un'apertura, ma sulla base delle richieste che ben conosciamo, definitiva e sancita neutralità dell'Ucraina e acquisizioni dell'intero Donbass, anche della parte che non sta conquistando. L'Ucraina, sostenuta a questo punto soprattutto da noi europei, non cede. Probabilmente, io lo ripeto anche se so che moltissimi non sono d'accordo, credo che sarebbe giunto veramente il momento di porre fine al conflitto sulla base della realtà. Abbiamo bisogno di una pacificazione almeno di questo conflitto e credo che noi europei in particolare abbiamo bisogno di recuperare un rapporto economico in primo luogo e poi politico con la Russia. Però al momento ancora le cancellerie europee, l'Unione Europea sembrano voler andare dritte lungo la loro strada, una strada a mio giudizio sbagliata, ma comunque questa è la situazione attuale.
0: Ecco, un'ultima domanda, Aldo Ferrari, perché sempre sulle vicende che legate ovviamente al conflitto tra Russia e Ucraina, vediamo che l'Europa, la Callas, ha bocciato duramente la proposta di Putin di scegliere Gerhard Schröder come negoziatore, visto il passato dell'ex cancelliere tedesco. Gerhard Schröder, dice la Callas, lobbista di alto profilo per una società russa. Perché Putin ha scelto effettivamente Schröder come possibile interlocutore, mediatore sul piano politico e credo di capire anche militare per terminare il conflitto?
1: Suppongo che Putin l'abbia fatto identificando un leader o ex leader europeo che abbia nei confronti della Russia una posizione favorevole o non pregiudiziale. Mi sembra del tutto legittimo che da parte europea si voglia rigettare una figura come quella di Schröder, ma io mi permetto di osservare che quando è stato deciso che il responsabile della politica estera dell'Unione Europea dovesse essere una estone, cioè esponente di un paese che ha percorsi storici difficilissimi con la Russia, fu un errore molto grave. La persona mi sembra del tutto non al posto giusto nel momento giusto, perché con la Russia dobbiamo comunque trattare, dobbiamo coesistere e ci sarebbe bisogno anche all'interno dell'Unione Europea di un cambiamento di atteggiamento e anche di personalità, personale politico che tratti con la Russia.
0: Grazie Aldo Ferrari, ricordo, esperto di geopolitica, soprattutto di Russia, e docente, lo ricordo, a Ca' Foscari, all'Università di Venezia. Allora, il focus è ancora sull'incontro tra Xi e Trump, che è in corso proprio in questi minuti. Poco fa Xi ha accolto Trump su un tappeto rosso, dove poi si sono stretti la mano, poi hanno percorso lo stesso tappeto rosso per salutare i funzionari cinesi, americani, prima di passare in rassegna i militari che erano radunati in piazza Tiananmen, poi un gruppo di bambini ha sventolato mazzi di fiori, bandiere americane, cinesi, accanto al tappeto rosso ha salutato poi i due leader, hanno poi ascoltato insieme gli inni nazionali dei due paesi su un palco coperto da un baldacchino. Poco prima Xi aveva detto di voler parlare con Trump di questioni di grande importanza, che le relazioni tra Stati Uniti e Cina, ha detto Trump, saranno sempre migliori. Ma poi Donald Trump a Xi ha detto che è un onore come a pochi altri. L'incontro è un onore come pochi altri che abbia mai avuto e che avremo un futuro fantastico insieme. E ancora Xi a Trump ha detto che gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere dei partner ma non rivali. Quando Xi ha accolto alla grande sala del popolo, ha anche detto a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo è cambiato, sta cambiando e si sta trovando verso un bivio. E poi ancora una domanda: se gli Stati Uniti e la Cina riusciranno a superare le varie trappole. Così si ha parlato di un nuovo paradigma nelle relazioni tra le grandi potenze, dobbiamo essere partner piuttosto che avversari, raggiungere il successo l'uno per l'altro, prosperare insieme, forgiare un mondo corretto per i grandi paesi della nuova era, di andare d'accordo tra loro, ha detto Xi, che ovviamente vuole raggiungere un accordo economico e poi probabilmente anche militare. Ancora Trump ha detto al leader Xi Jinping, c'è chi dice che sarà il più grande vertice di sempre. E poi Trump si è portato con lui in Cina una lunga serie di operatori economici, come il CEO di Tesla, Elon Musk, quello di Nvidia, Jensen Huang, di Apple, Tim Cook. Siamo qui per rendere omaggio e sviluppare attività commerciali nel paese, e dunque nella grande sala del popolo Trump e Xi Jinping, abbiamo persone straordinarie, sono tutte qui con me, ha detto Trump. Abbiamo chiesto ai primi 30 al mondo e ognuno di loro ha detto sì, volevo solo i migliori, e oggi sono qui per rendere omaggio a voi, alla Cina, e non vedono l'ora di commerciare, fare affari. Da parte nostra sarà totalmente reciproco. Insomma, almeno sulla carta ci sarebbero le condizioni di un grande accordo commerciale. Poi non sappiamo dirvi al momento se questo si tradurrà anche, lo abbiamo detto anche con i nostri ospiti, in un accordo sul piano militare, cioè la possibilità che la Cina intervenga direttamente sul piano politico anche nell'affare più grande, cioè quello più complicato, e il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Sono le 6:59, termina qui il racconto del Timone. Vi ricordo, il Timone ha 3 edizioni: alle 6 condotto da Daniele Biacchesi, alle 13 da Paolo Sergio e alle 20 da Francesco Massaldo. Tra poco ci sono le ultime notizie, poi ascolterete l'attimo fuggente. A domani alle 6. Ale.
2: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 7:01.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: a Pechino saluti calorosi tra Trump e Xi, sul tavolo i delicati nodi Iran, Taiwan e dazi, un tribunale americano sospende le sanzioni a Francesca Albanese, attacchi israeliani all'UNIFIL, Mattarella chiama Herzog, nella telefonata anche il diritto alla navigazione dopo il caso Flotilla. Sui temi internazionali e legge elettorale, duro confronto in Senato, Meloni annuncia il ritorno al nucleare, strapotere Inter dopo lo scudetto, la Coppa Italia doppietta 16 anni dopo Mourinho, Lazio dominata.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Davide Camera, Marco Mancini e per lo sport Jenny De Gaetano. A Pechino il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto sia economici che politici.
10: Il capo della Casa Bianca si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati Wall Street, tra cui Elon Musk e Tim Cook, per questo vertice iniziato nella grande sala del popolo tra reciproci elogi sperticati. Queste sono ovviamente le parole a uso delle telecamere, poi ci sono le questioni spinose da risolvere o almeno da trattare. La guerra in Iran, dove il tycoon si trova in una situazione ibrida, dove deve trovare una via d'uscita dal vicolo cieco rappresentato dalla situazione dello stretto di Hormuz. Pechino potrebbe utilizzare come merce di scambio per il suo intervento un allentamento del sostegno americano a Taiwan, ma il vertice incrocia la geopolitica all'economia, tra dazi, investimenti che la Cina potrebbe avviare per 1.000 miliardi in America, si dice, le tecnologie motivo di pesanti attriti tra i due paesi, fino all'intelligenza artificiale. Tregua nel business per arrivare alla tregua in Iran, insomma, tanti dossier da una parte e dall'altra, con il mondo che guarda le due superpotenze e l'America, compreso l'universo MAGA, che guarda Trump. Per Giornale Radio, Davide Camera.
9: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. E ieri colloquio tra il presidente Mattarella e quello israeliano Herzog, il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi alle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali, alludendo al caso Flotilla. Mattarella ha anche ribadito l'impegno determinato della Repubblica Italiana contro ogni atto di antisemitismo, unico argomento del colloquio evidenziato da Herzog in un suo post su X. E i temi internazionali sono stati oggetto del confronto acceso in Senato ieri, dove la Premier Meloni ha risposto all'interrogazione a risposta immediata. Tra i punti di maggiore distanza anche la legge elettorale e rispunta il nucleare.
11: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
10: Ad annunciarlo è stata ieri la Presidente del Consiglio Meloni al Senato, dove è intervenuta per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale, ha aggiunto, è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto. Confronto sì, ma non su questioni come la legge elettorale, ha ribattuto il Presidente dei Senatori del PD, Boccia.
12: Quando volete proporci un tavolo, perché ce lo state proponendo, fatelo sulla sanità. Non ci chiedete il tavolo comune sulla legge elettorale che riguarda solo il consolidamento del potere della sua maggioranza.
10: Voi non siete riusciti a decidere dove fare il deposito delle scorie nucleari per la medicina perché i vostri territori hanno detto no, ha replicato il capogruppo 5 Stelle Patuanelli. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
9: La procura di Piacenza ha annunciato ieri il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli scomparsi lo scorso 20 aprile mentre sarebbero stati diretti in una vacanza in Friuli. Stanno bene in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e di vita, si legge in una nota che precisa di non voler svelare dove si trovino, anche per evitare il rischio che la donna voglia di nuovo rendersi irreperibile in un quadro familiare definito fortemente problematico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto in nerazzurri all'Olimpico, annichiliscono la Lazio battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu.
13: Coppa Italia numero 10 e soprattutto, 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double, accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo, raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35, in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che va la festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
14: Era il sogno mio, era il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
13: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5.500.000 euro. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
9: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo, l'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavalli.
16: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
17: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
18: L'attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente.
20: Stop al genocidio.
17: Parole e idee possono cambiare il mondo.
21: Qui c'è uno che chiama le armi!
22: Lo senti l'odore?
23: Cosa? Che cos'è? Diesel!
22: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
24: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
25: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
26: Fagli vedere chi sei.
27: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
28: Aperego, sei democratico?
27: Padre di un figlio assassinato.
28: Oh! Dico, sei democratico?
27: Marito di una moglie uccisa.
28: Sei democratico?
29: E allora me la fa parlare, Bill.
27: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
30: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
31: Qui abbiamo gente furiosa.
32: Anzi, per l'Italia la riunificazione d'Europa è una priorità, noi sosteniamo fortemente la piena partecipazione all'Unione Europea dei paesi candidati, a cominciare dall'Albania e Montenegro, ma anche la Serbia, stiamo lavorando anche per trovare buone soluzioni per la Bosnia Erzegovina, quindi lavoriamo insieme anche a altri paesi che già sono già parte dell'Unione Europea per accelerare i tempi di adesione, perché prima si conclude questo percorso, poi potremo anche cominciare a lavorare per l'adesione dell'Ucraina.
0: Buongiorno! Giovedì 14 maggio 2026, San Mattia! E ricordate, quando siete fermi e decisi nei vostri obiettivi, nulla potrà fermarvi né raggiungerli. Ciao!
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Il trampone ha fatto bene a dire a Xi Jinping che non ha bisogno di aiuto, perché la situazione è altamente sotto controllo. Si porterà alla fine questo intervento militare nell'Iran. Vedrete che la situazione si risolverà. È inaccettabile che l'Iran possa pensare di avere un'arma nucleare, e il trampone lo sta facendo per questo. Per questo. Ci sono studi che fanno vedere che l'Iran ha già arricchito l'uranio oltre il 60%, basta il 5% per l'uso civile. Cari compagnucci all'ascolto, che negate che sia l'Iran sia un regime terroristico, l'Iran abbia finanziato i terroristi nel mondo, lasciamogli anche avere la bomba atomica a questi, capito? Ma non ci arrivate proprio, cari compagni, non ci arrivate proprio. Fatemi spendere due parole per lo spettacolino che ha fatto ieri Renzi in Parlamento contro il nostro Presidente del Consiglio. Il caro Renzi, che a Firenze lo chiamavano i bomba da quanto le sparava grosse, che aveva un partito del 2%, è passato da avere un partito con il 40% a ritrovarsi ai 2%. Non vale nulla in confronto del nostro Presidente. Parla di questo paese. Ma questo paese, Giorgia Meloni ha ereditato 50 tavoli di crisi di aziende grandi che erano in crisi, li ha risolti tutti, ora risolverà con il ministro Urso anche il caso Electrolux. Ma cosa parla Renzi, che insieme alle sinistre e ai Movimento 5 Stelle ci dovevano aprire come la scatoletta di tonno? È ancora lì la scatoletta di tonno, vergognatevi, statemi bene, una buona giornata, Jonathan da Prato.

0: E allora svegliatevi, dormienti, sveglia, che Giorgia spiega al mondo come vanno le cose dice vanno alla grande, l'occupazione esplode, i nostri numeri sono bellissimi, se non ci fosse la guerra sarebbe un idillio, ed è per questo che Il Fatto un po' maliziosamente titola "A me, con una foto di Giorgia, mi ha rovinato la guerra". Quindi oggi, prima di ogni cosa, prendiamo in pillole ciò che serve a voi per capire quel discorso senza neanche averlo sentito. Questo è L'Attimo Fuggente, il primo programma che ti fa conoscere ciò che non hai mai visto. La Meloni, ogni volta che vengo in aula, al netto degli insulti c'è ben poco.
1: Presidente La Russa, è che si invoca la presenza del Presidente del Consiglio in aula praticamente ogni giorno per potersi confrontare sui temi della politica, e ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare. Per cui io, che penso che diciamo la fase nella quale stiamo facendo politica lo richieda, cerco di rispondere alla parte concreta chiaramente del suo intervento, senatore, perché ho 3 minuti. E se vuole poi, quando avrò più tempo, le risponderò nel merito di tutte le domande che lei mi ha fatto. Mi interessa la questione economica, perché io penso che la risposta alla prima, quindi delle sole vere 2 domande che lei ha fatto, che diciamo la novità di questo governo non sia stato semplicemente il fatto che avesse una stabilità. Io ho sempre detto che la stabilità è necessaria perché consente di realizzare una visione.
0: È sempre lì, la Premier dice: i salari sono ancora molto bassi, ma la tendenza, la dinamica salariale la chiamano, cioè gli aumenti, si sta invertendo la tendenza, arriveranno tanti soldi. Sentite la Meloni.
1: È una strada diversa da quella del salario minimo legale che viene invece proposta dalle opposizioni, che però, come dimostra per esempio il caso della Puglia, dove è stato applicato il salario minimo, rischia di diventare una soglia al ribasso piuttosto che una tutela in più. Ora, chiaramente nessuno pensa che il problema sia risolto, sappiamo che gli stipendi in Italia sono ancora troppo bassi, che bisogna continuare a lavorarci, che molte famiglie fanno fatica, però dopo anni in cui il potere d'acquisto diminuiva, la tendenza si sta invertendo, si è invertita, e questo significa che continuando questo lavoro e su questa strada possiamo far crescere i salari in modo stabile. Grazie.
0: L'avete sentita? È un quadro alternativo a quello che si racconta sui giornali, raccontano gli analisti, raccontano gli istituti. E adesso sentiamo invece Calenda che parla delle navi italiane a Hormuz. Le navi sono fatte per navigare, ma la tregua è troppo fragile.
2: Beh sì, quello è possibile, è sempre possibile far navigare le navi, quelle sono fatte per navigare, ma il problema è della stabilità della tregua e che tipo di tregua. Perché questa storia qui finirà, a mio avviso, con gli iraniani molto più forti di prima, sia per quanto riguarda la consapevolezza che ormai possono chiudere lo stretto di Hormuz, ma sia per quanto riguarda il fatto che avranno in cambio, a mio avviso, dei soldi in termini di sblocco dei fondi congelati. Quindi dobbiamo aspettarci un Iran molto più forte, un Iran ovviamente che non ci piace per niente, non concordiamo con Trump, ma non per questo ci piacciono gli Ayatollah. E quindi questo sarà un grosso problema. Però sì, noi dobbiamo farlo questo lavoro, ma solo nel quadro di una situazione pacificata.
0: Newman, la chiave dei nostri tempi. E allora sentiamola, ballate nelle vostre case, ballate sotto la doccia, ballate mentre siete in macchina. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. E battete le mani, santo Dio. I'm only human after all, don't put your blame on me.

0: Eccoci, siamo tornati e dopo neanche quattro lampi di racconto già sono arrivate le vostre prime voci di oggi.
1: Buongiorno a tutti. È certo che è affidabile invece Trump col bottone famoso della valigetta con l'atomica, la vuole solo lui, no? Caro Jonathan, a proposito del bomba Renzi, anche tu certo non è che ne spari piccole, però mi raccomando, ascolta i messaggi che ti arrivano dopo, non mettere giù il telefono subito e vai a lavorare, ascolta quello che ti arriva dopo. Buona giornata a tutti, Renato.
2: Telese, buongiorno. Giosuè da Legnano. Questa manco l'italiano parla, questo manco l'italiano parla, questa sta praticamente bistrattando l'Italia, l'italiano, parlare correttamente l'italiano. Un presidente del Consiglio dovrebbe vergognarsi. Se poi parliamo di La Russa, che si esprime con la mela in bocca, bla bla bla bla bla bla, non sa neanche da che parte è girato sto deficiente.
3: Trump va da Xi Jinping col cappello in mano portandosi il codazzo degli imprenditori, però nella fantastica distopia di Jonathan da Prato il trampone ha detto che c'ha bisogno d'aiuto e invece ne ha tanto bisogno e ha bisogno che la Cina intervenga politicamente per supportarlo nella chiusura della guerra assurda con l'Iran in cui si è infilato. Poi l'Iran è un regime terrorista, è sponsor del terrorismo, ma ti ricordo Jonathan da Prato che Obama fece un accordo sul nucleare che l'Iran stava rispettando secondo l'ispettore della IEA, ma quando arrivò Trampone il suo primo mandato buttò tutto a carte 48 e da lì iniziarono ad arricchire l'uranio. Caro mio Jonathan da Prato, esci dalla tua distopia, bischero. Ciao Fabrizio Milano.

0: paese che era il collasso. Ma da dove si partiva dovete dire? Stanno offendono il governo. Cosa c'entra il governo? È tutto in aumento. Cosa c'entra? Il Giorgia Meloni è una che va al supermercato, che fa la spesa, si confronta con le persone. Ma fatela finita.
1: Rieccoci, Luca Telese. Le ore 7:21. L'attimo fuggente, le frequenze di giornale radio. La nostra bandiera è la libertà di chi ascolta, la libertà di chi parla. E questo programma è il primo in cui i primi opinionisti siete voi. Basta un audio messaggio al 334 11 11 622, come sa bene chi ci ha seguito in tutti questi anni. Vogliamo sentire l'analisi che fa Giannini a 8:30? Sì, perché il giornalista, ex direttore della Stampa, dice: la Meloni mi è sembrato un pulcino bagnato, tono dimesso, sempre in difesa. E sentiamolo come racconta Lilli Gruber questa giornata.
2: Ma a me, più che la famiglia Adams, Meloni oggi ha dato l'impressione di essere un pulcino bagnato, cioè ha attraversato la tempesta del referendum, che per lei è stata disastrosa, ha subito e pagato un altissimo prezzo al suo trumpismo prolungato per quasi 4 anni, nella fase in cui Trump ci sta facendo pagare il prezzo delle sue follie e delle sue guerre. Ha subito la sconfitta di Orban e quindi questo declino delle destre ultrasovraniste europee, e si presenta al Paese e al Parlamento, come ha fatto oggi, in tono piuttosto dimesso. Io ricordavo in Parlamento un'altra Meloni, quella dei comiziacci, quella dura e pura, che non faceva sconti a nessuno, anche a costo di, diciamo, pagare a sua volta un costo al suo modo di fare, più da leader dell'opposizione che non di capo del governo. Stavolta mi è sembrata una premier in difesa, che rivendica alcuni risultati, ciascuno di essi discutibili, del suo governo, e che non ha più nulla da dire a questo paese, se non riproporgli la rancida minestra riscaldata.
1: Ancora ce l'abbiamo.
2: Del record della borsa, dell'aumento dell'occupazione che sappiamo è drogato, dello spread e così via, cioè tutte cose che gli italiani non percepiscono sulla propria pelle. In più, aggiungo e mi taccio, un governo che si sta palesemente disgregando nei suoi fondamenti, ministeri che perdono pezzi da tutte le parti, l'abbiamo già visto al Ministero della Giustizia con Nordio, ora lo stiamo vedendo al Ministero della Cultura. Dico l'ultima cosa che è emblematica: il sottosegretario all'economia Freni, che getta la spugna sulla candidatura alla presidenza della Consob. Voglio ricordare che il ministro Giorgetti quella candidatura e quella proposta l'ha fatta a gennaio. Sono quasi 5 mesi che questa casella non si sbloccava, e alla fine non si è sbloccata, al punto tale che il candidato ha dovuto rinunciare. Il governo non è più in grado di decidere alcunché.
3: Non è più in grado.
2: Sopravvive a se stesso.
1: E allora sentiamo i vostri messaggi che stanno piovendoci addosso, come sempre, per fortuna pieni di idee frizzanti.
4: E gira l'elica, romba il motor, ecco che arriva la nave del roditor. Poi attenzione che in televisione arriva il virologo col siringon. Avanti in fila per 2, col resto di 3 iniziano le punturine. Ciao da Michele.
5: Buongiorno, ma io ho 50 anni con questa crisi sociale dove il mio stipendio non basta pagare casa, spesa, spese extra e quant'altro, che lei è andata al supermercato e ha trovato l'affetto, ma non poteva dire se forse avesse notato qualche aumento. Ma lei non è una del popolo, che non lo dica, perché guadagna un sacco di soldi.

0: come tutti i politici, quindi questo pensiero non ce l'ha. E come si permette di dire queste cose? Veramente una pochezza, e confermo l'ignoranza dilagante.
1: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, buongiorno anche alla regia, l'attimo fuggente, il mio programma preferito. Comunque voi dovete dirmi la verità, voi lo pagate Jonathan per dire le cazzate che dice, perché voi volete che noi ci arrabbiamo appena mattina, ma non vincerete questa battaglia, perché il troll Jonathan veramente è... corrisponde esattamente all'estrema destra, a Bocchino, Cerno, tutta quella gente lì, dicono tutte le stesse cose, proprio sembra una poesia imparata a memoria e loro la dicono. E comunque la Meloni dice stiamo lavorando per gli stipendi, allora io dico no, ma in 4 anni è stato fatto tanto per aumentare pure gli stipendi ai ministri, ai senatori e via dicendo, invece per le altre cose che riguardano i cittadini stiamo lavorando, quindi in 4 anni lei ha fatto quello che voleva per i suoi interessi, per quello che riguarda i cittadini stiamo lavorando ad un anno dalla fine della legislatura. Ma che schifo, un governo che io vorrei subito fuori. Angelo da Roma.
2: È vero, è vero, io la Meloni la incontro tutte le mattine con la baguette sotto l'ascella che va a fare la spesa, la incontro sempre, ha ragione, la incontro tutte le mattine con il carrello della spesa. Saluti Marco da Napoli, ma non a Napoli però.
3: Buongiorno a tutti. Certo, la mattina quando sento per cominciare il delirio di Jonathan da Prato mi torna alla mente quale sia il regresso culturale e democratico di questo paese. Qui non basta un medico, ci vuole l'esorcista. Un saluto a tutti, Nicola da Lucca.
4: Nicola, ma come sei caustico? Ebbene, questa è la bellezza di questo programma, il festival della diversità delle opinioni. E Bersani a Di Martedì, così chiudiamo la carrellata in bellezza, ha detto sciama e titoli di coda.
5: Ma no, sta succedendo una cosa inevitabile, cioè quando i conti non tornano, quando i film che ti sei fatto arrivano tutti alla fine, cominciano i problemi. Siamo ai titoli di coda di tutto quello che hanno raccontato sostanzialmente, quindi quando pensi che bisogna dare il Nobel a Trump e poi questo qui ti fa i dazi e ti fa una guerra che si sta portando in guai enormi, quando racconti che le cose vanno e invece in economia, nel sociale, perfino nell'immigrazione, le cose non vanno, i risultati non ci sono, gli indicatori sono tutti negativi. Quando pensi di trionfare il referendum e prendi la botta che hai preso, è chiaro che ognuno comincia a pensare un po' a sé. Questo vale per i partiti e vale anche per le persone. Insomma, questo è inevitabile.
6: Iniziano a pensare che ha tornato male, insomma, che la girata è stata negativa.
5: È stata negativa e adesso cominciano i problemi che naturalmente riguardano i singoli partiti, perché vediamo Forza Italia, vediamo la Lega, al loro interno si sono aperti dei problemi, ma anche il nucleo proprio portante, insomma, di questo governo, no? Il cerchio stretto meloniano comincia naturalmente a avere delle fibrillazioni.
4: Interessante, no? Allora 334 11 11 per i vostri messaggi, mandateli anche se il tempo è volato, e quindi li faremo sentire dopo una breve, brevissima pausa. Sul ponte di comando, lo avete già intuito, indiavolato, potente, mistico, c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino, regista di questo programma.
7: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
8: L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale Radio.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Tutti ne parlano.
16: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
17: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
18: Sono le 7 e 32 minuti.
19: Guidare informati.
20: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria con i primi rallentamenti soprattutto attorno in direzione dei principali centri urbani. Traffico in aumento attorno a Milano con qualche difficoltà sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi e sulle tre tangenziali ma senza situazioni di criticità. Prime code per il traffico anche a Bergamo in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Primi rallentamenti a Torino in tangenziale nord tra Regina Margherita e Statale 24 verso Collegno. A Roma solite code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare, a seguire code sul raccordo interna fino a San Giovanni. Prime code anche in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli per il traffico code in tangenziale da Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli e per lavori sull'asse mediano tra Aversa Milito e Casoria verso Acerra. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
21: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
22: Oggi proviamo a fare la torta soffice in 5 minuti. Allora mettiamo 2 etti di farina e 2 etti di zucchero insieme. Diamo una mescolatina, 10 g di lievito, 2 uova, 100 ml di latte, 60 ml di olio di semi, una scorzettina di arancia che gli fa sempre bene e ora mescoliamo il tutto. Una volta ottenuta la consistenza voluta, si mette in uno stampo con il bordo piuttosto alto. La mettiamo nel forno a 180 gradi per 40 minuti. Questa è la mia tortina in 5 minuti. Fatela anche voi a casa.
23: Buongiorno Michele da Milano. È bravo la russa, è riuscito anche a sistemare il figlio Geronimo a essere presidente dell'ACI. Complimenti! E non solo il governo riesce a finanziare 500 milioni di euro, credo, all'ACI, grazie alla russa, grazie, grande, bravissimo, complimenti al governo e alla russa.
24: Buongiorno della radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, prima di tutto voglio fare i complimenti al cuginastro Fabrizio, nero azzurro, complimenti Fabrizio, siete proprio una squadra fortissimi, e lo dico veramente, un po' di invidia. E soprattutto il vostro allenatore ha detto una cosa che io vorrei sentire dire dal mio allenatore: noi rappresentiamo molto di più di quello che siamo, rappresentiamo la storia di una società, rappresentiamo il cuore, il tifo di ragazzi che spendono dei soldi, che si sbattono a fare le trasferte per andare a vedere la loro squadra del cuore, per meritarsi uno spettacolo. No, come noi rossoneri che andiamo allo stadio sapendo già che staremo male con la pancia, è per quello che ci beviamo le birre prima. Va bene, complimenti a tutti. E poi, oh, Jonathan ha risposto. Ragazzi, Jonathan, ascolta la trasmissione, vorrei salutarlo. Jonathan, pensavo che fossi una realtà virtuale, un'intelligenza artificiale. Venuta anche male, eh? Volevo salutarti. Allegra, allegra, ragazzi, andate piano e comunque sempre forza Milan. Ciao, ciao.
0: Buongiorno General Scalera, ieri ho visto il question time del Senato, credo c'era la Meloni, e mi è piaciuto tantissimo il discorso che ha fatto Renzi, cioè alla fine ha detto la verità, definendo il suo governo la famiglia Adams, e quelli si sono pure ribellati, ma Renzi giustamente ha risposto: guardate che le che si devono offendere sono quelle della famiglia Adams, che li paragono a loro. Cioè, ha avuto proprio ragione. Insomma, alla fine dei conti siamo proprio rovinati. Un governo che non c'è capo né coda. Adesso addirittura pare che c'è uno scontro all'interno per la Consob. Insomma, speriamo che finisca subito e vadano via e scompaiano proprio dalla faccia della politica. Questa è.
1: Buongiorno, ma guardate, su economia si può sempre vedere il rovescio della medaglia, dipende dal contesto, dipende da chi c'era prima, e sono tante le variabili, però certo questo governo in termini di equità e inclusività non ha fatto praticamente niente, anzi rema contro. Riguardo il consenso tra i diversi interessi sociali, poca roba. Efficienza ed efficacia pure, i processi decisionali non sono chiari, non so, trasparenza niente, neanche quella. Ciao, andate a casa, Roberto da Amsterdam.

0: Allora c'è davvero la famiglia Adams. Ricordatevi che arrivano anche i vostri messaggi qui sul nostro numero dell'attimo fuggente, però fermateli. Adesso voglio vedere le centrali nucleari anche in Parlamento, scrive di voi. Ma se tutto va bene, è meglio. Perché 4 anni fa il mio carrello costava 48 euro e oggi 74? E poi, ma Jonathan da Prato è solo un meme, vero? No, non è un meme, non è un meme, è una identità che esiste, che esiste. Chiede Silvia, ma era la nonna di qualcuno la signora che prepara la torta? E penso anch'io, però non si è dichiarata. Raccontatevi, diteci chi siete, come dice Dante, nell'inferno chi fuor li maggior tuoi, cioè chi di chi sei figlia te, come si dice nel dialetto. Allora Tenese, martedì ho girato sulla 7 e c'era Giannini che si scusava di qualcosa da Floris che lo accarezzava e lo incoraggiava. Sono andato su internet e ho letto che sui disabili la pensa come Vannacci, ma sento che ancora insegna sulla 7 le lezioni, e le lezioni passano anche nel tuo programma. Lezioni a cui assistono i professori di cui ascoltiamo i messaggi, come diceva Frassica, la trasmissione la fate voi. Aveva ragione, manca solo il cacao meravigliato e volante 1, volante 2. Beh, metti insieme cose molto diverse, è vero, la televisione fa delle lezioni, è vero. Giannini ha detto una cosa fuori proprio senso, che riguardava indirettamente i disabili, ha chiesto scusa. Ma viva Dio che chiede scusa, mi sembra la cosa migliore e più importante. Chi sono questi? Sentite che ritmo. Ma sono i Buffalo Springfield, come facevate a non averlo capito? Io volevo far finta, mi piace far finta di non averli riconosciuto, per così darvi la possibilità di non sentirvi fuori. Allora, Luca e Paolo, la canzoncina di martedì, Giuli, Giuli, salita più di un anno, sentiamola.
1: Giuli, Giuli, sta lì da più di un anno e con lo staff se l'è già presa storta.

Fantastico, quando Peter scavalla con il suo viaggio sincretico fra la storia, la musica, le note, le opinioni e il Cardinal Zuppi. Sulle immagini di Trump raffigurato come Gesù a 8 e mezzo, attribuzione indebita, rischia la... sentite, sentite.

0: Beh, direi che lo metterei in mezzo Gesù, non ha niente a che vedere, è un'attribuzione del tutto indebita. Direi che rischia proprio fortemente la blasfemia, perché diciamo, può il Signore tra l'altro giustificare la guerra, e questo è proprio qualcosa che è del tutto contraria con l'essenza stessa del cristianesimo e con tutto l'annuncio evangelico. Quindi direi che proprio, non direi che è soltanto un uso improprio, la blasfemia di chiedere a Gesù, che dice di amare il nemico, di giustificare di uccidere il nemico. Quindi proprio non ha niente a che vedere.
1: Bellissimo. L'episodio che ha fatto discutere invece è molto triste. Un giovane izza il cane contro un volantino distribuito dai candidati del PD e dice parole amene a Venezia: meritate di finire sbranati vivi.
2: Allora, qua questi hall e moschei a Venezia, sti qua, diciamo che se può mettere casa sua, ma bon, su quelle proprietà che ha, sti bei signorini di sinistra. Dai, guarda qua! Vai! Tappio! Tappio! Bravo! Che abbiamo ortegato, sordi! Bravo!
1: Il tempo dell'inimicizia esibita, dichiarata in favore di telecamera social. Ai ai ai ai. Mattarella, proprio non l'ha mandata giù, esprime rammarico per l'esclusione dell'Italia dai mondiali. Sentiamolo.
3: Concludo con una nota che non posso evitare, perché in questo primo incontro di quest'anno con il mondo del calcio, perché il non posso non esprimere un sentimento di rammarico che nel nostro calcio in questo periodo competere per trofei di grande prestigio come quello che domani sera sarà tra di voi in palio, ma trofei importanti, ma tutti dentro i nostri confini nazionali, perché alla mia età ha il privilegio di avere seguito i mondiali e il titolo mondiale in Spagna nell'82, quello del 2006 in Germania. Ho accompagnato, presente allo stadio, alcuni di voi a Londra nel 2020 per la conquista del titolo europeo. Ecco, il nostro calcio però attraversa a livello internazionale una pausa insolitamente, anche inspiegabilmente lunga. Per questo l'incontro domani sera è importante, per dare il segno dell'avvio di una fase di rilancio, di ripresa di livello sportivo del nostro calcio. Quindi a voi affidato domani non soltanto la competizione per il trofeo, ma anche questo rilancio del nostro calcio

0: Pochino 8 e mezzo. Giannini sottovaluta il risultato della Meloni 57.
1: Ma diciamo ci sono due letture diverse di stesse cose. Giannini considera la stabilità, il raddoppio del valore della borsa italiana, la disoccupazione ai minimi storici, lo spread bassissimo rispetto a come le era stato lasciato. Considera delle piccole cose, dei piccoli risultati che non interessano agli italiani. In realtà non è così, perché insomma 1 milione di famiglie italiane che hanno uno stipendio in più sono molto interessate, così come sono interessati allo spread coloro che diciamo hanno un mutuo, coloro che hanno aziende che hanno finanziamenti per lo sviluppo. La stabilità è una cosa che fa del bene sia di destra che di sinistra, cioè io sono per governi stabili.
2: Appunto.
1: Se dovesse vincere la sinistra io mi auguro che governi 5 anni, purtroppo non è mai in grado di farlo.
2: Ma perché Meloni, però, che governa da 4 anni e che tra un po' sarà il governo più stabile in assoluto della storia della Repubblica, non mantiene le promesse?
1: Come non mantiene
2: fatto?
1: Le promesse? Aveva promesso A, di dare stabilità all'Italia, ha dato stabilità; B, di dare un ruolo in politica estera, e l'ha dato nonostante che è successo di tutto in questi 4 anni.
0: Ancora.
1: Ci aveva promesso di combattere la disoccupazione e il lavoro nero e ci è riuscita, lo dicono i numeri. D aveva promesso di abbassare lo spread. Poi la crescita del PIL comunque c'è stato. Poi non ci dimentichiamo che l'Italia, sole 24 ore, l'altro ieri ha fatto un articolo interessantissimo. Cioè, noi abbiamo preso 194 miliardi di PNRR che sono stati bruciati.
2: Pensa se non ci fossero stati questi soldi.
1: Appunto, pensa te, ma sai che è successo? Che sono stati bruciati da 183 miliardi fino all'altro ieri di superbonus, di cui 9 miliardi per fortuna bloccati per frodi. E che questo è un grande tema. Tu dici l'ascito di altri. L'ascito di Conte è stato questo.
0: Sta per arrivare fra di noi il dottor ingegnere Cavalier, ragionier, commendator Giuliano Guidabardi, intento a completare l'abluzione della mattina. Giuliano, ci sei? Hai passato il borotalco? Tutto tace. Allora sapete che facciamo? Bah, politicamente scorretto. Andiamo a sentire il Crozza-Feltri.
3: Buonasera Vittorio Feltri. No, dico buonasera Vittorio Feltri.
4: Parli più forte.
3: Buonasera.
4: Parli più forte.
3: Cosa c'è? Ma
4: mi fischiano le orecchie a causa dell'esplosione.
3: Quale esplosione?
4: Quella dei miei testicoli. Dopo aver visto i David di Donatello.
3: No, allora per favore non cominci.
4: Ma comincio sì, invece. Capisco che a lei non sia successo per assenza di materia prima.
3: Sì, vabbè, grazie, va bene, sì, ma...
4: Ma io ho visto tutta la serata.
3: La festa del cinema.
4: La kermesse di comunisti che premiano altri comunisti, per film comunisti, che fanno incassi tali che la mia nipotina fa di più con la fatina del dentino.
3: Guardi, la smetta. No, è la festa del cinema. Parliamo d'altro, guardi.
4: Ma tanto di qualunque cosa parliamo, sempre i comunisti vengono fuori.
3: Ma perché? Ma dove?
4: Tipo Ranucci.
3: Cosa c'ha?
4: Che non ha pestato un merdone, ci ha proprio ballato sopra al tip tap.
3: No, adesso non esageri, ha detto una cosa.
4: Ma esagero cosa? Ranucci ha accusato il povero Nordio di essere stato in Uruguay.
3: Lo so.
4: Mentre Nordio ha un alibi di ferro.
3: Ah sì?
4: Sì, in quanto il suo barista l'ha visto tutti i giorni al bancone per almeno 10 ore al giorno.
3: Vabbè, non faccio fatica a crederlo, però lasci stare adesso Ranucci. Lì è la vicenda della Minetti, insomma, no.
4: In ogni caso io per le minne della Minetti
3: non ci interessa.
4: In Uruguay ci andrei anche con quelli della flottiglia,
3: per dire, va bene. Naturalmente
4: previa antirabbica e antiparassitario.
3: Allora non offende, non riduca tutto a questo livello.
4: Ma a livello di cosa?
3: Ma non è sempre lì,
4: dice, ma l'ha vista bene la Minetti.
0: Eppure un suo pubblico. Come ce l'ha il dottor ingegner Ragionier? Giuliano, hai finito le abluzioni? Ti ha convinto la Meloni nel suo discorso? In Parlamento. La Meloni non ti ha convinto.
5: Intanto non ha fatto un discorso, poveretta, ha risposto con tempi contingentati.
0: Ha risposto al question time.
5: Certo. Al question time, quindi questo già lo rende diverso. Poi convinto, no, non c'è niente da convincere sul governo. Ti confermo con molta generosità quello che ti ho detto già qualche giorno fa, è un governo che ha esaurito la sua spinta propulsiva e è ora che si torni a lasciare la parola agli elettori e a proporre soprattutto qualcosa di nuovo, perché in realtà la Meloni non ha detto delle bugie, ha detto delle cose che sono vere, cioè ha riportato dei dati macroeconomici che se voi possiamo ripeterci tutti e che sono tutti indicatori positivi contrariamente a quanto dicono i suoi detrattori, però non mi sembra il punto politico della situazione, cioè i dati sono largamente positivi, ma è il momento di capire che cosa si vuole fare, perché la situazione internazionale e nazionale sono cambiate in maniera incredibile, nessuno di noi avrebbe pensato questo 5 anni fa o 4 anni fa quando il governo si è insediato, e le cose dunque sono da rinegoziare, da capire che si fa, soprattutto perché non possiamo stare fermi a uno 0,2, 0,3 o a pensare che se fosse stato 0,4 sarebbe stato un successo.
0: Sì, però il punto è che la gente ha meno capacità d'acquisto e quindi non pensa alle serie, com'era, come non è, dice ma io i soldi che avevo miei contano di meno e quindi sono insoddisfatto, molto più banale, dritto se vuoi, non ideologico.
5: La penso esattamente come te, anzi per pensare, per far capire che noi non pensiamo delle cose che vengono così dalle emozioni stomacali, ti dirò che leggendo proprio gli stessi dati, la perdita reale accumulata in 20 anni, e si sente adesso soprattutto, è dell'8,7%, cioè tutto quello che noi avevamo vale molto di meno e le persone vanno a fare la spesa e con la stessa quantità di soldi comprano la metà delle cose, quindi questo è un fatto. Però è scesa, sono migliorati i dati sulla soglia di povertà, sulla perdita reale, sulle variazioni, sul reddito netto mediano, sul reddito annuo per famiglia, tutti gli indicatori sono positivi. Allora probabilmente dovremmo non fermarci agli indicatori, perché se gli indicatori sono positivi e noi stiamo peggio, vuol dire che c'è qualcosa
0: il
5: che non
0: futuro
5: funziona nel metodo di rilevamento. È il
0: non
5: futuro
0: è
5: che
0: radioso.
5: Interessa, bravo.
0: Sentite Renzi che dice i salari reali sono un netto calo rispetto al 2021.
6: La Presidente del Consiglio dice i salari. L'Istat, nominato dal governo, ha detto che i salari reali al 2021 erano più alti dell'8% rispetto ai salari reali del 2026. Questo significa che evidentemente avete fallito. Terzo punto, ho scelto di dare una mano alle aziende. La pressione fiscale che Giorgia Meloni voleva ridurre al 40% nel 2014 è diventata con il suo governo nel 2026 la più alta da anni, con il 43,1%.
5: Dati parzialmente veri, perché
0: e che dice,
5: è vero che
0: ti
5: i salari reali.
0: Il fatto che Renzi sia diventato l'oppositore più duro?
5: Ma a me tutta questa specie di cancan, questo circo Barnum, interessa molto poco. La situazione è una situazione difficile, è una situazione nella quale in realtà i salari hanno perso potere d'acquisto. Allora, siccome si andrà a votare purtroppo solo fra un anno, ma se si andasse a votare fra un mese, due mesi, è quello che sarebbe opportuno e auspicabile, si può sapere qual è la idea di soluzione da parte di una e dell'altra coalizione, se fossero solo due le coalizioni, o da parte di ciascun partito se dovessimo tornare al proporzionale? Si può sapere che cos'è che ciascuno vuole fare in materia di Ucraina, Iran, posizione internazionale, NATO, gestione dell'inflazione, banche, posizioni nei confronti della Banca Centrale Europea, della quale potremmo parlare molto a lungo per i tassi, pensioni, eccetera eccetera eccetera, cioè su questioni fondamentali. Si può sapere che cosa vogliono fare tutti anziché stare a sputarsi addosso in Parlamento e a vedere chi fa la battuta più simpatica?
0: Sentiamo Calenda sulle navi italiane a Hormuz. Sono fatte per navigare, la tregua è troppo fragile, dice. Questo è il tema di domani.
7: Beh sì, quello è possibile, è sempre possibile far navigare le navi, quelle sono fatte per navigare, ma il problema è della stabilità della tregua e che tipo di tregua, perché questa storia qui finirà a mio avviso con gli iraniani molto più forti di prima, sia per quanto riguarda la consapevolezza che ormai possono chiudere lo stretto di Hormuz, ma sia per quanto riguarda il fatto che avranno in cambio, a mio avviso, dei soldi in termini di sblocco dei fondi congelati. Quindi dobbiamo aspettarci un Iran molto più forte, un Iran ovviamente che non ci piace per niente, non concordiamo con Trump, ma non per questo ci piacciono gli Ayatollah, e quindi questo sarà un grosso problema. Però sì, noi dobbiamo farlo questo lavoro, ma solo nel quadro di una situazione pacificata.
0: 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Io, questa voce calda, pastosa, è quella di Luca Telese, mentre invece quella un po' più epilettica, un po' gnagnè e dottorale, alta, se volete, è quella del dottor ingegnere, ingegnere commentatore, liberatore Giuliano Guidabardi. Oh.
5: Beh, son d'accordo, la tua è proprio, proprio pastosa, è vero.
0: Allora...
5: Ma siamo, scusa, arrivati. Ma aspetta, c'è una cosa che devo dirti prima della pubblicità. Ma tu pensa che sei arrivato alle stesse conclusioni del ministro Nordio, quello che così duramente tu ogni mattina critichi dai microfoni di questa radio? Perché Nordio su Garlasco, di cui non vorrei parlare, ma non è possibile evitare l'argomento, è assurdo, dice, condannare dopo due assoluzioni, e rilancia l'inappellabilità delle sentenze favorevoli all'imputato. E invece non siete d'accordo di nuovo adesso.
0: Allora, io su questa cosa sono intanto interessato a questo caso, anche se è drammatico, perché non c'è ancora una sentenza, non c'è una condanna neanche in primo grado. Sempio, allo stato attuale, è un indagato, sospettato, ipotizzato di un'accusa gravissima, ma non ancora probata dal processo. E dunque io non so se le nostre impressioni, le nostre idee debbano cedere a questa sorta di processo mediatico per cui prima ancora che arrivi la condanna si è già deciso che uno è colpevole o innocente. Ma questo è il tema.
5: Togli un mostro, metti un mostro, il nuovo sport del giornalismo italiano.
0: Ma magari è un mostro, magari è colpevole, hai capito Giuliano? Ma è prematuro poterlo dire. Sì, dico, e ci sono tanti elementi che lasciano pensare, i soliloqui in macchina, le ammissioni, però il tema è che finché non c'è un verdetto è un'opinione da bar sport e quindi non si può scrivere la storia di questo delitto se non c'è una sentenza.
5: E chi se l'immaginava che nella mia vita avrei visto anche un Telese garantista? Che emozioni la
0: mattina. Ma non è garantista, è normalmente applicatore del
5: questo
0: buon senso.
5: Questo si chiama garantismo, non vergognartene. Bene,
0: 3, 4, 11, 11, 6, 2, 2, sono manettaro, ma di fronte ai fatti. E ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda e torniamo subito dopo qui all'attimo fuggente.
8: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
9: Attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
11: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta.
10: Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 8:03.
15: Giornale Radio News.
16: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
17: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni, quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i 1000 elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati a Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
16: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. E ieri colloquio tra il presidente Mattarella e quello israeliano Herzog, il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi alle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali, alludendo al caso Flotilla. Mattarella ha anche ribadito l'impegno determinato della Repubblica Italiana contro ogni atto di antisemitismo, unico argomento del colloquio evidenziato da Herzog in un suo post su X. E i temi internazionali sono stati oggetto del confronto acceso in Senato ieri, dove la Premier Meloni ha risposto all'interrogazione a risposta immediata. Tra i punti di maggiore distanza anche la legge elettorale e rispunta il nucleare. Il servizio di Marco Mancini.
18: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
19: Ad annunciarlo è stata ieri la Presidente del Consiglio Meloni al Senato, dove è intervenuta per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale, ha aggiunto, è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto. Confronto sì, ma non su questioni come la legge elettorale, ha ribattuto il Presidente dei Senatori del PD Boccia.
20: Quando volete proporci un tavolo, perché ce lo state proponendo, fatelo sulla sanità. Non ci chiedete il tavolo comune sulla legge elettorale che riguarda solo il consolidamento del potere della sua maggioranza.
19: Voi non siete riusciti a decidere dove fare il deposito delle scorie nucleari per la medicina perché i vostri territori hanno detto no, ha replicato il capogruppo 5 Stelle Patuanelli.
16: La procura di Piacenza ha annunciato ieri il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli scomparsi lo scorso 20 aprile mentre sarebbero stati diretti in una vacanza in Friuli. Stanno bene in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e di vita, si legge in una nota che precisa di non voler svelare dove si trovino, anche per evitare il rischio che la donna voglia di nuovo rendersi irreperibile in un quadro familiare definito fortemente problematico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto in nerazzurri all'Olimpico, annichiliscono la Lazio battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
2: Coppa Italia numero 10 e soprattutto, 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double, accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35, in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che va la festa interista e di Christian Chivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
21: Era il sogno mio, era il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
2: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5,5 milioni di euro.
16: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
22: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
23: La visita del presidente americano Donald Trump in Cina rappresenta almeno in teoria un'opportunità storica per le due maggiori economie mondiali di ridefinire le loro relazioni commerciali e il tono della loro rivalità. Per giungere ad un'intesa generale, Donald Trump e Xi Jinping dovranno superare difficili ostacoli che spaziano dalla tecnologia al commercio, dai minerali strategici a Taiwan, in due giorni di incontri che ora sono anche profondamente oscurati dalla guerra tra Stati Uniti e Iran. Il viaggio è il primo di un presidente americano in Cina dal 2017 e si svolge in un contesto profondamente diverso. Ora i due leader si trovano su fronti opposti di uno scenario geopolitico sempre più frammentato. Dal 2017 la Cina però è cambiata, scottata dalla prima fase della guerra commerciale e tecnologica di Trump. Pechino ha potenziato la sua macchina esportatrice e si è trasformata in una potenza high-tech a pieno titolo. Trump si troverà a confrontarsi con un omologo che ha rafforzato la sua presa sul potere, estendendo il suo mandato ben oltre i limiti ufficiali previsti dalla legge cinese. E nel frattempo Xi Jinping si trova davanti ad un leader che ha attuato una radicale riforma della politica estera americana, mentre al termine di quello che la legge statunitense definisce il suo ultimo mandato. La guerra è ormai al terzo mese e un accordo di pace resta irraggiungibile. Per Trump il cessate il fuoco con l'Iran, in vigore da un mese, è in stato di massima allerta e ora, nel mezzo di una storica crisi energetica globale, sorgono seri interrogativi sulla possibilità che Trump riesca ad ottenere quello che desidera, mentre gli Stati Uniti restano invischiati nel conflitto.
24: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
25: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
26: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli! Quanta forza ci date.
27: Buongiorno a tutti, Angelo da Renate. Allora, visto che avete tirato in ballo la questione del delitto di Carlasco, secondo me una certezza ce l'abbiamo ad oggi, è che le indagini sono state condotte con il culo, letteralmente con il culo, perché questa è una certezza ed è una cosa che fa male, perché la giustizia ha bisogno di certezze, di cose fatte bene, non di cose campate per aria, eccetera eccetera, che ahimè ad oggi con, diciamo, con ragionevole dubbio, non sappiamo se sia stato Stasi o qualcun altro, insomma, quindi l'unica cosa certa è che le indagini sono fatte malissimo. Ciao.
0: Carissime voci nell'orgoglio, Guida Bardi e Telesuone, io vi dico solo che ieri sera di due etti di Rosmif, mezzo chilo di fagiolini e una birretta in bottiglia, io ho speso 18 euro, ripeto, 18 euro. L'anno scorso, stessa cosa, ne ho spesi 12.
1: Sinceramente io non capisco come si fa a dire ancora che gli indicatori sono tutti positivi, a partire da quello sull'occupazione, ancora a dire che l'occupazione va bene. Ma è possibile che dobbiamo sentirci ripetere questa fesseria in continuazione? L'indicazione va bene con un'occupazione in crescita soltanto per gli over 50 e in diminuzione per gli under 35, ma come si fa a dire che va bene una cosa del genere? Ancora questa fesseria ci dobbiamo sentire a dire lo spread va bene. Lo spread va bene in valore così, in assoluto, ma è un effetto ottico. Lo spread si è ridotto perché sono aumentati i tassi di interesse per la Germania, perché lo spread è una grandezza relativa, si calcola in rispetto a quello tedesco. E quindi è chiaro che se i tassi di interesse tedeschi aumentano, il nostro spread diminuisce, insomma. Ma noi paghiamo sempre lo stesso servizio del debito, siamo al 3,5% sul debito. Cioè, tutte fesserie, bisogna sentirsi ripetere tutte fesserie. Basta, non saremo più di questa narrazione. È una comica finale. Donato da Roma.
3: Buongiorno Teresa, buongiorno Guida Bardi. Ascolta, ma Teresa, ma degli scoppiati nel bosco ne parli solo quando ti fa comodo? Vorrei un po' di delucidazione, perché tu dici di essere il massimo esperto. Perché hanno mollato sti due avvocati? Divergenze di quale tipo? Se ce lo puoi dire, dai, che ne parli solo quando ti fa comodo a te, dai.
4: Buongiorno, sono Nino, chiamo dalla Brianza. Vorrei dire alla Meloni che quando va a fare la spesa di controllare i prezzi, perché non è vero che il potere d'acquisto è aumentato rispetto a qualche anno fa. Oggi come oggi alcuni prodotti sono triplicati del loro importo, quindi non dica queste fesserie in Parlamento, che non siamo così stupidi a credere a quello che dice lei. E poi nei momenti più importanti chiede la collaborazione dell'opposizione, quando se ne è fregata altamente con i colpi di maggioranza in Parlamento. Buongiorno.
5: Rieccoci, caro Luca.
6: Luca Telese, Giuliano Virabardi, l'attimo fuggente, il programma dove gli editorialisti siete voi. Giuliano,
5: concedimi due secondi per rispondere al nostro sempre simpaticissimo Donato da Roma. Beh, io non so quale narrazione piace a te, caro Donato, anzi lo sappiamo molto bene qual è la narrazione che piace a te, però sui dati devi confortarti, perché il tasso di disoccupazione, non solo quello generale, è calato, è migliorato, ma anche quello giovanile. I dati sono scesi dalla media del 23,7% dati Istat, Donato, a quelle del 18,1% del marzo 2026, e possiamo continuare ad annoiare un po' tutti, a morbarli. I dati sono migliorati, al di là del fatto che poi il discorso sia un altro, è effettivamente il potere di acquisto è molto calato di oltre il 7% e ci siano problemi più complessivi da risolvere e vedere che cosa fare per il futuro. Però sui dati devi stare sereno, perché all'attimo fuggente Luca Telese e Giuliano Guidabardi dati falsi non ne riferiscono e soprattutto non hanno narrazioni. E ciò detto, possiamo passare alle altre questioni, caro Luca. Ti è piaciuto il tappeto rosso con cui Trumpone è stato accolto da Xi Jinping, e anche le frasi un po' enfatiche che i due leader si sono rivolti? Sembra che abbiamo sbagliato un po' tutto nell'interpretare la politica degli Stati Uniti negli ultimi 15 anni e quella della madre Cina, lo stesso del grande dragone, perché sembra che siano veramente gli amici più amici di sempre, che debbono solo collaborare e che non hanno nessuna crisi e nessun pericolo di relazioni. Ci saremo sbagliati noi.
6: Sicuramente. Allora, ma tu che idea ti sei fatta dell'ultimo tema di Maretta dentro il governo? Qua è appena finita la guerra mondiale degli staff di Giuli, ne iniziano altre.
5: Parli ovviamente della rinuncia del sottosegretario Frini per la Consob,
6: sì, ma quello... Guarda, spieghiamolo agli ascoltatori, sono nomine di posti importanti, di potere, di responsabilità, di rilievo. Questa, il sottosegretario Freni, che è un leghista, era maturata, ma forse da 2 mesi si aspettava il turno e alla fine è sfumata, non per l'opposizione, non per la Schlein, perché non si sono accordati loro, e lui ha detto sono un uomo delle istituzioni, bravo, abile, e ha fatto un passo indietro.
5: Testimonia quello che ci siamo detti, che è un governo che è arrivato alla fine della propria propulsione, cioè non c'è più un grande interesse a stare insieme e si deve massimizzare le differenze, perché si va alle elezioni e alle elezioni ciascuno combatte contro l'altro, deve prendere più voti, un voto di più o 2 voti di più consentono magari di arrivare a strappare un seggio in più e avere un Parlamento più futuro, nella speranza di poter essere al governo, e la loro speranza di poter essere al governo anche per la prossima legislatura. È tutto molto naturale, fa parte delle regole non scritte ma molto conosciute della politica. La questione che io vorrei porre e che dovremmo porci, secondo me, è quanto tempo possiamo consentirci per la campagna elettorale, perché saggiamente l'abbiamo sempre avuta di 1 mese. Fai anche 2 mesi con la presentazione delle liste e le fasi precedenti, ma pensare di andare avanti con una campagna elettorale sino a settembre del 2027, con un governo sostanzialmente fermo e un'opposizione nelle condizioni, diciamo,
6: di vincere,
5: canore come quelle che abbiamo visto ieri, vincere se si riesce a capire quale sarà la coalizione, chi la dovrà guidare e soprattutto
6: notate,
5: che cosa vorranno
6: pubblico
5: fare, scusami.
6: Come Giuliano irride le opposizioni, nega loro il diritto di opporsi, che è un controsenso logico oltre che linguistico. Opposizione canora, ma io ti voglio far sentire Renzi, quel passaggio che evocavamo della famiglia Adams, e voglio chiederti se è giusto o no, se funziona oppure no, se
5: prego,
6: è canoro, come dici te, irridendo,
5: perché è sempre un bel canto.
7: Mi sembra sottobotta, perché in politica avvengono degli atti. Lei ha perso un referendum costituzionale e non si è dimessa. Lei è stata sedotta e abbandonata da Trump. Lei si rende conto di avere un governo non all'altezza delle sfide e una maggioranza incapace di rispettare le critiche dell'opposizione. E allora è evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.

0: lui.
1: E ce n'è ancora.
2: Ancora, ancora.
0: È incredibile come questo governo dei leader, quando c'è un problema, licenziano i sottoposti. Lei lo ha fatto con la Santanchè, Giuli con il capo segreteria. Ecco, se c'è uno come Giuli al governo, è colpa sua, Presidente. Perché Giuli stava benissimo nel suo habitat naturale, nel bosco, a suonare il flauto col dio Pan. È lei che ha scelto un governo non all'altezza e oggi offre il portone alle opposizioni. Presidente, l'unico barlume di speranza di questo governo è stato quando avete nominato un ginecologo alla Corte dei Conti. Spero che in replica mi riesca a spiegare perché, che competenze ha un ginecologo per andare alla Corte dei Conti. Il resto della domanda d'attuale... Non capisco l'imbarazzo. È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi. Li avete scelti voi. Vengo al punto economico. Presidente, manca la legislatura, è quasi finita, il governo di già. Quali sono le tre proposte che lei immagina di fare? Non mi dica il piano casa.
1: Ecco, questo è il punto, credo che Renzi in questo abbia ragione. Quali sono,
2: allora,
1: le cose che uno pensa di
2: ridere?
1: Poter fare in un anno? No, non
2: che,
1: le rido, ma mi piace.
2: Sbaglia? Fa degli addebiti, puoi essere d'accordo oppure no, non puoi dire che fanno spettacolo,
1: perché
2: fanno circo.
1: Ho detto che ha ragione, però se mi permetti...
2: Hai detto un'opposizione che fa circo, spettacolo, canora.
1: Perché, te lo dico subito, perché a me non soddisfa, anche se mi fa ridere, sentire che uno dice alla maggioranza... sembrate la famiglia Adams, e allora mi aspetto che si alzi qualcuno della maggioranza e dica loro: voi sembrate l'Hotel Transilvania. E così abbiamo chiuso in questa sagace sfida tra battute, lazzi, simpatie, e vediamo chi dei due è stato più brillante nel circo di oggi o di ieri. Però non è quello che io mi aspetto dal Parlamento, capisci? Non mi aspetto che ci sia, con i numeri, un dibattito serio e mi dicano che cosa vogliono fare. Ho apprezzato l'ultima domanda di Renzi: che cosa avete intenzione di fare nei 12 mesi che ci separano da qui alla fine naturale della legislatura, ragionevolmente con i soldi che ci sono e con i tempi che ci sono, visto che per fare riforme, proposte, leggi occorrono, grazie a Dio, tempi tecnici, che sono la proposta, la discussione in commissione, la discussione in aula, bla bla bla. Ecco, che cosa avete intenzione di fare in un anno? Così, per saperlo, non è una domanda polemica. Non apprezzo quando invece si comincia a dire: questo è colpa tua, questo l'hai fatto tu, arrivi da lì, sei fatta così, non hai la, come ha detto Patuanelli, non ha più la cazzima. Ecco, tutto questo linguaggio poco parlamentare, con un atteggiamento recriminatorio, io non lo apprezzo, ma non perché si tratti della destra nei confronti della sinistra, anche a parti invertite, o della sinistra nei confronti della destra. A me questo non mi piace quel modo. Mi piacerebbe un po' più di stile in Parlamento, anche se posso dirlo, però sono gusti. E a proposito di gusti, ti volevo chiedere se avessi apprezzato o meglio che cosa ne pensassi presidente del CNEL, Renato Brunetta, che oggi si confessa in una dolorosa intervista al Corriere della Sera sul body shaming.
2: E cosa vuoi chiedere?
1: Voglio chiederti che cosa ne pensi, cosa pensi del body shaming in generale e quello fatto al povero Brunetta in particolare.
2: Vabbè, ma questa storia del body shaming dura da anni. Allora, quelli che mi dicono ciccione, grasso, io come dovrei fare? Dovrei preoccuparmi? Non sono neanche un politico. No, queste cose, per carità, noi dobbiamo stigmatizzarle se sono eccessive, ma si incassano e si va avanti. Le vostre voci, 334 11 11 622, dici Giuliano, Didi.
1: Quando gli dicono che lui, una volta, quando si confessa per come penitenza, gli danno mezzo Ave Maria e mezzo Padre Nostro, secondo te è una cosa che lui deve tollerare serenamente, perché è nano e questo succede?
2: No, non deve tollerarlo, che ti devo dire, ma ci sta nelle cose, non è che non si è feriti da queste cose se si è dei personaggi che hanno una caratura, una visibilità pubblica, un ruolo, si prende e si va avanti. Pure a te, che hai tutte queste difficoltà nel corpo, che hai quei tuoi tipi.

0: tic, quel bisogno continuo di passarti creme, ceroni, nessuno di noi ti dice niente su questo, ti accettiamo.
1: E invece, come
0: sei.
1: Vedi, vengo discriminato per la mia esigenza di essere sempre pulito, e vengo dileggiato la mattina perché faccio le abluzioni, e vengo preso in giro perché utilizzo creme, mi curo e arrivo sempre nella condizione migliore possibile, e non ci riuscite, purtroppo è così.
0: Allora sentiamo le voci di chi sopravvive e poi diteci.
1: Sentiamo.
2: Gli stipendi sono aumentati gli stipendi dei parlamentari, quello sì, i vitalizi sono ritornati per i parlamentari e tutti i loro parenti e amici. Ha ragione, bravo Jonathan.
3: Ma ragazzi, ma tutti devono stare sereni perché i dati sono migliorati, è l'unico governo stabile, l'unico governo che ha dato credibilità, l'unico governo che sta facendo qualcosa invece che stare seduti sulle poltrone o indebitare tutto l'Italia. Tutti devono stare sereni, il problema è sempre uno, che la sinistra è talmente radicata, è talmente forte, è talmente chiassosa che riesce a far passare un buon governo come un governo che non sta facendo nulla. Ma basta vedere, no? Che si stanno esaltando con la musichetta della famiglia Adams. Gli è rimasto proprio poco, ma a loro piace, Darararam. Ma come rideremo se la Meloni verrà rieletta. Darararam.

0: Eccolo il tormentone del giorno.
1: Bisogna metterlo, che Renzi ha una certa capacità immaginifica quando interviene in aula, e anche la capacità di beccare e di comprendere quali sono i meccanismi dell'informazione e dei media, che hanno bisogno di frasi ad effetto e di cose che possano essere riportate nei titoli in maniera efficace. Non c'è dubbio, è un ragazzo intelligente.
0: Sì, ma quello che voglio dirti è che sta nelle regole del gioco, vedi, ci può stare, famiglia Adams, Forchettoni, quanti ne abbiamo sentite negli anni? Tanti.
1: Famiglia Adams e Forchettoni ci può stare, non ci può stare Nano e Tappo, culona a una donna, culona in chiave, tutto quello che è insulto, mi dispiace, non fa parte della simpatia della politica, dell'abbiamo già visto, del ma si è sempre fatto così. Ieri in una nell'intervista che abbiamo fatto a Luca Iosi ha detto una cosa che io citerei: eravamo cannibali ma abbiamo anche smesso, cioè, si riesce a migliorare, si riesce a evolversi da uno stato tribale e ferino e arrivare ad avere rispetto per le altre persone e dire loro non sono d'accordo con le tue idee per questo, questo e questo motivo, ritengo pericoloso il tuo atteggiamento per questo, questo e quest'altro motivo, senza bisogno di dirgli ciccione, tappo, storpio, eccetera, perché il dibattito non ne guadagna. E poi certo qualcuno riderà di più e qualcuno farà, che so, mezzo punto di share in più, ma non lo apprezzo onestamente. Però sento dalle tue parti che ha ancora un certo successo questo atteggiamento. Vabbè, spero che migliorerete.
0: No, ma quale atteggiamento? Sai qual è l'unica cosa? Che l'orologio del nostro tempo scandisce le 8:30. Questo programma si beve come uno champagne millesimato che va giù, e quindi ci fermiamo per una breve pausa, poi l'intervista con l'ospite, la galoppata finale nelle praterie dell'Abaro.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata ancora da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in rapido aumento. A Milano ci sono code in tangenziale ovest a tratti tra Roa e Assago verso la 1, in nord da Cinisello Nord verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Code anche in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste e tra Milano Est e Cinisello verso Torino verso Milano. Poi code in A8 tra Busto Arsizio e Castellanza. A Bergamo per il traffico code a tratti in circonvallazione tra Terno d'Isola e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Padova code in tangenziale sud da via Piovese verso Padova Est. Verso Firenze per il traffico code a tratti in A11 tra Pistoia e Prato Ovest e più avanti tra Sesto Fiorentino e Peretola. Verso Roma code sulla via Appia da Ciampino al Grande Raccordo Anulare, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul Grande Raccordo Anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, tra Fuori Grotta e Camaldoli verso l'aeroporto. Code per lavori inoltre sull'asse mediano tra Versa Melito e Grumo Nevano verso Acerra. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
6: Buongiorno Telese, buongiorno a tutti gli ascoltatori, Giuliano da Frascati. Ma io una domanda vorrei porre agli ascoltatori che sento attaccano la Meloni anche per come parla, l'italiano, boh, vabbè, insomma, ne sento di tutti i colori. Premesso che le critiche da muovere a questo governo sono veramente tante, no? Però detto ciò, ma ditemi una cosa, quei 3-4 punti di IRPEF, chi li ha abbassati, questo governo o la sinistra nei 15 anni in cui ha governato antecedentemente a questo governo in modo anche abusivo, non votati, chi li ha abbassati quei punti di IRPEF? Chi? Ditemelo, va! Buona giornata, Giuliano da Frascati.
7: Si dice nel dialetto.
8: Buongiorno Luca da Pisa, la signora che enuncia, descrive così la ricetta della torta è una signora di più di 80 anni che ha in provincia di Firenze una forno, pasticceria e su TikTok, su Instagram è molto famosa, tutto lì. Per quanto riguarda poi altri commenti che sento la mattina qui, io rimango allibito. Comunque l'Italia è bella, grande e molto lunga, quindi proveniamo da varie esperienze diverse di vita, di etnia, e quindi è bello per questo. Forse comunque ho sentito delle cose sul governo agghiaccianti. Arrivederci.
9: Buongiorno a tutti, sono Silvana. Io ho sentito il discorso della Meloni ed è sempre la solita storia, la solita propaganda. Guardate, a me quello che proprio non piace è che lei proprio non è il presidente del Consiglio italiano. Cioè lei è sempre divisiva, non è una che unifica il paese, ma nella maniera più assoluta, aggressiva, sempre polemica, le battutine, mamma mia, ma proprio non è una donna delle istituzioni questa qui. Oltretutto, secondo me non conta assolutamente niente. Qui comandano le grandi multinazionali, le grandi banche, i fondi di investimento. Questi decidono qual è la politica, non è lei. Io ormai i governi li vedo veramente deboli in confronto a queste potenze economiche. non lo so, spero di sbagliarmi, ma secondo me sì, dobbiamo andare a votare, ma alla fine hanno poco margine di manovra questi politici, non contano niente. Ciao ciao.
10: Eccoci in studio, Luca, Teresa e Giuliano Guidabardi, l'attimo fuggente per voi. Giuliano.
11: Sì, e andiamo a parlare del confronto in Iran, perché c'è un retroscena, un'ipotesi d'ipotesi che è stata annunciata in una maniera come sempre un po' sibillina da Bibi Netanyahu, quella che gli Stati Uniti e l'Iran vadano a prendersi letteralmente, a rubacchiarsi l'uranio arricchito al 60% e conservato in Iran, chissà come e chissà dove. E se ne è occupato uno dei più grandi retroscenisti italiani ed esperti di guerra, cioè il nostro Gianluca Di Feo. Buongiorno e bentornato.
12: Buongiorno a voi.
11: Allora, si vanno a rubacchiare l'uranio?
10: Esiste davvero questo carico?
12: Allora, l'uranio esiste da qualche parte e poi
10: sì, no, la possibilità che se lo vanno a prendere dopo tutto quello che abbiamo detto.
12: La possibilità teorica esiste, e chi di voi avrebbe scommesso sul fatto che andavano a Caracas, si prendevano Maduro, se lo portavano via nell'arco di 12 minuti senza perdere neanche un uomo? E questo proprio precedente del successo del Blitz contro Maduro, anche poi il successo, secondo me molto relativo, del recupero del pilota dell'F-15, del navigatore dell'F-15 abbattuto sull'Iran, che venne portato via il giorno di Pasqua. Vi ricordate Exet, che disse è caduto il venerdì santo e ritorno la domenica di Pasqua? E fanno comunque un spingere Trump verso la tentazione di provare ad andare a fare un blitz a Isfahan per portare via l'uranio, e viene, come ha sottolineato Giuliano, in qualche modo spinto, solleticato da Bibi Netanyahu, che ancora una volta mette il carro avanti ai buoi e dice si può fare, anzi Trump mi ha detto che lo vuole fare. Ora, su questa ipotesi si parla, si fanno congetture sin dall'inizio del conflitto, perché questa guerra è stata scatenata in modo assolutamente folle con l'unico obiettivo di togliere all'Iran la bomba atomica, la possibilità di costruire una bomba atomica, senza minimamente rendersi conto che, cosa che sapevano tutti dal 1984 almeno, l'arma vera nelle mani del regime iraniano è Hormuz. Però l'unico modo di avere la certezza che non possano fare la bomba atomica è andare a prendere questo uranio, perché se vi ricordate già nella guerra dei 12 giorni dello scorso giugno gli americani hanno bombardato con le super mega bombe spacca bunker da quasi 3.000 kg queste basi, e Trump disse che il nucleare iraniano è stato obliterato, salvo poi ripensarci e fare questa nuova guerra. Tutte queste chiacchiere però hanno un punto di caduta concreto nella scoperta che gli israeliani avevano costruito una base nel deserto iracheno. Sono andati in una zona desertica nell'Iraq meridionale, quindi in un altro paese che non ha rapporti con Israele, anzi ce li ha ostili, e hanno realizzato nel deserto una base di atterraggio da cui sono stati visti muoversi spesso in partenza e in arrivo dei quadrimotori C-130J. Personalmente ho visto video in cui in quella base atterravano anche dei quadrimotori americani, quindi perché americani e israeliani devono fare una base congiunta che guarda caso dimezza i tempi di volo verso il grande deposito sotterraneo dell'uranio, che permette poi di andare al deposito dell'uranio senza fare il rifornimento in volo che può svelare la posizione radar? Ed ecco che la vocazione di questa pista costruita nel deserto con una serie di strutture accanto sembra essere proprio quella di poter fare un blitz per andare a prendere questo uranio. Blitz che da incubo, perché Isfahan, dove si trova la montagna, è a 1600 metri d'altezza. Adesso non tutti lo sanno, ma gli elicotteri più si va in alto nella quota, meno sono efficaci. E quindi a 1600 metri questo blitz non potrebbe contare sugli elicotteri, o potrebbe farlo solo in modo limitato, quindi andrebbe realizzato con paracadutisti che si lanciano e con aerei che atterrano su una pista improvvisata, su uno sterrato, su un pezzo di strada asfaltata, e trasportano le truppe d'assalto, trasportano soprattutto questo reparto speciale dell'Alta Force, che è addestrato a lavorare con materiale radioattivo, ha anche dei robot particolari per rimuoverlo, per trasportarlo, e che dovrebbe gestire il cuore della cosa. Teniamo poi presente che questo blitz andrebbe realizzato in una specie di catacomba scavata nella roccia, in dei cunicoli che al confronto Gaza non era nulla, che sono a 60 metri di profondità, dove ci sarebbe una resistenza significativa dei vagoni di eruzione, e allo stesso tempo dovendo creare una barriera di aerei da combattimento e di droni che impediscono di mandare rinforzi a quelle che sono le truppe del presidio. Quindi insomma, è uno scenario complicato. Se ci mettiamo anche che il tempo dovrebbe essere limitato, quindi dovrebbe essere una cosa che inizia al tramonto e finisce all'alba, diciamo che è la missione impossibile.
13: Mission Impossible, sì, ti stavo proprio dicendo che si tratta di un programma da Mission Impossible, a sentire la tua descrizione.
12: Vedete, nel 2024 gli israeliani, un reparto israeliano che è il candidato a far parte di questa missione, ha fatto qualcosa di simile. Sono andati in Siria, in Siria c'era una fabbrica sotterranea di missili balistici costruita proprio da il Pasdaran in accordo con Hezbollah, era la principale sorgente dei missili a medio raggio utilizzati dagli Hezbollah, e sono andati in questa fabbrica sotterranea, l'hanno espugnata, poi l'hanno fatta saltare in aria, e tutto in un'operazione che è durata dal tramonto all'alba. Per carità, la fabbrica era meno lontana dalle linee, però comunque era lontana, parliamo di qualcosa che era a 250 km dal mare, e rispetto a Israele era una distanza di, credo a memoria, sui 400-500 km, e era meno difesa di Isfahan, erano anche minori le risorse che ha dedicato Israele per espugnarla. Quindi sulla carta abbiamo visto che quella che era un'altra missione impossibile, andare nel posto più difeso del Venezuela, eliminare la scorta non solo venezuelana ma anche cubana del presidente Maduro, rapire o arrestare a seconda dei punti di vista il presidente e la moglie e portarlo in America, appariva lo stesso una missione impossibile. Io non l'avrei mai creduta realizzabile, l'hanno fatta.
13: Eppure è stata fatta. Senti, però una cosa la possiamo dire allora, Gianluca, gli iraniani hanno e posseggono una grande quantità di uranio arricchito, e che questo è prodromico solo alla creazione della bomba, non serve per usi militari e civili. Questo è un dato che era molto in discussione prima dell'attacco e del precedente attacco a Isfahan, che ricorderai, del febbraio.
12: Allora, l'arricchimento dell'uranio oggi sarebbe intorno al 60%. Fino a questo livello ci sono ancora degli usi possibili in campo civile. E questi usi tornano un po' rispetto alla quantità dell'uranio che hanno, che sono 420 kg. Ma il fatto che il progetto sia mirato a realizzare una bomba atomica si è visto anche nelle minacce presentate nei giorni scorsi dai vertici del governo iraniano, della teocrazia iraniana, che hanno detto: se continuate a minacciarci, se ci attaccate, lo arricchiamo al 90% e siamo in grado di fare la bomba. Quindi la destinazione militare nucleare di questo uranio è esplicitata anche nelle minacce dello stesso governo, e io credo che se questa guerra si concluderà con il regime al suo posto, faranno di tutto pur di arrivare alla bomba, perché è l'unica garanzia che esiste per una dittatura di non subire attacchi, quindi come la Russia è riuscita a uscire dai momenti critici del conflitto in Ucraina paventando, minacciando l'uso dell'uranio e l'uso della bomba atomica, così tutti stanno cercandola. In questi giorni c'è una grande corsa al nucleare mondiale che sta nascendo, di paesi che non hanno il nucleare, dove c'è il dibattito per valutare se costruire la bomba. Se noi pensiamo che questo dibattito esiste in questo momento in Giappone, cioè l'unico paese che ha vissuto sulla sua pelle l'orrore dei funghi atomici, e ciò ci dà il metro di quanto il nostro mondo stia andando verso la follia.
13: Luca.
12: Eccomi.
13: Ti dicevo, la visita invece appena cominciata
10: un attimo,
13: di Trump...
10: Si era un attimo staccato il microfono. Quello dice Gianluca, verso la follia, sì, perché la sensazione è che non ci sia un punto di fine di questa corsa. Nel rilancio continuo, reciproco, l'Iran ha la forza di resistere, Trump non ha la forza di resistere e continueremo così.
12: A un certo punto però dobbiamo anche renderci conto che la situazione economica dell'Iran provocherà una rivolta popolare che non è più dettata solo da richieste di democrazia, richieste di parità di diritti, parità di genere, ma anche dal fatto che è sempre più difficile trovare cibo, pezzi di ricambio, trovava un po' di tutto. L'isolamento, il blocco di Hormuz fatto dalla marina statunitense crea dei problemi notevoli alla popolazione. Il regime ha le scorte di materiali, le scorte di carburante. Infatti la grosso braccio di ferro che avviene all'interno del paese tra i guardiani della rivoluzione, cioè l'ala militare della teocrazia, e i pasdaran, l'ala religiosa della teocrazia, è proprio questo. I religiosi, gli ayatollah, si rendono conto, scusate, che la popolazione prima o poi scenderà in piazza e quindi vanificherà il risultato strategico ottenuto dal regime sopravvivendo ai raid americani. I pasdaran, i guardiani della rivoluzione, l'ala militare ignora questo punto ed è convinta di poter reprimere in ogni caso le proteste con le armi. Entrambi hanno l'unico obiettivo di far sopravvivere il loro regime e aumentare il peso a livello internazionale.
13: Gianluca, facciamo il solito nostro giochetto finale di fantapolitica. Che cosa esce fuori dall'incontro Trump-Xi Jinping insieme al codazzo di Ricconi?
12: Tanto business, quello che interessa a Trump, deal, deal, deal. Trump dirà: ho dato all'economia americana tutti i posti di lavoro, molto più lavoro di quello che abbiamo perso con la guerra del Golfo. Vedete come sono bravo, io sono il migliore. E in realtà l'impressione è che questo vertice mostri un Xi Jinping e una Cina che guarda gli americani dall'alto verso il basso e, come ha appena fatto, gli dà dei moniti, gli dà degli avvertimenti, come la minaccia di dire: se su Taiwan non state attenti, si rischia la guerra mondiale. Tanto Taiwan non mi sembra che sia nel cuore di Trump. Trump appunto interessa il business, interessa dove c'è il petrolio, a Taiwan non c'è, quindi tanti cavoli per loro.
13: E allora soldi, soldi, soldi. Grazie a Gianluca Di Feo.
10: Grazie Gianluca, buongiorno, presto, buon lavoro. E allora noi abbiamo la visione finale che chiude sempre questo racconto, è quella prospettica che si staglia verso il futuro e che parte immancabilmente da una sentinella. Sì.
13: Ma posso utilizzare l'aggettivo giusto? Abbiamo la visione globale.
10: Globale, al fronte, fronte globale.
14: Domani grande.
13: C'è il subcomandante. Cosa abbiamo domani in preparazione?
14: Sicuramente uno degli aspetti principali è la questione della visita di Trump in Cina.
10: No, te lo dico io. Ti dico solo una parola: Yermak.
13: No, povero Yermak.
10: Avete rotto di Zebedei, questi ucraini, eccetera, e poi ti arrestano per corruzione il numero 2 di Zelensky. zitti, non volo.
14: Ricordiamo 9 milioni comunque la mazzetta, non era, sai, quelle di, la modica quantità di cui parlava Nordio. 9 milioni.
10: Allora vorrei che tu raccontassi questo signore. Non vola una mosca, zitti tutti.
14: Beh, no, la cosa buffa è che cade proprio da un anno, questa notizia cade da un anno dalla diffusione, un po' o meno in tutto il mondo, della narrazione tramite gli uffici stampa ucraini del fatto che l'Ucraina era sostanzialmente incorruttibile, una cosa che si rideva un po' con la realtà, perché ricordiamo tutti che l'Ucraina, ben prima della guerra, era l'unico paese del continente europeo ad avere dei livelli di corruzione paragonabili a quelli dell'Africa. Ecco, noi a questo sistema abbiamo dato un flusso incontrollato di soldi e qualcuno, il numero due del sistema Zelensky, se ne è messo in tasca una modica quantità, per usare le parole di Nordio, che ammonta a 9 milioni, quelli che hanno trovato, quelli con cui l'hanno
13: pubblicato col social. Ti manca il resto della narrazione, cioè che quelli che non hanno preso i soldi, o che perlomeno non hanno trovato a prendere i soldi, sono nella migliore delle ipotesi dei nazisti, e nell'altra invece soluzioni accettate delle donne di facili costumi, così abbiamo ripreso tutti i luoghi comuni sull'Ucraina.
14: No, anche perché comunque a fronte di questi 9 milioni spariti c'è gente che va o a farsi ammazzare al fronte o a patire la fame, quindi il problema è molto molto serio per l'Ucraina, e penso che gli ucraini siano più imbestialiti di noi. Per noi sono i soldi delle altre tasse, per farci capire, quelli sono quando trovi l'ospedale chiuso e sono finiti nei cessi d'oro in Ucraina. E ci può dispiacere, ma fino a un certo punto. Il problema è che davvero in Ucraina va a farsi ammazzare per far arricchire queste persone, quindi la spaccatura all'interno della società ucraina ci sta, ed è un qualcosa di molto molto grave. Penso che sia giusto soprattutto per loro più che per noi.
13: Direi che c'è una spaccatura evidente non solo nella società ucraina, ma nei palazzi, nelle case e nel corpo delle persone, ed è provocata dalle bombe e dai missili che mandano i russi.
14: Sì, sì, questo non c'è dubbio, c'è una guerra in corso, non è che non l'abbiamo raccontato in questi 4 anni e dai precedenti, prima narrazioni al di fuori di questa trasmissione.
10: Posso solo dire una cosa, un punto su questo, cioè io e Alberto, con tante idee diverse, abbiamo un'idea molto chiara: ci deve essere proprio una falsificazione colossale per dire che questo è un dettaglio, Giuliano. Anche tu devi dire, se il numero 2 Zelensky viene fermato dalle autorità ucraine, che ti dicono che si è imbertato 9 milioni di euro, e questa è una cosa insostenibile, distrugge qualunque narrazione eroica, epica, perché i soldi a uno però, che se li intasca, non glieli do.
13: Tant'è vero che la stessa Ucraina ferma una persona che ruba e che è corrotta. Quello che mi sembra curioso è che omettiate i dati sulla corruzione in Russia, ben più gravi e ben più forti di quelli che sono in Ucraina.
10: Ma non gli diamo i finanziamenti alla Russia?
14: Esatto, non ci sono i soldi delle nostre tasse.
10: Non ci sono i nostri soldi, non è pagato e con poi, il sangue dei pensionati
13: italiani. Se faceste finire le persone di parlare, sentireste anche dirvi che il fatto che ci sia uno, due, tre o cinque corrotti che prendono i soldi che arrivano, come dite voi, in questa maniera così assurdamente populistica dalle tasche degli italiani, non c'entra il problema, che il problema è che c'è una guerra in corso di aggressione e stiamo aiutando un paese europeo a liberarsi da una meccanica di violazione sistematica del diritto e di imposizione delle proprie ragioni mediante le bombe e i carri armati. Questo è quello che bisognerebbe dire. Poi i corrotti sono corrotti e i sistemi giudiziari li prenderanno nella maniera più feroce possibile, penso.
14: No, il problema è un altro, che non
13: è nota la nostra differenza,
14: non è l'uomo della strada, sono i vertici dello Stato, sono quelli che stanno impedendo di trovare una soluzione di pace, perché finché va avanti la guerra a questi gli arrivano miliardi ogni anno, e con quei miliardi ci si arricchiscono e stanno loro
13: massacrando
14: il popolo ucraino.
13: Perché ci sia la pace, è sufficiente che i tuoi amici russi finiscano di bombardare, sia la pace in meno di un secondo. Però le nostre posizioni sono
14: la Russia la guerra, comunque adesso non voglio ritornare a 14 anni fa, però
13: a te sembra che l'abbia iniziata l'Ucraina, a me sembra invece una ricostruzione storica assolutamente fuori luogo, però le nostre posizioni sono assolutamente note e chiare da tempo, e credo che dovremmo tornare alle notizie anziché ammorbare gli ascoltatori con le nostre diatribe senza soluzione.
14: Sì, c'è una strettamente collegata: i 90 miliardi che daremo all'Ucraina non avranno la partecipazione dell'Ungheria, che ricorderete dai tempi di Orban aveva rifiutato di dare il proprio contributo all'Ucraina. Questo rifiuto è stato confermato anche dalla nuova amministrazione statale, però l'Ungheria consegnerà all'Ucraina quel miliardo che aveva sequestrato, vi ricorderete, qualche mese fa, e quel miliardo era stato trovato in tasca dei militari, in particolare alcuni dei servizi segreti, che erano andati in Austria a vendersi le armi che noi gli fornivamo, quindi stanno rifornendo mafie e milizie di tutto il mondo con le armi che gli diamo. Poi, per tornare ai bombardamenti, questi sì sono un dramma davvero quotidiano, e ci sono stati registrati nella Transcarpazia, quindi non andiamo lontano, rimaniamo al confine con l'Ungheria, ma sul territorio ucraino sono stati bombardati, quel territorio è stato bombardato la notte scorsa con dei droni. Non succedeva da anni, perché c'era un accordo, evidentemente, tra si vocifera di questo accordo tra Orban e Putin, che Orban, visto che voleva proiettare la propria influenza sulla regione, si era sempre rifiutato ad avere attacchi e bombardamenti su quell'area. Tuttavia, ad altre parti non è andato assolutamente meglio, perché nella notte ad Odessa c'è stato un attacco con uno sciame di 700 droni che hanno colpito sia il porto che le ferrovie, quindi ci sono stati dei danni molto molto significativi. Quindi questa sostanzialmente è la situazione sul campo in Ucraina. A cui si aggiunge un'altra notizia, che la Slovacchia ha chiuso a tempo indeterminato, sempre per l'afflusso, il deflusso di armi che c'è dalla regione, ha chiuso a tempo indeterminato tutti i valichi di terra, quindi tra valichi tra Slovacchia e Ucraina sono stati chiusi a tempo indeterminato, non si sa quando riapriranno. E visto poi che Giuliano ieri mi aveva chiesto notizie da Cuba, sono andato a informarmi. La più significativa sicuramente è il fatto che Cuba ha di nuovo finito il carburante. Questo è un problema serio, perché c'era stata una boccata d'ossigeno data dalla Russia, che aveva mandato un paio di petroliere, però hanno fatto davvero davvero poco. E se parliamo di problemi di approvvigionamento di carburante, molto interessante il fatto, ampiamente testimoniato, che Israele si sta rifornendo con le aviocisterne. Non è proprio il sistema più economico del mondo, però un pochino funziona. Due di queste cisterne hanno sorvolato l'Austria, che, come ben sapranno tutti i nostri ascoltatori, è un paese neutrale, e l'Austria ha accompagnato queste aviocisterne fuori dai propri confini, scortandole con due Eurofighter, quindi un segnale sicuramente abbastanza esplicito nei confronti di Israele.
10: Bene, siamo arrivati a scandire l'ultima ora tonda di questa giornata. Le notizie sono proprio scorse come un fiume nei nostri argini, e noi che cosa facciamo? Ci chiediamo se c'è una morale in questa puntata.
13: Ma c'è sempre, caro Luca e caro Alberto, e oggi è un verso molto bello, anche se un po' criptico, di Jorge Luis Borges, che diceva che credo che sia meglio pensare che Dio non accetti tangenti.
10: Fantastico, la ricordiamo al dottor Yermak. Ci fermiamo, ma torneremo domani con tutta la banda. Ciao!
13: Ciao!
4: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
15: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
16: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
17: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
18: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:01.
4: Giornale Radio News.
19: La visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, incluse la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate il contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico non inchiodiscono la Lazio battuta 2-0 conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
18: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
20: La visita del presidente americano Donald Trump in Cina rappresenta almeno in teoria un'opportunità storica per le due maggiori economie mondiali di ridefinire le loro relazioni commerciali e il tono della loro rivalità. Per giungere ad un'intesa generale, Donald Trump e Xi Jinping dovranno superare difficili ostacoli che spaziano dalla tecnologia al commercio, dai minerali strategici a Taiwan, in due giorni di incontri che ora sono anche profondamente oscurati dalla guerra tra Stati Uniti e Iran. Il viaggio è il primo di un presidente americano in Cina dal 2017 e si svolge in un contesto profondamente diverso. Ora i due leader si trovano su fronti opposti di uno scenario geopolitico sempre più frammentato. Dal 2017 la Cina però è cambiata, scottata dalla prima fase della guerra commerciale e tecnologica di Trump. Pechino ha potenziato la sua macchina esportatrice e si è trasformata in una potenza high-tech a pieno titolo. Trump si troverà a confrontarsi con un omologo che ha rafforzato la sua presa sul potere, estendendo il suo mandato ben oltre i limiti ufficiali previsti dalla legge cinese. E nel frattempo Xi Jinping si trova davanti ad un leader che ha attuato una radicale riforma della politica estera americana, mentre al termine di quello che la legge statunitense definisce il suo ultimo mandato. La guerra è ormai al terzo mese e un accordo di pace resta irraggiungibile. Per Trump il cessate il fuoco con l'Iran, in vigore da un mese, è in stato di massima allerta. E ora, nel mezzo di una storica crisi energetica globale, sorgono seri interrogativi sulla possibilità che Trump riesca ad ottenere quello che desidera, mentre gli Stati Uniti restano invischiati nel conflitto.
18: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
21: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
18: Tutti ne parlano.
21: Con Vicky Mangone.
22: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti da Vicky Mangone. Tutti ne parlano, parte da qui, giovedì 14 maggio. La nostra redazione ha preparato, devo dire, un ottimo lavoro, tanti temi, tanti argomenti da discutere insieme nelle prossime due ore, come sempre insieme a voi. 334 11 11 622, tenete conto, tenete da conto più che conto, oppure tenete conto di questo numero e tenetelo da conto. 334 11 11 622.

Buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate, in auto, a piedi, a fare jogging piuttosto che su un tram, magari alla fermata dell'autobus o in sella a uno scooter, no, magari in sella allo scooter con gli auricolari in mezzo al traffico, meglio di no, eh. Le nostre strade sono sempre più trafficate, l'Italia, pensate che è lo Stato europeo con più automobili. Questo è un argomento che approfondiremo lunedì mattina con un sociologo. L'Italia è il paese delle auto, oltre 700 ogni 1000 abitanti. Basta farsi un giro in centro, qualsiasi città, nelle ore di punta per vedere che muoversi in città è diventato molto, molto, molto complicato, perché oltretutto c'è anche molta confusione al di là delle norme. Numero di automobili. Sulle stesse strade ci troviamo a convivere tra auto in doppia fila, furgoni che scaricano i pacchi, biciclette tradizionali, i mezzi della mobilità green, quindi monopattini, bici elettriche, eccetera. I dati dicono che i servizi di bike sharing e i veicoli elettrici leggeri registrano milioni di spostamenti ogni mese in Italia. Lo spazio è quello che conosciamo tutti, è quello che è, le corsie sono strette, le nostre reti urbane non sono state progettate per accogliere una tale varietà di flussi. Il risultato purtroppo lo leggiamo nei verbali quotidiani, i contatti, i piccoli incidenti, a volte anche purtroppo grandi incidenti, spesso ci scappa pure il morto, e le tensioni aumentano proprio nei tratti urbani dove la separazione delle corsie è praticamente inesistente e ognuno si sposta a velocità diverse. Il problema vero è che la tecnologia e i servizi di noleggio sono andati molto veloci, molto più veloci rispetto alle leggi e alle infrastrutture. Per anni i cittadini hanno scelto le due ruote elettriche o i mezzi condivisi senza sapere bene dove si potesse passare e dove no. Molti comuni hanno abbassato i limiti di velocità a 30 all'ora in intere zone, hanno disegnato strisce gialle sull'asfalto o rosse, ma la verità è che si è creata solamente una grande confusione. Chi cammina a piedi si sente continuamente col fiato sul collo, chi guida una macchina non sa mai da dove possa spuntare una bicicletta. I dati sui sinistri confermano che oltre il 70% degli impatti tra auto e veicoli leggeri avviene proprio agli incroci urbani, a causa di manovre azzardate o a causa della totale assenza di segnalazione. Ora, questo lungo periodo di anarchia e di, diciamo, esperimenti spontanei per le strade delle nostre città è arrivato a capolinea. Lo Stato ha deciso di tracciare una linea di confine, mettendo mano al codice della strada per dare le stesse regole di sicurezza a tutti i mezzi leggeri. Forse, chissà, si tratta solamente dell'ennesima pezza burocratica, ma questo lo scopriremo. In ogni caso, il nuovo pacchetto di norme punta a riordinare l'intero settore della microviabilità cittadina. Arrivano i divieti di sosta severissimi per liberare i marciapiedi, sanzioni pesanti per chi viene sorpreso a circolare contromano e una stretta senza sconti sul mezzo che più di tutti ha guidato questa rivoluzione elettrica nelle nostre città, ovvero il monopattino. Fra due giorni, il 16 maggio, entrerà in vigore la riforma che cambia le carte in tavola con l'introduzione del casco obbligatorio, della targa e dell'assicurazione per i monopattini elettrici. L'assicurazione, lo sappiamo, la data dell'assicurazione è stata posticipata, dell'obbligo assicurativo è stato posticipato al 16 di luglio. Torniamo a parlarne tra pochissimo di monopattini con Mario Rossi di Quattro Ruote. Mi raccomando, restate con noi anche perché vogliamo sentire le vostre voci. 334 11 11 622, belli i vostri vocali da sentire, però è bello anche leggervi. 334 11 11 622.

0: Fra due giorni, il 16 di maggio, scatta il nuovo obbligo per i monopattini elettrici. La targa, il cosiddetto targhino, la scadenza per il contrassegno è fissata, abbiamo detto, 16 maggio, mentre per la polizza c'è stata una proroga di 2 mesi, il 16 di luglio. La nuova normativa sta sollevando molti dubbi operativi tra uffici della motorizzazione congestionati e regole assicurative ancora, diciamo, in alto mare. Diciamo da chiarire, dai, da chiarire. Facciamo il punto della situazione, capiamo cosa rischia chi non si adegua e lo facciamo con Mario Rossi, giornalista di Quattro Ruote. Ben trovato Mario, buongiorno.
1: Buongiorno Vicky, buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: E torniamo sulle nostre due ruote. Allora, siamo ancora qui a parlare della questione monopattini. Allora, partiamo dalle date. Abbiamo detto 16 maggio obbligo di targa, dal 16 luglio obbligo di assicurazione. La legge sì. È in vigore da dicembre. Perché si è arrivati a ridosso della scadenza con tutte queste incertezze?
1: Questa è una bella domanda, è molto italiano quello che sta accadendo.
0: Infatti.
1: Noi siamo specializzati nelle proroghe, nei rinvii, nelle sospensioni, eccetera. In realtà questa novità del targhino e dell'assicurazione è prevista dal codice della strada, dalla riforma del codice della strada del 2024 che è entrata in vigore a metà 2024. Esatto. Poi ovviamente occorrono, la legge stabilisce un principio generale, poi occorrono delle norme operative, no? E quindi tutta una serie di provvedimenti che hanno dovuto stabilire in questi durante il 2025 e l'inizio del 2026 come doveva, le caratteristiche tecniche del targhino, le procedure sì. per il rilascio, i costi, il prezzo ovviamente del contrassegno, insomma tutta una serie di norme operative che sono state necessarie evidentemente. Poi c'è stata questa sorpresa, insomma qualche settimana fa avrebbe dovuto entrare tutto in vigore il 16 maggio, sia l'obbligo del contrassegno sia l'assicurazione. E invece una circolare congiunta del Ministero dei Trasporti e del Ministero delle Imprese ha stabilito un rinvio di 2 mesi per l'assicurazione per problemi tecnici, diciamo così, non meglio precisati, sulla piattaforma su cui devono essere registrate le polizze da parte delle compagnie assicurative, o meglio su cui deve essere abbinata la polizza al numero del contrassegno e a sua volta è abbinato a una persona fisica in modo da permettere poi alle forze dell'ordine su strada con un numero di targhino di verificare in maniera telematica, no, sul palmare, sul tablet se il monopattino è effettivamente assicurato e a chi quel targhino, a chi è intestato.
0: Comunque, in attesa di chiarimenti, chi circola dal 17 maggio senza assicurazione non rischia nulla, non rischia la multa perché l'obbligo, esatto, lo ribadiamo, entrerà in vigore dal 16
1: questo,
0: di luglio.
1: Vicky, se ti interrompo,
0: certo,
1: un attimo,
0: sì, sì.
1: Non c'è una multa per chi circola senza assicurazione fino al 16 luglio, però questo sì. Non esime dalla responsabilità del conducente, ovviamente il conducente risponde sempre dei danni che provoca ad altri veicoli,
0: certo,
1: o ad altre persone.
0: Certo. Procedura per il targhino. Allora, vediamo quali sono i passaggi pratici da fare. Sintetizziamo proprio in 3 step. Richiesta sul portale dell'automobilista, pagamento e poi ritiro.
1: Esatto.
0: Ritiro che però avviene, Mario, scusami, a babbo morto, perché al ministero è tutto intasato. Non hanno mai lavorato così tanto. Dice, ma che sta succedendo?
1: Sì, anche perché noi abbiamo l'abitudine di chiedere, di adempiere a un obbligo nell'imminenza dell'entrata in vigore dell'obbligo.
0: Esatto.
1: Ora, siccome si sa da mesi che tra qualche giorno, dopodomani, entrerà in vigore

0: dire, abbastanza importante, no? La possibilità di chiederlo attraverso il portale dell'automobilista, collegarsi, sì, su una specifica piattaforma informatica per il rilascio del contrassegno, a cui si può accedere tramite SPID. E quindi per il minorenne, ricordiamo che il monopattino non può essere condotto da persone con meno di 14 anni, quindi da bambini, sì, però per, sì, i maggiori di 14 anni fino a 18 sono minorenni, in questo caso lo deve richiedere ovviamente un genitore. Dopo aver presentato la domanda ci si può recare fisicamente appunto alla motorizzazione civile, senza prendere appuntamento, sì, all'inizio era prevista questa possibilità dell'appuntamento, poi è saltata perché non era più gestibile, presentarsi per ritirarlo e poi applicarlo al monopattino. In alternativa si può passare da una normale agenzia di pratiche automobilistiche, i cosiddetti studi di consulenza, e in quel caso si occuperanno di tutto loro e si andrà a ritirare poi direttamente nell'agenzia quando sarà disponibile. È chiaro che in questo caso si paga,
1: si
0: oltre
1: paga di
0: al
1: più.
0: Costo del contrassegno, certo, si paga anche, certo, il servizio dell'agenzia.
1: Certo. Sauro scrive: ho provato a prenotare l'appuntamento in motorizzazione a Milano, il primo giorno libero è luglio. Io dal 17 maggio uso il monopattino a mio rischio, o il ministero farà una sanatoria?
0: Allora, non è escluso che alla luce di problemi operativi molto gravi possa arrivare un'ulteriore proroga anche per il contrassegno. In questo momento non è prevista. Quindi senza tardino non si può circolare dal 16 maggio, in realtà dal 17 maggio, però quindi chi non ce l'ha non potrà utilizzare il monopattino, su questo non c'è nessun dubbio, oppure se non arriverà una proroga oggi, sì, o domani o dopodomani, sì, oppure rischiare una multa.
1: Multe salate.
0: Allora, sì, mediamente salate, diciamo, senza contrassegno la multa è di 100 euro, oppure 70 se si paga con lo sconto, diciamo, entro 5 giorni, quindi sì. D'altra parte,
1: no, però c'è da capire, Mario, c'è da capire se chi ha pagato comunque la procedura, diciamo, ma non ha ancora il targhino per colpa della lentezza del ministero, comunque insomma a causa di questo intasamento di richieste, rischia la multa. Se io ho chiesto alla polizia municipale, ho chiesto ai vigili, sai cosa mi hanno risposto? Uno mi ha detto sì, sì, e uno mi ha detto no. Però così così non va bene, no?
0: Della serie, tu che la dici? Certezza del diritto,
1: hai capito? Esatto. Tu cosa sai delle multe?
0: No, allora, in teoria la norma disciplina la circolazione senza contarghino, quindi chi circola senza contrassegno viene sanzionato, ovviamente se la violazione viene accertata, perché si può anche, sì, fare franca, insomma, se non si passa sotto gli occhi di un agente di polizia, e quindi scatta la sanzione. Il fatto di averlo prenotato può indurre, diciamo così, una certa benevolenza da parte dell'agente di polizia per dire vabbè, ok, questo effettivamente l'ha accertato, però lì entriamo, come dire, in un ambito un po' poco afferrabile.
1: Beh, soggettivo, ecco, poi no, così la benevolenza,
0: esatto,
1: ma non è
0: previsto,
1: cioè, appunto,
0: ma non è
1: appunto
0: previsto. Però siccome siamo uomini, a volte, come dire, una certa indulgenza da parte degli agenti di polizia può verificarsi, e in effetti si verifica, però non c'è nessun dubbio sul fatto che la circolazione senza contrassegno sarà sanzionata dal 17 maggio.
1: Va bene, allora ascoltiamo questo audio.
2: Buongiorno, Giancarlo da Genova.
1: Buongiorno.
2: È giusto limitare e sanzionare, ma noi che consegniamo in città avremo bisogno sicuramente di più spazio, perché non possono pretendere che con un parcheggio merci a 500 metri dal negozio o a 600 anche qualche volta noi riusciamo a scaricare.

0: delle volte abbiamo delle quantità enorme di roba da scaricare, delle volte ce ne abbiamo poca, ma magari sono farmacie e non hanno neanche uno straccio di merci a fianco. Mi sembra che la cosa va fatta, ma va fatta in maniera equa e equilibrata.
1: Ma Giancarlo faceva riferimento non al monopattino, ma a un discorso che facevamo prima su quanto sono congestionate le nostre città, no? Sono veramente c'è tantissimo traffico, monopattini, biciclette, automobili e di tutto di più. Michele da Verona chiede: se compro un monopattino nuovo in negozio dopo il 16 maggio, mi viene venduto già targato o devo fare io la trafila e motorizzazione prima di usarlo?
2: No, assolutamente non c'è un automatismo come nelle macchine, nelle moto, insomma nei normali autoveicoli, per cui viene consegnato targato. Deve essere il tabellino rilasciato su richiesta della persona, del proprietario, di chi lo usa o del genitore del ragazzo. Non c'è un abbinamento automatico.
1: Ma chi controlla l'effettivo rispetto di queste norme? Chi è che controlla?
2: Ecco,
1: cioè, vi spiego, le forze dell'ordine hanno strumenti per verificare la targa al volo, come succede per le macchine, come succede per gli altri mezzi?
2: Sì, lo strumento c'è, perché appunto è tutto registrato nella banca dati della motorizzazione e gli agenti di polizia.
1: Quindi risulta.
2: Sì, assolutamente. Risulta che quel numero di contrassegno è abbinato a una persona fisica, e quindi la polizia può saperlo in tempo reale, ovviamente. La stessa cosa per l'assicurazione. Questo già avviene per tutti i mezzi in circolazione. In tempo reale le forze di polizia possono sapere chi è il proprietario di una macchina, di un qualsiasi mezzo in base alla targa, e sapere se quel mezzo è assicurato. Infatti da tempo non bisogna più applicare sul parabrezza, no? Contrassegno di assicurazione, anche se bisogna avere il certificato con sé. Il problema, come sempre, sono i controlli, perché credo che sia esperienza di tutti, di chi vive in città, ma insomma anche nei piccoli paesi, vedere persone che girano con il monopattino senza casco, con la massima disinvoltura. Ricordiamo che il casco è obbligatorio per tutti, il caschetto, che poi non deve essere un casco particolarmente sofisticato, è sufficiente il caschetto da bicicletta, quello omologato in base alle norme UNIEN 1078-1080, insomma quelli che si acquistano in negozi specializzati. Oppure in due, no? Due ragazzi sul monopattino, ecco, quindi violazioni comuni nella certezza sostanziale dell'impunità. Il problema, come sempre, al di là delle norme, sono i controlli, far rispettare le norme ed educare anche attraverso, come dire, la repressione alla sicurezza stradale, no? Rispetto delle norme della circolazione da cui deriva la sicurezza stradale. Ecco, noi dobbiamo fare, come dire, un po' di passi in avanti sulla consapevolezza della sicurezza stradale.
1: Certo. Bene, allora vedremo magari più avanti, anche dal punto di vista del mercato, se queste regole deprimeranno le vendite o se aumenteranno la sicurezza. Speriamo la seconda. Grazie intanto a Mario Rossi di Quattro Ruote. Breve pausa e poi torniamo.
3: Messaggi vocali o di testo? Vanno bene entrambi. Scrivici su WhatsApp al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori di eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:33. Giornale Radio.
2: Meteo. Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
6: A proposito dell'entrata in vigore dell'obbligo del targhino sul monopattino, c'è un certo malcontento fra i nostri ascoltatori. Roberto d'Abbiategrasso che scrive: le spese fisse di un monopattino ormai si avvicinano a quelle di uno scooter, altro che mobilità economica. Francesco dalla Dispoli: i tempi di consegna degli uffici della motorizzazione sono storicamente lunghi, rischiamo di dover tenere il mezzo fermo in garage per settimane in attesa di un pezzo di plastica. Elena da Firenze: trovo assurdo dover pagare targa e assicurazione per un mezzo che fa massimo i 20 orari e che ora mi costringono a usare solo in mezzo alle auto perché lo hanno vietato sulle piste ciclabili. E qua chiudiamo il tema monopattino, ma chissà, magari lo riprenderemo nei prossimi giorni. Tra pochissimo parliamo del cibo che portiamo in tavola. L'Europa si prepara a cancellare l'obbligo di scrivere OGM sulle etichette, che vuol dire che rischieremo di mangiare prodotti modificati in laboratorio senza saperlo. E parleremo fra poco con Enrico Amico, presidente di Demeter Italia. Tra pochissimo.

Se oggi entrate in un qualsiasi supermercato, il reparto del cibo biologico vi sembra la cosa più normale del mondo, no? Trovate la pasta, trovate la passata di pomodoro, le uova, tutto con quel bollino verde che garantisce l'assenza di chimica. Ma per capire come siamo arrivati fin qui, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo di circa 50 anni. A cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. All'epoca il biologico in Italia non era un mercato, non era una moda e non generava miliardi di euro. Era poco più di un'utopia per pochissimi. La storia comincia grazie a piccoli gruppi di pionieri. Erano giovani agricoltori, erano studenti, idealisti, che in controtendenza rispetto all'agricoltura industriale che usava massicciamente pesticidi e fertilizzanti chimici, decisero di fare l'esatto contrario. Decisero di ripulire la terra e di tornare a coltivare seguendo i ritmi della natura. All'inizio venivano presi per matti o per nostalgici fuori dal tempo, non c'erano ovviamente negozi dedicati, le prime cassette di verdura diciamo pulita venivano vendute nei mercatini di quartiere, fuori dalle parrocchie oppure tramite i primissimi gruppi d'acquisto solidale basati sulla fiducia reciproca e su una stretta di mano tra produttore e consumatore. La vera svolta arriva negli anni 90, quando l'Unione Europea decide di regolamentare questo settore, introducendo le prime leggi ufficiali e i primi marchi di certificazione. E in questo momento che è il biologico esce dalla nicchia degli attivisti ed entra nelle prime catene di negozi specializzati e poco dopo sugli scaffali della grande distribuzione. L'Italia scopre di avere una vocazione naturale per questo tipo di coltivazione, le nostre colline, la varietà dei microclimi e una tradizione agricola legata alla qualità del territorio diventano il terreno fertile perfetto per far esplodere questo fenomeno. Oggi l'Italia è uno dei leader assoluti in Europa per superficie coltivata biologico e per numero di aziende coinvolte. Quella che era nata come la scommessa ostinata di pochi agricoltori visionari è diventata una realtà economica pilastro del nostro Made in Italy, la dimostrazione concreta che un'agricoltura diversa, rispettosa del suolo e della salute, non è solo possibile, ma è anche conveniente, quantomeno per la nostra salute. Ed è proprio questa lunga storia di successi, basata sulla trasparenza e sulla difesa della natura, che oggi rischia di trovarsi davanti a un bivio pericoloso. Tra pochissimi giorni, il 18 maggio, il Parlamento europeo voterà un nuovo regolamento sulle tecniche genomiche che rischia di cancellare l'obbligo di indicare in etichetta i cibi modificati in laboratorio, minacciando direttamente la purezza di quella filiera biologica che abbiamo costruito in 50 anni di fatiche. Per capire cosa succederà nei nostri piatti, come difendere il diritto di sapere cosa mangiamo, fra poco sentiremo Giovanni Buccheri, direttore di Demeter Italia, l'associazione italiana che certifica e promuove i prodotti da agricoltura biodinamica. Potete intervenire, come sempre.

0: Svolta in Europa sul cibo che portiamo in tavola. L'Unione Europea ha deciso che i nuovi prodotti alimentari modificati in laboratorio non avranno più l'obbligo di essere indicati in etichetta. In pratica potremo mangiare prodotti modificati geneticamente senza saperlo. L'Italia ha votato a favore di questa svolta, ma il mondo del biologico è comprensibilmente sul piede di guerra. Capiamo cosa sta succedendo e cosa rischiamo di trovarci nel piatto con Giovanni Buccheri, direttore di Demeter Italia, l'associazione italiana che certifica e che promuove i prodotti di agricoltura biodinamica. Benvenuto Buccheri.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: A lei, 18 maggio, quindi tra pochissimo, prossimo 18 maggio, Bruxelles, ci sarà questo voto definitivo del Parlamento europeo e sarà l'ultima vera occasione per bloccare questa legge prima che diventi realtà.
1: Sì, la buona notizia è che di poche ore fa l'aggiornamento rispetto al fatto che questo voto è stato spostato i primi di giugno, quindi questo ci dà un po' più di spazio per continuare la nostra campagna sostanzialmente. Ecco. Per quanto riguarda la campagna, come sapete, come Demeter Italia, altre associazioni del mondo ecologico e biologico italiano e anche tantissime associazioni in realtà del mondo europeo, tra cui tante associazioni di consumatori, associazioni di categoria, trasformatori, distributori, IFOAM, che è l'associazione che a livello europeo raggruppa tutte quelle che sono le realtà del biologico, si sono espresse con una campagna proprio contro questa deregolamentazione e contro la possibilità per noi consumatori di leggere in etichetta da dove provengono gli ingredienti del cibo che mangiamo. Ecco.
0: Voi avete raccolto tante firme, no? 500.000 di firme in tutta Europa, avete lanciato questa protesta.
1: Guardi, è un risultato incredibile. Sì. È un risultato incredibile che abbiamo raccolto in pochissimi mesi, tra l'altro, da quando abbiamo saputo che questa spada di Damocle si stava avvicinando, diciamo, sprombattuto, e questo dà, come dire, la testimonianza di quanto noi cittadini, al di là del fatto che apparteniamo in questo caso alla Demeter piuttosto che ad altro, siamo profondamente consapevoli e desiderosi di continuare a fare scelte libere rispetto a quello che è la nostra possibilità e volontà di consumo e quindi di acquisto di cibo, no? Di prodotti alimentari.
0: Certo, qua decade per sempre il diritto di sapere cosa si mangia. È una cosa gravissima.
1: Sostanzialmente
0: questa.
1: È gravissimo il fatto che questi OGM vengano presentati come la panacea di tutti i mali e che non venga al contempo, dal momento che sono così mirabolanti, non venga tracciato il loro percorso sulla tavola dei cittadini.
0: Sì.
1: Cioè è uno simolo, no? Se da un lato sono promettenti, mirabolanti, rendiamolo trasparente, manteniamo questa promessa in etichetta, evidenziamola, manteniamo la tracciabilità, proprio perché sono così promettenti.
0: Esatto.
1: Manteniamola, diamo evidenza. E invece, e questo è molto, come dire, controverso, diciamo così, pur avendo tutte queste incredibili caratteristiche di soluzione ai mille problemi che ci affliggono dalle campagne al nostro stomaco, gli OGM non si deve sapere che sono contenuti in quello che mangiamo. Quindi questo è proprio, come dire, l'antitesi di qualsiasi informazione, di qualsiasi anche banalissima, mi viene da dire, campagna di promozione, di marketing, no? È proprio l'opposto. E questo è
0: perché
1: molto,
0: la legge,
1: molto grave.
0: La legge dice che se in laboratorio si fanno poche modifiche al DNA della pianta, questa è considerata come una pianta, diciamo, normale, mi passi il termine, no? Ma com'è possibile che un pomodoro modificato in laboratorio possa essere considerato uguale a uno naturale? Anche se poco modificato, no?
1: Sì, ma ha ragione. Si tratta infatti di una distinzione sostanzialmente che si basa su, chiamiamola, un'equivalenza formale.
0: No, perché allora scrivimelo in etichetta, è stato modificato poco.
1: E non si basa su evidenze ecologiche, diciamo, di lungo periodo, che sono quelle che poi invece determinano, no? Quella che è la caratteristica del prodotto, e questo è l'inghippo. Si vuole deregolamentare questa tipologia di OGM che sono frutto di nuove ricerche in ambito delle biotecnologie, come, diciamo, appunto, ripeto, la panacea a tutti i mali, e invece non si è dimostrato in lungo periodo, con delle evidenze ecologiche, scientifiche, documentate e quant'altro, che c'è questo beneficio. E si rispetta se... questo campo a quello che è un esercizio di laboratorio, se vogliamo, comunque di ricerca, non certo come quella che madre natura da qualche millennio ci dà sostanzialmente.
0: Dicevo, capito? Peraltro, se questa legge del 18 maggio, che è stata spostata prorogata ai primi di giugno, ma insomma poco cambia, i tempi saranno fulminei. Cioè basteranno appena 20 giorni e le nuove regole diventeranno attive a tutti gli effetti, è così?
1: Diciamo che sostanzialmente è così, al di là dai poi passaggi parlamentari a livello europeo e poi a livello italiano quant'altro, ma sostanzialmente è così, no? Quindi questo mette sostanzialmente un pericolo per il settore del biologico, ma io direi per chiunque di noi come consumatore, ci metto 2T, fa scelte di acquisto, di beni o di servizi, in questo caso di prodotti alimentari di un certo tipo, di poter distinguere la reale separazione e la reale motivazione per cui uno fa delle scelte. Io faccio una scelta di consumo che va sul biologico e corro il rischio, se passa questa legge, di non poter più sapere che questo prodotto ha o meno delle contaminazioni da quelle che sono i possibili sviluppi degli OGM nei campi, capisce? E quindi questo sostanzialmente rende noi come consumatori ciechi rispetto a quella che è la nostra scelta di consumo. Questo è gravissimo, perché di fatto si va nella direzione di una, chiamiamola, standardizzazione e uniformità rispetto a quella che invece la diversità che madre natura ci offre, uniformità e standardizzazione che, mi passi il termine, è direttamente confacente e proporzionale agli interessi di quei pochi che detengono i brevetti di tutte queste sementi OGM, capisce?
0: E certo, questo la grande agroindustria sta spingendo al massimo, no, con questa riforma.
1: La grande agroindustria, che poi sostanzialmente sono le quattro big, secondo le big four del settore, qualche università negli Stati Uniti detengono la maggioranza dei brevetti di questi OGM, e quindi è evidente che ci sono degli interessi economico-finanziari dietro enormi. Io ricordo però, se mi permette, se
0: prego,
1: posso,
0: Che
1: a cavallo tra gli anni 90 e 2000, quando ci fu la grande battaglia di OGM, che noi in Italia abbiamo, come dire, cavalcato e siamo stati in grado di condurre con degli esiti incredibili, per cui in Italia venne abolito l'uso sostanzialmente degli OGM, per farla breve, in quel periodo si cercarono di introdurre, soprattutto in zone molto lontane dal nostro paese, quali le Filippine e l'India, sementi e cultura OGM. Il caso macroscopico fu l'utilizzo di questo riso Golden Rice della Monsanto, che venne portato, fu una storia, fu un caso, ce lo ricordiamo tutti, nelle Filippine, e contro il quale si opposero contadini e consumatori, proprio perché limitava enormemente e anzi distruggeva non solo la biodiversità, ma anche la capacità da parte di contadini di ricreare il seme dalle piante che si minavano per poter seminare l'anno successivo e arrivare al raccolto. Perché qual era, oltre a tutti i dilemmi, punti interrogativi rispetto a quello che era questa sequenza genetica all'interno col sistema degli OGM, piuttosto che gli effetti avversi all'interno del mondo della natura, quindi nei campi e quant'altro. Il tema era, ed è sostanzialmente, che questi sementi brevettate OGM sono sterili in sostanza, e quindi chi li utilizza è costretto anno dopo anno a ricomprarle da parte di
0: ricomprare, certo.
1: Quindi capisce che il tema è sostanziale, non è soltanto di forma, non è soltanto perché gli OGM promettono tanto, ma poi l'atto pratico non hanno prodotto nulla o veramente poco. È proprio un tema di sostanza. Non solo viene limitata la libertà nostra di consumatore di sapere quello che c'è scritto in etichetta e quindi di poter scegliere consapevolmente quello che compriamo, ma viene limitata, ristretta, addirittura in qualche modo coercizzata la possibilità dell'agricoltore di dare vita alla vita attraverso l'utilizzo del proprio seme e quindi alle colture e quindi al cibo che mangiamo. È un cortocircuito enorme.
0: Certo, che se compriamo una passata di pomodoro o un pacco di pasta e l'etichetta tace, non potremo mai capire cosa stiamo mangiando, se stiamo mangiando un prodotto naturale o da laboratorio. Ma ci chiedono i nostri ascoltatori, pubblicizzate in modo massivo il nome del ministro che firmerà questa legge.
1: il nome del ministro, che, sì, il nome del ministro e del ministro sono, sono i governanti, tra cui anche l'Italia, che hanno dato, come dire, ampio spazio a questa possibilità, affinché questo avvenisse. Io preferisco dare spazio a chi in questo momento si sta dando da fare veramente concretamente affinché questo non avvenga, e cioè a tutto il movimento del biologico, del biodinamico europeo, per se non altro, no? Quindi la Biodynamic Federation Demeter International, che racchiude tutte le Demeter di tutto il mondo, piuttosto che IFOAM, piuttosto che tutte le associazioni che fanno parte di questa, che hanno aderito e che stanno spingendo questa campagna Blacked Out Ingredients, di cui si trovano tutti i riferimenti online in maniera molto semplice e facile, grazie alla quale abbiamo inviato centinaia e migliaia di firme ai nostri, a chi si rappresenta e chi rappresenterebbe anche a livello europeo. Questa è una concreta possibilità con quale possiamo far sentire la voce e le istanze di tutti noi cittadini. Il momento è cruciale.
0: Mi faccia capire una cosa, Buccheri, ma se lo Stato non controlla più, le aziende biologiche dovranno pagarsi da sole le analisi del laboratorio per dimostrare di essere naturali?
1: Diciamo che si crea un cortocircuito. Fino a questo momento il settore del biologico, come dire, ha goduto di questa etichetta del bio, la famosa fogliolina verde, sì, con le stelle, le stelle bianche oppure in formato bianco e nero o quant'altro, che garantisce al consumatore finale che quel prodotto è biologico, cioè che è prodotto senza l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi. È naturale, fa bene alla salute, fa bene all'ambiente, ha delle ricadute positive in tutto quello che è l'ecosistema e la relazione tra uomo e ambiente, oltre che l'ambiente.
0: E va bene, la mia domanda era solamente per arrivare a un punto: questo farà aumentare i prezzi del cibo bio?
1: Questo in qualche modo, come dire, comporta anche questo rischio, nel senso che se il consumatore, il settore del biologico in qualche modo va un po', come dire, a essere contaminato potenzialmente dall'utilizzo di queste OGM, il settore biologico si deve poter tutelare e doversi tutelare per poter continuare a garantire che il prodotto è comunque biologico o biodinamico, evidentemente. Questo potrebbe anche comportare dei costi maggiori, ci auguriamo
0: dei costi maggiori, un aumento dei prezzi. Un minuto per leggere i messaggi, quindi fatemi capire, scrive Paolo: io vado al supermercato, compro le zucchine e non posso sapere se sono state inventate in un laboratorio chimico, ma stiamo scherzando? Laura da Ferrara: se questi nuovi prodotti sono così sicuri e aiutano l'ambiente, perché i produttori hanno paura di scriverlo sulla confezione? Chi non ha nulla da nascondere mette la faccia e non si nasconde, e va bene. Giacomo da Siena: io ho un piccolo terreno a coltivazione tradizionale, se il mio vicino usa queste sementi e il vento mi contamina le piante, io perdo la certificazione, chi paga il danno? E questo è un problema,
1: questo è il problema
0: proprio della una battuta Buccheri, perché siamo veramente in chiusura, prego.
1: In questo caso il costo lo paga chi viene contaminato, purtroppo, perché questa è la legge oggi in Italia.
0: Giacomo da Siena, quindi te lo paghi. Eletta da Milano: io spendo qualcosa in più per comprare biologico proprio per evitare queste manipolazioni. Se passa la legge c'è il rischio che anche prodotti bio vengano contaminati. Ma c'è anche Roberto da Torino che dice: mancano pochissimi giorni al voto e nessuno ne parla. Noi l'abbiamo fatto invece con Giovanni Buccheri, direttore di Demeter Italia. La saluto e la ringrazio, Buccheri, magari torniamo sul tema prossimamente. Grazie ancora per essere stato con noi. Alle 10 in punto, come sempre, la linea va alla redazione di Roma. Ci sono le ultime notizie che incombono, che incalzano, e allora diamogliela questa linea.
2: Siamo quello che mangiamo. Semi sterili, uomini sterili.
3: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
4: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 10 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il vertice tra le superpotenze Trump e Xi si elogiano, ma su Taiwan trapelano moniti bellici. Hantavirus, altre rassicurazioni, casi in calo, nessuna mutazione. Ai nostri microfoni Gianni Rezza. Il mondo salvato dai ragazzini, il tema del Salone del Libro che si apre al Lingotto. Doppietta Inter, Scudetto e Coppa Italia, Chivu come Mourinho nel 2010. Si è realizzato il sogno di tutti, il nostro, dei tifosi, della società. Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Davide Camera, Daniele Ubaldi e per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Gli scenari internazionali al centro, naturalmente, del vertice concluso sia a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Facciamo subito un punto.
12: Fino a questo momento è la Cina la più loquace. Fa sapere che nel loro incontro i due presidenti hanno avuto uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana, e che hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Xi Jinping parla di colloqui positivi sui dazi e garantisce agli imprenditori americani della delegazione che la Cina si aprirà sempre di più. Il presidente americano si è limitato a parlare di bilaterale ottimo, visitando con il suo omologo il Tempio del Cielo. Silenzio, almeno per ora, sulla questione Taiwan, dove tra le lodi sperticate reciproche dei due leader prima del confronto, il capo dello Stato asiatico aveva lanciato un monito evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi. E in questo silenzio si è inserita la portavoce del governo di Taipei, secondo cui la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. Solo le prossime ore diranno la reale e concreta portata di questo faccia a faccia. Per Giornale Radio, Davide Camera.
11: Mercati poco rassicurati in Asia dal bilaterale, ancora in lieve crescita le quotazioni internazionali degli energetici. Vanno meglio però in avvio le borse europee. Milano in apertura guadagna circa mezzo punto, in linea col resto del continente. E non si ferma la guerra russo-ucraina, almeno un morto e 29 feriti in un massiccio bombardamento che ha colpito un palazzo a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, protesta il presidente Zelensky, mentre il Cremlino ribadisce il paletto dell'acquisizione del Donbass per porre fine al conflitto. Su Fox News il segretario di Stato americano Rubio ribadisce la disponibilità degli Stati Uniti a mediare in nuovi colloqui tra le due cancellerie. Hantavirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. L'hantavirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli, ha detto ieri il ministro della Salute Schillaci al Question Time alla Camera, dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. Virus aggressivo ma di difficile trasmissione, spiega ai nostri microfoni l'epidemiologo Gianni Rezza.
13: È l'unico hantavirus, quello delle Ande, il cosiddetto Andes, che si può trasmettere da persona a persona anche se l'efficienza di trasmissione è limitata, richiede dei contatti stretti, ravvicinati, prolungati. Il punto è che è molto aggressivo dal punto di vista clinico.
11: A Taranto è fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo di 35 anni originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti da carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale d'arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordine e a percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Il mondo della cultura si dà appuntamento a Torino, dove si apre oggi e fino a lunedì prossimo al Lingotto la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro. Il tema di quest'anno si intitola Il mondo salvato dai ragazzini, ispirato all'opera di Elsa Morante.
14: Oltre 1 migliaio di espositori e 2.700 eventi disseminati in una 70ina di sale con ospiti da tutto il mondo e nomi di grande richiamo, per fare il punto sulla produzione culturale e le sue tendenze, dalla letteratura colta all'intrattenimento, dai decani della divulgazione ai libri per chi ancora non sa leggere. Mutuato da un testo manifesto di Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini è il claim tema della 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dove ad aprire il drappello degli ospiti stranieri che vede il Nobel Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrer e Irving Welsh, c'è un Alexio di Zadie Smith. Alessandro Barbero, Alberto Angela, Luciana Litizzetto, Giovanotti, Paola Cortellesi, Nicola Piovani, Fiorello sono alcuni dei big in un programma che vede anche una serata evento, La Notte Eretica, dove Alessandro Baricco con orchestra, voci e DJ porta in scena il suo ultimo libro, Breve storia eretica della musica classica. 9 saranno le sezioni parallele dedicate a un tema e con un curatore ad hoc. Per la terza edizione di fila poi sarà anche la festa della letteratura rosa in uno spazio palinsesto Romance Pop-Up curato da Erin Doom. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
11: Un cenno al tennis ancora negli occhi. L'impresa di Dardelli, che conquista la prima semifinale in carriera a un Masters 1000 agli Internazionali d'Italia, torna in copertina Jannik Sinner oggi alle 13. Il numero 1 al mondo incrocia nei quarti il russo Rublev. E chiudiamo con il calcio. Come in campionato, l'Inter si dimostra la squadra più forte anche in Coppa Italia, dominando in lungo e largo la Lazio. All'Olimpico finisce 2-0 per i nerazzurri, che rivivono così i fasti dell'anno delle triplete, il 2010, conquistando scudetto e trofeo nazionale.
15: Scudetto e 10ª Coppa Italia, doblete per l'Inter di Christian Chivu, che c'entra un obiettivo riuscito in nerazzurro solo un certo José Mourinho. Dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivu sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
16: Allora, il sogno mio, il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
15: Dall'altra parte deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
17: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
15: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
11: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Tutti ne parlano.
19: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
18: Con Vicky Mangone.
0: 10:10, rientriamo, ci riprendiamo la linea che abbiamo dato una decina di minuti fa alla nostra redazione di Roma. Riprendiamo per parlare dei nostri ragazzi e di una sorta di trappola invisibile. Pensate che l'Italia è al primo posto in Europa per il gioco d'azzardo tra gli adolescenti. È una cosa veramente tremenda questa, pericolosissima. E il vero campo di battaglia oggi sono gli smartphone e i videogiochi. Ne parleremo tra poco con la dottoressa Molinaro. Oh, no.

E questa è Stay Love, Lewis Capaldi. Se torniamo indietro con la memoria scusate, un po' di anni fa, anni 80, anni 90, ricorderemo che il gioco d'azzardo in Italia aveva un volto preciso. Era il totocalcio della domenica, era la schedina da compilare al bar, oppure erano le sale corse e i primi casinò per pochi eletti. C'era proprio una barriera fisica. Per giocare dovevi uscire di casa, metterci la faccia e usare i contanti. I minorenni erano quasi totalmente tagliati fuori, protetti dallo sguardo del barista piuttosto che dagli adulti della famiglia. L'azzardo era un mondo separato dalla vita di tutti i giorni. Poi, nei primi anni 2000, lo scenario cambia radicalmente. Arriva la legalizzazione di massa, i bar si riempiono di slot machine luminose, le città si riempiono di sale scommesse e poi nascono i gratta e vinci. Lo Stato scopre che l'azzardo è una macchina da soldi eccezionale, una macchina da soldi formidabile per le casse pubbliche, ma la vera silenziosa rivoluzione avviene negli ultimi 10 anni con la diffusione di massa degli smartphone. In pratica il gioco si smaterializza, non serve più uscire di casa, non serve più andare al tabacchino, l'intera industria del gioco d'azzardo si trasferisce dentro un'applicazione che troviamo all'interno del nostro telefono, ed è in questa transizione che avviene il cortocircuito peggiore. L'azzardo si mescola con il mondo dei videogiochi dei nostri figli, meccanismi identici a quelli delle slot machine vengono inseriti di nascosto dentro i giochi più venduti al mondo. Comprare una scatola virtuale per trovare un potenziamento o un calciatore forte diventa la normalità per milioni di bambini e ragazzi. Il gioco d'azzardo non ha più le insegne al neon delle slot machine, oggi è praticamente invisibile, è silenzioso e viaggia velocissimo, viaggia alla velocità della fibra ottica direttamente nelle camerette dei ragazzi. Quella che era nata come una vecchia passione della domenica per adulti è diventata un'infrastruttura digitale permanente, aperta 24 ore su 24, che ha trasformato l'Italia nel paese europeo con la più alta diffusione di azzardo tra gli adolescenti. Una trasformazione profonda che ha colto impreparati genitori e insegnanti, lasciandoli a fare i conti con una dipendenza che non fa rumore finché poi non è troppo tardi. Ed è proprio da questa realtà invisibile che dobbiamo partire, perché quando i dati ci dicono che quasi la metà dei nostri ragazzi ha sperimentato l'azzardo sul proprio telefono, non possiamo più girarci dall'altra parte o pensare che sia solo un gioco, no? Un passatempo. La trappola è molto strutturata, è a portata di click e usa sempre gli stessi meccanismi, quelli che creano dipendenza negli adulti. Ora, per capire come funziona questa transizione e come possiamo proteggere i più giovani, tra poco sentiremo la dottoressa Sabrina Molinaro, dirigente di ricerca del CNR di Pisa. Messaggi al 334 11 11 622, li aspettiamo come sempre, 334 11 11 622.

0: una trappola silenziosa che sta colpendo i nostri ragazzi. In Italia quasi 1 milione di adolescenti gioca d'azzardo. Siamo al primo posto in Europa per questo triste primato. Il problema oggi non sono le sale slot, ma sono gli smartphone. Il gioco si è spostato tutto online, i ragazzi ce l'hanno in tasca, no? Oppure mimetizzato dentro i videogiochi più famosi o ancora sui social. Allora capiamo come funziona questa trappola con la dottoressa Sabrina Molinaro, dirigente del laboratorio di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari al CNR, sede di Pisa. Buongiorno dottoressa Molinaro.
1: Buongiorno a voi radioascoltatori.
0: Allora partiamo da un dato che fa sobbalzare: quasi la metà dei quindicenni, quindi parliamo di non giovani ma giovanissimi quindicenni italiani, ha giocato d'azzardo nell'ultimo anno. Perché in Italia i numeri sono il doppio rispetto al resto d'Europa? Perché si gioca così tanto da noi?
1: Sicuramente il nostro è un paese dove la disponibilità del gioco è andata crescendo in maniera importante fin dai primi anni 2000. Basti pensare che la raccolta, cioè i soldi investiti nel gioco, sono decuplicati. Quest'anno sono stati spesi dagli italiani oltre 160 miliardi di euro nell'azzardo, il che vuol dire un po' dappertutto, e anche culturalmente è qualcosa che è estremamente diffuso, quindi certo. Nelle case si gioca, nelle case i genitori non hanno problemi a comprare il gratta e vinci piuttosto che a fare le scommesse, e questo fa sì che anche in casa diventi un qualcosa
0: normalità,
1: in cui ci si può avere una normalizzazione, e quindi anche i giovanissimi hanno accesso al gioco più facilmente magari che in altri paesi.
0: Allora sentiamo questo audio, questo messaggio.
2: Beh, il gioco d'azzardo rappresenta il 7% del PIL italiano, quindi evidentemente i ragazzi seguono ciò che vedono dai propri genitori, che se smettessero di giocare e spendere così inutilmente i loro soldi, lo Stato

0: così tanto come la raccolta. Mi spiego, se gli italiani spendono tanti soldi, è anche vero che la maggior parte di questi denari ritornano indietro nelle tasche dei giocatori in maniera non omogenea con quelle che sono le cosiddette vincite, cioè la maggior parte dei soldi investiti nel gioco, circa l'80%, ritorna non equamente distribuito fra i giocatori. C'è una quota parte piccola che è intorno al 10% che rappresenta l'erario, il resto invece sono i guadagni netti che fa l'industria del gioco, quindi stiamo parlando comunque di importanti somme di denaro che circuitano intorno al gioco d'azzardo e stiamo parlando di un'industria molto forte che ha tutto l'interesse a far sì che ci sia sempre più gente a giocare, quindi non credo che il nostro Stato fallirebbe se si aumentasse quello che diciamo sono le forme di protezione sui minori rispetto al gioco.
1: A noi interessa comunque la salute dei nostri ragazzi, stiamo parlando di
0: Assolutamente.
1: circa 90.000 adolescenti italiani, ma cosa significa concretamente per un quattordicenne essere dipendente dal gioco d'azzardo, avere una dipendenza da gioco?
0: Per un giovanissimo vuol dire aver perso il controllo rispetto a quelle che sono le priorità e il tempo da trascorrere facendo qualunque tipo di attività. A prescindere dal fatto che l'azzardo ha di per sé altre implicazioni, anche con il gaming, noi vediamo che circa il 15% degli studenti fra i 15 e i 19 anni hanno sviluppato una sorta di dipendenza dai videogiochi. Il
1: Certo.
0: 5% invece ha una fragilità per il gioco d'azzardo, al quale si aggiunge un altro 7%, quindi sono 135.000 quelli che già hanno un profilo di rischio per l'azzardo fra gli studenti delle scuole superiori. Le sto parlando degli ultimissimi dati ESPAD, quelli del 2025, quindi sono dati nuovissimi
1: Sì.
0: e sono tanti anche quelli che hanno una fragilità per quanto riguarda il gaming, quindi proprio il gioco online. Molti di questi le hanno entrambe e proprio perché c'è una sorta di, diciamo, di linea di continuità fra quelli che sono i videogiochi e l'azzardo, c'è un'ibridazione importante nei videogiochi rispetto all'azzardo attraverso le loot box, attraverso diciamo una serie di cose che succedono quando faccio il videogioco per cui mi spingono a investire soldi, a comprare cose, ad azzardare, così come le piattaforme online dell'azzardo sempre di più assomigliano a quelle dei videogiochi. Quindi c'è
1: Vero.
0: proprio una forte ibridazione. Le dirò di più: quello che stiamo osservando fra gli studenti, e ce lo raccontano sempre i dati ESPAD, è che molti di questi ragazzi non solo giocano d'azzardo e fanno videogiochi, ma molti si stanno lanciando anche nel trading online, che è un qualcosa che noi pensavamo essere solo di un mondo adulto, dei broker, delle
1: Certo,
0: persone
1: certo.
0: esperte di finanza. Invece ci sono moltissime piattaforme per il trading a cui si ha facilmente accesso anche con una carta prepagata e un codice fiscale prestato dai genitori, magari,
1: Sì, perché per
0: dove si
1: legge
0: possono
1: minorenni non possono né
0: assolutamente,
1: scommettere, no, non
0: assolutamente,
1: possono avere accesso a queste
0: assolutamente.
1: cose.
0: E questo è un altro problema.
1: Eh già.
0: Ritorno solo un attimo sul passaggio del trading
1: Sì,
0: perché credo
1: prego.
0: che sia importante. Ci sono molti ragazzi che ci hanno risposto che abitualmente fanno trading online e con questi ragazzi il problema è anche che i genitori sono contenti perché
1: Ecco.
0: mio figlio non perde tempo a giocare d'azzardo o a fare videogame,
1: Ad
0: ma
1: andare al
0: fa
1: campetto
0: trading.
1: a giocare a tirare un calcio al pallone, no,
0: No, quello è
1: quello
0: pericoloso.
1: proprio
0: Non se
1: utopia, quello è
0: dovessero buttare
1: pericoloso,
0: le ginocchia.
1: non si sa mai, non si è mai detto, non si è mai detto. No, è che spesso poi ci si accorge del problema quando la situazione è sfuggita di mano, no? Che
0: Assolutamente,
1: si accumulano debiti,
0: assolutamente.
1: anche pesanti, anche pesanti, anche cifre importanti,
0: Sì,
1: no?
0: non solo si accumulano debiti, ma anche diciamo ci si isola dal resto del contesto dei pari, perché poi questi
1: Sì.
0: sono ragazzi che perdendo il controllo rispetto all'esposizione che hanno in questi comportamenti, quindi spendendo moltissimo tempo giocando, siano videogiochi o siano giochi d'azzardo, smettono di stare con i coetanei, di fare

0: tutte quelle attività che sono attività in quelle fasce d'età così importanti
1: Certo.
0: per lo sviluppo della propria identità. E
1: Ma
0: questi
1: anche.
0: comunque, prego.
1: Prego, prego, concluda Molinaro.
0: Dicevo, questi comunque sono strumenti che in qualche maniera servono ai ragazzi anche per un'autoregolazione emotiva. Perché? Perché sanano l'ansia, perché hanno risposte immediate, perché io riesco ad ottenere diciamo, la tranquillità, la gestione della mia frustrazione vincendo, giocando, arrivando in fondo allo schema. E quindi diciamo che tutto un sistema che autoalimenta una problematicità che in quelle fasce d'età è abbastanza fragile, ecco.
1: Allora, leggo qualche messaggio. Elena da Pisa, ecco vicino a lei, scrive: ma lo Stato come fa a permettere che i videogiochi per bambini contengano dei meccanismi d'azzardo? Non dovrebbero vietarli alla radice prima che arrivino nei negozi? Dovrebbe, appunto. Roberto da Milano: io ho scoperto che mio figlio di 16 anni usava la mia PostePay a mia insaputa per scommettere sulle partite di calcio. Una bella sorpresa. Quando gli ho chiesto spiegazioni, mi ha detto che lo fanno tutti i suoi compagni di classe. Silvia da Bologna: dottoressa, noi in famiglia giochiamo ogni tanto a Superenalotto, facciamo il fantacalcio con gli zii. Questo basta a dare un cattivo esempio, a raddoppiare i rischi per mio figlio? Rispondo io, direi proprio di sì. Però, dottoressa Molinaro, anche le difficoltà economiche di una famiglia incidono, perché poi spesso i ragazzi vedono nel gioco l'unica via d'uscita magica, diciamo, per fare soldi facili, e a tutto questo si aggiunge anche la totale mancanza di educazione finanziaria. Diciamolo.
0: Assolutamente, assolutamente. E aggiungo che anche gli adulti a volte giocano perché la vedono
1: Certo.
0: come una possibile
1: Certo,
0: soluzione, quindi diventa un
1: non
0: po'
1: c'è dubbio.
0: ma ce lo raccontano tanti giochi, no? Il turista per sempre, tutti questi
1: Sì.
0: quei famosissimi tipi di giochi in cui io ho svoltato la vita se vinco. Quindi
1: Sì.
0: sicuramente un'educazione finanziaria sarebbe molto importante. Per poter far sì che i giovanissimi imparino quali sono le reali
1: Esatto.
0: priorità.
1: Esatto. Comunque la soluzione non è vietare lo smartphone, la soluzione è insegnare ai ragazzi a riconoscere i trucchi psicologici che queste piattaforme usano per tenerli incollati allo schermo. Ringrazio la dottoressa Sabrina Molinaro, dirigente del Laboratorio di Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari al CNR, sede di Pisa. Breve pausa e poi torniamo.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Cristina Testa, consulente Alleanza Assicurazioni di Bergamo. Allora, Cristina, che cos'è la pianificazione finanziaria?
10: Questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso. La pianificazione finanziaria è un processo con il quale andiamo ad analizzare i bisogni e gli obiettivi dei nostri clienti.

C'è stato un tempo in cui il giorno del 18° compleanno non era solo una festa con gli amici, era il giorno in cui si aprivano legalmente le porte della motorizzazione. Prendere quel pezzo di plastica rosa, che poi una volta era uno straccetto rosa chiamato patente, era il vero rito di passaggio, era il passaporto per la libertà. Significava poter chiedere le chiavi dell'auto ai genitori per uscire magari sabato sera, per conquistare i primi chilometri lontano da casa. Insomma, l'automobile non era solo un mezzo di trasporto, era proprio il simbolo dell'autonomia. Oggi, se entrate in una qualsiasi autoscuola, bene, lo scenario è totalmente cambiato. I banchi sono semivuoti, i ragazzi non hanno fretta, rimandano, aspettano i 20-22 anni, molti decidono proprio di rinunciare a prendere la patente. Quella scatola di metallo con quattro ruote che per i genitori rappresentava l'indipendenza, per i figli è diventata una sorta di scatola d'ansia. Mettersi al volante genera molto stress in moltissimi casi. Ci sono le scuse pronte, l'auto costa troppo, nelle grandi città ci sono i monopattini elettrici, c'è la metropolitana, c'è il car sharing, ma grattando sotto la superficie

dice: i motivi economici non bastano a spiegare questo storico passo indietro. La verità è che si è inceppato il meccanismo della crescita. Viviamo in una società iperprotettiva dove le famiglie tendono a spianare ogni ostacolo prima ancora che i figli possano vederlo. Abbiamo eliminato la frustrazione, abbiamo tolto il sapore del fallimento e così facendo abbiamo tolto ai ragazzi la possibilità di scoprire anche quanto valgono. La patente è rimasta una delle pochissime prove reali, prove d'esame, prove di vita anche, dove non puoi barare. O sai coordinare i piedi sui pedali e gestire l'imprevisto nel traffico, oppure non passi, no? Oppure vieni bocciato. E di fronte a questa barriera molti preferiscono non giocare, rimanendo protetti sul sedile del passeggero. Il rifiuto della patente è diventato lo specchio di una fragilità generazionale, il simbolo di una giovinezza che preferisce farsi cullare dalle comodità piuttosto che rischiare la fatica di diventare grandi. È un paradosso moderno questo, dove le automobili sono sempre più intelligenti, sempre più sicure, sempre più capaci di guidare da sole, ma i ragazzi evidentemente si sentono sempre meno capaci di stringere tra le mani il volante. Ed è proprio da questo blocco che dobbiamo ripartire. Perché quando un gesto normale come guidare si trasforma in una sorta di fobia generalizzata, il problema non è la macchina, ma è l'ansia di crescere. E come si esce da questo stallo? Come possono i genitori aiutare i figli a scendere dal sedile del passeggero e a prendere in mano le redini della propria vita? Ne parleremo tra qualche istante con un esperto di queste dinamiche, lo psicoterapeuta, il dottor Giorgio Nardone.

0: generazioni compiere 18 anni significava una sola cosa: prendere la patente di guida. Era il simbolo dell'indipendenza, era il simbolo del diventare grandi. Bene, oggi questo traguardo sembra aver perso il suo fascino. Solo un giovane su due vuole la patente appena maggiorenne, e oltre il 90% dice che mettersi al volante gli crea ansia, gli dà stress, proprio se lo fa star male. Dottor Giorgio Nardone, psicoterapeuta, autore del libro Panico al volante, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Allora, dottor Nardone, poco più di 10 anni fa quasi il 95% dei ragazzi correva a fare la patente a 18 anni e oggi invece siamo scesi al 50%. Perché guidare fa così paura ai ragazzi, ai giovani di oggi?
1: Beh, bisognerebbe prima di tutto riflettere su il fatto che l'insicurezza personale nei giovani di oggi è diventato quello che potremmo definire il mal del secolo. E sì. Molto spesso nascondono l'insicurezza con comportamenti di rifiuto, come i bambini che dicono non mi piace, ma semplicemente perché non gli riesce.
0: Quindi certo, è vero.
1: Oggi abbiamo proprio questa situazione. E quindi anche il simbolo dell'autonomia che tutti abbiamo vissuto, io mi ricordo
0: certo,
1: i miei 18 anni, no? L'auto era il simbolo di tante cose.
0: Della libertà, oggi, della libertà, certo. Si ricorda la nostra ribellione, la nostra voglia certo, di mordere la vita,
1: beh,
0: no?
1: Beh, ecco. Ecco, era proprio così. Adesso i giovani non corrono più verso l'autonomia e l'indipendenza, ma sono adagiati dentro famiglie iperprotettive, nella maggioranza permissive, una società iperprotettiva, iperpermissiva. Quindi non hanno quell'impeto a conquistarsi qualcosa, a essere qualcuno, a cambiare il mondo. E questo che veramente è un problema serio, tanto che deve sapere, prima del libro che avete pubblicizzato, io ho proprio pubblicato un libro sull'insicurezza giovanile, perché
0: ecco,
1: è proprio un problema importante.
0: Certo, certo. Ma molti ragazzi dicono semplicemente che l'auto non gli serve. Dicono: ma io preferisco il monopattino, uso i mezzi pubblici. È un po' un nascondersi questo.
1: Questo è proprio il voler autoingannarsi e dire è un mio rifiuto perché tanto ci sono altre cose alternative per non dichiarare la propria insicurezza. Però il dato che voi ha presentato prima, il 90% dei giovani ha paura di mettersi al volante perché gli mette ansia.
0: Certo.
1: E la paura, il panico della guida è diventata la fobia più frequente. Cioè, in forma severa ne soffrono più del 40% delle persone, in forma invalidante. Poi nei ragazzi c'è proprio il rifiuto. Inoltre c'è un altro aspetto che non va sottovalutato, che l'esame di guida è una delle pochissime prove rimasta rigida e difficile.
0: E certo. Infatti lo dicevo anche prima, lì o passi o sei capace o no.
1: La scuola è diventata sempre più facile, no? A tutti i livelli.
0: Sì.
1: Sa, io quando parlo spesso con giovani pazienti che fanno l'università e mi dicono che per gli esami non studiano più sui libri, ma studiano sulle sbobinature delle lezioni del prof, senza più un testo.
0: È vero.
1: Io che sono uno che è in pensione, ma sono stato un accademico, veramente rabbrividisco,
0: sì,
1: a pensare.
0: Io rabbrividisco a vedere mio figlio che fa le cose che lei sta raccontando adesso . E non mi capacito.
1: Esatto. E allora capisce che una situazione che è familiare, sociale, istituzionale di questo tipo crea nei giovani, perché non sono più sottoposti a prove da superare, a ostacoli che una volta superati ti dimostrano che sei capace, quindi sviluppi fiducia nelle tue risorse. Una società che spiana la strada a tal punto li rende, io uso un termine forte, deficienti, nel senso di deficere di quelle esperienze che ci formano, che ci plasmano.
0: È vero. Poi dopo tutto guidare non è un gesto naturale, richiede di coordinare le mani, i piedi, no? Attenzione, no? Ecco, dentro questa scatola di metallo nel traffico. E quindi un ragazzo che non è allenato alle difficoltà vede la strada proprio come un ambiente ostile, che risveglia l'ansia.
1: È pericoloso, per cui non si sente all'altezza, perché come ha ben sottolineato, imparare a guidare un mezzo è una competenza complessa che richiede ovviamente non solo di superare l'esame di guida, ma di guidare e prendere, come dire, sempre più agiatezza in certi gesti che si combinano finché tutto diventa automatizzato. Questo richiede uno sforzo, talvolta la frustrazione, superare il timore. E questo oggi i giovani purtroppo tendono a rifiutarlo.
0: Ma questa insicurezza profonda porta i ragazzi a due estremi, no? Da un lato rimandano continuamente le scelte di vita, come può essere appunto prendere la patente, dall'altro sfociano, per fortuna non sempre, ma succede, lo vediamo, in comportamenti violenti per dimostrare poi una forza che di fatto non hanno, no? È una reazione.
1: Lei sta, senza averlo letto, dicendo delle cose del mio precedente libro alla ricerca
0: della
1: sicurezza perduta. Sì, perché in quel libro io mostro i volti dell'insicurezza nei giovani, tra cui c'è l'eccesso opposto, la violenza per dimostrare quello che non sono. È sempre la violenza non leale, la violenza di tanti contro uno. E quindi anche questo è come dire un rapporto così difficile e antagonista a quello che erano nelle generazioni precedenti, dove c'è sempre stato lo scontro, no? Ma non così,
0: assolutamente.
1: Esatto. Quindi l'insicurezza conduce proprio a tutta una serie di varianti, tra cui ha anticipato la più frequente è il rimandare, il procrastinare, raccontando soltanto non mi interessa, non è così importante, lo farò e alla fine non lo fanno mai.
0: Poi adesso noi stiamo parlando nello specifico di patente, ma succede anche in tanti altri, in tante cose. Ma dottor Nardone, se l'ansia e il panico bloccano un ragazzo, una ragazza prima di salire in macchina, cosa dobbiamo fare? Cioè, qual è la prima mossa pratica per spezzare questo cerchio, questa paura?
1: Prima di tutto bisogna analizzare se è un disturbo fobico, vale a dire se la persona soffre di ansia elevata fino al panico, allora lì si deve fare proprio un intervento psicologico. Io da 40 anni lavoro su tutte le forme di fobia, abbiamo messo a punto dei protocolli specifici che ci permettono nell'arco, devo dire, di settimane, nemmeno di mesi, di sbloccare la situazione se è panico. Se invece è incapacità, allora c'è il coautore del libro, Siegfried Storr, ex campione di Formula 1, che ha i percorsi di guida sicura per insegnare la persona a guidare e acquisire sempre più competenza. Quindi, come dire, l'importante è capire se è un blocco fobico o se è proprio totale incompetenza. E quindi si può scegliere, a seconda di quello che è il problema, il percorso terapeutico o il percorso di apprendimento.
0: Abbiamo tanti messaggi e solamente 2 minuti per rispondere, quindi mi fiondo sui messaggi. Mio figlio ha 19 anni, non vuole sentire parlare di patente, dice che usa il car sharing, ma la verità è che si fa scorazzare da me o dalla madre, quindi è il padre che scrive, ogni volta che piove o esce la sera. Forse stiamo sbagliando noi.
1: Vede, qui siamo nell'esempio tipico della famiglia iperprotettiva e permissiva che fanno i maggiordomi dei figli, gli chauffeur dei figli. I genitori devono dire ok, diventa grande, quindi assumiti la tua responsabilità, diventa competente in una competenza che, per quanto ci possano essere mezzi e altre cose, è ancora oggi ineludibile. quella di
0: Elisabetta,
1: fare la guida.
0: Elisabetta da Este, Padova. Ho provato a dire a mia figlia di andare a piedi, ma viviamo in periferia, i bus la sera non passano, se non l'accompagno io rischia di rimanere isolata a casa. Come si fa a lasciarli a piedi in questa condizione? Beh, questa magari è una condizione particolare, però può fare la patente la figlia della signora Elisabetta di, di Este.
1: anche qui capite, c'è la scusante, poverina, se no non esce, ma è proprio quello stimolo lì che la renderà, certo, capace di fronteggiare una paura, è questo.
0: C'è chi solleva un altro problema, che è Lara. Ma se continuiamo a dire di non usare la macchina per via dell'inquinamento, i ragazzi non vogliono guidare, non vogliono la macchina perché vogliono città meno inquinate. Un po' se la racconta Lara?
1: Eh sì, direi che se la racconta parecchio, anche perché permettetemi una battuta un po' simpatica, ma come capita in tutte le COP ecologiche, poi si usano gli aerei, si usano le auto, sì, per andarci. Quindi no, associare questo mi sembra un po' troppo, come dire, benevolo, diciamo così.
0: È vero. Okay? Anche perché poi avere la patente non vuol dire avere la macchina di proprietà, no? Può essere anche un'automobile condivisa in famiglia, no?
1: Oppure un'auto ecologica. Quindi non è
0: oppure questo. Un'auto ecologica, appunto. Va bene, io la ringrazio, professor Nardone, Giorgio Nardone, psicologo, psicoterapeuta. Grazie per essere stato con noi. Abbiamo finito, check up è terminato. Check up ci risentiamo nel pomeriggio alle 16. Questo è Tutti ne parlano, la trasmissione del mattino con Vicky Mangone, che ogni tanto fa qualche pasticcio. Ci risentiamo nel pomeriggio.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. La principessa Kate Middleton è andata in visita a Reggio Emilia per vedere gli asili più belli del mondo. E in effetti sono asili nido, scuole dell'infanzia di cui si parla da decenni, che sono considerate un fiore all'occhiello della città e della regione. Io le conosco piuttosto bene perché le ho frequentate da bambino e già molti anni fa c'erano visitatori da tutto il mondo che andavano a guardare, osservare, farsi spiegare il cosiddetto Reggio Approach, che poi ha conquistato anche gli Stati Uniti e tante altre nazioni. C'è un elemento curioso però, il fatto che la principessa Kate, mentre ha giustamente guardato queste belle scuole e ha magari preso ispirazione da quello che si fa a Reggio Emilia, non sia stata coinvolta in nessuna riflessione, almeno io spero che sia avvenuto in privato, ma in pubblico non è successo, sui bambini che vengono tolti alle famiglie, non quelli che vanno all'asilo, quelli che vengono presi, diciamo così, in custodia dallo Stato. Sapete, in fondo è la stessa cultura che si vede lì di cura dell'infanzia, no? Lì c'erano grandi, a Reggio Emilia c'è stato un grande pedagogista come Loris Malaguzzi, e c'è sempre stata una cultura progressista e di sinistra che ha portato anche cose molto interessanti, soprattutto per lo sviluppo delle varie intelligenze dei bambini, che sono state studiate anche da Howard Gardner. Sempre in quella zona e sempre attorno a quelle idee c'è stato anche un aspetto negativo, un aspetto di ombra, che è l'idea molto antica, sempre progressista e sempre di sinistra, che sia in qualche modo lo Stato, no, che abbia la responsabilità non solo di assicurarsi che le famiglie non maltrattino i bambini, ma proprio di formare gli infanti, no, di creare questi uomini nuovi del domani. Ora io la sto forse un po' semplificando, ma le radici ideologiche sono esattamente quelle, le abbiamo viste nei grandi regimi socialisti del secolo passato, l'abbiamo visto anche in qualche regime, per carità, di destra, ma l'idea progressista di formare l'uomo nuovo è alla base di quello che poi diventa il modo di normare i comportamenti delle famiglie. Una sfiducia, devo dire, profonda e ovviamente in qualche modo pregiudizievole, no? C'è uno sguardo negativo per forza sulla famiglia, che deriva addirittura da Engels, che vedeva la lotta di classe svilupparsi appunto all'interno del nucleo familiare come origine di tutto: il padre che è un po' il padrone, poi i proletari che sono la moglie e i figli. E allora è curioso che si faccia grande pubblicità a questo modello e si vada proprio dalla città che sta vicino a Bibbiano, dove qualcosa negli anni è successo, e sta vicino anche a Modena, guarda caso, dove pure lì ci sono stati un po' di problemi con la sottrazione di bambini, e andare a visitare questa città. È la principessa d'Inghilterra, è uno dei suoi sudditi, i suoi cittadini, è nata a Trevelyan, il padre della famiglia del Bosco. È circolato in queste ore anche un appello alla principessa Kate. Non si sa quanto, diciamo così, originale, cioè quanto davvero proveniente dalla famiglia, quanto invece avanzato da chi le sta intorno. Il punto però è esattamente questo: quando facciamo vedere quel bel sistema sfavillante, che è sicuramente importante, ha prodotto ottimi risultati nel corso degli anni, beh, poi non ci dobbiamo dimenticare però l'altra faccia, il lato più oscuro, che è quello della dello stare sul collo delle famiglie, dei bambini, del verificare sempre che rispondano ai criteri stabiliti dal partito alla fine della fiera. Questo è un po' il nucleo molto pericoloso di quell'ideologia, e non è un caso che proprio in quelle terre, proprio lì attorno, ci siano stati dei casi molto brutti. Poi qualcuno ancora dice: ma Bibbiano non c'era niente. Beh, andate a rivedervi le carte del processo e le condanne, andate a rivedere quello che si discute ora in appello e quello che dice la PM Valentina Salvi, e poi magari vi fate un'idea diversa. Certo, ci sono state in primo grado delle condanne minori, lo abbiamo detto tante volte, minori di quelle richieste inizialmente, ma lì un sistema c'era e un'ideologia c'era, e c'era anche a Modena, e purtroppo c'è anche nel caso della famiglia del Bosco. E allora, mentre si celebra la visita di Kate agli asili più belli del mondo, bisognerebbe anche ricordarsi dell'altra faccia, di tutti quei bambini che, in nome della stessa ideologia che produce anche eccellenze per l'infanzia, vengono poi tolti a famiglie che sono giudicate inadeguate semplicemente perché non conformi.
2: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori di eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 11 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News. Buongiorno dalla redazione.
11: L'incontro a Pechino nel primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese ha evocato la trappola di Tucidide invitando a evitare il conflitto fra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale.
10: In totale, dalla mezzanotte di ieri, la Russia ha usato più di 1560 droni contro le nostre città e comunità. Lo denuncia con un post su X il presidente ucraino Zelensky. Queste non sono per nulla azioni di chi crede che la guerra stia finendo, aggiunge, spiegando che sono in corso le operazioni dei soccorritori a Kiev nel luogo di un attacco russo con droni che ha colpito un edificio residenziale di 9 piani. Il bilancio provvisorio confermato da Zelensky parla di un morto.
11: Sale a 6 il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sako Bakary del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati, un 20enne e 4 minorenni, tra cui il 15enne che ha confessato di aver accoltellato al morte il lavoratore agricolo. Oggi inizieranno gli interrogatori.
10: Dalle 4 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono impegnati per l'incendio di un'abitazione. Al momento sul posto sta operando la squadra di Maniago con un'autopompa e un'autobotte con ulteriori 2 mezzi e l'autoscala inviata dalla centrale di Pordenone. Una persona anziana è stata portata in salvo incolume dalla casa accanto. L'intervento tempestivo ha permesso di contenere le fiamme, evitandone la propagazione ad altre parti dell'edificio e alle strutture vicine. L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato l'ultimo piano e la copertura in legno del tetto. Sul posto anche i carabinieri.
11: Un gattopardo africano è stato avvistato e recuperato alle porte di Milano dopo diversi giorni di segnalazioni da parte dei cittadini. L'animale, un esemplare del felino selvatico originario dell'Africa centro-meridionale, considerato specie pericolosa, è stato individuato nel parco della Garbatella di Garbagnate Milanese, nell'Interland Nord del capoluogo lombardo.
10: Calcio, la Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva disposto lo spostamento della sfida tra Roma e Lazio da domenica alle 12:30 a lunedì 18 maggio alle 20:45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso presentato nelle scorse ore dalla Lega Serie A è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
12: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Next Economy.
15: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
16: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
17: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
18: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
19: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
20: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
21: Buongiorno a tutti, giovedì 14 maggio 2026, 11:06, partiamo con una nuova puntata di Next Economy. Naturalmente abbiamo aperto tutti i canali possibili sulla giornata che vede protagonisti Donald Trump e Xi Jinping, l'incontro che abbiamo anticipato ieri ovviamente tra il presidente americano e il presidente cinese. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner e non rivali, questo è quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping a Donald Trump mentre lo accoglieva alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per questa visita in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Tra poco faremo un po' il punto della situazione, faremo come sempre il punto della situazione dei mercati che sono ottimisti su questo incontro evidentemente, perché le borse europee si muovono in territorio positivo e ci sono stati anche dei nuovi record sui mercati, quindi tra poco ne parleremo. Il FTSE MIB, caro Jack Saglia, buongiorno, in regia 49.850 punti, e beh, ci stiamo avvicinando, però siamo ancora un po' lontanini da questa soglia psicologica dei 50.000 punti, parleremo anche di questo. Daniela Vindigni è pronta in redazione, voi siete pronti sicuramente all'ascolto. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp. Iniziamo con la prima canzone, è quella di Elton John e Dua Lipa, Cold Heart. La musica c'è sempre insieme alle nostre notizie. Tra poco partiamo con l'economia e la finanza.

Eccoci qui, 11:10, iniziamo la puntata di Next Economy di oggi. Allora vedo già i vostri messaggi al 334 11 11 622. Vi chiedo un favore: quando mandate vocali, ragazzi, cercate di stare nel minuto. Ho visto che è arrivato un messaggio per esempio da 3 minuti, impossibile, poi noi lo ascoltiamo fuori onda perché vi ascoltiamo sempre, però è un peccato poi non poterli utilizzare per ascoltare la vostra voce anche così mentre parliamo insieme, quindi per condividere. Grazie comunque perché ci siete. 334 11 11 622. Intanto partiamo con un riepilogo dell'evento su cui sono puntati tutti i riflettori, cioè l'incontro in Cina tra Donald Trump e Xi Jinping. È arrivato Donald Trump, gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner e non rivali, questo è quanto ha detto il presidente cinese mentre accoglieva Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti dal canto suo ha elogiato quello che ha definito il fantastico rapporto che ha con Xi Jinping. Questi sono stati i saluti iniziali del bilaterale. Ha detto di avere grande rispetto per Xi e la Cina, lodandolo come un grande leader. Trump ha detto anche a Xi che l'incontro è un onore come pochi altri che abbia mai avuto, avremo un fantastico futuro insieme. Allora, Xi Jinping però ha anche avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan, che era diciamo il nodo più spinoso, mettiamola così, venisse gestita in modo errato. Poi nel corso dei colloqui ha anche sottolineato che la questione di Taiwan è il tema più importante proprio nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti e che se gestita correttamente le relazioni tra i due paesi possono mantenere una stabilità generale. Ma attenzione, appunto, questo è l'avvertimento: se non gestita correttamente i due paesi potrebbero scontrarsi. E gli Stati Uniti da questo punto di vista hanno espresso un chiaro e fermo sostegno a Taiwan e quindi per ora insomma sembrano in linea, poi bisognerà vedere, attenzione. Poi Xi Jinping ha dichiarato che si aspetta che il 2026 sia un anno storico e di svolta che aprirà un nuovo capitolo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, ha sottolineato che i due paesi hanno più interessi comuni che divergenze, quindi diciamo che uno sono l'opportunità dell'altro, diciamo così. Dovrebbero essere partner, questo è stato detto fin dall'inizio, i legami economici sono reciprocamente vantaggiosi per entrambi le parti. La Cina si aprirà ancora più al mondo, ha detto Xi Jinping, le porte della Cina verso il mondo esterno si apriranno sempre di più e le aziende americane godranno di prospettive ancora più rosee in Cina. Allora, poi c'è stata questa stretta di mano, appunto Taiwan il nodo principale, queste sono le prime informazioni che arrivano. Comunque, insomma, ci auguriamo anche che emerga qualcosa, al di là di dire che è stato un colloquio positivo tra Trump e Xi Jinping, che emerga qualcosa che possa poi portare a delle risoluzioni in termini di pace. Allora, tra poco noi vediamo anche cosa sta succedendo sui mercati. Dunque, apriamo i grafici in tempo reale. Dicevamo c'è ottimismo da parte dei mercati per questo dialogo, no? Che comunque vabbè, sulla carta sta procedendo bene, però i mercati sapete anche altrettanto bene che hanno una loro logica e lo si vede anche da quello che è successo in queste ultime ore. Per esempio a Wall Street hanno corso nell'ultima contrattazione di ieri titoli tech, c'è stato un nuovo record di Nasdaq e S&P 500 a Wall Street, Nvidia, che è il titolo per eccellenza, il simbolo della intelligenza artificiale, ha continuato ad aggiornare i massimi, ha raggiunto in una seduta, pensate, 100 miliardi di capitalizzazione, quindi ancora tutta questa parte, no, tech del settore legata anche all'intelligenza artificiale che sta portando veramente ossigeno sui mercati. Record anche comunque in Europa, il FTSE MIB, lo abbiamo detto poco fa, che si avvicina continuamente alla soglia dei 50.000 punti e questi sono record, non vedeva questo livello da tantissimo tempo il nostro indice principale. In questo momento il FTSE MIB è in rialzo dello 0,73, il DAX guadagna l'1,32 a 24.420, il FTSE 100 è in rialzo dello 0,23, il CAC di Parigi dello 0,55, l'IBEX di Madrid dello 0,82. Tra poco partiremo proprio da questi mercati. È vero che c'è ottimismo per il colloquio positivo tra Trump e Xi Jinping, però insomma c'è molto altro, cioè capite bene che è quello che ci ripetiamo già da un po' di tempo. Naturalmente
Oggi analizzeremo anche altre questioni. Parleremo, l'ho anticipato poco fa, della Electrolux con l'annuncio di questo piano di ristrutturazione con 1700 esuberi e la chiusura di un sito di Cerreto che produce cappe da cucina, occupa circa 170 addetti, tra cui 68 operai e il resto impiegati. Una crisi che però non è un fulmine a ciel sereno, ma è il risultato di anni di errori strategici. Allora occorre soffermarci su questo. Poi parleremo di pensioni, o meglio pensione TFR, perché ci sono dei cambiamenti nel calendario, la portabilità è rinviata a ottobre 2026, però insomma la riforma della previdenza va analizzata, della previdenza complementare, perché è contenuta nella legge di bilancio. E poi parleremo di formazione, di istruzione e altro, insomma, quindi giusto per anticipare anche alcuni argomenti che andremo a toccare in questa puntata di Next Economy. Allora 334 11 11 622, tra poco, questo è il nostro numero di WhatsApp, tra poco cerchiamo di ascoltare anche i vostri messaggi, vi leggo, e tra poco partiamo dai mercati finanziari. Il tempo di ascoltare la canzone dei Maroon 5.

0: chiederti riguardo, prima da Vicky si è parlato dei siti per scommettere che crea queste ludopatie. Ecco, volevo sapere, ma lo Stato italiano quanto preleva da queste casse di questi magnati del gioco, che praticamente sono tutte società di alta finanza nei paradisi fiscali? Ecco, volevo sapere, quando si fanno queste manovre, perché non si va un po' a prelevare un po' lì? Gabriele da Milano.
1: Allora, grazie ai messaggi. Gabriele da Milano si riferisce a un argomento che è stato affrontato poco fa dalla collega Vicky Mangone, in Tutti ne parlano, si è parlato di gioco d'azzardo e poi anche un audio che è arrivato di Giancarlo da Cuggiono chiedeva un po' la stessa cosa, quindi evidentemente è un tema molto sensibile. Ma perché ho deciso di ascoltare in questo momento il messaggio? Perché si è fatto poi nella trasmissione di Vicky Mangone un parallelo anche con il trading, cioè chi fa trading online e tutto quello che abbiamo a disposizione per fare trading online, che spesso nasconde anche truffe e altro. Allora, intanto io posso dire che, stando ad alcuni numeri che ho trovato, nel 2024 lo Stato italiano ha incassato oltre 10,4 miliardi di euro dal gioco d'azzardo, a fronte di una raccolta complessiva, cioè di giocate totali, di circa 157 miliardi. Di questo gettito circa 9,17 miliardi provengono dal gioco fisico e 1,3 milioni dall'online. E pensate che confermano questi numeri l'Italia tra i primi mercati al mondo. Allora, buongiorno Enrico Jay, trader e formatore, bentornato.
2: Grazie Emanuela, buongiorno, grazie dell'invito.
1: Insomma,
2: a lei, alla redazione.
1: Grazie. Spesso il gioco d'azzardo è associato a, cioè, o meglio, il trading online è associato al gioco d'azzardo. Cosa dice a questo proposito? Ho fatto un po' un riassunto delle motivazioni per cui Gabriele ha mandato questo messaggio.
2: Sì, è vero, c'è questa associazione. E in parte può essere anche giusta, nel senso che molti di coloro che si avvicinano al trading online sono giovanissimi e quindi sono attratti, come per il gioco d'azzardo, sono attratti da ipotetici altissimi guadagni in modo molto veloce e con poca fatica. Questo è colpa un po' di tutti, nel senso che lei chiaramente è in prima linea, Emanuela, su questo. C'è una totale ignoranza e mancanza di educazione finanziaria, per cui quando parliamo di trading online dovremmo pensare che noi compriamo o vendiamo degli asset, ad esempio il petrolio, in base a degli studi, a delle statistiche, a delle notizie e così via, il che è molto differente come studio, come approccio rispetto al pensare che una squadra di calcio possa battere un'altra in un singolo evento, un qualcosa di molto più aleatorio.
1: Sì.
2: Eppure se noi prendiamo uno smartphone e andiamo sul sito di scommesse, uno qualunque, o andiamo su una piattaforma di trading online, ci sembra qualcosa di simile, sono molto colorate, sono molto invitanti, accattivanti, però di fondo, se ci fosse un po' di educazione finanziaria, probabilmente il trading online sarebbe visto in maniera un pochino più seria, come deve essere, perché effettivamente si tratta di mettere in gioco parte dei propri risparmi, ma investendo su quegli asset nei quali investono banche, fondi pensione, quando noi pensiamo all'oro che ha avuto dei rialzi, sì, importantissimi. Ebbene, il gold, l'oro, rispetto a squadre di calcio o campioni di tennis, sul gold tutte le banche centrali di tutti i paesi investono, quindi è sicuramente un alveo, un contesto,
1: certo,
2: più serio, lasciatemelo dire.

0: dopo 2 ore la vasca da bagno si riempie, quanti ettolitri, cioè cose che non ci sono mai servite, ci insegnavano i decametri.
1: E allora lei dice anche oggi forse bisognerebbe sostituire delle materie con altre che possono aiutare, no, in questo, al di là dell'educazione finanziaria. Però poi l'educazione finanziaria possiamo anche spacchettarla in tanti capitoli, il problema è che nessuno di questi capitoli poi è messo in evidenza. Giuseppe scrive: fare trading non è giocare al gratta e vince alle slot machine. Esattamente,
0: assolutamente,
1: così come quando si dice giocare in borsa, già è un'espressione che non va bene, o meglio, c'è chi gioca ma non è quello che bisogna fare, quindi
0: Allora io ho sempre sentito dire giocare in borsa e lo rispetto, nel senso che se io ho, e purtroppo non è la mia situazione, ma se io ho 10 milioni di euro, ok, e su 10 milioni di euro voglio investire 50.000 euro, quindi una percentuale irrisoria, in un titolo azionario che secondo me è un titolo folle, ma potrebbe essere una scommessa, e quindi sono conscio del rischio che corro e so benissimo che se i miei 10 milioni di euro diventano 9 milioni 950, a me non cambia sostanzialmente niente. Quindi quello è il concetto perfettamente legittimo di giocare in borsa.
1: No, vabbè,
0: perché
1: certo.
0: Tutti noi poi abbiamo
1: ha ragione, però sa dire giocare non rende l'idea, perché quando abbiamo a che fare con i soldi non bisogna giocare, no? Poi ci mancherebbe, ciascuno, insomma. La vede. Senta Jay, la grazie, volevo fare questa premessa perché ha interessato l'argomento e spesso erroneamente, ma non sempre, si associano, no, le due cose. Ma vorrei parlare di questi record dei mercati, abbiamo ancora qualche minuto. Al di là di questa soglia dei 50.000 punti che mi chiedo il FTSE MIB la raggiungerà, forse lei è stato uno dei primi a dirci qui che l'avrebbe raggiunta a breve, ancora è lì vicino ma non ci siamo. Però abbiamo visto ieri Wall Street ha chiuso la seduta aggiornando record assoluti di Nasdaq e S&P 500. Allora, mercati ancora sotto osservazione per questo?
0: Sì, mercati sotto osservazione. Ieri la spinta a Wall Street, a mio parere, è arrivata da Trump, che sembrava dovesse andare in Cina per risolvere alcune cose, invece è andato in Cina e si è portato sull'Air Force One il CEO di Nvidia. E quindi già lì capisci che non vai tanto a parlare di guerra, ok? Anche perché Trump dice: ma quale guerra? L'abbiamo già vinta, quindi diciamo che cambierebbe velocemente il discorso. Siccome c'erano dei dazi contro dazi, eccetera, eccetera, il CEO di Nvidia, secondo me, ha chiamato Trump e ha detto: amico mio, guarda che la Cina ha in tasca una marea dei tuoi tesori, cioè dei tuoi titoli di Stato. Sarebbe bene che noi continuassimo ad avere rapporti commerciali. Quindi Trump ieri ha dato il permesso alla Cina, a 10 importanti società tech cinese, di comprare i microchip, le famose GPU di Nvidia. Ed ecco che quindi si riapre il mercato ancora una volta. Quindi questi strappi, marcia avanti, marcia indietro, comunque alla fine portano sui mercati. Per cui quello che ha fatto ieri sera Trump è sicuramente importante, e gli Stati Uniti hanno autorizzato circa 10 aziende cinesi, sto leggendo, ad acquistare il secondo chip AI più potente di Nvidia. È chiaro che 10 aziende cinesi, diamo per scontato che siano 10 importanti aziende cinesi. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, accompagna Trump in Cina, alimentando le aspettative di un possibile accordo che sblocchi le vendite di questo microchip, che è l'H200 per i più curiosi, nel paese. E quindi ci sono soldi, c'è bisogno di velocità, data center, microchip sempre più veloci e potenti, e Trump si porta il CEO di Nvidia in giro.
1: Peraltro quindi, Nvidia ha continuato pure ad aggiornare i massimi, appunto dicevamo, record di Nasdaq, ha aggiunto in una seduta 100 miliardi di capitalizzazione. Vabbè, c'entrerà anche
0: ci rendiamo conto di cosa parliamo.
1: Appunto.
0: Fra pochissimi giorni, mi sembra il 20, ci sarà la nuova trimestrale di Nvidia. E questa forza dei mercati non viene minimamente scalfita dai dati economici, ossia questa mattina è uscito il dato dell'inflazione alla produzione di aprile degli USA. Allora, l'inflazione alla produzione è quanto costano di più le materie prime per i produttori, i quali vogliono guadagnare sempre di più, quindi questo costo che aumenta lo riverseranno sull'utente finale.
1: E certo, come no. E peraltro era uscita già anche il dato sull'inflazione che ha

0: massimi da un po' di tempo, quindi insomma quasi al 4% in America, no? E questo dice...
1: Allora, il dato esatto, il dato dell'inflazione di aprile è stato del 3,8,
0: sì,
1: e ha superato la crescita dei salari, che è del 3,6. Quindi attenzione, i soldi che tu prendi in busta paga non servono più,
0: appunto,
1: per comprare gli stessi beni del mese prima. Male, ma quello di questa mattina è un dato pauroso, perché ci si aspettava che si arrivasse come dato dell'inflazione alla produzione al 4, qualcosa, invece si è arrivato al 6, cioè c'è stato un rialzo dell'1,4% mensile, il triplo delle attese. Energia, dazi e servizi di intermediazione salgono come prezzi, e chiaramente tu hai uno stipendio che oggi ti permette di comprare meno cose, e in più l'energia, quindi petrolio, aumenta.
0: Certo.
1: Cosa succede? Che devi rinunciare ad altro.
0: Assolutamente, sì, è sempre quello, però come ha detto lei il mercato, cioè le notizie sui mercati non si incrociano con queste. Senta, 50.000 punti sto FTSE MIB ci arriva in 15 secondi, qua, cioè, ci dica, perché siamo qua tutti ad attenderlo.
1: Allora, sicuramente ci arriva, io sono stra convinto, però teniamo presente che fra pochi giorni molti titoli staccano il dividendo.
0: Ah, allora scenderà,
1: quindi...
0: Cioè, ci deve arrivare a breve. Adesso quanto è il FTSE MIB? Aspetti, poi
1: io sono straconvinto che ci arriverà, perché in questo momento, eccolo qua, lo andiamo a prendere, è a 49.839.
0: Esatto.
1: Quindi diciamo che probabilmente ci arriva. Però
0: se ci arriva
1: ovviamente...
0: prima dell'una la richiamiamo, Jay, facciamo così almeno la interpelliamo.
1: La vedo durissima perché già è tirato, però ben volentieri.
0: Va bene, grazie Enrico Jay, trader formatore Scatta col Trend. E allora noi ovviamente monitoriamo sempre i mercati, tra poco altre notizie, tra poco parliamo anche della crisi di Electrolux, insomma esuberi e chiusura di uno stabilimento, una crisi industriale che riguarda tutta l'Italia. Vi aspetto.
2: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
4: Eccomi ancora con voi, 11.33 minuti. Naturalmente abbiamo iniziato poco fa la nuova puntata di Next Economy insieme fino alle 13 e insieme anche ai vostri messaggi con input diversi. Poco fa abbiamo parlato dei mercati, abbiamo parlato anche insomma dell'approccio che spesso sbagliato ovviamente abbiamo nei confronti del trading. Gli italiani, scrivete, vivono nel 1800, pensano che chi fa trading è un traffichino e non uno che studia cose complesse, appunto. Diciamo che per fare le cose fatte bene bisogna avere una formazione, eh? Quelli che ci dicono ma sì, è facile fare quella roba lì, intanto A non l'hanno mai provata, B non la fanno bene, niente è facile, ed è vero, no? Quindi assolutamente sì. E poi ci sono altri messaggi che ci riportano sul discorso dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, tra poco li leggo, e qualcuno che già scrive sul caso di Electrolux, di cui tra poco parleremo, perché quella annunciata ad Electrolux non è soltanto una ristrutturazione aziendale, ma è un segnale di una crisi industriale che sta colpendo gran parte della manifattura, in particolar modo poi alcuni settori come quello degli elettrodomestici in Italia e in Europa. Allora ascoltiamo la canzone degli Strambella e poi ripartiamo. Sometimes

E allora, nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Beh, dopo anni, ma soprattutto insomma da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, queste tensioni commerciali si sono fatte più intense per il discorso dazi. Non dimentichiamo che questo è il primo viaggio americano di un presidente americano in Cina dopo quasi 9 anni ed è stato costruito attorno a una parola chiave che è condivisa da entrambe le delegazioni: stabilità, anche perché sul tavolo ci sono dei dossier fondamentali. Parti dazi, le relazioni commerciali, ne abbiamo parlato anche poco fa con il nostro primo ospite, ma poi tutto il tema geopolitico della crisi in Medio Oriente, della crisi in Iran, dello stretto di Hormuz. Pare che i due, vabbè, non poteva essere altrimenti, ma comunque si siano trovati d'accordo, no, sulla necessità di agire subito sullo stretto di Hormuz. Comunque Xi Jinping ha accolto Donald Trump con una lunga stretta di mano proprio ai piedi della grande scalinata del palazzo e ci sono stati gli inni nazionali eccetera eccetera. Comunque, a parte questo, i due hanno affrontato queste tematiche. Allora, peraltro, Xi ha evocato anche la trappola di Tucidide, che è un'espressione che va a definire la possibile tendenza che porta alcune tensioni politiche per la supremazia proprio tra entità statali a sfociare poi in una vera e propria guerra. E ha parlato di un bivio, un momento segnato dalle turbulenze internazionali. Il presidente cinese ha detto che l'America e la Cina non devono essere rivali, ma devono essere alleati, anzi partner. Questa è la parola che ha utilizzato. Ha auspicato che insomma quest'anno possa diventare un anno decisivo proprio per il rilancio delle relazioni bilaterali. Anche Donald Trump, che alla vigilia di questo viaggio aveva comunque detto a noi non importa nulla della Cina, cioè sapete, questo è un po' il modo di procedere, di fare di Trump, ha risposto con toni sicuramente un po' più concilianti. Ha definito la visita in Cina un onore come pochi e poi ha elogiato pure Xi Jinping definendolo un grande leader. Sapete che peraltro, ne abbiamo parlato anche poco fa, Trump è andato in Cina con questi imprenditori statunitensi che fanno parte della delegazione e che dice sono proprio loro che rappresentano un segnale di fiducia verso Pechino. Noi abbiamo i migliori imprenditori del mondo, quindi il fatto, dice Trump, che io sia venuto qua con loro dimostra che abbiamo molto rispetto verso la Cina. Comunque, il cuore del summit resta sicuramente economico, quindi dazi, l'abbiamo detto, Trump punta a ottenere una maggiore apertura del mercato cinese alle imprese americane, questa è la sua primissima richiesta. E poi arriva, abbiamo detto poco fa, no, dazi, quando c'è in vigore, ricordiamolo, una tregua commerciale raggiunta lo scorso ottobre. Quindi anche qui politica dei dazi, ricordiamo che la Cina aveva risposto limitando l'esportazione di terre rare. È arrivato peraltro un messaggio poco fa da Enrico, eccolo qua, Enrico da Roma, che scrive un po' di cosette a proposito di questo incontro. Taiwan sarà un banco di prova formidabile per quanto concerne le relazioni America-Cina. Entrambi hanno gli occhi puntati soprattutto sui materiali necessari ai chip delle batterie, alle tecnologie necessarie a produrle, in cui Taiwan sembra eccellere. Poi c'è la questione spinosa dell'autonomia rivendicata dal paese, infatti hanno parlato anche di Taiwan, ma che la Cina considera parte della sua geografia naturale. Poi, per non parlare ancora, scrive Enrico, delle forniture di armi che Taiwan richiede all'America, tanta carne al fuoco, ed è assolutamente così, tanta carne al fuoco. Taiwan sicuramente è uno dei nodi principali, ma indubbiamente anche delle relazioni commerciali, perché se Trump dice la Cina è un paese importante, sa che lo è davvero, cioè per tutte le ragioni legate proprio alle terre rare, alla tecnologia, insomma parliamo delle due superpotenze per eccellenza. Allora, mercati comunque vanno bene, l'economia un po' meno, lo abbiamo detto poco fa, e a questo proposito tra poco parleremo della crisi Electrolux con questo annuncio, insomma, non proprio conciliante per tutti i lavoratori.

0: E già sono arrivati dei messaggi a proposito del caso della Electrolux al 334 11 11 622. Leggo il messaggio di Luca che scrive: Electrolux può piangere se stessa, da marchio di prestigio negli anni ho notato un crollo qualitativo incredibile negli apparecchi che ho avuto, ovviamente i lavoratori sono incolpevoli ma a un certo punto l'ho evitato. No, ma infatti questo è uno dei passaggi cruciali poi nella storia di Electrolux, perché lo ascoltavo in questi giorni attraverso alcune trasmissioni e hanno parlato molti lavoratori, dicevano all'inizio c'era veramente prodotto di qualità, anzi dovevamo superare noi stessi proprio per far sì che il nostro prodotto, l'eccellenza del Made in Italy, venisse riconosciuto all'esterno. Poi con la competizione che si è fatta sempre più importante invece abbiamo abbassato anche la qualità e quindi diciamo siamo stati consapevolmente attori in questo processo di espansione di altri mercati, no? Perché adesso si parla del mercato cinese, del fatto che insomma in qualche modo nel corso degli anni noi siamo rimasti fermi, invece altri paesi ci hanno superato, non solo diventando più competitivi a livello di prezzo ma anche di qualità, appunto, questo è chiaro. Allora grazie per i vostri messaggi e parliamo proprio di questo, del piano presentato dalla multinazionale svedese che segue la dichiarazione di chiusura dello stabilimento ungherese e prevede per l'Italia circa 1700 esuberi su 4500 addetti complessivi, la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, la cessazione della produzione di lavastoviglie nello stabilimento friulano di Porcia, che a questo punto dovrebbe concentrarsi solo sulle lavatrici, poi ancora la cessazione della produzione di piani cottura e gas nello stabilimento di Forlì e poi tagli, insomma, per il momento non meglio specificati in altre fabbriche, Solaro, Susegana e poi uffici, centri ricerca. Ovviamente è un annuncio pesantissimo che coinvolge tutti i siti italiani del gruppo e che apre enormi interrogativi sul futuro industriale del paese, perché io credo che la crisi Electrolux non sia neanche un fulmine a ciel sereno ma il risultato di anni di errori strategici. Diamo solo questo numero, poi presento e saluto il mio ospite: un mercato europeo che è crollato del 21% dal 2021 e poi abbiamo questa concorrenza asiatica, soprattutto cinese, che insomma si è fatta sentire. Buongiorno a Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, appunto, è un fulmine a ciel sereno questo o no? E poi parliamo solo della ristrutturazione aziendale, ma di una vera e propria crisi industriale che sta colpendo la nostra manifattura, in particolare in questo caso il settore degli elettrodomestici in Italia e anche in Europa, appunto.
1: Ma ciel sereno non lo era, perché noi qualche settimana fa abbiamo mosso delle preoccupazioni enormi nei confronti del gruppo, perché avevamo notizie rispetto all'operazione in Canada e negli Stati Uniti che vedeva la costituzione di una nuova società con la compartecipazione di Electrolux e della multinazionale cinese Medea, e questo ci aveva fatto preoccupare rispetto alle conseguenze che potevano determinarsi sul mercato europeo. Abbiamo sollecitato l'azienda a parlare in maniera chiara rispetto a questa operazione, se era un'operazione che avrebbe riguardato anche l'Europa, ce l'ha negata, ma poi si è presentata con un conto salatissimo, perché come ben veniva rappresentato prima stiamo parlando di una riduzione di circa il 40% della forza occupazionale nel nostro paese, e quindi quando si interviene in questo modo significa che si sta costruendo le condizioni per smantellare la presenza industriale in Italia. La situazione è molto grave, perché tutto parte dal fatto in cui ci si pongono degli obiettivi rispetto alle marginalità e da lì si declinano tagli, licenziamenti e chiusure di stabilimenti, perché questo è il disegno, perché non ne vediamo altro motivo, perché tutti gli stabilimenti erano stabilimenti che stavano sviluppando volumi, addirittura a Solaro, nello stabilimento in provincia di Milano, c'era una forte presenza di lavoratori a contratto a termine con proroga dei contratti fino al mese di agosto, veniva prospettata addirittura la conferma di parte di questi, c'erano le situazioni anche di straordinario in corso, e quindi non avevamo una situazione in cui si stava facendo cassa integrazione, quindi una situazione di difficoltà che si trascinavano nel tempo. È tutta un'operazione volta a dire dobbiamo recuperare le marginalità rispetto alle difficoltà della multinazionale a livello generale, quindi certo, imponiamo sacrifici attraverso chiusure e delocalizzazione. Questo è il modo per partire sbagliati, perché per partire giusti bisogna porre le questioni e affrontarle anche con il governo, quali sono le questioni che possono ridare competitività e recuperare in termini di efficienza, di qualità, e quindi aprire un confronto, non agire in questa maniera.
0: No, no, ma io sono d'accordo, lei ha detto un modo per partire sbagliati, anche se siamo partiti già da tempo, perché io ho iniziato dicendo non è un fulmine a ciel sereno, perché in realtà quello che stiamo osservando oggi, non solo sull'Electrolux, perché poi ci sono altri casi, no? È il risultato di anni di errori strategici. Lei ha parlato di delocalizzazione, appunto. Allora, poi le leggo anche un messaggio che è arrivato. Ovviamente dobbiamo unire un po' tutti i puntini. Per esempio, Electrolux ha attivato nel corso degli anni queste strategie di delocalizzazione, ha spostato parte della sua produzione in Asia e anche in Europa orientale. Questa strategia, se vogliamo chiamarla così, ovviamente è partita con l'obiettivo di ridurre i costi, perché poi qui c'è un altro tassello, il costo del lavoro, i costi di produzione che sono molto più alti in Italia rispetto ad altri paesi, però ha contribuito anche alla crisi competitiva del settore, perché se inizialmente ha ridotto i costi, nel mentre ha, come dire, addestrato altri paesi a lavorare bene come lavoravamo solo noi una volta. Quindi una volta paesi come la Cina non riuscivano a essere competitivi perché noi eravamo il meglio, invece adesso ci hanno superato, approfittando del fatto che in Cina, ad esempio, prendiamo la Cina ma anche in altri paesi, le tutele per i lavoratori e per tutto il resto sono inferiori, quindi si può lavorare a minori costi. Allora il messaggio provocatorio che è arrivato è: perché dovrebbero continuare a mantenere la produzione in Italia con quello che costa il lavoro? I bulloni sanno girarli anche altri. Questo è molto, come dire, forte come messaggio, però
1: è un problema che abbiamo da parecchi anni, non è una novità, appunto, che la Cina ha salari più bassi, ha un intervento da parte dello Stato significativo e importante.
0: No, ma non è una novità che l'Italia non fa niente per ridurre il costo del lavoro, per ridurre
1: infatti, giustamente, come diceva lei, noi abbiamo posto il problema di una politica industriale che manca, perché abbiamo attivato, pensi, il tavolo dell'elettrodomestico prima della crisi di Beko. Cioè Beko era la multinazionale turca che ha rilevato la ex Whirlpool. Prima di quella data noi abbiamo attivato un tavolo al ministero dicendo dobbiamo fare in modo che oltre al tavolo dell'auto, della siderurgia, anche l'elettromestico affronti qual è l'iniziativa a mettere in campo per renderlo competitivo, per fare in modo che si mantengano le produzioni nel nostro paese. Abbiamo fatto il primo incontro, c'è stata le prime dichiarazioni di intenti da parte del governo, e poi sono due anni che non vediamo un'altra occasione di confronto su affrontare i nodi per dare comunque una prospettiva di un settore che ovviamente non è più il settore che avevamo molti anni fa, ma è comunque un settore che porta con sé numerosi lavoratori. E quindi c'è anche un problema di politica industriale che il paese non sta facendo, perché abbiamo problemi sull'auto, si taglia il fondo dell'auto e non si fa altro, si aspetta solo che l'Europa cambi la normativa sulla CO2, mentre servono gli investimenti. Sull'ILVA e sulla siderurgia abbiamo situazioni di sofferenza che si trascinano ormai da 14 anni, nell'ultimo anno addirittura non vediamo una concretizzazione di una strategia che vada a rafforzare quel settore. È chiaro che sommando tutte queste cose, noi parliamo di un'emergenza industriale che tra l'altro era stata già evidenziata da parte di Draghi quando era stato incaricato da parte della von der Leyen a stilare un'analisi puntuale del settore industriale, perché è chiaro che c'è un tema grande come una casa che passa attraverso cosa fa l'Europa rispetto a una situazione che da una parte con i dazi degli Stati Uniti, dall'altra la Cina col surplus produttivo e quindi la possibilità di abbassare i costi rispetto ai prezzi, rispetto alle condizioni, perché noi di fatto non abbiamo gli stati che attuano una politica industriale. Se lo fanno, incappano nei meccanismi di limitazione del patto di stabilità.
0: Si è fatto esatto, burocrazia, regolamentazione, no? Ecco, appunto.
1: Però il problema è che bisognerebbe, adesso finisce pure il PNRR, quindi le condizioni di investimenti che potevano essere esercitati vengono ancora meno. Il tema è se l'Europa decide di dotarsi di una forza che gli consente di recuperare anche quei pezzi di delocalizzazione che sono stati attuati, perché tutto il tema della componentistica, noi di fatto gran parte la importiamo, soprattutto quella collegata alla microelettronica. Il nostro paese non ha più l'autonomia su queste tipologie di prodotti. Con la guerra nell'Iran aumentano i prezzi, e quindi non è poi tanto il costo del lavoro, c'è tutto quello che
0: certo, il costo del lavoro diciamo che è storicamente il fattore più rilevante, cioè perché quando parliamo di differenziale salariale, no? L'Italia, tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, ovviamente se si va da altrove questo consente un risparmio sul costo della manodopera, però poi le ha citate anche lei, c'è il costo di produzione, minori costi per l'energia, le materie prime, gli affitti dei siti produttivi, poi abbiamo minore pressione fiscale, una burocrazia, una regolamentazione più agili, cioè si cerca inevitabilmente una maggiore rapidità, no? Ecco, nelle autorizzazioni.
1: In Ungheria non è che hanno il costo del lavoro altissimo, il più alto dell'Italia, però chiudono.
0: Certo, ci sono anche tutte. Diciamo che noi abbiamo tutta una combinazione di cose, no? Poi in altri paesi ci sono maggiori incentivi, cioè nel senso per chi investe, no? E sul posto leggevo anche che c'è, per esempio, il modello francese, si sta pensando a una legge antidelocalizzazione sul modello francese, cioè queste proposte per imporre alle aziende l'obbligo di cercare prima un acquirente per la fabbrica, cioè prima di chiudere e licenziare, ecco, con sanzioni in caso di mancata cooperazione. Poi ci devono essere, per esempio, incentivi al reshoring, molte aziende decidono di tornare, però chiaramente torni se trovi meno tasse, potenziamento dell'innovazione, insomma. Allora,
1: bisogna, ad esempio, sull'elettrodomestico bisogna interrogarsi, perché è chiaro che l'elettrodomestico viene dalla Cina, l'acciaio è composto da che cosa? Da una produzione che non è attenta all'ambiente, ad esempio, mentre quella europea ha una serie di vincoli, quindi i costi sono maggiorati, e quindi anche su questi aspetti bisognerebbe far chiarezza. È chiaro che non siamo nelle condizioni di un libero mercato, perché se uno fa l'analisi dicendo no, le produzioni vadono dove c'è minor costo, libero mercato, no, perché quando ci sono dietro gli stati che fanno operazioni di surplus produttivi, investimenti importanti e significativi come vengono spesso attuati in Cina, oppure operazioni come i dazi, è chiaro che si fa una partita in cui le regole del gioco cambiano a seconda quali sono i soggetti da cui provengono le produzioni, quindi tutto diventa più complicato.
0: Senta, Uliano,
1: bisogna ripensare anche come l'Europa si approccia a tutto il tema dell'antitrust, come si approccia al tema degli investimenti, agli aiuti di Stato, cioè è impossibile decidere se domani vediamo anche con Ilva le difficoltà che il governo ha nel finanziare la gestione ordinaria, perché c'è il rischio che l'Europa ponga il problema sul fatto che quelli non sono prestiti ma sono aiuti di Stato. Questi problemi la Cina non li ha.
0: No, peraltro io mi sono andata a cercare anche altri dati, cioè in Italia è più costoso e pure, lo dicevamo, burocraticamente complesso rispetto alla media estera, per esempio aprire una startup, costi di avvio delle startup sono fino a 10-15 volte superiori a paesi come Germania e Francia, e una burocrazia del 65% più pesante, cioè ragazzi, poi è normale, passatevi, no? Senta Oliano, però le faccio un'ultima domanda, abbiamo un paio di minuti, però allora non è che abbiamo sbagliato al di là di queste strategie e del fatto che siamo immobili, siamo fermi e non riusciamo a competere per tutte le ragioni che abbiamo messo sul tavolo, ma appoggiarsi alla Cina non è un errore ancora più strategico, visto che parliamo di un paese che non ha i nostri stessi paletti, al di là del fatto che noi dobbiamo alleggerirli i nostri, no? Come detto, a livello etico, cioè, le posso fare questa domanda, abbiamo sbagliato anche qui? Mi verrebbe da dire troppo comodo a questo punto piangere sul latte versato?
1: Ah, è chiaro che la Cina in una prima fase ha fatto un'operazione in cui faceva accordi con le aziende, facilitava l'insediamento, perché ha attuato di fatto un trasferimento di tecnologie e conoscenze che non aveva, chiaro che poi ha un mercato importante, ha utilizzato questa leva significativa. Noi dovremmo fare la nostra partita da questo punto di vista. I temi di carattere democratico purtroppo ci si presentano non solo con la Cina ma con tanti paesi, perché
0: certo.
1: La dimensione delle libertà sindacali, che sono quelle che sono l'elemento di garanzia per fare in modo che i lavoratori migliorino le loro condizioni, purtroppo vedono parecchie situazioni drammatiche in giro. Ci sono ancora i sindacalisti schiaffati in prigione oppure anche uccisi in alcuni paesi, quindi questa situazione è una situazione che comunque c'è nel contesto. Noi dobbiamo cercare di agire e mettere in protezione il nostro sistema industriale, questo è importante, lavorando sulle leve che oggi non ci consentono di avere una competizione adeguata e soprattutto non ci consentono di giocare una partita a pari costo. Poi è chiaro che per noi diventa fondamentale sulla questione per quanto riguarda questa importante realtà di Electrolux, che vengono ritirate immediatamente questo piano, perché per noi bisogna partire dalla parte giusta, e quindi il 25 di maggio, quando incontreremo il ministero, chiederemo appunto che venga ritirato il piano e si
0: certo.
1: apre una discussione.
0: Sì, infatti
1: nuova,
0: è stato definito un piano, esatto. È stato definito un piano irricevibile. Intanto grazie a Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL. Luca scrive: la partecipazione statale cinese è molto attiva, non si può impedire, una partecipazione europea paritaria diventa indispensabile se si vuole combattere sullo stesso ring. Io ho detto in più occasioni, l'Europa deve essere uno scudo industriale, non un arido regolatore, perché così non protegge la produzione locale, perché abbiamo norme più rigide, ma le norme più rigide devono essere nei confronti degli altri, non per noi, altrimenti no, l'abbiamo definito più volte un dazio. E poi altri incentivi, ma insomma l'abbiamo detto e torneremo a parlarne. Intanto ci separiamo per una pausa perché la linea deve andare alla redazione, sono le 12 e poi torniamo con la seconda ora di Next Economy. Grazie per i vostri messaggi al 334 11 11 622.
2: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, ancora accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev, a seguire Medvedev l'Andaluz. Già in semifinale Luciano Darderi, che domani se la vedrà col norvegese Rud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
5: Eccoci con la seconda ora di Next Economy, 12.05, giovedì 14 maggio 2026. Allora, seconda ora molto molto intensa, perché tra poco parleremo di pensioni e TFR, perché cambia il calendario, la portabilità è rinviata a ottobre 2026, parleremo della riforma della previdenza complementare che è stata delineata dalla legge di bilancio che interviene sul rapporto tra lavoratori, TFR e fondi pensioni. E poi, tra le novità, ne avevamo già parlato, più significative, c'è la possibilità di trasferire le nuove quote di trattamento di fine rapporto verso forme pensionistiche scelte dal lavoratore, appunto il tema della previdenza complementare. Poi parleremo anche però dell'Italia, che è il paese europeo che investe meno in istruzione, spende circa il 3,9%, 4,1% del PIL, siamo ben al di sotto della media europea del 4,7%. Il dato è ancora più preoccupante se si pensa che è rimasto costante, o meglio l'andamento degli ultimi 20 anni non ha portato segnali di miglioramento, anzi non solo è rimasto uguale, ma abbiamo una spesa che è stata progressivamente ridotta. E voi state continuando giustamente anche a scrivere a proposito del tema che abbiamo affrontato poco fa, del caso Electrolux. Abbiamo parlato insomma del degrado industriale del nostro paese, perché poi Electrolux è solo un caso, no? Che ci porta a ragionare sugli errori strategici che abbiamo fatto in anni addietro. E insomma, quindi continuate, perché poi ci tornerò. Ora abbiamo cambiato argomento, però sapete che i vostri messaggi non vanno perduti, anche se non li leggiamo, servono a me e alla redazione per approfondire ulteriori argomenti. Allora, ascoltiamo la canzone di Miles Smith e poi partiamo con il discorso della previdenza.

0: Allora, la riforma della previdenza complementare delineata dalla legge di bilancio 2026 interviene, come stavamo già anticipando poco fa, sul rapporto tra lavoratori TFR e fondi pensione. Tra le novità che è stata messa più in vista e più rilevanti c'è la possibilità di trasferire liberamente le nuove quote di trattamento di fine rapporto, appunto il TFR, verso forme pensionistiche che possiamo scegliere da noi. Però ci sono stati dei cambiamenti, perché la recente legge di conversione del decreto legge PNRR ha inciso su quelli che sono i tempi di attuazione della misura e quindi è stata rinviata l'entrata in vigore. Sostanzialmente cambia il calendario, quindi vogliamo capire un po' che cosa cambia, ribadendo anche qual è il punto di partenza. E lo chiediamo, ne parliamo con Alessandro Ferone, esperto previdenziale Pension Exit. Buongiorno Ferone.
1: Buongiorno Ferone.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Bentornato. Abbiamo però un fastidioso ritorno, forse adesso no, perfetto, sentivo la mia voce quindi non riuscivo a sentirla bene, provi a risalutarci Ferone, vediamo se adesso è tutto ok.
2: Sì, mi sentite?
0: Oh, adesso
2: buongiorno,
0: sì, adesso okay. La sentiamo molto bene, grazie.
2: Perfetto.
0: Allora, parliamo appunto di pensioni TFR, magari ribadendo, facendo un po' una premessa sulle cose che sono effettivamente state previste dalla legge di bilancio 2026 e se è cambiato il calendario e come, e soprattutto quali sono le informazioni utili per chi ci segue, visto che parliamo di previdenza. Ferone.
2: Sì, assolutamente. Allora, diciamo che quest'anno c'è stata una riforma, o comunque è stata approvata una riforma abbastanza, direi, strutturale del sistema della previdenza complementare. E diciamo quello che è un po' all'ordine del giorno è un rinvio di una certa operatività che era prevista dalla riforma, quindi non andrà più in vigore da luglio, ma è stata posticipata al 31 ottobre. Ma stiamo parlando però di una parte di quella che è la riforma, quella relativa al trasferimento del TFR e la conseguente partecipazione del datore di lavoro nell'aumentare, diciamo così, nel contribuire ad aumentare, diciamo così, il rendimento, quindi il capitale che poi viene accumulato in questo TFR. Quindi sostanzialmente facciamo una piccola premessa, direi,
0: sì,
2: perché magari
0: sì,
2: non tutti gli ascoltatori
0: hanno
2: per scontato, chiaramente.
0: Uh-huh.
2: Allora, attualmente noi sappiamo che i contratti nazionali che vengono applicati alle varie categorie di lavoratori prevedono chiaramente un accantonamento nel fondo previsto, il fondo negoziale previsto dal contratto di categoria. Perfetto. È possibile secondo accordi contrattuali nazionali aumentare anche volontariamente il contributo parte del lavoratore, che conseguentemente, diciamo così, comporta anche un ulteriore contributo da parte del datore di lavoro. Quindi sostanzialmente se si seguono determinate procedure e chiaramente un investimento ulteriore da parte del lavoratore volontario,
0: sì,
2: è possibile chiaramente ottenere una sorta di moltiplicatore di questo versamento. Quindi le percentuali chiaramente poi del contributo variano da contratto a contratto, quindi chiaramente lì si deve andare anche a fare una valutazione settore per settore. Questa era una prerogativa però fino ad oggi ancora attualmente in vigore, visto la proroga dell'operatività al 31 ottobre, è ancora in vigore quindi questa situazione. Quindi sostanzialmente è previsto dai contratti, sostanzialmente dai contratti nazionali e quindi dai fondi negoziali o i fondi aperti. Sostanzialmente questa nuova riforma va a cambiare un po' questo paradigma.
0: Appunto.
2: Consentirebbe,
0: cioè, sotto
2: ai
0: il profilo pratico, no? Cosa succede?
2: Sotto il profilo prettamente,
0: sì,
2: operativo,
0: sì,
2: sostanzialmente c'è la possibilità di trasferire sostanzialmente questo capitale in un fondo di propria scelta, okay, del lavoratore, quindi non siamo più vincolati al fondo legato al contratto nazionale, ma si può anche uscire da quel contesto e mantenere la condizione di maggior favore anche del contributo ulteriore del datore di lavoro. Quindi il datore di lavoro deve poi contribuire anche nel fondo esterno a quello del contratto nazionale, quindi quello di scelta del lavoratore, una cosa che fino ad oggi non era prevista assolutamente. Quindi chiaramente io lavoratore decido di optare per un fondo di mia scelta, un,
0: sì,
2: fondo di mia preferenza,
0: sì,
2: che magari ho studiato, ho valutato più performante, ottenendo oltre a il mio versamento volontario anche la quota parte del datore di lavoro che precedentemente, secondo le vecchie normative, era legato solo al fatto che il lavoratore restasse nel fondo contestuale al contratto nazionale.
0: Certo.
2: Non so se è chiara.
0: Quindi, no, guardi, sta già rispondendo anche qualcuno, adesso le leggo anche un paio di messaggi, ma quindi questo è sì. A favore del lavoratore, cioè,
2: assolutamente,
0: giusto, appunto.
2: Sì, da un lato è a favore, anzi molto a favore, perché chiaramente qui parliamo che ci sono contributi datoriali che possono arrivare anche al 2% in alcuni fondi, quindi comunque è una buona percentuale che poi nel tempo si accumula, può portare anche a tante migliaia di euro, quindi effettivamente c'è un percorso poi di moltiplicazione del capitale. È chiaro che dall'altro lato c'è il rischio, la responsabilità, quindi il lavoratore si responsabilizza perché deve stare attento anche nella scelta, perché non dimentichiamoci che il fondo complementare è comunque un investimento.
0: Ma certo,
2: e poi
0: si può scegliere, lo so, però lei, come ha detto lei, possiamo scegliere anche quello che più fa per noi, però questo presuppone una conoscenza, una formazione. Infatti il fatto che la legge di bilancio abbia introdotto queste novità per la previdenza complementare, lo abbiamo detto forse in un'altra occasione proprio con lei, Ferone, in teoria dovrebbe aiutare anche ad aumentare un po' la consapevolezza, perché più persone cominceranno anche a valutare.
2: È un'incentivazione, ci sta cercando anche di strutturare un pilastro che in Italia è un po' assente, o comunque che riguarda una nicchia di lavoratori, che è quello della previdenza complementare. Quindi si esce un po' dallo scenario del contratto nazionale organico e si va un po' a responsabilizzare le persone sul fatto che inizi a occuparti della tua previdenza.
0: Sono d'accordo. Allora, Giancarlo da Cugiano, molto virtuoso, dice: l'ho già fatto e ha scelto il fondo. E poi invece Giuseppe, che mette a confronto un po' le nostre situazioni con altri paesi, scrive: ho appena parlato con un'amica che ha vissuto in Australia e adesso torna in Italia, lì usano i fondi a 60 anni, se vuoi puoi ritirarti. Il governo in alcuni casi alimenta anche il fondo, una beffa la pensione in Italia. Diciamo che sono interventi che sono da sempre più strutturati nel tempo, no? Cioè, noi forse
2: certo,
0: siamo
2: assolutamente
0: prego.
2: Io ritengo che sia fondamentale investire in questo settore, sia dal punto di vista delle riforme sociali e anche dal punto di vista della consapevolezza del cittadino, anche perché io penso fortemente che se si va a creare effettivamente un pilastro forte indipendente da quella che è la previdenza sociale, perché no? Si potrebbe arrivare anche nei prossimi anni ad ottenere la possibilità, così com'è negli altri paesi, di avere la possibilità anche di riscuotere magari in tempi differenti questo nostro portafoglio, perché attualmente non dimentichiamoci che è legato alla previdenza sociale, cioè io posso sostanzialmente, al di là di piccole eccezioni e percentuali di poco conto che io posso portare a casa prima, sostanzialmente io quando posso riscattare il mio capitale? Quando accedo alla pensione, quindi c'è comunque una connessione con la previdenza sociale, mentre negli altri paesi è totalmente svincolato, quindi ci sono più pilastri che sono anche indipendenti tra di loro, quindi se si rende forte questo, si struttura meglio questo percorso e si consapevolizza un po' tutta
0: la popolazione
2: su questo, è possibile che si vada in quella direzione. Io voglio ritirare il mio capitale a 60 anni, 62
0: scusi, la interrompo solo perché questa domanda è interessante, però possiamo rispondere veramente velocemente, però magari ce lo teniamo per un altro approfondimento. Ferone, Luca scrive: sto al gioco, chi controlla l'efficienza dei fondi complementari? Comunque non è un gioco, ragazzi, attenzione, poi ciascuno fa le sue valutazioni, ma è un argomento molto importante, io su queste cose sono molto netta. Esistono però la domanda è giusta: chi controlla l'efficienza dei fondi complementari? Esistono dei parametri minimi di base? In un minuto veramente, Ferone, ma poi ci torniamo.
2: Sì, chiaramente c'è un organismo che è la COVIP, che controlla, che comunque è un po' l'alter ego dell'INPS lato fondi complementari, ecco, quindi è un organismo di controllo, di verifica, applica sostanzialmente, cioè attenziona e diciamo così verifica che tutti i fondi applichino la normativa entro determinati limiti. Quindi comunque okay. C'è un organismo di controllo, chiaramente. Una cosa che volevo aggiungere, dottoressa, perché sì. È importante, relativamente poi a questa operatività che andrà in vigore dal 31 ottobre, quindi non è proprio un via libera accesso a tutti, nel senso che c'è una condizione. Qualora io, dipendente di una determinata azienda, magari settore metalmeccanico o un determinato fondo, magari parliamo del fondo Cometa o qualsiasi altro fondo che è molto diffuso, per accedere a questa possibilità di portare poi il contributo datoriale è fondamentale che io dia un mio contributo volontario, in primis come lavoratore, e poi mi porto dietro il contributo del datore di lavoro, va bene? Ma è necessario che io rimanga nel mio fondo aziendale per almeno 2 anni. Cioè, che significa? Che è una condizione sine qua non. Cioè, per accedere a questa libertà di azione, io devo rimanere comunque inizialmente legato al mio fondo di categoria per almeno 2 anni. Dopodiché ho lo svincolo e mi porto dietro anche il contributo del datore di lavoro.
0: Ok.
2: Voglio fare questa precisazione perché poi magari può sembrare...
0: No, fatto bene, ma scherza, assolutamente.
2: Quindi chi inizia già da oggi, chi inizia oggi a fare questa transazione in un altro fondo non rientra in questa regola, è chiaro? Quindi che sia chiaro, quindi non si porta il contributo del datore di lavoro.
0: Ok.
2: Devono passare almeno 2 anni dal 31 ottobre.
0: Sì. Va bene, comunque non ha fatto assolutamente molto bene, visto che appunto ci sono anche altri messaggi, questo argomento ce lo portiamo in un altro approfondimento. Comunque, insomma, chi ci segue sa che pensioni, previdenza complementare, sempre ben presenti. Grazie intanto Alessandro Ferone, la seguiamo su Pension Exit, esperto previdenziale. Allora, invece, siamo andati un po' più lunghi su questo focus, ma è giusto così. Insomma, poi ci scrivete sempre Giuseppe che dice: ho parlato con una amica in Australia, lo Stato controlla i fondi in Australia. È ovvio che un organismo di controllo ci deve stare per forza, no? Però magari anche su questo punto, come detto, ci torneremo. Allora, adesso dobbiamo parlare di quanto prima abbiamo parlato delle crisi industriali, dello stato della nostra industria, della manifattura. Adesso, vabbè, futuro, che però si collega sempre a questo, perché chiaramente anche qui mancano sempre le risorse, mancheranno sempre di più se non si fa qualcosa le risorse per la nostra pensione, e da qui anche la necessità di aumentare il dibattito sulla previdenza complementare. Facendo un passo proprio indietro, quanto investe l'Italia in istruzione? Che poi non è un passo indietro, è un passo che va a accomunare, no? tutto quello che abbiamo già detto. Purtroppo non è una risposta molto incoraggiante. Allora, per esempio, qualche numero. Eurostat: nel 2023 l'Italia ha destinato solo il 7,3% della spesa pubblica complessiva all'istruzione, contro una media europea del 9,6%. Paesi come Svezia e Estonia arrivano al 14,5%, l'Irlanda al 12,3%. Il nostro paese si colloca, sentite un po', all'ultimo posto in Europa. E poi ci sono anche altri dettagli più preoccupanti, ma che analizziamo tra poco. Buongiorno a Marco Leonardi, professore ordinario di economia politica all'Università degli Studi di Milano. Professore, bentornato.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, è così, cioè siamo all'ultimo posto per quanto riguarda gli investimenti in istruzione?
1: Guardi, proprio ultimo non credo, sicuramente.
0: Eurostat ce lo dice, spero di no, appunto. Prego.
1: No, ci sono, sì. L'Italia fa sempre notizia quando è all'ultimo posto, ovviamente scopre che non è proprio l'ultimo, ma insomma, comunque certamente non siamo messi bene. C'è sempre un però. Allora, uno, siamo anche molto indietro come spesa in sanità, come spesa sulla politica attiva del lavoro, su tante spese sociali siamo ultimi, ma perché? Perché noi abbiamo un debito pubblico più alto di tutti gli altri, e quindi ovviamente non è che possiamo permetterci delle ulteriori spese, no? Di questo di tipo sociale, e quindi questa è la ragione vera per cui noi abbiamo spese minori di altri. Appunto, c'è tutta la polemica sulla sanità, che è forse quella più nota, però c'è anche la polemica sull'istruzione. Sull'istruzione spesso si dice una cosa sicuramente vera,

0: Detto questo,
1: non è comunque, allora se certo, questo è il perché non è, che non è comunque incoraggiante, anzi
0: non è comunque incoraggiante.
1: Le aggiungo questo dato, perché se guardiamo all'andamento degli ultimi 20 anni, la spesa per l'istruzione in rapporto al PIL è passata dal 4,4 al 3,9, questo in 23 anni, dal 2000 al 2023. Come dire, l'Italia non solo non ha aumentato la spesa, ma ha ridotto l'impegno verso la scuola e l'università. Questo poi porta anche a minore opportunità, minore qualità, no? Che si offrono agli studenti. Allora, dicevo, non è un dato incoraggiante, non è una premessa incoraggiante quella che comunque lei ci ha fatto, ma forse aveva un però, professore.
0: Sì, appunto dico che il però era... Detto che non è che possiamo permetterci chissà quali spese, perché appunto le condizioni sono queste, certamente bisognerebbe spendere, forse neanche tanto di più, ma spendere meglio. Quello che voglio dire è questo, che noi abbiamo un'altra caratteristica rispetto agli altri paesi, che da noi c'è una riduzione della demografia, del numero degli studenti, quindi siamo sempre di meno, più che in altri paesi, cioè noi siamo un po' più avanti nel declino demografico di quanto sono i nostri paesi vicini. Sì. Questo fa una grossa differenza, perché noi abbiamo le coorti, cioè i nati di un certo anno sono meno che negli altri paesi. Da noi siamo, il declino è più evidente, e anche piccoli differenze fanno una grossa differenza. Tanto per rendere un'idea, nella mia generazione, che è 72, credo che siamo attorno a 1 milione di persone nati nel 72, quelli nati di adesso sono 330.000, una cosa del genere, sì. Quindi un terzo. Gli studenti che sono oggi studenti sono circa la metà di quella che era la generazione del 72. Questo vuol dire che appunto il numero degli studenti declina, quindi è chiaro che uno anche potenzialmente potrebbe dire: beh, ma allora posso spendere di meno se ho meno studenti, mantenendo lo stesso numero di professori per studenti. Questo dico, se uno non vuole spendere di meno, almeno deve spendere meglio, cioè deve pagare di più,
1: certo,
0: gli insegnanti,
1: certo.
0: Deve pagare più qui.
1: Però anche qui ci arrotoliamo un po', prego, sì, questo però.
0: Esatto, c'è questo però che uno dice: ok, non possiamo spendere di più perché abbiamo un debito pubblico maggiore degli altri, quindi è difficile che possiamo spendere di più. Da un certo punto di vista abbiamo una popolazione che scende, quindi possiamo, se dobbiamo spendere lo stesso, almeno spendere meglio, cioè concentrare le spese su, siccome sono meno studenti, su un numero minore di studenti, migliorando per esempio la qualità o gli stipendi o la selezione.
1: Appunto, il problema è che torniamo sempre al punto di partenza, no? Perché poi gli stipendi sono fermi da 30 anni. Poco fa qualcuno mi accennava agli stipendi del, forse un nostro ascoltatore, o nelle scorse puntate, gli stipendi dei professori, per esempio, no? Che sono fermi, sono bloccati. E quindi da dove partire?
0: O la selezione dei professori. Io partirei proprio da questo. Cioè, il ragionamento da fare è questo: scusate, ci sono delle variabili a cui noi possiamo fare ben poco, no? Cioè, se la popolazione si sta riducendo, ed è così, e si sta riducendo più velocemente che negli altri paesi vicini, ed è così, ora è chiaro che noi nei prossimi 10-20 anni questa cosa comunque non la cambiamo, sarà così. Uh-huh. Il debito pubblico è maggiore che negli altri paesi, sì, è così, ed è chiaro anche questo, che noi nei prossimi 10-20 anni non lo cambiamo, perché non lo cambiamo, no? Allora, queste sono due variabili che uno si deve tenere per date, diciamo, non è che uno può farci molto. Cosa possiamo fare? Possiamo fare, perché per esempio spendendo la stessa quantità di soldi per un numero minore di studenti, che ogni anno potenzialmente sono un po' minori, perché adesso è così, nei prossimi anni, noi possiamo migliorare la selezione degli insegnanti, la scuola primaria, secondaria e universitaria. Certo, questo lo possiamo fare subito, e non vedo perché no. Migliorare la selezione vuol dire anche quelli magari saranno meno, ma bisogna selezionarli meglio.
1: Anche perché poi a volte, anche qui, non è che facciamo di tutta l'erba un fascio, ma a volte abbiamo meno scelta perché quelli più bravi se ne vanno, no? Lo diciamo, certo. Quindi c'è questa diaspora, soprattutto di giovani, che dicono: sai che c'è, qui le condizioni sono quelle che sono e quindi me ne vado via. Spesso disperdiamo anche talenti che magari si formano da noi per poter insegnare all'università, a scuola, e che vanno a fare altri lavori in altri paesi. Cioè, anche quello è un doppio spreco, no? Cioè, non solo la persona, ma anche la formazione, esatto, che hanno avuto e che non serve a nulla.

0: perché poi magari fanno altro, però non perché hanno deciso di cambiare professione, ma proprio perché hanno dovuto, no? Un'ultima battuta veramente in 30 secondi, professore, ma molto interessante. Come vogliamo lasciarci oggi su questo argomento?
1: Che secondo me è urgente fare una riflessione su come si selezionano gli insegnanti e quanto vengono pagati, perché è quello che appunto la politica può fare e avrebbe dovuto farlo da tanto tempo e non l'ha mai fatto, adesso è urgente farlo. E per l'università è urgente fare una riflessione sul fatto che noi in Italia abbiamo meno laureati degli altri paesi nostri vicini, anche nelle nuove generazioni, cioè i ventenni di oggi per la metà si laureano in Italia, per il 60-70% si laureano in Francia, Germania, anche
0: certo,
1: Spagna.
0: Certo.
1: Adesso noi stiamo recuperando perché sono università online, bisogna poi verificare se poi questa università online è la stessa cosa che...
0: Ma certo, a livello di qualità, perché poi non è che...
1: Può fare la politica, poi se uno dice spendiamo di più, sì, è facile dire, poi chi paga? Cioè,
0: chi paga?
1: Chiaro, col debito pubblico
0: pantalone
1: che hai,
0: noi,
1: non puoi farlo, perché poi se paghi col debito pubblico lo scarichi sui giovani di domani, non è che...
0: come no, l'hanno già scaricato discorso, abbondantemente, su questo infatti siamo fermi da tempo. Poi al momento non ci siamo ancora rimessi in movimento. Grazie a Marco Leonardi, professore ordinario di economia politica all'Università degli Studi di Milano. La selezione, la qualità. Eh sì, però arriva solo poi da una base, no? Di quantità che dobbiamo avere. Rush finale, tra poco ripartiamo con Next Economy, ultima mezz'ora. Avremo tantissime persone qua che interverranno perché continuerà il nostro viaggio nel mondo artigiano con varie testimonianze. Vi aspetto.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Fatti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccoci, rush finale, sono le 12:33 minuti, insieme fino alle 13, ancora con Next Economy. Saluto anche Michela, state mandando messaggi anche Luca, ancora sul discorso dell'istruzione da una parte, dell'investimento nell'istruzione ma anche nell'investimento nel nostro paese. Beh, di questo peraltro tra poco continueremo a parlare, perché è un viaggio, lo definisco così, che abbiamo iniziato un po' di tempo fa, un viaggio nel mondo artigiano con testimonianze di chi ha trovato la propria strada professionale attraverso lavori che vengono considerati spesso da altri tempi e che quindi non vengono più presi appunto in considerazione, no? Ed è un errore, perché il lavoro artigiano si è molto evoluto, cioè non è più quello di una volta. E allora, visto che c'è molta richiesta, almeno adesso cercheremo di farcelo confermare, ma poche persone, soprattutto giovani, che non vogliono e così eliminano, mettono un muro, no, tra di loro e i lavori artigiani, vogliamo cercare di far capire che invece potrebbero aprirsi delle belle opportunità. E allora ascoltiamo la canzone di Franz Ferdinand, Walk Away, e poi in studio con me ci sarà un ospite, al telefono altri ospiti, tante testimonianze di vita reale, economia reale, perché come sapete l'economia è fatta da tutti, soprattutto da noi.

0: entriamo qua, sì, dai, entriamo qui, mi sembra l'attacco giusto, perché dobbiamo introdurre un tema che abbiamo già affrontato in altre situazioni ed è una sorta di viaggio che abbiamo iniziato in Next Economy. Parliamo di lavoro artigiano, allora, in Italia. La premessa potrebbe essere, che poi è un po' sempre la stessa, però questa: fattori culturali, economici e fisici rendono alcune professioni meno attraenti per le nuove generazioni. Lavori che vengono considerati un po' di altri tempi, che sembrano lavori vecchi, che non esistono più, perché poi oggi è tutto con le nuove tecnologie, smartphone, e sono nate anche tante altre professioni, ovviamente, che una volta non c'erano, però questo non significa che quelle che sono sempre esistite sono vecchie, anzi credo, anzi io tolgo il credo, lo dico perché lo chiedo subito al mio ospite, credo che si siano evolute enormemente, quindi sono professioni che è vero esistono dai tempi, però che oggi sono profondamente cambiate. In studio con me Marco Accornero, segretario Unione Artigiani. Accornero, eccoci qui, ci siamo ritrovati, l'avevamo promesso.
1: Buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori.
0: L'avevamo promesso perché avevamo detto: perché non fare ascoltare, no, delle testimonianze, la cosa migliore, perché se poi ci sediamo qui ne parliamo io e lei, così come con altri ospiti, restano solo parole, invece bisogna dare testimonianza. Però ho detto bene, ci sono questi fattori culturali, fisici, che bloccano i giovani dall'intraprendere professioni artigiane?
1: Certamente, perché c'è un retaggio culturale di considerare i lavori manuali, lavori di serie B e lavori non qualificanti. In realtà lo sono sempre stati, ma ancor di più oggi la professione artigiana contempla in sé conoscenze molto svariate, non solo la tecnica manuale, ma anche molte competenze tecniche, spesso quasi ingegneristiche e sicuramente digitali. Non c'è alcun mestiere che oggi non è toccato dal digitale. Anche, vi faccio un esempio, il parrucchiere, molti parrucchieri e acconciatrici, soprattutto per donne, stanno evolvendo, per cui usano programmi digitali per mostrare alle clienti come starebbero con un determinato taglio o con
0: insomma, lei per esempio potrebbe farle vedere come sta con i miei capelli, no, per
1: visto che ne ho pochi.
0: Non intendevo dire intendevo dire che magari non ha, però possono arrivare laddove una volta era impossibile mostrare.
1: Per non dimenticare tutte quelle professioni che hanno a che fare con le nuove tecnologie, la domotica, ma lo stesso autoreparatore auto o moto oggigiorno deve sapere di informatica, deve sapere di digitale, deve sapere riparare un motore elettrico, quindi sono professioni in eterna evoluzione. E poi si aggiungono, come diceva lei correttamente, i nuovi mestieri legati ai digitali. Adesso non che siano tanti percentualmente, però recentemente l'INPS ha ritenuto di inquadrare gli influencer nel settore dell'artigianato. Dire che è un nuovo mestiere, si è pensato che abbia le caratteristiche artigiane. Ovviamente numericamente non fanno un grande impatto, però il settore dell'artigianato evolve anche con l'evolvere dei costumi, della tecnologia e anche dei gusti delle persone.
0: Senta, allora, siccome abbiamo un po' di testimonianze, io partirei da questa. Io l'ho chiesto, ma è vero che continua questo trend un po' migliorato, cioè di giovani?
1: No, il trend è tutt'altro che migliorato.
0: Ecco, vede.
1: E la dimostrazione che l'artigianato è un settore vivo, cioè che ha mercato, che non è un settore museale, basta dire che oltre metà delle imprese cerca personale e non lo trova.
0: Ecco,
1: se cerca personale vuol dire che ha lavoro, che ha commesse, che non riesce a soddisfare per carenza di personale. E tant'è vero, cominciamo a sentire imprese che rinunciano al lavoro, che è un paradosso per un'impresa rinunciare a fatturato.
0: Però se non ha personale, come fa?
1: E lo rimanda, e credo che sia anche esperienza di tutti i cittadini quando cercano un artigiano non trovarlo, oppure che si renda disponibile dopo mesi perché ha l'agenda piena di appuntamenti.
0: Allora, per proprio unire tutti i puntini che abbiamo messo qui fino adesso, abbiamo detto, c'è ancora, lei mi ha confermato, questo mismatch tra la domanda e l'offerta. Si pensa spesso erroneamente che questi mestieri non esistano più. Allora, gancio divertente con il primo ospite che è già collegato con noi. C'è magari qualcuno che vuole fare un mestiere che non morirà mai, è il caso di dirlo, no? Perché adesso parliamo di come si diventa, lo so, lei sorride, ma questo è un lavoro che ci sarà per sempre, operatore di pompe funebri. E Unione Artigiani e la vostra società UPI Servizi organizzate periodicamente dei corsi, perché è un'attività peraltro dove il ricambio è molto elevato. Allora, intanto è collegato con noi al telefono Paolo Balzarotti, responsabile formazione UPI Servizi. Buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a voi.
0: E dopo, se, ovviamente, a Cornero mi dirà anche lei. Insomma, è così. Allora, è un lavoro che ci sarà per sempre e ci sono dei corsi per imparare a diventarlo. Cioè, questo è dimostrazione del fatto che intanto è qualcosa di attuale, ma che ha una formazione continua. È così, Balzarotti?
2: Esattamente, sì. La Regione Lombardia già dal 2004 ha iniziato a chiedere una formazione per questa tipologia di lavoratori, di modo che si possano presentare sul mercato le aziende con dei lavoratori che comunque abbiano avuto la possibilità di apprendere sia le norme di tipo burocratico che anche proprio il lavoro sul campo. L'ultima normativa entrata in vigore è quella relativa al 2022, che ha individuato tre tipologie di figure professionali: l'operatore funebre necroforo, diciamo che è la figura alla base della piramide di questo tipo di lavoro, che si occupa quindi poi nello specifico di andare a fare proprio il lavoro manuale, quindi presso le famiglie, presso i luoghi in cui ci sono i decessi, e trasportare poi la salma o la bara funebre, insomma, quando ce n'è l'occasione.
0: Certo.
2: Le altre due figure sono poi l'addetto alla trattazione affari, che è la figura, diciamo, di tipo amministrativo, burocratico, e quindi si occupa di fare tutti quei passaggi presso i comuni o per i documenti che servono per i vari trasporti, piuttosto che presso gli ospedali. E poi a capo di tutto c'è il direttore tecnico, che è colui che apre proprio l'agenzia e dirige tutta l'attività.
0: Quindi varie figure, no? Varie figure. Ma senta, sì, le faccio una domanda, poi chiedo anche a Cornero. È un lavoro richiesto? Perché, cioè, ovviamente, cioè, umanamente, no? Insomma, ecco, insomma, viene da fare un po' gli scongiuri e gli spergiù. Cioè, insomma, però cosa mi dice? È richiesto oppure c'è tanta richiesta nel mercato, ma poche persone che lo vogliono fare, come ci anticipava Cornero?
2: Sì, diciamo che proprio per il tipo di lavoro che si va a fare, molte volte chi si approccia a questo tipo di professione, poi andando a farla si rende conto che magari proprio a livello anche psicologico, piuttosto che è complicato rimanere all'interno di questo settore. E quindi c'è parecchio ricambio, perché magari uno inizia a farlo perché appunto comunque è un'attività in cui si ricercano appunto dei collaboratori e se ne trovano pochi, inizia a farlo perché appunto c'è la possibilità di entrare sul mercato, però poi si rende conto che non è così facile fare proprio l'attività, e quindi per questo motivo le aziende sono quasi sempre alla ricerca di nuove figure.
0: Comunque i corsi li fate, cioè, li sono seguiti, cioè, c'è qualcuno che li segue, immagino,
2: sì,
0: no?
2: Sì, no, li facciamo, infatti, perché comunque sono obbligatorie, quindi le aziende, quando vanno a prendere dei nuovi lavoratori, sono poi obbligati a formarli, e quindi c'è sempre, diciamo che comunque almeno 2-3 corsi all'anno, anche perché non sono corsi veloci, si parla dalle 36 alle 60 ore di corso, quindi ecco, comunque si fanno nell'arco di comunque un mese e mezzo.
0: Certo,
2: quindi
0: sono anche belli costruiti, ovviamente. Allora, grazie intanto Paolo Balzarotti, responsabile formazione UPI Servizi, per essere stato con noi. A Cornero, questo è un classico esempio, lo dicevamo, di lavoro che esisterà per sempre e che può dare, no, molte possibilità. Che dice?
1: Infatti, debiti scongiuri, occorre sottolineare, prenderei spunto, certamente qui è anche un problema, oltre che di impatto psicologico, sicuramente d'immagine, perché poi raccontare ad amici il lavoro che si fa può essere difficile. In realtà io vorrei prendere spunto dove
0: il lavoro ci rappresenta,
1: anche un lavoro ritenuto magari semplice in realtà richiede professionalità. È un momento difficile per le famiglie, ovviamente si possono trovare defunti in diverse condizioni, quindi ricomporli, rispettare le norme igienico-sanitarie in caso di che la morte sia dovuta, diciamo, per cause che richiedono attenzione. Pensiamo a tutto il problema, ad esempio, che c'è stato durante il Covid, e richiede anche professionalità. La Regione Lombardia richiede questi corsi obbligatori anche perché ha voluto mettere un po' di ordine nel settore dopo che c'erano state anche qualche brutta storia. Io sottolineo questo per dire che anche un mestiere che è ritenuto, potrebbe essere ritenuto di estrema semplicità, in realtà richiede una professionalità e un saper fare, un'esperienza che non sono banali.
0: No, ma era lì che volevo arrivare. Adesso poi parliamo anche di un altro mestiere, però era per questo dire che, attenzione, non sottovalutiamo mai niente. Allora, dalla regia facciamo partire questa canzoncina, adesso capirete tutti.
3: Cam camini, spazza camin, allegro e felice, pensieri non ho. Cam camini, spazza camin, la sorte con voi se la mano vi do.
0: Allora, chi un bacio... pensieri non ho, diceva lo spazzacamino in Mary Poppins. Mamma mia. Allora, quando siamo bambini, ovviamente da bambini non ci ricordiamo mai molte cose, ma io mi ricordo quando sono andata a vedere Mary Poppins, perché mi è piaciuto, insomma, chi non piace Mary Poppins. E allora, la scena dello spazzacamino, no? E noi parliamo di spazzacamini perché, a Cornero, è vero che in Unione Artigiani fate anche un corso per spazzacamini?
1: Sì, facciamo un corso, anche qui è un corso obbligatorio, perché anche lo spazzacamino, che non è più quello di Mary Poppins, richiede competenze e professionalità, anche perché è un mestiere di grande responsabilità. Un camino non tenuto correttamente può causare, e spesso causa, in caso di non manutenzione, problemi gravissimi,
0: certo,
1: che può portare alla morte delle persone, o per incendio o per intossicazione. E quindi è un intervento delicato, spesso anche qui, ad esempio, vengono utilizzati macchinari digitali per ispezionare il camino e capire il tipo di intervento.
0: Insomma,
1: che
0: non è che ci
1: fare.
0: Si mette con la spazzolina. Allora,
1: esattamente. Volevo sottolineare che ci vogliono anche qui competenze, responsabilità e anche saper muoversi sui tetti, che non è una cosa
0: Ma lo chiediamo a lui, perché in collegamento c'è Valentino Caroli da Nova Milanese, il signor SOS Spazzacamino.
4: Esatto.
0: Buongiorno. Cos'è cambiato dai tempi di Mary Poppins? Appunto, ha sentito, no? Già a Cornero dicendo.
4: Certo.
0: Prego.
4: Allora, diciamo che al di là delle normative che nel corso degli anni, diciamo, hanno ricevuto degli aggiornamenti importantissimi, anche le stesse attrezzature dello spazzacamino classico sono cambiate notevolmente, sia nelle forme, nelle misure, nei pesi, nei materiali utilizzati e nella tecnologia. Come accennava appunto il collega prima, noi ci avvaliamo anche di microcamere che servono appunto per l'ispezione dei vari condotti, per capire se sono a norma, se c'è qualche problema all'interno della canna fumaria,
0: certo,
4: e via discorrendo.
0: Certo. Quando ha deciso di diventare l'SOS Spazzacamino? Cioè, è stato sempre un suo sogno, o a un certo punto ha capito che poteva piacerle, ovviamente, quindi ci ha lavorato ed è diventato Spazzacamino?
4: Allora, mi sono interessato alla fumisteria, perché di questo si tratta, grosso modo circa 25 anni fa, perché mi sono accorto che nella rosa dei servizi a cui siamo abituati lo spazzacamino era, diciamo, l'ho trovato molto pionieristico ancora dove ancora si poteva lavorare tanto e creare tanto, insomma, in termini di, magari a dispetto della, di altre categorie, magari già sature o comunque.
0: Sì, quindi si è accorto che c'era ovviamente un mercato, no? Nel quale poteva entrare.
4: Esatto.
0: E quindi se tornasse indietro lo rifarebbe ancora?
4: Allora, forse per patologia, perché io amo il mio mestiere, quindi mi blocca, nel senso, però sì, tenderei a rifarlo.
0: Cioè, è solo un attimo di titubanza, ma però giustamente a volte magari no, c'è una riflessione a Cornero, insomma, forse effettivamente non si, così, no? Senza, prima di aver parlato di parlare con lui, cioè, molti si sono chiesti, ma davvero esiste ancora questa professione, il lavoro da spazzacamino? Sì, esiste ancora.
1: Esiste ancora e anzi...
4: si è ampliata.
0: Ecco, si è ampliata. Ma si chiama ancora spazzacamino comunque la sua professione? O è stato sostituito da qualche altro nome?
4: In teoria veniamo chiamati tecnici fumisti, nel senso un po' come...
0: Vabbè, però insomma è più carino spazzacamino, secondo me.
4: Sì, esatto,
0: è vero. Bravo, bravissimo.
1: Non voglio far l'esperto che non sono, e sicuramente l'amico artigiano in collegamento mi potrà smentire, però come dice lui si sta ampliando, perché c'è un po' un ritorno all'utilizzo delle forme di energia alternativa, pellet o recuperi di scarti di legname per creare energia, tra l'altro non solo nelle abitazioni ma anche nelle aziende, specie nelle zone montane o comunque periferiche, dove magari non raggiunge il gas o comunque c'è la possibilità di utilizzare materiali naturali per riscaldarsi, ma anche per creare energia elettrica, e quindi c'è sicuramente un ampliamento del mercato. Uh-huh. Però no, non mi spingo oltre per non sbagliare.
0: No, ma infatti abbiamo detto molte cose, anzi io saluto e ringrazio Valentino Caroli da Nova Milanese, il signor SOS Spazzacamino. Allora, vedete, avete sentito, meraviglioso, cioè proprio più poetico dire spazzacamino, ed è poetico sentire che poi la passione, no, ci porta a quei lavori che pensiamo addirittura non esistano più, invece esistono, e come si sono evoluti, no, lo dicevamo. Allora, passaggio generazionale, anche qui quando parliamo soprattutto di lavoro artigiano, centrale il passaggio generazionale, e in questo caso noi portiamo un esempio da madre artigiana figlia femmina, che è uno dei più complicati secondo peraltro anche le vostre statistiche a Cornero. Un passaggio che invece è riuscito e sta riuscendo molto bene è quello che riguarda un'attività bellissima di sartoria per spose e matrimoni. È una sartoria che c'è a Bovisio Masciago, pizzi, tessuti, macchine da cucire, spose insomma molto agitate, perché quando ci si sposa c'è l'agitazione, che lavorano insieme, dove lavorano insieme la mamma Tina Zanaboni e la figlia Sara. Allora, sono al telefono con noi Tina e credo che ci sia anche Sara, vediamo se facciamo un saluto corale. Buongiorno.
5: No.
0: Buongiorno, abbiamo sentito un nome, è un buongiorno. Buongiorno. Allora, vi chiedo subito per introdurre, ma oggi com'è la situazione? Andate comunque d'accordo, madre e figlia? Cioè, questo passaggio generazionale che è fatto anche, no, di rapporti, sta riuscendo bene?
5: Allora, diciamo che io sono Sara, intanto, buongiorno.
0: Sara, buongiorno,
5: allora,
0: sì.
5: Ogni generazione diciamo che cresce con valori e visioni diversi. Mia mamma ha costruito insieme a mio papà il proprio percorso con, diciamo, sacrificio e determinazione, e tra l'altro una grandissima esperienza da più di 40 anni nel settore spose e matrimoni. Io invece, dopo i miei studi, quello che ho potuto portare sono state, diciamo, nuove idee e anche una rinnovata energia, ma soprattutto l'apertura al cambiamento. Diciamo che ho un bellissimo rapporto con mia mamma. Lavorare fianco a fianco con lei non è una sfida, come si possa immaginare, invece quanto più una ricchezza. E mi sento davvero fortunata, diciamo, a passare così tanto tempo con lei.
0: Ti faccio una domanda difficile: quanto, che probabilmente non c'è una risposta, però te la faccio lo stesso, quanto secondo te era comunque la tua passione quella di continuare un'attività artigianale, cioè di farla insieme a tua mamma, o quanto è stato influenzato dal fatto che appunto con passione tua mamma e tuo papà hanno aperto un'attività di questo tipo?
5: Detto proprio sinceramente, mia mamma e mio papà sono stati bravissimi perché non mi hanno mai detto, imposto di andare avanti con questa attività, e probabilmente forse è proprio per quello che è venuto da me. Infatti dopo gli studi del liceo mi sono iscritta in università, in Accademia di Moda e Design. E poi con loro grande stupore ho fatto delle esperienze, delle gavette insomma a Milano e anche in giro per l'Europa, però poi sono tornata a casa e insomma ho raccolto appunto il bagaglio dei miei genitori.
0: E beh, vede, a Cornero questa è proprio sì una passione che viene tramandata ma che poi si sviluppa autonomamente, no? È la cosa migliore.
1: Si assorbe ma diventa la propria passione, portando un nuovo spirito. Io conosco benissimo questa azienda, tra l'altro Sara è da poco mamma e quindi abbiamo in cantiere la terza generazione.
0: State già indirizzando qui.
5: Da poco è nata la mia piccolina, si chiama Luna. Ora già 4 mesi e sarà lei, se lo vorrà, a seguire le orme della nostra generazione.
0: Ecco,
5: senza imposizioni.
0: Giusto,
5: però.
0: Giusto.
1: E
0: brava.
1: Io credo che grazie anche allo spirito di Sara, loro, siccome i matrimoni purtroppo stanno diminuendo, o senza purtroppo comunque stanno diminuendo, si sono aperti anche ad altri mercati. E anche gli abiti da cerimonia in generale,
0: certo.
1: E hanno aperto nuovi filoni, e questo va a loro merito di sapersi evolvere nel corso del tempo.
0: Queste le vedete, ciascun mestiere poi ha un'evoluzione che fa parte, no, del mestiere in sé, del settore. Vabbè Sara, se mai mi sposerò so da chi andare, va bene?
5: Molto volentieri, anche perché appunto il dottor Cornero diceva che ci siamo evoluti, il nuovo servizio che arricchisce appunto la nostra vendita sono i servizi di grafica appunto per il matrimonio. Quindi, per cui accanto alla sartoria c'è anche tutto quello che è tableau de mariage, organizzazione, libretti,
0: allora già sono a posto.
5: Vediamo se da noi è sistemata.
0: Devo aspettare prima la proposta, non è che o mi sposo da sola, qualcuno lo fa, ecco, ci siamo evoluti anche in questo, qualcuno ho letto si è sposato da sola.
5: Matrimoniale.
0: Esatto, allora vediamo se arriverà la proposta. Intanto io ringrazio Sara, naturalmente anche la mamma Tina Zanaboni. Grazie e davvero, cioè bello sentire, no? Ma anche ecco, al di là di far capire, stavo anche distruggendo il microfono, quanto siano ancora esistenti questi lavori, l'attività artigianale, la passione che c'è. Allora Marco Cornero, siamo in chiusura davvero, grazie segretario Non Artigiani, l'aspetto per un prossimo step
1: molto
0: del viaggio.
1: Volentieri.
0: Elisa Cabrini, ciao, che era in regia, Daniela Vindigni in redazione, io sono Manuela Donghi, domani ci sarò solo per la seconda ora, però arrivo, la prima ora devo andare in Borsa Italiana perché è il mondo finanziario che si riunisce, quindi sarò lì, ma poi la seconda ora arrivo, quindi ci sentiamo domani con Next Economy. Ora l'informazione continua su Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie a tutti, ciao.
6: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Trump e Xi, parole al miele a Pechino, ma la Cina avverte Taiwan e la linea rossa. Sulla crisi medio orientale sale il nervosismo di Mosca verso Washington. Caso Garlasco, Sempio sarebbe stato consapevole di essere intercettato. La procura scagiona Stasi, dissente ancora la famiglia Poggi. Tennis internazionale d'Italia, ci sarà anche Mattarella ad assistere domenica alla finale. Oggi torna in campo Sinner.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Davide Camera e per lo sport Jenny De Gaetano. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria a Taiwan e la linea rossa, e se la questione fosse gestita male potrebbe portare a una situazione estremamente pericolosa.
3: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan, Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato 2 ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di sicurezza russo Shoigu. Ieri il ministro degli esteri Lavrov aveva accusato Washington di voler usurpare il controllo del mercato mondiale dell'energia e costringere le aziende russe a uscire dai mercati. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. Ora in Italia la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco fa emergere nuovi elementi che secondo la procura di Pavia sarebbero decisivi nei confronti di Andrea Sempio e scagionerebbero Alberto Stasi.
4: C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi effettivamente adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per quelle indagini. Lo hanno trovato lo scorso ottobre i magistrati della procura e lo hanno girato a Brescia, dove è aperto il fascicolo sulla presunta corruzione che vede indagati il padre del 38enne Giuseppe e l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. È l'ennesima novità nel pozzo indiziario senza fondo che individua 21 elementi che secondo la procura di Pavia dimostrerebbero la colpevolezza di Andrea Sempio, tra bugie dichiarate, i vari soliloqui e gli altri audio intercettati nella sua auto attraverso una microspia, in uno dei quali si mostra consapevole di essere intercettato. Ancora, le ricerche sul web e la mancanza di un alibi per la mattina del 13 agosto 2017. Elementi che la sua difesa ritiene di poter smontare, mentre la famiglia di Chiara Poggi insiste sulla colpevolezza di Alberto Stasi, che per i magistrati di Pavia sarebbe esclusa perché non reggerebbero alcune prove a carico dell'ex fidanzato contenute nella sentenza definitiva di condanna. Sarà la Procura Generale di Milano a dover vagliare se tutto questo materiale sarà sufficiente per riaprire il processo. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Arrestato e condotto nel carcere napoletano di Poggio Reale un 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Al culmine dell'ennesima lite avrebbe accoltellato ieri pomeriggio la moglie con un paio di forbici, colpendola al petto, alla schiena e a una gamba. La donna è poi riuscita a scappare rifugiandosi in un taxi e raggiungendo l'ospedale San Paolo, che ha allertato i carabinieri. Sull'uomo, fermato nella sua abitazione, la moglie e il figlio avevano già presentato altre denunce. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena, il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia oggi sul centrale del Foro Italico. Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi.
5: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui, ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro, entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner, in caso di vittoria, sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000 come nessuno mai, affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
6: Pochi giorni fa osservavo come il dibattito politico sembrava essersi assopito sotto i colpi mediatici evidentemente delle questioni internazionali, la guerra nel Golfo, la guerra tra Russia e Ucraina e fino alle preoccupazioni per l'antivirus. Ecco, oggi devo ricredermi. Ieri il Premier Question Time al Senato ha completamente ribaltato il paradigma e oggi il dibattito si è infiammato dopo le critiche in aula, ma anche gli ammiccamenti amichevoli tra Meloni e Calenda che lasciano intendere magari qualche intesa, chissà, intesa politica naturalmente. Parleremo anche di questo oggi qui al timone delle 13. Buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli come sempre, in regia a Milano c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Affronteremo l'aspetto politico commentando quanto andato in scena ieri al Senato, dove il presidente del Consiglio ha risposto alle domande delle diverse anime politiche. Ne parleremo prima con il senatore Michele Barcaiuolo di Fratelli d'Italia e poi con il senatore Enrico Borghi di Italia Viva. Italia Viva che con il suo leader è stato, diciamo, il partito forse più pungente, anche più ironico, quello insomma riferimento alla famiglia Adams di Renzi. Probabilmente ce lo ritroveremo come meme da qualche parte sui social. Infine torneremo a parlare di cultura dopo le polemiche per la presenza di artisti russi alla Biennale di Venezia. Parleremo di libertà di espressione e di utilizzo improprio dell'arte da parte dei regimi. Lo faremo con uno scrittore, Maurizio De Giovanni, proprio nel giorno dell'inaugurazione del Salone del Libro di Torino. Insomma, tanti argomenti anche oggi, come sempre. Naturalmente, come sempre, aspettiamo anche i vostri contributi, i vostri messaggi. 334 11 11 622, ricordo il numero questo per interagire con noi. Messaggi naturalmente sia scritti che vocali attraverso WhatsApp. Adesso la musica of Monsters and Men, Dream Team.

0: Partiamo da una buona notizia oggi, perché la Corte dei Conti tranquillizza sulla tabella di marcia dei progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che magari qualcuno ha dimenticato che è questo, quello che è conosciuto più con l'acronimo di PNRR. È in linea, afferma la magistratura contabile, ma restano criticità nelle infrastrutture. La copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza regge almeno sulla carta, ma la Corte dei Conti avverte che la partita vera si giocherà nei prossimi mesi, soprattutto sul terreno delle infrastrutture e della capacità concreta di completare le opere entro le scadenze europee. Nella relazione sullo stato di avanzamento del PNRR e del Piano Nazionale Complementare, i giudici contabili certificano infatti che l'attuazione delle misure controllate nel 2025 risulta sostanzialmente in linea con gli obiettivi concordati con Bruxelles. Un monitoraggio che ha riguardato circa 87,8 miliardi di euro, pari quasi al 40% delle risorse complessive dei due programmi. La Corte segnala risultati particolarmente positivi nel settore della digitalizzazione e della pubblica amministrazione, dove gli avanzamenti avrebbero addirittura superato i target previsti. Più complessa, invece, la situazione negli investimenti ambientali e infrastrutturali, dove continuano a emergere ritardi, revisioni progettuali e difficoltà operative già evidenziate nei precedenti monitoraggi. Il punto più delicato riguarda la mobilità sostenibile. Secondo la magistratura contabile, esiste il rischio concreto che alcune opere non vengano completate a causa del ridimensionamento di vari interventi deciso negli ultimi mesi. Un passaggio rilevante perché tocca uno dei pilastri simbolici del PNRR, il rafforzamento dei trasporti ferroviari, delle reti urbane sostenibili e delle infrastrutture considerate strategiche per la transizione ecologica. Anche sul fronte sanitario la situazione appare a doppia velocità. Le case di comunità e gli ospedali di comunità risultano in linea con gli obiettivi europei, ma restano criticità sull'ammodernamento tecnologico e digitale delle strutture ospedaliere, uno degli aspetti più sensibili della riforma sanitaria finanziata dal Recovery Plan. La Corte dei Conti evidenzia inoltre che le continue modifiche e rimodulazioni del piano introdotte dal 2023 in avanti hanno reso il PNRR più realistico, ma rischiano di indebolire l'impostazione originaria di alcune misure. Per questo i magistrati contabili chiedono un'accelerazione finale, soprattutto nei progetti più complessi, avvertendo che non basterà spendere le risorse. Sarà necessario dimostrare che le opere realizzate produrranno benefici concreti e sostenibili nel tempo per cittadini e territori. A te la linea, Paolo.
0: Grazie, grazie a te Matteo Respinti. Parlavamo in apertura di quanto ha scatenato ieri l'intervento al Senato del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Question Time, rispondendo peraltro ad un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Meloni ha chiarito che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Sembra aver pesato in questo caso più delle parole lo scambio di ringraziamenti tra Giorgia Meloni e Carlo Calenda, un'affinità che sembra crescere negli ultimi tempi e che secondo qualcuno potrebbe spostare Azione ancora di più verso le posizioni del governo. Oggi lo sapete, l'apposizionamento di Azione è quello di una di un'opposizione costruttiva. Spesso insomma vota con la maggioranza, qualche volta no, ma questo insomma questa visione di intenti sembra aumentare più che passa il tempo, più ci si avvicina di fatto alle prossime elezioni, alla campagna elettorale. Sempre più lontana invece la posizione di Italia Viva, rispondendo all'ex premier Matteo Renzi sulle prospettive di politica economica. La premier ha prima di tutto sottolineato la stabilità del suo governo, elemento fondamentale per realizzare una visione, ha detto, e poi l'obiettivo è continuare la strategia messa in campo su tre priorità: rafforzare i salari e potere d'acquisto, incentivare le aziende che assumono e investono, sostenere famiglie e natalità. Curioso il siparietto di Renzi, che ha paragonato la maggioranza alla famiglia Adams, ed è insomma simpatico. Tra l'altro il video lo trovate anche sui social, non soltanto, anche sui siti internet. C'è da dire anche un'altra cosa: quando il governo parla di stabilità, è vero, perché questo è il secondo governo più longevo della Repubblica e si appresta a diventare il primo governo più longevo, e questo però per molti è visto come una contraddizione nel fatto che il governo tenta, cioè insomma vuole cambiare la legge elettorale, perché dice non garantisce la stabilità questa legge elettorale, quindi cerca una legge elettorale che garantisca maggiore stabilità, probabilmente vuole battere ogni record. 334 11 11 622 il numero per i vostri messaggi. Adesso torniamo alla musica e sopra. Oh.

0: non capisco l'imbarazzo. È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi. Li avete scelti voi.
1: Era una parte dell'intervento di Matteo Renzi ieri durante il Premier Question Time al Senato, diciamo la parte folcloristica di tutta una discussione sicuramente molto seria. Allora abbiamo al telefono per parlarne il senatore Michele Barcagliuolo proprio di Fratelli d'Italia, il partito della Premier Giorgia Meloni. Senatore, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie.
1: Allora, senatore, io voglio partire giusto da una provocazione, no? Le è piaciuto di meno l'intervento di Renzi, in particolare la parte che abbiamo ascoltato, o lo scambio di complimenti tra Meloni e Calenda? Hanno tutte e due dei significati importanti, no? Questi momenti, al di là di tutte le cose interessanti che si sono dette in Senato ieri.
2: Ma il sempre assente senatore Renzi, presente solo quando c'è il Presidente del Consiglio in aula, ieri ha cercato, come ultimamente fa, di spararla grossa semplicemente per trovare un po' di una visibilità che probabilmente necessita. Contenuti zero, quindi esclusive provocazioni, insomma, più tipiche di un protagonista di Zelig piuttosto che un senatore della Repubblica. Rispetto a Calenda, che sicuramente invece colui quale non ci sostiene ed è all'opposizione, anche nella diversità di vedute si è tentato, anche da parte sua, e gli va riconosciuto, di stare sui contenuti, e quindi ha criticato alcune cose, ha riconosciuto altre risultati.

0: Italia a queste, diciamo, a queste illazioni, se così vogliamo chiamarle? Beh,
1: io credo che sui dati bisognerebbe usare un po' di onestà intellettuale, dopodiché uno, se non condivide l'azione del governo, può dire che alcuni dati positivi possono non essere esclusivamente merito del governo, questo insomma ci sta nel gioco delle parti, ma noi oggi abbiamo l'occupazione più alta degli ultimi lustri, abbiamo la disoccupazione più bassa di sempre, negli ultimi due anni per la prima volta dopo due decenni i salari crescono più dell'inflazione. È chiaro che non recuperiamo vent'anni in cui si aveva il procedimento inverso, però credo che sono tutti dati positivi. La borsa è cresciuta negli ultimi anni più di quanto non sia cresciuta dall'inizio del secolo. Lo spread è a 75 punti base, l'avevamo ereditato 223. Questa credibilità che l'Italia ha ottenuto, io ripeto, se fossi un membro dell'opposizione direi che non tutto è merito del governo, che ci sono altre concause, però i dati sono oggettivamente positivi, cioè si fa fatica, tant'è che ieri su questo è stato il senatore Patuanelli dei 5 Stelle a riconoscere che questi dati sono veritieri e poi ha tentato insomma di dire appunto che sono figli di non solo dell'azione del governo, però credo che l'onestà intellettuale sia la base di qualsiasi tipo di ragionamento. Allora, partire dai dati veri e non dai dati fuorvianti. È uscito un dato che insomma secondo me racconta molto di come i dati possono essere raccontati. Questo dato che è uscito da Istat dicendo che nel 2021 i salari hanno perso l'8% del potere d'acquisto. Poi uno va a smontare quel dato, questo 8% che i salari di potere d'acquisto che i salari avrebbero perso nel 2021, e guardi che nel 2021 e nel 2022 perdono complessivamente il 10% e negli ultimi tre anni c'è il recupero ancora più alto dell'inflazione. E allora anche qui ripeto, non sarà tutto merito del governo, ma da quando c'è questo governo il dato è ampiamente positivo, perché quando i salari crescono più dell'inflazione credo che si sia raggiunto un risultato che non può che essere positivo. Il problema è che per vent'anni è avvenuto esattamente il contrario.
0: Tra l'altro uno dei punti, no, del discorso, una delle risposte del Premier Meloni è stata proprio quella di continuare su questa strada, no? Sulla strada del aumento del potere di acquisto dei salari, e lo si è fatto in qualche modo almeno virtualmente, no? Con il decreto lavoro approvato poco prima del 1 maggio, in cui ci sono delle norme che dovrebbero andare in quella direzione. Bisogna però poi capire effettivamente se saranno attuate e se saranno attuabili. Mi riferisco naturalmente per esempio al salario giusto.
1: No, noi siamo convinti che quella sia la strada per poter lasciare comunque al centro la contrattazione e non a proposte demagogiche che, laddove sono state applicate, penso a Regione Puglia, hanno portato esattamente al risultato contrario, mi riferisco al salario minimo. Dopodiché, conoscendo il Presidente del Consiglio, conoscendo quella che è la nostra impostazione, sicuramente nell'ultimo anno e mezzo di legislatura non faremo provvedimenti spot che siano gli 80 euro di Renzi piuttosto che i super bonus promettendo a tutti di ristrutturare gratis le case. Noi dobbiamo guardare non alle scadenze elettorali, ma dobbiamo guardare insomma in una maniera prospettica un pochino più lontano, per cercare di lasciare, quando sarà, ci auguriamo per gli italiani più tardi possibile, il governo ad altri, una situazione migliore di quella che abbiamo ereditato. Credo che ci stiamo riuscendo e i numeri vanno letti con appunto onestà intellettuale e forniti da organi terzi. Io credo che questa propaganda continua, che sia già iniziata un anno e mezzo prima delle elezioni, forse un po' troppo presto, perché io comprendo che in una campagna elettorale tutti quanti, e non mi sottraggo per il passato neanche noi, possono tra virgolette tentare di tirare diciamo i numeri per la giacca. Oggi non siamo in campagna elettorale, servirebbe onestà intellettuale, perché una riflessione sulle cose giuste da fare per l'Italia, a prescindere dal posizionamento politico, credo che gioverebbe a chiunque, a chi oggi è in maggioranza ma anche a chi oggi è in opposizione.
0: Senatore, una battuta in 30 secondi perché siamo in chiusura. Lei ha parlato di campagna elettorale di un anno e mezzo dalle elezioni, dalle votazioni. Perché questa necessità di inserire norme all'interno di una nuova legge elettorale per aumentare, diciamo, la possibilità che il governo possa durare, visto che questo ha dimostrato con questa legge elettorale di essere il secondo governo per il momento più longevo e ambisce ad essere addirittura il primo? Che necessità c'è?
1: Ma la necessità intanto è che abbiamo capito che la stabilità di governo premia l'Italia.

0: a prescindere da qual è il governo che lo guida. Noi oggi abbiamo una maggioranza numericamente consistente sia nei due rami del Parlamento, ma dobbiamo essere onesti, è figlio delle divisioni che ci sono state a sinistra nel 2022. Questa legge elettorale, l'attuale, è stata nata e concepita per tentare di non far vincere nessuno. Noi siamo riusciti a vincere perché la sinistra era divisa in tre. Noi non guardiamo,
1: dà ragione a Conte, perché Conte ha detto questa cosa.
0: Ma questi sono dati numerici, noi stiamo dicendo un'altra cosa. Secondo noi la legge elettorale va riformata perché, a prescindere da chi vinca, deve avere la stabilità di poter durare per una legislatura. E quindi, se prenderemo più voti noi, sarà giusto che ci assumiamo la responsabilità di continuare a governare. Se prenderà più voti il centro-sinistra o il campo largo o qualsiasi sia la coalizione alternativa a noi, è giusto che abbiano una maggioranza per poter governare, perché l'Italia ha dimostrato che di pasticce di governi nati nei palazzi, vorrebbe dire un sistematico compromesso a ribasso, non fa il bene dell'Italia. Lo dicono i numeri, io su questo voglio essere onesto. Molti dei numeri positivi che ho dato, soprattutto degli investimenti stranieri, quindi soprattutto ciò che riguarda, per quanto riguarda i dati, lo spread piuttosto che la crescita della borsa, sono figli della stabilità di governo più ancora che delle scelte.
1: Senatore, magari è un argomento questo sicuramente, insomma, da affrontare magari in maniera unica, e mi farebbe piacere poterlo fare. Adesso chiaramente il tempo è terminato, quindi insomma spero di poterla riavere magari per concentrarci proprio su questo argomento. Grazie mille, grazie al senatore Michele Barcagliolo, senatore dei Fratelli d'Italia. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
7: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
6: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Persistono condizioni di tempo instabile su parte dell'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni, anche temporalesche, interesseranno principalmente la Lombardia, il Triveneto, la Liguria di Levante e il basso versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà prevalente, seppur con presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
1: Mentre andiamo in onda c'è la sfida per l'accesso alle semifinali degli internazionali di tennis tra Sinner e Rublev. Ebbene, una partita della quale poi parleranno i colleghi dopo di Sport Club, ma al momento, giusto per aggiornarvi, Sinner conduce 2-1 al primo set, di mano sono 40 pari. Adesso poi vedremo magari se vi daremo qualche altro aggiornamento, ma comunque li troverete poi in chiusura di puntata e poi alla fine con Sport Club dopo con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari. Io intanto stavo dando anche uno sguardo ai messaggi che ci state inviando. C'è Gabriele da Milano che dice: certo, il grullo del Poggio Renzi tiene una bella faccia tosta a dirle alla Premier delle dimissioni e la perdita al referendum. Ebbene, si infiamma evidentemente il dibattito politico. Noi abbiamo affrontato il tema poco fa, lo abbiamo fatto, abbiamo parlato di quello che è avvenuto ieri in Senato. C'è stato il Premier Question Time in cui il Presidente del Consiglio ha risposto alle domande dei vari senatori. Abbiamo avuto al telefono poco fa il senatore Michele Barcaiuolo di Fratelli d'Italia. Tra un po' ne parleremo anche con il senatore Enrico Borghi, proprio di Italia Viva, quindi anche all'amico Gabriele che prima ci ha scritto, che evidentemente insomma non nutre grande simpatia per Matteo Renzi. Ci sarà Borghi, se vuoi puoi anche mandarci qualche messaggio anche un po' più costruttivo, magari piuttosto che soltanto di critica sterile. Infine torneremo poi in finale di chiusura di puntata a parlare di cultura dopo le polemiche per la presenza di artisti russi alla Biennale di Venezia. È un tema che infiamma anche il dibattito culturale, no? Perché si parla di cultura, di commistione, di libertà di espressione, di utilizzo improprio a volte dell'arte anche da parte dei regimi per comunicare e diciamo andare oltre quelle che possono essere le sanzioni. Ne parleremo con Maurizio De Giovanni, scrittore, lo conoscete sicuramente, e lo faremo proprio nel giorno oggi in cui c'è l'inaugurazione, il primo giorno del Salone del Libro di Torino. Se volete interagire con noi potete farlo, continuate a farlo, anzi come ha fatto poco fa Gabriele con il suo messaggio, insomma noi leggiamo tutto tranne gli insulti, quelli diretti e quelli insomma che non possono essere ascoltati. 334 11 11 622 per i vostri messaggi del Reason.

0: Beh, quello, l'intervento di Matteo Renzi ieri in Senato durante il Premier Question Time, lo dicevo, no? Sicuramente magari diventerà anche un meme. Intanto è stato sicuramente molto incisivo dal punto di vista mediatico e dà anche, diciamo, un continuità ad una sorta di cambiamento di orizzonte di Italia Viva, ma anche e soprattutto del leader Matteo Renzi, che all'inizio aveva sembrava un po' più sulla linea, non più rispetto ad oggi, no? Sulla linea filo governativa, poi alla fine, insomma, a distanza di diverso tempo si è staccato completamente. Ma lui lo ha detto chiaramente, lo ha specificato, ha detto proprio che il governo di fatto si è spostato da quell'orizzonte iniziale. Allora, per cercare di capire innanzitutto il senso, no, della famiglia Adams, a cui ha paragonato la maggioranza di governo Matteo Renzi. Abbiamo al telefono il senatore Enrico Borghi, senatore proprio di Italia Viva. Borghi, bentornato, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E allora quello di Italia Viva è stato quasi sicuramente l'intervento più incisivo, no? E anche più critico nei confronti, anche più diretto volendo, no? Con i termini che sono stati usati, nei confronti dell'operato del governo. Come mai Italia Viva all'inizio non aveva una posizione così drasticamente contraria? Che cosa è cambiato nel frattempo?
1: Beh, Matteo Renzi ha sicuramente ieri ingranato una marcia in più e ha dimostrato sia il suo profilo, sia il suo spessore, sia anche la sua capacità comunicativa. È evidente che nel corso di questi anni c'è stata una profilazione politica sempre più precisa di Italia Viva, che concorre oggi a volere definire una coalizione alternativa rispetto ad una destra che dal nostro punto di vista ha fallito tutti gli obiettivi fondamentali sul paese. Abbiamo problemi molto seri nel campo dell'energia, anche perché il governo Meloni si è schierato acriticamente nei confronti di Trump, anziché pensare ad una diversificazione delle fonti, ad una capacità di migliore approvvigionamento. Abbiamo problemi seri sulle tasse, perché è stata sfondata quota 43,1% di pressione fiscale. Abbiamo un problema di carovita, perché a rinnovi contrattuali effettuati l'Istat ci dice che il reddito degli italiani ha perso l'8% di valore d'acquisto rispetto al 2021. E abbiamo drammatici problemi di politica industriale, perché ogni giorno è punteggiato da crisi industriali che stanno dentro la cornice di due grandi crisi sistemiche come quelle di Stellantis e di Ilva, rispetto alle quali il governo non sta facendo assolutamente nulla. Ecco, di fronte a questo scenario a noi sembra indispensabile che il paese abbia un salto di qualità, uno scatto di reni e quindi costruisca un'alternativa ad una destra che sta girando a vuoto.
0: Borghi, sui numeri, no? Io a volte ho difficoltà a seguire. Ieri seguivo un dibattito su uno dei canali, insomma, televisivi, in cui c'era un acceso dibattito sul concetto di pressione fiscale, che veniva confuso, a mio avviso, con il gettito fiscale, che sono due argomenti ben diversi. È normale che se aumenta l'occupazione aumenta il gettito, ma aumentare la pressione fiscale significa semplicemente aumentare le tasse di fatto, no? A carico dei contribuenti. Però questo è un discorso, sarei intervenuto in quell'occasione. Però lei oggi mi dice 8% di potere d'acquisto in meno dal 2021. Io poco fa ho parlato dello stesso argomento con il senatore Michele Barcaiuolo, il quale sostiene che l'8%, sì, anzi il 10% lui dice dal 2021, però dal 2021 fino al 2022-2023 poi è iniziato a ridursi questa riduzione, no? Del potere d'acquisto. E insomma, sui numeri di difficile, perché poi alla fine serve un matematico per poter non sembra un discorso quasi politico.
1: Guardi, a parte il fatto che occorrerebbe entrare nella logica per la quale ognuno cita le fonti ufficiali, perché altrimenti diventa il gioco a chi tira di più l'elastico. Ma il dato vero è che gli italiani se ne sono accorti, se ne accorgono tutti i giorni andando nella pompa della benzina, se ne accorgono tutti i giorni andando nei supermercati, se ne accorgono tutti i giorni quando arrivano le bollette in casa, e quindi da questo punto di vista diciamo che la sentenza è impietosa e molto scontata, è molto chiara, indipendentemente dal balletto dei numeri che può essere fatto per tentare di sottrarsi ad una responsabilità di questa natura. Peraltro io ho parlato e ho fatto riferimento ad alcuni dati che sono dati ufficiali di Eurostat, di OCSE, di Istat.
0: No, ma infatti i dati sono condivisi, cioè i dati sono quelli. Il problema è l'interpretazione del numero e la collocazione.
1: Deficit PIL che è stato confermato al 3,1%, che è un altro problema.
0: Certo, Borghi, le volevo chiedere, no, volevo farle anche questa domanda. C'è un ex vostro alleato, no, Carlo Calenda, avete fatto insomma una coalizione che poi non è andata certamente bene, se vogliamo usare un eufemismo, e adesso c'è una sorta di corrispondenza quasi di amorosi sensi con il governo attuale. Sembra che insomma Azione si stia spostando, no, come orientamento più verso la linea filogovernativa. Ci sono stati complimenti reciproci tra Meloni e Calenda. Come vede questo? Chi sta cambiando? Sta cambiando il governo o sta cambiando Calenda anche in questo caso?
1: Ma guardi, ho l'impressione che Carlo Calenda sia un po' come il corpo d'armata del generale Grouchy a Waterloo. Insomma, arriva all'ultimo momento, quando le sorti della battaglia sono segnate, per tentare di portare soccorso all'imperatore ormai sconfitto. Non mi sembra stia brillando per tempestività.
0: Però voi che lo conoscete bene, no? Calenda, conoscete bene Azione in qualche modo e l'avete vissuto anche sulle vostre spalle, no? Che poi c'è stata la divisione. Insomma, c'è più distanza politica, secondo lei, tra Azione e la Lega o tra Azione e il Movimento 5 Stelle?
1: Ma questo è un problema che lascio volentieri ai colleghi di Azione. Quello che posso far rilevare è che non è con l'erraticità ambigua ed equivoca che si costruiscono solide prospettive per il paese. Insomma, cambiare idea ogni quarto d'ora non è propriamente la condizione sulla base della quale si trasmette un senso di affidabilità al paese. Ma questo è un problema che noi abbiamo già affrontato.
0: Indubbiamente, poi magari ne parleremo direttamente con Azione. Però volevo farle anche un'ultima domanda, riguarda uno dei momenti, no, degli interventi della Premier ieri in Senato. Ha detto che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. È un modo per mettere le mani avanti di una politica che magari non avrà gli effetti che sperava, oppure sotto questo aspetto possiamo dare atto al governo che effettivamente il periodo è un periodo particolare. Ci sono delle interferenze geopolitiche che incidono sull'economia, che sono un po' al di fuori della portata di un singolo governo.
1: Sì, però il compito di un politico non è quello di fare la telecronaca degli eventi, per questo ci siete voi. Il compito, certo, di un politico è analizzare perché determinati eventi accadono e poi intervenire per modificare il corso degli eventi. Ora, dire, la dico un po' con una battuta all'Alberto Sordi, a me m'ha rovinata a guerra. Senza capire le responsabilità di chi ha generato questa situazione, che sono in buona parte afferenti al duo Netanyahu-Trump, che Giorgia Meloni ha acriticamente sostenuto fino a ricevere uno schiaffo in faccia, condizione che poi oggi la pone alla ricerca di una nuova dimensione di politica internazionale che ancora non riesce a trovare, è la dimostrazione di una sorta di impotenza. Cioè, non è sufficiente dire le cose non stanno andando bene perché il quadro internazionale è complicato, perché fin qui ci arrivano tutti. Fare, certo, politica significa agire per modificare lo stato di cose, e da questo punto di vista Giorgia Meloni gira vuoto, perché ha perso i fondamentali della sua impalcatura ideologica di questi anni, perché dovrebbe parlare di Europa ma non ci riesce, dovrebbe ridefinire una politica estera dopo lo spiazzamento trumpiano, ma non ci riesce. Come abbiamo visto prima, dovrebbe trovare i fondamentali di una politica economica, ma non ci riesce, e quindi il risultato, come si è visto dal mio punto di vista anche ieri, è che sostanzialmente gira a vuoto, cioè non è più capace di dare un messaggio leggibile nei confronti del paese, anche perché ha perso per strada tutti i messaggi che l'avevano portata a Palazzo Chigi. Lei ricorderà l'underdog, a parte che secondo me una persona che a 29 anni diventa vicepresidente della Camera non è certo classificabile così, ma in ogni caso l'underdog, la difesa delle identità tradizionali, il blocco navale, l'uscita dall'euro, la lotta alle elite globali, fino al ponte Washington-Bruxelles, beh, tutte queste cose sono saltate, insomma. L'elite globale, che a parole lei contestava, oggi ne fa parte. Sull'immigrazione siamo persino stati sbeffeggiati nei giorni scorsi dal ministro degli esteri dell'Albania. Il ponte con Trump è crollato, e la sconfitta sul referendum ha fatto crollare l'ultimo pilastro, che cioè Giorgia, la figlia del popolo, è stata bocciata dal popolo. Quindi,
0: e insomma, bocciata anche da Italia Viva su tutti i fronti, evidentemente. Grazie mille, grazie al senatore Enrico Borghi, spero di averla presto di nuovo, perché ci sono tanti altri temi, tra cui insomma la legge elettorale, però non c'è tempo per affrontarla adesso. 334 11 11 622, adesso la musica, Nothing But Thieves Overcome.

0: C'è un tema molto di stretta attualità, ai noi purtroppo, che è quello dell'interferenza del potere anche in ambiti di cultura, di arte, lo sappiamo, l'abbiamo visto con le polemiche, non solo polemiche per la presenza di artisti russi alla Biennale di Venezia. Insomma, l'argomento, il tema purtroppo è quello della libertà di espressione, ma anche dell'utilizzo improprio spesso dell'arte, della cultura da parte dei regimi. Di fatto l'hanno messo nero su bianco i ministri della cultura dell'Unione Europea, perché hanno criticato la decisione della Biennale di aprire alla Russia, e questo evidentemente ha innescato anche un cortocircuito. Allora, per cercare di capire cosa insomma il mondo della cultura intellettuale, cosa insomma, che posizione ha, come la pensa, abbiamo pensato di chiamare uno scrittore molto conosciuto, affermato. Lui è Maurizio De Giovanni, che è al telefono con noi. Benvenuto.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Maurizio, possiamo darci del tu, visto che comunque ce lo diamo in privato, mi risulterebbe difficile poi darti del. Allora, Maurizio, che cosa ne pensi? Insomma, che idea ti sei fatto su questa situazione? Tra l'altro, tu sei qui oggi, proprio nel giorno dell'inaugurazione del Salone del Libro. È un caso, perché l'argomento per il quale ti ho contattato era questo, ma poi dopo parleremo anche di cultura, di un altro genere di cultura, che è appunto quella che arriva dalla scrittura. Insomma, le polemiche, le sanzioni, addirittura la possibilità di essere multati per essere tolti i fondi, circa 2 milioni di euro come sovvenzionamenti europei, è un po' assurdo, un po' paradossale, oppure ci sta?
1: Ma guarda, ora noi dobbiamo cercare di pensare all'argomento senza i nostri coinvolgimenti di simpatie e di antipatie. È ovvio che la Russia è un paese invasore, è ovvio che la Russia ha torto, è ovvio che la Russia ha dato luogo a una guerra ingiusta che sta portando avanti con milioni di vittime, è ovvio che il regime di Putin è un regime criminale, come stabilito dalla Corte Penale Internazionale Europea, è ovvio che lo è Israele, è ovvio che Netanyahu sia un criminale, è ovvio che abbia sulla coscienza decine di migliaia di innocenti, molti bambini, è ovvio che stia continuando giorno dopo giorno a bombardare città in maniera indiscriminata, senza porsi il problema che ci sia l'obiettivo militare o no. Quindi è ovvio da che parte siamo, no? È ovvio.
0: Certo.
1: Ora però io sono fortemente convinto che l'arte, la cultura non possano e non debbano essere oggetto di ritorsioni, di rivalsa, di rappresaglie, perché quando la politica mette il bavaglio all'arte si chiama censura, c'è un termine preciso che si chiama censura, e questo è il termine che noi dobbiamo riferire a qualsiasi forma di soppressione dell'espressione artistica in ogni sua forma e in ogni sua latitudine. Cioè, non è che tu dai fastidio a Putin o impedisci la guerra se metti il bavaglio all'arte russa alla Biennale di Venezia. Anzi, aprendo agli artisti, tu allarghi un territorio di dialogo, allarghi un territorio di coinvolgimento personale, allarghi soprattutto un territorio di autonomia che è pienamente nel diritto della Biennale di Venezia. Io ti dico sinceramente che ho fatto un messaggio a Pietrangelo Buttafuoco congratulandomi, lui carinamente ha risposto, congratulandomi per aver fatto questa scelta, una scelta non facile, una scelta che lo ha messo anche nel mirino di diciamo soggetti amministratori della cultura che stanno dalla sua parte politica, che hanno delle affinità ideologiche con quello che pensa Pietrangelo Buttafuoco, però lui ha creduto fortemente che questo discorso debba essere tenuto fuori dall'arte. Ora, che gli artisti, che i russi mandino gli artisti non dissidenti o che, ma noi siamo quotidianamente guardiamo, pensa per esempio all'utilizzo delle trasmissioni Rai. Tu vedi un grande pluralismo a Mediaset, vedi un grande pluralismo culturale. Queste sono cose che noi
0: fortunatamente ci siamo anche noi, no?
1: Sì, ma era per dirti che tu non è che puoi combattere certe cose a un certo livello e poi non permetterle o consentirle da un altro livello, secondo me. No?
0: Certo, indubbiamente, e speriamo che insomma la censura, come tu l'hai definita poco fa, non arrivi addirittura anche al mondo dei libri. Oggi c'è l'inaugurazione del Salone del Libro di Torino, tu tra l'altro sei uscito qualche giorno fa con l'ultimo tuo lavoro, Il Tempo dell'Orologiaio, se non sbaglio, giusto?
1: Sì, per Feltrinelli, sì sì, lo presentiamo a Torino nel pomeriggio di sabato.
0: Ecco, e allora giusto in due minuti, perché siamo in chiusura, anzi un minuto credo ci sia rimasto, insomma come lo vedi il mondo del libro in salute? C'è il rischio anche da questo punto di vista anche dell'intelligenza artificiale?
1: Ma guarda, l'intelligenza artificiale fa il suo lavoro, è uno strumento, poi come tutti gli strumenti tu un coltello ci puoi tagliare il pane e ci puoi ammazzare qualcuno, ma non è colpa del coltello. Certo. È colpa della mano che lo usa, quindi nel momento in cui l'intelligenza artificiale dovesse essere finalmente regolamentata e oggetto di un certo tipo di attenzione, io non credo che una macchina possa raccontare le imperfezioni come le raccontiamo noi. Noi siamo meravigliosamente imperfetti e la bellezza dell'imperfezione non è replicabile da una macchina, almeno per ora.
0: Almeno per ora, speriamo che resti così, speriamo che questo sia il limite, perché forse è l'unico, voglio dire, l'unico orizzonte che c'è rimasto per poter sperare veramente di non essere sostituiti anche in questi campi. Grazie mille, grazie a Maurizio De Giovanni, scrittore, grazie per essere stato con noi, grazie a voi per essere stati con noi, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Arrivano Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club, io ringrazio anche Elisa Cabrini in regia e Matteo Respinti in redazione, vi do appuntamento a domani. Puntuali come sempre dalle 13 alle 14 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi e americano Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Templi del Cielo per una visita culturale.
2: Ora in Italia una decina di righe scritte appena su un foglio e l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-17 a carico del commesso. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione.
3: Non aveva ingerito nulla di pericoloso, ma è stato vittima di una broncopolmonite bilaterale, il piccolo di 13 mesi morto improvvisamente nel sonno in un asilo nido di Parma nel dicembre scorso. È quanto stabilito dall'autopsia disposta dalla procura che indaga sui fatti e che ha iscritto le maestre nel registro degli indagati. La relazione finale dell'esame post-mortem è stata depositata nei giorni scorsi e rappresenta un punto di svolta nell'inchiesta.
2: A Napoli è arrestato un 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione è successo al culmine di una lite. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli.
3: Una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale provocato dall'attraversamento di un cinghiale che, in seguito all'impatto, è morto. È successo tra Manfredonia e Foggia, in Puglia, nello specifico sul tratto di strada statale 89. La donna, rimasta illesa, è stata comunque trasportata in ospedale per precauzione. La notizia è stata resa nota dal comandante degli ispettori ambientali civilis, Giuseppe Marasco.
2: Il calcio. Il giorno e l'orario d'inizio delle 5 partite che valgono la corsa a Champions non è ancora deciso e, nonostante il provvedimento della Prefettura di Roma, non è ancora certo che si giochi lunedì alle 20.45. La Lega di Serie A ha presentato ieri un ricorso al TAR che potrebbe essere ritirato se tornasse l'idea di anticipare alle 12 le partite di calcio e posticipare di mezz'ora alle 17.30 la finale degli internazionali. L'ipotesi sta riprendendo piede e potrebbe arrivare in poche ore un accordo in questo senso.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
5: Allora, rieccoci, bentrovati all'appuntamento con Sport Club. Lapo De Carlo con voi, Tommaso Lavezzari pure.
6: Ciao Lapo, buon pomeriggio a tutti.
5: Michele Ceci e poi Massimo Tedesco, Lorenzo Bosi, tutto. C'è tutto lo staff.
6: Praticamente
5: siamo come la Rai. La Rai
6: quando
5: dice
6: il
5: montatore, il regista, il coproduttore, il produttore, lo sceneggiatore, tutto.
6: Titoli di testa, titoli di coda,
5: sì,
6: ore
5: c'è.
6: E ore.
5: Abbiamo anche Lisa Cabrini che misteriosamente è qui, non so cosa sta facendo, sta guardando il mio
6: sta
5: smartphone.
6: Salvando da un attacco hacker.
5: Cioè, che lavoro fa? Niente, sta praticamente guardando il mio smartphone, così. Guarda, quelle foto non sono mie, posso.
6: Mi è passata davanti un'immagine orrenda in questo momento. No, davvero, davvero. Io non dormirò più per colpa tua, perché questa immagine mi perseguiterà.
5: Addirittura.
6: Adesso chiamo uno bravo.
5: Bravo
6: veramente.
5: Va bene, allora oggi l'Inter che ha vinto la Coppa Italia ha fatto il cosiddetto doublete, cioè la doppietta. Non perché non dicono tutti il double e il doublete.
6: La doppietta.
5: Oh, e poi c'è la Darderi che fino alle 2 del mattino. La Darderi che ci ha tenuto fino alle 2 del mattino in piedi a vedere la sua partita, che poteva essere vinta anche 20 minuti prima, poi si è complicato la vita.
6: Bella anche la scena dei fumogeni.
5: Bellissimo.
6: Giusto per far vedere come siamo evoluti come paese.
5: Lasciamo perdere, poi tra poco ne parliamo. Ad ogni modo, pronti per questa puntata spumeggiante, ma adesso arriva Meghan Trainor con Still Don't Care. You can say what you-

0: questo pezzo perché
1: spumeggiante
0: come ho detto prima, e adesso invece possiamo iniziare praticamente questa puntata che vede tra l'altro Jannik Sinner giocare in questo momento contro Rublev, il quale ha detto secondo me è una cosa anche intelligente, perché ieri in conferenza stampa presentando la partita diceva vabbè quante partite ha vinto Sinner,
1: sì, ha fatto un podcast col battutone,
0: beh, ha detto una cosa intelligente, ha detto beh allora si avvicina sempre di più la prossima sconfitta
1: che non credo sarà oggi,
0: no, siamo 6-2-2-1 per
1: in 35 per minuti praticamente sì, l'ha sì. liquidato,
0: ma prima o poi qualcosa dovrà accadere, insomma, però meglio poi che prima in questo
1: sì.
0: caso, e quindi
1: dovrebbe succedere qualcosa proprio a Sinner, nel senso che o si batte da solo o se no non vedo,
0: a volte succede che uno si
1: può
0: fa male,
1: essere tipo Superman quando si sdoppia diventa esatto. Superman cattivo,
0: ma insomma intanto l'Inter ha vinto la Coppa Italia, l'ha fatto battendo la Lazio 2-0 e ieri Dardari ci ha regalato una grandissima
1: bellissimo.
0: Gioia anche se a tarda notte, e allora insomma direi che la copertina di oggi è tutta per questo, andiamo a sentire.
2: Ci siamo, è la grande notte, la grande serata, quella conclusiva della Coppa Italia Freccia Rossa, in palio c'è il trofeo, se lo contenderanno Lazio e Inter. Va Di Marco verso Thuram, l'Inter la sblocca, ci mette la testa di Thuram con deviazione per l'1-0. L'ultimo tocco è di Marusic. Tavares, occhio perché arriva Dumfries e la porta via. Dumfries da Lautaro Martinez, due volte in pochi giorni nella stessa porta, stavolta vale il 2-0. Dumfries per Lautaro. Isaksen in area, Isaksen a centimetri dal 2-1. Un'altra stella per l'Inter che vince la decima Coppa Italia e doblete storico per Christian Kibu, nessun allenatore c'era riuscito alla stagione di debutto sulla panchina interista.
0: E allora questa dunque la copertina che ha descritto un Inter che ha trionfato all'Olimpico, ha conquistato due titoli con un allenatore che per insomma la prima volta all'esordio ha vinto praticamente
1: lo stagista
0: titoli.
1: L'avevano
0: lo stagista,
1: chiamato
0: esatto, lo stagista che ha battuto
1: il maestro, perché
0: esatto,
1: sta, anzi il comandante,
0: lo
1: perché
0: stagista,
1: è il comandante
0: per unire insomma una cosa e l'altra, lo stagista inaspettato come un vecchio film con Robert De Niro,
1: è vero,
0: di qualche anno fa
1: praticamente, adesso è diventato il laureato,
0: esatto,
1: per mantenere la memoria,
0: sì,
1: questa è bellissima,
0: si passa dallo stage alla
1: cioè, no, sì.
0: Allora, siamo pronti? Tra pochissimo con noi ci sarà Roberto Duplicato, primo ospite della giornata. E allora prima andiamo ad ascoltare una canzone di Shanna Spyro, ma il nostro numero di WhatsApp è il 334 1111 622. Le vostre riflessioni tra pochissimo aggiornerete.

0: Disperdetevi! Attenzione, disperdetevi! Tifosi, per piacere, potete disperdervi! Staremmo giocando gli internazionali di tennis! Per piacere, disperdetevi! E poi qui dovrebbe entrare una grande pernacchia audio che dovrebbe fare l'Apo De Carlo
1: e
0: Tommaso Lavizzari. Verso la Lega Calcio di Serie A, ma non hanno il coraggio di farle, allora... Sono io qua.
1: No, non posso farla per niente.
2: Ma perché tu c'hai gli elicotteri, noi no.
1: Fammi capire, cioè tu hai veramente chiamato Massimo Tedesco per fare questa gag con l'elicottero di Apocalypse Now.
2: Ma no, l'elicottero privato suo lo accende.
1: Sì, sì,
2: no,
1: questo elicottero fa esattamente lo stesso rumore di Apocalypse Now, di quegli aerei, di quegli elicotteri che buttavano il napalm.
2: Non sono i Tomahawk.
1: I Tomahawk che buttavano il napalm al mattina presto. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi. E mi aspettavo da parte vostra la citazione di Yuppies di Massimo Bozzi e Gianni Galacchi, dicono è lui, l'avvocato Gianni Agnelli. E invece no.
1: Roberto Rubblicato, sempre più ingestibile in questa trasmissione che, come sapete, dà spazio a tutti, ma proprio a tutti.
2: A tutti.
1: E quindi, ovviamente, la democrazia impera in questa trasmissione. Allora, Roberto, ben trovato. Abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Buongiorno, buongiorno a te.
0: Io il nostro uomo, diciamo che è sempre meglio dei carboidrati.
1: Roberto, intanto ti voglio subito chiedere un commento per questo Lazio-Inter terminato 0-2. Sì, però fallo passare perché sennò la gente poi non ti devi fermare.
0: Erano tifosi dell'Inter. Una ragazza con la maglia dell'Inter ho suonato.
2: Veramente?
1: A Roma. Perché ce n'erano tanti ieri sera dei tifosi dell'Inter.
2: Moltissimi
0: e devo dire hanno festeggiato in maniera sobria, dimostrando che c'è, diciamo, una tifoseria che sa divertirsi.
1: Ma lo dici sarcasticamente o lo dici con serietà?
0: No, volevo capire se avevano attaccato ancora gli adesivi sullo store del Milan.
2: È stata una scena veramente divertente, devo dire la verità. Io ho riso tantissimo.
1: Anche io è stato divertente.
2: È stato molto, un po' meno per quello che poverino ha dovuto staccare tutti gli
1: adesivi. Cioè, non è che gli hanno spaccato la vetrina, hanno cacciato degli adesivi, voglio dire, questa è la cosa. Però quindi,
0: io li avrei lasciati.
1: Ecco. No, però mi stai parlando, sei veramente una persona pessima. Cioè, mi stai parlando del fatto che veramente i tifosi si sono comportati civilmente, eccetera, eccetera. Non è che ironizzi.
0: No, sto parlando. Sul serio. Allora,
1: dillo.
0: Sì, nel senso che ovviamente Lazio e Inter sono due squadre che hanno un gemellaggio ormai, diciamo, decennale.
1: Certo.
0: E invece, diciamo, la partita che ci dovrebbe essere probabilmente lunedì, giocherà lunedì il derby di Roma, non vede due squadre, diciamo, gemellate, Lazio e Roma. Poi, come sapete, la Lazio adesso i tifosi sono in contestazione ormai aperta con lo Tito, quindi stanno fuori. Quindi, diciamo, il derby in concomitanza con la partita di Sinner, che va con un torneo che ormai vale 1 miliardo di euro, e con diciamo, la figuraccia internazionale di venirla interrotta dai lacrimogeni, perché se poi la polizia deve disperdere i tifosi deve usare i lacrimogeni, questo Roma non se lo può, l'Italia non se lo può permettere. Quindi l'errore a monte quando al calendario non è stato imposto un blocco per mettere il termine.
2: E non è l'unico errore, perché io ricordo sempre Milan-Como aperto, eccetera, eccetera, perché quello si poteva programmare diversamente.
0: Al di là di questo, che sicuramente è stato un pasticcio, la retromarcia, ci facciamo prendere in giro da tutto il mondo, ma qua la questione la solleva Maurizio Sarri, perché una settimana fa ha sentito di dire: scusate, io alle 12:30 non gioco il derby perché siamo a maggio, perché si stanno giocando la Champions e tutto. E la Lega faceva finta di niente, e devo dire la scena, devo dire, mi dispiace, è comunicativamente misera, del presidente della Lega che va ai microfoni di Canale 5 a dire: beh, noi facciamo partire il derby alle 12, poi Sinner la finale la comincia, poi Sinner ancora ai quarti, però vabbè, la finale la comincia alle 17:30, così abbiamo un'ora in più. Cioè è un mercantile.
2: Sì, sembra la festa della parrocchia. Sì, sono d'accordo.
0: Il torneo che noi facevamo, la Prestige, aveva orari stabiliti da giorni, chi c'era, chi non, e invece qua siamo
2: ridicolo,
0: alla follia più totale, ridicolo, e quindi devo dire la verità, oggi la Lega non può, cioè no, questa cosa non può finire che non ci sono delle dimissioni, perché se noi parliamo dei problemi del calcio, questi sono i manager che il loro compito è organizzare i campionati, non fanno altro nella vita, no? Non è il loro lavoro nella Lega, è organizzare il campionato, gestire il campionato di Serie A. No, a 72 ore dalla giornata, noi non sappiamo 5 partite dove si giocheranno.
2: Sì, 5 partite, partite fondamentali.
1: È attesa la decisione del TAR. Oggi sapremo quando si giocheranno Roma-Lazio e le altre gare Champions. Si fa per dire, con Simonelli che ha dichiarato: stiamo dialogando. La questione è che c'è un unicum, perché loro non si aspettavano di avere un numero di partite così elevato, nel senso che rappresentavano un obiettivo. Io credo che devi comunque prevederlo che alla fine della stagione.
2: Io non capisco in Inghilterra che tipo di intelligenza abbiano sviluppato in Inghilterra per riuscire a programmare tutte le partite ad agosto e consegnare un calendario completo.
1: No, le ultime
2: tutto.
1: Due non l'avevano. Faccio un esempio banale, lo dico a te e a Roberto. Il Tottenham e il West Ham sono in corsa per non retrocedere. Il West Ham giocherà venerdì. E il Tottenham giocherà domenica.
2: No, è quello che dico.
1: E questo praticamente non benissimo.
2: No, invece
1: però.
2: Secondo me non c'entra proprio niente. Perché? Perché professionisti, tu è molto più importante in questo momento dare delle date certe a televisioni e tifosi rispetto ad avere la contemporaneità di due partite.
1: Sto dicendo che se tu mi dici che
2: no, la contemporaneità per me non è nessuna importanza.
1: Il parametro, io stavo dicendo, il parametro è quello del il nostro e della contemporaneità. Il loro è un altro.
0: Il nostro è della contemporaneità, perché purtroppo la nostra storia dice che ci sono stati scandali, calcio scommesse, Serie B, autogol, Masiello che non gioca, Bari, Sud Tirol, cioè. Perché il nostro calcio è questo, noi non siamo l'Inghilterra, non so se ve ne siete accorti.
2: No, questo ok, ma si può fare un calendario, quindi, nel senso
0: certo
2: intelligente. Questo che dico io, anche
0: io
2: a modo nostro
0: dando,
2: si può fare.
0: Stavo dando torto all'Apo e stavo dando ragione a te. Cioè, noi non possiamo diventare l'Inghilterra dall'oggi al domani, e questo ci dispiace, però dobbiamo tendere all'Inghilterra attraverso, diciamo, dei capisaldi, che è quello che dice Tommaso, cioè stabilire la data è quella.
1: Allora,
0: però
1: il fatto che tu dia ragione a Tommaso mi sembra veramente la rivolta degli schiavi.
0: Allora,
1: sì, no, io ho detto una cosa diversa. Comunque,
0: adesso l'Apo, fatti mettere in bocca le parole che vogliamo noi e non lasciare.
1: No, hai dato torto a me. Io ho detto una cosa, banale. Ho anche detto, cioè, no, io non dico mai cose banali, però
0: comunque,
1: in questo caso,
0: allora forza West Ham.
1: Esatto, no, ho detto, secondo me, in un paese come il nostro, che ha sempre reclamato quantomeno la possibilità, posto che si è visto anche nei mondiali,
2: ma potevano organizzarla direttamente il lunedì, è questo che io dico.
1: No,
2: il problema adesso
1: è
2: che i tifosi che avevano programmato magari una trasferta, un weekend banalmente la domenica,
1: sì,
2: si trovano a dover spostare tutto il lunedì.
1: Per 10 anni che Roma-Lazio non si poteva giocare di sera, e adesso improvvisamente che cosa fa la questura? Mette la partita di sera. Allora vuol dire che si poteva fare anche prima,
2: ma
1: cioè, allora potevano fare anche domenica sera.
0: Però no. Perché il problema della domenica sera non è la domenica sera in quanto tale, è che se romanisti e laziali si prendono ammazzate e la polizia spara i lacrimogeni, finiscono nel campo da tennis, perché ieri i fuochi d'artificio
1: forse mi sono spiegato male io.
0: La domenica, allora,
1: in 10 anni
0: la tua polemica,
1: io ho detto la sera, ho detto solo la sera.
0: Capisco la polemica sulla sera, però è perché la questura aveva detto la facciamo lunedì alle 18.45, e giustamente poi le televisioni e tutti anche gli altri club hanno detto però lasciatevi dire che siete dei pazzi, perché abbiamo la Juventus, il Napoli, il Milan, la Roma, il Como che stanno giocando, e voi le mettete lunedì alle 18.15, quindi cioè non è che dobbiamo distruggere il prodotto televisivo perché in Lega non sanno organizzare il campionato. E quindi diciamo si cerca poi una soluzione di comodo, però ripeto, siamo al mercanteggiare ancora oggi. La Lega deve rendersi conto che ha preso un buco, prendersi le sue responsabilità, ingoiare il rospo, tagliare qualche testa, perché non è il primo caso che succede quest'anno sui calendari, e accettare che si gioca lunedì.
2: Però i tifosi a questo punto veramente capisci che però il tifoso che ha speso 200-300 euro per prendersi una partita, magari deve andare in trasferta perché non è diventa veramente un problema grosso per tante persone.
0: Io penso che posso capire questa cosa, perché stavo andando a Benevento per il big match Benevento-Catania del 6 marzo scorso, e il 4 marzo scorso, quindi a 2 giorni dalla trasferta, hanno vietato la trasferta. Questo, tra l'altro, Benevento e Catania sono gemellate, quindi diciamo non c'è nessun motivo di ordine pubblico, semplicemente giustamente Benevento poi ha vinto, ci sta, non è quello il problema, però diciamo c'era il rischio che le tifoserie di Catania e non so quale altra tifoseria si potessero incontrare in giro per l'Italia e quindi hanno deciso di bloccare la trasferta. Ma uno perde soldi, si era organizzato, mia moglie già mi aveva tirato le ciabatte, io poi non è che gliel'ho potuto tirare indietro, quelle me le sono prese, capito? Sì, il tifoso se la prende.
1: Intanto volevo soltanto dire che sono in totale disaccordo con voi, ma questa è una mia prerogativa.
2: No, ma

0: fatto per me collegato al concetto che il lunedì non dovrebbe mai disputarsi più di una partita,
1: sono d'accordissimo su
0: 5
1: questo.
0: Su questo è, ma siccome voi avete parlato della contemporaneità che è un falso problema, io invece al contrario non è che è un problema ma è anche un piacere a volte nel vedere una,
1: ma no, ma
0: una
1: su questo rapo nessuno di voi ha detto che è sbagliato, dicevamo che nel momento in cui per te è così importante il parametro della contemporaneità, svegliati prima, organizza il sabato pomeriggio, falla lunedì
0: sabato
1: sera,
0: ma non puoi perché c'era la Coppa Italia, ma, tu non
1: ma
0: puoi
1: adesso
0: giocare.
1: Non lo puoi fare, ma se ad agosto tu fai un calendario e dici quella settimana ci sarà, non mettiamo Roma-Lazio quella settimana,
0: è
1: lì.
0: Vero,
1: ci sono le Olimpiadi, non mettiamo Milan-Inter in casa quel weekend lì,
0: vedo
1: punto,
0: che la
1: non ci vuole credo.
0: La Vizzari sta pericolosamente
2: parliamo di organizzare una cosa, e organizzare una cosa tu dai l'appuntamento, fai fissare l'agenda e quello è, ma lo devi sapere prima.
1: Sta
2: non
1: facendo
2: lo puoi,
1: il gesto delle manette, Roberto, sta facendo il gesto delle manette, io non so più cosa fare, io non so più.
2: A tre giorni dalla domenica deve decidere la Champions di 5 squadre.
0: Ma no, questo lo sappiamo, infatti siamo d'accordissimo. Fa ridere.
2: Dai,
0: abbiamo già detto, è il peggior anno per distacco, ma non di un'incollatura.
1: Sono curioso
0: per
1: di vedere a quanto venderanno i diritti televisivi della Serie A nella prossima trattativa. Dopo tutte queste belle scene.
0: Poi ci dice un ascoltatore che ci dice la contemporaneità è soltanto invece una coperta di Linus, tanto con le tecnologie odierne, smartphone, cellulari, tablet, anche in contemporanea si può, tra virgolette, ragionare, dice con un po' di malizia. L'anno scorso Parma-Napoli e Inter-Lazio c'erano due VAR in contemporanea pronti a decidere in connessione. Il biscotto Danimarca-Svezia era anche in contemporanea con una partita.
1: Ma
0: sì,
1: io sono d'accordissimo
0: 2-2.
1: Con il nostro ascoltatore.
0: No, non è quella, non è la questione di contemporaneità per fare in modo che le gare siano oneste, non è solo quello.
2: Di teorie cospirazioniste, mancano solo qualcosa tipo avete visto l'antivirus, ci vogliono rinchiudere come per il Covid.
0: Sì, no, un po' c'è un po'. Noi italiani
2: c'era di tutto. Allora, sì, quello Svezia Danimarca poteva finire da 2-2 a tutta.
1: No, ma lui stava dicendo che anche la contemporaneità non dà garanzie in questo senso. Però poi sono d'accordo con l'Apo che sia più bello. Su questo io sono d'accordissimo. No, su questo io sono d'accordissimo.
0: Io difendo la bellezza di un calcio che almeno abbia la
1: contemporaneità. Ma proprio perché è più bello, organizzati prima. Mi sembra.
0: Sì.
2: Comunque, tutti i discorsi che passano in secondo piano rispetto ai sorteggi dei playoff di Serie C,
1: assolutamente,
2: come sapete il Catania sfiderà il Lecco. Mi fa venire in mente un sacco di battute.
0: No, ti prego, ti pregherei. Sei in una diretta radiofonica.
2: In siciliano, no, ma in italiano non si capirebbero.
0: Ecco,
2: sono
0: appunto,
2: in siciliano, fanno molto siciliano. Ridere, quindi.
0: Eviteresti.
2: Vabbè,
0: comunque.
2: Ridere,
0: ma sei fiducioso per il tuo Catania? Sei fiducioso?
1: Il Lecco è forte.
2: Guarda, alla fine no. Ecco. Però sinceramente gli amici di Lecco penso insomma che sinceramente possano
0: cosa?
1: Essere più preoccupati di quelli di Catania, dici?
2: Beh, sì, sinceramente sì.
1: Però Lecco non è male, Lecco non è male per niente.
2: Se usciamo con Lecco è quasi letteratura sportiva, cioè forse mi piacerebbe pure, perché tipo quella volta che siamo usciti con Lecco, capite? Tipo Milan Cavese 1-2, queste cose.
0: Vabbè, voi ridete, scherzate, ma intanto Sinner è stato breccato,
1: Veramente?
0: Vinceva 4-1, il secondo set è su 4-2.
1: Bene.
0: Quindi, vabbè, ma è netto vantaggio, 6-2-4-2.
1: Comunque,
0: ma di che
1: ci metto di più a pranzare io che Sinner a battere i suoi avversari ormai, perché quanto dura la partita? Un'ora e venti?
0: No, guarda che è un'oretta e un quarto, 10.
1: Allora sì, infatti, quasi impegnato.
0: Sei quasi impegnato, anche perché Rublev ti porta molto spesso a fare scambi piuttosto lunghi. Cosa?
2: A proposito di questa cosa, volevo dirvi che...
0: Cosa?
2: Invece a Roma hanno fermato da Nobu un tennista, Zverev, che voleva entrare. Ma
0: sì,
2: prenotato.
0: È vero, non l'hanno fatto sedere, dice, ma io non l'ho prenotato, appunto, lei non l'ha prenotato, non lo facciamo sedere. Neanche a farla apposta.
2: Doveva chiamare Teo Hernandez, qualcuno Castillejo.
0: No, forse Mourinho, perché Mourinho ha detto che a Roma, quando trova, e non solo Roma, quando trova i posti nei ristoranti, il posto improvvisamente libero, non so, locale pieno.
1: Hai capito la fine battuta di Roberto.
0: Cosa ha detto, scusa?
1: Doveva chiamare Teo Hernandez, Castillejo, eccetera.
0: Ah,
1: eccetera.
0: Che stupido, mamma.
2: Gli aprono qualche porta, si sanno... Loro ho visto che insomma, le feste le sanno organizzare.
0: Sei una persona pessima, per fortuna
2: erano
0: ti sentiamo
2: loro,
0: una sola volta a settimana.
2: Loro.
0: Sì, erano loro. No, però devo dire onestamente, un ristorante romano che dice no, scusi, devi prenotare, io l'ho trovato corretto e serio.
1: Ma certo.
0: Perché nel momento in cui uno dice, non ha detto io sono Zverev, voi non sapete chi sono, non ha fatto il marchese del Grillo, però ha detto, sperava che ci fosse posto, perché comunque in qualche modo... Io ogni tanto ci rimango male quando vedo che un posto non, magari lo puoi ricavare, però loro sono stati secondo me corretti anche verso gli altri e li preferisco.
1: Ma assolutamente, è giusto.
0: A quei ristoranti che fanno i turni. Lei vuole prenotare dalle 8 alle 10 o
1: quelli
0: dalle 10 alle 10?
1: Io normalmente non ci vado a prescindere.
2: Avete voluto parlare dei ristoranti romani e non di Massimiliano Allegri.

0: Cosa? Di Simone Inzaghi, che è a 5 punti in meno da Cristiano Ronaldo. È vero che ha una partita in meno da recuperare, esatto, però insomma, di questo non ne volete parlare.
1: No, no, ma appositamente.
2: Hai ragione, sono presi a frustate, tra l'altro, in Arabia. Roberto, ti devo ringraziare.
0: Un abbraccio, ragazzi.
2: A te, un abbraccio anche a te.
1: Grazie mille.
2: Roberto Ruplicato.
0: Ci sentiremo dopo la prossima giornata di Serie A. Comunque vada.
1: Sperando che ce lo dicano prima di martedì, speriamo, quando si giocherà.
2: Speriamo, esatto. Ciao Roberto, ciao a te. Prestissimo. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Subito adesso in pausa, torniamo con voi tra pochissimo.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Buongiorno Lapo, buongiorno Tommaso. A parte la contentezza per la vittoria di ieri sera, ma sono rimasto un po' sorpreso dalla dichiarazione di Sarri quando dice che aspettavano l'Inter, non volevano andarla a prendere altra per paura delle ripartenze e che sperava nei supplementari. Ma questa è una cosa che mi ha lasciato un po' così. Da Sarri. E niente, volevo dire una cosa a Lapo, so che è un appassionato di foto, gli ho mandato una foto su Messenger che ho visto che non l'ha ancora guardata. Un saluto, Marco da Spezia.
5: Non l'ho vista, adesso devo andare a vedere. Sì, io sono malato di fotografie, quindi sì. anzi devo andare a vedere
6: sui social, intende, sì.
5: No, in generale,
6: cioè che te l'ha mandata, piace... no? Sì, quello sì, intendevo dire.
5: Sì,
6: sarà legata alla vittoria di
5: ieri. Posso fare un attimo quello che se la tira un secondo?
6: Certo.
5: No, scusa, sai, ho tanti follower.
6: Non vogliamo sapere cosa ti mandano i tuoi follower, no, niente, in privato.
5: No, devo andare a cercare, assolutamente. Va bene, allora.
6: Comunque, a proposito di Sarri, per rispondere al nostro ascoltatore, io sono d'accordo con lui. La Lazio praticamente ieri non è scesa in campo, quasi.
5: Mi sarei aspettato una squadra gol da sola,
6: decisamente più arrembante, visto che era la partita decisiva per loro per definire una stagione.
5: Anche nel tennis, quando incontri un Sinner, magari non sei Rublev che sta rimontando adesso, siamo 4-3 tra l'altro, finisce che alcuni non sanno come giocare e alla fine giocano peggio e l'Inter ti costringe a metterti a nudo con i tuoi limiti, e l'Inter ha
6: questo una potere. Vecchia regola del calcio e dello sport è mai cambiare la propria natura nei match, soprattutto fondamentali.
5: Osho o Tommaso Lavizzari? Tommaso, che ha appena mandato questa.
6: Osho.
5: Allora, siamo arrivati alle 14:34. Noi a questo punto andiamo ad ascoltare una canzone di Desha,
6: da Osho a Desha.
5: Not This Party, qui su Giornale Radio.

0: E allora siamo arrivati alle 14:38 minuti. Mi dicono, ma dovrei avere la conferma da parte della regia, che è presente con noi. Ma non può essere vero. Franco Vanni di Repubblica. Vediamo
1: così
0: se
1: sembra. Così
0: ma
1: sembra.
0: Ma figura se. Pronto?
2: Ciao Lapo, ciao, eccomi. Ciao.
0: Invece c'è. Io.
1: C'è,
0: Chi l'avrebbe mai detto?
1: No, beh.
0: Tu dici. Franco, ben trovato. No, perché ieri abbiamo faticato, abbiamo lavorato. Lui era all'Olimpico ieri, giusto?
2: Sì, ieri ero all'Olimpico.
0: Ah, sei lì ancora oggi? No, adesso sei tornato.
2: No, ho appena preso una bicicletta elettrica. No, allora
0: anche tu hai fatto.
2: Sono a casa a Milano.
0: Molto bene. Allora, Franco, intanto andiamo a raccontare questa partita, perché l'Inter, diciamo, ha vinto la Coppa Italia, lo ha fatto con una prestazione, non lo so, neanche al massimo, nel senso che ha fatto
1: una Lazio molto arrendevole, direi.
0: Sì,
1: di conseguenza un Inter.
0: Io ho detto, è stato un Inter che probabilmente ha messo nudo i difetti della Lazio, la quale non sapeva che partita fare, alla fine si è snaturata e ha perso con l'Inter che, diciamo, è stata quasi ordinaria, oppure tu hai avuto un'altra lettura?
2: Allora, la descrizione che hai fatto mi sembra perfetta per il 3-0 in campionato. Uh-huh. In realtà sono abbastanza d'accordo con Sarri quando dice che un piano gara lo aveva. Allora, un piano gara che non ha funzionato per niente, però almeno un'idea c'era, ed era: aspettiamo i bassi, perché se li pressiamo alti ci infilano, ci fanno 14 gol in contropiede. Cioè, questo era il piano gara della Lazio, aspettiamo i bassi, che è il contrario di tutto quello che abbiamo sempre chiamato sarrismo. Uh-huh. Però che quantomeno era un tentativo. È andata malissimo, nel senso che l'Inter ha modificato di fatto il modulo, ha giocato con un 3-4-3 ultra offensivo, con Barella esterno di centrocampo e Dumfries nel tridente d'attacco con Lautaro e Thuram. Poi c'è stato l'episodio fortunato per l'Inter, sfortunato per la Lazio, del primo gol con l'autorete di testa, e anche il secondo gol che nasce da quel abbaglio tremendo di Tavares, che penso che a rivedere con quell'azione lì starà male per anni. A quel punto, sul 2-0, l'Inter disse che sono d'accordo con te, ha smesso di fare qualunque cosa, in realtà l'ha gestita bene, ha cominciato a palleggiare intorno al centrocampo e ha aspettato di alzare la coppa. Però ecco, no, secondo me nella prima fase della partita abbiamo visto due idee di calcio, una funzionata, l'altra no, che c'è a confronto, poi niente, poi lunga passerella fino al trofeo.
1: Io mi sarei aspettato un po' più di personalità, ecco, dalla Lazio. Il piano gara va bene, ci sta come ragionamento quello di aspettare l'Inter bassa, però appunto mi sarei aspettato un po' più di grinta, soprattutto dagli interpreti, visto che la stagione è stata veramente mediocre, non per Sarri, perché secondo me è riuscito a tirare fuori veramente il sangue dalle rappe, però dico i giocatori, mi sarei aspettato anche di fronte al loro pubblico. Invece è stata una partita, sono d'accordo con l'Apo, abbastanza
0: buona, una buona partita, ma non moscia, non lo so, però diciamo che l'Inter
1: finale
0: non si è dovuta dannare.
1: No, esatto.
0: Come, oddio, spesso le finali sono così.
1: Anche il secondo gol se lo sono un po' fatti da soli, perché l'errore di Tavares è abbastanza.
0: Lì deve avere però anche
1: grosso.
0: La bravura di Thuram, che
1: certo,
0: lunga la palla,
1: certo,
0: cioè nel senso,
1: certo,
0: quello.
1: Certo,
0: però diciamo,
1: sì,
0: che questa è stata sicuramente una lettura, poi ovviamente il bello è anche quello. Tra l'altro mi pare un'atmosfera finalmente all'altezza, in un campionato che arriva da un periodo pessimo, insomma, dove si deve ricostruire forse anche il formato della Coppa Italia, ma la mia lettura è anche questa.
1: Senza dubbio.
0: Mi pare che questa possiamo dire sia stata la stagione che, dimmi tu Franco, lancia un Christian Chivu che pochissimi, forse nemmeno lui immaginava che fosse così bravo nel come dire, mandare avanti.
2: Assolutamente, sì, il grande vincitore di questa stagione, cioè del calcio italiano in questa stagione in generale, è sicuramente Christian Chivu, insieme a Lautaro Martinez, che vabbè, anche ieri si era segnato, è sempre più nella storia dell'Inter della Serie A, ha fatto 3 gol nelle finali di Coppa Italia come solo Crespo e Julio Cruz prima di lui, cioè vabbè, Lautaro sempre più gigantesco, però Chivu è sicuramente il grande vincitore, è andato oltre tutte le previsioni, sono d'accordo. Ieri si era detto per l'ennesima volta si è tolto i sassolini dalle scarpe, dicendo all'inizio mi piace per quello che hanno dovuto leggere i miei figli nei primi mesi della mia gestione, insomma, perché poi in realtà da tornare indietro è sempre stato benevolo l'atteggiamento nei confronti di Chivu, nel senso che era un campione da calciatore, è simpatico, però è vero che insomma nessuno si aspettava niente del genere, cioè su questo siamo d'accordo. Non ho mai visto cattiveria nel giudicarlo, cosa che invece nei confronti di altri allenatori c'è, soprattutto quelli molto divisivi. Penso ad Allegri, no? Se odio si ama Conte, se odio si ama Chivu, è sempre stato ben accolto, però ben accolto con la tara di un allenatore che aveva 13 panchine di Serie A col Parma, insomma, quindi diciamo ecco, si è conquistato la fiducia e ha rilanciato ampiamente, nel senso che veramente ha preso tutti i trofei in palio nella stagione in Italia, tranne la Supercoppa araba, che però era ancorata alla stagione scorsa perché partecipa.
0: Atto, scusami, Jannik Sinner ha vinto contro Rublev, dunque va in finale.
2: Volevo chiederti, infatti,
0: ha vinto, diciamo che ormai Sinner è una certezza, e ha vinto in scioltezza, insomma, 6-3, 6-4, punteggio finale. 6-2, 6-4, un punteggio che dunque attesta la straordinaria intensità di questo tennista che ormai rulla tutti gli avversari. Tanto Rublev è uno dei migliori al mondo, è stato battuto praticamente in modo agevole, ha perso soltanto per distrazione un game, ma questo è per dire che davvero oggi tra Sinner e il resto del mondo, in assenza di Alcaraz, c'è veramente un abisso, per cui oggi certamente si deve soltanto sperare che ci siano altri tennisti che riescano quantomeno ad avvicinarsi al suo livello, anche perché più rivalità c'è e più bello
1: sì,
0: è
1: ma anche
0: sport.
1: Per lui e per Alcaraz, perché credo che sia difficile trovare delle motivazioni a livello mentale quando non hai più avversari.
0: Franco, l'Inter come sarà migliorabile? Perché da adesso in avanti, anzi dalla prossima settimana in modo particolare, si aprono i dibattiti all'interno dell'Inter per capire come sarà migliorata la squadra. A tuo modo di vedere, che cosa verrà fatto almeno in termini di scelta del modello di giocatore?
2: Allora, lì è stato molto chiaro Marotta, ha ripetuto uno dei suoi mantra, che è che con i soli giovani non si vince, quindi ha già cominciato a parlare con la proprietà di questo e sempre più andrà a fondo. L'Inter punta a quel mix di giocatori pronti e giovani, che è sempre stato un po' il marchio di fabbrica di Marotta, insieme alla sua altra convinzione nella costruzione delle rose, che è il nocciolo duro degli italiani. Tutto questo porta a pensare che proveranno alcuni, almeno un paio di grandi colpi che poi potranno riuscire o no, Palestra e Nico Paz. Poi Palestra è molto difficile, Nico Paz è quasi impossibile, se non arriveranno l'uno e l'altro troveranno giocatori alternativi ma di quella qualità, e per il resto alcuni giocatori più pronti, alcuni giocatori più futuribili, ecco. Cioè, alla fine il mix dell'Inter sarà questo. Per cui per un Muarevovic provi a puntare invece magari a un difensore più esperto, considerando anche poi torna a Pavard, per cui bisogna capire cosa ne sarà, e penso che sarà un po' questo che sarà un po' questa, diciamo, la chiave del mercato interista, quindi un colpo al cerchio, un colpo alla botte fra giovani di buona prospettiva e calciatori che hanno già vinto qualcosa da qualche parte.
0: Mi pare di capire che Martinez, giocando ieri dal primo minuto, sia, come dire, testato dalla società meglio tardi che mai. Nel senso che prima, durante la stagione, è stato, non dico ignorato, ma c'erano tutta una serie di problematiche di cui Chivu ha fatto menzione, anche se velatamente, forse magari, non lo so, magari il comportamento del giocatore, i problemi che ha vissuto, però anche l'anno scorso mai, quasi mai utilizzato. Nelle ultime settimane sembra esserci stata un'apertura, segno che qualcosa deve essere successo all'interno della Pinetina, e quindi
1: l'idea, ma l'aveva
0: che...
1: anche detto, mi sembra, Chivu sì, aveva dichiarato, lui sa perché non ha giocato.
0: E da quel momento evidentemente, dicevo, lì deve esserci stato un chiarimento, Franco. L'idea che lui possa rimanere come portiere e poi addirittura Sommer fare ufficialmente il secondo è un'idea possibile?
2: Ma che lui possa rimanere come portiere è possibile, bisogna capire un po' se la trattativa per Vicario sta prendendo un binario morto o va avanti, perché con questo è un po' il punto da aggiornare, insomma. È possibile che rimanga Pepo Martinez, non mi vedo Sommer a fare da secondo, però pronto a essere smentito. Cosa ha pagato Martinez finora? Ha pagato un atteggiamento fuori dal campo non impeccabile, quindi qualche ritardo di troppo in allenamento, un po' di leggerezza nel percepire l'impegno. Ecco, dovesse aggiustarsi da quel punto di vista, le doti le ha, nel senso che è bravo fra i pali, se la cava coi piedi, non è facile trovare portieri molto migliori di Pepo Martinez a un prezzo che l'Inter può permettersi, questo poco ma sicuro. Vedremo. Io rimango convinto di mio che alla fine comunque arriverà Vicario, però la mia convinzione è che prescinde dalle realtà, nel senso che, cioè, sono sicuro che piace molto all'Inter, non so a che punto siano con la trattativa, nel senso che quando chiediamo non ci vengono date risposte dritte per dritte, e vediamo un po' quello che succede.
1: Quindi i due fratelli Stankovic, non, che sembrava che dovessero rientrare sicuramente all'Inter, sia il centrocampista che il portiere a questo punto non sarebbe più necessario, a meno che potrebbe rientrare per fare il secondo a Martinez eventualmente.
2: Poi io dovessi scommettere un euro, ti dico che nessuno dei due...
1: Addirittura nessuno dei due?
2: Secondo me farà parte della rosa l'anno prossimo. Magari li potremmo vedere quest'anno in estate, in ritiro, però entrambi, per la dimensione che sta assumendo l'Inter nel calcio italiano, secondo me, ma entrambi è probabile che verrà fatto fare un giro spasso per poi magari tornare alla casa madre, insomma. Io almeno ho quest'idea.
0: Senti, in ultima analisi, prima di lasciarti andare, Franco, ti chiedo soltanto se domenica ci sarà dunque questa sfilata. Mi pare di aver capito che finisce la partita alle ore 17, parte il pullman, 17 scusa, 18 parte il pullman. Questa volta però sarà un po' più breve, perché sennò diventa maratona Mentana, per diventa una roba di 12 ore.
1: Con Mentana presente, tra l'altro, essendo tifoso.
0: Esatto, insomma, mi pare di poter dire che sia così, un po' come due anni fa, insomma.
2: Sì, diciamo che siamo molto all'inizio con l'introduzione di questa tradizione altrui importata del pullman scoperto. Come è stato fatto negli ultimi anni è estenuante, nel senso che è un massacro per i calciatori, per gli autisti, per gli stessi tifosi, per i milanesi non tifosi dell'Inter o interisti blandi o tifosi contro l'Inter che vogliono comunque fare due passi attraversare la città in macchina e bicicletta. Cioè, diciamo, secondo me è un po' una formula da mettere a punto, perché l'idea di impegnare un'intera giornata col pullman che va a Passo Duomo e fare un percorso di maratona, sinceramente, non so, mi sembra che abbia un impatto un po' eccessivo. Cioè, si può concentrare più tifosi su un tragitto più breve, nessuno ne perde niente, insomma. Questo poi vediamo, perché poi alla fine, come si parte sempre con l'intento, no? Ma dai, non facciamo troppo. Poi dopodiché, però di là bisogna passare, di là non si può non passare sotto la sede, ma vuoi non passare sotto la sede? Però lì vuoi non andare davanti al cartello. E alla fine aggiungi uno, aggiungi due, come quando al matrimonio dici invito 20 persone e poi sono 350. Ma la zia Tina ha detto che porta la sua amica, quella che alla fine sono 300 persone.
0: Sì, in effetti mi ricorda qualcosa di un matrimonio. Comunque, niente, io direi, Franco, a questo punto io ti ringrazio, ti saluto e ci sentiamo prestissimo. Ciao a te.
2: Grazie a voi.
1: A presto, grazie.
0: Grazie, Franco Vanni, Repubblica con noi, 14:50, o meglio 3:10. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone di Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Ma prima vi ricordo il nostro numero, 334 11 11 622.

0: E allora stavamo cercando di decrittare quello che ci ha detto Massimo Tedesco.
1: Esatto, ma non ho...
0: Sì, perché eravamo leggermente distratti. Lui ci ha parlato, Lautaro ci ha detto, e Lautaro... Ah, Lautaro e Dumfries davano 10 a Chivo. Come...
1: Ah,
0: sì, sì.
1: Ah, sì, sì.
0: Ma perché
1: sì,
0: c'è?
1: Sì.
0: Sì, sì, no, ti ringrazio per questa.
1: Ah, perché
0: ah,
1: c'è
0: perché
1: l'audio.
0: Sono l'audio, non riuscivo a capire. Massimo, tu devi capire che quando siamo qua e parli della parte opposta del vetro, noi viviamo in un mondo parallelo.
1: Tutto esatto.
0: È tutto
1: vattato.
0: Sì, tutto vattato. Quasi un'atmosfera lisergica,
1: esatto,
0: non so se mi spiego.
1: Come se fossimo nel cuscino.
0: Adesso basta, perché sennò la gente pensa male. Allora, detto questo, insomma, alle 14.55 è arrivato il momento di andare ad ascoltare proprio Lautaro e Dumfries che parlano proprio di questo voto a Chivo. Bravo,
2: questo anno, sì, 10. No, 10 perché c'era una grandissima mano.
3: Il primo 10 nella ginnastica l'ha preso Nadia Comăneci, che è una romena. anch'io do un voto di 10 a tutta la squadra, con la menzione che si può migliorare ancora, che ci aspetterà un anno importante dove le aspettative saranno più alte, anche se poi quando si tratta di Inter sono sempre alte, però un 10 con lode a tutti quanti.
0: Vabbè, ha fatto un gioco gioco, ha messo le frasi di Dumfries e Lautaro e lui ha collegato ovviamente Chivu, che insomma è felice perché francamente io per curiosità sono andato a rivedermi quello che dicevano di lui a inizio stagione, però è anche normale che un allenatore che non ha esperienza, che non si sa bene, che viene da 15 panchine, hai scelto Fabregas ma poi lo perdi, sei in un momento adesso,
1: certo,
0: io
1: non lascio... è arrivato con le migliori premesse,
0: non
1: questo certamente
0: migliori, poi l'Inter aveva perso Conni, aveva perso Lookman, c'era questa sensazione, ogni volta c'è sempre questa sensazione, poi i tifosi chiaramente cavalcano la tigre perché dicono ah avevate detto che noi, ma questo è un gioco credo che vada avanti da tanti anni. Bisogna dire che effettivamente però su Chivu c'era una pessima stampa quando aveva perso le prime due partite su tre.
1: Ma infatti
0: si
1: prima
0: di
1: quando
0: Mourinho.
1: Franco Vanni ci diceva che c'è sempre stato un atteggiamento molto meno negativo nei confronti di Chivu rispetto ad altri allenatori, faccio un nome su tutti, Fabregas, forse anche per il suo atteggiamento, secondo me invece era perché erano tutti convinti che avrebbe fatto malissimo con l'Inter e quindi dicevano ma sì, lascialo, parla neanche bene così lo tengono,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: ma guarda che è vero, perché io sto vedendo che poi nei confronti della prima in classifica di chi vince c'è sempre veramente un po' un sentimento veramente negativo.
0: Intanto ti faccio commentare questa scelta del Real Madrid che a quanto pare 90 su 100 tornerà a prendere Mourinho. Mourinho sarà insomma, 9 su 10 il prossimo nuovo vecchio allenatore del Real Madrid.
1: Ma secondo me è l'unica strada che ha capito Florentino Perez, è l'unica strada percorribile per gestire il Real Madrid, perché tanti giocatori anche quest'anno hanno detto che Xabi Alonso è arrivato con l'idea di insegnargli come devono giocare a calcio. Invece in realtà Real Madrid è una squadra che per il livello di campioni che ha deve essere gestita dicendo semplicemente, distribuendo le maglie, dicendo ai giocatori fatemi vincere la partita. Mourinho in questo senso ha la personalità e lo status per poter entrare in quello spogliatoio a dettare legge, cosa che aveva potuto fare Ancelotti, aveva potuto fare Del Bosque perché aveva una storia Real Madrid importante, ha potuto fare Zidane perché parlava a determinati campioni guardandoli negli occhi, perché avevano un timore reverenziale. Tutti gli altri allenatori, secondo me, fanno o farebbero comunque fatica perché, ribadisco, sei all'interno di un mondo che non c'entra niente con le altre società di calcio. Che questo sia giusto o sbagliato, se me lo chiedi, è sbagliato. Però Real Madrid è un unicum, è l'unica squadra insieme allo Sheffield United che è inserita nella Hall of Fame dello sport mondiale. Perché? Perché una, lo Sheffield è stata la prima, e loro perché sono la squadra più importante del calcio mondiale, della storia del calcio, quindi hanno delle regole un po' loro.
0: Ma parecchio, io dico che però è un calcio che boh, magari l'anno prossimo fanno una squadra pazzesca.
1: Ma non devi ragionare, cioè il Real non si può, non è che Mourinho va lì e fa il gioco di Mourinho, va lì e fanno il gioco per i giocatori che ha. Secondo me il problema del Real Madrid è che non ha centrocampisti all'altezza del Real Madrid dopo che ha perso Kroos e Modric, ma quello è il problema del Real Madrid più che chi sta sulla panchina.
0: Tra l'altro è scoppiato una querelle, per usare questo termine eufemistico, tra Barcellona e Real con Florentino Perez, che diciamo non ha voluto cercare di toccarla più piano possibile, cioè non cerchiamo di non offendere i rivali del Barcellona, e quindi ha detto che 7 titoli gli sono stati rubati.
1: Sì. Ma ha fatto una conferenza stampa Perez, non so se ti hai avuto modo di vederla, incredibile, ha praticamente preso a male parole tutti, dai giornalisti al Barcellona, e ha anche detto che sarà il prossimo presidente del Real Madrid, perché non c'è nessuno che può sfidarlo, certo, per le regole che ci sono, quindi ormai è una dittatura più
0: fa
1: che...
0: piacere sapere che l'ha presa bene. Che ti devo dire? Va bene, allora siamo arrivati alle 15, Tommaso, anche oggi è arrivato un momento drammatico, doloroso, triste.
1: Dolorosissimo, tocca... anche perché domani non ci vedremo fisicamente l'Apo, ma ci sentiremo.
0: Ti tocca volgere al desio, al lento mesto,
1: esatto,
0: ritorno.
1: Spero che non diluvi.
0: Pare che piova proprio adesso, tu, esatto, uscirai, sì, e sì, pare che piova in quel momento.
1: L'hai fatto apposta, lo
0: sì,
1: so.
0: Sì, è vero. Allora, grazie a Tommaso Lavizzari.
1: Grazie
0: adesso
1: a te, grazie a tutti.
0: Noi proseguiamo, lo facciamo dopo il notiziario di Giornale Radio.
4: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si apre fra strette di mano e severi promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e i rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Sono le parole rivolte da Papa Leone agli studenti durante la sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha poi incoraggiato il pontefice tornando anche sui conflitti. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Gli USA, il partner da cui ancora dipendiamo, è diventato più conflittuale e imprevedibile. L'Europa ha cercato la negoziazione e il compromesso, per lo più però non ha funzionato. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Ad affermarlo Mario Draghi, parlando ad Aquisgrana, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Durante la cerimonia è stato conferito all'ex governatore della BCE anche un premio da 1 milione di euro da devolvere in progetti europei. Draghi poi è tornato a sferzare l'Europa. La nostra esperienza attuale è che l'azione a livello dei 27 spesso non ha funzionato. Serve un federalismo pragmatico. Calcio, atteso entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Una migliore presa in carico dei pazienti con encefalopatia epatica ne hanno discusso a Roma rappresentanti di pazienti, medici e istituzioni. Sentiamo.
3: L'encefalopatia epatica, complicanza nascosta della cirrosi, colpisce in Italia tra le 60 e le 100.000 persone. Per migliorare la presa in carico di questi pazienti è stato presentato a Roma un nuovo policy paper con le priorità operative. Fondamentale la diagnosi precoce, spiega Giacomo Germani, segretario Associazione Italiana per lo Studio del fegato.
4: L'identificazione precoce non solo dei sintomi ma anche dei fattori che possono scatenare l'encefalopatia diventano step cruciali per evitare la progressione della patologia a forme più avanzate e quindi evitare non solo un'alterazione clinica, funzionale, prognostica della malattia e del paziente ma anche impatti negativi su costi derivanti da ricoveri.
3: Per rendere meno nascosta questa malattia, Alfa Sigma, insieme alle principali associazioni pazienti e società scientifiche, ha lanciato la campagna Encefalopatia Epatica. Riesci a vederla? Stefania Bassanini, Vice President Medical Affairs di Alfa Sigma.
5: Questa campagna nasce da una stretta collaborazione con l'associazione pazienti e da uno degli obiettivi che Alfa Sigma si pone, cioè quello dell'ascolto del paziente. Questo perché ovviamente oltre il sintomo e la malattia in primis c'è la persona. E grazie proprio a questa campagna pazienti e caregiver si sono raccontati in una ricerca etnografica nella loro quotidianità.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
6: Siamo nella seconda parte di Sport Club, Lapo De Carlo, Michele Ceci, Lorenzo Bose, Michele Ceci, tutti, Massimo Tedesco, tutti, troppi. C'è troppa gente qua dentro. Michele Ceci misteriosamente oggi è ancora qui, quindi questa... È vero, misteriosamente sei ancora qua. Allora, direi che tra poco andremo anche a cambiare un po' argomento, perché almeno no, prima passiamo dal Beto della Palma, perché andiamo dal versante Lazio, perché c'è un tema notevole, nel senso che ancora non sappiamo bene quando si giocherà il derby tra Roma e Lazio, che fa veramente ridere, ma a momenti dovremmo saperlo, lunedì sera o mezzogiorno, cosa sarebbe meglio, poi non solo tra Roma e Lazio, ma anche le altre partite. E poi con Alberto della Palma parleremo anche di questa minaccia di Sarri che dice: se si gioca la domenica non vengo. perché insomma non vado, dice che preferisco fare altro, ovviamente come forma di protesta. Lo Tito deve insomma ha cercato di spingere anche su di lui, ma poi naturalmente anche dopo la sconfitta di ieri, se cambia qualcosa per il futuro della Lazio oppure niente. Poi parleremo di tennis e lo faremo con Alessandro Nizekorocev ed Elena Pero, che saranno con noi prima uno e poi l'altra, anche perché i temi sono veramente tanti in attesa del Roland Garros con Sinner che ha vinto contro Rublev e lo ha fatto con una prestazione all'altezza, insomma 6-2-6-4 di grandissimo spessore, ma il protagonista ancora è Dardari, che per la prima volta in semifinale a un Master 1000.

0: E allora sulle note della canzone di Lewis Capaldi, Stay Love, noi andiamo a parlare questa volta di Lazio, dall'Inter alla Lazio, e andiamo a farlo con Alberto Dalla Palma, che è tornato con noi in diretta. Alberto, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno. Eccoci. A voi.
0: Allora, il giorno dopo possiamo dire che questa doppia sfida con l'Inter ha mostrato una Lazio prima un po' pavida e poi un po' esitante anche ieri, dove sembrava potesse fare una partita decisamente più robusta, che ha fatto forse un po' più nel secondo tempo di ieri, ma onestamente ci si aspettava qualcosa di più.
1: Si aspettava qualcosa di più sicuramente anche Sarri, ma tutto sommato alla fine i valori vengono sempre fuori, no? Da questa doppia partita si è vista una differenza enorme, abissale tra le due squadre. Ci sono 40 punti di distacco in campionato, c'è un primo posto contro un decimo, quindi diciamo che rispetto alla partita di campionato in finale tutti, Sarri compreso, si aspettavano una resistenza superiore. In realtà il primo gol in campionato è arrivato al settimo sabato e qui al 14° addirittura con un autogol. Se poi aggiungete che qualche minuto dopo si rifanno gol da soli, consegnando il pallone a Dumfries che poi lo gira a Lautaro da solo, capite che era una finale impossibile da giocare sul 2-0. Il piano di Sarri lo avevamo scoperto, lo avevamo capito e ce lo ha confermato lui subito dopo la partita. Era la riproposizione della partita di Bergamo, grande fase difensiva, portare avanti la sfida, eventualmente arrivare anche ai rigori, dove qualcosa può sempre succedere. A Bergamo era successo, perché comunque il record di Motta che para 3-4 rigori consecutivi resterà nella storia di questa stagione della Lazio e forse anche della Coppa Italia, ma poi alla fine la differenza si è vista evidente e le occasioni avute dalla Lazio nel finale erano solo dovute alla rilassatezza e alla gioia di una squadra che aveva la consapevolezza di aver vinto il secondo trofeo dell'anno e che stava per festeggiare con i suoi tifosi. Ecco, non c'è stata proprio partita.
0: Sarri nel frattempo, dopo questa delusione, insomma, in uno stadio che finalmente si è ripopolato, allora c'è il tema anche di una Lazio che quest'anno ha fatto parlare di sé o fa parlare di sé per diversi motivi, a volte belli, altre volte più spesso in questo periodo non piacevolissimi, pensiamo allo stadio olimpico deserto per esempio. E ci arriviamo anche a questo, ma ieri un unicum, perché finalmente lo stadio era pieno come doveva essere. Ma intanto vorrei capire che cosa ne sarà. Adesso non sappiamo ancora se si giocherà domenica o lunedì, che è abbastanza surreale, e con le parole però di Sarri che si incastonano in questo tipo di dimensione, perché se dice si gioca domenica, io non vado in panchina.
1: Guarda, sapete che Sarri ama questo tipo di provocazioni e già ci aveva detto alla prima data designata, che era domenica, che lui sarebbe presentato ma non avrebbe fatto conferenze stampa né pre né post, né avrebbe partecipato attivamente, diciamo, alla partita, no? A bordo campo, insomma, con la stessa intensità. In realtà questa partita è di queste ore, la sensazione, l'indiscrezione che il TAR non se la sentirà affatto di accettare il ricorso, perché la decisione è venuta dal prefetto, la prefettura ha in mano l'ordine pubblico, e provocare un cambiamento, se poi accadesse qualcosa, vi potete immaginare che cosa accadrebbe, no? E quindi la partita si giocherà lunedì sera sicuramente. E quindi Sarri ci sarà. La domanda è: sarà questo o no l'ultimo derby che farà con la divisa della Lazio, nonostante lui abbia altri 2 anni di contratto? Ecco, noi che un po' viviamo intorno a questa squadra, allenatori, giocatori, società, abbiamo la sensazione che Sarri sia arrivato al limite di una stagione che lui ha definito l'attraversamento di un deserto senza acqua. Questo vi fa capire come lui sia ormai allo stremo di un rapporto quasi inesistente con la presidenza, comunque con la società, che non l'ha mai accompagnato attivamente nel corso della stagione, gli aveva nascosto il mercato, che non c'era mercato estivo, gli ha fatto un mercato contrario rispetto a quello che chiedeva a gennaio, quindi abbiamo molti molti dubbi che lui possa continuare. È chiaro che poi è l'occasione che ti spinge ad andare via, quindi se veramente arrivasse il Napoli, come molti dicono, non avremmo dubbi sul fatto che Sarri sceglierà di andare a vivere serenamente un'altra avventura a Napoli, dove c'è sicuramente un clima diverso, sicuramente allo stadio, perché ieri sera è stato uno stadio meraviglioso, anche fronte biancoceleste, ma da domani siamo di nuovo a zero, nel senso che per la prima volta nella storia di un derby romano la curva della Lazio non si presenterà in contestazione con la presidenza. L'eventuale assenza della Sud, quindi della curva romanista, invece sarebbe legata a una protesta nei confronti della decisione del prefetto, quindi tutt'altro tema. Quindi insomma, non, Sarri, nonostante il suo amore per questi colori, credo che sia arrivato veramente allo stremo della resistenza. Ecco, non c'è la sensazione che possa provare a continuare in queste condizioni.
0: Sì, poi il tema è anche Lotito, perché la lotta è con Lotito, contro Lotito da parte di questo pubblico. Non c'è ragione di credere che la cosa si interrompa l'anno prossimo se va avanti così.
1: Sì, questo noi non lo sappiamo, perché lo deciderà la curva. È chiaro che se la decisione fosse quella di nuovo di disertare, voi dovete detrarre dal bilancio della Lazio innanzitutto la Coppa per il secondo anno, quindi non ci saranno manifestazioni europee. Se detraete anche l'incasso di 30.000 abbonati, di cui 20 abbondanti di curva, voi capite che il peso economico di questa situazione diventa, già per una società che non è che navighi nell'oro, ecco, diventa abbastanza pesante. Quindi è assolutamente imprevedibile quello che può succedere. Una cosa è certa: fino ad oggi non c'è stato un solo segnale di Lotito né verso la piazza, verso i tifosi, e neanche verso Sarri, che anzi nei pourparlers, comunque non in vie ufficiali, credetemi, non è un allenatore che viene apprezzato per quanto invece è riuscito a fare in questa stagione.
0: In tutto questo la Lazio per il futuro deve comunque pensare a qualche cosa. Se Lotito rimane, come c'è ragione di credere, e non vediamo in questo braccio di ferro un allontanamento, anche perché poi l'unica, mi pare, opzione sarebbe, da quello che ho capito da parte dei tifosi, che Lotito ceda, e non credo che ci sia motivo di pensare che possa accadere. Un altro tema è lo stadio, perché si parlava fino a poco tempo fa del Flaminio, si parlava di una costruzione delle infrastrutture. Lì a che punto siamo?
1: Lì al momento è tutto fermo, ci deve essere la compensa dei servizi, c'è tutta una polemica sulla fattibilità di questo progetto, la documentazione non è perfettamente completata, quindi parliamo di cose che andranno lunghe per anni, non è una situazione che si può sbloccare adesso.
0: Infine, in ultima istanza, se dobbiamo pensare ad un allenatore che possa generare o restituire un sorriso, insomma, ai tifosi della Lazio, magari un po' di entusiasmo, si può pensare a qualcuno, magari insospettabile, un nuovo Inzaghi, cioè un allenatore giovane con idee diverse? Per esempio questa, faccio un esempio.
1: No, ti dico che nella fantasia dei tifosi adesso c'è soltanto Sarri, la piazza è legatissima a Sarri, a cui riconosce il merito di quello che ha fatto con una squadra modesta, è arrivato in una finale, l'ha tenuta in piedi, non è stato coinvolto come la Fiorentina in situazioni critiche, ma non c'è oggi un erede che possa affascinare più di quanto affascinerebbe una conferma di Sarri. Ti faccio dei nomi folli, un nome folle, la gente impazzirebbe per il Ciolo Simeone, ma parliamo di allenatori inarrivabili e raggiungibili,
0: certo.
1: Perché c'è uno scudetto del 2000 che ha grandi ricordi, ma non ci sono in questo momento nomi di possibili eredi di Sarri.
0: Alberto, ti ringrazio moltissimo e ovviamente buon lavoro, a presto, grazie ancora.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie Alberto Dalla Palma, dunque con noi alle 15.20 arriva una canzone di Bon Jovi, questa è Red, White and Jersey, il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi vocali 334 11 11 622, non solo vocali, tranquilli.

0: Allora abbiamo parlato con Alberto Dalla Palma della Lazio e abbiamo anche fatto riferimento inevitabilmente a Sarri e parecchio anche, per cui andiamo a sentire proprio le sue parole ieri a margine della finale contro l'Inter.
1: Il fatto di non essere andati a prenderli alti nella fase iniziale della partita è stata una scelta, perché l'abbiamo fatto nella partita di sabato e loro con l'utilizzo del portiere finivano qui a infilarci con grande facilità. Quindi la scelta era di fare un primo tempo più contenuto, abbassando il baricentro della squadra, e poi avevamo notato nelle precedenti partite, non solo contro di noi, che loro iniziano con questo grande livello di aggressività che poi chiaramente non possono tenere per 90 minuti, e la scelta era di rialzare il baricentro nel secondo tempo. E al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però ne abbiamo fatto due regali noi, quindi è saltato tutto. Il secondo tempo è stato fatto più alti, abbiamo avuto due o tre palle per riaprire la situazione e l'abbiamo sbagliata. Poi è chiaro che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
0: Queste dunque le considerazioni che ha fatto Maurizio Sarri. Andiamo ad ascoltare anche quello che ha detto Lautaro sul significato di questi 10 giorni.
2: No, un significato di tanta importanza, perché non era semplice dopo quello che è successo l'anno scorso ripartire. Siamo riusciti a fare una stagione veramente importante a livello di risultati, a livello di gioco, a livello di intensità, a livello di prestazione, quindi sono orgoglioso che oggi finiamo quest'anno con

0: perché in due occasioni è andato sotto e sembrava che ormai fosse ad un passo dell'eliminazione, prima con Tommy Paul è finita, invece poi è rimontato, ha vinto, poi con Zverev vabbè è finita 6-1 5-3, è finita, e invece ha vinto. Ieri contro un giocatore come Hodar, che promette di essere il terzo incomodo tra Alcaraz e Sinner, giocatore giovanissimo ma già prontissimo, a un certo punto era in vantaggio, è riuscito a vincere il tiebreak 7-6, 3-0, e poi invece Hodar si è svegliato, perché Hodar, diciamo, da un punto di vista tecnico è più forte naturalmente, è un giocatore veramente impressionante, ha tutto quello che serve per mettere in difficoltà chiunque, molto simile per certi versi anche a Jannik Sinner, e è solo che Hodar è stato incapace di rimontare e andare lui a vincere il secondo set rimontando Dardari. A quel punto dici ha steso un toro, e invece poi Dardari ha ripreso a macinare il gioco e ha vinto in scioltezza il terzo set, quindi questo è veramente segno di un grandissimo carattere. Andiamo a sentire le sue dichiarazioni al termine della partita. Un sogno essere in semifinale.
1: È stata veramente una lotta. Dopo il secondo set non pensavo mai di vincere, ma ho cercato solo di andare game su game, palla su palla, quindi ho cercato soltanto di lottare, cercare di spingere. Penso che ho spinto un pochino di più al terzo set e fisicamente l'ho vinta lì, quindi sono molto contento. Abbiamo giocato veramente tardi, era difficile a un certo punto, però sono contento, il pubblico oggi ha aiutato tanto a momenti al terzo set, quindi è veramente un sogno essere in semifinale.
0: Queste dunque le considerazioni di Dardari, che poi ha proseguito perché gli hanno fatto una domanda sul suo gioco. Lui è da fondo campo, è veramente impressionante, è un fighter, un combattente, un giocatore che riesce da fondo campo a sbagliare poco. Una volta sbagliava un po' di più, oggi sembra anche un po' gasato della situazione, il pubblico lo gasa molto. Ieri sera è tra l'altro successa una cosa davvero surreale, perché a un certo punto, intorno a mezzanotte, meno 20, la partita è stata sospesa per la nebbia. Cioè c'erano i fumogeni che arrivavano dallo stadio olimpico, sono calati praticamente al Foro Italico e praticamente i giocatori, sembrava che fosse una partita tipo di Fantozzi, batti lei, una cosa del genere, l'hanno sospesa per una ventina
2: allora,
0: minuti.
2: Allora ragioniere, che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, dicevo, batti lei?
3: Ah, congiuntivo.
2: Sì.
3: Aspetta.
0: Ecco così. Impressionante, e alla fine la partita si è terminata, ma era surreale perché non funzionava la macchina che praticamente stava attenta alle linee, alle cose, quindi hanno dovuto sospenderla proprio perché la nebbia era calata. Andiamo a sentire Dardari comunque sul suo gioco.
1: Guarda, prima di tutto, quando era partita la partita, cercavo di giocarle più sul dritto perché è più solido dalla parte rovescio, e poi dopo cercavo di stai di là. Cercavo di giocare qualche palla bassa per cambiare un po' il ritmo, ma a volte quando ero lontano non avevo scelta solo che arrivare in back, e volevo giocarlo cross, ma comunque la palla saltava pochissimo, tanta umidità, quindi cercavo di spostarlo. Poi al terzo set ho capito che dovevo spingere io, perché quando aveva lui la palla in mano faceva veramente male, perché è un giocatore di grandissimo livello, la prima volta che gioco contro, quindi mi ha veramente sorpreso, rispondeva benissimo, quindi appena avevo una palla corta lui entrava subito in campo, quindi al terzo set penso che ho spinto un po' di più, poi tu l'hai visto da fuori, quindi la potevi vedere meglio.
0: Queste dunque le considerazioni che sono state fatte a fine a margine. Come sapete la notizia purtroppo brutta invece viene da Musetti, che non potrà prendere parte al Roland Garros perché ha avuto un infortunio. Questo tipo di infortuni evidentemente si riverbera un po' sulla sua carriera meno recente. Intanto la Giro d'Italia, la sesta tappa, il gruppo accorciato su 4 italiani in fuga, ora a 20 secondi, una tappa breve, insomma per lo più pianeggiante, un'occasione anche per i velocisti, ma anche una delle più belle, almeno i scenografi di questa edizione. Luca Vergallito, Martin Marcellusi, Mattia Baes, Emanuele Tarozzi, insomma sono davanti a tutti, ma in questo momento stanno subendo una parziale rimonta da parte del gruppo in una strada umida con i primi tranelli in discesa, con Nico Denz della Red Bull e Nelson Oliveira della Movistar Team, che sono finiti tra l'altro anche a terra e quindi in condizioni particolarmente complicate. Va bene, 15:30. Torniamo con voi tra poco con l'ultima parte di Sport Club.
4: Giornale radio.
5: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.

Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 15 e 32 minuti.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Rieccoci alle 15:32. Lapo De Carlo con voi fino alle 16, quando poi arriverà Ricky Mangone pronta con Check Up. E qui su Giornale Radio dicevamo che chiudiamo tra poco con il tennis. Se vogliamo dare un'occhiata velocemente ai principali quotidiani, va detto anche che si sta parlando di questa attesa che c'è per la decisione del TAR, quindi a momenti potrebbe arrivare questa decisione che verrebbe comunicata, cioè si giocherà domenica a mezzogiorno oppure lunedì sera alle 20:45. Ogni minuto che passa è davvero un insulto ai tifosi, perché che i tifosi non possono sapere veramente quando vogliono andare, come devono organizzarsi. Io non so neanche come definirlo. Ripeto, c'è una totale sottovalutazione di quello che poi è l'argomento pubblico, come se facesse parte della tappezzeria e non fosse parte integrante dello spettacolo. Ad ogni modo, e poi soprattutto anche rispetto per uno che compra il biglietto, santo cielo, costano anche parecchi soldi e il viaggio pure. Ad ogni modo, adesso è arrivato il momento di andare ad ascoltare gli Stereophonics. Questo è Have a Nice Day.

0: E abbiamo con noi tra pochi 37, bisogna essere precisi e tassonomici come pretende il nostro fondamentalmente responsabile capo supremo Massimo Tedesco, casualmente anche il mio regista, e abbiamo Alessandro Nizegorodzhev che è con noi. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Grazie, ben trovati.
0: Eccoci. Perché Alessandro Nizegorodzhev è la persona giusta al momento giusto in questa radio? Se lo chiede anche lui, dice: perché sono la persona giusta? Perché Alessandro Nizegorodzhev non è un integralista dennista, è anche uno che ama il calcio, naturalmente. Quindi possiamo unire un po' le questioni legate al fatto che c'è una vicenda che stiamo ancora aspettando possa avere una conclusione, cioè quella del Foro Italico vicino allo Stadio Olimpico, e al fatto che secondo la prefettura e la Lega, insomma, ci possono essere da una parte dei problemi, altri che sono risolvibili. Ieri sera abbiamo visto una vicenda abbastanza surreale quando abbiamo visto per la prima volta nella storia la nebbia internazionale d'Italia a mezzanotte, causata dai fumogeni per la vittoria dell'Inter della Coppa Italia. Non era mai capitato, credo, una cosa del genere.
1: No, a mia memoria decisamente no, quindi diciamo negli ultimi 40 anni non credo che sia accaduto, non credo nemmeno prima, però beh, è stato abbastanza surreale vedere un match interrotto per nebbia artificiale, diciamo così.
0: Sì, sì, no, è vero, è una cosa. Però il tema, come ben sai, è anche collegato a quando si potrà giocare la partita tra Roma e Lazio, e dunque di conseguenza anche le altre partite in contemporanea, se domenica o lunedì, sempre più probabilmente lunedì sera alle 20:45, venendo a mancare quell'elemento che la prefettura ha sempre fatto notare, cioè che non si può giocare di sera perché è un problema di ordine pubblico, e invece la prima scelta è stata addirittura la sera del lunedì. Argomento quindi che si collega a un Foro Italico che, ti chiedo tanto se davvero può avere dei problemi per la vicinanza di un evento come quello di un derby, magari poche ore prima, se si giocasse a mezzogiorno e mezzo. Cioè, un falso problema o un problema reale secondo te?
1: No, beh, è un problema potenzialmente reale, credo. Potenzialmente, ovviamente potrebbe anche non crearsi nessun tipo di problematica, però è diciamo che in questi anni c'è sempre stata la finale di Coppa Italia, no? Durante l'internazionale, è un appuntamento fisso praticamente. Sia c'è una partita ovviamente la prima domenica del torneo, no? E poi, perché di campionato della Roma e della Lazio, e poi c'è sempre la finale di Coppa Italia, anche l'anno scorso che era Bologna-Milan, c'erano creati dei vari corridoi per cui chi usciva dalla Coppa Italia passava da una parte, chi usciva dal Foro Italico passava da un'altra. Poi ti dirò, ci siamo tutti incontrati con tutti i tifosi che uscivano dallo stadio, quindi i corridoi non è che siano stati proprio memorabili, però è un problema che, cioè, ci sta che si rifletta su questo. È assurdo che si arrivi a questo, secondo me, però questo è un altro discorso, nel senso che si poteva tranquillamente, come variabile, evitare che ci possa essere il derby del giorno della finale, almeno quello. Ci sono tante altre giornate in cui può verificarsi, no?
0: Sì, sì, no, anche perché poi non abbiamo mai avuto una comunque dissonanza tra il Foro Italico e il campionato, cioè tra l'internazionale d'Italia e il campionato. Mi sembra incredibile che non ci sia una regia, ecco, da questo punto di vista.
1: Sì.
0: Tutto qua. Senti, dall'altra parte, ieri sera, io non so, tu sei uno di quelli che ha fatto le 2 del mattino con Dardelli, oppure l'hai vista dopo, non so in che modo ti sei messo? Perché
1: io l'ho vista, ma non è l'unica sera che non ho passato al Foro Italico. Questa era quella di ieri, però ecco. L'ho vista a casa,
0: certo.
1: Okay, quindi l'ho vista,
0: perché sarebbe stato divertente anche sapere appunto com'era. A parte che la domanda che mi sono fatto è: ma perché, a parte freddissimo e quindi anche un po' pericoloso per i tennisti ma anche per la gente, ma perché fare una partita? Io capisco che deve finire il singolare femminile, ma anche lì non è prevedibile che una partita di un torneo femminile, a maggior ragione non un 32esimo ma un quarto di finale, possa terminare dopo 2 ore e passa, e che quindi la partita di singolare maschile possa iniziare alle 22:40, 22, no, e ovviamente finire alle 2 del mattino come è accaduto.
1: Sai, qui i discorsi sono tanti da fare, nel senso che iniziare prima alle 19 una sessione serale perderebbe di senso, non puoi iniziare alle 6:30 una sessione serale, perché altrimenti non è più serale. Credo che 18-19 sia un po' il limite in questo senso.
0: Ma perché c'è una scusa, mia l'ignoranza, nel senso che qualche torneo l'ho visto anch'io e sono stato, anzi ne vedo tuttora, ma perché se tu vendi i biglietti alle 18:30-19 e la vendi come sessione serale, tra virgolette, che cosa cambia? Qual è il problema? Sapendo che poi
1: no,
0: ci sono due partite.
1: Che 19 assolutamente ci sta. 18:30 diventa un pomeriggio pieno di fatto, quindi non è esattamente una sessione serale, andresti a scontrarti sicuramente con la sessione diurna, perché non fai in tempo a finire il programma su tutto il resto, e quindi vai a scontrarti, dovresti iniziare talmente presto la mattina da poi avere una libertà di manovra, perché poi comunque chi ha il biglietto del serale e chi del diurno non possono coincidere, quindi uno esce, uno deve entrare, insomma è un po' complesso iniziare prima delle 19 la sessione serale, diciamo proprio logisticamente, ecco.
0: Mi preoccupo anche per Dardelli, che adesso dovrà giocare contro un altro giocatore leggero, uno facile da incontrare dopo Tommy Paul, Zverev e Jodar, e adesso ha un certo Casper Ruud a cui per fare un punto deve fargliene 5.
1: Quindi Ruud ha giocato non tanti, cioè non ha giocato proprio tanto, Dardelli ha giocato molto di più nel torneo e soprattutto il match di ieri notte, neanche ieri sera, ieri notte, credo che possa pesare sia sul fisico che un po' sulle energie nervose del ragazzo. E poi Ruud, diciamo che di base è un avversario molto forte su questa superficie, si sta riprendendo, sta giocando bene questo torneo, quindi sarà durissima, ma prima di ogni match di Dardelli io ho sentito tutti, ma io stesso ho detto sarà durissima e poi le ha vinte, quindi non mettiamo limiti alla provvidenza di Luciano, insomma, diciamo così.
0: Senti, la questione è anche collegata poi a una prestazione straordinaria. Cioè io onestamente ieri mi sono chiesto se Dardelli sta facendo un exploit o sta dando inizio ad un nuovo tipo di carriera, perché io Dardelli ho sempre visto che era un combattente, ma io onestamente quando vedo due partite che sembrano perse, poi lui le rimonta e le vince. Ieri una partita che sembrava vinta, a un certo punto se la stava compromettendo e l'ha vinta. Mi sembra che sta dando fondo, sicuramente è una grande anima, però ho visto anche molta regolarità che prima non li vedevo.
1: Intanto ha più fame di tutti, ha proprio la stessa fame di, ne facevo il paragone ieri, ha la fame di uno che è 800 nel mondo e sta iniziando la carriera. È la stessa fame che aveva in quel momento della sua carriera, ce l'ha adesso. Secondo me Tommy Paul e Alexander Zverev durante il terzo set non avevano quella fame. E Dardelli invece sì, e l'ha vinta anche per questo, non solo perché gioca molto bene a tennis, sicuramente è migliorato tanto, sta lavorando tantissimo, il servizio è cresciuto, il rovescio che era un colpo deficitario adesso invece è abbastanza solido, ha migliorato la palla corta, cioè, sta lavorando su tantissimi aspetti ed è uno insomma che impara anche abbastanza in fretta, però io credo che l'atteggiamento che è in campo, il modo di stare in campo mette in difficoltà anche l'altro, a prescindere poi dal tennis.
0: Intanto ti chiedo soltanto se Zverev sia arrivato magari all'internazionale d'Italia con quella fame scarsa di chi in qualche modo è al terzo posto, sa di non avere particolari problemi con chi gli sta dietro e sapere di non poter raggiungere quelli che sono avanti, e quindi in questo limbo lo mette nelle condizioni di non essere particolarmente avido di vittorie.
1: Sì, un po' così sicuramente, nel senso che è arrivato con la fame di chi vuole fare giusto un aperitivo veloce, andare a Parigi probabilmente, perché l'obiettivo vero suo è sempre Parigi poi, e quest'anno non stava benissimo, va detto, aveva avuto anche un po' di influenza, quindi nel terzo set le energie sono un po' mancate anche per quello, però insomma il suo grande obiettivo è Parigi, è uno slam in cui quando sta bene gioca veramente a un alto livello, non alla pari di quei due lì, però considerando che c'è solo Sinner, magari la chance di arrivare in finale, e chissà che può succedere in finale, Zverev quest'anno ce l'ha ovviamente e credo che punterà a questo.
0: Senti, Sinner ha vinto, non so se lo sapevi, te lo do come notizia, ha vinto, ha vinto contro Rublev, anche lì a parte una...
1: Ha subito un break,
0: è un evento, infatti la domanda è, esatto. Concentriamoci su Crisi Sinner, ha perso una volta il servizio, no, impressionante, cioè, sta andando a una velocità... Sì, quante energie sta, secondo te, sprecando realmente Sinner, che sta continuando a giocare ma apparentemente senza tutti quegli ingombri di partite lunghissime che invece al continuo non si sottopone mai, forse sono gli allenamenti più faticosi.
1: Guarda, devo dirti che quest'anno hanno messo la BNP Paribas Arena dentro lo stadio dei marmi gigante e il campo centrale distano 15 minuti a piedi. Secondo me complessivamente ho faticato più io a fare avanti indietro di Sinner nel torneo per adesso, perché veramente sta passeggiando, sta proprio passeggiando. Guarda, il secondo set con Pellegrino è l'unico che ha dovuto sudare abbastanza, perché Pellegrino teneva bene lo scambio e poi Sinner vinceva il punto, però quantomeno doveva colpire più volte la palla, quindi questo sicuramente sì, ma per il resto ha letteralmente passeggiato. Il primo turno, quello con Hofner, in cui ha perso 7 game, è stato per adesso quello più complesso praticamente, e lo dicevo un po' con i colleghi, dopo il primo turno vedrete che questo questo sarà il match in cui perderà più game, perché il primo turno è sempre quello un po' dove devi prendere le misure, e anche per Sinner è stato così, e quindi Hoffness secondo me potrebbe chiudere il torneo come giocatore a aver vinto più game con Sinner.
0: Sì, tra l'altro Pellegrino che
1: è una precisione, non 15.
0: No, no, certo. Abbiamo l'intenzione di portare Pellegrino molto presto da noi, magari già la prossima settimana con noi in diretta. Ieri abbiamo avuto Corrado Barazzutti, è stato anche molto simpatico, anche perché gli ho ricordato un episodio personale con lui, e quindi è stato molto divertente. Ma va detto anche che nel frattempo si stanno ben segnalando Bolelli e Vavassori con il doppio, ma hanno battuto ieri Goranson King 7-6 7-6, coppia difficilissima da battere, e quindi anche loro, devo dire, ci stanno dando grandi soddisfazioni. L'ultima cosa che ti chiedo appunto è soltanto su Jasmine Paolini. Tu pensi che cambierà qualcosa da qui ai prossimi, diciamo, le prossime settimane, o rimarrà così fino alla fine dell'anno con la guida tecnica e il suo rendimento?
1: Intanto speriamo che questo problema che ha avuto al piede sia di poco conto, ma credo di sì, perché insomma poi aveva finito anche il doppio, quindi, e poi sono ritirate dal doppio le Rani per questo problema di Jasmine. E sinceramente la vedo un po' confusa in campo, un po' altalenante, ma da un punto all'altro e non da un set all'altro, quindi è una fase un po' complicata. Io non so, non credo che andrà a cambiare nuovamente team, però sicuramente qualcosa nelle prossime settimane, mesi o comunque alla fine di quest'anno andrà fatto, perché c'è proprio confusione nel suo gioco. Non che uno pretenda la Jasmine che faccia la stessa stagione delle ultime due,
0: però,
1: e chiuda prima 8.
0: Però almeno ci si avvicini.
1: Esatto, che comunque sia competitiva, invece molto spesso sono delle partite in cui fa proprio fatica a stare nella partita, e questo è un po' dispiace ovviamente, perché il livello ce l'ha per competere. Poi puoi perdere, ripeto, le partite, però c'è sconfitta e sconfitta.
0: Sì, sì, sì. Alessandro, grazie ancora intanto e buon tennis.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, grazie a te, a voi. Grazie ancora. Andiamo avanti con Teddy Swims, Mr. Know It All, poi tra poco chiuderemo sempre con il tennis, ma questa volta con Elena Pero di Sky Sport, e il nostro numero a disposizione il 334 11 11 622. Questa è Giornale Radio.

0: sfida con il passante di dritto Poder. Ma è grande Dardery. Non passa, recupero pazzesco da parte di Luciano Dardery. E a zero difende il turno di battuta Godar, 7-5 a favore dello spagnolo. È buona?
1: Ha preso l'incrocio.
0: Oh mamma mia!
1: Scappando indietro! Ma vieni!
0: Non è ancora finita questa meravigliosa storia di Luciano Dardery.
2: Beh, che voci, che bellezza, che momento meraviglioso. C'è gente che ha fatto le 2 del mattino e che ha dovuto riposare un po' questa mattina, ma che prontamente è disponibile ad intervenire oggi pomeriggio. Sto parlando proprio di Erna Pero, che sentivate nella nostra mini copertina. Erna, ben ritrovata.
3: Grazie, buon pomeriggio.
2: Eccoci, è stato una... Sì, l'hai detto anche in cronaca, perché io sono riuscito in qualche modo faticosamente a gattonare fino all'una del mattino. Ero lì disperato, ma mi si chiudeva l'occhio, non ce la facevo. Ma voi avete risostito stoicamente. Che partita formidabile, da tanto tempo non se ne
3: vede. Pazzesca, alla Dardery poi, perché comunque arrivava da una rimonta pazzesca anche al turno precedente, Zverev aveva avuto i match point. Ma soprattutto ci sono state circostanze particolari. Intanto sono cominciato tardissimo, poi un'altra interruzione per diciamo il fumo che arrivava dai fuochi d'artificio dell'Olimpico, e poi soprattutto Kodar, che gli ha fatto fare una partita di sacrificio, perché Kodar lo spediva a destra, a sinistra, lontano dal campo. Ha fatto una partita dal punto di vista fisico, oltre che coraggiosa e piena di voglia di stare in campo, Dardery pazzesca, ma super fisica.
2: Sì, infatti abbiamo parlato pochi istanti fa con Alessandro Nizekorojev della partita, di ciò che è successo ieri all'Olimpico. Abbiamo unito anche i due puntini, cioè il tema calcio e tennis, che ancora non vede la soluzione, cioè quando verrà disputato il campionato di calcio domenica o lunedì, pare più probabilmente lunedì, a breve speriamo, insomma, il TAR ci dia conferme. Nel frattempo, Elena, mi piaceva anche andare su Sinner, che ha giocato anche lui pochi minuti fa, ha vinto anche lì con Rublev, francamente sembra apparentemente senza grande sforzo, e sembra veramente che anche questo torneo dovrebbe proprio accadere qualcosa di strano perché lui lo perde.
3: Sì, questo è vero, però insomma alla fine anche sembrava un pochino stanco, non credo tanto dal punto di vista fisico quanto magari un po' dal punto di vista mentale, perché se pensiamo a questo suo periodo, è cominciato il 7 marzo quando ha vinto la prima partita Indian Wells e non si è mai fermato. Lui ha avuto pochi giorni fra Indian Wells e Miami, poi pochi giorni fra Miami e Monte Carlo, col cambio di fuso, il cambio di superficie, poi è andato a Madrid e ancora pochi giorni è qui, e quindi mentalmente non è facile comunque dover ogni giorno rifare le stesse cose con lo stesso scrupolo, la stessa attenzione, anche perché poi arriva Roland Garros, è un Roland Garros particolare. Non c'è Alcaraz, si gioca 3 su 5, la terra battuta, insomma c'è un accumulo di pensieri che lui è bravo secondo me a togliere un po' e a vivere alla giornata, però è faticoso, insomma è faticoso.
2: A proposito di fatica, io immagino che tanta fatica mentale la faccia Musetti, il quale sembra proprio che abbia un tema mentale, perché è un giocatore, di una persona chiaramente molto più emotiva, e alcuni degli infortuni come quello che appena in cui ho occorso sembra provenire proprio più dalla testa, che si riverbera sui muscoli, o almeno qualcuno, sentivo anche da voi, si parlava di questo argomento, non ci sapeva spiegare bene che cosa avesse.
3: Ma anche lui in realtà non sa perché. Questi infortuni sono ricorrenti e quindi dovranno fare adesso, a parte la diagnosi che ha avuto e la certezza comunque di quello che ha, dovrà fare anche guardare un po' a tutto quanto l'insieme per capire come fare per evitare che ci siano spesso questi infortuni che arrivano nel momento in cui comunque lui è sottoposto a uno stress fisico e mentale che deriva poi dalle sue vittorie, perché quando è che si è fatto male l'anno scorso, quando sulla terra battuta ha giocato alla grandissima, poi è arrivato ancora in semifinale a Roland Garros, e lì per reggere comunque il ritmo di Alcaraz si è fatto male. Quest'anno in Australia ha giocato benissimo, è andato avanti 2-7-0 con Djokovic dominando la partita, ma lì si è fatto male, quindi, e poi rientrare è sempre complicato, per lui è complicato, e quindi dovranno, sicuramente è ben seguito, quindi dovranno fare un'analisi più approfondita per cercare di capire come evitare che nel momento in cui lo sport ti richiede il massimo sforzo fisico, mentale, perché hai di fronte gli avversari più forti e competi per nei giorni più importanti, per i tornei più importanti, il tuo corpo non ti deve mollare. E quindi ancora molto giovane, è ben seguito e dovranno capire perché succede questo.
2: Elena, nel frattempo ci sono poi dei giocatori che stanno emergendo, ti faccio fare un piccolo ranking personale, così percettivo, perché tra i giocatori che stanno venendo fuori, Hodar, Fonseca, Thiem, insomma quelli che mi vengono in mente per primi, da parte a Sinner e Alcaraz, che ormai sono straconsolidati, ma tra gli emergenti quale di questi tre, sembra che non ce ne sia qualcun altro che tu mi vuoi citare, potrebbe
3: incidere? C'è l'Andalus, per esempio, che l'Andalus, è il coetaneo, sì, di Hodor, che gioca stasera con Medvedev.
2: Vero.
3: Diciamo che fino a poche settimane fa Fonseca stravinceva su tutti, no? Come livello di attenzione che ha raccolto. E poi invece Hodor ha giocato di questi primi 4-5 mesi dell'anno, soprattutto dalla terra battuta, in maniera pazzesca, senza nessun tipo di esperienza, competendo sempre al meglio con tutti i più forti, e con questo tennis estremamente aggressivo, però anche razionale, e quindi dà l'idea di avere una mente molto lucida. Poi quando, diciamo, sei lanciato verso l'iperspazio, tutto è facile, no? Poi diventa più difficile quando sei chiamato a ripeterti poi mese dopo mese. Però ecco, Hodor sicuramente è un giocatore che in questo momento è molto molto interessante.
2: Sì, poi naturalmente si spera che anche tra questi venga fuori un italiano giovane, chi lo sa se Cinà l'anno prossimo può in qualche modo fare il salto di qualità che si attende. Leggevo che insomma lui non ha fretta, forse l'abbiamo più noi che seguiamo il tennis.
3: Ma... Sì, è vero, ma è piccolo comunque, è ancora piccolo, sì, e deve, sì, ancora formarsi dal punto di vista fisico, perché poi lo vediamo, cioè il tennis di oggi, avrai anche un braccio meraviglioso, ma se non hai un fisico che ti regge... Non riesce a stare dietro alla violenza del gioco di adesso.
2: Appunto, chiedere a Dardari per esperienza, perché quando vedo Dardari dico io con lui non ci litigo, di sicuro. Elena Pero di Sky Sport con noi qui a Giornale Radio. Elena, grazie ancora come sempre e buon lavoro. A presto.
3: Grazie anche a voi, a presto.
2: A presto, grazie ancora. 15:59 minuti, a questo punto noi chiudiamo l'appuntamento di oggi di Sport Club, appuntamento che si rinnova domani dalle 14, sempre qui su Giornale Radio. A questo punto lasciamo spazio a Check-up e quindi a Vicky Mangone, ma io ringrazio come sempre Tommaso Lavizzari con me nella prima ora, e poi Michele Ceci in redazione, Lorenzo Bose anche lui in redazione, e poi ovviamente Massimo Tedesco in regia. Dall'Apotecarlo un saluto, e voi rimanete sempre con noi qui su Giornale Radio.
4: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 16. Ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche, hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della Sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale e via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2-7 di Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia. 6-2 e 6-4 per il numero 1 del mondo, che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Check Up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
9: Negli ultimi anni, pediatri ed endocrinologi hanno osservato un fenomeno sempre più evidente nei loro piccoli pazienti. Parecchi di loro, soprattutto bambine, iniziano lo sviluppo puberale molto prima rispetto al passato. Un cambiamento che coinvolge il corpo, ma inevitabilmente anche la sfera emotiva. Quando compaiono troppo presto seno, crescita accelerata, peli pubici o cambiamenti ormonali, i genitori spesso si trovano spiazzati. La pubertà precoce oggi è un tema molto discusso, non soltanto per l'aumento delle diagnosi, ma anche perché mette in gioco aspetti delicati della crescita. Bambini che fisicamente sembrano più grandi, ma che emotivamente restano ancora piccoli. Differenze sempre più evidenti rispetto a coetanei, difficoltà scolastiche e relazionali, disagio psicologico e ovviamente senso di inadeguatezza. Per dare una spiegazione a questo fenomeno, la ricerca sta cercando di capire cosa possa alterare i tempi naturali dello sviluppo. Negli studi degli ultimi anni si parla di obesità infantile, sedentarietà, stress, alterazione del sonno, lockdown e cambiamenti radicali degli stili di vita, ma anche di perturbatori endocrini. Sostanze presenti in plastiche, cosmetici, pesticidi e oggetti di uso quotidiano che potrebbero interferire con il sistema ormonale dei più piccoli. Ne parleremo tra poco col professor Marco Cappa, responsabile dell'area di ricerca e terapie innovative in endocrinologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Per i vostri messaggi e le vostre domande al professor Cappa, 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: La pubertà è un passaggio delicato e profondo della crescita, ma quando arriva troppo presto può creare disorientamento sia nei bambini che nei genitori. Negli ultimi anni gli specialisti hanno osservato un numero crescente di casi di sviluppo puberale anticipato, soprattutto tra le bambine. Un fenomeno che non riguarda solo l'aspetto fisico, ma coinvolge emozioni, coinvolge identità, coinvolge relazioni sociali e qualità della vita. Sono segnali evidenti, ma anche molto ambigui, e per questo è importante comprendere che cos'è la pubertà precoce e come si riconosce. Professor Marco Cappa, responsabile dell'area di ricerca e terapie innovative in endocrinologia presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Benvenuto professore. Quando è che possiamo parlare di pubertà precoce? Quali sono i segnali inequivocabili?
1: Allora, intanto bisogna collocarli nel tempo, quindi si parla di pubertà precoce quando quei segni, che poi adesso vi dirò, si manifestano nella femmina prima degli 8 anni e quando gli segni che adesso vi dirò si manifestano nel bambino prima dei 9 anni. Quali sono i primi segni? Allora, nella bambina il segno principale è la presenza del bottone mammario, che in termini scientifici si chiama telarca, cioè iniziano delle piccole protuberanze a livello della mammella bilateralmente e in genere deve avvenire dopo gli 8 anni. Nel maschio invece è l'aumento del volume testicolare. Il volume testicolare di un maschio prepubere è inferiore a 4 millilitri, è un esistono, per chi fa questo lavoro, delle diciamo così, delle scale che possono
0: dei riferimenti,
1: dei riferimenti, se nel maschio questo aumento del volume testicolare superiore a 4 avviene prima dei 9 anni, si parla di pubertà precoce. La peluria pubica nella femmina e anche nel maschio può anticipare di parecchio questa evenienza senza dare problematiche importanti, però diciamo il segno principale nel maschio è il volume testicolare, nella femmina è il bottone mammario.
0: Però il fenomeno riguarda soprattutto le bambine, è corretto?
1: No, non è che soprattutto, nelle bambine è presente in una percentuale maggiore di 1 ogni 7 maschi, cioè ogni 7 maschi è possibile che ci sia una bambina con pubertà, quindi il rapporto è notevolmente a svantaggio delle bambine, però non è che non esiste anche nel maschio.
0: No, certo. Un messaggio è arrivato proprio in questo momento da Germana di Arezzo che dice: mia figlia ha 8 anni, il pediatra ci ha detto che la crescita ossea sta correndo molto velocemente, significa che rischia di diventare più bassa da adulta nonostante ora sia tra le più alte della classe?
1: Sì, bisogna nel frattempo capire quanto è l'incremento dell'età ossea. Faccio un esempio: se una bambina ha 7 anni e mezzo e ha un'età ossea di 9 anni e mezzo, ma è alta quanto 9 anni e mezzo, il rischio che rimanga piccolina è minore rispetto invece a una bambina che con quella età ossea di 9 anni e mezzo ha una statura più piccolina. Cioè in un certo senso l'età ossea deve essere paragonabile a quella che si chiama età staturale, cioè la statura che quella bambina in quel momento ha corrisponde a una certa età, ok?
0: Sì.
1: Quindi l'età ossea deve essere paragonabile alla sua età staturale. Se la bambina che da quello che ho capito ha circa 7 anni e mezzo, giusto? Della signora.
0: Dunque mia figlia ha 8 anni, dice.
1: Ha
0: mia
1: 8
0: figlia
1: anni.
0: Ha 8 anni, sì.
1: Sì, ed è alta come una bambina di 9 anni e mezzo, se la sua età ossea è di 9 anni e mezzo, grossi problemi non ce ne sono. Se la sua età ossea è di 11 anni, sì.
0: Certo.
1: Perché è molto più avanzata.
0: Senta, professor Cappa, Quanto pesa l'impatto psicologico di uno sviluppo anticipato?
1: Questo dipende dalla situazione familiare soprattutto, cioè l'impatto psicologico di un anticipo puberale può essere molto importante se non c'è il sostegno familiare, sì, perché il sostegno familiare deve, diciamo così, sopperire a eventuali problematiche della bambina. Cioè, mi spiego meglio. L'ambiente familiare deve tranquillizzare una bambina che ha una pubertà precoce. Naturalmente, se questo avviene in maniera corretta, c'è la possibilità anche di intervenire per rallentare la pubertà o meno, a seconda di quelle che sono l'impatto psicologico. Mi spiego meglio. Se una bambina inizia lo sviluppo a 7 anni e mezzo, vuol dire che lei avrà le mestruazioni a 9 anni e mezzo. Sì. Ok? Sì. Quindi la famiglia deve essere in grado di preparare la bambina a avere il ciclo a quell'età. Se non lo riesce a fare, allora il medico deve intervenire per cercare di rallentare questa evoluzione. Quindi anche l'impatto psicologico ha, certo, un ruolo importante per quella che è la decisione terapeutica.
0: Certo, mi riferivo poi anche proprio a un fatto di socialità, di confronto coi pari, no? Io penso a una bambina che sviluppa troppo presto, che magari può sentirsi fuori posto rispetto alle coetanee.
1: Assolutamente vero, però chiamiamola la epidemia di pubertà precoce che stiamo vivendo adesso, subito dopo, sì, il Covid, sì, ha determinato un incremento importantissimo del numero delle bambine che tende a sviluppare prima. Quindi questo impatto, se consideriamo le pari età, è minore rispetto a quello, certo, che c'era 15 anni fa.
0: Certo, certo, visto che lei ha parlato di epidemia, però, quindi è evidente che, che è abbastanza frequente, sì, no? Che è abbastanza, sì, frequente, perché poi allo sviluppo fisico non consegue mai un'adeguata maturità psicologica, no? Cioè crescono fisicamente, infatti, però sono evidente che poi rimangono delle bambine. Scrive Marilisa di Monza: ho 2 figlie gemelle, ma una ha iniziato lo sviluppo quasi 2 anni prima dell'altra. Oggi una sembra già un adolescente, mentre l'altra ha ancora un corpo da bambina, eppure hanno avuto lo stesso stile di vita e la stessa alimentazione.
1: Certo, però sono gemelle, non sono monocoriali, da quello che ho capito, sono 2 gemelle sorelle, perché se fossero, sì, se fossero monocoriali, in genere il tempo del menarca è lo stesso. Quindi il discorso perché è molto, c'è la relazione anche genetica sul discorso del tempo della pubertà. Quindi è probabile che una bambina, quindi gemella ma sorella, per farmi certo, capire, cioè non, certo, monocoriale, abbia una pubertà che è ereditata da uno dei 2 genitori in anticipo rispetto a quell'altra.
0: E quali sono gli esami che vengono eseguiti per arrivare a una diagnosi corretta, e anche in quali casi si decide di intervenire con una terapia? Lei prima ha parlato di terapie.
1: Sì, allora la cosa principale appunto era l'età ossea, sì, ma l'ecografia pelvica, perché nella, sì, bambina noi riusciamo a vedere il bottone mammario, ma non riusciamo a misurare né l'utero né le ovaie, clinicamente parlo. Quindi l'eco pelvica ci deve dire se l'utero è un utero maturo o no. Poi, dopodiché, esistono dei test ormonali che possono essere utili nel caso io ho dei dubbi se è partita o non è partita la pubertà, però, certo, in genere la clinica più l'ecografia pelvica e la radiografia della mano sono molto utili per poter fare l'ipotesi diagnostica. Naturalmente, se la pubertà precoce è molto precoce, parlo di bambine prima dei 6 anni o prima dei 5 anni, è obbligatorio fare anche una risonanza magnetica nucleare, perché dobbiamo andare a capire se c'è un problema ipofisario o no, perché nei casi di pubertà precoce, molto precoce, il rischio che la pubertà sia di natura organica, l'organica si intende legata a un problema ipofisario, è elevata.
0: Noi adesso, professor Cappa, ci lasciamo per qualche istante, ci ascoltiamo un attimo un momento musicale e poi torniamo a parlare di pubertà precoce.

0: Stiamo parlando di anticipo della pubertà, come abbiamo detto, parallelamente all'aumento dei casi, la ricerca sta cercando di capire cosa possa influire sull'anticipo della pubertà. Oggi gli studiosi guardano con attenzione agli stili di vita moderni, all'obesità infantile, alla sedentarietà, allo stress e soprattutto ai cosiddetti perturbatori endocrini, ovvero sostanze chimiche presenti in molti prodotti quotidiani che potrebbero interferire col sistema ormonale dei bambini. Un tema complesso questo, che richiede equilibrio tra attenzione scientifica e rischio di allarmismi. Professor Marco Cappa, responsabile dell'area di ricerca terapie innovative in endocrinologia presso il Bambino Gesù di Roma. Professor Cappa, quindi interferenti endocrini sono ovunque?
1: Sì. Purtroppo sì, gli interferenti endocrini sono in tutto quello che ci circonda, perché normalmente quando pensiamo alla pubertà precoce la prima cosa che viene in mente dice: non gli facciamo mangiare il pollo, ed è questa è una stupidaggine, perché noi lo cuociamo il pollo, quindi gli estrogeni vengono denaturati. Invece non pensiamo per esempio alle bottigliette d'acqua in plastica che contengono ftalati, certo. Oppure certo. Non pensiamo, cioè quelle sono le cose che inquinano di più, oppure semplicemente una passeggiata per Roma dove c'è l'inquinamento, dove ci stanno gli idrocarburi che sono fatti da ciclopentano per fenantrene, che è la base degli steroidi. Quindi l'inquinamento è dappertutto. Vi dico una cosa semplicissima, che noi volevamo fare uno studio per cercare di trovare una popolazione nel mondo non inquinata.
0: Sì.
1: Allora
0: sì.
1: Siamo andati a chiedere
0: trovata?
1: A degli no,
0: l'avete
1: siamo
0: trovata?
1: Andati a chiedere no, non l'abbiamo trovata, siamo andati a chiedere agli amici brasiliani, sì. E anche nella foresta brasiliana c'è l'inquinamento, quindi non l'abbiamo trovata.
0: Non abbiamo scampo,
1: sì.
0: Non si
1: non
0: salva nessuno,
1: scampo.
0: Professore.
1: Assolutamente no, purtroppo quella ricerca non è andata avanti.
0: Però un po' si può ridurre l'esposizione ai perturbatori endocrini nella vita quotidiana, evitando alcune cose, no?
1: Sì, sì, assolutamente d'accordo. Per esempio, bisognerebbe evitare di utilizzare l'acqua delle bottiglie di plastica e utilizzare le bottiglie di vetro, cercare di vivere in un ambiente più sano, cercare di evitare, questo purtroppo bisogna dirlo, cibi che non arrivano dall'Italia, perché alcune carni che vengono dall'estero sono indubbiamente estrogeno trattate, mentre in Italia noi abbiamo una filiera eccezionale per cui la carne italiana è tranquilla. Quindi cercare di evitare di usare prodotti stranieri sembra una cosa come si dice nazionalistica, ma no, è la verità. La verità è che la filiera italiana che controlla i supermercati eccetera è la migliore al mondo, quindi utilizzare prodotti italiani. Questa è un'altra cosa da fare immediatamente.
0: Patrizia da Roma scrive: nella nostra famiglia tutte le donne hanno avuto uno sviluppo piuttosto precoce. Quanto conta la componente ereditaria? Quanto conta la componente ereditaria, genetica, la familiarità?
1: Tantissimo, nel senso che molte delle condizioni di pubertà precoce dovrebbero essere definite pubertà anticipate familiari. Esistono ormai studi che hanno portato alla conoscenza di geni specifici che sono collegati alla pubertà precoce. Ci sono un gruppo brasiliano che ha studiato questo tipo di geni e

0: so, i paesi del sud del mondo, no? Dove le bambine sviluppano normalmente molto prima rispetto alle coetanee del nord. C'entra qualcosa?
1: Sì, assolutamente sì. C'è stata tutta una teoria su quella che era lo studio della melatonina, dello studio del sonno, eccetera. Sicuramente c'entra, però non si è riusciti ancora ad avere degli studi così precisi che ci possano dire che il ritmo sonno-veglia o la luce solare o la luce possa determinare problematiche di questo tipo. Però una cosa volevo dire.
0: Prego.
1: Noi abbiamo fatto uno studio 2 anni fa, siamo andati a vedere durante il periodo del lockdown che c'era stato un aumento incredibile del numero di pubertà precoci nelle femmine, ok?
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: L'abbiamo correlato a 3 cose fondamentali. A, alla DAD, cioè al discorso che le bambine facevano la scuola attraverso il computer, e quindi la luce azzurra del computer poteva determinare l'attivazione. B, dall'aumento del peso. C, dalla diminuzione dell'attività motoria. Quindi queste 3 cose insieme hanno creato un meccanismo per cui da 80 bambine che avevamo prima del lockdown siamo arrivati a 300 bambine durante il periodo di lockdown. Quindi vuol dire che c'è stato un incremento estremamente elevato di pubertà precoce ed è probabilmente legato a questi 3 fattori.
0: Quindi esposizione device, obesità e sedentarietà.
1: Sì,
0: questi
1: questo è quello
0: sostanzialmente.
1: Quello che abbiamo riscontrato in quel periodo del lockdown, ovviamente, non è che.
0: Certo, certo. Allora le faccio un'altra domanda, professore. Siamo quasi in chiusura. È possibile che la pubertà anticipata sia una normale evoluzione, come per esempio può considerarsi normale l'attuale aumento dell'aspettativa di vita?
1: Da un lato è possibile. Perché? Perché perché in fin dei conti noi viviamo molto meglio adesso che nel 1960.
0: Certo.
1: Da un punto di vista, ecco. Il discorso qual è? È che mentre la media del menarca nel 1960 era di 14 anni, adesso la media del menarca è di 12 anni. Quindi che cosa significa? Che il trend secolare di abbassamento dell'età del menarca è legato ai migliori stili di vita, ma può essere anche legato al fatto che c'è quello che abbiamo detto prima, e contemporaneamente un incremento degli endocrine disruptor, un incremento della sedentarietà, sì, eccetera, eccetera. Quindi le due cose possono essere correlate, diciamo.
0: Una battuta per chiudere: quali comportamenti preventivi ritiene oggi più utili per le famiglie, per i genitori? Un messaggio ai genitori, proprio una battuta, professore.
1: Sì, una battuta è quella di portare più volte dal pediatra i bambini, non fare solo il bilancio di salute a 2, 3, 6 anni, ma di portarle ogni anno dal pediatra, perché deve controllare queste caratteristiche, perché l'unico che vede in maniera precisa è il pediatra di famiglia, che deve controllare l'inizio della pubertà.
0: Quindi monitorare la crescita del bambino.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene, grazie al professor Marco Cappa, responsabile dell'area di ricerca e terapie innovative in endocrinologia presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Adesso facciamo una brevissima pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press. Diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV.

0: Sesso e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Torniamo in corsia con Check Up. C'è uno specchio in ogni casa che la mattina registra silenziosamente una delle nostre più grandi insicurezze quotidiane. È il momento in cui ci pettiniamo e ci accorgiamo che la fronte si fa un po' più alta o che il vertice della testa inizia a intravedersi sotto la luce del bagno. La perdita dei capelli non è semplicemente un fatto estetico o un segno del tempo che passa. Per moltissime persone è un vero e proprio corpo a corpo con la propria immagine, un percorso che tocca da vicino l'autostima e la sicurezza nei rapporti con gli altri. In Italia parliamo di una realtà che riguarda milioni di persone, eppure intorno alla salute dei capelli circola ancora una quantità di disinformazione e di falsi miti che non ha eguali in altri settori della medicina. La forma più comune è l'alopecia androgenetica, quella che comunemente chiamiamo calvizie, una condizione che bussa alla porta di circa l'80% degli uomini e di ben la metà delle donne nel corso della vita. Spesso si pensa che sia un destino inevitabile scritto nel DNA, oppure ci si colpevolizza attribuendo la colpa allo stress, ai lavaggi troppo frequenti o ai prodotti sbagliati. La scienza invece ci dice che si tratta di una questione puramente biologica, un'ipersensibilità dei follicoli all'azione degli ormoni che, se non viene intercettata in tempo, porta al progressivo rimpicciolimento e alla scomparsa del capello. Il mercato ha cavalcato per decenni questa debolezza, riempiendo gli scaffali di lozioni miracolose, shampoo anticaduta, integratori da banco che promettono risultati magici, ma che poi alla prova dei fatti non hanno alcuna base scientifica. Accanto alla calvizie comune poi c'è il capitolo ben più complesso e doloroso delle forme autoimmuni, come l'alopecia areata e quella universale. Qui la genetica ormonale non c'entra nulla, è il sistema immunitario che per un cortocircuito improvviso inizia ad attaccare i propri follicoli scambiandoli per nemici, lasciando chiazze completamente vuote sulla testa o portando nei casi più gravi alla perdita totale di peli, ciglia e sopracciglia. In questo labirinto di diagnosi e di emozioni, muoversi da soli è il modo migliore per perdere tempo e soldi. Oggi la dermatologia medica ha fatto passi importanti, mettendo da parte i rimedi della nonna per fare spazio a terapie farmacologiche mirate, alla medicina rigenerativa e a nuovi farmaci biologici capaci di spegnere l'infiammazione alla radice. Capire la differenza tra una caduta passeggera e una patologia reale, imparare a riconoscere i primi veri campanelli d'allarme e scoprire quali sono le uniche armi efficaci e validate dalla comunità scientifica, è l'unico modo per affrontare il problema con serenità e senza farsi ingannare dalle promesse del web. Ne parliamo tra pochissimo, andando a fondo tra genetica, scienza e nuove cure, con il nostro medico, il dermatologo, il dottor Davide Valentini. Sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi su WhatsApp.

0: L'alopecia androgenetica colpisce circa l'80% degli uomini e il 50% delle donne nel corso della vita, ma intorno a questa condizione circola ancora un'enorme quantità di disinformazione, dai rimedi miracolosi venduti sul web fino alla convinzione errata che si tratti di un problema legato solamente allo stress o all'igiene. Oggi la medicina ci dice che perdere i capelli non è un destino inevitabile e che la tempestività della diagnosi cambia completamente l'efficacia della cura. Ne parliamo col dottor Davide Valentini, dermatologo. Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
0: Eccoci qua. Allora, dottor Valentini, ci dice quanti tipi di alopecia esistono?
1: Allora, abbiamo numerosi tipi di alopecie, da quelle proprio più frequenti. La più frequente in assoluto è proprio l'alopecia androgenetica, che è giusto quello che ha detto, cioè colpisce quasi tutti gli uomini e quasi la metà delle donne. Poi molte non sanno di averla, magari vedono un lieve diradamento soprattutto a livello frontale, ma ignorano che sia una patologia e che sia anche trattabile. Poi abbiamo alopecie molto più rare, come alopecie autoimmuni, alopecie da stress, alopecie da tricotillomania, cioè da manipolazione dei capelli, fino ad arrivare anche ad alopecie carenziali, cioè a dei disturbi di carenze alimentari. Quindi lo spettro è molto ampio e le terapie sono totalmente diverse in base alla diagnosi.
0: Certo. Quindi, oggi approfondiamo quella androgenetica, che è di gran lunga la più diffusa. Intanto, perché si chiama alopecia androgenetica?
1: Perché è legata agli ormoni androgeni, che sono gli ormoni maschili, che anche la donna ha, quindi non solo l'uomo, e quindi quasi tutti gli uomini hanno un'alopecia proprio perché è legata agli ormoni maschili, ma anche molte donne la sviluppano soprattutto dopo i 30 e soprattutto dopo i 40 anni, quando inizia ad avere la donna un calo fisiologico degli estrogeni, che sono gli ormoni femminili che la difendono dagli effetti degli ormoni maschili.
0: Molti confondono la normale caduta stagionale con l'inizio della calvizie. No, non è quello, no? Quali sono i primi segnali d'allarme reali, quelli veri, da non sottovalutare, da prendere seriamente?
1: L'assottigliamento dei capelli, cioè quando vediamo che i capelli si assottigliano, dobbiamo subito pensare a un problema ormonale. La forte caduta dei capelli, cioè vedere tanti capelli nella doccia, sulla scrivania, deve far pensare di solito ad alopecia da stress o a semplici ricambi stagionali, magari un po' più forti del normale. L'alopecia androgenetica invece è totalmente diversa, cioè non fa cadere i capelli, è molto più subdola, li assottiglia lentamente nei mesi e negli anni.
0: Si sente anche dire che la calvizie si eredita solamente dal ramo materno. Cosa c'è di vero? È un falso mito? È una verità scientifica?
1: Vero, nel senso che è legata a più geni, la maggior parte dei geni si eredita dal cromosoma X, quindi per l'uomo si deve guardare di più il ramo materno, quindi l'uomo assomiglia di più ai capelli del nonno materno. Però è vero in parte, nel senso che la genetica è ricombinante, quindi non siamo la fotocopia di nessuno in niente, né nel colore degli occhi né nel colore dei capelli né tantomeno della caduta, ecco. Però non è un falso mito, ecco.
0: Però lei ha citato anche stress, ha citato lavaggi frequenti, anche l'uso del gel, anche l'uso delle spazzole, magari degli spazzolamenti molto pesanti, molto violenti, oppure la piastra per i capelli, anche tutte queste cose possono far cadere i capelli?
1: Allora, se sono delle manipolazioni esagerate dei capelli, sì, devo dire, nel riscontro clinico io vedo poche di queste situazioni, cioè la maggior parte delle cose che lei ha citato può rovinare il fusto del capello, cioè la struttura del capello che diventa più crespo, più fragile, più spento. Però per quanto riguarda la salute della radice, che è la parte viva, cioè quella che produce il capello, diciamo che il paziente non la va a danneggiare, che sia la tinta, che sia la spazzola, che sia, è difficile che crei lui il danno.
0: Molti danno anche la colpa ai lavaggi frequenti, no? Ogni quanto vanno lavati i capelli, dottor Valentini?
1: Allora, dipende dalla situazione, nel senso che ci sono pazienti che hanno un cuoio capelluto molto sebaceo, quindi si consiglia anche lavaggi tutti i giorni, soprattutto negli uomini con i capelli più corti. Quindi è un falso mito che il lavaggio frequente, soprattutto nell'uomo, dia problemi. Viceversa, se vediamo un cuoio capelluto secco, capelli più crespi, si consiglia sempre anche due o anche tre lavaggi a settimana.
0: Terapie mediche consolidate, perché tante ne sono state raccontate, no? Attorno al, alla calvizie, all'alopecia. Io leggo il minoxidil e la finasteride, sicuramente avrò sbagliato l'accento, restano i pilastri insostituibili della cura?
1: Ad oggi sì, ad oggi sì. Allora, diciamo che il mondo dei capelli è un far west, cioè appena un paziente inizia a cercare, basta, viene bombardato di prodotti da comprare, subito si inizia dal parrucchiere che inizia a vendere i suoi shampoo, poi si va in farmacia e sono scaffali interi.
0: Vero.
1: E poi si viene targetizzati sui social con pubblicità martellanti su prodotti miracolosi e non se ne esce più, ecco, perché è un business enorme. Quindi diffidare sempre da chi tenta di fare una valutazione e poi vendere subito dopo qualcosa.
0: Comunque questi due farmaci che ho menzionato agiscono in che modo? Stimolano la crescita, bloccano la caduta, cosa fanno?
1: Sono i due pilastri per l'alopecia androgenetica. La finasteride è quella che proprio va a bloccare il meccanismo, quindi diciamo che iniziandola, esiste in pastiglia o in lozione, in pastiglia ovviamente è più efficace, iniziandola si blocca la caduta, quindi si stabilizza. Sì. Il minoxidil invece addirittura, oltre a stabilizzare un po', aumenta lo spessore, quindi permette anche un recupero, soprattutto nei primi 4-6 mesi. Quindi combinati insieme danno... Sì, esatto,
0: dal corpo al
1: esatto, si spessiscono. Quindi combinati insieme i risultati sono alcune volte abbastanza anche proprio miracolosi, cioè il paziente proprio si sorprende di quanto migliora, soprattutto il ragazzo giovane che sta appena iniziando.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Ma la finasteride però spaventa molti pazienti maschi per i possibili effetti collaterali sulla sfera sessuale. Qual è la reale percentuale di rischio secondo ovviamente i dati clinici?
1: Allora è bassa, nel senso che può colpire 2 persone su 100 da statistiche. In realtà è veramente difficile avere statistiche reali perché c'è tanto effetto placebo, si è visto, cioè il ragazzo ha letto tanto sui forum, su internet e quindi si suggestiona. A me capita tantissimo, cioè già dopo 2 giorni il paziente mi dice non lo so, forse ho avuto effetti, forse non lo so, sono agitato, forse è meglio che sospendiamo.
0: Però quindi... oggi si parla molto anche di finasteride topica, cioè in lozione o piuttosto che in schiuma, no? Ha la stessa efficacia della pillola?
1: Molto meno.
0: Con meno rischi sistemici ovviamente.
1: Esatto, l'efficacia molto minore, quindi non oltre il 30% di efficacia. I rischi sono praticamente azzerati, nel senso che le terapie a uso topico, quindi locale, vanno in circolo nell'ordine dell'1%, quindi gli effetti indesiderati sono praticamente trascurabili.
0: Nulli. E invece gli shampoo anticaduta, gli integratori alimentari da banco, funzionano, servono a bloccare l'alopecia androgenetica o sono solamente un coadiuvante estetico?
1: Allora, per riassumere, sono un coadiuvante estetico, nel senso che gli integratori si usano tantissimo in tricologia, ma in alopecie carenziali. Quindi ci sono pazienti che arrivano che hanno una clinica che suggerisce carenze, gli si fa fare gli esami del sangue e poi si fanno le terapie integrative giuste. Nell'alopecia androgenetica non servono praticamente a nulla. E gli shampoo anticaduta non servono in questa condizione, sono più mode che andavano tanti anni fa, gli shampoo alla caffeina eccetera, adesso sono abbastanza stati sostituiti dall'olio di rosmarino, dermaroller, tutte i trend di adesso.
0: Olio di rosmarino funziona? No, è sempre
1: esatto,
0: è sempre la stessa zuppa.
1: Non so se si ricorda l'olio di ricino che era la moda più di un po' di anni fa, adesso è l'olio di rosmarino, secondo me fra qualche anno ci diranno di girasole e così via.
0: Infatti, facciamo una bella frittura. Senta, esatto. Ma esiste un'età minima sotto la quale non è possibile iniziare i trattamenti farmacologici per l'alopecia? Che solitamente a che età si iniziano a perdere i capelli? Generalmente, 20 anni, 30 anni?
1: Sì, esatto, 20 anni, a 22 è proprio l'età media. Raramente capita sotto i 18. Di solito le terapie, sì, soprattutto in pastiglia, si iniziano sempre in età, in maggiore età.
0: Ma nei pazienti molto giovani è possibile iniziare dei trattamenti farmacologici per l'alopecia oppure è meglio aspettare?
1: Allora, si può iniziare col minoxidil, che è sicuro, infatti è un farmaco da banco, cioè da tanti anni ormai in Italia non richiede più la ricetta, proprio perché si è visto che non dà problemi, si mette sul cuoio capelluto, non va in circolo, quindi capita di darlo anche a pazienti già a 16 anni che iniziano a stempiarsi, allora possono iniziare con questa lozione.
0: Bene, allora 334 11 11 622 il numero per i nostri ascoltatori, per i messaggi per lei, dottor Valentini, li leggiamo tra poco.

0: grazie, si pensa quasi sempre agli uomini, ma l'alopecia androgenetica è una realtà che colpisce molto anche il mondo femminile, con risvolti psicologici spesso devastanti. Negli ultimi anni la dermatologia ha fatto passi importanti, affiancando alle terapie classiche la medicina rigenerativa e tecniche di trapianto sempre meno invasive. Allora, capiamo oggi dove si ferma l'efficacia dei farmaci e quando invece la tecnologia e la chirurgia diventano l'unica soluzione reale. Ne stiamo parlando col dottor Davide Valentini, dermatologo. Dottor Valentini, nell'uomo la calvizie si manifesta con le classiche stempiature, no? Ma nella donna com'è che si presenta e perché la diagnosi è ancora più difficile?
1: È più difficile perché è più sfumata e meno evidente. Il consiglio che do sempre pratico per capire se si può essere interessati dall'alopecia androgenetica è vedere se i capelli della nuca sono più spessi dei capelli sopra, quindi dell'area frontale parietale, cioè dalle tempie indietro. Se i capelli sopra sono più sottili mentre dietro la donna li sente più spessi, allora dobbiamo iniziare a pensare che abbia una sofferenza ormonale androgenetica.
0: Chiara da Roma: nel giro di un mese mi sono ritrovata con 3 chiazze completamente vuote e lisce sulla testa, grandi come monete. Il mio medico dice che si tratta di alopecia areata autoimmune, che lo stress non c'entra. Come fa il corpo ad attaccare i propri capelli? Come fa il corpo ad attaccare i propri capelli, dottore?
1: Stiamo parlando di un altro tipo di alopecia che è proprio
0: certo.
1: Autoimmune, ecco,
0: certo,
1: quindi
0: l'autoimmune.
1: Molto
0: è più rara,
1: aggressiva.
0: No? Abbiamo detto anche all'inizio di questa chiacchierata, molto più rara.
1: Sì,
0: rispetto all'androgenetica,
1: colpisce 1 o 2 persone su 100 l'androgenetica, può arrivare all'80%, quindi ecco. Molto più rara, però purtroppo vediamo anche quelle, sono più violente, nel senso che in poche settimane la ragazza, il ragazzo può trovarsi chiazze appunto con assenza
0: sì.
1: totale dei capelli, con la pelle molto liscia, che hanno grandezze molto variabili, da pochi millimetri anche a 10 centimetri. E l'origine è autoimmune, quindi è
0: soluzioni?
1: Proprio una predisposizione genetica. Soluzioni molto più complicate, nel senso che le patologie autoimmune rispondono tutte in modo molto variabile. Si inizia sempre con terapie immunosoppressorie, quindi innanzitutto il cortisone in tutte le sue
0: sì.
1: forme, quindi in crema, in puntura e in pastiglia. Questa è la terapia standard. E in base a quanto è forte si sceglie o crema o pastiglia.
0: Certo, torniamo invece all'alopecia androgenetica. Lei prima ha citato dei farmaci. Le chiedo se le donne possono utilizzare le stesse terapie farmacologiche degli uomini o se ci sono controindicazioni, ad esempio in età fertile.
1: Esatto, nella donna si utilizzano lozioni a base di minoxidil, ormoni femminili. Quindi o alopecia androgenetica vuol dire alopecia maschile, quindi si preparano soluzioni con ormoni femminili, quindi estradiolo, progesterone, e nella donna fertile non possiamo ricorrere alla finasteride perché può dare problemi in gravidanza, quindi la si dà solo nelle donne post menopausa.
0: Emilio, ho avuto una prima alopecia qualche anno fa, poi i capelli sono ricresciuti, pensavo fosse finita, ora però sta tornando. È normale che vada e venga così? C'è qualcosa che posso fare per ridurre il rischio di ricadute? Quindi possono esserci delle ricadute? Si può guarire e poi tornare?
1: È molto interessante questa situazione, nel senso che potrebbe trattarsi di un'alopecia da stress, perché le alopecie da stress fanno proprio questo, delle folate in cui mesi ci si dirada, se ne perdono tantissimi, ma poi si ritorna normali come prima. Questo è tipico delle alopecie da stress, però andrebbe indagata meglio.
0: È chiaro. Michele da Napoli: uso il minoxidil in lozione da 2 anni per l'androgenetica con buoni risultati, ma la cute mi prude sempre ed è irritata. Esistono alternative in schiuma o farmaci per bocca che non diano questa dermatite continua?
1: Allora sì, io consiglio sempre comunque di provare a proseguire col minoxidil e utilizzare shampoo per disinfiammare, e così non dobbiamo ricorrere a pastiglie. Esiste poi ovviamente anche il minoxidil in pastiglia, quindi se un paziente come lui continua ad avere pruriti, fastidi, dermatiti, si fa il minoxidil in pastiglia.
0: Ecco, dottor Valentini, quando un paziente non risponde più alle lozioni, alle pillole, alle schiume, eccetera, eccetera, eccetera, l'autotrapianto di capelli diventa l'ultima spiaggia. Chi è il candidato ideale per questo intervento?
1: Chi ha perso i follicoli, quindi dove vediamo che
0: Cioè?
1: non ci sono più capelli, cioè dove è diventata la pelle liscia, allora lì sappiamo che non possiamo recuperare nulla. E allora lì l'unica soluzione è il trapianto.
0: Ma il trapianto di capelli è una soluzione definitiva o i capelli trapiantati rischiano poi di cadere dopo qualche anno a causa della genetica?
1: È un falso mito che i capelli trapiantati possono cadere, nel senso che i capelli trapiantati si prendono dalla nuca, che è una regione
0: Sì?
1: dove i follicoli non hanno il gene della caduta, che è 5-alfa reduttasi, quindi non possono cadere. Semplicemente li spostiamo dalla nuca e li mettiamo dove vogliamo, ad esempio alle tempie.
0: E la
1: Molti pazienti
0: restano? Vuole
1: però,
0: dire
1: e
0: che poi
1: la
0: lì
1: restano, sì.
0: rimangono?
1: Lì rimangono, esatto, perché però molti giustamente dicono dopo qualche anno di essere peggiorati, perché succede? Non perdono i capelli trapiantati, ma perdono i
0: Gli
1: capelli
0: altri. Cioè
1: autoctoni. Esatto.
0: quelli che erano rimasti praticamente.
1: Esatto, esatto. Quindi è un errore tipico di chi fa il trapianto troppo presto, quando non è ancora in fase stabile.
0: Certo, è certo. Senta, invece la laser terapia che ruolo ha?
1: Attualmente non è ancora dimostrata realmente efficace. Si utilizzano più che altro LED rossi,
0: Sì.
1: però non ci sono. Diciamo che, detto proprio francamente, sono più le aziende che oggi spingono nel dimostrare risultati rispetto ad avere risultati concreti queste terapie. Quindi io per ora le sconsiglio.
0: Va bene, abbiamo finito. Grazie, dottor Valentini. Davide Valentini, dermatologo, grazie per essere stato con noi questo
1: Grazie,
0: pomeriggio
1: è
0: qui
1: stato un
0: a
1: piacere.
0: Check Up. A presto, io vi aspetto domani alle 16. Adesso linea alle notizie e poi arriva Roberto Poletti con Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: il bilaterale Trump-Xi Jinping a Pechino tra strette di mano e avvertimenti su Taiwan, sugli altri dossier l'apertura del presidente cinese, Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali. La visita del Papa all'Università La Sapienza di Roma, siate artigiani della pace, l'invito del pontefice agli studenti che poi ammonisce, sbagliato chiamare difesa un riarmo. Draghi da Aquisgrana sferza l'Europa, bisogna essere più assertivi con gli USA, il compromesso non ha funzionato. L'azione a 27 è inadeguata, serve un federalismo pragmatico. Tennis, Jannik Sinner implacabile, travolge anche Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, redazione Alessio Galea e Laura Carchidi, per lo sport Gerardo De Vivo. La questione Taiwan, se gestita male, potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti. Dopo la sfarzosa cerimonia di accoglienza, il presidente cinese Xi Jinping ha consegnato a Donald Trump, ricevuto a Pechino, un severo avvertimento: cooperazione economica, commercio Iran, gli altri dossier al centro dell'incontro. Sentiamo.
3: È durato oltre due ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo dei due leader i principali dossier geopolitici e i rapporti commerciali e tecnologici. Un colloquio iniziato con una calorosa stretta di mano a cui è seguita la consegna di un duro promemoria a Washington. Il presidente cinese ha infatti avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma considerata una provincia ribelle da Pechino, rappresentano una linea rossa invalicabile che potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. Sugli altri temi al centro del colloquio, Trump e Xi hanno sottolineato la strada della cooperazione, concordando sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Dobbiamo essere partner e non rivali, ha esortato il presidente cinese. Durante la cena di Stato, Trump ha descritto il vertice come molto positivo e costruttivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Un lungo applauso questa mattina ha colto Papa Leone XIV in visita all'Università La Sapienza di Roma. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare, ha scandito il pontefice che ha invitato gli studenti ad essere artigiani di pace. Poi il monito sulla corsa al riarmo.
4: La crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti.
2: Mario Draghi torna a sferzare l'Europa e lo fa da Aquisgrana in Germania, dove è stato insignito del premio Carlo Magno, ricevendo anche un premio da 1 milione di euro da devolvere in progetti europei. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione, ha sollecitato l'ex presidente della BCE, che ha aggiunto: la UE investa in difesa, l'azione a 27 è inadeguata, serve federalismo pragmatico. Poi sul rapporto con gli USA, l'Europa ha cercato la negoziazione, il compromesso, ma per lo più non ha funzionato, ha affermato l'ex premier. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. È sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo e alle elezioni amministrative di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della sanità britannico Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista, che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e non sulle personalità o su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale, via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito anche il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per i contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem boccia. L'incendio ha appiccato la notte del 12 settembre del 2024 in uno showroom cinese a Milano, costato la vita a tre ragazzi tra i 17 e i 24 anni che stavano dormendo nel negozio. Condannati a 30 anni di reclusione i due giovani ritenuti i mandanti e a 21 anni il 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Per tutti le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente, secondo i PM, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis in chiusura, non conosce ostacoli la marcia di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo liquida con il punteggio di 6-2, 6-4 il russo Rublev. Arriva al record di 32 incontri vinti di fila nei Masters 1000 e vola in semifinale, dove domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. La composta gioia di Sinner a fine match.
5: Torneo molto speciale per me, un torneo che per me vuol dire tanto nell'altro senso. Sai, domani c'è un'altra partita molto difficile, molto tosta, molto fisica, quindi cerco di recuperare al meglio e poi di essere pronto per domani, no? Domani sarà una partita molto difficile, quindi per oggi sono contento, adesso mi godo questa giornata e poi cerco di essere con più alto possibile con la mia percentuale sia fisica sia mentale, che mentalmente sto dando tanto da un bel po', quindi vediamo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia no limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: Eccoci come ogni giorno alle 17, dalle 17 alle 20 con Italia no limits. Oggi analizzeremo nel dettaglio i 90 minuti della Meloni ieri al Senato. Ha parlato un po' di tutto, ha rivendicato i successi del suo governo. Vi sembra ancora forte, lucida, credibile? Lo chiederemo ai nostri analisti, ma lo chiederemo anche a voi. 334 11 11 622.

Allora, Italiano Limits, puntata 168. Ripartiamo dal Premier Time di ieri al Senato. Giorgia Meloni è rimasta in aula per circa 90 minuti e ha risposto alle opposizioni su tutto: salari, fisco, caro vita, energia, piano casa, mezzogiorno, PNRR, giovani che lasciano l'Italia e crisi internazionali. Ne parleremo stasera. Io intanto vi voglio ricordare i diversi modi per ascoltare il giornale radio, sono tantissimi. Uno straordinario è quello di andare sul sito, non sbagliate, www.giornaleradio.fm. c'è anche il sondaggio del giorno e ci sono tutte le nostre storie, i nostri volti, la nostra programmazione, i nostri conduttori e conduttrici, www.giornaleradio.fm. Nel corso della trasmissione io vi farò risentire i passi salienti della Meloni, tagliuzzati, perché non posso farvi sentire tutti gli interventi, vi annoiereste. Meloni ha rivendicato il lavoro del governo, ha detto che il quadro economico internazionale è complesso, che le tensioni geopolitiche peseranno su crescita, energia, imprese, famiglie, ma anche che l'Italia non può permettersi solo polemiche. Aperto al confronto con le opposizioni, soprattutto dopo la proposta di Calenda di una cabina di regia condivisa sui grandi dossier internazionali e nazionali. Poi ha difeso la linea sui salari, no al salario minimo per legge, sì al salario giusto attraverso i contratti collettivi, ha rivendicato il taglio del cuneo, la riforma IRPEF, gli interventi per i lavoratori, imprese e famiglie, e ha respinto l'accusa di vivere lontana dalla realtà, rispondendo a Boccia: a fare la spesa sono andata sabato scorso. Ma le opposizioni hanno attaccato duramente. Il PD parla di governo chiuso nel palazzo, lontano dal caro vita e dalla sanità in crisi. Il Movimento 5 Stelle contesta la linea economica e torna sul superbonus. Renzi accusa Meloni di non essere più quella di inizio legislatura e non avere risposte all'altezza su Iran, energia e industria. Ma allora le domande torniamo a farle a voi, senza giri di parole. Meloni vi è piaciuta o no? Vi ha convinti o no? L'avete votata e la rivotereste, oppure l'avete votata e oggi siete delusi? O ancora, non l'avete votata ma su qualcosa vi convince? Perché il punto non è solo il giudizio su una risposta in aula, il punto, lo sapete benissimo voi che mi ascoltate ogni giorno, è la vita quotidiana, quando fate la spesa, quando pagate una bolletta, quando fate benzina, quando cercate casa, quando guardate lo stipendio. Vi sembra che il governo abbia migliorato davvero qualcosa? Sui salari credete alla linea Meloni, cioè aumenti attraverso contratti e taglio del cuneo, oppure pensate che senza salario minimo molti lavoratori resteranno poveri? Sul fisco vi sembra che le tasse siano diminuite, oppure sentite comunque più peso sul portafoglio? Sul piano casa credete che possa servire davvero giovani, famiglie e ceto medio, oppure solo un annuncio? Infine, Meloni oggi vi sembra ancora forte, lucida, credibile, oppure dopo quasi 4 anni di governo cominciate a pagare il peso delle promesse, della crisi internazionale e del caro vita? Allora è semplice: scriverci, mandarci un vocale, chiamare in diretta. Il numero, ve lo ripeto, 334 11 11 622, 334 11 11 622. E al rientro dalla canzone mi aspetto la vostra, oltre ad intervistare i miei opinionisti. A tra poco.

0: 334 11 11 622 via Convinti, la Meloni. Abbiamo in linea Giancarlo D'Ancona. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Lorenzo, mi dicono.
1: Lorenzo, sì, dico Giancarlo.
0: Mi scusi. Le ho cambiato nome, mi perdoni, mi capita spesso nella confusione, mi perdoni. Che fa di bello nella vita?
1: Che fa di bello nella vita? Sono un imprenditore, designer.
0: Un designer. Quindi secondo me D'Ancona, mi lavora sulle calzature, no?
1: No, faccio l'interior designer e ho un prodotto mio che è tutto particolare, che è un bio camino senza canna fumaria, in argilla vulcanica. Senza fumi, è un brevetto, è un'eccellenza italiana.
0: Però sono contento, sta funzionando?
1: Sì, noi lavoriamo su molte piazze anche all'estero, sì, molto bene.
0: Sono contento. Bene, mi dica la sua.
1: Ma allora, io sinceramente penso che non sia un problema la presidente Giorgia Meloni come persona fisica o come persona politica. Io vedo che è un governo un po' debole, nel senso che alcuni ministri non ricoprono il ruolo che dovrebbero ricoprire, insomma, perché il problema
0: non dovrebbero stare lì.
1: Sì, io penso che un governo debba essere forte anche nella giunta, no? È come un po' il sindaco con l'assessore, insomma, no? Quindi se tu hai un sindaco forte ma hai una giunta debole, è ovvio che devi sempre correre dietro a riparare danni, insomma, no? Al di là degli scoop giornalistici di alcuni.
0: Quindi,
1: insomma,
0: per farla breve, parlando all'imprenditore, mi sta dicendo che è circondata da idioti.
1: Ma no, idioti no, però una volta si usava dire che i ministri dovevano essere tecnici, no? Poi mano a mano sono andati a scomparire i ministri tecnici e abbiamo ministri politici su nomina che non hanno neanche esperienza in alcuni casi, in alcuni settori. Quindi voglio dire, se tu metti un Veronesi quando era ministro, no, alla salute, no, si ricorda lei? Cioè,
0: sì,
1: era un ministro alla salute perché era un Veronesi, cioè era un professore, cioè, quindi un medico, no, un'eccellenza di medico.
0: Allora,
1: quindi,
0: diciamo, gente che sarebbe meglio a fare altro, ecco, mettiamo così.
1: Ma sì, cioè non, cioè voglio dire, non vedo la qualità del ministro in alcuni ministeri, non tutti, cioè non vedo la qualità della persona che può rappresentare quel ministero, ecco, questo.
0: Lei sta meglio o sta peggio da quando si è insediato questo governo?
1: Ma guardi, se dobbiamo vedere la congiuntura, tutto quello che è successo, però se partiamo da lontano nel 2011, allora le Torri Gemelle c'era lo stesso problema, no? Se lei ricorda, quindi
0: sì.
1: È ovvio che le guerre di qua, le guerre di là, cioè tutto quello che sta succedendo non è che facilita l'operato del governo, assolutamente, perché comunque di buchi da tappare in Italia ce ne sono tanti, cioè è un colabrodo, perché basta che fa una pioggia, viene giù un monte, viene giù un torrente, cioè c'è da rifare una strada, un paese. Cioè l'Italia è complessa, molto complessa, perché comunque non si è fatta mai prevenzione, si sta facendo adesso, l'ultimo tempo, quindi. Però voglio dire, è tante le cose da fare e questo bilancio non va a chiudere tutte le necessità. Io sono d'accordissimo sul salario da rivedere, sono d'accordissimo, perché il volano parte dal basso, cioè se all'operaio mettiamo in tasca denaro, l'operaio lo spende, punto. Quindi se vogliamo riprendere l'economia interna bisogna aumentare i salari, perché è aumentato tutto ma i salari no. Quindi aumenta,
0: certo,
1: tutto.
0: Senta, la ringrazio.
1: Io sono andato a tagliarmi i capelli, mi scusi, e spendevo normalmente 20 euro fino a due mesi fa. Ieri con molto stupore me ne chiede 25 il mio parrucchiere di fiducia da anni.
0: E come l'ha giustificato?
1: Gliel'ho detto, dico scusa, ma hai aumentato non poco, perché hai fatto comunque un 25% di aumento, cioè 5 euro, dico, ma perché? Si chiama Massimiliano, dico perché? Beh, cioè, hai fatto qualcosa in più, un trattamento che non mi sono accorto. Dice no, ha detto qua aumenta tutto e io sono costretto a aumentare. E dico ho capito, ma se facciamo tutti così, cioè a parte dopo il Covid, lei sa benissimo, si sono approfittati tutti, perché una pizza che da 10 euro è passata a 15, no? Per dire. Quindi si sono tutti approfittati, tutti. E quindi è una cosa che ormai è generalizzata, cioè gli aumenti ti tirano fuori storie facili, perché l'energia costa, perché il mio dipendente se no mi va via, mi va a lavorare da un'altra parte e vuole qualcosa in più a fine mese, e perché mi costa di più quello, mi costa più quell'altro, perché le spedizioni costano di più, perché adesso ho aumentato i carburanti, cioè tutta questa storia qua. E quindi dobbiamo subire, tanto che, cioè, o fai da solo, fai da te, il pane lo fai in casa e compri la farina, che fai? Cioè, voglio dire, torniamo all'epoca del Covid, no? Quando stavamo tutti in casa a farci il pane e la pizza, perché non potevamo uscire.
0: Però cioè, non ne dire, siamo usciti un popolo migliore, di certo.
1: Io non penso che ci sia la bacchetta magica, che non sia neanche la sinistra la bacchetta magica. Io penso che bisogna ritornare a ridistribuire la ricchezza. Cioè, io mi ricordo la prima Repubblica, no? Come si chiamava, no? I governi della prima Repubblica, che quantomeno ridistribuirono la ricchezza. Cioè, io mi aspetto che i governi, anche questo governo, ridistribuisca la ricchezza, cioè se c'è possibilità di distribuirla, quindi aiutare le fasce più deboli, perché tanto.
0: La ringrazio anche per l'onestà del suo intervento. Buon lavoro, naturalmente.
1: Grazie a lei.
0: Grazie. Intanto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dice non ha senso continuare a parlare dell'antivirus, noi comunque abbiamo il piano d'emergenza, ma non c'è nessuna emergenza. E invece è panico in Francia, pensate, volano le vendite delle mascherine FFP2. I farmacisti avrebbero sempre più difficoltà a procurarsele. Preoccupati per l'epidemia di antivirus, i francesi si stanno precipitando ad acquistare mascherine FFP2 in farmacia. La centrale d'acquisto Farmazon ha dichiarato di aver venduto 15.000 scatole di mascherine in 3 giorni contro le 2.400 al mese in tempi normali. I farmacisti avrebbero inoltre sempre più difficoltà a procurarsele, però stiamo tranquilli, i francesi no. Andiamo ai vostri vocali, 334 11 11 622.
2: Buonasera dottor Poletti, sempre Angelo da Roma. Io vorrei rispondere al senatore Boccia, a questo sinistro, ma dice non va a fare la spesa, ma io ci vado tutte le settimane a fare la spesa, se non tutti i giorni, e non vedo questi rincari. La pasta a 46 centesimi al pacco, mezzo chilo, poi proprio se vuoi quella più buona, non faccio nomi per pubblicità, a 70 centesimi, 3 pelati buoni di marca 1,99 euro, 3 pelati da 750, 3 litri di latte 1,99 euro, le rosette, il pane che compro io a 2,99 il chilo, ma dove va a fare la spesa questo signore? La carne suina a 3,50, 3,99 al chilo, carne di vitello a 99,90 al chilo, ma dove va a fare la spesa questo signore? Penso che, non credo che vada dalla Bulgaria a fare la spesa, perché tutti questi rincari non le vedo io. La frutta

0: Buonasera a tutti, buonasera dottor Poletti, Fabio del Monferrato. Ho votato Giorgia e devo dire che non credo che la rivoterò. I motivi, così, diciamo, prima o poi le donne ti fregano tutte. Mi sa che anche questa mi ha fregato. Il problema sostanziale è che non mi piace la sua politica estera, non mi piace la sua sudditanza a Trump, non mi piace il fatto che in questi anni ha dato troppe mani a lobby politici, a lobby potenti, banche, penso a tutti questi grandissimi surplus che hanno fatto così, e si arrabatta sempre andare a cercare i soldi in giro, predica bene e razzola male, insomma. Molto deluso, molto deluso. Buona serata.
1: Buona serata a lei, ma non dica che prima o poi le donne ti fregano tutte, perché non è così. Anche se la pensa come il nostro regista, che me lo dice spesso, ma insomma, al di là di Lorenzo Cappadone, sentiamo il prossimo messaggio.
2: La signora è sempre la solita, è tipica persona di chi è cresciuta in un mondo represso e si è voluta rifare. Da noi si dice chi gamba gamba e chi muore muore. Basta, basta con i suoi accordi con Trump e Netanyahu. Abbiamo bisogno noi famiglie, noi stipendiati, noi pensionati, noi persone invisibili, abbiamo bisogno noi. È inutile che si reca al supermercato, l'ha anticipata quello prima di lei, non mi ricordo come si chiama, l'ex presidente del consiglio, è lui che si è recato al supermercato per propaganda, per farsi vedere. Basta, basta propaganda, lascio il posto a persone più competenti e più coraggiose.
1: Allora, la signora chiamava sicuramente dalla Sicilia, dall'accento, ma ovviamente da tutta Italia. Vi voglio sentire come ogni giorno alla 334 11 11 622 con i vostri messaggi vocali, le vostre telefonate, le vostre riflessioni. A tra poco.
3: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 17 e 31 minuti.
4: Guidare informati.
5: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio, un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione. Grosse difficoltà in questi minuti attorno a Napoli, dove per l'arrivo della sesta tappa del Giro d'Italia sono stati chiusi alcuni tratti stradali anche di importanti arterie a scorrimento veloce, incluso un tratto dell'asse mediano e un tratto della statale 162 DIR e il tratto finale della 3 in uscita a Napoli Centro.

0: Per questo motivo ci sono lunghe code adesso in A1 tra l'asse Mediano e Casoria, in ambo i sensi, e in A3 dal centro direzionale fino all'uscita obbligatoria di San Giovanni, zona industriale, code inoltre sull'asse di supporto in uscita a Nola e sulla statale 162 Dir in uscita obbligatoria a Pomigliano d'Arco provenendo da Nola. A Napoli code in tangenziale a tratti tra Vomero e Corso Malta verso l'aeroporto. Ci spostiamo adesso a Roma, dove per il traffico ci sono code a tratti in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni, code anche sul grande raccordo anulare a tratti in interna da Cassia alla Rustica e in esterna da Torbella Monaca a Monte Sacro, in A14 per lavori code tra Pescara Nord e Pineto in ambo i sensi. In Toscana ci sono code per il traffico in A1 tra Scandicci e Calenzano verso Milano. Traffico molto intenso questa sera anche attorno a Milano, con code a tratti in tangenziale ovest tra Roa e Assago nelle due direzioni, in est tra San Donato e Cologno Ovest in ambo i sensi e nord da Nova verso Sesto. Code anche sul tratto urbano della 4 tra Pero e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Via Est in A4 code a tratti tra Brescia Ovest e Brescia Est verso Trieste. In Liguria infine code in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. Queste le notizie più importanti, restate sul giornale radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: E tra poco voi, la Meloni riassunta in pillole e naturalmente i nostri analisti 334 1111 622. Oh, nell'ultima parte di trasmissione vado anche a parlare delle crisi industriali, quella dell'Electrolux mi spaventa parecchio.

0: Allora i vostri vocali al 334 11 11 622, forza.
1: Buonasera dottore, sono Fabrizio da Milano, chiamo ogni tanto, ma la valutazione del governo sul governo Meloni è assolutamente disastrosa. Un governo che non rispetta le regole costituzionali, le regole di correttezza costituzionale, un governo che un giorno sì e un giorno no attacca la magistratura, un governo che non rispetta l'opposizione e la prassi costituzionale che impone, come nelle democrazie avanzate, il rispetto delle posizioni, un governo che funziona a decretazione d'urgenza quando il decreto legge invece per Costituzione l'articolo 76 prevede per motivi di necessità e di urgenza, però non è che può legiferare sempre per motivi di necessità e di urgenza. Un governo disastroso che introduce fattispecie penali del tutto abnormi rispetto al principio di proporzionalità della pena in riferimento al crimine, quindi al delitto o alla contravvenzione commessa. Un governo disastroso in materia economica, un governo che ha fatto perdere il potere d'acquisto agli italiani, un governo assolutamente da bocciare. Io spero che veramente alle prossime elezioni, con tutto il rispetto, la signora Meloni e i suoi cosiddetti ministri, uno peggio dell'altro, ecco, vadano a fare qualcos'altro, un altro lavoro, un lavoro sul serio, ecco. Grazie, arrivederci.
0: E abbiamo anche una telefonata che passiamo subito, naturalmente. Con chi parlo?
2: Buonasera, dottor Paletti, sono Mario da Alessandria.
0: Buonasera Mario, però l'accento okay. Mi è di dove? L'accento di dove è originario?
2: Sono originario delle Marche, di Ascoli Piceno.
0: Ah, ecco, mi sembrava alessandrino dall'accento, insomma.
2: No, non sono piemontese.
0: E che fa di bello nella vita?
2: Io lavoro per una grande compagnia di logistica.
0: Sì, ok,
2: volevo intervenire riguardo, prima di tutto, l'opinione sul governo, la mia è positiva, poi volevo intervenire riguardo la giusta remunerazione, che penso che ne abbiamo assolutamente bisogno in Italia, è assolutamente necessaria. E io penserei che la cosa migliore da fare sarebbe da avere un po' un approccio su due fronti: il governo fa la giusta remunerazione e insieme fa un decreto per avere uno stipendio che funziona tipo la scala mobile, e per le aziende che lo applicano la possibilità di avere dei crediti d'imposta. Penso che potrebbe essere una soluzione, perché c'è assolutamente bisogno di aumentare gli stipendi in Italia.
0: Mi vuol fare un esempio concreto legato a lei stesso, se crede, se vuole?
2: Ma certo, io penso di ho un buon stipendio, però con due figli e una moglie che è casalinga. Sinceramente, la quarta settimana abbiamo grosse difficoltà con specialmente le spese di luce e gas. Sono assolutamente fuori da ogni ragione. Pagare 700 euro di gas per due mesi per una famiglia di quattro persone è una botta che ti tramortisce. Quindi il costo della vita è alto rispetto agli stipendi che si prendono, quindi c'è assolutamente bisogno che il governo faccia qualcosa.
0: La ringrazio molto, grazie per aver chiamato. E adesso, prima di passare alla nostra ospite, un altro vocale.
3: Buonasera a tutti, Cristina da Roma. Angelo da Roma sta a fare un monologo sui prezzi, ma mi sa che non è tanto allenata a fare spesa, o perdonami, non è una cosa di classismo, perché so l'ultima ruota del carro proprio in quanto operaia metalmeccanica, ma Ma andi trovi 3 litri di latte a 2 euro quello? Io pago 2 euro un litro di latte, a meno che non te fai a pie il latte che è de, non lo so, delle mucche che stanno intorno alla centrale di Chernobyl. Allora, cioè, ma che vi mangiate? Oh? La carne a 9,90 ma non la trovi più, io sono te 19 euro. Cioè, ma che vi mangiate, regà? È vero che hai discount e cose, trovi il pollo a 4 euro al chilo, ma che ve mangiate? Ma mangiate meno roba a sto punto, mangiate più verdure, più legumi, ma che ve mangiate? A 9 euro a 90 vitella, ma che te sta a mangiare? Ma che è fatta? È un ragno un poverito qua la roba, ma dai su, buona serata a tutti.
0: Dai, un altro, sono troppo forti i nostri ascoltatori.
4: Infatti, non commento questo signore che le donne fregano sempre, è un'altra fregatura, l'ha presa dalla Meloni, non commento.
0: Infatti, l'ho già detto io. Allora, Meloni che dice con noi aumentati i salari, ascoltiamola per un minutino e poi ci colleghiamo con Claudia Fusani.
5: Un lavoratore dipendente con uno stipendio intorno ai 26.000 euro annui oggi può avere tra i 1.500 e i 2.400 euro in più all'anno rispetto al passato. E la seconda priorità è stata il rinnovo dei contratti. Ora io voglio ricordare, perché nessuno lo fa mai, che nel pubblico impiego noi abbiamo stanziato oltre 20 miliardi di euro fino al 2027 per rinnovare i contratti. Dopo anni di stipendi e di contratti che erano fermi, in alcuni comparti si è arrivato addirittura a 3 rinnovi, come è accaduto ad esempio nel comparto della scuola, dove un docente ha potuto ricevere in busta paga mediamente 412 euro al mese in più insieme agli arretrati. Abbiamo puntato sul rinnovo dei contratti anche nel privato, particolarmente con la detassazione degli aumenti contrattuali che veniva richiesta da tempo dalle parti sociali. Perché? Perché noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
0: Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale, ben ritrovata.
6: Ciao Roberto, buon pomeriggio a tutti.
0: Che idea ti ha dato questa Meloni di ieri e sopra sentire che sono aumentati i salari quando un po' mi chiama la gente, non mi sembra però.
6: No, ma guarda, ieri è stato un dialogo tra sordi, proprio perché ieri c'è stato questo Premier Time, come funziona, cioè le opposizioni, tutti i gruppi parlamentari fanno alcune domande alla Premier, le opposizioni hanno scelto di fare tutte domande economiche, per una volta per fortuna direi la politica estera è stata toccata. E si sono divisi un po' i compiti, perché c'è chi ha chiesto di appunto i salari, perché noi abbiamo gli stipendi fermi a 8 anni fa, questi sono dati ufficiali Eurostat, non è che sono come dire l'ufficio legale del PD che dice queste cose, cioè non sono le opposizioni che dicono questo, ti parlano di persone che ora il fatto che non arrivi alla fine del mese è un po' una frase fatta, ma insomma hanno grosse difficoltà. Abbiamo i salari più bassi, la crescita più bassa di tutta Europa. Quindi di fronte a questa sfilza di numeri, tant'è che la Premier a un certo punto ha risposto a Boccia, che è il capogruppo del PD, gli ha detto la vostra interrogazione sembra un quiz, un super quiz. Non è che è un super quiz, cioè ci sono una serie di dati ufficiali usciti e rispetto a questi dati lei ha risposto con altri dati che sono altrettanto veri, perché è vero che i posti di lavoro sono aumentati di 1 milione e rotti. Il problema è che gli stipendi non sono aumentati, perché quando rivendica la Premier giustamente di avere fatto un taglio del cuneo fiscale, ovvero sia di aver tagliato la tassazione per gli stipendi fino a 26.000 euro lordi, signori, ma 26.000 euro lordi, ci rendiamo conto che cos'è? È poco più di 1.000 euro al mese, ma non solo deve pagare un affitto che ci fa niente, no? Ecco, allora non puoi rivendicare il fatto che queste persone, questi stipendi hanno avuto uno sconto in busta paga, hanno avuto più un aumento di tra 400 e 600 euro. E cosa ci si fa? niente con i costi che ci sono. Cioè, lei ha dato numeri veri, le opposizioni hanno messo numeri veri, e il tema è che l'inflazione, il costo della vita e tutto il resto, il costo della vita reale, cioè chi sta a Milano, un affitto, lo sa quanto costa? Tantissimo, per una stanza ci servono 700, 800 euro, no? Quindi, insomma, è stato un dialogo da sordi, e io ho avuto la sensazione netta che sia il copione già pronto e molto diviso di una campagna elettorale che è già cominciata. Ma ti faccio un altro esempio, no? Allora, sulla pressione fiscale. La pressione fiscale è arrivata al 43,1%, cioè mai stata così alta. Allora, rispetto a questo dato, che ripeto, è un dato dell'Ufficio parlamentare di bilancio, non stiamo parlando di chissà cosa, parliamo di un'istituzione che elabora questi dati, istituzioni, no? Di fronte a questo dato lei dice, lei ha risposto che non è vero, e che appunto il solito discorso, allora, e dice, oggi al Senato stanno votando con la fiducia il decreto fiscale, cioè il decreto fiscale è lo strumento che ogni anno dovrebbe servire proprio a questo tipo di cose, cioè a intervenire sulle tasse, sul fisco. Questo decreto fiscale, vi assicuro, è vuoto, non c'è niente da questo punto di vista. Quindi lei vorrebbe, tant'è che alla fine dice, scusi Presidente Meloni, ma che cosa intende fare nell'ultimo anno di questa legislatura? Lei dice, faremo quello che abbiamo fatto in questi 4 anni, aiuteremo le famiglie, aiuteremo le imprese. Però non si capisce come, perché gli aiuti alle famiglie e alle imprese non sono arrivati. Te lo dimostra il fatto che le crisi industriali in questo paese sono tantissime, cioè Electrolux, 1700 posti di lavoro.
0: Ne parleremo nell'ultima ora con i lavoratori.
6: Non volevo spoilerare. Ma perché Electrolux sposta gli stabilimenti o li chiude? A parte la competizione con la Cina, visto che oggi l'argomento è Trump in Cina, che si stanno facendo gli affari loro, meno male che c'è Draghi che risponde. Io sto facendo un pezzo su quello, cioè Draghi è intervenuto in Germania, ha ricevuto un premio a Aquisgrana, il premio Carlo Magno, un premio di grande prestigio, e ha detto cosa deve fare l'Europa. Ma insomma, questi vanno via, vanno via perché in Italia costa troppo il lavoro, ma non è quello che mettiamo in tasca noi, è quello che prende lo Stato. Poi non voglio parlare dell'evasione fiscale che comunque esiste ancora in questo paese, ma insomma, di fronte a queste questioni, la Presidente, purtroppo questo governo, che essendo un governo nuovo, il primo governo di destra, aveva la possibilità di rovesciare un po' le cose, no? Ad esempio tagliare un po' di costo del costo pubblico, le famose partecipate, no? E tutto questo non è stato fatto, anzi le partecipate sono state ingrassate mettendoci a sedere tutti quelli a cui bisognava dare un posto. Scusami, non volevo fare una...
0: Hai fatto la tua analisi.
6: È stato un pomeriggio abbastanza triste, ecco. E comunque ho notato che nei banchi del governo, l'ho scritto nel mio articolo uscito stamani, mancavano tutti i ministri più importanti. Mancava Giorgetti, mancava Tajani, mancava Salvini, mancava Piantedosi, e per il resto avevano tutti delle facce un po' parecchie. Ora Renzi, senatore Renzi, forse è un po' esagerato quando ha detto sembrate la famiglia Adams, lui vabbè è sempre un po' burlone così, però ci avevano delle facce leader o comunque persone che hanno incarichi politici preoccupati, ecco sì, questo sì.
0: Grazie a Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale.
6: Grazie a voi.
0: Alla prossima.
6: Arrivederci.
0: Alla prossima.
6: Ciao, grazie.
0: Noi torniamo dopo il brano.

0: I vostri messaggi al 334 11 11 622. Buonasera, non commento un signore che dice di comprare la pasta di marca a 70 centesimi senza parlare degli altri prezzi che ha sparato. Telefonata a dir poco vergognosa. Max, vorrei chiedere all'ascoltatore che appena detto che il governo Meloni è disastroso, che spera alle prossime elezioni vadano tutti a casa, e chi ci mettiamo? La Schlein, Conte, Renzi? Quante sono le alternative che, a parte la Schlein, le abbiamo provate già tutte con i risultati che abbiamo ben davanti agli occhi. Voce
1: al signore che dice dov'è che va a fare la spesa da Bulgari, ma ce lo dica lui dove va a fare la spesa con quei prezzi così bassi. Qui a Roma non li trovo così, Grazie.
0: E ancora voce.
2: Buongiorno dottor Poletti, sono Roberto, l'edicolante di Milano. I prezzi che ho sentito dire dalla persona di prima, sarei curioso di sapere da che regione chiamava, perché non, adesso sotto mano non ho scontrini, ma non rispecchiano molto i prezzi di Milano, sinceramente. Sarei curioso, perché comunque è un po' come quando c'era la polemica del reddito di cittadinanza. Se tu lo dai uguale in tutta Italia non è giusto, perché a Milano col reddito ci campavano proprio, ci pagavano le bollette, in alcune regioni d'Italia ci andavano fuori a cena tutte le sere. Quindi è un po' un paragone che va fatto. Di dove sei? Sono prezzi di Milano?
0: No, questa è una radio nazionale e quell'ascoltatore chiamava da Roma, però li trovavo anch'io i prezzi un po' così, dai.
3: Ciao Roberto, volevo dire che io la Meloni la rivoterei di nuovo, perché finalmente ci rappresenta come donne e finalmente c'è una persona che meglio degli uomini, che ha le palle, non come dice quello lì, che quello lì o quella lì che ha detto prima che le donne poi sono quelli che ci fregano. Invece no, finalmente abbiamo una donna al governo che riesce a spiegarsi bene, si capisce quello che dice, e diciamo che io sono molto contenta di quello che lei sta facendo e finalmente ci siamo rappresentati come donne. Questo è il mio pensiero e la rivoterei. Grazie mille, sono Maria da Milano.
0: E allora, visto che la rivoterebbe, gliela faccio sentire ieri mentre risponde a Renzi e parla del piano economico del governo, e poi ancora voi 334 11 11 622.
4: La cosa interessante, Presidente La Russa, è che si invoca la presenza del Presidente del Consiglio in aula praticamente ogni giorno per potersi confrontare sui temi della politica, e ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare. Per cui io, che penso che diciamo la fase nella quale stiamo facendo politica lo richieda, cerco di rispondere alla parte concreta chiaramente del suo intervento, senatore, perché ho 3 minuti e se vuole poi quando avrò più tempo le risponderò nel merito di tutte le domande che lei mi ha fatto. Mi interessa la questione economica, perché io penso che la risposta alla prima, quindi delle sole vere 2 domande che lei ha fatto, che diciamo la novità di questo governo non sia stato semplicemente il fatto che avesse una stabilità. Io ho sempre detto che la stabilità è necessaria perché consente di realizzare una visione. Allora, economicamente lo dico perché non è la prima volta che mi chiedo, che mi sento dire, che cosa hai in serbo per l'ultimo anno di legislatura, ricordando un modo di fare politica che ha riguardato altri e non riguarda noi. Quello che noi intendiamo fare in questo ultimo anno di governo è continuare una strategia che abbiamo messo in campo, che era fatta sul piano economico sostanzialmente da 3 scelte fondamentali: da una parte quella di rafforzare i salari e il potere d'acquisto, dall'altra quella di incentivare le aziende che assumevano e che investivano, e in più la scelta, che è anche economica, di sostenere le famiglie e la natalità per ragioni che ci siamo detti in molte occasioni. E in questi 4 anni, quasi 3 anni e mezzo, noi noi in ogni legge finanziaria, in ogni provvedimento economico abbiamo di fatto seguito queste tre priorità.
5: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori di eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la notizia di una tragedia avvenuta alle Maldive: 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso, la polizia sta continuando le indagini. Oggi le condizioni meteo nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, tuttora in vigore. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. Entrambi hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Donald Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca per settembre. È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che fa sapere: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili modalità di risposta. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto. L'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre del 2024 in uno showroom cinese a Milano, in cui hanno perso la vita 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni che stavano dormendo nel negozio. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai 2 giovani ritenuti i mandanti e 21 anni al 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Per tutti le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Calcio: designati gli arbitri delle gare di andata dei play-off e play-out di Serie B, Juve Stabia Monza di sabato, affidata ad Airoldi, scelto Feliciani per Catanzaro Palermo di domenica. Sarà invece Rapuano a dirigere domani Bari sul Tirol, primo atto della sfida per non retrocedere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Vi sto chiedendo se Meloni vi sembri ancora forte, lucida, credibile. Le vostre risposte e quelle dei nostri ospiti dopo la canzone.

0: 334 11 11 622, scrive questo ascoltatore: buonasera, la mia ultima busta paga da dipendente nel 2001 è stata convertita in euro con una precisione chirurgica alla virgola. Vi ricordate molti prodotti come è stato convertito il prezzo? Hanno tolto solo il simbolo della lira e messo il simbolo dell'euro, e da lì è cominciato il disastro e la speculazione.
1: Ciao Poletti, sto seguendo quello che sta succedendo in Cina, sono veramente molto interessato perché insomma si potranno trovare veramente delle risoluzioni di pace però riguardo lo stretto di Hormuz e insomma Taiwan e tutte queste cose che non fanno altro che comunque fomentare le guerre. E siccome insomma noi vorremmo la pace, sarebbe bello adesso comunque, siccome la Cina presidia il flusso delle navi nello stretto di Hormuz, perché ha praticamente tutte le materie prime le prende dall'Iran e quindi è controllato bene. Volevo sapere se non troveranno un accordo di pace tra il Medio Oriente e la Palestina. Trump darà delle indicazioni a Bibi Netanyahu di non fare più attacchi, cioè ci sarà una pace globale, stretto di Hormuz, economia del mondo di nuovo che gira e la pace in Palestina e in Libano. Gabriele Milano.
2: Ciao, buon giovedì da Paolo. Io volevo soltanto fare i complimenti a Cristina da Roma perché la adoro, la sento spesso la mattina e vi giuro, io l'amo. Ciao.
3: Dati gli stipendi dei dipendenti statali alias parlamentari, lì sì che sono aumentati per bene, ma anche i vitalizi li hanno ripresi gli ex parlamentari, i loro parenti, mogli, figli, vi dicendo. Ha ragione Meloni, sono aumentati, non lamentatevi, lavorate e muti e lavorate, è quello che piacerebbe a lei. Niente domande, solo lavoro per chi ce ne ha e via.
4: Buonasera dottor Poletti, Marco da Bologna. Comincio a pensare che la sua radio l'ascoltino solo quelli di sinistra. Non fanno altro che criticare, è tutta gente che dice il governo è disastroso, i suoi senatori sono disastrosi, la Meloni è disastrosa, devono dimettersi, devono andarsene. Eppure a me sembra che sto governo sia ancora lì e probabilmente arriverà fino alla fine della legislatura. Ma buona serata dottor Poletti.
5: Da Milano, mi scusi dottore, reintervengo perché ho sentito questo intervento delirante della signora Meloni. Io non so dove viva la signora Meloni, io ho avuto il rinnovo contrattuale, dopo 35 anni di pubblica amministrazione sa che cosa mi hanno dato? 70 euro al mese. Ma dove vive questa? Ma conosce, va a vedere i contratti, ma se abbiamo la più bassa remunerazione d'Europa, dopo di noi non so se c'è Cipro o la Grecia, ma dove vive? Ma che si svegli, che verifichi i dati macro e microeconomici. A me sentire queste cose, queste pagliacciate veramente, questa continua propaganda elettorale. Ma signora Meloni, vada a casa, ci faccia un piacere a tutto, vada a casa, si ritiri e soprattutto parli l'italiano in modo corretto. Buonasera.
6: Buonasera a tutti da Arezzo. Io l'unica cosa che posso dire della Gioggia è che si è messa intorno a male suo gente veramente incapace, inadeguata, veramente raccapricciante, veramente. E io mi auguro, spero veramente che se dovesse rivincere le elezioni capisca che con certi politici non sa da fa. Deve cercare di farsi una squadra di governo con gente veramente competente, non infilare sottosegretari che si associano con gente indagata per mafia e poi fanno finta, oh me ne ero accorto, non l'avevo visto. Cioè, ma era anche ai servizi segreti. Vabbè, la faccio corta. Buonasera a tutti da Arezzo.
7: Buonasera, volevo intervenire riguardo al suo ospite. Sembra la giornalista intervenuta al telefono. è veramente incredibile l'ipocrisia della sinistra verso il governo Meloni. Sono stati al governo per decenni, hanno depredato e distrutto questo paese e adesso tutti i mali sono colpa del governo Meloni. Come se un governo in 4 anni possa rimediare alle catastrofi che hanno creato. È qualcosa che non si può raccontare, è una cosa incredibile. Ci vorranno, forse i miei figli vedranno dei miglioramenti se c'è un governo serio.
8: Buonasera dottor Poletti, è Angelo da Roma. Io non so se lo può mandare in onda per pubblicità, ma se lei va a vedere sui supermercati Cross, io sinceramente mi fornisco al Pewex perché è vicino casa, vadi a vedere il volantino e poi confermi lei se quello che dico è una stronzata oppure è verità. Non so se può mandare questo messaggio per pubblicità. Veda lei dottor Poletti, ecco dove vado a fare la spesa, al gruppo Cross, ovvero al Pewex. Se guardi il volantino, che è stampato anche in internet, si può vedere, e guardi i prezzi.
9: Buonasera Poletti, Franco Lamonza. Ma abbiamo ascoltato due messaggi chiaramente non dire di parte. Allora premetto, come faccio sempre, che io sono un ex elettore di destra. Siccome sono di destra non ho votato neppure la Meloni alle ultime elezioni perché non rientra assolutamente nei miei parametri. Ma abbiamo sentito l'ascoltatore che diceva dei prezzi assurdi, credo dal negozio di giocattoli, forse, dove c'era la verdura finta e la carne finta. E poi abbiamo sentito quella signora che diceva che era contenta della Meloni solo perché era una donna, no? Ecco, sono due discorsi abbastanza paradossali. Io personalmente non l'ho votata la Meloni, non la voterei. Ma non so sinceramente chi votare, perché comunque sì, anche i governi degli ultimi anni hanno fatto peggio o comunque non meglio di lei, e lei non ha fatto meglio di nessuno. Quello che posso dire è che ormai la politica non serve più a niente, non c'è più gli schieramenti politici che possono dare un'impronta. L'impronta la dà l'economia, la dà la geopolitica, la danno gli eventi esterni come le guerre. Di conseguenza qualsiasi governo avrebbe fatto come ha fatto la Meloni, male. Questo non vuol dire rassegnarsi, vorrebbe dire che bisogna cambiare tutto, e vuol dire che l'Italia deve realizzarsi e realizzare un programma autonomo, distante da quello che è la politica europea, e di conseguenza staccarsi da tanti purtroppo obblighi che abbiamo nei confronti dei nostri cosiddetti partners. Finché l'Italia resterà succube di tutte queste cose qua, l'Italia dovrà subire economicamente, e noi principalmente come popolo italiano dovremo subire tutte queste tutte queste negatività che fanno parte della politica estera, cosiddetta globalizzazione, che solo di gran male ha fatto l'Italia. Buona serata a tutti.
0: Beh, volevo fare un applauso al suo gatto sullo sfondo. Prossimo messaggio.
10: Buonasera dottor Poletti, volevo rispondere a quella persona, a quel suo radioascoltatore che ha asserito che dopo 35 anni di pubblica amministrazione ha avuto in busta paga un 70 euro di aumento. Ecco, 35 anni, questo governo è in carica da 4, e 20 anni prima di questo governo, ho detto 20 anni ma forse qualcosa in più, c'è stata sicuramente altri partiti non di questa maggioranza. Quindi, giusto per capire e mettere i puntini su lei, a chi dare la colpa di questo, tra virgolette, momento poco felice. Pio da Roma.
0: Grazie anche a Pio. 334 11 11 622, vi sto chiedendo sostanzialmente se Meloni oggi vi sembri ancora forte, lucida, credibile. La stessa Meloni che ha detto che i salari sono un tema serio, basta fake news. L'ascoltiamo e dopo la canzone sarà con noi Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra.
11: tema dei salari è molto serio ed è un tema che è stato raccontato con molti slogan, diverse fake news. Noi abbiamo sentito anche ora, prima del suo intervento in quest'Aula, in particolare dal senatore Renzi, lo risentiremo molte altre volte, che in Italia i salari hanno perso 7 punti dal 2021. Bene. Solo che chi lo sostiene è lo stesso che governava tra il 2021 e il 2022, quando l'inflazione è esplosa, i salari reali hanno perso oltre 8,5 punti, cioè quando questo calo si è accumulato. Perché noi siamo partiti da qui, anche questo sarebbe, senatore Renzi, onesto da ricordare, siamo partiti da qui, ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più... Ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più dell'inflazione, significa che seppure chiaramente lentamente le famiglie stanno recuperando parte del potere acquisto degli anni precedenti, perché? Proprio perché non ci siamo girati dall'altra parte, proprio perché abbiamo dato delle risposte su questo tema che abbiamo considerato una priorità, lavorando soprattutto su due fronti. Il primo è stato il taglio del costo del lavoro. Diversi provvedimenti che hanno aumentato il netto in busta paga per milioni di lavoratori, soprattutto lavoratori con redditi medio-bassi.

0: Buonasera, Diletta da Milano.
1: Sì.
0: Buonasera.
1: Buonasera, senta, io ho telefonato perché io ho mandato una missiva al giornalista amico del dottor, penso, Poletti, che si chiama dottor Brindisi, perché dal 2015...
0: Queste cose magari le passo alla redazione e ne parla con loro, va bene? Perché poi sono cose è in radio.
1: Molto
0: adesso
1: gentile,
0: in diretta.
1: Scusi, grazie.
0: Adesso la redazione, Matteo Respinti la richiama immediatamente, signora, perché magari sta parlando di una lettera a un collega, insomma non mi sembra il caso di farla.
1: No, avevo fatto una missiva non per essere fuori riguardo anche dell'altro giornalista, è solo per inquadrare il problema.
0: Ne parla con il nostro Respinti, va bene, grazie. Intanto io sto chiedendo agli ascoltatori che cosa pensino della Meloni, se la trovino forte, lucida. Fatemi sentire Meloni sulla situazione internazionale e l'energia. Grazie Lorenzo Cappadone.
2: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie, e che chiaramente in un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. Quindi colgo positivamente quello che lei dice. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. E poi il decreto bollette che reperiva, lo dico facendo riferimento a quello che lei ricordava, parte delle risorse che erano necessarie per calmierare i prezzi delle bollette, tassando le imprese produttrici, cioè qualcosa che diciamo era abbastanza inedito. Così come lei vede che a livello internazionale anche ci muoviamo per diversificare le fonti, come a livello nazionale ci muoviamo per diversificare le tecnologie, per ridurre una dipendenza che diventa sempre più pericolosa.
0: Questa Meloni anche sull'energia. Abbiamo un ascoltatore da Napoli, Rosario, se non sbaglio.
3: Sì, sono io, buonasera.
0: Buonasera a lei. Che sta
3: allora
0: facendo di bello?
3: Adesso mi lamento con voi. Allora,
0: perfetto.
3: Senta, io sono un pensionato con una pensione lorda di 33.000 euro l'anno, circa 2.000 euro netti.
0: Uh-huh.
3: 4 anni fa stavo bene, non mi potevo lamentare. I pomodori costavano a 2,85 euro.
0: E mi è caduto sui pomodori. Lo ripristiniamo il collegamento di questo nostro pensionato con una pensione che potrebbe sembrare a certi signori dignitosa. Io ne conosco diversi pensionati con molto meno e non ce la fanno, ma lui mi stava dicendo appunto dei pomodori. Ecco, eravamo
3: allora,
0: ai pomodori,
3: sente?
0: E poi
3: sì. Poi la carne di maiale la pagavo a 6 euro, la carne bovina a 21 euro al chilo, il pane a meno a 2 euro e qualcosa. Adesso, però con la mia pensione non è che mi potessi lamentare, sì, c'ho un affitto, però sono 600 euro al mese alla fine. Oggi incomincio a notare che il mio conto si svuota molto molto velocemente. Ma non è che io faccio chissà cosa, mi limito a vivere, a campare.
0: Certo.
3: Allora,

0: Chiaro. E lei non ha visto cambiamenti, dunque?
1: Sì, che li ho visti, però è in peggio.
0: In quello intendevo.
1: Però tenga presente che io, rispetto a tanti altri, sono un privilegiato.
0: Sì, perché la 2000 euro di pensione a
1: non
0: Napoli
1: è che ci si sputa sopra,
0: ecco, no, di 2000 euro di pensione a Napoli, voglio dire che si è guadagnato, però non è che gliel'hanno regalata, cioè, la pensione
1: assolutamente. Ho pagato i miei contributi, ne ho pagati parecchi, ok? E i miei contributi li ho pagati tutti, il 35% l'azienda, l'8% io. Per mia fortuna guadagnavo bene, però mi chiedo, ma fra 4 anni che devo andare alla Caritas? E gli altri che fanno? Si devono suicidare? È tutto, vi ringrazio per avermi dato spazio.
0: La ringrazio, lei ha visto che sono rimasto in silenzio proprio per rispetto alle sue riflessioni.
1: No, ma io l'ascolto spesso. Ok, però non mi va di fare polemiche. La polemica è guerra, polemos significa guerra, io non voglio fare guerra. Io volessi trovare pace, ma una pace senza morte. Va bene, grazie mille.
0: Grazie. Chiami più spesso, perché sento che può dare tanto contributo a questa trasmissione, davvero. E allora, se volete anche voi, vocali, SMS, telefonate anche dal vivo, ecco, se telefonate poi vi faccio anche qualche domanda e magari a qualcuno non piace, però vabbè. E 334 11 11 622.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 18 e 31 minuti.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E tra poco parlate ancora voi.

0: Meloni vi sembra forte, lucida, credibile o ha fatto troppe promesse che non ha mantenuto, colpa anche della crisi internazionale del caro vita? Ne stiamo parlando con voi al 334 11 11 622. Meloni che dice: sotto questo governo i precari sono diminuiti. Sentiamo.
1: Quando lei parla di precarietà, io le devo ricordare che è sotto questo governo che i precari sono diminuiti di 550.000 unità rispetto ai governi precedenti. È sotto questo governo che gli occupati stabili sono aumentati di 1,2 milioni in 3 anni e mezzo, perché noi abbiamo nei nostri provvedimenti favorito e incentivato i contratti stabili, abbiamo disincentivato la precarietà, così come abbiamo lavorato particolarmente, e vado alla conclusione, sul Mezzogiorno, che sappiamo essere, diciamo, il territorio che paga di più, no, questa emigrazione, e ovviamente il lavoro che abbiamo fatto particolarmente concentrato sul Mezzogiorno, con la ZES unica, con i provvedimenti come Resto al Sud, con il rinnovo degli incentivi dell'ultimo decreto lavoro, proprio per i lavoratori che vengono assunti particolarmente nelle regioni del Mezzogiorno, è un obiettivo che è, diciamo, un lavoro che riguarda questo obiettivo. Chiaramente nessuno pensa che la questione possa essere risolta in 3 anni, atteso che, come diceva lei, è strutturale, però sicuramente abbiamo e condividiamo l'obiettivo per cui restare in Italia deve tornare a essere ovviamente una scelta competitiva e non un atto di coraggio come per molti è oggi.
0: Concetta, buonasera, da dove chiama? Immagino dalla Sicilia.
2: Sì, buonasera signor Roberto, da Catania, questa è la
0: buonasera.
2: Terza volta che ci sentiamo.
0: Bene, bene.
2: Buonasera. E allora,
0: prego.
2: Cosa vuole sapere? Se la Meloni è lucida?
0: Sì.
2: Si ha fatto bene? La Meloni
0: sì.
2: Purtroppo è lucidissima, però è entrata, pur essendo al governo con una maggioranza bella solida, è già in campagna elettorale da un po' di tempo. Io, diciamo, con i miei 55 anni, voto da quando avevo 18 anni, ho sempre votato a sinistra e negli ultimi anni pentastellata. Però quando lei poco fa ha chiesto l'alternativa, no? L'alternativa, chi dovremmo
0: sì.
2: votare, io dico una cosa. Le promesse elettorali le sanno fare tutti. Quando c'era il Movimento 5 Stelle con i governi giallo-verdi, giallo-rossi e quant'altro, un programma elettorale abbiamo diciamo preparato e abbiamo fatto tante di quelle cose prima che ci abbattessero, se così si può dire, ecco. E quindi le alternative ci sono, se si mettessero d'accordo sarebbe meglio. E per quanto riguarda il lavoro che tanto millanta la signora Meloni, diciamo che lei dice il precariato, no, sono tutti i contratti, come sappiamo bene noi, farlocchi, ecco, come quando c'era Renzi che, pur essendo di sinistra, arruolava i cococò e quegli aggettoni per un'ora. Non abbiamo migliorato tanto da questo punto di vista. E poi lei ancora dice il sud, tutto quello che doveva fare. Non so da dove comincio, dalle accise che non ha tolto, dalle banche che non ha tassato, che ha fatto finta di tassare. Mi dica lei.
0: No, mi dica lei a chi crede invece in Sicilia, visto che insomma c'è tanto attivismo per la futura campagna elettorale, a chi dà la sua fiducia?
2: Allora, in questo momento, anche se non lo dovrei dire, c'è il signor Lavardera che va forte, che ha...
0: Lo immaginavo, lo conosco,
2: sì,
0: lo conosco,
2: sì.
0: lo immaginavo.
2: Va forte, no, perché va forte perché è di moda, perché noi speriamo sempre, qui non si tratta di avere un soggetto carismatico da questo punto di vista, perché con i 5 Stelle ne abbiamo fatti di errori in passato, come quelli di non allearci col PD quando si doveva avere la presidenza della Sicilia. E io spero che non cadiamo più in queste trappole, perché la Meloni sta governando saldamente con due forze che sono completamente differenti, però si sa bene quando si allea pur di governare vanno avanti compatti, e che trovino delle scuse che non hanno potuto fare questo o quello perché i governi precedenti, ma con una maggioranza così che praticamente ha scardinato tutto quello che noi di buono magari avevamo fatto, di cosa si lamenta la signora?
0: Grazie infinite e alla prossima. Allora, non c'è tre senza quattro, perché due senza tre l'abbiamo già fatta, no?
2: Benissimo, buon lavoro e grazie sempre. Buon
0: saluti,
2: lavoro.
0: Saluti, a presto. No. A proposito di lavoro, Meloni dice che, insomma, parliamo della cabina di regia, il problema sono le opposizioni, insomma, sentiamo cosa dice a Calenda e poi parliamo dei giovani.
3: Quanto alla proposta di una cabina di regia, io sarei anche disponibile, le devo ricordare che quando finora abbiamo provato a fare delle proposte in questo senso, la risposta da parte della stragrande maggioranza dei partiti dell'opposizione non è stata di disponibilità, c'è stato, ricordo, insomma, uno degli ultimi casi. All'inizio del conflitto in Iran ci si è detto addirittura che volevamo organizzare una sorta di passerelle, quindi diciamo non c'è da parte mia alcuna volontà di organizzare delle passerelle. Se le posizioni delle forze di opposizione fossero oggi diverse, le mie porte sarebbero ancora aperte, sono in ogni caso aperte per chiunque abbia voglia di anteporre l'interesse nazionale all'interesse di partito, perché credo che la fase lo richieda, e quindi la ringrazio per questa proposta.
0: E ancora la fuga di cervelli, un problema strutturale, dice Giorgia Meloni.
3: L'emigrazione giovanile in Italia è diventata un fenomeno strutturale, è una questione seria che chiaramente nessuno sottovaluta e che nessun governo negli ultimi decenni è riuscito ad invertire. Nel nostro caso anche, voglio dire, i dati sono in linea, sì, un anno leggermente più bassi, c'è stato un picco nel 2024 molto innaturale, che però ha una ragione particolare, cioè il 2024 è l'anno nel quale sono entrate in vigore le sanzioni per chi lavora all'estero e non si per chi sta all'estero più di un anno e non si iscrive all'AIRE, per cui è l'anno in cui moltissimi che già erano andati all'estero negli anni passati si sono iscritti. Ma in ogni caso, insomma, la questione è una questione reale e va affrontata con serietà, e va affrontata anche tenendo in considerazione che dentro questi numeri, anche alcuni di quelli che lei citava, ci sono dei fenomeni diversi tra loro, no? C'è una mobilità internazionale fisiologica, diciamo, positiva, cioè giovani che scelgono di studiare, di lavorare, di fare un pezzo della loro formazione all'estero e poi riportare in Italia quelle competenze e quella formazione che hanno acquisito. Io considero questo un fenomeno assolutamente una dinamica, diciamo, assolutamente positiva, non una sconfitta per la nazione, anzi penso che ci sono casi nei quali non sbaglieremmo a incoraggiarlo. Diverso è quando quei giovani non tornano più perché, come lei diceva, altrove trovano salari migliori, direi anche maggiore valorizzazione del merito, quindi forse dovremmo, diciamo, interrogarci anche su questo, e diciamo un riconoscimento migliore delle competenze, e qua è dove si misura la sfida nazionale.
0: E insomma, sentiamo voi, 334 11 11 622.
4: Buonasera dottor Poletti, sono Massimo, chiamo da Torino. Una considerazione su tutti i messaggi che stanno inviando gli ascoltatori sulla Meloni. Allora, io sfido chiunque, a tutti coloro che hanno parlato male della Meloni, ad avere un confronto diretto sugli argomenti, su qualsiasi argomento, per fare capire a tutti che la Meloni non è proprio così stupida, ok? Quindi io invito a tutti gli ascoltatori che parlano male, che non è in grado di fare. Allora, cari ascoltatori, cari amici che parlate male della Meloni, provate a fare un confronto diretto con una persona come quella. Voglio vedere quanto durerete.
0: Ma che vuol dire? Uno, cioè, voglio dire, deve fare un confronto con il Presidente del Consiglio per vedere quanto dura. Cioè, può essere soddisfatto o insoddisfatto senza confronti. Vabbè, però non lo so. Un altro vocale.
5: Buonasera, no, dottor Poletti. Marco da Bologna.
4: comincio a pensare che la sua radio l'ascoltino solo quelli di sinistra. Non fanno altro che criticare, è tutta gente che dice il governo di...
0: No, fammi rientrare, perché questo messaggio è già andato in onda, ma l'ho rivoluto mandare perché da quel che sentite, da come sentite, non l'ascoltano solo quelli di sinistra. Era una cosa che volevo precisare prima, ci tenevo particolarmente, e dopo il brano diremo altro.

0: Buonasera a Nicola Frattoianni, deputato e leader di Alleanza Verdi Sinistra, ben ritornato.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ieri abbiamo sentito al Senato Giorgia Meloni, abbiamo sentito la Premier rivendicare tutta una serie di cose, può piacere, può non piacere. Io ho aperto i telefoni un po' al paese reale, non mi sembravano entusiasti, però può essere che ci siano ascoltatori solo di sinistra qui, come dice qualcuno, o può essere che sia realmente così e quindi il paese è insoddisfatto. Ma la vostra ricetta, onorevole Frattoianni, saprebbe far meglio?
1: Ah, credo di sì, saprebbe innanzitutto o si porrebbe almeno il problema di affrontare alcune delle emergenze più urgenti di questo paese. La prima tra queste mi pare quella dei salari, degli stipendi, del potere d'acquisto degli italiani, che in questi anni ha perso posizioni, si è indebolito, mentre l'inflazione ha continuato a correre ed anzi la corsa dell'inflazione ne è la prima causa di questo indebolimento. Giorgia Meloni tutto questo non lo vede. Ieri sembrava la presidente del Consiglio di un governo che si era improvvisamente trasferito su un altro pianeta, perché il paese che ha descritto ha poco a che fare col paese reale. Adesso non ho sentito le voci che avete raccolto, ma basta girare per il paese, salire su un treno, su un autobus, andare a fare la spesa, passeggiare per una città, incontrare le persone che ti raccontano i loro problemi, e non mi riferisco soltanto a chi li vive in forma più acuta come gli operai della Natuzzi o quelli di Electrolux, che in queste ore, in questi giorni vengono messi a rischio
0: tra le 19 e le 20
1: il loro posto di lavoro, no? O ai lavoratori, alle lavoratrici povere, quelle a cui si rivolge per esempio la proposta di salario minimo che Giorgia Meloni ha, diciamo, allegramente cestinato 3 anni fa e che non ha mai portato a casa in nessun'altra forma che abbia una qualche efficacia dal punto di vista delle conseguenze. Intervenire su questo fronte significa per esempio fare scelte, perché la politica è questo, è una scelta, è sempre una scelta, e la prima tra queste scelte è quella che mette sul piatto un poderoso, enorme, gigantesco aumento della spesa militare, quello che Giorgia Meloni ha firmato sotto l'impegno preteso da Donald Trump per portare al 5% del PIL il contributo dell'Italia alle spese della NATO. Parliamo di 40-45 miliardi di euro in più all'anno di spesa corrente, non di qualche bruscolino. Ora è del tutto evidente che se si sceglie di fare questo, si sceglie contestualmente di continuare a tagliare da qualche altra parte, di non avere le risorse per rispondere all'emergenza degli stipendi, di non avere le risorse per intervenire sul sistema sanitario nazionale pubblico e dunque di lasciar proliferare la sanità privata, con la diretta conseguenza che ci sono ormai diversi milioni di italiani che hanno smesso di curarsi per ragioni economiche. Certo. E questo è un dato, diciamo, che è difficile contestare. Vedi, Giorgia Meloni presenta ogni giorno un suo trionfo, è come quando dice che con lei ci sono continui record dell'occupazione, poi però omette di raccontare che l'unica occupazione che cresce nei dati che ogni volta commenta è l'occupazione degli over 50, e che chiunque conosca appena appena le dinamiche del mercato del lavoro sa che questa non è largamente nuova occupazione, ma è in prima misura l'occupazione che resta al lavoro per effetto delle riforme delle pensioni.
0: Senta,
1: a cominciare da quella riforma Fornero che loro volevano eliminare, ma che in realtà hanno, diciamo, lasciato lì.
0: Ecco, onorevole Frattoianni, tra l'altro lei domani sarà in Veneto davanti a una fabbrica dell'Electrolux. Lei ha ricordato oggi che è un'azienda di proprietà di una multinazionale svedese la cui maggioranza è di fondi svedesi ed americani, e ha ricordato anche che dal 2016 ad oggi questa azienda ha avuto oltre 12 milioni di euro di finanziamenti pubblici, e quindi viene fuori una proposta, quella di una blacklist. Me la spiega bene?
1: Sì, in realtà questa è una proposta non mia, è una proposta che oggi ha lanciato il segretario generale della FIOM CGL Michele De Palma all'assemblea generale della FIOM riunita a Bari, e che noi condividiamo. Mi sono limitato a rilanciarla e a chiedere a tutte le forze politiche di assumerla. L'idea di cominciare a mettere in fila tutti quei fondi, in questo caso, che utilizzano da un lato fondi pubblici senza alcun vincolo e che dall'altro arrivano, investono, ma investono non per consolidare la produzione, ma per compiere operazioni speculative. Quante volte è capitato in questo paese di scoprire che fabbriche, aziende legate all'economia reale, alla produzione, che magari avevano perfino una condizione economica legata alle richieste del mercato e ai flussi di mercato in salute positiva, a un certo punto improvvisamente chiudevano i battenti, mettendo per strada decine, centinaia di lavoratori, di lavoratrici, impoverendo il nostro territorio. Perché questo accadeva? Perché quel tipo di operazioni legate al mondo della finanza e non dell'economia reale, della produzione, hanno spesso e volentieri un carattere speculativo. Ora, ripeto, non è una nostra proposta, è una proposta della FIOM che noi condividiamo e che ci pare, diciamo, una delle tante questioni su cui occorre intervenire. Ma questo, diciamo, noi abbiamo di fronte un ventaglio di questioni su cui servirebbe un intervento deciso, ma che invece continuiamo a non vedere. Un'altra di queste questioni è quella legata al dumping salariale in Europa. Io non ho visto il nostro governo sbattere i pugni sul tavolo in Europa, porre con grande decisione questo tema, magari insieme ad un più netto processo di integrazione, perché è chiaro che senza un processo di integrazione europea più forte è molto difficile pretendere e ottenere che in tutti i paesi le regole siano allineate e dunque, per esempio, che non sia più possibile fare come vuol far Natuzzi, cioè prendere delle fabbriche che stanno tra la Puglia e la Basilicata e portarle in Romania, no? E perché le portano lì? Perché pensano perché lì i lavoratori sono meno pagati, i lavoratori hanno meno diritti e dunque c'è dal punto di vista del lavoro un margine di profitto maggiore, ma è chiaro che così non regge, no?
0: Grazie a Nicola Frattoianni, deputato e leader di Alleanza Verdi Sinistra, e noi ascoltiamo Meloni sul piano casa, ma anzi mi dicono però che ci sono da ascoltare ancora dei vocali, e allora vengano prima quelli. Lorenzo Cappadone.
2: Questa narrazione sull'occupazione che aumenta, guarda, non se ne può più. La gente poi che cerca lavoro si guarda intorno e dice: ma dove stanno? Dove lo trovo sto lavoro? L'occupazione stabile è aumentata in valori assoluti perché sono tutti over 50, sotto gli under 35 addirittura è diminuita l'occupazione sotto quella soglia, per non parlare delle ore di cassa integrazione che sono esplose, del monte ore lavorate che è rimasto lo stesso, degli inattivi che sono aumentati. Cioè, vabbè, insomma, è tutta una serie di dati controvertibili, insomma, eppure se ne fregiano così come fossero delle grandi vittorie, per non parlare dello spread che è un valore relativo. Lo spread è diminuito semplicemente perché è in confronto a quello tedesco che è aumentato i tassi di interesse e quindi il nostro spread diminuisce, eppure se ne fregiano anche di questo. Ma i nostri tassi di interesse, il servizio del debito è rimasto sempre altissimo anche in Italia. Vabbè, lasciamo perdere, è tutta propaganda. Donato da Roma.
0: Donato, e tra l'altro vi dite ai tutti ascoltatori di sinistra e a tutti ascoltatori così, fate le pulci gli ascoltatori. Oh, ragazzi, io ho ascoltatori che ragionano, e finché ci sono ragionamenti per me non hanno colore politico. Forza, vai.
3: Buonasera, dottor Poletti, sono Maurizio. Sentole, la seguo con piacere giornalmente. So che teoricamente ci sono sistematici persone che il governo lo devono abbassare e non ci possono riuscire con tutti i mezzi, e quindi bisogna distruggerlo in tutti con comparsità. Molto probabilmente ce ne sarà qualcuno con che portaborse già pagato. Ma non è questo il problema, perché io sono convinto, e il prossimo anno sono ancora più convinto di dare il voto a questo governo. Va bene? E sappiamo tutti che c'è una guerra, sappiamo tutti che questo governo ha trovato dall'intemperie all'alluvione, di tutto e di tutto, più tutte le avversità delle guerre, stretto, Ucraina, e quindi l'Europa che non vuole neppure allargare il 3%, giustamente, perché la va allargare, giusto? Anzi, non vanno un colpo di mano come fino quando fu del governo Berlusconi, e quindi non c'è problema. Per quello che non riesco a capire come questi personaggi italiani, che sanno di tutto e di tutto, se si parla di allenatore di calcio, diventano tutti, sostituiscono gli allenatori se c'è una nazionale, se sono poeti sanno fare tutte le poesie, se sono che di politica sanno fare tutte, sanno parlare di politica, di tutto e di tutti. Bene, non le definisco.
0: Attenzione che il treno la investe, faccia attenzione, meno male che c'è il fischio del treno che le ricorda di fare attenzione. Guai telefonare coi treni vicini al telefono che poi vi tirano sotto, scherzo, ma comunque ecco, grazie anche per il suo intervento dalla Sicilia, come ho sentito dal suo accento. E noi l'accento lo mettiamo sulla vicenda incresciosa dell'Electrolux, daremo voce a voi perché vi voglio sentire, ma anche ai lavoratori. Pensate che 1700 esuberi in Italia su 4000 lavoratori dovrebbero essere tutti assieme un'emergenza nazionale, lo stesso sarebbe se fossero tanti insieme che fanno sta cifra, ma una botta così è incredibile e voglio parlarne dopo il GR. Restate qui.
4: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 19. Ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: tragedia alle Maldive, morti 5 sub italiani impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, in corso la ricostruzione dell'incidente. La visita di Trump in Cina tra strette di mano e accoglienza calorosa, ma restano le questioni spinose, a partire da Taiwan. Trump invita il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Draghi sferza i leader europei, bisogna essere più assertivi con gli USA, il compromesso non ha funzionato, la UE investa in difesa. Internazionali d'Italia di tennis, Sinner si riposa in vista della semifinale di domani e intanto pensa a Parigi.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi, Alessio Galea e Davide Camera, per lo sport Gerardo De Vivo. Morti durante un'escursione alle Maldive, 5 italiani sono stati trovati senza vita dopo aver provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Lo ha confermato la Farnesina. Nella zona oggi era allerta gialla per il maltempo. Il servizio.
10: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i cinque turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche e alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova, gli altri sono di Torino, Milano e Padova. La Farnesina, insieme all'ambasciata d'Italia a Colombo, segue il caso con la massima attenzione e sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare, si legge in una nota. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
11: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping. Sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio.
12: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche e convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica, il dossier a Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre due ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, proprio nel comparto tech gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
11: È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che annuncia: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili risposte. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto. L'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Mario Draghi torna a sferzare i leader europei, lo fa da Aquisgrana in Germania, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme. Dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione, ha sollecitato l'ex presidente della BCE, che ha aggiunto: la UE investa in difesa. L'azione a 27 inadeguata, serve federalismo pragmatico. Poi sul rapporto con gli Stati Uniti, l'Europa ha cercato il compromesso ma non ha funzionato, ha affermato l'ex premier. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Delitto di Gerlasco, un foglio di carta scritto a mano è il nuovo elemento che emerge dagli atti relativi alla nuova indagine. Mentre i legali di Sempio lavorano alla strategia difensiva per controbattere alle accuse mosse dai PM di Pavia, la famiglia Poggi, tramite il suo legale, fa sapere di essere pronta a restituire il risarcimento versato da Alberto Stasi in caso la sentenza di condanna venisse ribaltata. Sentiamo.
13: Appunti ignoti, un foglio di carta con una decina di righe scritte a penna che suscitano degli interrogativi negli attuali magistrati di Pavia, tanto da trasmettere gli atti alla procura di Brescia, che indaga sul filone della presunta corruzione in atti giudiziari, avendo la competenza territoriale sui reati riguardanti i magistrati della procura pavese. La prima anomalia è che il foglio si trova in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che però non aveva la delega per le prime indagini a carico di Andrea Sempio tra il 2016 e il 2017. Seconda anomalia: il contenuto di questi appunti è di correzioni a una bozza, anch'essa trovata nel fascicolo, della richiesta di archiviazione per il 31 ventottenne. E proprio queste correzioni, scritte per ora da un anonimo che la procura bresciana dovrà individuare o rintracciare, sono state poi recepite nella stesura definitiva dell'istanza da parte dei pubblici ministeri dell'epoca. Questa novità si inserisce nel panorama indiziario che, secondo la procura di Pavia, individua 21 elementi che dimostrerebbero la colpevolezza di Andrea Sempio nel delitto di Chiara Poggi, mentre altri elementi scagionerebbero Alberto Stasi, atti che la procura generale di Milano sta vagliando con attenzione per stabilire se siano sufficienti per riaprire il processo. Per Giornale Radio, Davide Camera.
11: Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono tre giovani cinesi, due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i due mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Per tutti le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero uno del mondo che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros.
14: Il primo break subito nel torneo o il 32esimo match vinto di fila nei Masters 1000, mai nessuno come lui. Scegliete voi, Jannik l'alieno fa notizia sempre e comunque. Alla striscia record nei 1000, superato Djokovic, noi preferiamo il primo servizio perso in questa edizione del torneo romano. Un piccolo tentennamento ininfluente sul 4-1 nel secondo set, quanto basta però per dare una pennellata di umanità al Terminator di Sesto, che non si smentisce e neanche il tempo di raccogliere l'ovazione del centrale. Dopo il 6-2-6-4 su Rublev, guarda avanti anche oltre l'orizzonte del foro.
15: Devo recuperare fisicamente stanotte, sto sentendo che ho giocato tanto e quindi è una vittoria se vinco e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che è il mio obiettivo di quest'anno.
14: Domani dunque la semifinale contro il vincente di Medvedev, l'andaluse. Nell'altra semifinale Luciano Darderi opposto a Ruud, sognando, perché no, una finale tutta italiana. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
11: Ciclismo, primo successo azzurro al Giro d'Italia 2026, Davide Ballerini vince la sesta tappa in volata sul traguardo di Napoli. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Domani settima frazione, partenza da Formia, dopo 244 chilometri, l'arrivo in salita al Blockhaus. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Però con questa situazione dell'Electrolux siamo molto preoccupati da tutto quello che sta avvenendo. Ne parliamo tra poco, dopo il brano.

Secondo e ultimo grande tema di questa puntata 167, l'Electrolux. Qui il tono cambia, perché questa non è una notizia qualsiasi, è un'avvertenza pesante, una che di quelle che raccontano che cosa resta o cosa rischia di non restare più dell'industria italiana. Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in Italia su circa 4000 lavoratori e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche. Significa quasi un lavoratore su due coinvolto, significa stabilimenti in allarme, famiglie sospese, territori interi che guardano al futuro con paura. La crisi riguarda tutti i siti italiani: Porcia, Susegana, Forlì, Solaro, Cerreto d'Esi. A Porcia i lavoratori sono in stato d'agitazione permanente, a Susegana gli operai parlano di rabbia, paura, fabbrica lasciata andare. A Cerreto d'Esi, dove lavorano circa 170 persone, la prospettiva è la chiusura. Il 25 maggio ci sarà il tavolo al Ministero delle Imprese del Made in Italy, cioè, scusate, oggi è il 14 maggio. Questa crisi c'è da qualche giorno, si è svelata da qualche giorno. Il vertice al Ministero delle Imprese del Made in Italy c'è il 25 maggio. Sì, dai, facciamoli scappare. Il ministro Urso ha definito il piano inaccettabile, ma ora bisogna capire se quella parola diventerà una risposta concreta, perché questa non è solo una crisi aziendale, è il simbolo di un problema molto più grande: la manifattura europea sotto pressione, il costo dell'energia, la concorrenza asiatica, i consumi in calo, le multinazionali che tagliano dove conviene tagliare, dopo essersi prese, però l'abbiamo sentito prima, i soldi pubblici. E quando una multinazionale riduce produzione e personale, il conto non lo paga solo chi entra ogni mattina in fabbrica, lo paga anche l'indotto: fornitori, artigiani, logistica, componentistica, interi distretti produttivi. Allora lo chiediamo a voi: davanti a 1700 esuberi, cosa deve fare lo Stato? Basta convocare un tavolo, tra l'altro al 25 di maggio, o serve una vera politica industriale? È accettabile che un gruppo internazionale possa ridimensionare così la presenza d'Italia dopo decenni di competenze, lavoro e territori costruiti intorno a quelle fabbriche, soldi poi che si sono presi per favorire l'occupazione? E soprattutto, si può ancora difendere la produzione in Italia o dobbiamo rassegnarci a diventare un paese che consuma prodotti fatti altrove? Ne parleremo con le rappresentanze sindacali e con chi dentro Electrolux ci lavora davvero, perché dietro la parola esuberi ci sono persone, stipendi, mutui, figli, anni di lavoro. Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. Importanti i vostri messaggi, soprattutto quelli vocali, al 334 11 11 622, per parlare a quei lavoratori che ci ascoltano e ai quali noi siamo profondamente vicini. Tra poco.

0: E allora andiamo a capire che cosa sta accadendo all'interno dell'Electrolux, vicenda complessissima, 1700 esuberi in Italia su 4000 lavoratori, con una padrone, con una multinazionale che ha avuto dal 2016 ad oggi oltre 12 milioni di euro di finanziamenti pubblici e ricambia in questo modo. Saluto Andrea Torti della segreteria FIOM CGIL di Milano.
1: Sì, eccomi.
0: Ci spiega che cosa sta avvenendo? Lei ha il focus soprattutto sullo stabilimento di Solaro, dove fanno lavastoviglie, se non sbaglio, ma soprattutto dove fanno pasticci i padroni di queste fabbriche, queste multinazionali che scappano. Mi racconta un po' la vicenda?
1: Sì, racconto brevemente. Ahimè, ho veramente pochissimo tempo perché sono in questo momento, insomma, collegato con il coordinamento sindacale in cui stiamo, insomma, decidendo le prossime mobilitazioni. Quello che mi sento di dire, insomma, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, è che questo, insomma, i padroni di questa azienda, che è una multinazionale svedese, ci hanno detto che ci presentavano un piano industriale di riorganizzazione venerdì ci hanno presentato un piano di trasferimenti e dismissioni delle produzioni in Italia.
0: Cioè il piano industriale annunciato sarebbe taglio le teste via dall'Italia, in pratica. Questa è la genialata che hanno partorito?
1: Sì, non ci sono investimenti, non ci sono prodotti nuovi, c'è solo ed esclusivamente tagli, tagli, tagli. Quindi capite bene che la nostra risposta è stata alzarci dal tavolo, dire che questa discussione doveva riprendere dinanzi alle istituzioni, dove per noi chiaramente serve un intervento dello Stato, perché Electrolux sta rompendo i rapporti non solo con i lavoratori di Electrolux, ma col nostro Stato in questo momento.
0: Senta, ma le chiedo, no? Ma è normale, perché io non sono esperto di queste cose, lei ci lavora, è normale che il tavolo al Ministero delle Imprese sia convocato al 25 maggio? Ma non è tardi, mi scusi.
1: Allora, io credo che il punto qua non sono i tempi, lo dico veramente, ma è l'intervento da parte del governo. Cioè serve. Ora il tavolo è incardinato nel Ministero delle Attività Produttive, per noi è bene che se ne occupi la Presidente del Consiglio, visto l'importanza di questa azienda e visto che è in gioco la manifattura nel nostro paese, perché non è l'unica vertenza incardinata nel Ministero del Made in Italy, ma che non sta portando a nulla in questo momento. Io mi scuso davvero con tutti, ma vi devo davvero lasciare tra pochi secondi.
0: Va bene, la lascio e la ringrazio. Grazie ad Andrea Torti della segreteria FIOM CGIL di Milano, e naturalmente noi andremo a sentire i rappresentanti dei lavoratori, anzi se la regia mi aiuta li sentiamo subito. Sentiamo Luigi Tomasino, buonasera.
2: Buonasera a lei, grazie per l'invito.
0: Ecco, lei è delegato dei lavoratori.
2: Sì. Sì, sono un delegato oggi FIOM, sono anch'io collegato come mio funzionario col coordinamento nazionale, però ho dichiarato che mi sarei comunque staccato per rispondere alle vostre domande, quindi sono pronto.
0: Ah, ecco perché ha fatto bene Tomasino, perché Torti se n'è andato quasi avesse fretta, invece stava lavorando a questa vertenza e quindi
2: certo,
0: era importante.
2: Certo, io ho messaggiato
0: ce lo poteva dire, perché mi sembrava che avesse un impegno così improvviso e c'ero rimasto. Tomasino,
2: no,
0: ci racconta la situazione al di là dei tecnicismi, perché voi siete abituati a parlare chiaro. Ci racconta la situazione come la spiegherebbe agli amici?
2: Sì, allora, le ripeto, io sono un rappresentante sindacale da 9 anni, ma sono un lavoratore di questa azienda da ben 36 anni. Per cui conosco bene la storia di Electrolux. Io sono entrato nel 90. Ed erano 6 anni che Electrolux ha acquisito dal gruppo Zanussi la multinazionale. Bene, in questi anni c'è stato un ridimensionamento progressivo dell'unità lavorativa che ha portato attualmente in Italia Electrolux a contare 4.500 dipendenti. Lunedì, insieme al mio coordinatore Nazioni Funzionario Territoriale Andrea Totti, insieme a FIM e WIM, abbiamo assistito per un'ora e mezza a un'esposizione da parte dell'amministratore delegato di una serie di punti nei quali alla fine ci ha presentato il conto. Noi sappiamo benissimo quelle che sono le criticità in questo paese rispetto ad avere una sostenibilità per un'azienda. Ci hanno parlato di costi, ci hanno parlato di costo dell'energia, di costo dell'acciaio, di quella famosa tassa che tanti a volte ricordano e che esiste, quella sull'inquinamento, sulla produzione di CO2. Mentre la Cina non ha questo gabello, non ha tasse, ha un costo che nei nostri confronti è molto molto inferiore. Per cui adesso qua l'azienda ci ha proposto questo piano che prevede il 40% della forza lavoro in essere messo in discussione. Abbiamo rigettato subito questo piano, che non è un piano industriale ma un piano lacrime e sangue, l'abbiamo definito, dove prevede unicamente un piano di esuberi. Questo è quanto. La prima reazione è stata quella di indire subito 8 ore di sciopero, per cui i 5 stabilimenti che insistono in Italia, Solaro, Susegana Treviso, Porcia Pordenone, Forlì e Cerreto Desi Ancona, che ahimè è quello che probabilmente cesserà la sua attività. Anche qui sono stati molto vaghi, non hanno dato una tempistica,

0: 2014, ci fu una forte mobilitazione, abbiamo presidiato il ministero con le nostre bandiere, ci siamo fatti sentire, certo. La trattativa è stata lunga, siamo riusciti in quel caso a ottenere gli ammortizzatori sociali, abbiamo lavorato con sacrificio per 4 anni a Solaro con i contratti di solidarietà, si percepiva uno stipendio decurtato per almeno del 40%, ma in qualche modo con i nostri sacrifici, perché sono stati sacrifici, abbiamo mantenuto vivo lo stabilimento. Siamo ripartiti dopo il Covid e abbiamo raggiunto una certa stabilità. Nel 2023, le aggiungo una cosa molto importante, abbiamo sottoscritto un impegno importante con l'azienda, e lo abbiamo sottoscritto perché si impegnava e si è impegnata con un investimento di 100 milioni a produrre una nuova linea, ci aveva garantito la possibilità di assumere ragazzi terministi,
1: certo.
0: E pertanto si era sottoscritto questo impegno, perché una multinazionale laddove investe c'è la possibilità comunque che rimanga nel territorio. Bene, tutto questo è venuto a mancare nel giro di 2 anni. Quest'anno abbiamo visto smantellata la linea di produzione della macchina Durham, che è la macchina che viene venduta nel mercato nordamericano. I ragazzi, 112 ragazzi, probabilmente, ahimè, il 28 di agosto, alla scadenza del loro contratto, non avranno più modo di restare nella fabbrica. Per cui siamo molto arrabbiati sotto questo aspetto. C'è stato disatteso questo impegno che abbiamo preso con molta positività. Ecco, questo le posso dire.
1: Tommasino, io la ringrazio perché devo dare la linea alla pubblicità, ma l'altra mezz'ora è tutta occupata da suoi colleghi. La ringrazio.
0: Sì, va bene, grazie a perché... voi di darci visibilità. È importante non far scemare questa cosa, ve li ripeto.
1: Tommasino, ci risentiamo, sicuro.
0: Va bene,
1: sicuro
0: va bene,
1: ci risentiamo.
0: La ringrazio.
1: Grazie, buona lotta perché è una lotta più che giustificata per il fine
0: famiglia.
1: Mese, per la dignità, per la dignità,
0: sì, dignità
1: per il lavoro.
0: Bravissimo, sì. Senz'altro, di nuovo
1: grazie Luigi Tommasino.
0: Arrivederci e buona
1: grazie. Io continuo a non capire perché il vertice al Ministero a Roma è il 25 di maggio, ma sarò gnucco io, non lo so, ma andiamo avanti tra poco.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Avremo rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. In giornata assisteremo a un ulteriore peggioramento sulle regioni settentrionali, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Guidare informati.

0: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora diverse criticità attorno a Napoli per le conseguenze del traffico generato dalle chiusure ora terminate per l'arrivo della sesta tappa del Giro d'Italia. Ci sono ancora lunghe code in fase di smaltimento in A1 tra l'asse di supporto e il bivio per Napoli Centro verso Napoli, code anche in A16 da Pomigliano al bivio per l'A1 verso Napoli e sull'asse mediano tra Cerra il bivio per l'A1 verso Lago Patria e per lavori tra il bivio per Caserta e Sant'Antimo verso Acerra. In tangenziale poi code per il traffico tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli. Nell'area vesuviana code a tratti sulla statale 268 del Vesuvio tra Cercola e Somma Centro verso Angri. Traffico molto intenso anche a Roma con code sul grande raccordo anulare in interno da Monte Sacro a San Giovanni e in tangenziale est nelle due direzioni. In Toscana ancora code in A1 tra Scandicci e Carenzano verso Milano. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto. A Milano code a tratti in tangenziale ovest tra Roia Sago in ambo i sensi e nord da Nova verso Sesto. Code anche sul tratto urbano della A4 tra Pero e Monza verso Trieste e tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Più a est in A4 code a tratti tra Brescia Ovest e Brescia Est verso Trieste. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: E voglio tornare subito dopo il brano dentro gli stabilimenti Electrolux con la voce dei lavoratori.

0: Paolo Pullini, segretario generale della FIOM CGIL di Ancona, e quindi stiamo parlando di Cerreto, Desi, stabilimento Electrolux. Buonasera Pullini.
1: Buonasera a voi e grazie per l'invito.
0: Ecco, lavorano 170 persone a Cerreto Desi e la prospettiva è la chiusura, cioè una roba che non si può sentire.
1: Sì, lavorano 170 persone nello stabilimento e almeno altrettante nell'indotto di Cerreto Desi, in un territorio dove su circa 50.000 abitanti abbiamo una disoccupazione di 6-7.000 persone, quindi una disoccupazione molto molto forte, un territorio di un'area montana che sta subendo desertificazioni industriali da almeno 20 anni, dal fallimento dell'Antonio Merloni dal 2007, che è passata per tante crisi industriali del settore dell'elettrodomestico, che una volta era il punto principale di produzione appunto del distretto fabrianese, che era un modello riconosciuto a livello europeo e di cui oggi restano praticamente solo le macerie. Un territorio che ha appena vissuto la vertenza Beko, la riorganizzazione, la tremenda riorganizzazione della Beko, che adesso si trova appunto ad affrontare quest'ennesima sciagura industriale.
0: Senta, lo chiedo anche a lei, io vedo un tavolo convocato il 25 maggio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, ma non è un po' troppo poco? Cioè, bisognerebbe battere i pugni sul tavolo, bisognerebbe che la Premier prendesse il telefono, bisognerebbe sanzionare chi ha preso in giro i territori, cioè non lo so, ma io non sono esperto di ste robe qua, però bisognerebbe muoversi, secondo me.
1: Beh, effettivamente io sono perfettamente d'accordo, bisognerebbe trovare il sistema, e questa cosa è in mano alla politica, di fare in modo che le multinazionali non vengano nel nostro paese ad acquisire competenze, aziende, tecnologie e poi depredino completamente il tessuto industriale italiano per andare a delocalizzare in nome del profitto. È una dinamica che sono decenni che va avanti, che nessuno ha mai fermato, che sarà fatta in maniera sempre più feroce, questo è fuori discussione, che servirebbe l'intervento direttamente della Presidente del Consiglio, forse sì, della Presidenza del Consiglio, forse sì. Tenete conto che noi lo scorso 5 giugno abbiamo avuto un tavolo Electrolux al Mimit, e dove come Cerreto Desi, come stabilimento di Cerreto, avevamo lanciato un allarme riguardo la situazione in cui versava la fabbrica, perché c'era uno svuotamento di volumi produttivi dovuto a dinamiche di mercato, pressione dei costi, guerre, deterioramento del mix produttivo, tutte le solite cose che ci dicono l'azienda, le aziende, che sicuramente sono vere, ma altrettanto secondo noi c'era anche un progetto dell'azienda. Avevamo appunto detto a Cerreto siamo vicini al punto sotto il quale la fabbrica non regge i costi fissi, la stessa fabbrica ha un gemello in Polonia dove vengono prodotte centinaia di migliaia di cappe, ecco. Abbiamo necessità che almeno il 10% di quelle cappe, non tutte, il 10% vengano riportate in Italia e che il governo incentivi questa operazione, la multinazionale fa l'operazione, il governo incentivi, altrimenti da qui a qualche tempo la fabbrica non si regge più. Non abbiamo avuto risposta su questo, abbiamo lanciato l'allarme, c'era un impegno a riconvocare il tavolo nel giro di qualche mese, il tavolo non è più stato convocato al Ministero, abbiamo avuto degli incontri con l'azienda che ci hanno sempre rassicurato anche a livello nazionale che non c'era alcuna intenzione di cessare le produzioni, finché all'ultimo incontro di lunedì scorso è arrivata questa tegola.
0: Quindi vi hanno preso praticamente per i fondelli in buona sostanza, perché insomma diceva tutto bene e poi presenta quel piano lì.
1: Allora, non hanno mai detto va tutto bene, hanno detto abbiamo problemi, c'è problemi di marginalità, ci sono problemi di volumi, i mercati, le guerre, le pressioni dei costi, l'azienda non guadagna, non abbiamo circolante di cassa, ma hanno sempre detto abbiamo intenzione di continuare nelle relazioni industriali che ci sono state fino ad oggi. Questo cosa significa tradotto dal sindacalese? Significa nei nostri rapporti Electrolux non è una multinazionale che chiude stabilimenti, non fa riorganizzazioni selvagge, continueremo su questa strada. Poi invece improvvisamente è arrivata la riorganizzazione selvaggia, feroce.
0: Senta,
1: e anziché
0: sì, dica. No, poi le faccio una domanda, dica.
1: parlare con i nostri interlocutori soliti, che sono i responsabili delle relazioni industriali, come si fa fra sindacato e azienda. Questa volta è venuto proprio l'amministratore delegato, che noi avevamo visto solo al ministero. Ai tavoli di coordinamento con l'azienda non si era mai vista dare questo annuncio. E la cosa drammatica è che un annuncio dato in maniera molto impersonale e anche nei modi, e soprattutto ci hanno fatto capire che, almeno questo che è quello che noi abbiamo percepito, che la multinazionale ha una forte intenzione, dopo la partnership che ha fatto con i cinesi di Midea, di puntare molto. Midea è il più grande colosso dell'elettrodomestico del mondo, ha fatto una partnership commerciale con Electrolux per il Nord America, dove produrranno e commercializzeranno soprattutto frigoriferi, e hanno intenzione di, gli servono tante risorse da investire appunto in quel progetto lì, quindi chiudono stabilimenti, ecco, in tutto il mondo, in Cile, in Ungheria, 3.000 esuberi dichiarati in Europa, di cui 1.700 in Italia.
0: Mamma mia. Senta una cosa, Pullini, mi spiega come funzionano questi tavoli al ministero, chi si presenta, cosa succede, perché mi dà l'idea di un rito un po' stantio il tavolo al ministero. Come mi dà fastidio, sì, diciamo, tutta che... la sfilata dei politici, sì, ben vengano, tutta la sfilata di quelli che vengono a fare le condoglianze, a promettere, se ne vanno per far due foto, mi perdoni.
1: Beh, allora, diciamo che la ritualità sicuramente nel tavolo ministeriale esiste. Chi partecipa? Partecipa il governo. Il governo può essere il ministro piuttosto che il o la sottosegretaria, dipende. Ci sono dei tecnici del governo, partecipano i vertici aziendali, l'azienda poi decide chi mandare, e il coordinamento nazionale del sindacato, che è composto dalle segreterie nazionali di FIM UILM, le segreterie territoriali dei siti, dei territori dove sono presenti i siti produttivi, e le RSU, i vari delegati dei vari stabilimenti e delle varie sedi impiegatizie. E in alcuni casi, come sarà il prossimo, come è stato tante volte nell'avvertenza Becco, partecipano anche i rappresentanti istituzionali, che possono essere sindaci piuttosto che presidenti delle regioni o assessori regionali al lavoro. Si cerca di mettere in campo, di fare un'analisi complessiva e di vedere anche quelle che sono le strategie che si possono mettere in campo.
0: Ecco, insomma, si deve muovere il governo, e lo deve fare forse attraverso la Premier, ha ragione lei. Ringrazio Pierpaolo Pullini, segretario generale della FIOM CGIL di Ancona, grazie davvero.
1: Solo segretario FIOM Ancona, grazie a voi per la promozione, per lo spazio, e ci sentiamo presto.
0: Porto bene, per cui potrebbe finire anche così. Grazie Pullini. Naturalmente,
1: grazie a voi, me lo auguro, grazie.
0: Electrolux, andiamo avanti a parlarne. Buonasera Poletti, i vostri messaggi al 334 11 11 622. Avanti di questo passo taglieranno posti di lavoro anche negli stabilimenti delle automobili. La Cina sta invadendo l'Europa con le sue auto a metà prezzo, e ancora, per esserci passato molti anni fa, sentendo parlare il sindacalista di Electrolux, ho provato un campo al cuore, una gran rabbia. L'unica cosa che non vorrei mai più sentire è che l'industria italiana oggi reclama lavoratori che non trova e che dovremo importare dall'estero per decine di centinaia di migliaia l'anno. Gabriele da Milano. D'accordo, abolire il turbocapitalismo liberticida, ma il mercato libero concorrenziale non si può censurare per Electrolux. Quindi Gabriele, zero solidarietà e via così, no? Non capisco. Cioè, Gabriele, non bisognerebbe far niente? Cuore proprio.

0: Buonasera Ivano Settembrini, da Cerreto Desi, Ancona, Electrolux.
1: Buonasera.
0: Mi dica quello che vuole, perché con quel che sta succedendo lei può dire quello che vuole.
1: È successo un casino con questa comunicazione bruttissima per noi dipendenti, che tutti i 170 rimarremo a casa. Per noi è stato un fulminaccio sereno, saputo soprattutto dai social e dai nostri responsabili RSU. È stata ancora peggiore, è stata un'agonia lunghissima.
0: Lei l'ha saputo dai social, mi scusi? Era lì,
1: sì,
0: col
1: tutti
0: telefono?
1: L'abbiamo saputo tramite i social. Sì, io ero al telefono con stavo a messaggiare con un collega mio, un altro mio collega mi ha mandato uno screenshot di un sito scatenati Electrolux, dove avevano messo già il comunicato dei ragazzi che erano lì mentre stavano facendo l'assemblea, diciamo, quella dove hanno comunicato questo esubero dei 1700 esuberi. E dove c'era scritto che il sito di Cerreto Desi veniva smantellato tutto e veniva chiuso e mandata la produzione in Polonia.
0: Ma le posso
1: Ce
0: chiedere?
1: L'abbiamo saputo così? Sì.
0: Le posso chiedere la sua reazione quando ha letto questa roba?
1: Guarda, io stavo facendo un lavoretto a casa, ero sulla scala, un attimo mi ha preso un colpo, un attimo guarda il cellulare. Se può immaginare lei come mi sono sentito a leggere quella notizia, che un attimo ho visto un attimo di incredulità. Poi ho chiamato il nostro RSU dell'azienda della Fiom, Enrico Molettini, dove l'ho chiamato e stava litigando con questi qua, perché ha fatto una comunicazione non tramite i canali giusti della nostra cosa della Fiom, oppure CISL e UIL, ma l'aveva fatto tramite un comunicato così, no, aveva messo un comunicato così senza ancora aver finito la riunione, ecco. Cioè, per noi è stato proprio una cosa bruttissima, ecco, saperlo così. Poi si è cominciato su telefonate tra colleghi, è stato proprio una cosa bruttissima.
0: Cioè, non Senta, è stata come bella, pensate? Che beh, ci credo. Da quanti anni lavora Cerreto Desi?
1: Io lavoro da 22 anni.
0: Ecco.
1: 22 anni che lavoro lì. Ho cominciato prima a Milano, dopo mi sono spostato qui e... Mi sono spostato qui nel 2004, no, allora 24 anni, sì, 2000, no, 2004, sì, 22 anni, e ho cominciato a lavorare in questa azienda, dove avevamo una storia bellissima, perché la prima cappa Camino che è stata prodotta nello stabilimento dove lavoro io. Cioè, la prima cappa al mondo è stata prodotta lì. Infatti io, quando ho fatto il colloquio, mi è rimasto impresso il direttore, mi disse all'inizio: la vista, quella scritta fuori. Faccio: quale scritta? Sì, leggi, c'era scritto le più belle cappe da cucina, e realmente era così. Producevamo delle cappe bellissime. Dopo, quando siamo stati assorbiti da Electrolux, ha cominciato i modelli a diminuire, fino a cominciare a produrre modelli di cappe, diciamo, medio-bassa gamma, ecco. Invece prima noi facevamo cappe extra lusso.
0: Dall'eccellenza italiana, dal Made in Italy...
1: Esatto, siamo passati a delle cappette così, dove hanno cominciato a integrare il robot, perché la nostra è artigianale proprio. Cioè, dal taglio che veniva fatto tramite delle punzonatrici, abbiamo cominciato a fare taglio laser, fino ad arrivare a saldature con robot e incollaggio con robot, che noi mai usato il robot, ecco. Sono arrivati loro, abbiamo cominciato a lavorare, a fare queste lavorazioni che per noi erano, ecco, cose molto strane. Però abbiamo cominciato a fare robe, come si dice, così economiche, dove da lì è difficile guadagnarci. Invece prima erano cappe, consideri lei che noi lavoravamo per General Electric, Over, ma ne facevamo tante, SMEG, ma le marche erano tantissime. Cioè, noi eravamo il top, diciamo, anche per Electrolux prima producevamo, dopo loro ci ha acquisito e man mano è andata a scemare tutte queste produzioni, e fino ad arrivare a questo.
0: Settembrini, che chiede alla politica? Lei pensa che vi prenderanno per i fondelli o che faranno qualcosa?
1: E io credo di sì, perché già il vissuto qua c'è già stato con Tecnowind, hanno fatto la stessa cosa. Si sono presentati qua, mi ricordo all'epoca venne Salvini e promise la riapertura dello stabilimento, non avvenne mai, e venne chiuso, e è chiuso lì, si vede proprio passi lì davanti e tutto chiuso. io vedo nei dintorni qua un sacco di aziende chiuse, ma non ho mai visto risolvere nulla, ecco. Io sinceramente, cioè, spero, ma sono tanto pessimista. Lo spero che riusciamo a fare qualcosa, ma non cioè, cuor mio lo vuole, però non credo, ecco, non, cioè, se siamo tanto rammaricati al lavoro, però siamo convinti di lottare tanto. Lotteremo fino alla fine, però lo sconforto è tantissimo. Perché lì lavorano ragazze madri, marito e moglie, c'è da, è un casino, ecco. Non è una bella situazione, ecco.
0: Ivano Settembrini, grazie per aver parlato alla mia trasmissione.
1: Grazie a lei, grazie, buona serata, grazie, buona serata.
0: Buona serata. Avete sentito, c'è poco da fare. Come? Ma non è il tema di questa sera, ne parleremo. Invece questo messaggio: quando i miei genitori oltre 40 anni fa furono licenziati insieme ad altre 500 persone nell'azienda tedesca Grundig, dove si producevano televisioni per ingiusta causa, lo stabilimento fu trasferito in un altro paese, abbiamo smesso di comprare i prodotti Grundig e gli augurai di fallire. Famiglia con tre figli a carico, studenti, sindacato inefficiente, inesistente. Questa è una delle testimonianze, ma ne riparleremo. Francesco Massardo, che tra poco va in onda col timone delle 20.
2: Eccoci qua, buonasera Roberto. Noi vi daremo chiaramente tra poco anche gli aggiornamenti, purtroppo, sulla tragedia alle Maldive, con 5 turisti italiani, come saprete, di cui è stata confermata la scomparsa. Il tema internazionale del giorno però è chiaramente il viaggio di Donald Trump in Cina. Saranno con noi Michele Danesi, ricercatore dell'ISPI, per le conclusioni più politiche, e Filippo Lubrano, divulgatore che ha vissuto a lungo in Cina, che ci parlerà di intelligenza artificiale, al centro del dibattito tra i due leader. Chiudiamo spostandoci a Torino, oggi l'inaugurazione del Salone del Libro. Sarà con noi il giornalista piemontese Cristian Valla, che ci racconterà le prime sensazioni dal capoluogo piemontese. Tutto questo tra pochissimo al timone per le 20. Come sempre, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a te, Francesco Massardo, restate in ascolto. Italiano Limits torna domani con la conduzione della collega Manuela Donghi, bravissima e validissima, perché io domani ho un'altra situazione da seguire, ma torno puntuale lunedì dalle 17 alle 20, quindi fatemi ringraziare Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione e Manuela Donghi, che vi tiene compagnia domani con Italia No Limits.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 sub italiani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Recuperato il corpo di una ricercatrice di Genova. Nella zona oggi era stata messa allerta gialla per il maltempo. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
3: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4. Le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La Farnesina, insieme all'ambasciata d'Italia a Colombo, segue il caso con la massima attenzione e sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare, si legge in una nota. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
2: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping. Sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche, convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica, il dossier Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre 2 ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre.
2: È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che annuncia: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili risposte. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto. L'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Mario Draghi torna a sferzare i leader europei, lo fa da Aquisgrana in Germania, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme. Dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione, ha sollecitato l'ex presidente della BCE, che ha aggiunto: la UE investa in difesa. L'azione a 27 inadeguata, serve federalismo pragmatico. Poi sul rapporto con gli Stati Uniti, l'Europa ha cercato il compromesso ma non ha funzionato, ha affermato l'ex premier. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono 3 giovani cinesi, 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i 2 mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Per tutti le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero uno del mondo che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: Il primo break subito nel torneo o il 32esimo match vinto di fila nei Masters 1000, mai nessuno come lui. Scegliete voi, Jannik l'alieno fa notizia sempre e comunque. Alla striscia record nei 1000, superato Djokovic, noi preferiamo il primo servizio perso in questa edizione del torneo romano, un piccolo tentennamento ininfluente sul 4-1 nel secondo set, quanto basta però per dare una pennellata di umanità al Terminator di Sesto, che non si smentisce e neanche il tempo di raccogliere l'ovazione del centrale dopo il 6-2-6-4 su Rublev guarda avanti anche oltre l'orizzonte del foro.
6: Devo recuperare fisicamente stanotte, sto sentendo che ho giocato tanto e quindi è una vittoria se vinco e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che è il mio obiettivo di quest'anno.
5: Domani dunque la semifinale contro il vincente di Medvedev, l'andaluse. Nell'altra semifinale Luciano Darderi opposto a Ruud, sognando, perché no, una finale tutta italiana.
2: Ciclismo, primo successo azzurro al Giro d'Italia 2026, Davide Ballerini vince la sesta tappa in volata sul traguardo di Napoli. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Domani settima frazione, partenza da Formia, dopo 244 chilometri, l'arrivo in salita al Blockhaus. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
8: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20 da parte di Francesco Massardo. Sono le 20:08 di questo 14 di maggio e allora siamo pronti a partire. Un nuovo appuntamento, vi teniamo compagnia fino alle 21 con la regia di Giorgio Berselli. Dobbiamo purtroppo partire da una giornata che ha riservato una tragedia nelle ultime ore, che arriva dalle Maldive. 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati poi ritrovati senza vita. Un incidente avvenuto nell'atollo di Vavu. Secondo le prime informazioni, i 5 turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un'immersione e poi sono stati ritrovati diverse ore dopo insomma purtroppo anche la Farnesina che ha confermato di seguire il caso con la massima attenzione ha in qualche modo diffuso i nomi delle 5 vittime italiane. C'è una docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e sua figlia ventenne Giorgia Sommacal, poi Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice appunto piemontese, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgo Manero nel Novarese. Sono queste le vittime, appunto vi daremo novità peraltro sull'eventuale ritrovamento di altre persone non italiane che erano coinvolte nell'immersione. Una tragedia che non toglie il focus asiatico, direi, di questa giornata, la giornata della visita in Cina di Donald Trump, il suo incontro un po' freddino ma tutto sommato mieloso con Xi Jinping, di cui parleremo abbondantemente. C'è molto molto altro, tra poco ricapitoliamo anche con un po' di rassegna stampa. Intanto aspettiamo i vostri messaggi 334 11 11 622 su WhatsApp e noi ripartiamo con la musica. Ci ascoltiamo Damiano David su Giornale Radio, questa è la sua Zombie Lady.

0: E allora ripartiamo qui al timone delle 20 con la rassegna stampa internazionale. Occhi sulla Cina, dicevamo, tra poco ci occupiamo del tema anche con i nostri ospiti, ma è stata una giornata abbastanza intensa anche in Europa, soprattutto nel Regno Unito, dove si è dimesso il ministro della sanità Wes Streeting, come in parte vi avevamo preannunciato nella puntata di ieri. Il premier laborista Keir Starmer lo saluta dicendosi dispiaciuto della sua decisione. Abbiamo lavorato insieme per molti anni, dice Starmer, voglio ringraziarti per tutto il tuo impegno. Poi lancia un richiamo alle minacce degli avversari e alla necessità di difendere in modo unito i valori condivisi ed essere all'altezza di una battaglia per l'anima della nostra nazione. Così Keir Starmer alle prese con una crisi di governo che nasce dalla sconfitta politica delle ultime elezioni locali, che riflette comunque quello che i sondaggi avevano un po' preannunciato, un calo drastico di popolarità del premier. Resta abbastanza onorevole, diciamo, la decisione di un ministro che si dimette non per scandali presunti o reali, ma per una sconfitta politica, un po' come per dire se Nordio si fosse dimesso dopo la sconfitta referendaria, insomma cose praticamente appartenenti al mondo della fantascienza, queste latitudini. È stata una giornata tesa in Europa anche per un discorso molto severo, al suo solito, del grande saggio dell'Europa Mario Draghi, che ha guardato certamente all'incontro di Donald Trump e Xi Jinping e dice la sua, richiamando ancora una volta i leader europei a essere maggiormente assertivi, diciamo così, nei confronti degli States. Ce lo racconta nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, l'Europa non balla da sola e potrebbe non essere una buona notizia. A memoria d'uomo siamo per la prima volta soli insieme, ha detto Mario Draghi aprendo il suo discorso in occasione della consegna del premio internazionale Carlo Magno ad Aquisgrana. L'ex presidente della BCE non è nuovo a interventi particolarmente severi nei confronti dei governi europei da quando egli stesso ha lasciato la guida di quello italiano. Dall'elezione di Trump in poi, l'Unione continua a rinviare sfide sempre più difficili da posticipare, anche per far fronte ai problemi chiaramente messi in luce da Super Mario, che nel suo intervento parla di un'Europa indebolita dalle dipendenze strategiche, che si è aperta al mondo prima di completare il proprio mercato interno. Ma la crisi dell'ordine basato sulle regole era largamente prevedibile sin dalle sue promesse fondamentali, e troppo spesso l'Europa ha praticato una sorta di wishful thinking permanente, con aspettative eccessivamente ottimistiche sul futuro, alle quali va aggiunta una certa autoindulgenza. La paralisi decisionale ha impedito anche solo di sospendere un accordo di associazione con Israele, e poco convincente è stato anche il modo dell'Unione di posizionarsi in occasione della guerra d'aggressione americana e israeliana all'Iran, motivo per cui la pretesa di rappresentarsi come la superpotenza civile appare sempre meno credibile, se non altro agli occhi del resto del mondo. Proprio una maggiore fermezza nei confronti degli Stati Uniti è una delle necessità su cui l'ex presidente della BCE insiste di più. Il fabbisogno di investimenti poi è salito da quasi 800 a quasi 1200 miliardi di euro annui, non solo per la difesa. Il susseguirsi di shock esterni sempre più significativi naturalmente ha fatto il resto e non ha aiutato. Anche quando lo stretto di Hormuz verrà riaperto, le fratture inflitte alle catene di approvvigionamento potrebbero protrarsi per mesi o anni, ha spiegato Draghi, mettendo a nudo una verità: le ragioni della crisi dell'ordine internazionale potrebbero protrarsi per anni e persino sopravvivere a Trump. Davanti a esse, l'Europa è sola, gli europei insieme. A te la linea, Francesco!
0: E grazie allora a Michele Ceci, la musica e poi l'incontro tra Xi e Donald Trump. Lady Gaga intanto con Glamorous Life.

0: E allora eccoci ancora insieme. È tempo di andare ad affrontare il grande tema politico della giornata. Il presidente americano Donald Trump in visita a Xi Jinping, i due uomini più potenti del mondo che si parlano, è sempre una notizia a prescindere dal periodo storico. Però si è parlato di tante cose, dall'intelligenza artificiale di cui parleremo più avanti a Taiwan, passando dall'Iran con il commento abbastanza ironico, se vogliamo, dal nostro punto di vista, di Donald Trump, che dice la Cina è disposta a dare una mano, non invierà armi all'Iran. Beh, insomma, questo non lo facevamo neanche noi, che però veniamo insultati ogni giorno dal presidente americano. In collegamento con noi, ce l'eravamo ripromessi e mi fa piacere averlo in nostra compagnia, Michele Danesi, ricercatore dell'osservatorio Asia dell'ISPI. Bentornato, buonasera.
1: Buonasera a voi, grazie mille.
0: Insomma, tante cose e poco tempo per provare a raccontarle, però è normale che sia così quando c'è un incontro, diciamo, insomma, tra quelli che a tutti gli effetti potremmo dire forse i due uomini più potenti al mondo. E il grande elefante nella stanza era obiettivamente Taiwan. Da questo punto di vista possiamo dire qualcosa? È stata una giornata importante o si è andato semplicemente, insomma, consolidando questa fase di stallo che dura da molti anni per l'isola ribelle?
1: Allora, secondo me è abbastanza chiaro che non ci siano grandi svolte, ma che, come ci siamo detti anche poi un paio di giorni fa, non potessimo nemmeno aspettarcene, di sicuro non alla portata di avere una risoluzione o qualche dichiarazione stravolgente per quanto riguarda Taiwan. È già uscito un comunicato del Consiglio di Stato cinese in cui si menziona il fatto che Taiwan è chiaramente stato uno degli argomenti trattati, non solo, ma che è stato trattato come uno degli argomenti di più alto rilievo all'interno del dialogo tra i due leader, e di fatto non si prosegue aggiungendo molto, se non da parte cinese portando avanti la retorica per cui qualsiasi pretesa, qualsiasi ingerenza di qualsiasi tipo dovesse arrivare da Washington sarebbe uno stepping out of line, cioè sarebbe proprio uscire dai binari per quanto riguarda quello che deve essere il dialogo tra i due. D'altra parte, da Donald Trump non abbiamo mai avuto gli stessi toni che abbiamo visto avere per esempio durante la presidenza Biden per quanto riguarda l'argomento, e in più, come avevamo già anticipato, gli argomenti più sensibili per questa presidenza sono chiaramente a livello economico industriale, a livello di tecnologie, di innovazione tecnologica, e sono convinto che non fosse uno degli obiettivi di partenza quello di trovare un accordo o di fare dei veri passi avanti per quanto riguarda il discorso su Taiwan.
0: Sì, che rischiava di mascherare poi tutta una serie di altre questioni di cui sicuramente si è parlato. A prescindere dal contenuto, una sua parte la vuole la comunicazione, credo. Donald Trump è apparso insolitamente cordiale, si è intuito che giocasse in trasferta, diciamo così. Ha avuto grandi parole per Xi Jinping e per la Cina in generale. C'è stato anche un momento quasi paradossale in cui ha detto: ho visto dei bellissimi bambini, mi hanno colpito e commosso più ancora dell'esercito cinese. Tu che segui e conosci l'imperscrutabilità invece di Xi Jinping, come interpreti questo atteggiamento americano nell'ottica cinese? Pura cordialità o si nasconde qualcosa di più?
1: Secondo me erano entrambi, io ho visto dai video e dai messaggi, ho visto due team che hanno preparato molto molto bene la presenza del proprio corrispettivo. Insomma, Donald Trump ha fatto benissimo il suo lavoro da ospite in trasferta, e Xi Jinping dal canto suo ha questa immagine di aplomb che lo accompagna sempre, sia che che sia lui a ricevere leader internazionali, sia che sia lui ad essere in trasferta. Quello che ha fatto bene è stato creare questa atmosfera di sfarzo, per cui i toni che Donald Trump ha preparato nell'ultima settimana nei confronti di Xi Jinping non potevano che ammorbidirsi ulteriormente nell'ottica di dover presentare questo incontro come una vittoria anche da parte statunitense. Quindi Donald Trump si era creato un bel percorso che ha poi soltanto dovuto seguire. Dal canto suo Xi Jinping sa di poter fare leva sul fatto che lui è in una posizione un po' più forte, non solo dal punto di vista comunicativo, perché lui è quello che sta ospitando e che quindi ha avuto la possibilità di fare, come abbiamo visto, insomma, ci sono molti video online di questo corteo, questo tappeto rosso che gli è stato preparato, l'accoglienza in piazza Tiananmen. È un simbolismo che serve a restituire parte di quella cordialità che si è visto, che si è visto dichiarare negli ultimi giorni, anche in maniera un po' faziosa, insomma, per portare acqua, esatto, per portare acqua al mulino della Casa Bianca. E lui, mantenendo la sua aplomb solita, è riuscito comunque a creare una dinamica per cui anche lui risponde a questi toni, anche lui vuole mettersi al tavolo e avere parole cordiali e occasioni di comunicazione. Quindi c'è stata molta preparazione e ho l'impressione che nessuno dei due team fosse impreparato dai toni o dai modi che si è trovato davanti, ecco. Poi dietro porte chiuse che qualche anno fa saperlo. Sì.
0: Certo, beh, poi ovviamente noi vediamo solo una parte. Qualche anno fa si sarebbe detto che tutto questo è abbastanza normale, ma insomma con Donald Trump vale la pena sottolinearlo. Credi che, come alcuni sostengono, in questo momento convenga alla Cina lasciare la mossa agli americani in questa grande partita a scacchi, che poi, a prescindere dalla cordialità, i due paesi giocano? Non tutte le mosse di Donald Trump sono andate a dama in questi mesi.
1: No, assolutamente, anzi, io credo che continuerà. I veri fondamenti di quella che è la struttura del dialogo e allo stesso tempo chiaramente della competizione fra Stati Uniti e Cina non rimangono invariati, non vengono cambiati da questo incontro, proprio perché questo è un incontro che è fatto per costruire tutta quella facciata che abbiamo visto in questo momento. Perché la realtà dei fatti è che a nessuno dei due conviene veramente, per la strategia che vogliono mettere in campo, lasciare la prima mossa all'altro su nulla veramente, anche perché l'obiettivo di entrambi è quello di guardare molto a quella che è la politica interna, la crescita industriale interna, che ha bisogno di due operazioni abbastanza massicce ma di natura molto diversa in Cina e negli Stati Uniti. E quindi sapendo che manovre per risollevare l'economia interna da una parte possono andare a pesare dall'altra, nessuno dei due ha veramente né gli incentivi né, secondo me, l'interesse a monte a lasciare qualsiasi tipo di prima mossa all'altro.
0: Sì, è indubbio che sia così. Chiuderei proprio su questo al volo in un flash. Non dobbiamo pensare, come dire, che vada tutto per il meglio necessariamente in Cina. I suoi problemi Xi Jinping li ha, oggi li avrà nascosti bene sotto il tappeto, ma non cambia la realtà.
1: Sì, ci arrivano un po' meno comunicazioni, un po' meno trasparenza, ma la verità è che la Cina deve fare i conti con un modello che si basava su una crescita che ad oggi non ha più. Ha puntato tutto sullo sviluppo di un nuovo modello di crescita basato sulla crescita della domanda interna e dei consumi, ma dopo il Covid questa cosa non è più ridecollata. Quindi ha bisogno di in campo economico ha bisogno di alcune riforme anche strutturali, proprio, che hanno pianificato e che cercano di mettere in atto, ma per il quale gli ci vorrà tempo e per le quali io non vedo come possano essere veramente disposti a fare un passo a favore.

0: livello ma non di minore importanza. Ci fermiamo qualche istante, rimanete con noi.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. L'Apo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Avremo rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. In giornata assisteremo a un ulteriore peggioramento sulle regioni settentrionali, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: E allora eccoci qua di nuovo insieme su Giornale Radio 20 e 32. Questo è il timone delle 20, ben ritrovati da parte di Francesco Massardo. La regia di Giorgio Berselli per andare insieme fino alle 21 sembrerebbe, ma a questo punto il condizionale è quasi d'obbligo, risolta. Infine imbarazzante querelle sull'orario del derby di Roma a 3 giorni di fatto dall'inizio della partita. Si giocherà domenica alle ore 12, quindi mezz'ora prima rispetto al consueto arco temporale delle 12:30, di conseguenza anche altre 4 partite del nostro campionato, dal Milan impegnato a Genova, passando per la Juventus con la Fiorentina, il Como con il Parma e il Napoli con il Pisa, tutte quante giocheranno domenica alle 12. Un caso, qualcuno di voi lo saprà, abbastanza imbarazzante, che era nato dalla contemporaneità con le finali del tennis, a cui la Lega aveva chiesto di spostare la finale dalle 17 alle 17:30, ricevendo una sonora pernacchia, e poi lo scontro con la prefettura che voleva spostare la gara a lunedì sera. Il TAR ha invitato le due parti a smettere di fare i bambini e a trovare un accordo comune. Beh, pare che sia stato trovato e si vada verso questa soluzione, così riportano i principali siti sportivi. Noi tra poco invece ritorniamo sullo scontro tutt'altro che sportivo tra Donald Trump e Xi Jinping, con l'aspetto assolutamente non banale dell'intelligenza artificiale. Chiuderemo poi con il Salone del Libro a Torino, ma intanto ripartiamo anche dalla nostra musica, dai Red Hot Chili Peppers, questo pezzo che si chiama Go Robot.

0: E allora eccoci ancora insieme qui al timone. Continuiamo a parlare dell'incontro che ha comunque insomma carattere storico, almeno nel tempo, nel periodo recente, tra Donald Trump e Xi Jinping nella squadra, diciamo, che Donald Trump si è portato per questi colloqui in Cina. Non c'erano soltanto alcuni dei suoi consiglieri più fidati, ma anche alcuni specialisti, diciamo così, dell'intelligenza artificiale. Non c'è dubbio che si sia parlato di dazi, che si sia parlato di Medio Oriente, ma sicuramente anche l'AI è stato un tema al centro del dibattito. Forse due modelli diversi, ma altrettanto probabilmente queste sono le due grandi potenze dell'intelligenza artificiale, oltre che di molte altre cose. E allora, per parlare di questo, abbiamo in collegamento con noi Filippo Lubrano, autore, giornalista, divulgatore, esperto di intelligenza artificiale. Grazie per essere con noi, bentrovato.
1: Grazie a voi, bentrovati.
0: E intanto forse dobbiamo, come dire, entrare nell'ottica che sempre di più l'intelligenza artificiale diventerà oggetto dei bilaterali, dei G7, insomma dei grandi appuntamenti internazionali. In questo caso parliamo però di due pesi massimi, forse anche di due modelli diversi nella visione dell'intelligenza artificiale. Poi c'è anche quello europeo, in realtà insomma ogni paese ha una sua visione, ma il tema è economico e strategico.
1: Sì, è sempre più così, e tra l'altro si stanno specializzando su verticali sempre più distinti. In particolare gli Stati Uniti sono comunque ancora adesso la superpotenza per quanto riguarda l'intelligenza artificiale generativa, quindi in particolare con i modelli, conosciamo bene ChatGPT, poi abbiamo sentito parlare sempre più spesso di Claude, di Gemini, di Google, e non è un caso insomma che la maggior parte di questi amministratori delegati fossero rappresentati proprio nella delegazione appunto di Donald Trump. Dall'altro lato la Cina, che ha appena rilasciato un piano che è l'AI Plus, che punta da qui al 2035 ad avere un'economia che viene definita intelligente, quindi dove l'intelligenza artificiale è il motore e il volano di tutta la parte economica e della crescita economica del paese, puntando soprattutto su il verticale del embodied AI, quindi l'intelligenza artificiale che esce dagli schermi e diventa fisica, quindi principalmente diventa robot. In questo momento ci sono 140 aziende nel mercato cinese che si occupano solo di robot umanoidi, e ben oltre, che si occupano di tutte le altre possibili declinazioni insomma di questa tipologia robotica, e quindi ovviamente questo è un tema molto importante, un tema che ovviamente ha delle implicazioni, anche se queste aziende non riconoscono di essere formalmente dual use, ma sono ovviamente tutte applicazioni che possono essere utilizzate poi anche in campo bellico, e quindi questo è sicuramente un tema fondamentale. Peraltro quando si parla di questo incontro si fa spesso riferimento alle tre T che stanno per tariffe, tecnologia e appunto Taiwan, quindi diciamo Taiwan è un po' all'incrocio peraltro anche delle due tematiche di prima, quindi del fatto dei chip, dei semiconduttori, su cui c'è grande movimento.
0: È chiaro, in effetti è uno dei maggiori produttori mondiali. Il tema è, noi siamo abituati quando parliamo di Stati Uniti e Cina per qualsiasi ambito a vedere la rivalità, e obiettivamente è così. Ci può essere, tu credi, anche però un punto di congiunzione, se vogliamo, tra queste due potenze in tema intelligenza artificiale? Può esistere una collaborazione? C'è qualcosa che la Cina può offrire e qualcosa che gli Stati Uniti possono dare in cambio? Insomma, non viviamo un momento in cui è facile mettersi d'accordo quasi su nulla, chissà che l'AI non possa essere un modello?
1: Ma in questo momento diciamo che il grande baratto che c'è in campo sicuramente è, da un lato, gli Stati Uniti, che possono concedere qualcosa in particolare riguardo ai grandi modelli di Nvidia. In particolare ci sono dei ban sull'esportazione di alcuni dei sistemi più avanzati di Nvidia, e infatti insomma la Cina in questo momento sta cercando di avere un proprio player locale. In particolare sta puntando molto su SMIC, che è l'azienda più in vista, diciamo, come alternativa per diventare autarchica da questo punto di vista, e dall'altro la Cina, che ha la leva, per dirla con Donald Trump, ha le carte in questo senso delle terre rare, di cui ha un dominio globale assoluto, e che quindi può effettivamente decidere il bello e il cattivo tempo dal punto di vista della filiera proprio hardware, e quindi questo sicuramente è una delle leve negoziali principali che sono in gioco in questo momento su quell'asse.
0: È chiaro che in chiusura vale di nuovo per tanti altri scenari, e lo abbiamo in parte anche già detto, insomma, l'Europa sempre più messa da parte, insomma, dalla Cina grosso modo è sempre stato così, ma anche adesso dagli Stati Uniti. Sul tema delle AI c'è di mezzo anche l'aspetto della regolamentazione. Ci accennavi, insomma, poco fa, che anche la Cina sta muovendo, in realtà si sta muovendo in parte in quella direzione. È una competizione in cui come dire, possiamo solo stare a guardare, raccogliere le briciole, o credi che anche in Europa abbiano guardato con grande interesse a queste contrattazioni, che rimangono comunque segrete per lo più?
1: Ma il ruolo sicuramente non è un ruolo da protagonista in questo momento dell'Europa, è un tema di cui dibattiamo da tempo. Ci sono alcuni piccoli verticali su cui stiamo iniziando ad avere qualcosa da dire, in particolare in Italia si sta muovendo qualcosa appunto anche nell'ambito robotico. È stato annunciato un round abbastanza importante di finanziamento da parte di Generative Bionics, che è una startup uscita di fatto una costola dell'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia. Quindi esistono alcune eccellenze, in particolare l'Europa adesso scommette forte con la Francia sul modello di Yann LeCun, quindi su un modello di, appunto, di physical AI, con un modello applicato, insomma, non alle AI che parla, ma alle AI che fa, che si muove nel mondo.
0: Ti chiedo veramente in conclusione, tu conosci bene la realtà cinese, non so quanto quella americana relativa all'AI. È anche vero, insomma, che sono due uomini, Xi e Donald Trump, soprattutto Donald Trump, piuttosto anziani, immaginiamo non così esperti di intelligenza artificiale. Purtroppo, quando parliamo della squadra di Donald Trump, la competenza spesso non sembra essere il primo criterio con cui viene selezionata. Il team americano lo ritrovi invece, come dire, competente. L'America sa quello che fa, perché molti pensano che la Cina stia quasi un po' raggirando gli Stati Uniti su molti punti di vista, la guerra dei dazi in particolare.
1: Ma allora, diciamo che il team che si è portato dietro è un team di altissimo livello in questo caso, in particolare Jensen Huang, appunto a capo di Nvidia, che è l'unico che riesce a parlare da sempre sia con Xi, sia con Donald Trump, sia col presidente taiwanese, lui che è di origine taiwanese, e in più il resto del team, da Tim Cook di Apple, insomma, i grandi player di Google. C'è ovviamente anche questo ritorno di fiamma con Elon Musk, che abbiamo imparato non esattamente ad apprezzare, insomma, nel periodo iniziale, soprattutto della luna di miele con Donald Trump. Elon Musk, diciamo, prima di questa fase era considerato un luminare comunque nel mondo delle AI, e ha comunque una squadra alle spalle che è di livello altissimo, e anzi ha fatto molto rumore il fatto che mancasse un po' l'outsider, che invece era Mark Zuckerberg, che è rimasto a casa e, insomma, non ha gradito tantissimo ovviamente questo mancato invito.
0: Sì, probabile che sia così. Avrebbe avuto anche, insomma, tutta un altro sapore mediatico probabilmente questo sorta di negoziato. Grazie davvero a Filippo Lubrano per essere stato con noi. Una buona serata. Era giusto, insomma, approfondire un po' sul tema AI all'interno di questo incontro di cui vi abbiamo parlato. Tra poco noi rientriamo molto più vicini a casa nostra, oggi a Torino, il via al Salone del Libro, appuntamento, insomma, culturale tra i più attesi dell'anno. Ne parliamo tra poco. Intanto ripartiamo dalla musica. Bella Kay con Promise.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del timone delle 20 e vogliamo chiudere sul locale, però in realtà per un tema che è assolutamente nazionale, anzi direi internazionale. Ha preso il via il Salone del Libro 2026 a Torino, è uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'anno, peraltro insomma da domani e nella giornata di sabato avrò il piacere anche di essere lì, quindi se cercate Giornale Radio la troverete. Però per questa giornata di inaugurazione abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi Christian Vall, giornalista di GRP Television, una televisione appunto piemontese, torinese. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie Francesco, buonasera a voi. Sì, allora io vi parlo qui proprio dai padiglioni del Salone del Libro. Le ultime persone stanno ormai uscendo, siamo alle battute finali di questa prima giornata di inaugurazione. L'atmosfera devo dire che è frizzante, nel senso che ci sono state parecchie code, ho notato un leggero calo di pubblico, ma probabilmente magari sarà anche un po' fisiologico per la prima giornata. Sicuramente però c'è stata veramente insomma tante persone, soprattutto in alcune sale specifiche. Cito un appuntamento che è stato molto seguito, quello, l'incontro con Roberto Baggio, che ha raccontato la sua storia appunto, ovviamente da calciatore, storia sportiva, e quindi quello è stato molto seguito. E poi il momento clou di questa giornata sicuramente è stata l'inaugurazione all'Auditorium Magnelli alle ore 11.30, alla presenza delle istituzioni, c'era anche il ministro Giuli. I giornalisti hanno anche un po' provato in realtà a fare qualche domanda, ma in realtà non ha risposto, ovviamente anche sugli ultimi casi più di attualità politica per quanto riguarda il suo staff, che è stato, come dire, licenziato appunto dal ministro. Qualche polemica c'è stata in realtà anche un po' per il ritardo nella cerimonia, c'è stata qualche lieve contestazione, ma in realtà nulla di più. Poi in realtà abbiamo provato a fargli qualche domanda, ma poi il ministro è salito in macchina ed è andato via, quindi c'è stato questo momento istituzionale, però in realtà nulla di più sulla cronaca politica. Volevo invece farvi appunto notare l'importanza di questa 38esima edizione per quanto riguarda i giovani. Noi abbiamo sentito anche la direttrice Annalena Benini, che ha puntato molto su questa edizione, il cui sottotitolo, se così lo possiamo definire, è Il mondo salvato dai ragazzini. Quindi c'è questa visione dei giovani. La direttrice ha rimarcato questo aspetto sul fatto che vuole farli parlare, vuole far esprimere loro la loro opinione anche sull'attualità di questi giorni. Si è parlato tanto anche di guerra, di intelligenza artificiale, quindi se posso dirvi un po' la novità rispetto anche alle altre edizioni, sono anche gli spazi che sono stati ampliati per quanto riguarda i giovani, e in particolare l'Arena Bookstock, quindi anche proprio relativa alle scuole elementari e medie, ci sono questi spazi che rispetto alle scorse edizioni sono stati ampliati. Ti cito qualche numero per farvi un po' capire appunto
0: se vuoi Christian darci l'idea di qualche ospite, insomma i nomi sono come sempre di altissimo livello, da Bernie Sanders a Grossman, insomma.
1: Assolutamente, allora guarda, ti parto con i numeri, poi vediamo una scorsa rapida agli ospiti. In tutto 2720, 70 sale e 147.000 metri quadri, questi sono i numeri in generale del salone. Appunto abbiamo detto delle tematiche, intelligenza artificiale e politica anche in primo piano, e poi per quanto riguarda gli ospiti, come già accennavi tu, Bernie Sanders, un appuntamento che sarà molto seguito sabato alle 18.30 all'Auditorium, tema dell'oligarchia, quindi ci sarà anche molto appunto questo tema che è appunto centrale della politica statunitense, quindi questo sicuramente è uno dei temi da segnarsi. Però poi ci sono personaggi anche italiani molto seguiti dal pubblico un po' più pop televisivo, vi posso citare per esempio Alberto Angela, che sarà sabato 16 sempre all'Auditorium, accompagnerà il pubblico alla scoperta di Giulio Cesare del De Bello Gallico, quindi un grande classico, un viaggio tra storia e archeologia. E poi invece si va anche al mondo musicale, per esempio Jovanotti, sempre sabato 16. Sabato devo dire è una giornata clou per il salone, quindi per chi anche ci ascolta è una giornata sicuramente piena, e Jovanotti dialogherà anche dal punto di vista, insomma farà un rapido viaggio con sé alla scoperta dei viaggi che ha fatto ultimamente, quindi praticamente ci sarà farà un viaggio e ci ricorderà che la poesia è la cosa più umana che c'è, come la musica. Quindi c'è questo focus anche un po', diciamo, del viaggio che lo accompagna. E poi altro tema, altro personaggio, Fiorello, sicuramente altro personaggio molto seguito della TV, della radio, ma non solo, che dialogherà con Aldo Grasso, il critico televisivo. Quindi anche qui ci saranno tematiche di attualità, le grandi trasformazioni del piccolo schermo. Questo invece domenica alle 12:30. E poi un passaggio sul cinema, perché ci sarà Paola Cortellesi, sempre invece torniamo a sabato alle 16:15. Parlerà del film che ha avuto successo, C'è ancora domani, uno dei film in realtà che ha avuto maggior successo, il debutto alla regia di Paolo Cortellesi. Viene raccontato dal momento dell'ideazione fino a quello della scrittura, quindi si fa un viaggio un po' alla ricerca e di come è stato ideato questo film. Passiamo un attimo ancora alla musica, perché c'è anche il compositore Nicola Piovani, altro appuntamento questo domenica alle 18:30, premio Oscar, ricordiamo, il compositore, appunto, anche qui ci guiderà in un viaggio, esatto, in un viaggio nella storia della musica intrecciata con il cinema. E poi prima abbiamo accennato, diciamo, allo sport con Roberto Baggio, e invece si passa a un grandissimo ex campione di sci, Alberto Tomba, questo sempre domenica alle 17:15. In questo caso il campione racconterà la sua incredibile carriera da Calgary 88, quindi le varie vittorie, anche la pressione mediatica, il lavoro mentale, il rapporto con lo sci, un rapporto trasversale, insomma, che attraversa praticamente 10 anni memorabili per gli sport invernali in Italia, ma non solo. Quindi questi, diciamo, sono alcuni dei personaggi anche un po' più iconici, insomma, chiaro, si possono trovare qui al salone.
0: Ma mi sembra un parterre. Sì, poi ci sono sempre le sorprese che al salone non mancano mai.
1: Novità, questa, diciamo, tua riflessione mi dà un assist, perché un'altra novità è uno spazio sempre riservato ai ragazzi, per cui ci sarà un ospite a sorpresa. Quindi nell'Arena Bookstock potrà capitare di assistere degli incontri, però fino a poco prima non si saprà quale sarà l'ospite. Quindi anche questa è un'altra novità che ha sottolineato la direttrice Benini, per dare anche un po' più di frizzantezza così a questo aspetto giovane e smart del salone su cui si vuole puntare per questa 38esima edizione. Volevo ancora un attimo sottoporti a qualche dichiarazione che ha fatto il ministro Giuli, se ti può interessare qualche minuto, perché praticamente Giuli ha ribadito il concetto della concordia, cioè ha fatto proprio riferimento nel suo discorso iniziale. Ha detto tra le tante cose: mi auguro e vi auguro che il salone possa essere ricordato come il giardino della concordia, felicità consapevole e responsabile, una delle tante frasi che ha detto, quindi si è soffermato su questo. E poi invece un altro augurio importante è arrivato dal Papa, perché un messaggio è arrivato anche dal Vaticano. Ti cito qualche frase: in un tempo che sembra soffocato dall'orrore della guerra e dal gelo dell'indifferenza, i bambini, con la loro innata capacità di guardare il mondo con occhi nuovi, accendono nella società una luce di speranza. Quindi anche qui
0: mi sembra
1: riferimento ai giovani,
0: una benedizione di alto livello. Poi il riferimento ai giovani, che mi sembra abbia un po' attraversato come un leitmotiv questa giornata inaugurale. E io ringrazio davvero tantissimo Cristian Valla di GRP TV per essere stato con noi quest'oggi, davvero un'analisi direi molto approfondita e perfetta di questa prima giornata. Il resto, come avete sentito, è tutto da scoprire, con una qualità di ospiti come sempre di altissimo livello. Siamo in chiusura, grazie ancora a Cristian Valla per essere stato con noi. Io vi do appuntamento a domani, dunque una nuova puntata come sempre dalle 20 alle 21 del nostro Timone. Grazie a Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo l'augurio di una buona serata.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024. Dopo essere stata gettata dalla cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Mossa, che stamani aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Tragedia alle Maldive: 5 italiani sono morti durante un'immersione intorno all'isola di Alimatà. Partecipavano a una crociera scientifica biologica a bordo del Duke of York, uno yacht di lusso che offre escursioni subacquee e snorkeling nelle isole dell'Oceano Indiano. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause della tragedia sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona. Tra le vittime c'è Monica Monfalcone, una professoressa associata in ecologia marina all'Università di Genova. Voltiamo pagina. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ma potrebbero rischiare il conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. È il monito che il presidente cinese Xi Jinping ha rivolto a Donald Trump nel corso della sua giornata a Pechino, che ha compreso un colloquio di oltre 2 ore tra i leader, una tappa al Tempio del Cielo e un banchetto in onore dell'ospite USA nella grande sala del popolo. Colloquio estremamente positivi, ridefinisce Trump, che ha invitato Xi a Washington a settembre. Dietro la geopolitica, gli accordi per disinnescare la guerra commerciale, dai Boeing alla carne, il patto di Pechino vale miliardi. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 paesi membri ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli USA, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato. Per la prima volta siamo davvero soli insieme, afferma l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, è anche un necessario risveglio, aggiunge Draghi, invitando i leader europei ad avere coraggio e a muoversi verso un federalismo pragmatico, perché l'azione a 27 è inadeguata alle sfide del momento. Lo sport in chiusura con il ciclismo. Giro d'Italia, al sesto tentativo l'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109, il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Astana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti. Resiste al ritorno di Jasper Stuyven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo Paul Meunier, fuori gioco Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Negli ultimi anni, pediatri ed endocrinologi hanno osservato un fenomeno sempre più evidente nei loro piccoli pazienti. Parecchi di loro, soprattutto bambine, iniziano lo sviluppo puberale molto prima rispetto al passato, un cambiamento che coinvolge il corpo ma inevitabilmente anche la sfera emotiva. Quando compaiono troppo presto seno, crescita accelerata, peli pubici o cambiamenti ormonali, i genitori spesso si trovano spiazzati. La pubertà precoce oggi è un tema molto discusso, non soltanto per l'aumento delle diagnosi, ma anche perché mette in gioco aspetti delicati della crescita. Bambini che fisicamente sembrano più grandi, ma che emotivamente restano ancora piccoli. Differenze sempre più evidenti rispetto a coetanei, difficoltà scolastiche e relazionali, disagio psicologico e ovviamente senso di inadeguatezza. Per dare una spiegazione a questo fenomeno, la ricerca sta cercando di capire cosa possa alterare i tempi naturali dello sviluppo. Negli studi degli ultimi anni si parla di obesità infantile, sedentarietà, stress, alterazione del sonno, lockdown e cambiamenti radicali degli stili di vita, ma anche di perturbatori endocrini, sostanze presenti in plastiche, cosmetici, pesticidi e oggetti di uso quotidiano che potrebbero interferire con il sistema ormonale dei più piccoli. Ne parleremo tra poco col professor Marco Cappa, responsabile dell'area di ricerca e terapie innovative in endocrinologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Per i vostri messaggi e le vostre domande al professor Cappa, 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: La pubertà è un passaggio delicato e profondo della crescita, ma quando arriva troppo presto può creare disorientamento sia nei bambini che nei genitori. Negli ultimi anni gli specialisti hanno osservato un numero crescente di casi di sviluppo puberale anticipato, soprattutto tra le bambine. Un fenomeno che non riguarda solo l'aspetto fisico, ma coinvolge emozioni, coinvolge identità, coinvolge relazioni sociali e qualità della vita. Sono segnali evidenti, ma anche molto ambigui, e per questo è importante comprendere che cos'è la pubertà precoce e come si riconosce. Professor Marco Cappa, responsabile dell'area di ricerca e terapie innovative in endocrinologia presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Benvenuto professore. Quando è che possiamo parlare di pubertà precoce? Quali sono i segnali inequivocabili?
1: Allora, intanto bisogna collocarli nel tempo, quindi si parla di pubertà precoce quando quei segni, che poi adesso vi dirò, si manifestano nella femmina prima degli 8 anni e quando gli segni che adesso vi dirò si manifestano nel bambino prima dei 9 anni. Quali sono i primi segni? Allora, nella bambina il segno principale è la presenza del bottone mammario, che in termini scientifici si chiama telarca, cioè iniziano delle piccole protuberanze a livello della mammella bilateralmente e in genere deve avvenire dopo gli 8 anni. Nel maschio invece è l'aumento del volume testicolare. Il volume testicolare di un maschio prepubere è inferiore a 4 millilitri, è un esistono, per chi fa questo lavoro, delle diciamo così, delle scale che possono
0: dei riferimenti.
1: Sì, se nel maschio questo aumento del volume testicolare superiore a 4 avviene prima dei 9 anni, si parla di pubertà precoce. La peluria pubica nella femmina e anche nel maschio può anticipare di parecchio questa evenienza senza dare problematiche importanti. Però diciamo il segno principale nel maschio è il volume testicolare, nella femmina è il bottone mammario.
0: Però il fenomeno riguarda soprattutto le bambine, è corretto?
1: No, non è che soprattutto, nelle bambine è presente in una percentuale maggiore di 1 ogni 7 maschi, cioè ogni 7 maschi è possibile che ci sia una bambina con pubertà, quindi il rapporto è notevolmente a svantaggio delle bambine, però non è che non esiste anche nel maschio.
0: No, certo. Un messaggio arrivato proprio in questo momento da Germana di Arezzo che dice: mia figlia ha 8 anni, il pediatra ci ha detto che la crescita ossea sta correndo molto velocemente. Significa che rischia di diventare più bassa da adulta nonostante ora sia tra le più alte della classe?
1: Sì, bisogna nel frattempo capire quanto è l'incremento dell'età ossea. Faccio un esempio: se una bambina ha 7 anni e mezzo e ha un'età ossea di 9 anni e mezzo, ma è alta quanto 9 anni e mezzo, il rischio che rimanga piccolina è minore rispetto invece a una bambina che con quell'età ossea di 9 anni e mezzo ha una statura più piccolina. Cioè, in un certo senso, l'età ossea deve essere paragonabile a quella che si chiama età staturale, cioè la statura che quella bambina in quel momento ha corrisponde a una certa età, ok?
0: Sì.
1: Quindi l'età ossea deve essere paragonabile alla sua età staturale. Se la bambina che, da quello che ho capito, ha circa 7 anni e mezzo, giusto? Della signora.
0: Dunque, mia figlia ha 8 anni, dice.
1: Ha otto anni. Sì, ed è alta come una bambina di 9 anni e mezzo. Se la sua età ossea è di 9 anni e mezzo, grossi problemi non ce ne sono. Se la sua età ossea è di 11 anni, sì.
0: Certo.
1: Perché è molto più avanzata.
0: Senta, professor Cappa, quanto pesa l'impatto psicologico di uno sviluppo anticipato?
1: Questo dipende dalla situazione familiare soprattutto, cioè l'impatto psicologico di un anticipo puberale può essere molto importante se non c'è il sostegno familiare, sì. Perché il sostegno familiare deve, diciamo così, sopperire a eventuali problematiche della bambina, cioè mi spiego meglio. Diciamo così, l'ambiente familiare deve tranquillizzare una bambina che ha una pubertà precoce. Naturalmente, se questo avviene in maniera corretta, c'è la possibilità anche di intervenire per rallentare la pubertà o meno, a seconda di quelle che sono l'impatto psicologico. Mi spiego meglio. Se una bambina inizia lo sviluppo a 7 anni e mezzo, vuol dire che lei avrà le mestruazioni a 9 anni e mezzo, sì. Ok? Sì. Quindi la famiglia deve essere in grado di preparare la bambina a avere il ciclo a quell'età. Se non lo riesce a fare, allora il medico deve intervenire per cercare di rallentare questa evoluzione. Quindi anche l'impatto psicologico ha, certo, un ruolo importante per quella che è la decisione terapeutica.
0: Certo, mi riferivo poi anche proprio a un fatto di socialità, di confronto coi pari, no? Io penso a una bambina che sviluppa troppo presto, che magari può sentirsi fuori posto rispetto alle coetanee.
1: Assolutamente vero, però chiamiamola la epidemia di pubertà precoce che stiamo vivendo adesso, subito dopo, sì, il Covid, sì, ha determinato un incremento importantissimo del numero delle bambine che tende a sviluppare prima. Quindi questo impatto, se consideriamo le pari età, è minore rispetto a quello, certo, che c'era 15 anni fa.
0: Certo, certo, visto che lei ha parlato di epidemia, però, quindi è evidente che, che è abbastanza frequente, sì, no? Che è abbastanza, sì, frequente, perché poi allo sviluppo fisico non consegue mai un'adeguata maturità psicologica, no? Cioè, crescono fisicamente, infatti, però sono evidente che poi rimangono delle bambine. Scrive Marilisa di Monza: ho due figlie gemelle, ma una ha iniziato lo sviluppo quasi 2 anni prima dell'altra. Oggi una sembra già un'adolescente, mentre l'altra ha ancora un corpo da bambina, eppure hanno avuto lo stesso stile di vita e la stessa alimentazione.
1: E certo, però sono gemelle, non sono monocoriali, da quello che ho capito, sono due gemelle sorelle, perché se fossero se fossero monocoriali, in genere il tempo del menarca è lo stesso. Quindi il discorso perché è molto, c'è la relazione anche genetica sul discorso del tempo della pubertà, Quindi è probabile che una bambina, quindi gemella ma sorella, per farmi certo, capire, cioè non, certo, monocoriale, abbia una pubertà che è ereditata da uno dei due genitori in anticipo rispetto a quell'altra.
0: E quali sono gli esami che vengono eseguiti per arrivare a una diagnosi corretta, e anche in quali casi si decide di intervenire con una terapia? Lei prima ha parlato di terapie.
1: Sì, allora la cosa principale appunto era l'età ossea, sì, ma l'ecografia pelvica, perché nella, sì, bambina noi riusciamo a vedere il bottone mammario, ma non riusciamo a misurare né l'utero né le ovaie, clinicamente parlo. Quindi l'eco pelvica ci deve dire se l'utero è un utero maturo o no. Poi, dopodiché, esistono dei test ormonali che possono essere utili nel caso io ho dei dubbi se è partita o non è partita la pubertà, però, certo, in genere la clinica più l'ecografia pelvica e la radiografia della mano sono molto utili per poter fare l'ipotesi diagnostica. Naturalmente, se la pubertà precoce è molto precoce, parlo di bambine prima dei 6 anni o prima dei 5 anni, è obbligatorio fare anche una risonanza magnetica nucleare, perché dobbiamo andare a capire se c'è un problema ipofisario o no, perché nei casi di pubertà precoce, molto precoce, il rischio che la pubertà sia di natura organica si intende legata a un problema ipofisario, è elevata.
0: Noi adesso, professor Cappa, ci lasciamo per qualche istante, ci ascoltiamo un attimo un momento musicale e poi torniamo a parlare di pubertà precoce.

0: Stiamo parlando di anticipo della pubertà, come abbiamo detto, parallelamente all'aumento dei casi, la ricerca sta cercando di capire cosa possa influire sull'anticipo della pubertà. Oggi gli studiosi guardano con attenzione agli stili di vita moderni, all'obesità infantile, alla sedentarietà, allo stress e soprattutto ai cosiddetti perturbatori endocrini, ovvero sostanze chimiche presenti in molti prodotti quotidiani che potrebbero interferire col sistema ormonale dei bambini. Un tema complesso questo, che richiede equilibrio tra attenzione scientifica e rischio di allarmismi. Professor Marco Cappa, responsabile dell'area di ricerca terapie innovative in endocrinologia presso il Bambino Gesù di Roma. Professor Cappa, quindi interferenti endocrini sono ovunque.
1: Sì. Purtroppo sì, gli interferenti endocrini sono in tutto quello che ci circonda, perché normalmente quando pensiamo alla pubertà precoce la prima cosa che viene in mente dice non gli facciamo mangiare il pollo, ed è questa è una stupidaggine, perché noi lo cuociamo il pollo, quindi gli estrogeni vengono denaturati. Invece non pensiamo per esempio alle bottigliette d'acqua in plastica che contengono ftalati, certo. Oppure certo. Non pensiamo, cioè quelle sono le cose che inquinano di più, oppure semplicemente una passeggiata per Roma dove c'è l'inquinamento, dove ci stanno gli idrocarburi che sono fatti da ciclopentano per fenantrene, che è la base degli steroidi. Quindi l'inquinamento è dappertutto. Vi dico una cosa semplicissima, che noi vogliamo fare uno studio per cercare di trovare una popolazione nel mondo non inquinata.
0: Sì.
1: Allora siamo andati a chiedere
0: trovata?
1: A degli no,
0: L'avete
1: siamo
0: trovata?
1: Andati a chiedere no, non l'abbiamo trovata, siamo andati a chiedere agli amici brasiliani, e anche nella foresta brasiliana c'è l'inquinamento, quindi non l'abbiamo trovata.
0: Non abbiamo scampo, sì.
1: Non
0: si
1: non
0: salva
1: abbiamo
0: nessuno,
1: scampo.
0: Professore.
1: Assolutamente no, purtroppo quella ricerca non è andata avanti.
0: Però un po' si può ridurre l'esposizione ai perturbatori endocrini nella vita quotidiana, evitando alcune cose, no?
1: Sì, assolutamente d'accordo. Per esempio, bisognerebbe evitare di utilizzare l'acqua delle bottiglie di plastica e utilizzare le bottiglie di vetro, cercare di vivere in un ambiente più sano, cercare di evitare, questo purtroppo bisogna dirlo, cibi che non arrivano dall'Italia, perché alcune carni che vengono dall'estero sono indubbiamente estrogeno trattate, mentre in Italia noi abbiamo una filiera eccezionale per cui la carne italiana è tranquilla, quindi cercare di evitare di usare prodotti stranieri sembra una cosa così dice nazionalistica, ma no, è la verità. La verità è che la filiera italiana che controlla i supermercati eccetera è la migliore al mondo, quindi utilizzare prodotti italiani. Questa è un'altra cosa da fare immediatamente.
0: Patrizia da Roma scrive: nella nostra famiglia tutte le donne hanno avuto uno sviluppo piuttosto precoce. Quanto conta la componente ereditaria? Quanto conta la componente ereditaria, genetica, la familiarità?
1: Tantissimo, nel senso che molte delle condizioni di pubertà precoce dovrebbero essere definite pubertà anticipate familiari. Esistono ormai studi che hanno portato alla conoscenza di geni specifici che sono collegati alla pubertà precoce. Ci sono un gruppo brasiliano che ha studiato questo tipo di geni e ormai si fa di routine, quando abbiamo una familiarità per pubertà precoce, lo studio di questi geni. Ma il trattamento e la gestione è identica a quella delle pubertà precoci non familiari, ma la familiarità conta tantissimo.
0: Tantissimo.
1: Sì.
0: Il cambiamento climatico quanto influenza la pubertà precoce? Beh, io penso ai paesi del sud del mondo, no? Dove le bambine sviluppano normalmente molto prima rispetto alle coetanee del nord. C'entra qualcosa?
1: Sì, assolutamente sì. C'è stata tutta una teoria su quella che era lo studio della melatonina, dello studio del sonno, eccetera. Sicuramente c'entra, però non si è riusciti ancora ad avere degli studi così precisi che ci possano dire che il ritmo sonno-veglia o la luce solare o la luce possa determinare problematiche di questo tipo. Però una cosa volevo dire.
0: Prego.
1: Noi abbiamo fatto uno studio due anni fa, siamo andati a vedere durante il periodo del lockdown che c'era stato un aumento incredibile del numero di pubertà precoci nelle femmine, ok?
0: Sì,
1: e l'abbiamo correlato a tre cose fondamentali: a alla DAD, cioè al discorso che le bambine facevano la scuola attraverso il computer, e quindi la luce azzurra del computer poteva determinare sì. l'attivazione. B, sì. dall'aumento del peso. C, sì. dalla diminuzione dell'attività motoria. Quindi queste tre cose insieme hanno creato un meccanismo per cui da 80 bambine che avevamo prima del lockdown siamo arrivati a 300 bambine durante il periodo di lockdown. Quindi vuol dire che c'è stato un incremento estremamente elevato di pubertà precoce ed è probabilmente legato a questi tre fattori.
0: Quindi esposizione device, obesità e sedentarietà.
1: Sì,
0: questi sostanzialmente.
1: Quello che abbiamo riscontrato in quel periodo del lockdown, ovviamente, non è che.
0: Certo, certo. Allora le faccio un'altra domanda, professore. Siamo quasi in chiusura. È possibile che la pubertà anticipata sia una normale evoluzione, come per esempio può considerarsi normale l'attuale aumento dell'aspettativa di vita?
1: Da un lato è possibile. Perché? Perché perché in fin dei conti noi viviamo molto meglio adesso che nel 1960.
0: Certo.
1: Da un punto di vista, ecco. Il discorso

0: eccetera, eccetera. Quindi le due cose possono essere correlate, diciamo.
1: Una battuta per chiudere: quali comportamenti preventivi ritiene oggi più utili per le famiglie, per i genitori? Un messaggio ai genitori, proprio una battuta, professore.
0: Sì, una battuta è quella di portare più volte dal pediatra ai bambini, non fare solo il bilancio di salute a 2, 3, 6 anni, ma di portarle ogni anno dal pediatra, perché deve controllare queste caratteristiche, perché l'unico che vede in maniera precisa è il pediatra di famiglia, che deve controllare l'inizio della pubertà.
1: Quindi monitorare la crescita del bambino. Sì. Bene, grazie al professor Marco Cappa, responsabile dell'area di ricerca e terapie innovative in endocrinologia presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Adesso facciamo una brevissima pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori, tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Ci attendono rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Torniamo in corsia con check-up. C'è uno specchio in ogni casa che la mattina registra silenziosamente una delle nostre più grandi insicurezze quotidiane. È il momento in cui ci pettiniamo e ci accorgiamo che la fronte si fa un po' più alta o che il vertice della testa inizia a intravedersi sotto la luce del bagno. La perdita dei capelli non è semplicemente un fatto estetico o un segno del tempo che passa. Per moltissime persone è un vero e proprio corpo a corpo con la propria immagine, un percorso che tocca da vicino l'autostima e la sicurezza nei rapporti con gli altri. In Italia parliamo di una realtà che riguarda milioni di persone, eppure intorno alla salute dei capelli circola ancora una quantità di disinformazione e di falsi miti che non ha eguali in altri settori della medicina. La forma più comune è l'alopecia androgenetica, quella che comunemente chiamiamo calvizie, una condizione che bussa alla porta di circa l'80% degli uomini e di ben la metà delle donne nel corso della vita. Spesso

Si pensa che sia un destino inevitabile scritto nel DNA, oppure ci si colpevolizza attribuendo la colpa allo stress, ai lavaggi troppo frequenti o ai prodotti sbagliati. La scienza invece ci dice che si tratta di una questione puramente biologica, un'ipersensibilità dei follicoli all'azione degli ormoni che, se non viene intercettata in tempo, porta al progressivo rimpicciolimento e alla scomparsa del capello. Il mercato ha cavalcato per decenni questa debolezza, riempiendo gli scaffali di lozioni miracolose, shampoo anticaduta, integratori da banco che promettono risultati magici, ma che poi alla prova dei fatti non hanno alcuna base scientifica. Accanto alla calvizie comune poi c'è il capitolo ben più complesso e doloroso delle forme autoimmuni, come l'alopecia areata e quella universale. Qui la genetica ormonale non c'entra nulla, è il sistema immunitario che per un cortocircuito improvviso inizia ad attaccare i propri follicoli scambiandoli per nemici, lasciando chiazze completamente vuote sulla testa o portando, nei casi più gravi, alla perdita totale di peli, ciglia e sopracciglia. In questo labirinto di diagnosi e di emozioni, muoversi da soli è il modo migliore per perdere tempo e soldi. Oggi la dermatologia medica ha fatto passi importanti, mettendo da parte i rimedi della nonna per fare spazio a terapie farmacologiche mirate, alla medicina rigenerativa e a nuovi farmaci biologici capaci di spegnere l'infiammazione alla radice. Capire la differenza tra una caduta passeggera e una patologia reale, imparare a riconoscere i primi veri campanelli d'allarme e scoprire quali sono le uniche armi efficaci e validate dalla comunità scientifica, è l'unico modo per affrontare il problema con serenità e senza farsi ingannare dalle promesse del web. Ne parliamo tra pochissimo, andando a fondo tra genetica, scienza e nuove cure, con il nostro medico, il dermatologo, il dottor Davide Valentini. Sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi su WhatsApp.

0: L'alopecia androgenetica colpisce circa l'80% degli uomini e il 50% delle donne nel corso della vita, ma intorno a questa condizione circola ancora un'enorme quantità di disinformazione, dai rimedi miracolosi venduti sul web fino alla convinzione errata che si tratti di un problema legato solamente allo stress o all'igiene. Oggi la medicina ci dice che perdere capelli non è un destino inevitabile e che la tempestività della diagnosi cambia completamente l'efficacia della cura. Ne parliamo col dottor Davide Valentini, dermatologo. Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
0: Eccoci qua. Allora, dottor Valentini, ci dice quanti tipi di alopecia esistono?
1: Allora, abbiamo numerosi tipi di alopecia, da quelle proprio più frequenti. La più frequente in assoluto è proprio l'alopecia androgenetica, che è giusto quello che ha detto, cioè colpisce quasi tutti gli uomini e quasi la metà delle donne. Poi molte non sanno di averla, magari vedono un lieve diradamento soprattutto a livello frontale, ma ignorano che sia una patologia e che sia anche trattabile. Poi abbiamo alopecie molto più rare, come alopecie autoimmuni, alopecie da stress, alopecie da tricotillomania, cioè da manipolazione dei capelli, fino ad arrivare anche ad alopecie carenziali, cioè a dei disturbi di carenze alimentari. Quindi lo spettro è molto ampio e le terapie sono totalmente diverse in base alla diagnosi.
0: Certo. Quindi, oggi approfondiamo quella androgenetica, che è di gran lunga la più diffusa. Intanto, perché si chiama alopecia androgenetica?
1: Perché è legata agli ormoni androgeni, che sono gli ormoni maschili, che anche la donna ha, quindi non solo l'uomo, e quindi quasi tutti gli uomini hanno un'alopecia proprio perché è legata agli ormoni maschili, ma anche molte donne la sviluppano soprattutto dopo i 30 e soprattutto dopo i 40 anni, quando inizia ad avere la donna un calo fisiologico degli estrogeni, che sono gli ormoni femminili che la difendono dagli effetti degli ormoni maschili.
0: Molti confondono la normale caduta stagionale con l'inizio della calvizie. No, non è quello, no? Quali sono i primi segnali d'allarme reali, quelli veri da non sottovalutare, da prendere seriamente?
1: L'assottigliamento dei capelli, cioè quando vediamo che i capelli si assottigliano, dobbiamo subito pensare a un problema ormonale. La caduta, la forte caduta dei capelli, cioè vedere tanti capelli nella doccia, sulla scrivania, deve far pensare di solito ad alopecia da stress o a semplici ricambi stagionali, magari un po' più forti del normale. L'alopecia androgenetica invece è totalmente diversa, cioè non fa cadere i capelli, è molto più subdola, li assottiglia lentamente nei mesi e negli anni.
0: Si sente anche dire che la calvizie si eredita solamente dal ramo materno. Cosa c'è di vero? È un falso mito? È una verità scientifica?
1: Vero, nel senso che è legata a più geni, la maggior parte dei geni si eredita dal cromosoma X, quindi per l'uomo si deve guardare di più il ramo materno, quindi l'uomo assomiglia di più ai capelli del nonno materno, però è vero in parte, nel senso che la genetica è ricombinante, quindi non siamo la fotocopia di nessuno in niente, né nel colore degli occhi né nel colore dei capelli né tantomeno della caduta, ecco. Però non è un falso mito, ecco.
0: Però lei ha citato anche stress, ha citato lavaggi frequenti, anche l'uso del gel, anche l'uso delle spazzole, magari degli spazzolamenti molto pesanti, molto violenti, oppure la piastra per i capelli, anche tutte queste cose possono far cadere i capelli?
1: Allora, se sono delle manipolazioni esagerate dei capelli, sì, devo dire, nel riscontro clinico io vedo poche di queste situazioni, cioè la maggior parte delle cose che lei ha citato può rovinare il fusto del capello, cioè la struttura del capello che diventa più crespo, più fragile, più spento. Però per quanto riguarda la salute della radice, che è la parte viva, cioè quella che produce il capello, diciamo che il paziente non la va a danneggiare, che sia la tinta, che sia la spazzola, che sia, è difficile che crei lui il danno.
0: Molti danno anche la colpa ai lavaggi frequenti, no? Ogni quanto vanno lavati i capelli, dottor Valentini?
1: Allora, Dipende dalla situazione, nel senso che ci sono pazienti che hanno un cuoio capelluto molto sebaceo, quindi si consiglia anche lavaggi tutti i giorni, soprattutto negli uomini con i capelli più corti. Quindi è un falso mito che il lavaggio frequente, soprattutto nell'uomo, dia problemi. Viceversa, se vediamo un cuoio capelluto secco, capelli più crespi, si consiglia sempre anche due o anche tre lavaggi a settimana.
0: Terapie mediche consolidate, perché tante ne sono state raccontate, no? Attorno alla calvizie, all'alopecia. Io leggo il minoxidil e la finasteride, sicuramente avrò sbagliato l'accento, restano i pilastri insostituibili della cura?
1: Ad
0: Chiedo.
1: oggi sì, ad oggi sì. Allora, diciamo che il mondo dei capelli è un far west, cioè appena un paziente inizia a cercare, basta, viene bombardato di prodotti da comprare, subito si inizia dal parrucchiere che inizia a vendere i suoi shampoo, poi si va in
0: Vero.
1: farmacia e ci sono scaffali interi
0: Vero.
1: e poi si viene targetizzati sui social con pubblicità martellanti su prodotti miracolosi e non se ne esce più, ecco, perché è un business enorme. Quindi diffidare sempre da chi tenta di fare una valutazione e poi vendere subito dopo qualcosa.
0: Comunque, questi due farmaci che ho
1: Sì.
0: menzionato agiscono, in che modo?
1: Allora,
0: Stimolano la
1: questi sono i due
0: crescita,
1: pilastri.
0: bloccano la
1: Sì.
0: caduta? Cosa fanno?
1: Sono i due pilastri per l'alopecia androgenetica. La
0: Sì.
1: finasteride è quella che proprio va a bloccare il meccanismo. Quindi diciamo che iniziandola, esiste in pastiglia o in lozione. In
0: Sì.
1: pastiglia ovviamente è più efficace, iniziandola si blocca la caduta, quindi si stabilizza. Il
0: Sì.
1: minoxidil invece addirittura, oltre a stabilizzare un po', aumenta lo spessore, quindi permette anche un recupero soprattutto nei primi 4-6 mesi. Quindi
0: Da
1: combinati
0: corpo al
1: insieme
0: capello,
1: danno. Sì, esatto, da corpo
0: riminalizza.
1: al capello. Esatto, si spessiscono. Quindi combinati
0: Sì.
1: insieme i risultati sono alcune volte abbastanza anche proprio miracolosi, cioè il paziente proprio si sorprende di quanto migliora, soprattutto il ragazzo giovane che sta appena
0: Certo.
1: iniziando.
0: È certo.
1: Ecco.
0: Ma la finasteride però spaventa molti pazienti maschi per i possibili effetti collaterali sulla sfera sessuale. Qual è
1: Esatto.
0: la reale percentuale di rischio, secondo ovviamente i dati clinici?
1: Allora, è bassa, nel senso che può colpire 2 persone su 100 da statistiche. In realtà è veramente difficile avere statistiche reali perché c'è tanto effetto placebo, si è visto, cioè il ragazzo ha letto tanto sui forum, su internet e
0: Sì.
1: quindi si suggestiona. A me capita tantissimo, cioè già dopo 2 giorni il paziente mi dice non lo so, forse ho avuto effetti, forse non lo so, sono agitato, forse è meglio che sospendiamo. E
0: Però oggi si
1: quindi
0: parla molto anche di finasteride topica, cioè in lozione o piuttosto che in schiuma, no? Ha la stessa efficacia della pillola,
1: molto meno.
0: con meno rischi sistemici, ovviamente.
1: Esatto, l'efficacia molto minore, quindi non oltre il 30% di efficacia. I rischi sono praticamente azzerati, nel senso che le terapie a uso topico, quindi locale, vanno in circolo nell'ordine dell'1%, quindi gli effetti indesiderati sono praticamente trascurabili.
0: Nulli.
1: E
0: E invece gli shampoo anticaduta, gli integratori alimentari da banco, funzionano, servono a bloccare l'alopecia androgenetica o sono solamente un coadiuvante estetico?
1: allora, per riassumere, sono un coadiuvante estetico, nel senso che gli integratori si usano tantissimo in tricologia, ma in alopecie carenziali. Quindi ci sono pazienti che arrivano che hanno una clinica che suggerisce carenze, gli si fa fare gli esami del sangue e poi si fanno le terapie integrative giuste. Nell'alopecia androgenetica non servono praticamente a nulla. E gli shampoo anticaduta non servono. In questa condizione sono più mode che andavano tanti anni fa, gli shampoo alla caffeina, eccetera. Adesso
0: Sì,
1: sono
0: sì.
1: abbastanza stati sostituiti dall'olio di rosmarino, dermaroller, tutte i trend di adesso.
0: Olio di rosmarino funziona? No, fa sempre
1: Esatto. No,
0: sempre la
1: non
0: stessa zuppa, è sempre la
1: è
0: stessa
1: senza
0: zuppa,
1: sì.
0: eh?
1: Non so se si ricorda l'olio di ricino, che era la moda più di un po' di anni fa,
0: Sì.
1: adesso è l'olio di rosmarino, secondo me fra qualche
0: Adesso è
1: anno
0: l'olio di
1: ci diranno
0: rosmarino.
1: di girasole e così via.
0: Infatti, facciamo una bella frittura. Senta, esatto. Ma esiste un'età minima sotto la quale non è possibile iniziare i trattamenti farmacologici per l'alopecia? Cioè, solitamente a che età si iniziano a perdere i capelli? Generalmente, 20 anni, 30 anni?
1: Sì, esatto, 20 anni, a 22 è proprio l'età media. Raramente capita sotto i 18. Di solito le terapie, sì, soprattutto in pastiglia, si iniziano sempre in età, in maggiore età.
0: Ma nei pazienti molto giovani è possibile iniziare dei trattamenti farmacologici per l'alopecia oppure è meglio aspettare?
1: Allora, si può iniziare col minoxidil, che è sicuro, infatti è un farmaco da banco, cioè da tanti anni ormai in Italia non richiede più la ricetta, proprio perché si è visto che non dà problemi, si mette sul cuoio capelluto, non va in circolo, quindi capita di darlo anche a pazienti già a 16 anni che iniziano a stempiarsi, allora possono iniziare con questa lozione.
0: Bene, allora 334 11 11 622 il numero per i nostri ascoltatori, per i messaggi per lei, dottor Valentini, li leggiamo tra poco.

0: Sì, si pensa quasi sempre agli uomini, ma l'alopecia androgenetica è una realtà che colpisce molto anche il mondo femminile, con risvolti psicologici spesso devastanti. Negli ultimi anni la dermatologia ha fatto passi importanti, affiancando alle terapie classiche la medicina rigenerativa e tecniche di trapianto sempre meno invasive. Allora, capiamo oggi dove si ferma l'efficacia dei farmaci e quando invece la tecnologia e la chirurgia diventano l'unica soluzione reale. Ne stiamo parlando col dottor Davide Valentini, dermatologo. Dottor Valentini, nell'uomo la calvizie si manifesta con le classiche stempiature, no? Ma nella donna com'è che si presenta e perché la diagnosi è ancora più difficile?
1: È più difficile perché è più sfumata e meno evidente. Il consiglio che do sempre pratico per capire se si può essere interessati dall'alopecia androgenetica è vedere se i capelli della nuca sono più spessi dei capelli sopra, quindi dell'area frontale parietale, cioè dalle tempie indietro. Se i capelli sopra sono più sottili mentre dietro la donna li sente più spessi, allora dobbiamo iniziare a pensare che abbia una sofferenza ormonale androgenetica.
0: Chiara da Roma: nel giro di un mese mi sono ritrovata con 3 chiazze completamente vuote e lisce sulla testa, grandi come monete. Il mio medico dice che si tratta di alopecia areata autoimmune, che lo stress non c'entra. Come fa il corpo ad attaccare i propri capelli? Dottore?
1: Stiamo parlando di un altro tipo di alopecia che è proprio
0: certo.
1: autoimmune, ecco,
0: certo,
1: quindi
0: l'autoimmune.
1: molto
0: è più rara,
1: aggressiva.
0: No? Abbiamo detto anche all'inizio di questa chiacchierata, molto più rara rispetto all'androgenetica.
1: Esatto, colpisce una o due persone su 100, l'androgenetica può arrivare all'80%, quindi ecco. Molto più rara, però purtroppo vediamo anche quelle, sono più violente, nel senso che in poche settimane la ragazza, il ragazzo può trovarsi chiazze appunto con assenza totale dei capelli, con la pelle molto liscia, che hanno grandezze molto variabili, da pochi millimetri anche a 10 centimetri. E l'origine è autoimmune, quindi è proprio una predisposizione genetica. Soluzioni molto più complicate, nel senso che le patologie autoimmune rispondono tutte in modo molto variabile. Si inizia sempre con terapie immunosoppressorie, quindi innanzitutto il cortisone in tutte le sue forme, quindi in crema, in puntura e in pastiglia. Questa è la terapia standard. E in base a quanto è forte si sceglie o crema o pastiglia.
0: Certo, torniamo invece all'alopecia androgenetica. Lei prima ha citato dei farmaci, le chiedo se le donne possono utilizzare le stesse terapie farmacologiche degli uomini o se ci sono controindicazioni, ad esempio in età fertile.
1: Esatto, nella donna si utilizzano lozioni a base di minoxidil, ormoni femminili. Quindi o alopecia androgenetica vuol dire alopecia maschile, quindi si preparano soluzioni con ormoni femminili, quindi estradiolo, progesterone, e nella donna fertile non possiamo ricorrere alla finasteride perché può dare problemi in gravidanza, quindi la si dà solo nelle donne post menopausa.
0: Emilio, ho avuto una prima alopecia qualche anno fa, poi i capelli sono ricresciuti, pensavo fosse finita, ora però sta tornando. È normale che vada e venga così? C'è qualcosa che posso fare per ridurre il rischio di ricadute? Quindi possono esserci delle ricadute, si può guarire e poi tornare?
1: È molto interessante questa situazione, nel senso che potrebbe trattarsi di un'alopecia da stress, perché le alopecie da stress fanno proprio questo, delle folate in cui mesi ci si dirada, se ne perdono tantissimi, ma poi si ritorna normali come prima. Questo è tipico della alopecia da stress, però andrebbe indagata meglio.
0: È chiaro. Michele da Napoli: uso il minoxidil in lozione da 2 anni per l'androgenetica con buoni risultati, ma la cute mi prude sempre ed è irritata. Esistono alternative in schiuma o farmaci per bocca che non diano questa dermatite continua?
1: Allora sì, io consiglio sempre comunque di provare a proseguire col minoxidil e utilizzare shampoo per disinfiammare, e così non dobbiamo ricorrere a pastiglie. Esiste poi ovviamente anche il minoxidil in pastiglia, quindi se un paziente come lui continua ad avere pruriti, fastidi, dermatiti, si fa il minoxidil in pastiglia.
0: Ecco, dottor Valentini, quando un paziente non risponde più alle lozioni, alle pillole, alle schiume, eccetera, eccetera, eccetera, l'autotrapianto di capelli diventa l'ultima spiaggia. Chi è il candidato ideale per questo intervento?
1: Chi ha perso i follicoli, quindi dove vediamo che non ci sono più capelli, cioè dove è diventata la pelle liscia, allora lì sappiamo che non possiamo recuperare nulla. E allora lì l'unica soluzione è il trapianto.
0: Ma il trapianto di capelli è una soluzione definitiva o i capelli trapiantati rischiano poi di cadere dopo qualche anno a causa della genetica?
1: È un falso mito che i capelli trapiantati possano cadere, nel senso che i capelli trapiantati si prendono dalla nuca, che è una regione dove i follicoli non hanno il gene della caduta, che è 5 alfa reduttasi, quindi non possono cadere. Semplicemente li spostiamo dalla nuca e li mettiamo dove vogliamo, ad esempio alle tempie.
0: E molti la restano? Pazienti però vuole dire che poi li rimangono? Se...
1: Li rimangono, esatto. Perché però molti giustamente dicono dopo qualche anno di essere peggiorati? Perché succede? Non perdono i capelli trapiantati, ma perdono i capelli autoctoni. Esatto.
0: Cioè quelli che erano rimasti praticamente.
1: Esatto. Esatto. Quindi è un errore tipico di chi fa il trapianto troppo presto, quando non è ancora in fase stabile.
0: Certo. Senta, invece la laser terapia che ruolo ha?
1: Attualmente non è ancora dimostrata realmente efficace. Si utilizzano più che altro LED rossi, però non ci sono. Diciamo che, detto proprio francamente, sono più le aziende che oggi spingono nel dimostrare risultati rispetto ad avere risultati concreti queste terapie. Quindi io per ora le sconsiglio.
0: Va bene, abbiamo finito. Grazie, dottor Valentini, Davide Valentini, dermatologo. Grazie per essere stato con noi questo pomeriggio qui a Check Up. A presto, io vi aspetto domani alle 16. Adesso linea alle notizie e poi arriva Roberto Poletti con Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano la tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione intorno all'isola di Alimatà. Partecipavano a una crociera scientifica biologica a bordo di uno yacht di lusso che offre escursioni subacquee e snorkeling nelle isole dell'Oceano Indiano. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause della tragedia sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona. I subacquei sarebbero deceduti per avere provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. In Italia, per la cronaca, una decina di righe scritte a penna su un foglio. Questo è l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. All'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016 a carico del commesso. Appunti con correzioni a una bozza, anch'essa trovata nel dossier della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. La politica, tensione nel governo sull'accesso al fondo europeo Safe Security Action for Europe per potenziare le capacità di difesa dei 27 paesi membri. Aspetto una decisione che spetta al MEF, perché entro maggio bisogna firmare i contratti, dice il ministro della difesa Crosetto. Ho scritto due volte a Giorgetti e attendo la risposta, non sono né pessimista né ottimista. Un tema per il Consiglio dei Ministri, nel quale è probabile anche un confronto sulle nomine dopo la rinuncia di Freni e lo scontro tra Lega e Forza Italia. Prima della riunione vertice di Meloni con Salvini e Tajani, tra le priorità del Parlamento anche quella della legge sul fine vita, dopo il quarto suicidio assistito in Toscana, il 16° in Italia, annunciato dall'associazione Coscioni. È morta infatti Maria Sole dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza. Forza Italia cerca la mediazione per la legge. Sfida alla leadership di Starmer lanciata all'interno del Labour dopo la disfatta alle amministrative del 7 maggio. Il ministro della Sanità West Reading, esponente della destra laburista, ha annunciato oggi le sue dimissioni, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo. Si muove anche l'ala sinistra. Un deputato lascia il seggio per consentire a Andy Burnham, attuale sindaco di Manchester ed esponente della soft left, di candidarsi per un ritorno alla Camera dei Comuni, necessario per partecipare alla corsa alla successione di Starmer. Il calcio in chiusura. Alla fine si è tornati indietro quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nelle date inizialmente previste e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17 e a cui assisterà anche il presidente Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
6: Eccoci come ogni giorno alle 17, dalle 17 alle 20 con Italia No Limits. Oggi analizzeremo nel dettaglio i 90 minuti della Meloni ieri al Senato. Ha parlato un po' di tutto, ha rivendicato i successi del suo governo. Vi sembra ancora forte, lucida, credibile? Lo chiederemo ai nostri analisti, ma lo chiederemo anche a voi. 334 11 11 622.

Allora, Italiano Limits, puntata 168. Ripartiamo dal Premier Time di ieri al Senato. Giorgia Meloni è rimasta in aula per circa 90 minuti e ha risposto alle opposizioni su tutto: salari, fisco, caro vita, energia, piano casa, mezzogiorno, PNRR, giovani che lasciano l'Italia e crisi internazionali. Ne parleremo stasera. Io intanto vi voglio ricordare i diversi modi per ascoltare il giornale radio, sono tantissimi. Uno straordinario è quello di andare sul sito, non sbagliate, www.giornaleradio.fm. c'è anche il sondaggio del giorno e ci sono tutte le nostre storie, i nostri volti, la nostra programmazione, i nostri conduttori e conduttrici, www.giornaleradio.fm. Nel corso della trasmissione io vi farò risentire i passi salienti della Meloni, tagliuzzati, perché non posso farvi sentire tutti gli interventi, vi annoiereste. Meloni ha rivendicato il lavoro del governo, ha detto che il quadro economico internazionale è complesso, che le tensioni geopolitiche peseranno su crescita, energia, imprese e famiglie, ma anche che l'Italia non può permettersi solo polemiche. Aperto al confronto con le opposizioni, soprattutto dopo la proposta di Calenda di una cabina di regia condivisa sui grandi dossier internazionali e nazionali. Poi ha difeso la linea sui salari, no al salario minimo per legge, sì al salario giusto attraverso i contratti collettivi. Ha rivendicato il taglio del cuneo, la riforma IRPEF, gli interventi per i lavoratori, imprese e famiglie, e ha respinto l'accusa di vivere lontana dalla realtà, rispondendo a Boccia: a fare la spesa sono andata sabato scorso, ma le opposizioni hanno attaccato duramente. Il PD parla di governo chiuso nel palazzo, lontano dal caro vita e dalla sanità in crisi. Il Movimento 5 Stelle contesta la linea economica e torna sul super bonus. Renzi accusa Meloni di non essere più quella di inizio legislatura e non avere risposte all'altezza su Iran, energia e industria. Ma allora le domande torniamo a farle a voi senza giri di parole. Meloni vi è piaciuta o no? Vi ha convinti o no? L'avete votata e la rivotereste, oppure l'avete votata e oggi siete delusi? O ancora, non l'avete votata ma su qualcosa vi convince? Perché il punto non è solo il giudizio su una risposta in aula, il punto, lo sapete benissimo voi che mi ascoltate ogni giorno, è la vita quotidiana, quando fate la spesa, quando pagate una bolletta, quando fate benzina, quando cercate casa, quando guardate lo stipendio. Vi sembra che il governo abbia migliorato davvero qualcosa? Sui salari credete alla linea Meloni, cioè aumenti attraverso contratti e taglio del cuneo, oppure pensate che senza salario minimo molti lavoratori resteranno poveri? Sul fisco vi sembra che le tasse siano diminuite, oppure sentite comunque più peso sul portafoglio? Sul piano casa credete che possa servire davvero giovani, famiglie e ceto medio, oppure solo un annuncio? Infine, Meloni oggi vi sembra ancora forte, lucida, credibile, oppure dopo quasi 4 anni di governo cominciate a pagare il peso delle promesse, della crisi internazionale e del caro vita? Allora è semplice: scriverci, mandarci un vocale, chiamare in diretta. Il numero, ve lo ripeto, 334 11 11 622, 334 11 11 622. E al rientro dalla canzone mi aspetto la vostra, oltre ad intervistare i miei opinionisti. A tra poco.

0: 334 11 11 622 via Convinti, la Meloni. Abbiamo in linea Giancarlo D'Ancona. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Lorenzo, mi dicono.
1: Lorenzo, sì, infatti, dico sì, Giancarlo.
0: Mi scusi. Le ho cambiato nome, mi perdoni, mi capita spesso nella confusione, mi perdoni. Che fa di bello nella vita?
1: Che fa di bello nella vita? Sono un imprenditore, un designer.
0: Un designer. Quindi secondo me D'Ancona mi lavora sulle calzature, eh? No?
1: No, faccio l'interior designer e ho un prodotto mio che è tutto particolare, che è un biocamino senza canna fumaria, in argilla vulcanica, senza fumi, è un brevetto, è un'eccellenza italiana.
0: Ah, però, sono contento, sta funzionando?
1: Sì, sì, noi lavoriamo su molte piazze, anche all'estero, sì, sì. Molto bene.
0: Sono contento. Bene, bene, grazie. Bene. Mi dica la sua.
1: Ma allora, io sinceramente penso che non sia un problema la presidente Giorgia Meloni come persona fisica o come persona politica. Io vedo che è un governo un po' debole, nel senso che alcuni ministri non ricoprono il ruolo che dovrebbero ricoprire, insomma, perché
0: non dovrebbero stare lì.
1: Sì, io penso che un governo debba essere forte anche nella giunta, no? È come un po' il sindaco con l'assessore, insomma, no? Quindi se tu hai un sindaco forte ma hai una giunta debole, è ovvio che devi sempre correre dietro a riparare danni, insomma, no? Al di là degli scoop giornalistici di alcuni.
0: Quindi
1: insomma,
0: per farla breve, parlando all'imprenditore, mi sta dicendo che è circondata da idioti.
1: Ma no, idioti no, però una volta però si usava dire che i ministri dovevano essere tecnici, no? Poi mano a mano sono andati a scomparire i ministri tecnici e abbiamo ministri politici su nomina che non hanno neanche esperienza in alcuni casi, in alcuni settori, quindi voglio dire, se tu metti un Veronesi quando era ministro, no, alla salute, no, si ricorda lei? Cioè,
0: sì,
1: era un ministro alla salute perché era un Veronesi, cioè era un professore, cioè, quindi un medico, no, un'eccellenza di medico.
0: Allora,
1: quindi,
0: diciamo, dire, gente che sarebbe meglio a fare altro, ecco, mettiamo così.
1: Ma sì, cioè non... Cioè, voglio dire, non vedo la qualità del ministro in alcuni ministeri, non tutti. Cioè, non vedo la Chiaro. Qualità della persona che può rappresentare quel ministero, ecco. Questo.
0: Lei sta meglio o sta peggio da quando si è insediato questo governo?
1: Ma guardi, se dobbiamo vedere la congiuntura, tutto quello che è successo, però se partiamo da lontano, nel 2011, allora le Torri Gemelle, c'era lo stesso problema, no? Se lei ricorda, quindi sì. È ovvio che le guerre di qua, le guerre di là, cioè tutto quello che sta succedendo non è che facilita l'operato del governo, assolutamente, perché comunque di buchi da tappare in Italia ce ne sono tanti, cioè è un colabrodo, perché basta che fa una pioggia, viene giù un monte, viene giù un torrente, cioè c'è da rifare una strada, un paese, cioè l'Italia è complessa, molto complessa, perché comunque non si è fatta mai prevenzione, si sta facendo adesso, l'ultimo tempo, quindi, però voglio dire, non è tante le cose da fare e questo bilancio non va a chiudere tutte le necessità. Io sono d'accordissimo sul salario da rivedere, sono d'accordissimo perché il volano parte dal basso, cioè se all'operaio mettiamo in tasca denaro, l'operaio lo spende, punto. Quindi se vogliamo riprendere l'economia interna, bisogna aumentare i salari, perché è aumentato tutto, ma i salari no. Quindi aumenta
0: certo.
1: Tutto.
0: Senta, la ringrazio.
1: Sono andato a tagliarmi i capelli, mi scusi. Spendevo normalmente 20 euro fino a due mesi fa. Ieri, con molto stupore, mi richiede 25 il mio parrucchiere di fiducia da anni.
0: E come l'ha giustificato?
1: Glielo ho detto, dico scusa, ma hai aumentato non poco, perché hai fatto comunque un 25% di aumento, cioè 5 euro, dico ma perché? Si chiama Massimiliano, dico perché? Cioè, hai fatto qualcosa in più, un trattamento che non mi sono accorto. Dice no, ha detto qua aumenta tutto e io sono costretto a aumentare. E dico ho capito, ma se facciamo tutti così, cioè a parte dopo il Covid, lei sa benissimo, si sono approfittati tutti, perché una pizza che da 10 euro è passata a 15, no? Per dire. Quindi si sono tutti approfittati, tutti. E quindi è una cosa che ormai è generalizzata, cioè gli aumenti ti tirano fuori storie facili, perché l'energia costa, perché il mio dipendente se no mi va via, mi va a lavorare da un'altra parte e vuole qualcosa in più a fine mese, e perché mi costa di più quello, mi costa più quell'altro, perché le spedizioni costano di più, perché adesso ho aumentato i carburanti, cioè tutta questa storia qua. E quindi dobbiamo subire, tanto che, cioè, o fai da solo, fai da te, il pane lo fai in casa e compri la farina, che fai? Cioè, voglio dire, torniamo all'epoca del Covid, no? Quando stavamo tutti in casa a farci il pane e la pizza, perché non potevamo uscire.
0: Però cioè, non ne dire, siamo usciti un popolo migliore, di certo.
1: Io non penso che ci sia la bacchetta magica, che non sia neanche la sinistra la bacchetta magica. Io penso che bisogna ritornare a ridistribuire la ricchezza. Cioè, io mi ricordo la prima Repubblica, no? Come si chiamava, no? I governi della prima Repubblica, che quantomeno ridistribuirono la ricchezza. Cioè, io mi aspetto che i governi, anche questo governo, ridistribuisca la ricchezza, cioè se c'è possibilità di distribuirla, quindi aiutare le fasce più deboli, perché tanto.
0: La ringrazio anche per l'onestà del suo intervento. Buon lavoro, naturalmente.
1: Grazie a lei.
0: Grazie. Intanto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dice non ha senso continuare a parlare dell'antivirus, noi comunque abbiamo il piano d'emergenza, ma non c'è nessuna emergenza. E invece è panico in Francia, pensate, volano le vendite delle mascherine FFP2. I farmacisti avrebbero sempre più difficoltà a procurarsele. Preoccupati per l'epidemia di antivirus, i francesi si stanno precipitando ad acquistare mascherine FFP2 in farmacia. La centrale d'acquisto Farmazon ha dichiarato di aver venduto 15.000 scatole di mascherine in 3 giorni contro le 2.400 al mese in tempi normali. I farmacisti avrebbero inoltre sempre più difficoltà a procurarsele, però stiamo tranquilli, i francesi no. Andiamo ai vostri vocali, 334 11 11 622.
2: Buonasera dottor Poletti, sempre Angelo da Roma. Io vorrei rispondere al senatore Boccia, a questo sinistro, ma dice non va a fare la spesa, ma io ci vado tutte le settimane a fare la spesa, se non tutti i giorni, e non vedo questi rincari. La pasta a 46 centesimi al pacco, mezzo chilo, poi proprio se vuoi quella più buona, non faccio nomi per pubblicità, a 70 centesimi, 3 pelati buoni di marca, 1,99 euro, 3 pelati da 750, 3 litri di latte 1,99 euro, le rosette e il pane che compro io a 2,99 il chilo, ma dove va a fare la spesa questo signore? La carne suina a 3,50, 3,99 al chilo, carne di vitello a 99,90 al chilo, ma dove va a fare la spesa questo signore? Penso che, non credo che vada dalla Bulgaria a fare la spesa, perché tutti questi rincari non le vedo io, la frutta, la verdura a 99 centesimi, zucchine romanesche a 1,60, zucchine verdi a 99, non è che posso stare qui a fare tutti i prezzi. Questo sinistro dove va a fare la spesa? Da Bulgari? Penso proprio di sì. Buonasera dottor Poletti.
0: E allora rispondete a questo ascoltatore che ha ben chiaro un quadro dei prezzi, evidentemente, da quel che ha detto. Siete d'accordo con lui o no? Avanti al 334 11 11 622.
3: Buonasera a tutti, buonasera dottor Poletti, Fabio da Monferrato. Ho votato Giorgia, devo dire che non credo che la rivoterò. I motivi, così, diciamo, prima o poi le donne ti fregano tutte. Mi sa che anche questa mi ha fregato. E il problema sostanziale è che non mi piace la sua politica estera, non mi piace la sua sudditanza a Trump, non mi piace il fatto che in questi anni ha dato troppe mani a lobby politici, a lobby potenti, banche, penso a tutti questi grandissimi surplus che hanno fatto così, e si arrabatta sempre andare a cercare i soldi in giro, predica predica bene e razzola male, insomma. Molto deluso, molto deluso. Buona serata.
0: Buona serata a lei, ma non dica che prima o poi le donne ti fregano tutte, perché non è così. Anche se la pensa come il nostro regista, che me lo dice spesso, ma insomma, al di là di Lorenzo Cappadone, sentiamo il prossimo messaggio.
4: La signora è sempre la solita, è tipica persona di chi è cresciuta in un mondo represso e si è voluta rifare. Da noi si dice chi gamba gamba e chi muore muore. Basta, basta con i suoi accordi con Trump e Netanyahu. Abbiamo bisogno noi famiglie, noi stipendiati, noi pensionati, noi persone invisibili, abbiamo bisogno noi. È inutile che si reca al supermercato, l'ha anticipata quello prima di lei, non mi ricordo come si chiama, l'ex presidente del consiglio, è lui che si è recato al supermercato per propaganda, per farsi vedere. Basta, basta propaganda, lascio il posto a persone più competenti e più coraggiose.
0: Allora, la signora chiamava sicuramente dalla Sicilia, dall'accento, ma ovviamente da tutta Italia. Vi voglio sentire come ogni giorno alla 334 11 11 622 con i vostri messaggi vocali, le vostre telefonate, le vostre riflessioni. A tra poco.
5: Giornale radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 28 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Ci attendono rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E tra poco voi, la Meloni riassunta in pillole e naturalmente i nostri analisti. 334 11 11 622. Nell'ultima parte di trasmissione vado anche a parlare delle crisi industriali, quella dell'Electrolux mi spaventa parecchio.

0: sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 28 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Ci attendono rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E tra poco voi, la Meloni riassunta in pillole e naturalmente i nostri analisti 334 1111 622. Oh, nell'ultima parte di trasmissione vado anche a parlare delle crisi industriali, quella dell'Electrolux mi spaventa parecchio.

0: Allora i vostri vocali al 334 11 11 622, forza.
1: Buonasera dottore, sono Fabrizio da Milano, chiamo ogni tanto, ma la valutazione del governo sul governo Meloni è assolutamente disastrosa. Un governo che non rispetta le regole costituzionali, le regole di correttezza costituzionale, un governo che un giorno sì e un giorno no attacca la magistratura, un governo che non rispetta l'opposizione e la prassi costituzionale che impone, come nelle democrazie avanzate, il rispetto delle posizioni, un governo che funziona a decretazione d'urgenza quando il decreto legge invece per Costituzione l'articolo 76 prevede per motivi di necessità e di urgenza, però non è che può legiferare sempre per motivi di necessità e di urgenza. Un governo disastroso che introduce fattispecie penali del tutto abnormi rispetto al principio di proporzionalità della pena in riferimento al crimine, quindi al delitto o alla contravvenzione commessa. Un governo disastroso in materia economica, un governo che ha fatto perdere il potere d'acquisto agli italiani, un governo assolutamente da bocciare. Io spero che veramente alle prossime elezioni, con tutto il rispetto, la signora Meloni e i suoi cosiddetti ministri, uno peggio dell'altro, ecco, vadano a fare qualcos'altro, un altro lavoro, un lavoro sul serio, ecco. Grazie, arrivederci.
0: E abbiamo anche una telefonata che passiamo subito, naturalmente. Con chi parlo?
2: Buonasera, dottor Paletti, sono Mario da Alessandria.
0: Buonasera Mario, però l'accento mi è di dove? L'accento di dove è originario?
2: Sono originario delle Marche, di Ascoli Piceno.
0: Ah, ecco, mi sembrava alessandrino dall'accento, insomma.
2: No, non sono piemontese.
0: E che fa di bello nella vita?
2: Io lavoro per una grande compagnia di logistica.
0: Sì, ok,
2: volevo intervenire riguardo, prima di tutto, l'opinione sul governo, la mia è positiva, poi volevo intervenire riguardo la giusta remunerazione, che penso che ne abbiamo assolutamente bisogno in Italia, è assolutamente necessaria, e io penserei che la cosa migliore da fare sarebbe da avere un po' un approccio su due fronti: il governo fa la giusta remunerazione e insieme fa un decreto per avere uno stipendio che funziona tipo la scala mobile, e per le aziende che lo applicano la possibilità di avere dei crediti d'imposta. Penso che potrebbe essere una soluzione, perché c'è assolutamente bisogno di aumentare gli stipendi in Italia.
0: Mi vuol fare un esempio concreto legato a lei stesso, se crede, se vuole?
2: Ma certo, io penso di ho un buon stipendio, però con due figli e una moglie che è casalinga, sinceramente la quarta settimana abbiamo grosse difficoltà con specialmente le spese di luce e gas. Sono assolutamente fuori da ogni ragione. Pagare 700 euro di gas per due mesi per una famiglia di quattro persone è una botta che ti tramortisce. Quindi il costo della vita è alto rispetto agli stipendi che si prendono. Quindi c'è assolutamente bisogno che il governo faccia qualcosa.
0: La ringrazio molto, grazie per aver chiamato. E adesso, prima di passare alla nostra ospite, un altro vocale.
3: Buonasera a tutti, Cristina da Roma. Angelo da Roma sta a fare un monologo sui prezzi, ma mi sa che non è tanto allenata a fare spesa, o perdono, ma non è una cosa di classismo, perché so l'ultima ruota del carro proprio in quanto operaia metalmeccanica, ma Ma andi trovi 3 litri di latte a 2 euro quello? Io pago 2 euro un litro di latte, a meno che non te fai a pie il latte che è de, non lo so, delle mucche che stanno intorno alla centrale di Chernobyl. Allora, cioè, ma che vi mangiate? Oh? La carne a 9,90, ma andate la trovi più, io sono te 19 euro. Cioè, ma che vi mangiate, regà? È vero che hai discount e cose, trovi il pollo a 4 euro al chilo, ma che ve mangiate? Ma mangiate meno roba a sto punto, mangiate più verdure, più legumi, ma che ve mangiate? A 9 euro a 90 vitella, ma che te sta a mangiare? Ma che è fatta? Un ragno un poverito qua roba, ma dai su, buona serata a tutti.
0: Dai, un altro, sono troppo forti i nostri ascoltatori.
4: Infatti, no commento questo signore che le donne fregano sempre, è un'altra fregatura, l'ha presa dalla Meloni, non commento.
0: Infatti, l'ho già detto io. Allora, Meloni che dice con noi aumentati i salari, ascoltiamola per un minutino e poi ci colleghiamo con Claudia Fusani.
5: Un lavoratore dipendente con uno stipendio intorno ai 26.000 euro annui oggi può avere tra i 1.500 e i 2.400 euro in più all'anno rispetto al passato. E la seconda priorità è stata il rinnovo dei contratti. Ora io voglio ricordare, perché nessuno lo fa mai, che nel pubblico impiego noi abbiamo stanziato oltre 20 miliardi di euro fino al 2027 per rinnovare i contratti. Dopo anni di stipendi e di contratti che erano fermi, in alcuni comparti si è arrivato addirittura a 3 rinnovi, come è accaduto ad esempio nel comparto della scuola, dove un docente ha potuto ricevere in busta paga mediamente 412 euro al mese in più insieme agli arretrati. Abbiamo puntato sul rinnovo dei contratti anche nel privato, particolarmente con la detassazione degli aumenti contrattuali che veniva richiesta da tempo dalle parti sociali. Perché? Perché noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
0: Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale, ben ritrovata.
6: Ciao Roberto, buon pomeriggio a tutti.
0: Che idea ti ha dato questa Meloni di ieri e sopra sentire che sono aumentati i salari quando un po' mi chiama la gente, non mi sembra però.
6: No, ma guarda, ieri è stato un dialogo tra sordi, proprio perché ieri c'è stato questo Premier Time. Come funziona? Cioè tutti i gruppi parlamentari fanno alcune domande alla Premier. Le opposizioni hanno scelto di fare tutte domande economiche. Per una volta, per fortuna, direi, la politica estera è stata toccata. E si sono divisi un po' i compiti, perché c'è chi ha chiesto di appunto i salari, perché noi abbiamo gli stipendi fermi a 8 anni fa, questi sono dati ufficiali Eurostat, non è che sono come dire l'ufficio legale del PD che dice queste cose, cioè non sono le opposizioni che dicono questo, ti parlano di persone che ora il fatto che non arrivino a fine del mese è un po' una frase fatta, ma insomma hanno grosse difficoltà. Abbiamo i salari più bassi, la crescita più bassa di tutta Europa, quindi di fronte a questa sfilza di numeri, tant'è che la Premier a un certo punto ha risposto a Boccia, che è il capogruppo del PD, gli ha detto la vostra interrogazione sembra un quiz, un super quiz. Non è che è un super quiz, cioè ci sono una serie di dati ufficiali usciti e rispetto a questi dati lei ha risposto con altri dati che sono altrettanto veri, perché è vero che i posti di lavoro sono aumentati di 1 milione e rotti. Il problema è che gli stipendi non sono aumentati, perché quando rivendica la Premier giustamente di avere fatto un taglio del cuneo fiscale, ovvero sia di aver tagliato la tassazione per gli stipendi fino a 26.000 euro lordi, signori, ma 26.000 euro lordi, ci rendiamo conto che cos'è? È poco più di 1.000 euro al mese, ma non solo deve pagare un affitto che ci fa niente, no? Ecco, allora non puoi rivendicare il fatto che queste persone, questi stipendi hanno avuto uno sconto in busta paga, hanno avuto più un aumento di tra 400 e 600 euro, e cosa ci si fa? Niente con i costi che ci sono. Cioè, lei ha dato numeri veri, le opposizioni hanno messo numeri veri E il tema è che l'inflazione, il costo della vita e tutto il resto, il costo della vita reale, cioè chi sta a Milano un affitto lo sa quanto costa? Tantissimo, per una stanza ci servono 700-800 euro, no? Quindi insomma è stato un dialogo da soli e io ho avuto la sensazione netta che sia il copione già pronto e molto diso di una campagna elettorale che è già cominciata. Ma ti faccio un altro esempio, no? Allora, sulla pressione fiscale. La pressione fiscale è arrivata al 43,1%, cioè non è stata così alta. Allora, rispetto a questo dato, che ripeto, è un dato dell'Ufficio parlamentare di bilancio, non stiamo parlando di chissà cosa, parliamo di un'istituzione che elabora questi dati, istituzioni, no? Di fronte a questo dato lei dice, lei ha risposto che non è vero, e che appunto il solito discorso, allora, e dice, oggi al Senato stanno votando con la fiducia il decreto fiscale, cioè il decreto fiscale è lo strumento che ogni anno dovrebbe servire proprio a questo tipo di cose, cioè a intervenire sulle tasse, sul fisco. E vabbè, questo decreto fiscale, vi assicuro, è vuoto, non c'è niente da questo punto di vista. Quindi lei vorrebbe, tant'è che alla fine dice, scusi Presidente Meloni, ma che cosa intende fare nell'ultimo anno di questa legislatura? Lei dice, faremo quello che abbiamo fatto in questi 4 anni, aiuteremo le famiglie, aiuteremo le imprese. Però non si capisce come, perché gli aiuti alle famiglie e alle imprese non sono arrivati. Te lo dimostra il fatto che le crisi industriali in questo paese sono tantissime, cioè Electrolux, 1700 posti di lavoro.
0: Ne parleremo nell'ultima ora con i lavoratori.
6: Non volevo spoilerare. Ma perché Electrolux sposta gli stabilimenti o li chiude, a parte la competizione con la Cina, visto che oggi l'argomento è Trump in, certo, Cina, che si stanno facendo gli affari loro? Meno male che c'è Draghi che risponde, io sto facendo un pezzo su quello, cioè Draghi è intervenuto in Germania, ha ricevuto un premio a Aquisgrana, il premio Carlo Magno, un premio di grande prestigio, e ha detto cosa deve fare l'Europa, ma insomma questi vanno via, vanno via perché in Italia costa troppo il lavoro, ma non è quello che mettiamo in tasca noi, è quello che prende lo Stato. Poi non voglio parlare dell'evasione fiscale che comunque esiste ancora in questo paese, ma insomma, di fronte a queste questioni, la Presidente, purtroppo questo governo, che essendo un governo nuovo, il primo governo di destra, aveva la possibilità di rovesciare un po' le cose, no? Ad esempio tagliare un po' di costo del costo pubblico, le famose partecipate, no? E tutto questo non è stato fatto, anzi le partecipate sono state ingrassate mettendoci a sedere tutti quelli a cui bisognava dare un posto. Insomma, scusami, non volevo fare una...
0: hai fatto la tua analisi.
6: È stato un pomeriggio abbastanza triste, ecco. E comunque ho notato che nei banchi del governo, l'ho scritto nel mio articolo che è uscito stamani, mancavano tutti i ministri più importanti. Mancava Giorgetti, mancava Tajani, mancava Salvini, mancava Piantedosi, e per il resto avevano tutti delle facce un po' parecchie. Ora Renzi, senatore Renzi, forse è un po' esagerato quando ha detto sembrate la famiglia Adams, lui vabbè è sempre un po' burlone così, però ci avevano delle facce leader o comunque persone che hanno incarichi politici preoccupati, ecco, sì, questo sì.
0: Grazie Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale.
6: Grazie a voi.
0: Alla prossima.
6: Arrivederci.
0: Alla prossima.
6: Ciao, grazie.
0: Noi torniamo dopo il brano.

0: I vostri messaggi al 334-11-11-622. Buonasera, non commento un signore che dice di comprare la pasta di marca a 70 centesimi, senza parlare degli altri prezzi che ha sparato. Telefonata a dir poco vergognosa. Max, vorrei chiedere all'ascoltatore che appena detto che il governo Meloni è disastroso, che spera alle prossime elezioni vadano tutti a casa, e chi ci mettiamo? La Schlein, Conte, Renzi? Quante sono le alternative che, a parte la Schlein, le abbiamo provate già tutte, con i risultati che abbiamo ben davanti agli occhi. Voce
1: al signore che dice dov'è che va a fare la spesa da Bulgari, ma ce lo dica lui dove va a fare la spesa con quei prezzi così bassi. Qui a Roma non li trovo così, Grazie.
0: E ancora voce.
2: Buongiorno dottor Poletti, sono Roberto, l'edicolante di Milano. I prezzi che ho sentito dire dalla persona di prima, sarei curioso di sapere da che regione chiamava, perché non, adesso sotto mano non ho scontrini, ma non rispecchiano molto i prezzi di Milano. Sarei curioso, perché comunque è un po' come quando c'era la polemica del reddito di cittadinanza: se tu lo dai uguale in tutta Italia non è giusto, perché a Milano col reddito ci campavano proprio, ci pagavano le bollette, in alcune regioni d'Italia ci andavano fuori a cena tutte le sere. Quindi è un po' un paragone che va fatto. Di dove sei? Sono prezzi di Milano?
0: No, questa è una radio nazionale e quell'ascoltatore chiamava da Roma, però li trovavo anch'io i prezzi un po' così, dai.
3: Ciao Roberto, volevo dire che io la Meloni la rivoterei di nuovo, perché finalmente ci rappresenta come donne e finalmente c'è una persona che meglio degli uomini, che ha le palle, non come dice quello lì, che quello lì o quella lì che ha detto prima che le donne poi sono quelli che ci fregano. Invece no, finalmente abbiamo una donna al governo che riesce a spiegarsi bene, si capisce quello che dice. E diciamo che io sono molto contenta di quello che lei sta facendo e finalmente ci siamo rappresentati come donne. Questo è il mio pensiero e la rivoterei. Grazie mille, sono Maria da Milano.
0: E allora, visto che la rivoterebbe, gliela faccio sentire ieri mentre risponde a Renzi e parla del piano economico del governo, e poi ancora voi 334-11-11-622.
4: La cosa interessante, Presidente La Russa, è che si invoca la presenza del Presidente del Consiglio in aula praticamente ogni giorno per potersi confrontare sui temi della politica, e ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare. Per cui io, che penso che diciamo la fase nella quale stiamo facendo politica lo richieda, cerco di rispondere alla parte concreta chiaramente del suo intervento, senatore, perché ho 3 minuti e se vuole poi quando avrò più tempo le risponderò nel merito di tutte le domande che lei mi ha fatto. Mi interessa la questione economica, perché io penso che la risposta alla prima, quindi delle sole vere 2 domande che lei ha fatto, che diciamo la novità di questo governo non sia stato semplicemente il fatto che avesse una stabilità. Io ho sempre detto che la stabilità è necessaria perché consente di realizzare una visione. Allora, economicamente lo dico perché non è la prima volta che mi sento dire che cosa hai in serbo per l'ultimo anno di legislatura, ricordando un modo di fare politica che ha riguardato altri e non riguarda noi. Quello che noi intendiamo fare in questo ultimo anno di governo è continuare una strategia che abbiamo messo in campo, che era fatta sul piano economico sostanzialmente da 3 scelte fondamentali: da una parte quella di rafforzare i salari e il potere d'acquisto, dall'altra quella di incentivare le aziende che assumevano e che investivano, e in più la scelta, che è anche economica, di sostenere le famiglie e la natalità per ragioni che ci siamo detti in molte occasioni. E in questi 4 anni, quasi 3 anni e mezzo, noi in ogni legge finanziaria, in ogni provvedimento economico, abbiamo di fatto seguito queste 3 priorità.
5: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 23.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione. La guerra in Ucraina, il bilancio delle vittime dell'attacco militare russo a Kiev della notte scorsa è salito a 16. Le operazioni di emergenza e di soccorso sono ancora in corso. Altre 57 persone sono rimaste ferite, scrive Ukrainska Pravda, 27 delle quali sono ricoverate in ospedale. L'attacco su Kiev, dice il presidente ucraino Zelensky, dimostra che la Russia gira le sanzioni per produrre i suoi missili. Tra le vittime ci sono anche due bambini. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione intorno all'isola di Alimatà. Partecipavano a una crociera scientifica biologica a bordo di uno yacht di lusso che offre escursioni subacquee e snorkeling nelle isole dell'Oceano Indiano. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause della tragedia sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona. I subacquei sarebbero deceduti per avere provato l'esplorazione di alcune grotte tra i 50 e 60 metri di profondità. Si tratta di una docente universitaria con sua figlia, due istruttori subacquei e una biologa. In Italia, per la cronaca, è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanolla, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024. Dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Mossa, che stamani aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Cambiamo argomento. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune. Premiati 87 porti turistici, 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry anche Rimini, Lipari e Teulada. Il tennis in chiusura. Sinner dal record va in semifinale degli internazionali d'Italia battendo il russo Rublev in 2 set per 6-2 e 6-4. Il numero 1 al mondo è alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e affronterà domani il russo Medvedev o lo spagnolo l'andaluse. Alla finale assisterà domenica il presidente della Repubblica Mattarella, che sarà al Foro Italico come lo scorso anno per la finale femminile di Jasmine Paolini. Sinner cerca la prima affermazione a Roma, ma guarda anche al Roland Garros. Sono stanco, se domani va male avrò più tempo per Parigi, ha detto. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie anche a Luciano Darderi, l'argentino naturalizzato italiano che se la vedrà domani con il norvegese Ruud. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Vi sto chiedendo se Meloni vi sembri ancora forte, lucida, credibile. Le vostre risposte e quelle dei nostri ospiti dopo la canzone.

0: 334 11 11 622. Scrive questo ascoltatore: buonasera, la mia ultima busta paga da dipendente nel 2001 è stata convertita in euro con una precisione chirurgica alla virgola. Vi ricordate molti prodotti come è stato convertito il prezzo? Hanno tolto solo il simbolo della lira e messo il simbolo dell'euro, e da lì è cominciato il disastro e la speculazione.
1: Ciao Poletti, sto seguendo quello che sta succedendo in Cina, sono veramente molto interessato perché insomma si potranno trovare veramente delle risoluzioni di pace però riguardo lo stretto di Hormuz e insomma Taiwan e tutte queste cose che non fanno altro che comunque fomentare le guerre. E siccome insomma noi vorremmo la pace, sarebbe bello adesso comunque, siccome la Cina presidia il flusso delle navi nello stretto di Hormuz perché ha praticamente tutte le materie prime le prende dall'Iran e quindi è controllato bene. Volevo sapere se hanno troveranno un accordo di pace tra il Medio Oriente e la Palestina. Trump darà delle indicazioni a Bibi Netanyahu di non fare più attacchi, cioè ci sarà una pace globale, stretto di Hormuz, economia del mondo di nuovo che gira e la pace in Palestina e in Libano. Gabriele da Milano.
2: Ciao, buon giovedì da Paolo. Io volevo soltanto fare i complimenti a Cristina da Roma perché la adoro, la sento spesso la mattina e vi giuro, io l'amo. Ciao.
3: Dati stipendi dei dipendenti statali alias parlamentari, lì sì che sono aumentati per bene, ma anche i vitalizi li hanno ripresi gli ex parlamentari, i loro parenti, mogli, figli, vi dicendo. Ha ragione Meloni, sono aumentati, non lamentatevi, lavorate e muti e lavorate, è quello che piacerebbe a lei. Niente domande, solo lavoro per chi ce ne ha e via.
4: Buonasera dottor Poletti, Marco da Bologna. Comincio a pensare che la sua radio l'ascoltino solo quelli di sinistra. Non fanno altro che criticare, è tutta gente che dice il governo è disastroso, poi i suoi senatori sono disastrosi, la Meloni è disastrosa, devono dimettersi, devono andarsene. Eppure a me sembra che sto governo sia ancora lì e probabilmente arriverà fino alla fine della legislatura. Ma buona serata dottor Poletti.
5: Da Milano, mi scusi dottore, reintervengo perché ho sentito questo intervento delirante della signora Meloni. Io non so dove viva la signora Meloni, io ho avuto il rinnovo contrattuale, dopo 35 anni di pubblica amministrazione sa che cosa mi hanno dato? 70 euro al mese, ma dove vive questa? Ma conosce, va a vedere i contratti, ma se abbiamo la più bassa remunerazione d'Europa, dopo di noi non so se c'è Cipro o la Grecia, ma dove vive? Ma che si svegli, che verifichi i dati macro e microeconomici. A me sentire queste cose, queste pagliacciate veramente, questa continua propaganda elettorale. Ma signora Meloni, vada a casa, ci faccia un piacere a tutto, vada a casa, si ritiri e soprattutto parli l'italiano in modo corretto. Buonasera.
6: Buonasera a tutti da Arezzo. Io l'unica cosa che posso dire della Gioggia è che si è messa intorno a male suo gente veramente incapace, inadeguata, veramente raccapricciante, veramente. E io mi auguro, spero veramente che se dovesse rivincere le elezioni capisca che con certi politici non sa da fa. Deve cercare di farsi una squadra di governo con gente veramente competente, non infilare sottosegretari che si associano con gente indagata per mafia e poi fanno finta, oh me ne ero accorto, non l'avevo visto. Cioè, ma era anche ai servizi segreti. Vabbè, la faccio corta. Buonasera a tutti da Arezzo.
7: Buonasera, volevo intervenire riguardo al suo ospite. Sembra la giornalista intervenuta al telefono. È veramente incredibile l'ipocrisia della sinistra verso il governo Meloni. Sono stati al governo per decenni, hanno depredato e distrutto questo paese e adesso tutti i mali sono colpa del governo Meloni. Come se un governo in 4 anni possa rimediare alle catastrofi che hanno creato. È qualcosa che non si può raccontare, è una cosa incredibile. Ci vorranno, forse i miei figli vedranno dei miglioramenti se c'è un governo serio.
8: Buonasera dottor Poletti, è Angelo da Roma. Io non so se lo può mandare in onda per pubblicità, ma se lei va a vedere sui supermercati Cross, io sinceramente mi fornisco al Pewex perché è vicino casa. Vadi a vedere il volantino e poi confermi lei se quello che dico è una stronzata oppure verità. Non so se può mandare questo messaggio per pubblicità. Veda lei, dottor Poletti, ecco dove vado a fare la spesa: al gruppo Cross, ovvero al Pewex. Se guardi il volantino, che è stampato anche in internet, si può vedere, e guardi i prezzi.
9: Buonasera, Poletti, Franco La Monza. Ma abbiamo ascoltato 2 messaggi. Chiaramente, non dire di parte, allora premetto, come faccio sempre, che io sono un ex elettore di destra. Siccome sono di destra, non ho votato neppure la Meloni alle ultime elezioni, perché non rientra assolutamente nei miei parametri. Ma abbiamo sentito l'ascoltatore che diceva dei prezzi assurdi, credo da negozio di giocattoli, forse, dove c'era la verdura finta e la carne finta. E poi abbiamo sentito quella signora che diceva che era contenta della Meloni solo perché era una donna, no? Ecco, cioè due discorsi abbastanza paradossali. Io personalmente non l'ho votata la Meloni, non la voterei, ma non so sinceramente chi votare, perché comunque sì, anche i governi degli ultimi anni hanno fatto peggio o comunque non meglio di lei, e lei non ha fatto meglio di nessuno. Quello che posso dire è che ormai la politica non serve più a niente, non c'è più gli schieramenti politici che possono dare un'impronta. L'impronta la danno l'impronta la dà l'economia, la dà la geopolitica, la danno gli eventi esterni, come le guerre. Di conseguenza qualsiasi governo avrebbe fatto come ha fatto la Meloni, male. Questo non vuol dire rassegnarsi, vorrebbe dire che bisogna cambiare tutto, e vuol dire che l'Italia deve realizzarsi e realizzare un programma autonomo, distante da quello che è la politica europea, e di conseguenza staccarsi da tanti purtroppo obblighi che abbiamo nei confronti dei nostri cosiddetti partners. Finché l'Italia resterà succube di tutte queste cose qua, l'Italia dovrà subire economicamente, e noi principalmente come popolo italiano dovremmo subire tutte queste tutte queste negatività che fanno parte della politica estera e della cosiddetta globalizzazione, che solo di gran male ha fatto l'Italia. Buona serata a tutti.
0: Beh, volevo fare un applauso al suo gatto sullo sfondo. Prossimo messaggio.
10: Buonasera dottor Poletti, volevo rispondere a quella persona, a quel suo radioascoltatore che ha asserito che dopo 35 anni di pubblica amministrazione ha avuto in busta paga un 70 euro di aumento. Ecco, 35 anni, questo governo è in carica da 4 e 20 anni prima di questo governo, ho detto 20 anni ma forse qualcosa in più, c'è stata sicuramente altri partiti non di questa maggioranza. Quindi, giusto per capire e mettere i puntini sulle i, a chi dare la colpa di questo, tra virgolette, momento poco felice. Pio da Roma.
0: Grazie anche a Pio. 334 11 11 622. Vi sto chiedendo sostanzialmente se Meloni oggi vi sembri ancora forte, lucida, credibile. La stessa Meloni che ha detto che i salari sono un tema serio, basta fake news. L'ascoltiamo e dopo la canzone sarà con noi Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra.
11: Il tema dei salari è molto serio ed è un tema che è stato raccontato con molti slogan, diverse fake news. Noi abbiamo sentito anche ora, prima del suo intervento in quest'Aula, in particolare dal senatore Renzi, lo risentiremo molte altre volte, che In Italia i salari hanno perso 7 punti dal 2021. Bene. Solo che chi lo sostiene è lo stesso che governava tra il 2021 e il 2022, quando l'inflazione è esplosa, i salari reali hanno perso oltre 8,5 punti, cioè quando questo calo si è accumulato. Perché noi siamo partiti da qui, anche questo sarebbe, senatore Renzi, onesto da ricordare, siamo partiti da qui, ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più... Ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più dell'inflazione, significa che seppure chiaramente lentamente le famiglie stanno recuperando parte del potere acquisto degli anni precedenti, perché? Proprio perché non ci siamo girati dall'altra parte, proprio perché abbiamo dato delle risposte su questo tema che abbiamo considerato una priorità, lavorando soprattutto su due fronti. Il primo è stato il taglio del costo del lavoro. Diversi provvedimenti che hanno aumentato il netto in busta paga per milioni di lavoratori, soprattutto lavoratori con redditi medio-bassi.

0: Buonasera, Diletta da Milano.
1: Sì.
0: Buonasera.
1: Buonasera, senta, io ho telefonato perché io ho mandato una missiva al giornalista amico del dottor, penso, Poletti, che si chiama dottor Brindisi, perché dal 2015...
0: Queste cose magari le passo alla redazione e ne parla con loro, va bene? Perché poi sono cose, è in radio adesso, in diretta.
1: Grazie.
0: Adesso la redazione, Matteo Respinti, la richiama immediatamente, signora, perché magari sta parlando di una lettera a un collega, insomma, non mi sembra il caso di farla.
1: No, avevo fatto una missiva non per essere fuori riguardo, anche dell'altro giornalista, è solo per inquadrare il problema.
0: No, ne parla con il nostro Respinti, va bene, grazie. Intanto io sto chiedendo agli ascoltatori che cosa pensino della Meloni, se la trovino forte, lucida. Fatemi sentire Meloni sulla situazione internazionale e l'energia. Grazie Lorenzo Cappadone.
2: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie, e che chiaramente in un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. Quindi colgo positivamente quello che lei dice. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. E poi il decreto bollette che reperiva, lo dico facendo riferimento a quello che lei ricordava, parte delle risorse che erano necessarie per calmierare i prezzi delle bollette, tassando le imprese produttrici, cioè qualcosa che diciamo era abbastanza inedito. Così come lei vede che a livello internazionale anche ci muoviamo per diversificare le fonti, come a livello nazionale ci muoviamo per diversificare le tecnologie, per ridurre una dipendenza che diventa sempre più pericolosa.
0: Questa Meloni anche sull'energia. Abbiamo un ascoltatore da Napoli, Rosario, se non sbaglio.
3: Sì, sono io, buonasera.
0: Buonasera a lei. Che sta
3: allora
0: facendo di bello?
3: Adesso mi lamento con voi. Allora,
0: perfetto.
3: Senta, io sono un pensionato con una pensione lorda di 33.000 euro l'anno, circa 2.000 euro netti.
0: Uh-huh.
3: 4 anni fa stavo bene, non mi potevo lamentare. I pomodori costavano a 2,85 euro.
0: E mi è caduto sui pomodori. Lo ripristiniamo il collegamento di questo nostro pensionato con una pensione che potrebbe sembrare a certi signori dignitosa. Io ne conosco diversi pensionati con molto meno e non ce la fanno, ma lui mi stava dicendo appunto dei pomodori. Ecco, eravamo
3: allora,
0: ai pomodori,
3: sente?
0: E poi...
3: Sì. Poi la carne di maiale la pagavo a 6 euro, la carne bovina a 21 euro al chilo, il pane a meno a 2 euro e qualcosa. Adesso, però con la mia pensione non è che mi potessi lamentare, sì, c'ho un affitto, però sono 600 euro al mese alla fine. Oggi incomincio a notare che il mio conto si svuota molto molto velocemente. Ma non è che io faccio chissà cosa, mi limito a vivere, a campare.
0: Certo.
3: Allora, è questa la cosa, poi ha fatto bene o non ha fatto bene, è chiaro che un politico dirà sempre che fa bene, l'opposizione dirà sempre che fa male, ma negli ultimi 25 anni si dividono fra di loro quello che hanno fatto nel paese, e non si può dire che non, quello che non avete fatto in 20 anni oggi lo volete da noi. Vi abbiamo votato forse per questo.
0: Certo, chiaro. E lei non ha visto cambiamenti, dunque?
3: Sì che li ho visti, però è in peggio.
0: In quello intendevo.
3: Però tenga presente che io, rispetto a tanti altri, sono un privilegiato.
0: Sì, perché la 2000 euro di pensione a
3: non
0: Napoli,
3: è che ci si sputa sopra,
0: ecco, no, di 2000 euro di pensione a Napoli, voglio dire che si è guadagnato, però non è che gliel'hanno regalata, cioè, la pensione,
3: assolutamente. Ho pagato i miei contributi, ne ho pagati parecchi, ok? E i miei contributi li ho pagati tutti, il 35% l'azienda, l'8% io. Per mia fortuna guadagnavo bene, però mi chiedo, ma fra 4 anni che devo andare alla Caritas? E gli altri che fanno? Si devono suicidare? È tutto, vi ringrazio per avermi dato spazio.
0: La ringrazio, lei ha visto che sono rimasto in silenzio proprio per rispetto alle sue riflessioni.
3: No, ma perché, io l'ascolto spesso, ok, però non mi va di fare polemiche. La polemica è guerra, polemos significa guerra, io non voglio fare guerra, io volessi trovare pace, ma una pace senza morte. Va bene, grazie mille.
0: Grazie, chiami più spesso, perché sento che può dare tanto contributo a questa trasmissione, davvero. E allora, se volete anche voi, vocali, sms, telefonate anche dal vivo, ecco, se telefonate poi vi faccio

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 29 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore la tendenza vedrà un generale esaurimento dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Avremo rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: E tra poco parlate ancora voi.

0: ha fatto troppe promesse che non ha mantenuto, colpa anche della crisi internazionale del caro vita. Ne stiamo parlando con voi al 334 11 11 622. Meloni che dice: sotto questo governo i precari sono diminuiti. Sentiamo.
1: Quando lei parla di precarietà, io le devo ricordare che è sotto questo governo che i precari sono diminuiti di 550.000 unità rispetto ai governi precedenti. È sotto questo governo che gli occupati stabili sono aumentati di 1,2 milioni in 3 anni e mezzo, perché noi abbiamo nei nostri provvedimenti favorito e incentivato i contratti stabili, abbiamo disincentivato la precarietà, così come abbiamo lavorato particolarmente, e vado alla conclusione, sul Mezzogiorno, che sappiamo essere, diciamo, il territorio che paga di più, no, questa emigrazione, e ovviamente il lavoro che abbiamo fatto particolarmente concentrato sul Mezzogiorno, con la ZES unica, con i provvedimenti come Resto al Sud, con il rinnovo degli incentivi dell'ultimo decreto lavoro, proprio per i lavoratori che vengono assunti particolarmente nelle regioni del Mezzogiorno, è un obiettivo che è, diciamo, un lavoro che riguarda questo obiettivo. Chiaramente nessuno pensa che la questione possa essere risolta in 3 anni, atteso che, come diceva lei, è strutturale, però sicuramente abbiamo e condividiamo l'obiettivo per cui restare in Italia deve tornare a essere ovviamente una scelta competitiva e non un atto di coraggio come per molti è oggi.
0: Concetta, buonasera, da dove chiama? Immagino dalla Sicilia.
2: Sì, buonasera signor Roberto, da Catania, questa è la
0: buonasera.
2: Terza volta che ci sentiamo.
0: Bene, bene.
2: Buonasera. E allora,
0: prego.
2: Cosa voglio sapere? Se la Meloni è lucida?
0: Sì.
2: Si è fatto bene? La Meloni
0: sì.
2: Purtroppo è lucidissima, però è entrata, pur essendo al governo con una maggioranza bella solida, è già in campagna elettorale da un po' di tempo. Io, diciamo, con i miei 55 anni, voto da quando avevo 18 anni, ho sempre votato a sinistra e negli ultimi anni pentastellata. Però quando lei poco fa ha chiesto l'alternativa, no? L'alternativa, chi dovremmo
0: sì.
2: votare, io dico una cosa. Le promesse elettorali le sanno fare tutti. Quando c'era il Movimento 5 Stelle con i governi giallo-verdi, giallo-rossi e quant'altro, un programma elettorale abbiamo diciamo preparato e abbiamo fatto tante di quelle cose prima che ci abbattessero, se così si può dire, ecco. E quindi le alternative ci sono, se si mettessero d'accordo sarebbe meglio. E per quanto riguarda il lavoro che tanto millanta la signora Meloni, diciamo che lei dice il precariato, no, sono tutti contratti, come sappiamo bene noi, farlocchi, ecco, come quando c'era Renzi, che pur essendo di sinistra arruolava i cococò e quegli aggettoni per un'ora. Non abbiamo migliorato tanto da questo punto di vista. E poi lei ancora dice il sud, tutto quello che doveva fare. Non so da dove comincio, dalle accise che non ha tolto, dalle banche che non ha tassato, che ha fatto finta di tassare. Mi dica lei.
0: No, mi dica lei a chi crede invece in Sicilia, visto che insomma c'è tanto attivismo per la futura campagna elettorale, a chi dà la sua fiducia?
2: Allora, in questo momento, anche se non lo dovrei dire, c'è il signor Lavardera che va forte.
0: Lo immaginavo, lo conosco, lo immaginavo.
2: Va forte, non perché va forte perché è di moda, perché noi speriamo sempre, qui non si tratta di avere un soggetto carismatico da questo punto di vista, perché con i 5 Stelle ne abbiamo fatti di errori in passato, come quelli di non allearci col PD quando si doveva avere la presidenza della Sicilia, e io spero che non cadiamo più in queste trappole, perché la Meloni sta governando saldamente con due forze che sono completamente differenti, però si sa bene quando si allea pur di governare vanno avanti compatti, e che trovino delle scuse che non hanno potuto fare questo o quello perché i governi precedenti, ma con una maggioranza così che praticamente ha scardinato tutto quello che noi di buono magari avevamo fatto, di cosa si lamenta la signora?
0: Grazie infinite e alla prossima. Allora, non c'è tre senza quattro, perché due senza tre l'abbiamo già fatta, no?
2: Benissimo, buon lavoro e grazie sempre. Buon
0: saluti,
2: lavoro.
0: Saluti, a presto. No. A proposito di lavoro, Meloni dice che insomma. Parliamo della cabina di regia, il problema sono le opposizioni, insomma, sentiamo cosa dice a Calenda e poi parliamo dei giovani.
1: Quanto alla proposta di una cabina di regia, io sarei anche disponibile, le devo ricordare che quando finora abbiamo provato a fare delle proposte in questo senso, la risposta da parte della stragrande maggioranza dei partiti dell'opposizione non è stata di disponibilità, c'è stato, ricordo insomma, uno degli ultimi casi. All'inizio del conflitto in Iran ci si è detto addirittura che volevamo organizzare una sorta di passerelle, quindi diciamo non c'è da parte mia alcuna volontà di organizzare delle passerelle. Se le posizioni delle forze di opposizione fossero oggi diverse, le mie porte sarebbero ancora aperte, sono in ogni caso aperte per chiunque abbia voglia di anteporre l'interesse nazionale all'interesse di partito, perché credo che la fase lo richieda, e quindi la ringrazio per questa proposta.
0: E ancora la fuga di cervelli, un problema strutturale, dice Giorgia Meloni.
1: L'emigrazione giovanile in Italia è diventata un fenomeno strutturale, è una questione seria che chiaramente nessuno sottovaluta e che nessun governo negli ultimi decenni è riuscito ad invertire. Nel nostro caso anche, voglio dire, i dati sono in linea, sì, un anno leggermente più bassi, c'è stato un picco nel 2024, molto innaturale, che però ha una ragione particolare, cioè il 2024 è l'anno nel quale sono entrate in vigore le sanzioni per chi lavora all'estero e non si per chi sta all'estero più di un anno e non si iscrive all'AIRE, per cui è l'anno in cui moltissimi che già erano andati all'estero negli anni passati si sono iscritti. Ma in ogni caso, insomma, la questione è una questione reale e va affrontata con serietà, e va affrontata anche tenendo in considerazione che dentro questi numeri, anche alcuni di quelli che lei citava, ci sono dei fenomeni diversi tra loro, no? C'è una mobilità internazionale fisiologica, diciamo, positiva, cioè giovani che scelgono di studiare, di lavorare, di fare un pezzo della loro formazione all'estero e poi riportare in Italia quelle competenze e quella formazione che hanno acquisito. Io considero questo un fenomeno assolutamente una dinamica, diciamo, assolutamente positiva, non una sconfitta per la nazione, anzi penso che ci sono casi nei quali non sbaglieremmo a incoraggiarlo. Diverso è quando quei giovani non tornano più perché, come lei diceva, altrove trovano salari migliori, direi anche maggiore valorizzazione del merito, quindi forse dovremmo, diciamo, interrogarci anche su questo, e diciamo un riconoscimento migliore delle competenze, e qua è dove si misura la sfida nazionale.
0: E insomma, sentiamo voi, 334 11 11 622.
3: Buonasera dottor Poletti, sono Massimo, chiamo da Torino. Una considerazione su tutti i messaggi che state che stanno inviando gli ascoltatori sulla Meloni. Allora, io sfido chiunque, a tutti coloro che hanno parlato male della Meloni, ad avere un confronto diretto sugli argomenti, su qualsiasi argomento, per fare capire a tutti che la Meloni non è proprio così stupida, ok? Quindi io invito a tutti gli ascoltatori che parlano male, che non è in grado di fare, allora, cari ascoltatori, cari amici che parlate male della Meloni, provate a fare un confronto diretto con una persona come quella, voglio vedere quanto durerete,
0: Ma che vuol dire? Uno, cioè, voglio dire, deve fare un confronto con il Presidente del Consiglio per vedere quanto dura, cioè, può essere soddisfatto o insoddisfatto senza confronti, vabbè, però non lo so. Un altro vocale.
4: Buonasera, no, dottor Poletti, Marco da Bologna. Comincio a pensare che la sua radio l'ascoltino solo quelli di sinistra. non fanno altro che criticare. È tutta gente che dice il governo è di
0: disastroso. No, fammi rientrare perché questo messaggio è già andato in onda, ma l'ho rivoluto mandare perché da quel che sentite, da come sentite, non l'ascoltano solo quelli di sinistra. Era una cosa che volevo precisare prima, ci tenevo particolarmente, e dopo il brano diremo altro.

0: Buonasera a Nicola Frattoianni, deputato e leader di Alleanza Verdi Sinistra, ben ritornato.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ieri abbiamo sentito al Senato Giorgia Meloni, abbiamo sentito la Premier rivendicare tutta una serie di cose, può piacere, può non piacere. Io ho aperto i telefoni un po' al paese reale, non mi sembravano entusiasti, però può essere che ci siano ascoltatori solo di sinistra qui, come dice qualcuno, o può essere che sia realmente così e quindi il paese è insoddisfatto. Ma la vostra ricetta, onorevole Frattoianni, saprebbe far meglio?
1: Ah, credo di sì, saprebbe innanzitutto o si porrebbe almeno il problema di affrontare alcune delle emergenze più urgenti di questo paese. La prima tra queste mi pare quella dei salari, degli stipendi, del potere d'acquisto degli italiani, che in questi anni ha perso posizioni, si è indebolito, mentre l'inflazione ha continuato a correre ed anzi la corsa dell'inflazione ne è la prima causa di questo indebolimento. Giorgia Meloni tutto questo non lo vede. Ieri sembrava la presidente del Consiglio di un governo che si era improvvisamente trasferito su un altro pianeta, perché il paese che ha descritto ha poco a che fare col paese reale. Adesso non ho sentito le voci che avete raccolto, ma basta girare per il paese, salire su un treno, su un autobus, andare a fare la spesa, passeggiare per una città, incontrare le persone che ti raccontano i loro problemi, e non mi riferisco soltanto a chi li vive in forma più acuta, come gli operai della Natuzzi o quelli di Electrolux, che in queste ore, in questi giorni,
0: sentiremo a rischio tra le 19 e le 20
1: il loro posto di lavoro, no? O ai lavoratori e lavoratrici povere, quelle a cui si rivolge per esempio la proposta di salario minimo che Giorgia Meloni ha, diciamo, allegramente cestinato 3 anni fa e che non ha mai portato a casa in nessun'altra forma che abbia una qualche efficacia dal punto di vista delle conseguenze. Intervenire su questo fronte significa per esempio fare scelte, perché la politica è questo, è una scelta, è sempre una scelta, e la prima tra queste scelte è quella che mette sul piatto un poderoso, enorme, gigantesco aumento della spesa militare, quello che Giorgia Meloni ha firmato sotto l'impegno preteso da Donald Trump per portare al 5% del PIL il contributo dell'Italia alle spese della NATO. Parliamo di 40-45 miliardi di euro in più all'anno di spesa corrente, non di qualche bruscolino. Ora è del tutto evidente che se si sceglie di fare questo, si sceglie contestualmente di continuare a tagliare da qualche altra parte, di non avere le risorse per rispondere all'emergenza degli stipendi, di non avere le risorse per intervenire sul sistema sanitario nazionale pubblico e dunque di lasciare proliferare la sanità privata, con la diretta conseguenza che ci sono ormai diversi milioni di italiani che hanno smesso di curarsi per ragioni economiche. Certo. E questo è un dato, diciamo, che è difficile contestare. Vedi, Giorgia Meloni presenta ogni giorno un suo trionfo, è come quando dice che con lei ci sono continui record dell'occupazione, poi però omette di raccontare che l'unica occupazione che cresce nei dati che ogni volta commenta è l'occupazione degli over 50, e che chiunque conosca appena appena le dinamiche del mercato del lavoro sa che questa non è largamente nuova occupazione, ma è in prima misura l'occupazione che resta al lavoro per effetto delle riforme delle pensioni.
0: Senta,
1: a cominciare da quella riforma Fornero che loro volevano eliminare, ma che in realtà hanno, diciamo, lasciato lì.
0: Ecco, onorevole Frattoianni, tra l'altro lei domani sarà in Veneto davanti a una fabbrica dell'Electrolux. Lei ha ricordato oggi che è un'azienda di proprietà di una multinazionale svedese, la cui maggioranza è di fondi svedesi ed americani, e ha ricordato anche che dal 2016 ad oggi questa azienda ha avuto oltre 12 milioni di euro di finanziamenti pubblici, e quindi viene fuori una proposta, quella di una blacklist. Me la spiega bene?
1: Sì, in realtà questa è una proposta non mia, è una proposta che oggi ha lanciato il segretario generale della FIOM CGL Michele De Palma all'assemblea generale della FIOM riunita a Bari, e che noi condividiamo. Mi sono limitato a rilanciarla e a chiedere a tutte le forze politiche di assumerla. L'idea di cominciare a mettere in fila tutti quei fondi, in questo caso, che utilizzano da un lato fondi pubblici senza alcun vincolo e che dall'altro arrivano, investono, ma investono non per consolidare la produzione, ma per compiere operazioni speculative. Quante volte è capitato in questo paese di scoprire che fabbriche, aziende legate all'economia reale, alla produzione, che magari avevano perfino una condizione economica legata alle richieste del mercato e ai flussi di mercato in salute positiva, a un certo punto improvvisamente chiudevano i battenti, mettendo per strada decine, centinaia di lavoratori, di lavoratrici, impoverendo il nostro territorio. Perché questo accadeva? Perché quel tipo di operazioni legate al mondo della finanza e non dell'economia reale, della produzione, hanno spesso e volentieri un carattere speculativo. Ora, ripeto, non è una nostra proposta, è una proposta della FIOM che noi condividiamo e che ci pare, diciamo, una delle tante questioni su cui occorre intervenire. Ma questo, diciamo, noi abbiamo di fronte un ventaglio di questioni su cui servirebbe un intervento deciso, ma che invece continuiamo a non vedere. Un'altra di queste questioni è quella legata al dumping salariale in Europa. Io non ho visto il nostro governo sbattere i pugni sul tavolo in Europa, porre con grande decisione questo tema, magari insieme ad un più netto processo di integrazione, perché è chiaro che senza un processo di integrazione europea più forte è molto difficile pretendere e ottenere che in tutti i paesi le regole siano allineate e dunque, per esempio, che non sia più possibile fare come vuol fare Natuzzi, cioè prendere delle fabbriche che stanno tra la Puglia e la Basilicata e portarle in Romania, no? E perché le portano lì? Perché pensano perché lì i lavoratori sono meno pagati, i lavoratori hanno meno diritti e dunque c'è dal punto di vista del lavoro un margine di profitto maggiore, ma è chiaro che così non regge, no?
0: Grazie a Nicola Frattoianni, deputato e leader di Alleanza Verdi Sinistra, e noi ascoltiamo Meloni sul piano casa, ma anzi mi dicono però che ci sono da ascoltare ancora dei vocali, e allora vengano prima quelli, Lorenzo Cappadone.
2: Questa narrazione sull'occupazione che aumenta, guarda, non se ne può più. La gente poi che cerca lavoro si guarda intorno e dice: ma dove stanno? Dove lo trovo sto lavoro? L'occupazione stabile è aumentata in valori assoluti perché sono tutti over 50, sotto gli under 35 addirittura è diminuita l'occupazione sotto quella soglia, per non parlare delle ore di cassa integrazione che sono esplose, del monte ore lavorate che è rimasto lo stesso, degli inattivi che sono aumentati. Cioè, vabbè, insomma, è tutta una serie di dati controvertibili, insomma, eppure se ne fregiano così come fossero delle grandi vittorie, per non parlare dello spread, che è un valore relativo. Lo spread è diminuito semplicemente perché è in confronto a quello tedesco che è aumentato i tassi di interesse e quindi il nostro spread diminuisce, eppure se ne fregiano anche di questo. Ma i nostri tassi di interesse, il servizio del debito è rimasto sempre altissimo anche in Italia. Vabbè, lasciamo perdere, è tutta propaganda, propaganda, propaganda. Donato da Roma.
0: Donato, e tra l'altro mi dite ai tutti ascoltatori di sinistra e a tutti ascoltatori così, fate le pulci gli ascoltatori. Oh, ragazzi, io ho ascoltatori che ragionano, e finché ci sono ragionamenti per me non hanno colore politico. Forza, vai.
3: Buonasera, dottor Poletti, sono Maurizio. Sentole, la seguo con piacere giornalmente. So che periodicamente ci sono sistematici persone che il governo non devono abbassare, non ci possono riuscire con tutti i mezzi e quindi bisogna distruggerlo in tutte con comparsità. Molto probabilmente ce ne sarà qualcuno con che portaboss già pagato. Ma non è questo il problema, perché io sono convinto e dal prossimo anno sono ancora più convinto di dare il voto a questo governo. Va bene? E sappiamo tutti che c'è una guerra, sappiamo tutti che questo governo ha trovato dall'intemperie all'alluvione di tutto e di tutto. Più tutte le avversità delle guerre, stretto, Ucraina, e quindi l'Europa che non vuole neppure allargare il 3%, giustamente, perché la va a allargare, giusto? Anzi, non vanno un colpo di mano come fino quando fu del governo Berlusconi, e quindi non c'è problema. Per quello che non riesco a capire come questi personaggi italiani, che sanno di tutto e di tutto, se si parla di allenatore di calcio, diventano tutti, sostituiscono gli allenatori se c'è una nazionale, se sono poeti sanno fare tutte le poesie, se sono che di politica sanno fare tutte, sanno parlare di politica, di tutto e di tutti. Bene, non le definisco.
0: Attenzione che il treno la investe, faccia attenzione, meno male che c'è il fischio del treno che le ricorda di fare attenzione. Guai telefonare coi treni vicini al telefono che poi vi tirano sotto, scherzo, ma comunque ecco, grazie anche per il suo intervento dalla Sicilia, come ho sentito appunto dal suo accento. E noi l'accento lo mettiamo sulla vicenda incresciosa dell'Electrolux, daremo voce a voi perché vi voglio sentire, ma anche ai lavoratori. Pensate che 1700 esuberi in Italia su 4000 lavoratori dovrebbero essere tutti assieme un'emergenza nazionale, lo stesso sarebbe se fossero tanti insieme che fanno sta cifra, ma una botta così è incredibile e voglio parlarne dopo il GR. Restate qui.
4: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner non rivali, ma rischiano il conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male. Questo è il monito che il presidente cinese Xi Jinping ha rivolto a Trump nel corso della sua visita a Pechino. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sull'Iran e non dare armi a Teheran. Colloqui estremamente positivi li definisce Trump, che ha invitato Xi a Washington a settembre. Dietro la geopolitica i tanti accordi commerciali, dai Boeing alla carne, il patto di Pechino vale miliardi. La guerra in Ucraina e il bilancio delle vittime dell'attacco militare russo a Kiev nella notte scorsa è salito a 16. Le operazioni di emergenza e di soccorso sono tuttora in corso. Altre 57 persone sono rimaste ferite, così scrivono i media locali, 27 delle quali sono ricoverate in ospedale. L'attacco su Kiev, dice il presidente Zelensky, dimostra che la Russia aggira le sanzioni per produrre i suoi missili. Tra le vittime ci sono anche 2 bambini. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica a bordo di uno yacht di lusso che offre escursioni e snorkeling nelle isole dell'Oceano Indiano. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. Le autorità locali parlano del peggiore incidente della storia delle Maldive. I subacquei sarebbero deceduti per avere provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Si tratta di una docente universitaria con sua figlia, 2 istruttori subacquei e una biologa. In Italia, per la cronaca, il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente mai usati versati loro da Alberto Stasi. È svilente insinuare che l'aspetto economico costituisca anche solo un remoto pensiero per la famiglia. Per loro è prioritario l'accertamento della verità. Così dice l'avvocato Tizzoni rispondendo alle illazioni di chi accosta la convinzione dei Poggi su chi abbia ucciso Chiara al presunto timore di dover restituire il denaro. Intanto, tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa, su Sempio spunta un foglio sospetto spillato sulla bozza della richiesta di archiviazione della prima indagine a suo carico. Gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Il calcio in chiusura, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide di Champions League. Dopo giorni di braccio di ferro arriva l'intesa dopo un vertice tra Prefettura e Lega Serie A, che si era opposta alla decisione di far slittare la partita lunedì sera a causa della quasi contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis al Foro Italico, confermata per le 17. Jannik Sinner intanto vola in semifinale a Roma battendo il russo Rublev in 2 set per 6-2 e 6-4. Il numero 1 al mondo e alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e domani affronterà Medvedev. Alla finale di domenica assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Però con questa situazione dell'Electrolux siamo molto preoccupati da tutto quello che sta avvenendo. Ne parliamo tra poco, dopo il brano.

Secondo e ultimo grande tema di questa puntata 167, l'Electrolux. Qui il tono cambia, perché questa non è una notizia qualsiasi, è un'avvertenza pesante, una che di quelle che raccontano che cosa resta o cosa rischia di non restare più dell'industria italiana. Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in Italia su circa 4000 lavoratori e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche significa quasi un lavoratore su due coinvolto, significa stabilimenti in allarme, famiglie sospese, territori interi che guardano al futuro con paura. La crisi riguarda tutti i siti italiani: Porcia, Susegana, Forlì, Solaro, Cerreto d'Esi. A Porcia i lavoratori sono in stato d'agitazione permanente, a Susegana gli operai parlano di rabbia, paura, fabbrica lasciata andare. A Cerreto d'Esi, dove lavorano circa 170 persone, la prospettiva è la chiusura. Il 25 maggio ci sarà il tavolo al Ministero delle Imprese del Made in Italy, cioè scusate, oggi è il 14 maggio. Questa crisi c'è da qualche giorno, si è svelata da qualche giorno. Il vertice al Ministero delle Imprese del Made in Italy c'è il 25 maggio. Sì, dai, facciamoli scappare. Il ministro Urso ha definito il piano inaccettabile, ma ora bisogna capire se quella parola diventerà una risposta concreta, perché questa non è solo una crisi aziendale, è il simbolo di un problema molto più grande: la manifattura europea sotto pressione, il costo dell'energia, la concorrenza asiatica, i consumi in calo, le multinazionali che tagliano dove conviene tagliare, dopo essersi prese, però l'abbiamo sentito prima, i soldi pubblici. E quando una multinazionale riduce produzione e personale, il conto non lo paga solo chi entra ogni mattina in fabbrica, lo paga anche l'indotto: fornitori, artigiani, logistica, componentistica, interi distretti produttivi. Allora lo chiediamo a voi: davanti a 1700 esuberi, cosa deve fare lo Stato? Basta convocare un tavolo, tra l'altro al 25 di maggio, o serve una vera politica industriale? È accettabile che un gruppo internazionale possa ridimensionare così la presenza d'Italia dopo decenni di competenze, lavoro e territori costruiti intorno a quelle fabbriche, soldi poi che si sono presi per favorire l'occupazione? E soprattutto, si può ancora difendere la produzione in Italia o dobbiamo rassegnarci a diventare un paese che consuma prodotti fatti altrove? Ne parleremo con le rappresentanze sindacali e con chi dentro Electrolux ci lavora davvero, perché dietro la parola esuberi ci sono persone, stipendi, mutui, figli, anni di lavoro. Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. Importanti i vostri messaggi, soprattutto quelli vocali, al 334 11 11 622, per parlare a quei lavoratori che ci ascoltano e ai quali noi siamo profondamente vicini. Tra poco.

0: E allora andiamo a capire che cosa sta accadendo all'interno dell'Electrolux, vicenda complessissima, 1700 esuberi in Italia su 4000 lavoratori, con una padrone, con una multinazionale che ha avuto dal 2016 ad oggi oltre 12 milioni di euro di finanziamenti pubblici e ricambia in questo modo. Saluto Andrea Torti della segreteria FIOM CGIL di Milano.
1: Sì, eccomi.
0: Ci spiega che cosa sta avvenendo. Lei ha il focus soprattutto sullo stabilimento di Solaro, dove fanno lavastoviglie, se non sbaglio, ma soprattutto dove fanno pasticci i padroni di queste fabbriche, queste multinazionali che scappano. Mi racconta un po' la vicenda.
1: Sì, racconto brevemente. Ahimè, ho veramente pochissimo tempo perché sono in questo momento, insomma, collegato con il coordinamento sindacale in cui stiamo, insomma, decidendo le prossime mobilitazioni. Quello che mi sento di dire, insomma, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, è che questo, insomma, i padroni di questa azienda, che è una multinazionale svedese, ci hanno detto che ci presentavano un piano industriale di riorganizzazione venerdì ci hanno presentato un piano di trasferimenti e dismissione delle produzioni in Italia.
0: Cioè il piano industriale annunciato sarebbe taglio le teste via dall'Italia, in pratica, questa è la genialata che hanno partorito?
1: Sì, non ci sono investimenti, non ci sono prodotti nuovi, c'è solo ed esclusivamente tagli, tagli, tagli. Quindi capite bene che la nostra risposta è stata alzarci dal tavolo, dire che questa discussione doveva riprendere dinanzi alle istituzioni, dove per noi chiaramente serve un intervento dello Stato, perché Electrolux sta rompendo i rapporti non solo con i lavoratori di Electrolux, ma col nostro Stato in questo momento.
0: Senta, ma le chiedo, no? Ma è normale, perché io non sono esperto di queste cose, lei ci lavora, è normale che il tavolo al Ministero delle Imprese sia convocato al 25 maggio? Ma non è tardi, mi scusi.
1: Allora, io credo che il punto qua non sono i tempi, lo dico veramente, ma è l'intervento da parte del governo. Cioè serve, ora il tavolo è incardinato nel Ministero delle Attività Produttive, per noi è bene che se ne occupi la Presidente del Consiglio, visto l'importanza di questa azienda e visto che è in gioco la manifattura nel nostro paese, perché non è l'unica vertenza incardinata nel Ministero del Made in Italy, ma che non sta portando a nulla in questo momento. Io mi scuso davvero con tutti, ma vi devo davvero lasciare tra pochi secondi.
0: Va bene, la lascio e la ringrazio. Grazie ad Andrea Torti della segreteria FIOM CGIL di Milano, e naturalmente noi andremo a sentire i rappresentanti dei lavoratori, anzi, se la regia mi aiuta li sentiamo subito. Sentiamo Luigi Tomasino, buonasera.
2: Buonasera a lei, grazie per l'invito.
0: Ecco, lei è delegato dei lavoratori.
2: Sì, sono delegato oggi FIOM, sono anch'io collegato come mio funzionario col coordinamento nazionale, però ho dichiarato che mi sarei comunque staccato per rispondere alle vostre domande, quindi sono pronto.
0: Ah, ecco, perché ha fatto bene Tomasino, perché Torti se n'è andato quasi avesse fretta, invece stava lavorando a questa vertenza e quindi
2: certo,
0: era importante.
2: Certo. Io ho messaggiato
0: ce lo poteva dire, perché mi sembrava che avesse un impegno così improvviso e c'ero rimasto. Tomasino,
2: no,
0: ci racconta la situazione al di là dei tecnicismi, perché voi siete abituati a parlare chiaro. Ci racconta la situazione come la spiegherebbe agli amici?
2: Sì, allora, le ripeto, io sono un rappresentante sindacale da 9 anni, ma sono un lavoratore di questa azienda da ben 36 anni, per cui conosco bene la storia di Electrolux. Io sono entrato nel 90 ed erano 6 anni che Electrolux ha acquisito il gruppo Zanussi, la multinazionale. Bene, in questi anni c'è stato un ridimensionamento progressivo dell'unità lavorativa che ha portato attualmente in Italia Electrolux a contare 4.500 dipendenti. Lunedì, insieme al mio coordinatore nazionale funzionario territoriale Andrea Totti, insieme a FIM e UIM, abbiamo assistito per un'ora e mezza a un'esposizione da parte dell'amministratore delegato di una serie di punti nei quali alla fine ci ha presentato il conto. Noi sappiamo benissimo quelle che sono le criticità in questo paese rispetto ad avere una sostenibilità per un'azienda. Ci hanno parlato di costi, ci hanno parlato di costo dell'energia, di costo dell'acciaio, di quella famosa tassa che tanti a volte ricordano e che esiste, quella sull'inquinamento, sulla produzione di CO2. Mentre la Cina non ha nessuno di questi, non ha questo gabello, non ha tasse, ha un costo che nei nostri confronti è molto molto inferiore. Per cui adesso qua l'azienda ci ha proposto questo piano che prevede il 40% della forza lavoro in essere messo in discussione. Abbiamo rigettato subito questo piano, che non è un piano industriale ma un piano lacrime e sangue, l'abbiamo definito, dove prevede unicamente un piano di esuberi. Questo è quanto. La prima reazione è stata quella di indire subito 8 ore di sciopero, per cui 5 stabilimenti che insistono in Italia: Solaro, Susegana Treviso, Porcia Pordenone, Forlì e Cerreto Desi Ancona, che ahimè è quello che probabilmente cesserà la sua attività. Anche qui sono stati molto vaghi, non hanno dato una tempistica, e sappiamo benissimo però che quando ci hanno presentato la slide nello scrivere la non sostenibilità del sito, Cerreto purtroppo, ahimè, cesserà, probabilmente desiste. Quindi le ripeto, 8 ore di sciopero il giorno seguente, assemblee con sciopero, per rendere chiaro quello ai lavoratori quello che ha in mente l'Etrus di fare nei prossimi mesi. Sarà un'avvertenza molto lunga. Le ripeto, io ho vissuto questa situazione da semplice operaio nel 2014, ci fu una forte mobilitazione, abbiamo presidiato il Ministero con le nostre bandiere, ci siamo fatti sentire, certo. La trattativa è stata lunga, siamo riusciti in quel caso a ottenere gli ammortizzatori sociali, abbiamo lavorato con sacrificio per 4 anni a Solaro con i contratti di solidarietà, si percepiva uno stipendio decurtato per almeno del 40%, ma in qualche modo con i nostri sacrifici, perché sono stati sacrifici, abbiamo mantenuto vivo lo stabilimento. Siamo ripartiti dopo il Covid e abbiamo raggiunto una certa stabilità. Nel 2023, le aggiungo una cosa molto importante, abbiamo sottoscritto un impegno importante con l'azienda, e lo abbiamo sottoscritto perché si impegnava e si è impegnata con un investimento di 100 milioni a produrre una nuova linea, ci aveva garantito la possibilità di assumere ragazzi terministi,
0: certo.
2: E pertanto si era sottoscritto questo impegno, perché una multinazionale laddove investe c'è la possibilità comunque che rimanga nel territorio. Bene, tutto questo è venuto a mancare nel giro di 2 anni. Quest'anno abbiamo visto smantellata la linea di produzione della macchina Durham, che è la macchina che viene venduta nel mercato nordamericano. I ragazzi, 112 ragazzi, probabilmente, ahimè, il 28 di agosto, la scadenza del loro contratto, non avranno più modo di restare nella fabbrica. Per cui siamo molto arrabbiati sotto questo aspetto. C'è stato disatteso questo impegno che abbiamo preso con molta positività. Ecco, questo le posso dire.
0: Tommasino, io la ringrazio perché devo dare la linea alla pubblicità, ma l'altra mezz'ora è tutta occupata da suoi colleghi. La ringrazio.
2: Sì, va bene, grazie a perché... voi di darci visibilità. È importante non far scemare questa cosa, ve li ripeto.
0: Tommasino, ci risentiamo, sicuro.
2: Va bene,
0: sicuro
2: va bene,
0: ci risentiamo.
2: La ringrazio.
0: Grazie, buona lotta, perché è una lotta più che giustificata per il fine
2: famiglia.
0: Mese, per la dignità, per la dignità,
2: sì, dignità
0: per il lavoro.
2: Bravissimo, sì. Senz'altro, di nuovo
0: grazie Luigi Tommasino.
2: Arrivederci e buona
0: grazie.
2: Serata. Grazie.
0: Io continuo a non capire perché il vertice al Ministero a Roma è il 25 di maggio, ma sarò gnucco io, non lo so, ma andiamo avanti tra poco.
3: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check Up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 27 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia non

0: Pierpaolo Pullini, segretario generale della FIOM CGIL di Ancona, e quindi stiamo parlando di Cerreto Desi, stabilimento Electrolux. Buonasera Pullini.
1: Buonasera a voi e grazie per l'invito.
0: Ecco, lavorano 170 persone a Cerreto Desi e la prospettiva è la chiusura, cioè una roba che non si può sentire.
1: Sì, lavorano 170 persone nello stabilimento e almeno altrettante nell'indotto di Cerreto Desi, in un territorio dove su circa 50.000 abitanti abbiamo una disoccupazione di 6-7.000 persone, quindi una disoccupazione molto molto forte, un territorio di un'area montana che sta subendo desertificazioni industriali da almeno 20 anni, dal fallimento dell'Antonio Merloni dal 2007, che è passata per tante crisi industriali del settore dell'elettrodomestico, che una volta era il punto principale di produzione appunto del distretto fabrianese, che era un modello riconosciuto a livello europeo e di cui oggi restano praticamente solo le macerie. Un territorio che ha appena vissuto la vertenza Beko, la riorganizzazione, la tremenda riorganizzazione della Beko, che adesso si trova appunto ad affrontare quest'ennesima sciagura industriale.
0: Senta, lo chiedo anche a lei, io vedo un tavolo convocato il 25 maggio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, ma non è un po' troppo poco? Cioè, bisognerebbe battere i pugni sul tavolo, bisognerebbe che la Premier prendesse il telefono, bisognerebbe sanzionare chi ha preso in giro i territori, cioè non lo so, ma io non sono esperto di ste robe qua, però bisognerebbe muoversi, secondo me.
1: Beh, effettivamente io sono perfettamente d'accordo, bisognerebbe trovare il sistema, e questa cosa è in mano alla politica, di fare in modo che le multinazionali non vengano nel nostro paese ad acquisire competenze, aziende, tecnologie e poi depredino completamente il tessuto industriale italiano per andare a delocalizzare in nome del profitto. È una dinamica che sono decenni che va avanti, che nessuno ha mai fermato, che sarà fatta in maniera sempre più feroce, questo è fuori discussione, che servirebbe l'intervento direttamente della Presidente del Consiglio, forse sì, della Presidenza del Consiglio, forse sì. Tenete conto che noi lo scorso 5 giugno abbiamo avuto un tavolo Electrolux al MIMIT, e dove come Cerreto Desi, come stabilimento di Cerreto, avevamo lanciato un allarme riguardo la situazione in cui versava la fabbrica, perché c'era uno svuotamento di volumi produttivi dovuto a dinamiche di mercato, pressione dei costi, guerre, deterioramento del mix produttivo, tutte le solite cose che ci dicono l'azienda, le aziende, che sicuramente sono vere, ma altrettanto secondo noi c'era anche un progetto dell'azienda. Avevamo appunto detto a Cerreto siamo vicini al punto sotto il quale la fabbrica non regge i costi fissi, la stessa fabbrica ha un gemello in Polonia dove vengono prodotte centinaia di migliaia di cappe, ecco. Abbiamo necessità che almeno il 10% di quelle cappe, non tutte, il 10% vengano riportate in Italia e che il governo incentivi questa operazione, la multinazionale fa l'operazione, il governo incentivi, altrimenti da qui a qualche tempo la fabbrica non si regge più. Non abbiamo avuto risposta su questo, abbiamo lanciato l'allarme, c'era un impegno a riconvocare il tavolo nel giro di qualche mese, il tavolo non è più stato convocato al Ministero, abbiamo avuto degli incontri con l'azienda che ci hanno sempre rassicurato anche a livello nazionale che non c'era alcuna intenzione di cessare le produzioni, finché all'ultimo incontro di lunedì scorso è arrivata questa tegola.
0: Quindi vi hanno preso praticamente per i fondelli in buona sostanza, perché insomma allora noi, uno che diceva tutto bene e poi presenta quel piano lì.
1: Allora, non hanno mai detto va tutto bene, hanno detto abbiamo problemi, c'è problemi di marginalità, ci sono problemi di volumi, i mercati, le guerre, le pressioni dei costi, l'azienda non guadagna, non abbiamo circolante di cassa, ma hanno sempre detto abbiamo intenzione di continuare nelle relazioni industriali che ci sono state fino ad oggi. Questo cosa significa?

0: introdotto dal sindacalese significa: nei nostri rapporti Electrolux non è una multinazionale che chiude stabilimenti, non fa riorganizzazioni selvagge, e continueremo su questa strada. Poi invece improvvisamente è arrivata la riorganizzazione selvaggia, feroce.
1: Senta,
0: e anziché
1: sì, dica. No, poi le faccio una domanda, dica.
0: Parlare con i nostri interlocutori soliti, che sono i responsabili delle relazioni industriali, come si fa fra sindacato e azienda, questa volta è venuto proprio l'amministratore delegato, che noi avevamo visto solo al ministero. Ai tavoli di coordinamento con l'azienda non si era mai vista dare questo annuncio. E la cosa drammatica è che un annuncio dato in maniera molto impersonale e anche nei modi, e soprattutto ci hanno fatto capire che, almeno questo qui è quello che noi abbiamo percepito, che la multinazionale ha una forte intenzione, dopo la partnership che ha fatto con i cinesi di Midea, di puntare molto. Midea è il più grande colosso dell'elettrodomestico del mondo, ha fatto una partnership commerciale con Electrolux per il Nord America, dove produrranno e commercializzeranno soprattutto frigoriferi, e hanno intenzione di, gli servono tante risorse da investire appunto in quel progetto lì, quindi chiudono stabilimenti, ecco, in tutto il mondo, in Cile, in Ungheria, 3.000 esuberi dichiarati in Europa, di cui 1.700 in Italia.
1: Mamma mia. Senta una cosa, Pullini, mi spiega come funzionano questi tavoli al ministero, chi si presenta, cosa succede, perché mi dà l'idea di un rito un po' stantio il tavolo al ministero. Come mi dà fastidio, sì, diciamo, tutta che la sfilata dei politici, sì, ben vengano, tutta la sfilata di quelli che vengono a fare le condoglianze, a promettere, se ne vanno per far due foto, mi perdoni.
0: Beh, allora, diciamo che la ritualità sicuramente nel tavolo ministeriale esiste. Chi partecipa? Partecipa il governo. Il governo può essere il ministro piuttosto che il o la sottosegretaria, dipende. Ci sono dei tecnici del governo, partecipano i vertici aziendali, l'azienda poi decide chi mandare, e il coordinamento nazionale del sindacato, che è composto dalle segreterie nazionali di FIOM-UILM, le segreterie territoriali dei siti, dei territori dove sono presenti i siti produttivi, e le RSU, i vari delegati dei vari stabilimenti e delle varie sedi impiegatizie. E in alcuni casi, come sarà il prossimo, come è stato tante volte nell'avvertenza Beco, partecipano anche i rappresentanti istituzionali, che possono essere sindaci piuttosto che presidenti delle regioni o assessori regionali al lavoro. Si cerca di mettere in campo, di fare un'analisi complessiva e di vedere anche quelle che sono le strategie che si possono mettere in campo.
1: Ecco, insomma, si deve muovere il governo e lo deve fare forse attraverso la Premier, ha ragione lei. Ringrazio Pierpaolo Pullini, segretario generale della FIOM CGIL di Ancona, grazie davvero.
0: Solo segretario FIOM Ancona, grazie a voi per la promozione, per lo spazio, e ci sentiamo presto.
1: Porto bene, per cui potrebbe finire anche così. Grazie Pullini. Naturalmente,
0: grazie a voi,
1: scherzo.
0: Me lo auguro, grazie.
1: Electrolux, andiamo avanti a parlarne. Buonasera, Boletti, i vostri messaggi al 334 11 11 622. Avanti di questo passo taglieranno posti di lavoro anche negli stabilimenti delle automobili. La Cina sta invadendo l'Europa con le sue auto a metà prezzo, e ancora, per esserci passato molti anni fa, sentendo parlare il sindacalista di Electrolux, ho provato un campo al cuore, una gran rabbia. L'unica cosa che non vorrei mai più sentire è che l'industria italiana oggi reclama lavoratori che non trova e che dovremo importare dall'estero per decine di centinaia di migliaia l'anno. Gabriele da Milano: d'accordo, abolire il turbocapitalismo liberticida, ma il mercato libero concorrenziale non si può censurare per Electrolux. Quindi Gabriele, zero solidarietà e via così, no? Non capisco. Cioè, Gabriele, non bisognerebbe far niente? Cuore proprio.

0: Buonasera Ivano Settembrini, da Cerreto Desi, Ancona, Electrolux.
1: Buonasera.
0: Mi dica quello che vuole, perché con quel che sta succedendo lei può dire quello che vuole.
1: Sì, è successo un casino con questa comunicazione bruttissima per noi dipendenti, che tutti i 170 rimarremo a casa. Per noi è stato un fulminaccio sereno, saputo soprattutto dai social e dai nostri responsabili RSU. È stata ancora peggiore, è stata un'agonia lunghissima.
0: Lei l'ha saputo dai social, mi scusi? Cioè no, era lì,
1: sì,
0: col
1: tutti
0: telefono?
1: L'abbiamo saputo tramite i social. Sì, sì, io ero al telefono con stavo a messaggiare con un collega mio. Un altro mio collega mi ha mandato uno screenshot di un sito scatenati Electrolux, dove avevano messo già il comunicato dei ragazzi che erano lì mentre stavano facendo l'assemblea, diciamo, quella dove hanno comunicato questo esubero dei 1700 esuberi, e dove c'era scritto che il sito di Cerreto Desi veniva smantellato tutto e veniva chiuso e mandata la produzione in Polonia.
0: Ma le posso chiedere?
1: Sì.
0: Le posso chiedere la sua reazione quando ha letto questa roba?
1: Guarda, io stavo facendo un lavoretto a casa, ero sulla scala. Un attimo mi ha preso un colpo, un attimo guarda il cellulare. Se può immaginare lei come mi sono sentito a leggere quella notizia, che un attimo ho visto un attimo di incredulità. Poi ho chiamato il nostro RSU dell'azienda della Fiomme, Enrico Morettini, dove l'ho chiamato e stava litigando con questi qua, perché ha fatto una comunicazione non tramite i canali giusti della nostra cosa della Fiom, oppure CISL e UIL, ma l'aveva fatto tramite un comunicato così, no, aveva messo un comunicato così senza ancora aver finito la riunione, ecco. Cioè per noi è stato proprio una cosa bruttissima, ecco, saperlo così. Poi si è cominciato su telefonate tra colleghi, è stato proprio una cosa bruttissima.
0: Cioè non, senta, è stata come bella, pensate, che beh, ci credo. Da quanti anni lavora a Cerreto Desi?
1: Io lavoro da 22 anni.
0: Ecco.
1: 22 anni che lavoro lì, ho cominciato prima a Milano, dopo mi sono spostato qui. Mi sono spostato qui nel 2004. No, allora 24 anni, sì, 2000, no, 2004, sì, 22 anni. E ho cominciato a lavorare in questa azienda, dove avevamo una storia bellissima, perché la prima cappa e Camino che è stata prodotta nello stabilimento dove lavoro io. C'è la prima cappa, certo, al mondo è stata prodotta lì. Infatti io, quando ho fatto il colloquio, mi è rimasto impresso il direttore, mi disse all'inizio la vista quella scritta fuori. Faccio: quale scritta? Sì, leggi, c'era scritto le più belle cappe da cucina, e realmente era così. Producevamo delle cappe bellissime. Dopo, quando siamo stati assorbiti da Electrolux, ha cominciato i modelli a diminuire, fino a cominciare a produrre modelli di cappe, diciamo, medio-bassa gamma, ecco. Invece prima noi facevamo cappe extra lusso.
0: Dall'eccellenza italiana, dal Made in Italy.
1: Esatto, siamo passati a delle cappette così, dove si fanno, hanno cominciato a integrare il robot, perché la nostra è artigianale proprio. Cioè dal taglio che veniva fatto tramite delle punzonatrici, abbiamo cominciato a fare taglio laser, fino ad arrivare a saldature con robot e incollaggio con robot, che noi mai usati il robot, ecco. Sono arrivati loro, abbiamo cominciato a lavorare, a fare queste lavorazioni che per noi erano, ecco, cose molto strane, però abbiamo cominciato a fare robe, come si dice, così economiche, dove da lì è difficile guadagnarci. Invece prima erano cappe, consideri lei che noi lavoravamo per General Electric, Over, ma ne facevamo tante, dei SMEG, ma le marche erano tantissime, cioè noi eravamo il top, diciamo, anche per Electrolux prima producevamo, dopo loro ci ha acquisito e man mano è andata a scemare tutte queste produzioni, e fino ad arrivare a questo di oggi.
0: Settembrini, che chiede alla politica? Lei pensa che vi prenderanno per i fondelli o che faranno qualcosa?
1: E io credo di sì, perché già il vissuto qua c'è già stato con Tecnowind, hanno fatto la stessa cosa, si sono presentati qua, mi ricordo all'epoca venne Salvini e promise la riapertura dello stabilimento, non avvenne mai e venne chiuso, e chiuso lì, si vede proprio passi lì davanti e tutto chiuso. Io vedo nei dintorni qua un sacco di aziende chiuse, ma non ho mai visto risolvere nulla, ecco. Io sinceramente, cioè, spero, ma sono tanto pessimista. Lo spero che riusciamo a fare qualcosa, ma non credo, cioè, Cormio lo vuole, però non credo, ecco, non, cioè, se siamo tanto rammaricati al lavoro, però siamo convinti di lottare tanto. Lotteremo fino alla fine, però lo sconforto è tantissimo. Perché lì lavorano ragazze e madri, marito e moglie, cioè, è un casino, ecco. Non è una bella situazione, ecco.
0: Ivano Settembrini, grazie per aver parlato alla mia trasmissione.
1: Grazie a lei, grazie, buona serata, grazie, buona serata.
0: Buona serata. Avete sentito, c'è poco da fare. Come? Ma non è il tema di questa sera, ne parleremo. Invece questo messaggio, quando i miei genitori oltre 40 anni fa furono licenziati insieme ad altre 500 persone nell'azienda tedesca Grundig, dove si producevano televisioni per ingiusta causa, lo stabilimento fu trasferito in un altro paese, abbiamo smesso di comprare i prodotti Grundig e gli augurai di fallire. Famiglia con tre figli a carico, studenti, sindacato inefficiente, inesistente. Questa è una delle testimonianze, ma ne riparleremo. Francesco Massardo, che tra poco va in onda col timone delle 20.
2: Eccoci qua, buonasera Roberto. Noi vi daremo chiaramente tra poco anche gli aggiornamenti, purtroppo, sulla tragedia alle Maldive, con 5 turisti italiani, come saprete, di cui è stata confermata la scomparsa. Il tema internazionale del giorno però è chiaramente il viaggio di Donald Trump in Cina. Saranno con noi Michele Danesi, ricercatore dell'ISPI, per le conclusioni più politiche, Filippo Lubrano, divulgatore che ha vissuto a lungo in Cina, che ci parlerà di intelligenza artificiale, al centro del dibattito tra i due leader. Chiudiamo spostandoci a Torino, oggi l'inaugurazione del Salone del Libro, sarà con noi il giornalista piemontese Cristian Valla, che ci racconterà le prime sensazioni dal capoluogo piemontese. Tutto questo tra pochissimo al timone per le 20. Come sempre, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a te Francesco Massardo, restate in ascolto. Italiano Limits torna domani con la conduzione della collega Manuela Donghi, bravissima e validissima, perché io domani ho un'altra situazione da seguire, ma torno puntuale lunedì dalle 17 alle 20, quindi fatemi ringraziare Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione e Manuela Donghi che vi tiene compagnia domani con Italia No Limits.
3: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Donghi.
4: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
3: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
4: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: è l'una. Giornale radio.
1: Meteo.
2: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Timo Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa? Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego, sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: Allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
16: Qui abbiamo gente furiosa.
17: Ah sì, per l'Italia la riunificazione d'Europa è una priorità. Noi sosteniamo fortemente la piena partecipazione all'Unione Europea dei paesi candidati, a cominciare dall'Albania e Montenegro, ma anche la Serbia. Stiamo lavorando anche per trovare buone soluzioni per la Bosnia Erzegovina. Quindi lavoriamo insieme anche ad altri paesi che sono già parte dell'Unione Europea per accelerare i tempi di adesione, perché prima si conclude questo percorso, poi potremo anche cominciare a lavorare per l'adesione dell'Ucraina.
18: Buongiorno! Giovedì 14 maggio 2026, San Mattia! E ricordate, quando siete fermi e decisi nei vostri obiettivi, nulla potrà fermarvi né raggiungerli. Ciao!
19: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Il trampone ha fatto bene a dire a Xi Jinping che non ha bisogno di aiuto, perché la situazione è altamente sotto controllo. Si porterà alla fine questo intervento militare nell'Iran, vedrete che la situazione si risolverà. È inaccettabile che l'Iran possa pensare di avere un'arma nucleare, e il trampone lo sta facendo per questo. Ci sono studi che fanno vedere che l'Iran ha già arricchito l'uranio oltre il 60%, basta il 5% per l'uso civile. Cari compagnucci all'ascolto, che negate che sia l'Iran sia un regime terroristico, l'Iran abbia finanziato i terroristi nel mondo, lasciamogli anche avere la bomba atomica a questi, capito? Ma non ci arrivate proprio, cari compagni, non ci arrivate proprio. Fatemi spendere due parole per lo spettacolino che ha fatto ieri Renzi in Parlamento contro il nostro Presidente del Consiglio. Il caro Renzi, che a Firenze lo chiamavano i bomba da quanto le sparava grosse, che ha un partito del 2%, è passato da avere un partito con il 40% a ritrovarsi ai 2%, non vale nulla in confronto del nostro Presidente. Parla di questo paese, ma questo paese Giorgia Meloni ha ereditato 50 tavoli di crisi di aziende grandi che erano in crisi, li ha risolti tutti, ora risolverà con il ministro Urso anche il caso Electrolux. Ma cosa parla Renzi, che insieme alle sinistre e ai Movimento 5 Stelle ci dovevano aprire come la scatoletta di tonno? È ancora lì la scatoletta di tonno, vergognatevi, statemi bene, una buona giornata, Jonathan da Prato.

0: E allora svegliatevi, dormienti, sveglia, che Giorgia spiega al mondo come vanno le cose dice vanno alla grande, l'occupazione esplode, i nostri numeri sono bellissimi, se non ci fosse la guerra sarebbe un idillio, ed è per questo che Il Fatto un po' maliziosamente titola "A me", con una foto di Giorgia, "mi ha rovinato la guerra". Quindi oggi, prima di ogni cosa, prendiamo in pillole ciò che serve a voi per capire quel discorso senza neanche averlo sentito. Questo è L'Attimo Fuggente, il primo programma che ti fa conoscere ciò che non hai mai visto. La Meloni, ogni volta che vengo in aula, al netto degli insulti, c'è ben poco.
1: Presidente La Russa, è che si invoca la presenza del Presidente del Consiglio in aula praticamente ogni giorno per potersi confrontare sui temi della politica, e ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare. Per cui io, che penso che diciamo la fase nella quale stiamo facendo politica lo richieda, cerco di rispondere alla parte concreta chiaramente del suo intervento, senatore, perché ho 3 minuti. E se vuole poi, quando avrò più tempo, le risponderò nel merito di tutte le domande che lei mi ha fatto. Mi interessa la questione economica, perché io penso che la risposta alla prima, quindi, delle sole vere 2 domande che lei ha fatto, che diciamo la novità di questo governo non sia stato semplicemente il fatto che avesse una stabilità. Io ho sempre detto che la stabilità è necessaria perché consente di realizzare una visione.
0: È sempre lì, la Premier dice: i salari sono ancora molto bassi, ma la tendenza, la dinamica salariale la chiamano, cioè gli aumenti, si sta invertendo la tendenza, arriveranno tanti soldi. Sentite la Meloni.
1: È una strada diversa da quella del salario minimo legale che viene invece proposta dalle opposizioni, che però, come dimostra per esempio il caso della Puglia, dove è stato applicato il salario minimo, rischia di diventare una soglia al ribasso piuttosto che una tutela in più. Ora, chiaramente nessuno pensa che il problema sia risolto, sappiamo che gli stipendi in Italia sono ancora troppo bassi, che bisogna continuare a lavorarci, che molte famiglie fanno fatica, però dopo anni in cui il potere d'acquisto diminuiva, la tendenza si sta invertendo, si è invertita, e questo significa che continuando questo lavoro e su questa strada possiamo far crescere i salari in modo stabile. Grazie.
0: L'avete sentita? È un quadro alternativo a quello che si racconta sui giornali, raccontano gli analisti, raccontano gli istituti. E adesso sentiamo invece Calenda che parla delle navi italiane a Hormuz. Le navi sono fatte per navigare, ma la tregua è troppo fragile.
2: Beh sì, quello è possibile, è sempre possibile far navigare le navi, quelle sono fatte per navigare, ma il problema è della stabilità della tregua e che tipo di tregua, perché questa storia qui finirà, a mio avviso, con gli iraniani molto più forti di prima, sia per quanto riguarda la consapevolezza che ormai possono chiudere lo stretto di Hormuz, ma sia per quanto riguarda il fatto che avranno in cambio, a mio avviso, dei soldi in termini di sblocco dei fondi congelati. Quindi dobbiamo aspettarci un Iran molto più forte, un Iran ovviamente che non ci piace per niente, non concordiamo con Trump, ma non per questo ci piacciono gli Ayatollah. E quindi questo sarà un grosso problema. Però sì, noi dobbiamo farlo questo lavoro, ma solo nel quadro di una situazione pacificata.
0: Human, la chiave dei nostri tempi. E allora sentiamola, ballate nelle vostre case, ballate sotto la doccia, ballate mentre siete in macchina. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. E battete le mani, santo Dio. I'm only human after all, don't put your blame on me.

0: Eccoci, siamo tornati e dopo neanche quattro lampi di racconto già sono arrivate le vostre prime voci di oggi.
1: Buongiorno a tutti. È certo che è affidabile invece Trump col bottone famoso della valigetta con l'atomica, la vuole solo lui, no? Caro Jonathan, e a proposito del bomba Renzi, anche tu certo non è che ne spari piccole, però mi raccomando, ascolta i messaggi che ti arrivano dopo, non mettere giù il telefono subito e vai a lavorare, ascolta quello che ti arriva dopo. Buona giornata a tutti, Renato.
2: Telese, buongiorno, Giosuè D'Allegnano. Questa manco l'italiano parla, questo manco l'italiano parla, questa sta praticamente bistrattando l'Italia, l'italiano, parlare correttamente l'italiano. Un presidente del Consiglio dovrebbe vergognarsi. Se poi parliamo di La Russa, che si esprime con la mela in bocca, bla bla bla bla bla bla, non sa neanche da che parte è girato sto deficiente.
3: Trump va da Xi Jinping col cappello in mano portandosi il codazzo degli imprenditori, però nella fantastica distopia di Jonathan da Prato il trampone ha detto che c'ha bisogno d'aiuto e invece ne ha tanto bisogno e ha bisogno che la Cina intervenga politicamente per supportarlo nella chiusura della guerra assurda con l'Iran in cui si è infilato. Poi l'Iran è un regime terrorista, è sponsor del terrorismo, ma ti ricordo, Jonathan da Prato, che Obama fece un accordo sul nucleare che l'Iran stava rispettando secondo l'ispettore della IEA, ma quando arrivò Trampone, il suo primo mandato, buttò tutto a carte 48 e da lì iniziarono ad arricchire l'uranio. Caro mio Jonathan da Prato, esci dalla tua distopia, bischero. Ciao Fabrizio Milano.
4: I salari sono in aumento, Telese, ma fatela finita di attaccare così con questa retorica il governo. Ma da dove si partiva, lo dovete dire, da dove partiva questo governo quando è entrato in carica? Da dove partiva? Da un paese distrutto, un paese in ginocchio che avevano lasciato quelli della sinistra, in ginocchio, reddito di cittadinanza a go-go, super bonus, un paese che era il collasso. Ma da dove si partiva? Dovete dire, stanno offendono il governo, cosa c'entra il governo? È tutto in aumento, cosa c'entra? Il Giorgia Meloni è una che va al supermercato, che fa la spesa, si confronta con le persone, ma fatela finita.
0: Rieccoci, Luca Telese, le ore 7:21, l'attimo fuggente, le frequenze di giornale radio. La nostra bandiera è la libertà di chi ascolta, la libertà di chi parla. E questo programma è il primo in cui i primi opinionisti siete voi. Basta un audio messaggio al 334 11 11 622, come sa bene chi ci ha seguito in tutti questi anni. Vogliamo sentire l'analisi che fa Giannini a 8:30? Sì, perché il giornalista, ex direttore della Stampa, dice: la Meloni mi è sembrato un pulcino bagnato, tono dimesso, sempre in difesa. E sentiamolo come racconta Lilli Gruber questa giornata.
5: Ma a me più che la famiglia Adams, Meloni oggi ha dato l'impressione di essere un pulcino bagnato, cioè ha attraversato la tempesta del referendum, che per lei è stata disastrosa, ha subito e pagato un altissimo prezzo al suo trumpismo prolungato per quasi 4 anni, nella fase in cui Trump ci sta facendo pagare il prezzo delle sue follie e delle sue guerre. ha subito la sconfitta di Orban e quindi questo declino delle destre ultrasovraniste europee, e si presenta al paese e al Parlamento, come ha fatto oggi, in tono piuttosto dimesso. Io ricordavo in Parlamento un'altra Meloni, quella dei comiziacci, quella dura e pura, che non faceva sconti a nessuno, anche a costo di, diciamo, pagare a sua volta un costo al suo modo di fare, più da leader dell'opposizione che non di capo del governo. Stavolta mi è sembrata una premier in difesa, che rivendica alcuni risultati, ciascuno di essi discutibili, del suo governo, e che non ha più nulla da dire a questo paese, se non riproporgli la rancida minestra riscaldata.
0: Ancora ce l'abbiamo.
5: Del record della borsa, dell'aumento dell'occupazione che sappiamo è drogato, dello spread e così via, cioè tutte cose che gli italiani non percepiscono sulla propria pelle. In più, aggiungo e mi taccio, un governo che si sta palesemente disgregando nei suoi fondamenti, ministeri che perdono pezzi da tutte le parti, l'abbiamo già visto al Ministero della Giustizia con Nordio, ora lo stiamo vedendo al Ministero della Cultura. Dico l'ultima cosa che è emblematica: il sottosegretario all'economia Freni, che getta la spugna sulla candidatura alla presidenza della Consob. Voglio ricordare che il ministro Giorgetti quella candidatura e quella proposta l'ha fatta a gennaio. Sono quasi 5 mesi che questa casella non si sbloccava, e alla fine non si è sbloccata, al punto tale che il candidato ha dovuto rinunciare. Il governo non è più in grado di decidere alcunché.
6: Non è più in
5: sopravvive a se stesso.
0: E allora sentiamo i vostri messaggi che stanno piovendoci addosso, come sempre, per fortuna pieni di idee frizzanti.
7: E gira l'elica, era un bel motor, ecco che arriva la nave del roditor. Poi attenzione che in televisione arriva il virologo col siringon. Avanti in fila per due, col resto di tre iniziano le punturine. Ciao da Michele.
8: Buongiorno, ma io ho 50 anni con questa crisi sociale dove il mio stipendio non basta pagare casa, spesa, spese extra e quant'altro, che lei è andata al supermercato e ha trovato l'affetto, ma non poteva dire se forse avesse notato qualche aumento. Ma lei non è una del popolo, che non lo dica, perché guadagna un sacco di soldi come tutti i politici, quindi questo pensiero non ce l'ha. E come si permette di dire queste cose? Veramente una pochezza, e confermo l'ignoranza dilagante.
9: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, buongiorno anche alla regia, l'attimo fuggente, il mio programma preferito. Comunque voi dovete dirmi la verità, voi lo pagate Jonathan per dire le cazzate che dice, perché voi volete che noi ci arrabbiamo appena mattina, ma non vincerete questa battaglia, perché il troll Jonathan veramente corrisponde esattamente all'estrema destra, a Bocchino, Cerno, tutta quella gente lì, dicono tutte le stesse cose, proprio sembra una poesia imparata a memoria, e loro la dicono. E comunque la Meloni dice stiamo lavorando per gli stipendi. Allora io dico, no, ma in 4 anni è stato fatto tanto per aumentare pure gli stipendi ai ministri, ai senatori e via dicendo, invece per le altre cose che riguardano i cittadini stiamo lavorando. Quindi in 4 anni lei ha fatto quello che voleva per i suoi interessi, per quello che riguarda i cittadini stiamo lavorando ad un anno dalla fine della legislatura. Ma che schifo, un governo che io vorrei subito fuori. Angelo da Roma.
10: È vero, io la Meloni la incontro tutte le mattine con la baguette sotto l'ascella che va a fare la spesa, la incontro sempre. ha ragione, la incontro tutte le mattine con il carrello della spesa. Saluti Marco da Napoli, ma non a Napoli però.
11: Buongiorno a tutti. Certo, la mattina quando sento per cominciare il delirio di Jonathan da Prato mi torna alla mente quale sia il regresso culturale e democratico di questo paese. Qui non basta un medico, ci vuole l'esorcista. Un saluto a tutti, Nicola da Lucca.
0: Nicola, ma come sei caustico! Ebbene, questa è la bellezza di questo programma, il festival della diversità delle opinioni. E Bersani a Di Martedì, così chiudiamo la carrellata in bellezza.

0: siamo ai titoli di coda di tutto quello che hanno raccontato sostanzialmente. Quindi quando pensi che bisogna dare il Nobel a Trump e poi questo qui ti fa i dazi e ti fa una guerra che si sta portando in guai enormi, quando racconti che le cose vanno e invece in economia, nel sociale, perfino nell'immigrazione, le cose non vanno, i risultati non ci sono, gli indicatori sono tutti negativi. Quando pensi di trionfare il referendum e prendi la botta che hai preso, è chiaro che ognuno comincia a pensare un po' a sé. Questo vale per i partiti e vale anche per le persone, insomma, questo è inevitabile.
1: Iniziano a pensare che ha tornato male, insomma, che la girata è stata negativa.
0: È stata negativa e adesso cominciano i problemi, che naturalmente riguardano i singoli partiti, perché vediamo Forza Italia, vediamo la Lega, al loro interno si sono aperti dei problemi, ma anche il nucleo proprio portante, insomma, di questo governo, no? Il cerchio stretto meloniano comincia naturalmente a avere delle fibrillazioni.
2: Interessante, no? Allora 334 11 11 per i vostri messaggi, mandateli, anche se il tempo è volato, e quindi li faremo sentire dopo una breve, brevissima pausa. Sul ponte di comando, lo avete già intuito, indiavolato, potente, mistico, c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino, regista di questo programma.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: L'attimo fuggente ritorna tra poco.
5: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
6: È 1:35. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
11: Oggi proviamo a fare la torta soffice in 5 minuti. Allora mettiamo 2 etti di farina e 2 etti di zucchero insieme. Diamo una mescolatina, 10 g di lievito, 2 uova, 100 ml di latte, 60 ml di olio di semi, una scorzettina di arancia che gli fa sempre bene, e ora mescoliamo il tutto. Una volta ottenuta la consistenza voluta, si mette in uno stampo con il bordo piuttosto alto. La mettiamo nel forno a 180 gradi per 40 minuti. Questa è la mia tortina in 5 minuti. Fatela anche voi a casa.
12: Buongiorno Michele da Milano. È bravo La Russa, è riuscito anche a sistemare il figlio Geronimo a essere presidente dell'ACI. Complimenti! E non solo il governo riesce a finanziare 500 milioni di euro, credo, all'ACI, grazie alla Russa, grazie, grande, grande, bravissimo, complimenti.

0: al governo e alla Russa.
1: Buongiorno della radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, prima di tutto voglio fare i complimenti al cuginastro Fabrizio, nero azzurro, complimenti Fabrizio, siete proprio una squadra fortissimi. E lo dico veramente, un po' di invidia. E soprattutto il vostro allenatore ha detto una cosa che io vorrei sentire dire dal mio allenatore. Noi rappresentiamo molto di più di quello che siamo, rappresentiamo la storia di una società, rappresentiamo il cuore, il tifo di ragazzi che spendono dei soldi, che si sbattono a fare le trasferte per andare a vedere la loro squadra del cuore, per meritarsi uno spettacolo. No come noi rossoneri che andiamo allo stadio sapendo già che staremo male con la pancia, è per quello che ci beviamo le birre prima. Va bene, complimenti a tutti. E poi Jonathan ha risposto. Ragazzi, Jonathan, ascolta la trasmissione, vorrei salutarlo. Jonathan, pensavo che fossi una realtà virtuale, un'intelligenza artificiale. Venuta anche male, Volevo salutarti. Allegra, allegra, ragazzi, andate piano e comunque sempre forza Milan. Ciao, ciao.
2: Buongiorno, General Scalera. Ieri ho visto il Question Time del Senato, credo c'era la Meloni, e mi è piaciuto tantissimo il discorso che ha fatto Renzi, cioè alla fine ha detto la verità definendo il suo governo la famiglia Adams, e quelli si sono pure ribellati, ma Renzi giustamente ha risposto: guardate che quelle che si devono offendere sono quelle della famiglia Adams, che li paragono a loro. Cioè, ha avuto proprio ragione. Insomma, alla fine dei conti siamo proprio rovinati, un governo che non c'è capo né coda, adesso addirittura pare che c'è uno scontro all'interno per la Consob. Insomma, speriamo che finisca subito e vadano via e scompaiano proprio dalla faccia della politica. Questa è.
3: Buongiorno, ma guardate, su economia si può sempre vedere il rovescio della medaglia, dipende dal contesto, dipende da chi c'era prima, e sono tante le variabili, però certo questo governo in termini di equità e inclusività non ha fatto praticamente niente, anzi rema contro. Riguardo il consenso tra i diversi interessi sociali, poca roba. Efficienza ed efficacia, pure i processi decisionali non sono chiari, non so, trasparenza, niente, neanche quella. Ciao, andate a casa, Roberto da Amsterdam.

0: Allora c'è davvero la famiglia Adams. Ricordatevi che arrivano anche i vostri messaggi qui sul nostro numero dell'attimo fuggente, però fermateli. Adesso voglio vedere le centrali nucleari anche in Parlamento, scrive uno di voi. Ma se tutto va bene, è meglio. Perché 4 anni fa il mio carrello costava 48 euro e oggi 74? E poi, ma Jonathan da Prato è solo un meme, vero? No, non è un meme, non è un meme, è una identità che esiste, che esiste. Chiede Silvia, ma era la nonna di qualcuno la signora che prepara la torta? E penso anch'io, però non si è dichiarata. Raccontatevi, diteci chi siete, come dice Dante, nell'inferno. Chi fuor li maggior tuoi? Cioè, chi di chi sei figlia te, come si dice nel dialetto. Allora, Tenese, martedì ho girato sulla 7 e c'era Giannini che si scusava di qualcosa da Floris, che lo accarezzava, lo incoraggiava. Sono andato su internet e ho letto che sui disabili la pensa come Vannacci, ma sento che ancora insegna sulla 7 le lezioni. E le lezioni passano anche nel tuo programma. Lezioni a cui assistono i professori, di cui ascoltiamo i messaggi, come diceva Frassica. La trasmissione la fate voi. Aveva ragione, manca solo il cacao meravigliato e volante 1, volante 2. Beh, metti insieme cose molto diverse. È vero, la televisione fa delle lezioni, è vero. Giannini ha detto una cosa fuori proprio senso, che riguardava indirettamente i disabili, ha chiesto scusa. Ma viva Dio che chiede scusa, mi sembra la cosa migliore e più importante. Chi sono questi? Sentite che ritmo. Ma sono i Buffalo Springfield, come facevate a non averlo capito? Io volevo far finta, mi piace far finta di non averli riconosciuto, per così darvi la possibilità di non sentirvi fuori. Allora, Luca e Paolo, la canzoncina di martedì, Giuli, salì da più di un anno, sentiamola.
1: Giuli, sta lì da più di un anno.

Fantastico, quando Peter scavalla con il suo viaggio sincretico fra la storia, la musica, le note, le opinioni e il Cardinal Zuppi sulle immagini di Trump raffigurato come Gesù a 8 e mezzo, attribuzione indebita, rischia la... sentite, sentite.

0: direi che lo metterei in mezzo a Gesù, non ha niente a che vedere, è un'attribuzione del tutto indebita. Direi che rischia proprio fortemente la blasfemia, perché diciamo, può il Signore tra l'altro giustificare la guerra, e questo è proprio qualcosa che è del tutto contraria con l'essenza stessa del cristianesimo e con tutto l'annuncio evangelico. Quindi direi che proprio, non direi che soltanto un uso, è proprio la blasfemia di chiedere a Gesù, che dice di amare il nemico, di giustificare, di uccidere il nemico. Quindi proprio non ha niente a che vedere.
1: Bellissimo. L'episodio che ha fatto discutere invece è molto triste. Un giovane izza il cane contro un volantino distribuito dai candidati del PD e dice parole amene a Venezia: meritate di finire sbranati vivi.

0: Guarda, qua, questi vol, le moschee a Venezia, sti qua, diciamo che se può mettere casa sua, ma bon, su quelle proprietà che ha, sti bei signorini di sinistra. Tens, guarda qua, vai, Tappio, Tappio, bravo, che abbiamo ammortegato, bravo.
1: Il tempo dell'inimicizia esibita, dichiarata in favore di telecamera social. Ai ai ai ai. Mattarella, proprio non l'ha mandata giù, esprime rammarico per l'esclusione dell'Italia dai mondiali. Sentiamolo.
2: Concludo con una nota che non posso evitare, perché in questo primo incontro di quest'anno con il mondo del calcio, perché il non posso non esprimere un sentimento di rammarico che nel nostro calcio in questo periodo competere per trofei di grande prestigio come quello che domani sera sarà tra di voi in palio, ma trofei importanti, ma tutti dentro i nostri confini nazionali, perché alla mia età ha il privilegio di avere seguito i mondiali e il titolo mondiale in Spagna nell'82, quello del 2006 in Germania. Ho accompagnato, presente allo stadio, alcuni di voi a Londra nel 2020 per la conquista del titolo europeo. Ecco, il nostro calcio però attraversa a livello internazionale una pausa insolitamente anche inspiegabilmente lunga. Per questo l'incontro di domani sera è importante, per dare il segno dell'avvio di una fase di rilancio, di ripresa, di livello sportivo del nostro calcio. Quindi a voi affidato domani non soltanto la competizione per il trofeo, ma anche questo rilancio del nostro calcio

0: Giochino 8 e mezzo. Giannini sottovaluta il risultato della Meloni 57.
1: Ma diciamo ci sono due letture diverse di stesse cose. Giannini considera la stabilità, il raddoppio del valore della borsa italiana, la disoccupazione ai minimi storici, lo spread bassissimo rispetto a come le era stato lasciato, considera delle piccole cose, dei piccoli risultati che non interessano agli italiani. In realtà non è così, perché insomma 1 milione di famiglie italiane che hanno uno stipendio in più sono molto interessate, così come sono interessati allo spread coloro che diciamo hanno un mutuo, coloro che hanno aziende che hanno finanziamenti per lo sviluppo. La stabilità è una cosa che fa del bene sia di destra che di sinistra, cioè io sono per governi stabili.
2: Appunto.
1: Se dovesse vincere la sinistra io mi auguro che governi 5 anni, purtroppo non è mai in grado di farlo.
2: Ma perché Meloni, però, che governa da 4 anni e che tra un po' sarà il governo più stabile in assoluto della storia della Repubblica, non mantiene le promesse?
1: Come
2: che
1: non mantiene
2: fatto?
1: Le promesse? Aveva promesso A, di dare stabilità all'Italia, ha dato stabilità; B, di dare un ruolo in politica estera, e l'ha dato nonostante che è successo di tutto in questi 4 anni.
0: Ancora.
1: Ci aveva promesso di combattere la disoccupazione e il lavoro nero e ci è riuscita, lo dicono i numeri. D aveva promesso di abbassare lo spread. Poi la crescita del PIL comunque c'è stato. Poi non ci dimentichiamo che l'Italia, solo 24 ore, l'altro ieri ha fatto un articolo interessantissimo. Cioè, noi abbiamo preso 194 miliardi di PNRR che sono stati bruciati.
2: Pensa se non ci fossero stati questi soldi.
1: Appunto, pensa te, ma sai che è successo? Che sono stati bruciati da 183 miliardi fino all'altro ieri di superbonus, di cui 9 miliardi per fortuna bloccati per frodi. E che questo è un grande tema. Tu dici l'ascito di Conte. L'ascito di Conte è stato questo.
0: Sta per arrivare fra di noi il dottor ingegnere cavaliere ragionier commendator Giuliano Guidabardi, intento a completare l'abluzione della mattina. Giuliano, ci sei? Hai passato il borotalco? Tutto tace. Allora sapete che facciamo? Bah, politicamente scorretto, andiamo a sentire il Crozza-Feltri.
3: Buonasera Vittorio Feltri. No, dico buonasera Vittorio Feltri.
4: Parli più forte.
3: Buonasera.
4: Parli più forte.
3: Cosa c'è? Ma
4: mi fischiano le orecchie a causa dell'esplosione.
3: Cosa? Quale esplosione?
4: Che cosa? Quella dei miei testicoli dopo dopo aver visto i David di Donatello.
3: No, allora per favore non cominci.
4: Comincio, che a lei non sia successo per assenza di materia prima.
3: Sì, vabbè, grazie, va bene, sì, ma...
4: Ma io ho visto tutta la serata.
3: Beh, la festa del cinema.
4: La solita kermesse di comunisti che premiano altri comunisti per film comunisti che fanno incassi tali che la mia nipotina fa di più con la fatina del dentino.
3: Guardi, la smettano. È la festa del cinema. Parliamo d'altro, guardi.
4: Ma tanto di qualunque cosa parliamo, sempre i comunisti vengono fuori.
3: Ma perché? Ma dove?
4: Tipo Ranucci.
3: Cosa c'ha?
4: Che non ha pestato un merdone, ci ha proprio ballato sopra al tip tap.
3: No, adesso non esageri, ha detto una cosa.
4: Ma esagero cosa? Ranucci ha accusato il povero Nordio di essere stato in Uruguay.
3: Lo so.
4: Mentre Nordio ha un alibi di ferro.
3: Ah sì?
4: Sì, in quanto il suo barista l'ha visto tutti i giorni al bancone per almeno 10 ore al giorno.
3: Vabbè, non faccio fatica a crederlo. Però lasci stare adesso Ranucci. Non... Lì è la vicenda della Minetti, insomma non...
4: In ogni caso io per le minne della Minetti
3: non ci interessa.
4: In Uruguay ci andrei anche con quelli della flottiglia.
3: Per dire, va bene.
4: Naturalmente previa antirabbica e antiparassitario.
3: Allora, non offende, non riduca tutto a questo livello.
4: Ma
3: per
4: a livello
3: favore.
4: Di cosa?
3: Ma non è sempre lì.
4: Dice, ma l'ha vista bene la Minetti.
0: Eppure a un suo pubblico. Come ce l'ha il dottor ingegner ragionier Giuliano? Hai finito le abluzioni? Ti ha convinto la Meloni nel suo discorso? In Parlamento, la Meloni non ti ha convinto.
5: Intanto non ha fatto un discorso, poveretta, ha risposto con tempi contingentati.
0: Ha risposto al question time.
5: Certo. Al question time, quindi questo già lo rende diverso. Poi convinto, no, non c'è niente da convincere sul governo. Ti confermo con molta generosità quello che ti ho detto già qualche giorno fa, è un governo che ha esaurito la sua spinta propulsiva e è ora che si torni a lasciare la parola agli elettori e a proporre soprattutto qualcosa di nuovo, perché in realtà la Meloni non ha detto delle bugie, ha detto delle cose che sono vere, cioè ha riportato dei dati macroeconomici che se vuoi possiamo ripeterci tutti e che sono tutti indicatori positivi, contrariamente a quanto dicono i suoi detrattori, però non mi sembra il punto politico della situazione, cioè i dati sono largamente positivi, ma è il momento di capire che cosa si vuole fare, perché la situazione internazionale e nazionale sono cambiate in maniera incredibile, nessuno di noi avrebbe pensato questo 5 anni fa o 4 anni fa quando il governo si è insediato, e le cose dunque sono da rinegoziare, da capire che si fa, soprattutto perché non possiamo stare fermi a uno 0,2, 0,3, o a pensare che se fosse stato 0,4 sarebbe stato un successo.
0: Sì, però sì. Il punto è che la gente ha meno capacità d'acquisto e quindi non pensa alle serie, com'era, come non è, dice ma io i soldi che avevo miei contano di meno e quindi sono insoddisfatto. È molto più banale, dritto se vuoi, non ideologico.
5: La penso esattamente come te, anzi per pensare, per far capire che noi non pensiamo delle cose che vengono così dalle emozioni stomacali, ti dirò che leggendo proprio gli stessi dati, la perdita reale accumulata in 20 anni, e si sente adesso soprattutto, è dell'8,7%, cioè tutto quello che noi avevamo vale molto di meno, le persone vanno a fare la spesa e con la stessa quantità di soldi comprano la metà delle cose, quindi questo è un fatto. Però è scesa, sono migliorati i dati sulla soglia di povertà, sulla perdita reale, sulle variazioni, sul reddito netto mediano, sul reddito annuo per famiglia, tutti gli indicatori sono positivi. Allora probabilmente dovremmo non fermarci agli indicatori, perché se gli indicatori sono positivi e noi stiamo peggio, vuol dire che c'è qualcosa
0: il
5: che non
0: futuro
5: funziona nel metodo di rilevamento. È il
0: non
5: futuro
0: è
5: che radioso. Interessa, bravo.
0: Sentite Renzi che dice i salari reali sono un netto calo rispetto al 2021.
6: La Presidente del Consiglio dice i salari. L'Istat, nominato dal governo, ha detto che i salari reali al 2021 erano più alti dell'8% rispetto ai salari reali del 2026. Questo significa che evidentemente avete fallito. Terzo punto, ho scelto di dare una mano alle aziende. La pressione fiscale che Giorgia Meloni voleva ridurre al 40% nel 2014 è diventata con il suo governo nel 2026 la più alta da anni, con il 43,1%.
5: Dati parzialmente veri, perché
0: è
5: vero che i salari reali...
0: Il fatto che Renzi sia diventato l'oppositore più duro?
5: Ma a me tutta questa specie di cancan, questo circo Barnum, interessa molto poco. La situazione è una situazione difficile, è una situazione nella quale in realtà i salari hanno perso potere d'acquisto. Allora, siccome si andrà a votare purtroppo solo fra un anno, ma se si andasse a votare fra un mese, due mesi, è quello che sarebbe opportuno e auspicabile, si può sapere qual è la idea di soluzione da parte di una e dell'altra coalizione, se fossero solo due le coalizioni, o da parte di ciascun partito se dovessimo tornare al proporzionale? Si può sapere che cos'è che ciascuno vuole fare in materia di Ucraina, Iran, posizione internazionale, NATO, gestione dell'inflazione, banche, posizioni nei confronti della Banca Centrale Europea, della quale potremmo parlare molto a lungo, per i tassi, pensioni, eccetera eccetera eccetera, cioè su questioni fondamentali. Si può sapere che cosa vogliono fare tutti anziché stare a sputarsi addosso in Parlamento e a vedere chi fa la battuta più simpatica?
0: Sentiamo Calenda sulle navi italiane a Hormuz. Sono fatte per navigare? La tregua è troppo fragile, dice. Questo è il tema di domani.
7: Beh sì, quello è possibile, è sempre possibile far navigare le navi, quelle sono fatte per navigare, ma il problema è della stabilità della tregua e che tipo di tregua, perché questa storia qui finirà a mio avviso con gli iraniani molto più forti di prima, sia per quanto riguarda la consapevolezza che ormai possono chiudere lo stretto di Hormuz, ma sia per quanto riguarda il fatto che avranno in cambio, a mio avviso, dei soldi in termini di sblocco dei fondi congelati. Quindi dobbiamo aspettarci un Iran molto più forte, un Iran ovviamente che non ci piace per niente, non concordiamo con Trump, ma non per questo ci piacciono gli Ayatollah, e quindi questo sarà un grosso problema. Però sì, noi dobbiamo farlo questo lavoro, ma solo nel quadro di una situazione pacificata.
0: 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Io, questa voce calda, pastosa, è quella di Luca Telese, mentre invece quella un po' più epilettica, un po' gnagnè e dottorale, alta, se volete, è quella del dottor ingegnere, ingegnere commentatore, liberatore Giuliano Guidabardi. Oh.
5: Beh, son d'accordo, la tua è proprio pastosa, è vero.
0: Allora...
5: Ma scusa, ma aspetta, c'è una cosa che devo dirti prima della pubblicità. Ma tu pensa che sei arrivato alle stesse conclusioni del ministro Nordio, quello che così duramente tu ogni mattina critichi dai microfoni di questa radio? Perché Nordio su Garlasco, di cui non vorrei parlare, ma non è possibile evitare l'argomento, è assurdo, dice condannare dopo due assoluzioni e rilancia l'inappellabilità delle sentenze favorevoli all'imputato. E invece non siete d'accordo di nuovo adesso.
0: Allora, io su questa cosa sono intanto interessato a questo caso, anche se è drammatico, perché non c'è ancora una sentenza, non c'è una condanna neanche in primo grado. Sempio, allo stato attuale, è un indagato, sospettato, ipotizzato di un'accusa gravissima, ma non ancora probata dal processo. E dunque io non so se le nostre impressioni, le nostre idee debbano cedere a questa sorta di processo mediatico per cui prima ancora che arrivi la condanna si è già deciso che uno è colpevole o innocente, ma questo è il tema.
5: Togli un mostro, metti un mostro, il nuovo sport del giornalismo italiano.
0: Ma magari è un mostro, magari è colpevole, hai capito Giuliano? Ma è prematuro, no, poterlo dire. Sì, dico, e ci